0: se ai vincoli, usiamo questo termine che peraltro è appunto un termine che in qualche misura assume una rilevanza anche costituzionale, dove si parla di obblighi internazionali. Ecco, qua effettivamente si è posto un problema che non è di facile soluzione. Già da un punto di vista politico-criminale, come abbiamo sentito dalla analitica ricostruzione che il Presidente Pellino ci ha fatto, la politica criminale più recente è costellata da un ricorso affannoso a nuove fattispecie di reato. E quindi quando il legislatore, diciamo, ha un attimo di ravvedimento operoso e cancella una fattispecie, si potrebbe addirittura festeggiare che si tratti appunto di un nouvelle vague che si avvia. Questa visione così un po' semplicistica dei rapporti tra intervento di criminalizzazione e intervento di depenalizzazione deve lasciare il campo ad una valutazione ben più meditata. È un dato di fatto, non le ripercorro le singole tappe, ma le ricordo che vi sono state ben 4 diverse formulazioni della fattispecie incriminatrice, tutte volte ad una maggiore determinatezza nella descrizione della condotta illecita, e questa ricerca di un profilo più caratterizzato non è riuscita di fatto a assicurare contorni netti alla fattispecie. Ora, questo dato è un dato che certamente non può essere trascurato per chi prende sul serio la esigenza della determinatezza della fattispecie penale, che è uno degli aspetti del principio di legalità scandito a chiare lettere nella nostra Costituzione. E d'altra parte, questa esigenza di una tutela adeguata è una ai beni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, è una esigenza che nel caso specifico potrebbe comportare, se si traducesse immediatamente nella dichiarazione di legittimità della norma abrogatrice, verso un effetto in malam partem della dichiarazione stessa. Quindi la vicenda dell'abuso d'ufficio pone sfide di carattere concettuale e di rispetto dei diritti non solo sul piano dell'integrazione fra piano nazionale e piano sovranazionale, ma anche sui limiti delle sentenze in malam partem in materia penale. Di fatto la vicenda si è conclusa nel senso che secondo me è da condividere, l'avevo formulato in un'occasione precedente di dibattito appunto con la magistratura contabile. A me sembra che gli argomenti, pur ampi e cospicui, non comportavano un vincolo talmente stringente desunto dalla convenzione di Merida sulla corruzione che è stata ricordata nelle battute iniziali di questo nostro incontro. La formula con cui l'abuso d'ufficio era richiamata nell'articolo 19 è una formula in cui si fa riferimento ad una esigenza di considerare l'adozione della fattispecie in questione, esigenza che si pone agli stati parte, ma si colloca questa previsione in una lista distinta di obblighi di incriminazione affidati appunto alle valutazioni degli stati parte. Questo argomento è stato opportunamente ampliato e sviluppato da un giudice della Corte Costituzionale che è di sicura affidabilità dal punto di vista dell'attenzione alla dimensione sovranazionale, Francesco Viganò, e le argomentazioni che nella sentenza che sono state sviluppate sono condivisibili a mio avviso. Tuttavia la sentenza 95 ha lasciato per così dire uno spazio di manovra alla interazione con livelli sovranazionali, nel senso che ha evidenziato che non derivava dalla Convenzione delle Nazioni Unite un tale obbligo, ma poiché era nel frattempo già avviata una proposta di direttiva dell'Unione Europea, lasciava a intendere che un'eventuale riproposizione della questione nel contesto diverso dell'Unione Europea e una volta che fosse stata approvata quella proposta avrebbe potuto sortire effetti differenti. Oggi siamo in una situazione, come sappiamo e come abbiamo già sentito, differente, cioè abbiamo ormai la direttiva che è entrata in vigore proprio da pochissimo, il primo giugno, e che ha un arco temporale che va abbastanza stretto per una operazione di ricostituzione di una figura del genere. Che cosa si può prevedere rispetto a questo vincolo che oggi la direttiva pone al nostro legislatore? Sicuramente il dato che si è avvertito la esigenza di non lasciare del tutto nel vuoto la possibilità di un esercizio illecito delle funzioni pubbliche. Da questo punto di vista, quella funzione di chiusura che nell'originario disegno del codice Rocco era affidato alla norma in questione viene mantenuta. Però è anche vero che, come spesso accade, il braccio di ferro che c'è stato nella negoziazione di questa direttiva, che è stata a lungo bloccata, ha fortemente edulcorato la portata del vincolo derivante dalla direttiva in questione. Questo non deve scoraggiare, nel senso che probabilmente la scelta che è stata compiuta in sede di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della norma abrogatrice ha cercato di battere il terreno della legittimità di questa abrogazione, facendo riferimento in modo innovativo a questo piano sovranazionale che, come ho cercato di accennare, era forse troppo debole per sostenere una dichiarazione di legittimità. Ma si è trascurato del tutto invece il piano, che è un piano importante proprio per rispettare la discrezionalità del legislatore, della opportunità politico-criminale di una tale scelta. Ora, naturalmente, sul piano dell'opportunità si entra nel campo delle valutazioni politiche, però la politica criminale non è fatta soltanto di una discrezionalità libera da fini, per così dire, è anche fatta di ragionevolezza, e soprattutto da questo punto di vista c'è un argomento che a me sta molto al cuore, mi fa piacere che qui c'è Mario Serio, è quello della valutazione comparatistica della trattazione di questo aspetto. E da questo punto di vista, nella relazione annuale della Commissione dell'Unione sullo Stato di diritto per il 2024, l'incriminazione dell'abuso d'ufficio è stata riscontrata in 25 dei 27 Paesi membri. Ora, è un dato comparatisticamente estremamente significativo, perché dimostra in maniera molto evidente che il tirarsi fuori da questo ambito dell'Unione Europea, o comunque da questo ancoraggio ad una tutela dell'amministrazione anche da questo genere di comportamenti abusivi, rappresenta un qualche cosa che avrebbe bisogno di una giustificazione rinforzata, per così dire. È un dato di fatto che da quel rapporto del 2024 è scaturita comunque una presa di posizione della nuova direttiva, appunto entrata in vigore da poco. Tuttavia adesso si pone un problema estremamente delicato. Qual è questo problema? Parrebbe quasi automatico ricavare dalla formulazione dell'articolo 7 contenuto in questa nuova direttiva una sorta di vincolo, appunto, derivante dal ben diverso grado di vincolatività che ha l'Unione Europea rispetto al nostro ordinamento, rispetto alla possibilità di una introduzione di questa figura di reato nella nuova dimensione aperta dall'obbligo di recepimento entro 2 anni. Tuttavia vi è un elemento estremamente significativo, e cioè innanzitutto l'attuale governo ha evidenziato, ed è per questo che ha levato il veto all'approvazione della direttiva in sede di commissione, che non ci sarebbero conseguenze significative rispetto al quadro normativo esistente. In verità la formulazione dell'articolo 7 richiede un vero e proprio obbligo di incriminazione. Si dice che appunto l'adozione di misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, la versione che è stata data da una precisa impostazione è quella che già le violazioni gravi alla legge sono ampiamente coperte dalle fattispecie esistenti. Questa visione in verità trascura che tutte le fattispecie esistenti nel nostro ordinamento trovano un preciso riscontro nella direttiva, che le incrimina e ne chiede la introduzione, laddove mancante, autonomamente. Dal punto di vista quindi della legittimazione di questo specifico articolo, non c'è dubbio che si fa riferimento a delle valutazioni gravi per poter incriminare delle violazioni gravi che siano diverse dalle singole fattispecie incriminatrici già esistenti. Detto questo, anche per ragioni di tempo,
1: purtroppo
0: Presidente Pilato mi segnala ripetutamente di chiudere, vorrei evidenziare soltanto il dato che a mio avviso la vera sfida sarà la possibilità di attribuire un volto sufficientemente determinato a una norma che dia seguito a questa richiesta di incriminazione da parte del legislatore europeo. Perché qui le cose sono due: o appunto il legislatore si limiterà a ricalcare, specificando qualche aspetto, come un po' ha fatto con la norma del 314 bis che ha introdotto quasi contemporaneamente all'abrogazione dell'abuso d'ufficio una forma di malversazione redivivo, e in questo modo non si riuscirà a ottenere quell'effetto di chiusura che invece la norma sull'abuso d'ufficio aveva, oppure si riproporranno i problemi di determinatezza che avevano afflitto a lungo la travagliata vita delle varie versioni, ben 4, che si sono succedute nel tempo. Da questo punto di vista, dunque, la vera questione è che la norma della direttiva, in particolare l'articolo 7, descrive in maniera assolutamente generale la condotta illecita. E da questo punto di vista, mentre sul piano della direttiva questo è una scelta obbligata, le direttive si devono applicare ad un numero di stati molto elevati e quindi la scelta di formulazioni che abbiano ampi spazi respiratori è, ripeto, imposta dalla natura dell'atto, la traduzione di questa norma europea nell'ordinamento nazionale porrà, ripeto, la questione di fronte a una sorta di bivio: o restare a un livello di indeterminatezza assoluta.

0: laddove non sufficientemente attuata determini di legittimità della norma dopo che scada il termine di attuazione, 2 anni all'entrata in vigore, è estremamente difficile da immaginare. Sarebbe la prima volta e costituirebbe anche un precedente relativamente pericoloso, perché affiderebbe alle sentenze della Corte Costituzionale interna di un qualsiasi Stato la possibilità di valutare il grado di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo. Laddove invece questo genere di considerazioni è opportuno che passino da una visione unitaria, qual è quella delle corti europee. Da questo punto di vista, appunto, secondo me, laddove il governo, quale che sia, non dovesse attuare in maniera sufficientemente precisa l'indicazione dell'articolo 7 della direttiva di quest'anno, la soluzione preferibile dovrebbe essere appunto deferire alla Corte di Giustizia la questione. Mi fermo qui per ragioni di tempo.
1: Presidente Matteo Frasca, lo ringrazio per essere presente in questo pomeriggio di studio e di riflessione. E il professore Militello, da par suo, ha affrontato un tema fondamentale. A me piace soltanto sottolineare un'evidenza sui fenomeni reali conosciuti dai giudici penali dimettenti e dalla Corte Costituzionale. Vi sono delle fattispecie palesi di favoritismi clientelari e familistici consumati con provvedimenti amministrativi, ma anche con provvedimenti giudiziari che sono fuori dall'incriminazione penale. Questo, diciamo, in questo momento è il dato di riflessione che confluisce in questa giornata. Il collega Raimondo Nocerino, che ringrazio, impegnato nella Giunta e soprattutto nella sezione giurisdizionale Sicilia e quindi nelle prime applicazioni della legge 1.
2: Sì, grazie Presidente. Sarò ovviamente, ringrazio te e la collega Tommasini per l'evento organizzato, diciamo, e per l'invito. Sarò breve anche perché gli argomenti, gli interventi che mi hanno preceduto chiaramente hanno toccato molteplici aspetti di estremo interesse. In particolare io mi vorrei soffermare su 3 macro questioni, diciamo, che sostanzialmente venivano un po' dai saluti introduttivi. La Presidente la Savia ci chiamava sostanzialmente a riflettere se la Corte dei Conti concorre nella lotta alla corruzione così come il giudice penale. Il Presidente De Lucia ci muoveva un alert, attenzione alle controobiezioni che hanno un certo fascino, paura della firma, fino al Presidente Balsamo ovviamente ci invitava a riflettere se quello che è stato già realizzato a proposito della Corte dei Conti e che si è in procinto forse di realizzare, diciamo, se è conforme o meno al disegno costituzionale. Allora, diciamo, chi, come tu hai ricordato, diciamo, è direttamente impegnato con ruoli direttivi all'interno dell'Associazione dei Magistrati e muovendo da quest'ultima tematica, deve innanzitutto ovviamente conservare diciamo, la fede nel dialogo con il governo e con il Parlamento. Quindi in questo senso, se in un ipotetico dialogo con quest'ultimo, quindi col decisore politico, mi sentirei di chiedere di fermarsi e di riflettere adeguatamente sulla correttezza tecnica delle scelte compiute a compiersi e sulla loro stessa opportunità, perché a me fondamentalmente sembrano, sotto il profilo, diciamo, della coerenza costituzionale, delle scelte che si collocano a distanza di anni luce da quelli che sono gli oggettivi bisogni dei cittadini e della collettività amministrata. Ma secondo me una delle domande centrali, voglio dire, sul dibattito che direttamente riguarda le nostre riforme è quanto ci costa la legge Foti. Ovviamente prima che entrasse in vigore non lo potevamo sapere, non possiamo sapere, diciamo, quanto ci costerà pendente, diciamo, la sua vigenza, però nell'avvicinarmi, diciamo, a questo incontro ho dato vita, diciamo, ad una statistica che è informata innanzitutto da criteri molto prudenziali, quindi si avvicina sostanzialmente a ciò che corrisponde in realtà, benché ovviamente ancora in bozza. ovviamente muove

0: una fonte accessibile al pubblico, cioè la banca dati della Corte dei Conti, e mi consta, diciamo, la domanda a cui ho tentato di dare una risposta è la seguente. Qual è l'impatto finanziario della disposizione recata dal novellato articolo 1 octies della legge 20 del 94, che, come è noto, diciamo, prevede che per l'ipotesi della di condanna in sede di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave, impone al giudice contabile di fare applicazione della riduzione legislativa dipendente, diciamo, dal parametro del 30% del danno accertato, ovvero del doppio stipendario anno lordo, no? Ovviamente locuzione questa comprensiva di un insieme altro e multiforme di fattispecie, diciamo, convenzionalmente la definisco così. Allora, tra il 1 febbraio 2026 e il 1 7 2026, quindi ieri, si contano numero 25 sentenze di condanna per colpa grave. Ovviamente il numero, che potrebbe sembrare, diciamo, modesto, non deve sorprendere per tre ordini di ragione. Intanto perché molti processi sono stati sospesi a seguito della remissione alla Corte Costituzionale della questione, appunto, della legittimità costituzionale del doppio tetto, come da ordinanza 9/2026 della collega relatrice Cristina Razzano. In secondo luogo perché molti collegi, diciamo, molte sezioni hanno ritenuto di disporre istruttoria, perché ovviamente il criterio di quantificazione dell'ex legge imponeva anche l'acquisizione praticamente dei dati stipendiali dei convenuti, quindi processo rinviato per effetto dell'apertura dell'istruttoria, e perché dopo 5 anni di scudo erariale, ovviamente le questioni preponderanti, diciamo, coltivate giustamente dagli uffici di procura sono state quelle connotate soggettivamente dal dolo erariale. Quindi numero di sentenze 25. Altre ancora ovviamente sono state rinviate per effetto dell'integrazione del contraddittorio dovuto dalla nuova disposizione dell'articolo 1,4 bis della legge 20 del 94, che fa della compagnia assicurativa con cui il convenuto che gestisce le risorse pubbliche è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione l'ISIS consorzio necessario, poiché una sentenza pronunciata in difetto di litis condotto è necessario e nulla, diciamo, come è noto, di qui la necessità di integrare questo contraddittorio. Queste le ragioni che indicano un campione, diciamo, piuttosto modesto. Per queste sentenze il danno erariale totale accertato in sentenza è pari a 3.096.000 euro circa. Il danno erariale totale addebitato ai convenuti per effetto dell'applicazione del doppio tetto previsto dall'articolo 1 octies è pari a 378.390.814 euro. Questo significa, in buona sostanza, che il danno erariale che rimane a carico della collettività è, fino ad oggi, pari a 2.717.673 euro circa e rappresenta l'87,77% del danno totale accertato. Giustamente il presidente De Lucia, diciamo, ci invitava a far fronte sostanzialmente, ad ovviare alle fake news sostanzialmente nel porci in questo dibattito. Quindi diciamo subito che i numeri che sono venuti fuori, se consideriamo che ovviamente i crediti erariali da sentenza della Corte dei Conti si riscuotono secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Contabile e quindi anche mediante ruolo come i tributi sostanzialmente, oppure delle entrate non avente carattere tributario, ci dobbiamo considerare anche, diciamo, la percentuale di irrecuperabilità in considerazione del fatto che molti dei soggetti condannati sono dei soggetti privati attinti alla giurisdizione contabile, quindi non dipendenti pubblici che vantano, diciamo, di uno stipendio ben determinato. Quindi applicando il 20-25%, insomma, secondo le statistiche che comunemente vengono utilizzate, sia che, diciamo, il 10% che noi abbiamo letto nei lavori preparatori come la soglia dell'accertato a titolo di condanne contabile che aveva giustificato sostanzialmente la riforma, questo secondo i lavori diciamo preparatori del FOTI, in realtà è di gran lunga sopravanzata e negativamente per l'erario da questo meccanismo che, diciamo, su base di semestrale o 5 mesi ho cercato di ricostruire. Ovviamente in questa dinamica voglio ricordare che nessun euro è stato accertato o addebitato, per danno erariale accertato o addebitato è stato prontamente acquisito all'erario, perché ovviamente il meccanismo assicurativo di cui ho detto in precedenza è stato differito dal legislatore nel 2027. Inutile ricordare che pressoché zero di queste condanne riguardano le scelte discrezionali, a proposito delle quali soltanto storicamente l'unanime dottrina elaborò ovviamente, diciamo, la dottrina della paura della firma, e in questo senso, come ricordiamo a proposito del parallelo risagomatura dell'abuso d'ufficio e riforma della responsabilità contabile, la sentenza 8 del 2022 andò in questa direzione, cioè ci disse che intanto era legittimo in quanto si dovevano salvaguardare delle scelte discrezionali. Nella casistica elencata sono zero le scelte discrezionali che ovviamente rispetto a cui dovrebbe aversi paura. Peraltro, poiché l'articolo 6 impone l'applicazione retroattiva, diciamo, del meccanismo interamente previsto dalla legge 1 del 2026, significa che ciò implica che, diciamo, qua non si tratta di salvaguardare pro futuro chi avrà paura della firma, ma si tratta di sostanzialmente scontare una condanna, diciamo, per coloro i quali non ebbero paura, ma potrebbero oggi aver avuto paura. Quindi una sorta di scioglilingua, diciamo, tutt'altro che semplice dirimere. La verità, allora, diciamo, a me pare chiara sostanzialmente che nell'ambito del bilanciamento equilibrato che la Corte Costituzionale con la sentenza 132 del 2024 aveva invitato il legislatore ad operare tra esigenze di under deterrence e over deterrence, il legislatore sostanzialmente ha scelto la zero deterrence. Allora, e in questa prospettiva, diciamo, se la via praticata, ovviamente io ritengo involontariamente, è quella della irresponsabilità di coloro i quali sono attinti alla giurisdizione della Corte dei Conti, noi dobbiamo leggere nella stessa prospettiva ovviamente anche la legge di delega, i criteri della legge di delega di cui ha parlato la collega Tommasini. Cioè, quindi praticamente si implementa l'involontario circuito di irresponsabilità, a mio avviso, diciamo, precipuamente agendo sulla verticalizzazione, gerarchizzazione delle procure e su una introduzione di un meccanismo centripeto sostanzialmente di funzionamento degli uffici di procura. Ovviamente il tavolo successivo si soffermerà su questi aspetti e non voglio anticipare. Quindi, in sostanza, inizio con quello stesso appello, lo rivolgo al decisore politico e così concludo il mio intervento: prenditi il tempo necessario e rifletti bene su quello che stai facendo. Grazie.
1: Ringrazio Raimondo Nocerino, penso che abbia anticipato tutti i temi della tavola rotonda. Siamo un po' in ritardo, quindi soltanto dei ringraziamenti innanzitutto a Radio Radicale che sta seguendo l'evento, e volevo anche ringraziare l'ufficio informatico della Corte d'Appello di Palermo che ha consentito i collegamenti dall'esterno. Non aggiungo altro perché il tempo non mi consente, quindi prego i colleghi della tavola rotonda di accomodarsi.
2: Eccoci qui, il tempo ci tiranneggia e quindi dovremo andare il più possibile veloce, ma non mancherà di ritmo questa nostra tavola rotonda. I nostri ospiti li presento dalla mia sinistra alla destra: il procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, il professore ordinario di diritto comparato all'Università di Palermo, già professore ordinario di diritto comparato all'Università di Palermo, Mario Serio, l'ex presidente della MCC Paola Briguori, la componente della giunta esecutiva Elena Papa e poi alla estrema destra un po' il padrone di casa perché è presidente di sezione in questa Corte d'Appello, Raffaele Malizia. In collegamento dovreste vederlo su quel monitor che io però purtroppo non vedo, ci dovrebbe essere Angelo Maria Quaglini che è a sua volta componente della giunta esecutiva della MCC. Cominciamo da Briguori. Abbiamo già parlato molto della riforma, abbiamo parlato di uno dei principali limiti di questa riforma, che è la gerarchizzazione. Poco fa il professore Verde evocava le inchieste che hanno riguardato il suo Ateneo, ma c'è un elefante più grande in questa stanza, lo evidenziamo subito. L'elefante più ingombrante sono le cronache, ci viene raccontato delle cronache recenti, sono le inchieste che riferiscono di presunte pressioni sulla Corte per il ponte sullo Stretto, un affare enorme che in questo momento è in corso. Qualche settimana fa sulla stampa Marcello Sorgi collegava le due vicende, evidenziando il rischio che questa riforma, la riforma di cui stiamo parlando, con la gerarchizzazione e con il rischio che questa vada a scontrarsi con, contraddire l'articolo 104 della Costituzione, cioè l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Bene, Sorgi diceva c'è il rischio che questa riforma esponga la Corte proprio a questo tipo di pressioni. Mettiamo subito pepe a questo dibattito, le faccio una domanda brutale, ci vedete un disegno punitivo?
3: Allora, dunque, buonasera, io non parlerei di disegno punitivo, perché se lei mi fa questa domanda io dovrei avere degli elementi concreti per dire c'è un disegno punitivo. Quello che posso dire, e quindi le rispondo in un altro modo, è che sicuramente la riforma Foti, la riforma della Corte dei Conti, nasce in un clima di sofferenza nei confronti della funzione di garanzia della Corte dei Conti e delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, e quindi forse dall'esterno si è fatto, come dire, una valutazione come se fosse stata veramente una risposta, la riforma della Corte dei Conti, a un esercizio di questo controllo su alcune scelte di amministrative, politiche di grosso impatto. Ma in realtà, e allora io, lei ha parlato della gerarchizzazione delle procure, direi che tutta la nostra azione, anche quella di oggi, associativa, perché ricordiamoci che noi oggi siamo qui insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, insieme ai colleghi ordinari che non finirò mai di ringraziare, per denunciare proprio questa azione del legislatore, non tanto punitiva, ma di indebolimento, che forse nasce da questa generale insofferenza, che non è evidentemente solo nei confronti del massimo organo di controllo di rilevanza costituzionale, di rilievo costituzionale, che è la Corte dei Conti, e che noi riteniamo sia poi un grave errore, perché innanzitutto non è una difesa di categoria, io sto parlando proprio a nome anche dell'associazione, ma è in realtà una difesa ad una istituzione importante.
2: La interrompo per precisare una cosa, se le parlo a nome dell'associazione, io poco fa l'ho presentata soltanto come ex presidente, ma lei è tuttora componente della giunta esecutiva.
3: Sì, e quello che voglio dire è... Lei mi ha tolto la parola, quindi a questo punto quello che voglio dire allora è che non è una difesa alla di corporazione, no? Ma è una difesa ad un organo di rilevanza costituzionale, e è una difesa nell'interesse dei cittadini, perché purtroppo non finiremo mai di dirlo, perché si dimentica che la Corte dei Conti è al servizio dei cittadini, perché la Corte dei Conti in realtà è stata concepita dai padri costituenti come l'organo che è garanzia del corretto utilizzo dei soldi pubblici, quindi dei soldi dei cittadini, dei nostri soldi. E allora, tornando a quello che ha detto lei, no? Il ponte sullo Stretto, non abbiamo problemi a citare l'evento, oppure il fatto che ci siano indagini su presunte pressioni su esponenti della nostra magistratura. Ebbene, pensando a quello, l'idea che mi sono fatta è che proprio questi episodi devono far emergere la necessità di una riforma al contrario, che migliori ancora di più il ruolo della Corte dei Conti come organo di garanzia. Abbiamo bisogno di una Corte dei Conti che faccia controllo e che garantisca il corretto utilizzo dei soldi pubblici, soprattutto in taluni settori dove strategici, dove evidentemente ci sono scelte particolari che espongono le nostre finanze pubbliche a ingenti spese. Allora, la scelta, e lei mi parla dell'autonomia, l'indipendenza, la scelta di indebolire l'autonomia e l'indipendenza del requirente, perché nel momento in cui tu mi crei un organo, diciamo un procuratore generale che è legato, o meglio, che si trova in un rapporto di gerarchia sovraordinato ai procuratori regionali sul territorio, questo comporta un indebolimento dell'azione delle procure sul territorio, laddove è necessario che gli uffici requirenti, che sono, come dire, che svolgono un ruolo di presidio, laddove va accertato il danno, laddove avviene quella gestione che deve essere controllata, ecco lì quelle figure, questi uffici di garanzia, questi presidi di garanzia devono essere addirittura, io ritengo, implementati, cioè bisognerebbe tornare non era necessario fare una riforma del genere, perché noi ci siamo domandati il perché di questa riforma, perché in realtà porta a un indebolimento laddove la spesa deve essere maggiormente controllata. Un indebolimento che nasce da una legge, da una riforma che ha come razio, e questo l'abbiamo detto, l'ho detto in un'altra circostanza, come razio quella di curare la paura della firma. Allora, si è già parlato di questa paura della firma, io qui rispondo alla sua domanda anche con un'altra domanda: perché indebolire questi presidi di legalità sul territorio laddove invece dovrebbero essere implementati? Perché indebolirli per tutelare l'amministratore, o comunque per curare l'amministratore e permettergli di lavorare, perché è affetto da questa malattia della paura della firma? Quindi c'è, come dire, una eterogenesi dei fini, perché le procure sul territorio non si occupano soltanto di condotte gravemente colpose, ma si occupano anche e soprattutto di cattiva gestione, di malaffare, di truffe, di frodi comunitarie, di spesa sanitaria e non solo, quindi di quelle condotte che possono essere connotate dalla colpa grave. Quindi io direi, unirei a questa anche l'eterogenesi dei fini. Quindi se si parla di effetto punitivo di cui lei ha parlato, io le dico che in realtà le garanzie devono essere invece rinforzate. La Corte dei Conti ha bisogno di questo, perché uno Stato democratico ha bisogno di un organo che svolga questa funzione di garanzia laddove l'esigenza di legalità lo richiede. Non ci deve essere un arretramento, ma ci deve essere una consolidazione, un consolidamento delle funzioni di garanzia, quali sono quelle proprio dei procuratori sul territorio. Quindi l'articolo 104, ma anche l'articolo 108, per noi sono importanti, sono la Bibbia. Laddove la magistratura è unica e tutta la magistratura ha necessità di svolgere le proprie funzioni con indipendenza, perché indipendenza vuol dire garanzia per i cittadini, e i cittadini l'hanno compreso molto bene proprio durante la campagna referendaria, perché loro hanno capito che cosa voleva dire indipendenza della magistratura proprio facendo vincere il no. Quindi io credo di aver dato una risposta, una mia risposta alla sua provocazione.
2: Grazie. Angelo.
4: Sì.
2: Angelo Maria Guaglini è a sua volta componente della giunta esecutiva della MCC e magistrato delle sezioni riunite in sede di controllo. Parlava la dottoressa Briguori della protesta dell'associazione che il 19 giugno ha proclamato uno stato di agitazione, in particolare sulla delega. Fra i tanti punti critici c'è il controllo preventivo di legittimità rafforzato e combinato con il silenzio assenso. Al dottor Quaglini, io chiedo, che è collegato da Bruxelles, chiedo: c'è il rischio di una deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione?
4: Buon pomeriggio, grazie per la domanda. Chiedo solo conferma se si sente l'audio.
2: Sì, la sentiamo.
4: Perfetto. Allora, anch'io esordisco ringraziando il presidente Pilato e gli altri organizzatori di questa interessante giornata di confronto, anche la magistratura ordinaria che ci ospita, nel mio caso virtualmente. Mi scuso per non poter essere con voi di persona, ma purtroppo impegni istituzionali sostanzialmente concomitanti me lo hanno impedito. Vengo alla sua domanda, che però ritengo richieda una brevissima premessa introduttiva, perché il controllo preventivo di legittimità che lei menzionava, a cui, se mi posso permettere, aggiungerei anche la funzione consultiva per una sostanziale identità di evoluzione nel quadro della riforma, sono proprio due ambiti della legge 1/2026 che contenuti in disposizioni che sono sostanzialmente già in vigore, quindi non richiedono un'attuazione attraverso i decreti legislativi in corso di lavorazione. Proprio per questo le preoccupazioni a cui lei faceva riferimento non sono più prospettiche, ma sono timori. Si sono trasformate in timori concreti e attuali. Ora, entrambe le funzioni sono state oggetto di ampliamento nel quadro della legge 1 del 2026, ma, e questo cercherò di mettere in luce per dare una risposta alla sua suggestione, in una modalità che non appare funzionale a quegli interessi, a garantire gli interessi oggettivi e generali dell'ordinamento cui queste funzioni sono sottese, nel caso del controllo di legittimità, la legalità dell'azione amministrativa prima che questa produca gli effetti, nel caso della funzione consultiva, la corretta e uniforme interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica, che spesso, va detto, non brillano proprio per chiarezza e rimangono sempre oscure e complesse. Ma vediamo in che modo. Sul fronte del controllo preventivo, tralasciando le disposizioni specifiche del PNRR, che è in una fase ormai di attuazione, quindi quasi finale, quindi dovrebbero avere un margine di applicazione molto residuale, sul piano generale la riforma estende il perimetro degli atti da sottoporre a controllo e lo fa in particolare per i contratti di servizi e forniture, con una revisione al ribasso della soglia per l'accesso al controllo. Inoltre, e qui il punto di contatto con la legge delega a cui probabilmente lei faceva riferimento, uno dei criteri proprio previsti dal legislatore è quello di prevedere l'individuazione di atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità che dovranno essere trasmessi al controllo preventivo della Corte dei Conti. Ora, il controllo preventivo è una funzione essenziale, direi primigenia, della Corte dei Conti, e quindi il relativo rafforzamento va letto sicuramente in termini positivi, ma è anche un controllo che presenta particolari profili di delicatezza e complessità attuative, e quindi le eventuali iniziative estensive, peraltro ad una platea molto ampia di enti come quella degli enti locali, devono essere necessariamente adeguatamente ponderate in modo rigoroso, proprio in termini di compatibilità con le caratteristiche e i tempi stringenti di questa funzione di controllo, che appunto è soggetta a termini particolarmente perentori. E questo assume ancora più rilievo se si considera l'altra principale novità della riforma su questo fronte del controllo preventivo. Se da sempre, l'esercizio del controllo con esito positivo determinava l'esenzione da responsabilità per colpa grave per gli eventuali fatti dannosi che traessero origine dagli atti registrati e quindi valutati positivamente dalla Corte, nella nuova regolamentazione la medesima esenzione si produce anche in assenza di controllo per decorso silente dei termini. Quindi alla scadenza del termine i provvedimenti, secondo la legge, divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione della responsabilità. Quindi, non solo peraltro, l'effetto esimente in via generale non è più limitato solo a alcuni profili presi in considerazione dal controllo, ma a confini più ampi, estendendosi a tutti gli atti richiamati allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. Quindi, sebbene la giurisprudenza della Corte dei Conti in questa prima fase di entrata in vigore delle norme si stia fornendo le prime interpretazioni sul perimetro e la nozione degli atti presupposti, cercando insomma di definirne i contorni in modo coerente, tuttavia è evidente come queste modifiche sembrino far prevalere l'interesse all'esonero della responsabilità piuttosto che a quello dell'effettiva verifica della legittimità dell'azione amministrativa. E una dinamica simile, direi, ha interessato anche la funzione consultiva. Anche in questo campo la riforma opera in due direzioni, e da un lato si assiste ad un allargamento dell'ambito della funzione. Infatti questa possibilità, che era prima consentita al settore delle amministrazioni territoriali dalla legge 131 del 2003, oggi viene estesa anche alle amministrazioni centrali e a tutti gli organismi di diritto pubblico nazionali. Inoltre la norma consente di andare un pochino oltre quei paletti che aveva messo la giurisprudenza della Corte dei Conti proprio sulla funzione consultiva, la quale aveva chiaramente stabilito che la stessa dovesse avere ad oggetto questioni di diritto, dubbi ermeneutici astratti rispetto, diciamo, alla fattispecie concreta alla quale questi dubbi si riferivano, proprio per evitare il rischio di cattura della magistratura contabile in forme di cogestione. Bene, nella novella normativa invece possono essere espressamente formulati quesiti anche su questioni giuridiche legate a fattispecie concrete superiori ad una certa soglia finanziaria di 1 milione e con certe ulteriori caratteristiche. Anche qui la giurisprudenza della Corte dei Conti si è occupata di interpretare la nuova disciplina limitando la parte relativa a queste fattispecie concrete all'ambito del PNRR e del Piano Nazionale Complementare, ma vi è comunque non c'è dubbio comunque che ciò rappresenti un aumento del livello di complessità della materia. E dall'altro lato, a fronte di questo aumento dell'ambito di applicativo della funzione, si assiste anche ad un irrigidimento dei termini ora previsti in 30 giorni perentori e delle conseguenze della mancata resa del parere. La legge ora colora di significato il silenzio della Corte con schemi e meccanismi che sembrano maggiormente attinenti all'attività amministrativa. Infatti la norma precisa che in assenza di parere lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione. Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte sta cercando di ricondurre al sistema la novità, affermando come anche scaduto il termine perentorio la competente sezione della Corte abbia comunque la possibilità di esprimersi sul quesito con obbligo per l'amministrazione di conformarsi. Però è evidente come anche per l'attività consultiva il focus della disciplina venga, diciamo, traslato dall'obiettivo primario, che è quello di generare chiarezza normativa, e che però richiederebbe l'effettivo esercizio della funzione, quindi la risoluzione della questione interpretativa, ad un interesse più soggettivo, ad una tranquillità di azione del funzionario pubblico. Peraltro nel caso della funzione consultiva questo binomio allargamento delle richieste e qualificazione ex legge del silenzio è particolarmente insidioso e si potrebbe prestare a rischi di strumentalizzazione, perché se nel controllo preventivo l'elenco degli atti da soggettare a controllo appunto è definito dal legislatore, nella funzione consultiva la richiesta di parere è una scelta che ricade sull'amministrazione, quindi ciò potrebbe spingere le amministrazioni a sollecitare il parere non già per ottenere un orientamento giuridicamente fondato, ma per conseguire quasi una copertura preventiva rispetto ad una temuta responsabilità amministrativa. Quindi, per cercare di dare un riscontro alla sua domanda, è evidente la preoccupazione dell'associazione per una coerenza, direi, per la mancanza di una coerenza sistematica di queste norme, che spostano, come abbiamo visto, il focus dall'esercizio effettivo delle funzioni ad una prospettiva soggettiva di determinare questo humus di maggiore certezza all'operatore pubblico, incidendo sul perimetro applicativo della responsabilità colposa. E lo fanno peraltro, un ultimo cenno, volevo un'ultima precisazione, a mio avviso, secondo un modello che si discosta da quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 132 del 2024, che è stata già più volte citata, perché questa aveva richiamato possibili interazioni tra controllo e giurisdizione come soluzioni tese a lenire la fatica dell'amministrare, ma lo aveva fatto nel presupposto del concreto esercizio delle funzioni di controllo consultive, non certo attraverso una fictio iuris derivante dal silenzio della Corte piuttosto che dal la resa del parere dell'esercizio del controllo preventivo di legittimità. E quindi tutta questa impostazione, a mio avviso, lascia da un lato trasparire anche una certa sfiducia nei confronti della capacità amministrativa della PA e, come effetto indiretto, anche il rischio di responsabilizzazione, di deresponsabilizzazione degli operatori pubblici a cui lei faceva riferimento e che è già stato messo in luce in un precedente intervento proprio con riferimento a quanto deriverebbe già dalla riduzione della risarcibilità del danno erariale.
2: Grazie. E alla riduzione della risarcibilità del danno erariale arriveremo fra un istante. Io intanto però con Mario Serio, che oltre a essere già ordinario di diritto comparato all'Università di Palermo, come dicevamo poco fa, è stato anche componente del Consiglio Superiore della Magistratura, voglio proseguire proprio su questa traccia, sui meccanismi di cui abbiamo appena finito di parlare, che a proposito di scostamenti, Quaglini, che è collegato a Bruxelles, ci parlava degli scostamenti dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma essendo lui collegato a Bruxelles ci evoca l'Europa e mi pare che questi meccanismi ci allontanino dal modello europeo e riducano le tutele per i cittadini. Tutto questo avviene in una fase durante la quale l'azione riformatrice è stata costante, con l'obiettivo dichiarato di rendere più efficiente la giustizia, ma poi con quali risultati?
5: Lei parla di azione riformatrice, si potrebbe con un piccolo gioco di parole parlare di azione deformatrice di un assetto, ma sono molteplici i sintomi chiari, inequivoci di questa stagione, di questo clima. Un clima teso a destrutturare un assetto, non perché l'assetto sia insostituibile o perché l'assetto non presti il fianco a perfettibilità. Bisogna indagare invece sulle ragioni che hanno determinato una sorta di pulsione deformatrice nel legislatore. Si è parlato, e non si poteva non parlare, del referendum con gli esiti di ribaltamento di previsioni. Stiamo parlando della Corte dei Conti, stiamo parlando più in generale di un atteggiamento reattivo della politica. Ma bisogna chiedersi, reattivo rispetto a che cosa? Perché una reazione presuppone un'azione precedente. Quali sarebbero le azioni delle varie aggregazioni di poteri istituzionali e giurisdizionali in particolare meritevoli della reazione? Bisogna individuarli per intervenire, per stroncare la reazione o per migliorare le azioni alle quali si intende reagire. E qui i tipi di risposta, o come dire, i tipi di esiti di questa indagine, perché si vuole destrutturare, perché si vuole deformare, si prestano appunto ad un duplice ordine di risposte. La prima, il Presidente Pellino ci ha, come dire, consegnato un'analisi quasi inedita, apparentemente contraddittoria, a mio avviso invece pienamente esplicativa del fenomeno. La marginalità del potere politico, che non è una marginalità frutto di scelta, talvolta lo è preferibile non coprire certi spazi che invece presupporrebbero e implicherebbero la necessità dell'intervento pubblico, perché sul piano elettorale, sul piano dei consensi, non pagherebbero. Questo vale per esempio in materia di salute, in materia di lavoro e di sicurezza del lavoro. Non tutelare sufficientemente i luoghi di sicurezza del lavoro certamente regala un vantaggio di posizione agli imprenditori più spregiudicati, il cui apporto elettorale al cui apporto elettorale non si intende rinunciare. C'è la seconda spiegazione alla risposta politica ed è una spiegazione in termini di interessi individuali. La reazione, cioè, consegue alla circostanza che taluni di questi interessi individuali, in misura più o meno vistosa, siano stati toccati da provvedimenti giurisdizionali, da azioni di responsabilità, dal promuovimento dell'azione penale. E allora qui il discorso diventa sommamente difficile per chi intenda replicare con gli strumenti della dialettica, perché è chiaro che avremo un potere politico, nel caso della marginalità, insensibile, nel caso della reazione per modificazione di assetti di potere, è evidente che il potere politico non verrà mai a patti nella diretta misura in cui venire a patti implicherebbe la rinuncia alla reazione, chiamiamola vendetta, chiamiamola ritorsione, ma il meccanismo mentale è sempre quello: impedire la reiterazione di situazioni simili o la punizione per l'intervento su quel genere di situazioni. Allora è chiaro che qui c'è un assoluto irrimarginabile disallineamento, perché tra l'interesse al mantenimento di un assetto costituzionale, istituzionale, normativo, che non guarda alla sfera degli interessi individuali, ed una risposta che tiene conto soltanto degli interessi individuali, non ci può essere dialogo, ed è la pura legge della forza a prevalere, ed è quello cui è il fenomeno cui noi stiamo assistendo. Gli spazi lasciati vuoti, per esempio, dalla legislazione, per venire ad un tema proprio della Corte dei Conti, sono di tale clamorosa ed abbagliante rilevanza che è stupefacente che si intervenga, limando i poteri della Corte dei Conti. Un esempio per tutti, proprio il crollo del Ponte Morandi di cui si è parlato. Si scopre che il sistema di tariffazione dei pedaggi autostradali riscossi da Autostrade per l'Italia preveda, con una forma logicamente insostenibile, un premio per gli investimenti, tra i quali quelli sulla sicurezza, il che è inconcepibile. Considerare premiale un'attività che è il presupposto dell'esercizio della rete autostradale è frutto di una scelta politica o della omissione di una scelta politica il cui effetto finale è poi la distrutturazione dell'intero apparato della Corte dei Conti. Ecco, quando io parlo di disallineamento tra la reazione politica e le conseguenze della reazione politica, intendo riferirmi anche all'assoluta sproporzione, perché per reagire ad una vicenda personale, ad una vicenda di un'aggregazione di potere, di un'associazione segreta o di un'associazione vietata, non si interviene sul singolo episodio, sul singolo segmento, patologico, ove sia tale, dell'istituzione. Si interviene sull'intera istituzione. È quello che in termini penalistici della legittima difesa si descrive come una sproporzione tra l'offesa e la reazione. Allora, se questi sono i moventi profondi, i sedimenti psicologici di queste riforme, io credo che noi che rappresentiamo un'opinione, voi che rappresentate un'istituzione, siamo in un irrecuperabile deficit di forza, perché non si convincerà mai il portatore o il rappresentante di un interesse della necessità di mantenere salda una istituzione. Non c'è dialogo, non c'è possibilità. Quando si vuole difendere il corrotto, quando si vuole difendere l'alienato dall'interesse pubblico, come facciamo a spendere parole che riguardino norme della Costituzione, che riguardino l'interesse del cittadino? Qui la risposta non può che essere politica. E quando parlo di risposta politica legittima, è quello della rinascita di un senso di appartenenza ad una comunità fiera della propria capacità di autodeterminazione e vigile ed esigente nel pretendere che i valori di cui essa deve essere beneficiaria siano protetti da istituzioni. Questo è un messaggio, no, non lo definirei sconsolato, io lo definirei un messaggio promozionale, un messaggio di diffusione di valori, e quindi lo scopo di manifestazioni come queste devono trascendere il dato puramente tecnico, devono trascendere questo dato per dirigersi verso un dato metagiuridico che è la difesa dell'interesse pubblico come forma di reazione alla difesa degli interessi individuali nei quali risiede l'origine ultima, inconfessata, ma talvolta talmente palese da non occorrere che venga confessata, di questo genere di provvedimenti.
2: Grazie. Ai due estremi di questo tavolo, casualmente ai due estremi, però ci sono i due rappresentanti della magistratura ordinaria. Io comincerei da Malizia. La magistratura ordinaria, ce lo siamo detti tante volte durante questo dibattito, ancora poco fa lo ricordava il professore Serio, la magistratura ordinaria è reduce da un'importante battaglia referendaria sulla riforma Nordio. E resterei con lei proprio su questo tema, sulle riforme, perché tutti i cittadini, poi i magistrati per primi, tutti diciamo che la giustizia è lenta in Italia e che in qualche modo va ritoccata. E allora la domanda è: come si fa a renderla più efficiente? Negli anni scorsi si è fatto un tentativo con una riforma della prescrizione che, insomma, non mi pare abbia avuto grandi effetti, mi corregga se sbaglio.
6: Sì, indubbiamente il tema delle riforme e dell'esigenza che le stesse siano adeguatamente ponderate si avverte a piene mani nel settore della giustizia. La definizione dei processi in tempi ragionevoli è imposta dalla nostra Costituzione, che ha fissato il principio della ragionevole durata. Questo si scontra con l'esigenza di apprestare adeguate risorse, la cui predisposizione compete ovviamente al Ministro della Giustizia. Anche questo è un principio costituzionale. Quindi l'esperienza è che le riforme senza adeguate risorse difficilmente possono funzionare, anzi non funzionano quasi mai. Ancor meno funzionano le riforme quando queste sono ispirate a esigenze che mal combaciano con l'esigenza appunto di assicurare la ragionevole durata dei processi. Uno di questi casi, ma ne abbiamo tanti, ultimamente abbiamo un esempio che mi sembra veramente clamoroso, è quello della riforma in materia di attribuzione della competenza alle corti di appello dei procedimenti di convalida dei provvedimenti del questore in materia di trattenimento, di proroga di trattenimento dei rifugiati, che come ricorderete a dicembre 2024 è stata appunto attribuita alle corti d'appello, che mai si erano occupate della materia e che quindi sono state costrette a apprestare misure organizzative per fare fronte appunto a dei procedimenti che peraltro devono essere definiti nell'arco delle 48 ore. con notevole impegno, in un periodo peraltro in cui avevamo la Corte era impegnata anche nel perseguimento degli obiettivi del PNRR. Ecco, questa riforma che tanto ha segnato l'attività della Corte nell'ultimo anno e mezzo, per motivi che francamente appaiono poco comprensibili, soprattutto se si cerca di capire di dare un senso alla riforma del 2024, è stata abrogata col recente decreto del 12 giugno appena trascorso, il decreto legge numero 100. Ecco, un vero e proprio tratto di penna che ha escluso, che ha eliminato la competenza della Corte riattribuendola alle sezioni specializzate del Tribunale. Sulla logica di questo balletto di competenze io francamente non credo che sia il caso di entrare. Per quanto riguarda la prescrizione, anche questo nasce probabilmente, l'attenzione sull'istituto della prescrizione è diventato ormai uno degli elementi più al centro del dibattito anche politico, oltre che giuridico del sistema penale. Nasce probabilmente anche qua da una riforma mal pensata nel 2005, la cosiddetta legge Cirielli, che ha modificato un sistema che era sostanzialmente immutato da 75 anni. È intervenuta modificando i criteri di calcolo. Non è importante tanto questo, è importante che per determinate categorie di reati questi termini sostanzialmente sono stati drasticamente ridotti, se non addirittura dimezzati, per i reati che erano puniti con la pena nel massimo 5 anni, 6 anni, parliamo di omicidi colposi, parliamo di reati contro la pubblica amministrazione, tutta una serie di reati, in ragione di ciò e per l'incongruenza dell'intervento legislativo, all'epoca si parlò di legge ad personam, ma ricorderete, ha determinato tutta una serie di interventi successivi per mettere, come dire, delle toppe e allungare i tempi di prescrizione di singole fattispecie di reato che destavano particolare allarme o particolare attenzione. Questo negli ultimi anni poi ha dato luogo a un proliferare di interventi normativi, ricorderete. Nell'ultimo decennio praticamente ogni ministro della giustizia si è intestato una riforma in materia. Abbiamo la legge Orlando del 2017, la legge Bonafede nel 2019 e poi la Cartabia, la riforma con la Cartabia, che ha escluso sono tutte intervenute queste ultime sui tempi di prescrizione nel giudizio d'appello e di Cassazione, che adesso non operano più, ma è stato introdotto un ulteriore istituto che è quello dell'improcedibilità. Improcedibilità che anche questo è un istituto di nuovo conio che però non è scevro da problematiche sul piano organizzativo. Premesso che tutte queste riforme ovviamente non si sono mai curate di apprestare misure organizzative in tema di risorse, di organici della magistratura, eccetera, che possano incrementare la produttività degli uffici. Il tema dell'improcedibilità impone agli uffici di definire sostanzialmente entro 2 anni tutti gli affari penali, pena l'improcedibilità appunto. Sostanzialmente le corti devono essere in grado di definire in 2 anni tutti i processi che introitano, perché se creano un arretrato, questo alla fine diventerà un arretrato destinato inevitabilmente all'improcedibilità. Per ovviare a questo probabilmente sono in discussione in Parlamento nuove, ulteriori riforme in tema di prescrizione, reintroducendo la prescrizione in secondo grado, prevedendo delle sospensioni. Insomma, un meccanismo complesso che però sicuramente determinerà ulteriori complicazioni, se non altro per per definire in maniera certa la successione delle norme nel tempo. la disciplina intertemporale è particolarmente foriera di questioni interpretative complesse, tanto che in relazione alla legge Orlando, all'applicabilità della legge Orlando, di recente anche le sezioni unite nel 2025 e la Corte Costituzionale nel 2026 se ne sono dovute occupare. E quindi è evidente l'esigenza di una disciplina transitoria che regoli queste norme. Addirittura c'è stato un intervento dei presidenti di tutte le 26 corti d'appello d'Italia che ha sollecitato una disciplina di questo tipo, ma ancora ci auguriamo che appunto la riflessione del legislatore questa volta porti a un intervento che non crei ulteriore disagio, ulteriore incombenze agli uffici, che altrimenti sarebbero in mancanza di una disciplina di questo tipo sarebbero costretti a calcolare i vari termini fra prescrizione, improcedibilità, sospensione e quant'altro per verificare quello più favorevole e quindi quello più applicabile al caso concreto, ove appunto non ci fosse una disciplina transitoria. Per finire, l'intervento normativo, il legislatore del 2020, della legge numero 1 del 2026 si è occupato anche di prescrizione per quanto riguarda l'azione di responsabilità per danno erariale. Mi auguro che i colleghi della giustizia della Corte dei Conti non debbano confrontarsi anche loro con le problematiche che sono derivate da riforme poco meditate in ambito penale.
2: Grazie. E io colgo il suo assist sulla riforma Foti per tornare appunto sulla legge 1 del 2026 per parlare con Elena Papa, che è componente della giunta esecutiva, anche la componente della giunta esecutiva dell'MCC, oltre che giudice in forza alla sezione giurisdizionale della Toscana. Le faccio una domanda cattivella, perché in questi mesi noi abbiamo letto sui giornali, sulle testate che hanno sostenuto questa riforma, dei dati sulla Corte dei Conti. L'obiettivo dichiarato della riforma, come di tutte le riforme in questi anni, ce lo siamo detti, è quello di aumentare l'efficienza, in questo caso della Corte dei Conti. Sui giornali che sostenevano la riforma, vi leggo questi dati, per esempio lo sosteneva Libero 2 settimane fa, ma i giornali nel corso del tempo l'hanno detto a ripetizione: dal 2019 ai primi mesi del 2025 è stato recuperato circa il 10% delle somme oggetto di condanna, sì, appunto si leggeva sui giornali che sostenevano la riforma. La riforma Foti però sembra aggirare il problema, perché ce lo ricordava poco fa il presidente Tango, abbassa la soglia della responsabilità amministrativa per colpa grave o per grave negligenza, e a questo si affianca l'esimente politica, cioè la presunzione della buona fede per appunto per il livello politico La domanda è: noi stiamo costruendo un sistema in cui la politica è immune e dunque a pagare, lo dico in modo un po' populistico, siamo noi, è la collettività?
7: Viva il popolo italiano! Allora, la domanda sembra eterogenea nella costruzione, ma si può riassumere in una focalizzazione di quello che è l'obiettivo della riforma. Lei parte da un dato di cui io non ho trovato riscontro in alcun documento ufficiale, che è discutibile, questo presunto 10% recuperato. E quindi un dichiarato obiettivo di voler aumentare l'efficienza di questa Corte dei Conti che non recupera in realtà. È peccato che il legislatore, quando si muove, diciamo, dichiaratamente su un obiettivo simile, omette di considerare, quale distrazione, che il recupero delle condanne della Corte dei Conti non è affidato alla Corte dei Conti, ma alla buona volontà dell'amministrazione danneggiata. E quindi questa costruzione garantisce il recupero in disparte il fatto se si tratti del 10, del 20, del 50%. lei se lo vede il dirigente di un ufficio che ritiene di procedere con solerzia per il recupero a danno del collega con cui lavora, della persona con cui prende il caffè, della persona che è dello stesso ufficio, con cui ha amicizia, oppure ha timore reverenziale, oppure ha rispetto, oppure non conviene inimicarsi. Quindi chiediamoci, un legislatore che vuole risolvere questo problema, davvero ragionevolmente lo può risolvere riducendo il danno, l'importo della condanna rispetto al danno accertato? O non dovrebbe pensare a delle soluzioni che per esempio

ma si potrà concretare in un'azione di danno per mancato recupero, per attività omissiva, diciamo, per omesso recupero, soltanto allo scadere del termine di prescrizione, soltanto se non c'è stata una messa in mora, soltanto se l'amministrazione non ha iniziato un'attività. Quindi effettivamente, se tanto mi dà tanto e quindi se l'obiettivo è recuperare, la soluzione non può essere quella di ridurre la condanna, l'importo della condanna rispetto al danno accertato. E però non è questa l'unica motivazione che ci dà il legislatore, perché il legislatore, in ampio preambolo presente già nei lavori parlamentari e ampiamente diffuso, fa riferimento alla paura della firma invece, e quindi ci dice che l'obiettivo della riforma è anche garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire l'amministratore pubblico, ovvero il pubblico dipendente, i quali si trovino in un quadro così incerto e necessitano appunto di non dover tremare ogni volta che devono firmare un provvedimento che abbia portata decisionale, che implichi una spesa. Ecco, ebbene, ma non sarebbe più opportuno, facciamo un ragionamento meramente logico e non giuridico, non sarebbe più opportuno chiarirlo questo quadro ordinamentale in cui si muove il povero amministratore o dipendente pubblico, in modo che non debba tremare perché la normativa è chiara? Vedo che il legislatore si è molto premurato di ricostruire, riformare, riorganizzare la Corte dei Conti, impegno che avrebbe potuto meglio dedicare a chiarire queste sovrapposizioni normative, per esempio nella materia dei contratti pubblici, per quanto ci sia, diciamo, ogni tot anni un nuovo codice, che sono poi problemi interpretativi i più vari. E quindi veniamo invece a quell'altro tema apparentemente non strettamente connesso, perché lei mi parla dell'esimente politica. È vero, fra le tante regolette che sono state inserite nella riforma, che hanno determinato degli esoneri di responsabilità per colpa grave per tantissimi profili ed aspetti, tanto da farci fare a noi stessi nell'intimo della nostra stanza la domanda: ma esisterà ancora la responsabilità per colpa grave? C'è anche una norma che precisa un attimino quella che era già una sorta di limitazione di responsabilità per la politica, perché già nella legge 20 del 94, come successivamente integrata e modificata, era stato previsto che gli organi politici in realtà non rispondevano per i danni arrecati laddove le azioni, le determinazioni fossero state intraprese, indirizzate da pareri di organi tecnici. E questa norma però era interpretata, perché purtroppo il giudice interpreta proprio per definizione, era interpretata in modo abbastanza restrittivo, e cioè noi abbiamo giurisprudenza su questo, si ritiene che si possa considerare esonerato da responsabilità il politico a tutti i livelli, naturalmente, anche a livello locale e anche a tutti i livelli centrali, laddove ci siano effettivamente, sottostiano alla decisione politica, questioni tecniche complesse che richiedono una specifica competenza che non è richiesta, diciamo, nel nostro sistema per un politico, quindi competenze ad esempio ingegneristiche, competenze mediche, competenze tecniche specifiche. E tuttavia rimaneva una responsabilità politica, cioè l'assessore ai lavori pubblici di un grosso comune, faccio un esempio a caso di una sentenza ormai passata in giudicato, che decide di ristrutturare un'area del comune dove c'è un mercato e dove ci sono anche molti abusivi, notoriamente, perché lui vive in quella città, non può non saperlo, inoltre è l'assessore dei lavori pubblici e quindi partecipa a queste decisioni di giunta. E si basa la decisione su un piano organizzato dagli organi tecnici del comune, che fanno un prospetto, un progetto, un programma. Non può ritenersi esonerato da responsabilità, laddove poi avvenga una cosa prevedibile per quel contesto sociale.

0: comunale effettivo dove si svolgono i fatti, e cioè che gli ambulanti non se ne vogliono andare dal mercato, che anche quelli legittimi non se ne vogliono andare, e quindi i lavori si protraggono invece che per 2 anni, per 5 anni, e quindi la ditta che è stata selezionata regolarmente fa un'azione per i danni da ritardo, la perdita di altre chance, e quindi si ha un danno erariale, e quindi il comune paga il danno erariale, e poi interviene il pubblico ministero e agisce, e c'è la condanna sia per gli organi tecnici che non avevano visto alcuni profili tecnici effettivamente, sia per l'organo politico che non ha pensato prima di fare questa, prendere questa decisione, di individuare un'altra area, per esempio, dove spostare il mercato, che non ha dato segno di conoscere che ci sarebbero state difficoltà nello sgombero. Allora, con quella parte di riforma che è già in essere sostanziale, che cosa fa il legislatore che denomineremo Foti? Cosa fa? Individua una definizione di buona fede della politica, concetto del tutto avulso da questo contesto, descrivendola in modo tale da costituire una presunzione iuris tantum di buona fede del politico ogni qualvolta una decisione sia accompagnata da un parere tecnico che non sia negativo. Quindi un automatismo che prescinde dalla consapevolezza, da quella cognizione della decisione che si assume, che dovrebbe fondare la scelta politica, e che invece determina un'automatica eliminazione della responsabilità. Quindi abbiamo il potere senza responsabilità, un concetto un po' sovversivo nel nostro sistema. Sarà difficile vedere come applicare questa norma, e allora la domanda sorge spontanea effettivamente: qual è l'obiettivo della riforma? Soprattutto se si pensa che nella delega in corso di attuazione si prevede, appunto, l'abbiamo già detto, la gerarchia delle procure, si prevede anche la doppia firma per certe tipologie di atti che determinano, che superino per l'eventuale caso di danno erariale un importo cospicuo e che possano essere attribuite agli organi politici. Questo è ancora in fieri, questo è ancora da vedere come si definirà. Però alla domanda di qual è la ratio della riforma, io rispondo: ci sono ratio dichiarate, quelle che lei ha citato, e poi ci sono reali ratio.
1: Grazie. Io so che alcuni di voi hanno un aereo, quindi se dovete scappare non ritenetevi libere, perché ovviamente non vi vogliamo tenere prigioniere, per quanto ci farebbe molto piacere che rimaneste con noi a Palermo. Ditemelo voi. Grazie mille. E chiudiamo prima delle conclusioni. Intanto ringraziamo e salutiamo Paola Briguori e Elena Papa, grazie per essere state con noi, e anche la delegazione che viene da fuori, la dottoressa Razzano, la dottoressa, grazie mille. Prima delle conclusioni, io volevo chiedere a Fernando Ataro, lo dicevamo in apertura, è procuratore della Repubblica di Marsala, dicono che l'essenza del mio mestiere, come quella del vostro, sia provare a collegare i puntini. Ci ha dato uno spunto, un suggerimento, un input poco fa Elena Papa, e allora io aggiungo qualche puntino, qualcuno ce lo siamo detti in questo dibattito. Certamente l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, questa riforma arriva dopo l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, arriva dopo un lungo periodo di scudo erariale. Secondo lei è a rischio la possibilità, la capacità, la possibilità per la magistratura di controllare le eventuali distorsioni della pubblica amministrazione?
2: Ma vista anche l'ora, io posso rispondere rifacendomi a quanto già detto sino a questo momento, però il senso della mia risposta è sì, certamente questo controllo di legalità è minato da una riforma quale questa della Corte dei Conti, legge Foti, ma è minato dall'abolizione dell'abuso d'ufficio. Oggi, proprio per andare in concreto, ieri, anzi il 30 giugno 2026, la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza, un'ordinanza relativamente alle questioni di legittimità costituzionale sul 323 abrogato, mal sollevate forse perché sono state dichiarate inammissibili sotto certi profili, però rappresenta quelli che sono alcuni aspetti dell'abuso d'ufficio, oggi non più presente, cioè quella ipotesi in cui si parlava di paura della firma, se ne è parlato, ma non se ne è parlato perché ne abbiamo parlato qui, perché ne ha parlato personalmente il Ministro della Giustizia, di paura della firma. Quindi è un termine che nasce, trae origine dalla dichiarazione del Ministro della Giustizia che per giustificare l'abrogazione del 323 parla di paura della firma, sindaci che quasi lo rincorrevano perché avevano paura di firmare degli atti amministrativi. La Corte Costituzionale, 30 giugno 2026, elenca quelli che sono dei capi di imputazione che riguardavano alcune determinazioni di alcuni sindaci e di alcune realtà, per i quali appunto per questi provvedimenti e per queste ipotesi ormai non c'è più un rilievo penale. Mi chiedo, c'è un rilievo contabile che può essere ancora recuperato? Non credo, alla luce degli interventi che abbiamo ascoltato. È il caso del sindaco di un comune della provincia di Campobasso, il quale, non essendosi astenuto, pur in presenza di un interesse proprio, avrebbe approvato le risultanze nella selezione pubblica in forma semplificata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale determinato per il profilo professionale di istruttore contabile. Guarda caso, procedura di selezione alla quale partecipava anche il figlio, il quale si posizionava al quarto posto e veniva successivamente assunto utilizzando la precedente graduatoria. Questa ipotesi non è più reato e non è più probabilmente inezie, giustamente il professore Serio, ovvero per aver emesso un decreto sindacale con il quale avrebbe nominato direttamente, anche questa inezie, una signora istruttrice direttiva dell'area amministrativa per un periodo di 12 mesi, pur risultando ella priva di comprovata esperienza pluriennale, avendo espletato soltanto il praticantato d'avvocato da 9 mesi. E continuano, perché ci sono altre imputazioni per 323 sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale, che sono appunto i casi specifici per cui oggi non è più previsto un intervento in sede penale. Ma voglio qui evidenziare quella che è un poco, come dire, per racchiudere un po' i puntini, la legge numero 1 del 2026. A me sono venuti, lo posso dire, è stato detto anche poc'anzi, un po' i brividi a leggere l'articolo 3, la delega al governo in materia di riorganizzazione e riordino della funzione della Corte dei Conti, ed è stato già evidenziato, laddove prevede una piena gerarchizzazione, una piena eliminazione dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici della Corte dei Conti e delle procure relativamente a questo aspetto, perché ci sono delle forme da disciplinare ancora che vanno a scardinare, ed è quello che il professore Serio diceva, questa pulsione deformatrice del legislatore. E viene da chiedere qual è la ratio, qual è il motivo per cui oggi o immediatamente domani la Procura Generale della Corte dei Conti ha un potere illimitato nei confronti delle procure territoriali, nelle procure territoriali nei confronti appunto di quella che è la funzione requirente nelle sedi territoriali, che si concretizza attraverso questo potere di avocazione che sino a quando, e l'abbiamo pure noi nel nostro procedimento, vi è l'inerzia ingiustificata del pubblico ministero, siamo tutti d'accordo sul potere di avocazione, ma quando il potere di avocazione da parte del procuratore della Procura Generale della Corte dei Conti interviene nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Procura Generale, significa sostanzialmente essere sottoposti al potere della Procura Generale, che finché è illuminata, finché troviamo una Procura Generale, un Procuratore Generale in grado di dare attuazione a questi, ai principi costituzionali che fondano le regole della Corte dei Conti, allora va bene. Ma questa è l'indicazione specifica, e il potere di avocazione è uno degli esempi. Ce n'è un altro che forse non è stato detto, che è particolarmente significativo e incisivo su quella che è un'attività in fase istruttoria. Quindi siamo in una fase di indagini, in una fase in cui ancora non vi è una contestazione, e quindi nella raccolta di quella che è gli elementi che poi possono portare a una contestazione, ed è la Procura Generale della Corte dei Conti può accedere in tutta Italia in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale. Voi lo sapete che cosa significa questo? Significa che è come se il Procuratore Generale della Cassazione, quindi neanche il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Procuratore Generale della Cassazione nei nostri confronti ha la possibilità di accedere in tempo reale con un clic, inserendo una credenziale, in quelle che sono le attività di indagini che io oggi sto svolgendo nei confronti di Tizio, Caio e Sempronio, o anche a carico di ignoti, che è una delle violazioni più significative del segreto investigativo, con tutto il rispetto della Procura Generale della Corte dei Conti o del mio Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Perché quando la Procura Generale, così funziona ancora da noi, quindi mi sa che questa è una sorta di laboratorio nei confronti delle procure, cominciamo con la Procura della Corte dei Conti, poi vediamo se questo tipo di intervento, visto il risultato del no, vediamo se questo intervento lo possiamo estendere, senza bisogno di leggi costituzionali, di interventi costituzionali, lo possiamo estendere zitti zitti anche alle procure ordinarie, alla Procura Generale. Cosa succede nel nostro ambito? Quando il Procuratore Generale distrettuale, negli ambiti di competenza, chiede in presenza di una richiesta di avocazione che viene formulata direttamente alla Procura Generale per inerzia, perché il privato ritiene di essere stato maltrattato, fra virgolette, dal punto di vista investigativo dalla Procura di Marsala, di Trapani e via dicendo, il Procuratore Generale non può accedere in tempo reale con strumenti informatici agli atti dei procedimenti di indagine svolti da una procura, evidentemente. Ed è stato questo, naturalmente, un chiaro riferimento a quello che avviene nella concretezza nell'ambito dei rapporti tra procura generale e procure ordinarie, fra procura distrettuale e procure ordinarie, cioè lo scambio sì di notizie e informazioni nei casi espressamente previsti dalla legge, ma sempre con la salvaguardia della tutela del segreto investigativo, che è previsto peraltro dal 329 codice di procedura penale nel nostro caso. Ecco, sono una serie di esempi, mi viene da dire, di pulsione deformatrice, l'ho scritto, quindi lo porterò.
3: Non me lo rinfacciare.
2: No. Pulsione deformatrice, che è un termine elegante per dire del legislatore, che tende a deformare la Procura Generale e le procure territoriali della Corte dei Conti. Questa forse è la vera intenzione, la vera ratio. Naturalmente anche voi avrete le prove psicoattitudinali che sono previste appunto per la procedura di accesso alla carriera della magistratura contabile, secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria. vengono battute sulle prove psicotutinali, però mi fermo qua perché sennò altrimenti potrei sforare in procedimenti disciplinari che sono pure qui disciplinati, regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili. Potere di avocazione ne abbiamo parlato, e poi la doppia firma nei casi di particolare rilevanza e particolare complessità o novità delle questioni. Doppia firma significa che il procuratore generale, la procura generale della Corte dei Conti firma congiuntamente, deve affiancare, può affiancare il magistrato, come se fosse un minus habens, il magistrato, scusate, la procura territoriale, che ha bisogno dell'assistenza quando si tratta di istruttorie che si caratterizzano per particolare rilevanza o per particolare complessità, non le sa fare abbiamo capito che secondo la legge Foti non le sa fare la procura territoriale della Corte dei Conti, non le sa fare, ha bisogno quindi dell'assistenza, dell'intervento, della doppia firma, soprattutto nelle misure cautelari, quelle che possono essere citazione a giudizio, invito a dedurre e di disposizione di misure cautelari, deve essere affiancato, può essere affiancato dalla procura generale, che sicuramente firmerà atti di questo genere, ritengo, speriamo. Ecco, per concludere, anche perché l'ora è tarda e sono per ultimo, io credo che questa illogicità del legislatore, per certi versi improvvisazione in tema di migranti, l'abbiamo già detto poc'anzi, merita di essere sottolineata in interventi come quello di oggi, merita di essere portata all'attenzione non solo tra noi, sarebbe stato auspicabile una maggiore presenza perché tra noi lo sappiamo, ecco, in questo siamo assolutamente convinti e siamo tutti insieme da parte anche della magistratura ordinaria, tutti insieme per cercare di salvaguardare quelli che sono i valori costituzionali e quelli che sono le forme date dalla nostra Costituzione a organi costituzionali quali la Corte dei Conti o la magistratura ordinaria. Grazie.
1: Grazie. Grazie ai nostri relatori. Adesso lasciamo spazio alle conclusioni.

Allora, buonasera a tutti, state tranquilli, derubrichiamo le conclusioni a pillole di una seduta di autocoscienza. Diciamo subito che dal confronto odierno sono emerse delle voci unanimi sul fatto che la riforma della Corte dei Conti, la legge Fotti e le riforme che hanno riguardato la giustizia ordinaria, soprattutto la giustizia penale degli ultimi anni, con la scusa della paura della firma e dell'efficienza, introducono misure volte a ridurre i controlli di legalità e lo spazio del potere giudiziario a vantaggio dell'esecutivo. Mi trovo profondamente d'accordo con le affermazioni che sono state fatte prima dal professor Verde e poi dal professor Mario Serio sulla strategia di fondo di queste iniziative. C'è una strategia di fondo, non è solo reattività, c'è una strategia di fondo, peraltro non solo in Italia, un'ampia riorganizzazione del potere. È vero, la legge Fotti e i pacchetti Nordio esprimono un'esigenza di maggiore libertà di azione per i politici, per gli amministratori, per i dirigenti pubblici. La riforma dell'abuso d'ufficio è emblematica. Pensate ad esempio alla riforma degli appalti, quella legge del 2023, che cosa ha determinato in termini di maggiore discrezionalità. Io vorrei dire che in questi pacchetti di riforme in realtà si esprime è plastica, e basta leggere i lavori parlamentari, l'insofferenza verso le forme più autentiche della nostra democrazia costituzionale. Cioè, è fisiologico che ci siano dei terreni su cui si possono manifestare dei punti di frizione tra indirizzi politici che spesso, peraltro, si presentano o si presumono assistiti da forte consenso sociale e valori fondanti ricavabili da norme costituzionali o da norme eurounitarie. L'abbiamo visto in materia di immigrazione, di relazioni industriali, di ambiente, di gestione del denaro pubblico. E non si accettano le fisiologiche forme di controllo che in questi casi sono previste dalle democrazie costituzionali. C'è un'insofferenza. Sono state ricordate le vicende su cui plasticamente si è manifestata questa insofferenza e anche questa reattività. Ma diciamo, un tema di fondo è certamente questo, e questo, guardate, a mio avviso, ma è emerso nel corso del dibattito, incide sulle scelte ordinamentali, sia con riferimento alla magistratura ordinaria, sia con riferimento alla magistratura contabile. Quando si vuole confezionare una gerarchizzazione forte, spinta, la storia italiana, la storia dell'ordinamento giudiziario italiano ci dice che quello è uno strumento per limitare l'indipendenza dei magistrati e quindi per controllarne in qualche modo le decisioni. Ma io direi che sono emerse anche tantissime altre cose interessanti da questo confronto, ad esempio sulla rinuncia a disegni organici di riforma. Questo lo hanno detto certi commentatori provenienti dalla magistratura contabile dopo l'approvazione della legge Fotti, e questa è un po' la storia di quelle che sono state le riforme penali degli ultimi anni. Lo diceva il collega Angelo Pellino, ci vorrebbe addirittura un fermo biologico in materia di giustizia penale, perché ogni riforma non è organica, crea contraddizioni, crea aporie, crea grossi problemi applicativi a noi magistrati. Anche il tema della depenalizzazione, questo è un tema che, il tema della mancata depenalizzazione dei cosiddetti reati nani, cioè delle contravvenzioni, ha molto a che fare con i discorsi che si sono fatti oggi sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e organi di controllo, organi di garanzia. Ma poi ci pensate a una depenalizzazione spinta delle contravvenzioni nel nostro paese, trasformate in illecito amministrativo? Ma le pubbliche amministrazioni hanno le strutture, hanno l'approccio alle questioni per garantire ad esempio l'imparzialità nella decisione sulle responsabilità per illecito amministrativo.
Questo è un tema che hanno affrontato tutte le commissioni di riforma del codice penale dalla commissione Grosso in poi. Il tema della depenalizzazione delle contravvenzioni. E dicevo, quindi la mancanza di riforme organiche. C'è un altro aspetto che ha connotato queste riforme, sia quella della magistratura contabile che quella in materia di giustizia penale: il tenore del dibattito parlamentare, il modo in cui vengono veicolati gli emendamenti. In tutte queste pagine parlamentari c'è un comune denominatore: la refrattarietà all'apertura verso gli emendamenti che non vengono da esponenti del governo. Gli emendamenti di solito sono presentati, quelli che passano, solo ed esclusivamente dai proponenti il disegno di legge, il che sicuramente è un impoverimento di quelle che possono essere le risorse da mettere in campo in una procedura legislativa. E questo è avvenuto in maniera plastica soprattutto sulla riforma costituzionale, che poi è stata bocciata dal referendum, è entrata in un certo modo 4 letture, non è stato approvato nessun emendamento, anche bocciati anche tutti gli emendamenti degli esponenti della maggioranza. E come negli interventi su legge e processo penale, anche la legge Foti, abbiamo visto, introduce un'eclatante limitazione delle responsabilità per chi gestisce denaro pubblico. Qua una sola caratteristica, una sola chiosa, poi ho concluso, veramente non voglio stressarvi con queste considerazioni finali, ma noi l'abbiamo visto cos'è stata la riforma dell'abuso d'ufficio, del traffico di influenze, abbiamo visto tutte le riforme del codice di procedura penale che in realtà hanno depotenziato gli strumenti per far emergere le forme di criminalità nel circuito economico-finanziario e nel circuito delle pubbliche amministrazioni. Ve lo ricordate il manuale di Ferrando Mantovani quando parlava di diritto penale del privilegio? Forse è tornato il diritto penale del privilegio, di cui parlava anche Mario Sbriccoli, storico del diritto italiano. È una descrizione efficace quella del diritto penale del privilegio, ma penso che possa valere per il diritto tout court, il diritto del privilegio. Cioè ci sono delle categorie di soggetti che vanno protette da certe reazioni dell'ordinamento, probabilmente perché la loro condotta allarma meno l'opinione pubblica. Guardate che è stato usato il bazooka normativo nei confronti degli ecoattivisti che protestano, nei confronti dei partecipanti ai rave. Ci sono delle norme incredibili, l'accattonaggio, è stata abolita una norma del codice penale, del codice Rocco, che prevedeva la sospensione dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza. Cioè su certe categorie di soggetti c'è un istinto punitivo di questa legislazione che è davvero forte. E guardate, anche dal punto di vista delle norme processuali, c'è un doppio binario, perché in quel caso le garanzie non scattano. Pensate all'interrogatorio preventivo per l'applicazione delle misure cautelari. Vabbè, non si applica per i reati di mafia, ok. E non si applica però per i reati di strada, perché quelli li arresti, li porti davanti al giudice nell'udienza di convalida e lì non fai nessun interrogatorio. Sì, l'hai già preso, chiaramente. Il GIP collegiale, di cui si sta parlando come garanzia di maggiore riflessione nel momento in cui deve applicare la misura cautelare, vale per tutti, ma non vale per quelli che vengono arrestati in strada. Per questi, il giudice della cautela è monocratico. E per non parlare delle limitazioni sulle intercettazioni, quindi c'è un'involuzione culturale nel sistema giuridico italiano,
una risposta dello Stato che si orienta selettivamente verso certe categorie. E mentre le élite economiche e i detentori delle funzioni politico-amministrative godono di forme di immunità ad hoc. Alcune sono dichiarate, altre sono indirette, striscianti. È una conservazione delle diseguaglianze presenti nella società attraverso gli strumenti giuridici. E qui, naturalmente, viene da pensare, ma questo lo lascio solo come interrogativo finale, a quello che accade nelle altre democrazie occidentali avanzate, quelle che possono essere paragonate alla nostra, quelle che possono essere considerati stati di diritto. Anche in questo caso, se andiamo a vedere certe vicende che hanno riguardato alcune di queste democrazie, ci sono dei tratti che si ripetono. La marginalizzazione del ruolo del Parlamento nella produzione legislativa, la primazia dell'esecutivo e l'indebolimento dell'indipendenza giudiziaria. Scricchiolano in maniera molto forte i modelli di democrazia costituzionale ai quali eravamo stati abituati dal secondo dopoguerra in poi. Qual è la considerazione finale? Che noi... Qua oggi ci sono state molte voci, c'è stato un pluralismo professionale, c'è stato il mondo accademico che ha espresso delle considerazioni molto forti, c'è stata la magistratura, ci sono stati i liberi professionisti. E io penso che noi dovremmo trovare un modo di comunicare per portare le considerazioni che sono emerse oggi in questa sede oltre questo recinto, diciamo, molto ristretto, perché qui non ci sono questioni di orientamento politico, c'è un intendersi sulle precondizioni di una democrazia e rispetto a tutto questo ognuno di noi deve fare il suo dovere, non solo nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche nel dibattito pubblico. Grazie.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare questo convegno tenutosi a Palermo sul tema delle riforme per la giustizia e la Corte dei Conti, processi di riforma, indipendenza della magistratura, tutela delle risorse pubbliche, organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati. Adesso invece rimaniamo sui temi della giustizia, ma ci spostiamo alla giustizia dei minori. Lo facciamo ascoltando la presentazione del libro Spiega la vela, storie e metodo educativo con i minori in ambito penale, curato da Deborah Divertito. Buon ascolto.
1: Ecco, a mezzo è acceso. Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti a questa prima presentazione di Spiega la vela, storie e metodo educativo con minori in ambito penale, edito da Edizioni San Gennaro. Allora, ringrazio innanzitutto l'onorevole Sergio Costa che ha fortemente voluto questa presentazione qui alla Camera dei Deputati e ringrazio tutti i relatori, partendo dalla curatrice del testo, Deborah Divertito, Melena Cimino, la Presidente della Fondazione San Gennaro, il Presidente dell'impresa sociale con i bambini Marco Rossi Doria, la dirigente del Tribunale per i Minori Cira Stefanelli e Ciro Burzo, che interverrà dopo. Io non mi perderei molto in chiacchiere, entrerei direttamente nel vivo. Questo è stato un progetto che ha avuto una gestazione molto lunga, è durato ben 4 anni ed ha visto coinvolti più di 100 ragazzi incappati appunto nel circuito penale. 7 scuole, 13 enti del terzo settore e molti percorsi individuali appunto che hanno visto coinvolti i ragazzi. Io partirei da te, Deborah. Allora, cosa vi ha spinto appunto a mettere nero su bianco e a far sì che nascesse questo testo?
2: Buongiorno a tutti e a tutte, anche io doverosi ringraziamenti a chi è presente in questo tavolo di là e all'onorevole Sergio Costa, appunto il vicepresidente, che ha voluto fortemente diciamo questo incontro su questo libro. Io partirei proprio dal più che cominciato diciamo a volere mettere tutto questo nero su bianco, tutto il lavoro fatto, proprio come è nato il progetto, nel senso che intercettavamo un tipo di target sicuramente diverso, no? Guardo anche Melania alla mia sinistra, sicuramente diverso da quello con cui abbiamo sempre lavorato, parlo magari più in generale. Quindi il progetto nasce grazie all'impulso del bando Cambio Rotta dell'impresa sociale con i bambini, che ha avuto la lungimiranza e capacità di appunto di mettere al centro e di focalizzare l'attenzione su un target che molto spesso è messo un po' all'atere e che invece è fondamentale, che appunto sono i minori che incappano nel circuito penale. E già qui diciamo abbiamo un primo problema da focalizzare, i minori. Noi quando parliamo di minori, soprattutto nei centri educativi con i quali abbiamo lavorato, della zona di Napoli, soprattutto Rione Sanità e dell'Agroversano, i minori sono i ragazzi comunque in età scolare, bambini della scuola primaria, insomma li vediamo piccoli. In realtà i minori del circuito penale arrivano anche fino a 25 anni se il reato è fatto prima dei 18, quindi noi ci siamo ritrovati a lavorare con ragazzi anche più grandi, per cui sicuramente da un punto di vista dell'approccio educativo, della relazione, forse non avevamo bisogno di grandissimi adeguamenti, no? Dal punto di vista proprio del lavoro pratico con i ragazzi, seppur comunque c'è stata una formazione specifica su questo, ma lo era sicuramente dal punto di vista dell'invio e della relazione con gli enti con cui dovevamo poi interfacciarci. Quindi la cosa diciamo principale che abbiamo dovuto fare è stata quella di creare una rete tra le istituzioni pubbliche coinvolte e il privato sociale che appunto portava avanti i progetti educativi e metterli attorno a un tavolo fisicamente, farli dialogare tra di loro e fare in modo che il progetto educativo individualizzato, tagliato, cucito sartorialmente sul ragazzo fosse lavorato in maniera sinergica da tutti gli attori coinvolti, quindi è stato proprio un cambiamento di approccio. Questo lo dico perché, appunto, per rispondere alla tua domanda, ci siamo resi conto che negli anni, nei primi tempi del progetto, abbiamo dovuto mettere in piedi un metodo che era leggermente diverso da quello a cui eravamo abituati prima. Quindi una cabina di regia, un polo, ci siamo inventati un polo che ogni 2 settimane si incontrava, che era formato dagli educatori degli enti, dai rappresentanti degli enti del terzo settore, ma, questa è la novità, anche dalla una referente del pubblico, dell'USM, dell'Ufficio Servizi Sociali Minorili, che molto spesso sono ai loro, poi abbiamo scoperto, relegate, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, dietro le pile dei fascicoli, insomma dietro la scrivania, a parlare sicuramente con i ragazzi, ma non a scendere nei territori, o comunque non così spesso come vorrebbero. Invece questo progetto le ha portato fuori dagli uffici, in maniera che loro hanno piacevolmente acconsentito, però abbiamo parlato tutti insieme a un tavolo dei progetti dei ragazzi, dei progetti di vita dei ragazzi. Non del reato, il ragazzo non è chiaramente il reato, quindi non abbiamo parlato quasi mai di quello, anche se era sicuramente un'indicazione, ma abbiamo parlato dei loro contesti di provenienza, dei loro contesti di vita, dei loro progetti di vita e di come queste aspirazioni potessero diventare delle opportunità e delle alternative possibili alla strada che avevano intrapreso. E quindi tutto questo metodo, che ci siamo resi conto poi col tempo, appunto, che era un non so se innovativo, se insomma, però sicuramente un metodo per noi nuovo di lavoro, andava capitalizzato in qualche modo, andava messo nero su bianco, andava condiviso sia con chi fa il nostro stesso lavoro, sia con chi ne vuole capire un po' di più e sia anche con chi deve indirizzare un po' le politiche in questo ambito, perché non è un caso che abbiamo voluto cominciare proprio da qua, perché sicuramente il lavoro politico che facciamo sui territori, che fa la stessa impresa sociale con i bambini, intercettando delle linee di finanziamento specifiche su alcune tematiche, sono sicuramente fondamentali e sono da portare da portare alla luce in qualche modo, per cui tutto questo abbiamo deciso poi di metterlo, di non relegarlo soltanto nel sacrosanto, necessario, fondamentale report che diamo all'ente finanziatore a fine progetto, perché quelli sono chiaramente i monitoraggi quantitativi, qualitativi, narrativi, di tutti i tipi, che è un lavoro pure importante che facciamo, che noi che lavoriamo ai progetti, però non bastava. Ci siamo resi conto che non bastava, quindi abbiamo voluto mettere insieme tutte le nostre forze, tant'è che il libro io ho avuto l'onore di curare questo testo, ma il testo è chiaramente una scrittura collettiva di tutte le persone che hanno lavorato al progetto, dagli educatori al mediatore penale, all'assistente sociale dell'USM, al supervisore, che ha avuto comunque un ruolo importante anche nel chiarire e nel farci vedere il lavoro poi che stavamo facendo, e quindi è stato per noi importante metterlo in un libro, ma non dimenticando che noi lavoriamo con le storie dei ragazzi e delle ragazze, quindi lavoriamo con i loro contesti, come dicevo prima, abbiamo presente le facce di ognuno di loro, i vissuti, quello che hanno fatto prima, dopo e durante il percorso che hanno fatto con noi, e quindi non volevamo fare soltanto un saggio che fosse tecnico, ipertecnico e che mettesse dentro solo gli strumenti operativi, gli strumenti lavorativi, ma anche le storie dei ragazzi. Per cui è un libro che mette insieme appunto metodo e storie, e abbiamo cercato umilmente di fare qualcosa che fosse anche godibile dai non addetti ai lavori, cioè qualcosa che potesse essere letto anche da chi semplicemente voleva capire meglio le persone, i ragazzi con cui abbiamo lavorato, e i ragazzi che appunto si trovano che intercettano il circuito penale minorile. Ci sono stati punti dolenti, punti critici? quanti ne volete, tantissimi, già mettere insieme dei metodi di lavoro diversi, che sono quelli del privato sociale e quelli del pubblico, sicuramente metodi anche organizzativi, semplicemente lo accennavo anche prima, sicuramente è stato molto complicato, così come noi del terzo settore probabilmente siamo, come dire, abituati un po' a essere più naif, più creativi, esatto, con soluzioni più creative che in molti, diciamo molto spesso è assolutamente un valore aggiunto, però quando poi ha a che fare con i tempi legali, i tempi del penale e i tempi delle relazioni dell'USM, eccetera, chiaramente là ti devi dare tu una stretta, devi capire che i tuoi tempi non possono essere assolutamente condivisi dal pubblico, ma devono diventare invece tuoi, quelli del pubblico. E quindi c'è stato questo avvicinarsi tra noi, che è stato molto bello, che a un certo punto non riconoscevi più chi era del pubblico e chi era del privato sociale, e credo che questa sia una grandissima vittoria di questo progetto. E abbiamo avuto modo anche di partecipare a metà aprile ai due giorni di lavoro su questo bando organizzati da Impresa Sociale con i bambini, quindi ci siamo un po' come dire, confrontati con gli stessi progetti, i nostri omologhi su tutta Italia, e abbiamo visto che questo è stato un risultato raggiunto più o meno, insomma, bene o male, da tutti quanti. E quindi questo è stato secondo me un impatto fondamentale, che ovviamente insomma si accompagna al fatto che ci sono stati poi tantissimi percorsi avviati con i ragazzi, e quello, diciamo, è il dato fondamentale, però anche questo io non lo sottovaluterei. E poi punti critici, chiaramente la continuità, perché io, diciamo, vorrei anche socializzare poi il lato, il rovescio della medaglia, poi non mi dilungo, ma voglio ci tengo a dirla questa cosa, perché proprio ieri sera ci arriva un messaggio da un collega, da un educatore della Pentola d'Oro, che è appunto uno degli enti partner del progetto, diciamo la cui storia, il cui capitolo Raffaele Desiato, l'educatore, è scritto anche nel testo, parla di un ragazzo con cui ha lavorato, che, diciamo, il reato si è prolungato, non entro nel tecnicismo, però il reato si è prolungato oltre 18 anni, per cui aveva anche un processo d'adulto che è andato avanti, quindi dopo aver fatto una messa alla prova riuscita benissimo con un inserimento lavorativo e tutto, è venuto poi a bomba il processo penale adulto, per cui è dovuto andare in carcere, attualmente è da un anno a Secondigliano, e chiaramente presa malissimo tutta la storia, però ha resistito e adesso ha l'opportunità di uscire con un inserimento lavorativo, ma non troviamo un'azienda che lo contrattualizzi per dargli questa possibilità. Quindi, diciamo, lancio anche un appello se posso, però noi stiamo lavorando da ieri sera, è un pensiero che ci martella tutti, perché adesso dobbiamo trovare assolutamente un'azienda per questo ragazzo, di cui non faccio nome, e che appunto la cui storia è raccontata anche in questo libro, e che però ha un prosieguo, non è finita con il progetto. Noi continuiamo a seguirlo in qualche modo, Raffaele in particolare, e continueremo a farlo fino a quando non ci daremo pace, fino a quando questo ragazzo non è uscito dal sistema carcerario adulto, perché sappiamo che il suo passato non può travolgerlo in questo modo. Lui, abbiamo lavorato tanto per potergli dare un futuro, si è, diciamo, fatto sopraffare, purtroppo l'ha sopraffatto il suo passato, ma qualcosa che ha fatto in passato, ma questo non significa che non può ancora accedere a nuove opportunità. Però, ecco, l'altro lato della medaglia, è difficile coinvolgere le aziende, la parte commerciale, far capire che dare una possibilità a questi ragazzi che hanno avuto delle situazioni sfavorevoli e sicuramente delle esperienze sfavorevoli, non è detto che questi ragazzi poi non possano seguire le proprie opportunità. Lui è un programmatore informatico, quindi ha anche delle competenze specifiche molto importanti, e quindi proprio il giorno prima di venire a parlare dei risultati bellissimi ottenuti con questo progetto ci arriva questo messaggio. Io non potevo non farne menzione in questa occasione, perché è chiaramente l'altro lato della medaglia di chi lavora in questi contesti, e quindi la continuità dei progetti e il cambiamento culturale che si deve fare con tutta la comunità educante, che deve prendersi carico dei ragazzi e dei percorsi, è importante. Noi stiamo continuando ovviamente a lavorare poi sui territori e continueremo a farlo. Questo libro vuole essere anche un, vorremmo portarlo un po' in giro anche per aprire dei confronti, dei terreni di confronto con le altre realtà educative e capire come migliorarsi sempre di più. Quindi portiamo il nostro metodo, siamo pronti anche ovviamente ad accogliere i metodi di lavoro degli altri e vedere come implementare sicuramente i nostri e magari anche quelli degli altri. Grazie.
1: Grazie Deborah. Allora, Presidente Marco Rossi Doria, allora, ad aprile, se non erro, si è tenuto appunto questo convegno a Roma proprio sul bando cambio rotta. Dopo gli orientamenti insomma di policy nati proprio dal bando, la domanda è cosa serve oggi perché appunto queste buone prassi sperimentate con l'USM e il terzo settore diventano appunto delle politiche stabili?
3: Sì. Grazie della domanda. Prima di rispondere alla domanda voglio rifare un po' la storia di questo bando, di cosa è successo. Il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa ha dato mandato di organizzare una evidenza pubblica per affrontare il problema della messa alla prova in via sperimentale su tutto il territorio nazionale. E sono arrivate più di 100, quasi 200 domande e ne hanno vinte 17. Noi lavoriamo così che i valutatori non sono conosciuti dallo staff né tantomeno dal presidente di Con i Bambini. Sono valutatori a loro volta reclutati per evidenza pubblica selettiva che ricevono insieme tutte le domande e su un format valutativo fanno la loro valutazione, attribuendo ai vari item di una progettazione molto finemente e dettagliatamente computata i loro voti. Non si conoscono, è un sistema blind e la media delle loro valutazioni costituisce la shortlist sulla quale poi viene fatta una seconda fase di approfondimento insieme agli esperti interni di Con i Bambini e vincono i migliori valutati fino a raggiungere il plafond messo in palio dall'organizzazione. Questo è un primo elemento di serietà, no? Ogni tanto qualcuno che mi conosce da prima mi dice ma Marco ho presentato il progetto, ho detto sì, ho presentato il progetto, io vengo a sapere la shortlist 48 ore prima di portare la delibera in consiglio d'amministrazione, non so niente, diciamo. E questo per dire che abbiamo la possibilità di lavorare in maniera fattiva, concreta e seriamente. E il bando è stato valutato poi da un consorzio di valutazione che anche quella è stata determinata con un'evidenza pubblica e quindi tutta la raccolta dei dati, tutta la documentazione che ha accompagnato il monitoraggio di processo durante tutti i mesi degli anni di lavoro ha costituito insieme alle schede dei beneficiari relativi

scene complesse. E abbiamo sì fatto, voluto fortemente, anche io personalmente, il Dipartimento, il Ministero, qua c'è Cira, abbiamo voluto insieme costruire un momento di riflessione di alto profilo, abbiamo invitato i più grandi esperti sulla devianza adolescenziale, minorile, anche durante la prima giovinezza che ci sono in Italia, per cercare di capire con quali modelli, diciamo, di rischio e di devianza, che sono evolutivi nel tempo, noi oggi abbiamo a che fare e come poter rispondere. C'era il procuratore generale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e c'era soprattutto la riflessione a partire dagli operatori del pubblico e del privato che, come è stato detto, hanno saputo crescere insieme, lavorando insieme, riflettendo insieme, e le istituzioni che hanno consentito questa co-costruzione che ha avuto un impatto importante. Noi su 19.600, credo più o meno, ragazzini italiani e stranieri che sono autori di reato, con un fatto di civiltà del nostro paese, dobbiamo ricordarlo, vengono messi alla prova, abbiamo lavorato in tutta Italia in questo grande cantiere con 3.300. Quindi è una sperimentazione, ma è una sperimentazione quantitativamente, numericamente significativa. E il valutatore d'impatto, che è indipendente da con i bambini ed è indipendente dai partenariati, e quindi assume doverosamente una posizione terza, ha finito di fare dei rilievi sia di carattere qualitativo, controfattuale, sia quantitativo, basato sulle evidenze narrate e sulla teoria del programma, quindi su procedure di valutazioni sofisticate, accreditate internazionalmente, tra loro combinate, una valutazione importante che ci dice che se questi ragazzini avessero fatto un programma non così articolato, innovativo, attento, qualcosa che possiamo chiamare una marcatura mista a uomo e di gruppo, molto attenta, coinvolgente le famiglie, l'insieme del contesto, con una serie di esperienze che vanno dall'orientamento al lavoro, allo sport, alla riscolarizzazione almeno degli alfabeti minimi di cittadinanza e a tutta una serie di esperienze anche artistiche, creative, di socializzazione, oltre che di indagine del proprio percorso di vita. Cioè, non è stato un percorso per ciascuno di questi 3.000 ragazzi rimuovente del perché stanno là, ma di indagine, perché comunque questi hanno fatto del male agli altri e a se stessi, hanno interrotto una strada evolutiva per il proprio futuro, e per riprenderla è indispensabile guardarsi dentro. Quindi c'è stato tutto l'accompagnamento insieme alle famiglie, la parte dolorosa di tutta questa storia. Non è che l'abbiamo portati al Luna Park, ecco. Questo va detto. Ecco, da tutto questo quindi emerge una promessa, e su questa promessa il fondo è con i bambini, in particolare proprio in queste ultime settimane, dal giorno dopo, devo dire, del nostro convegno conclusivo, abbiamo aperto un cantiere operativo con Cira, con il suo capo, ci siamo messi a cercare di integrare, come d'articolo 118 della Costituzione, basato sulla sussidiarietà, fonti di finanziamento, ma soprattutto risorse umane, capacità amministrative e organizzative, pubbliche e private insieme, per poter dare continuità agli esiti positivi di questa sperimentazione. Io credo che stiamo in uno scenario strutturalmente complicato da questo punto di vista. Io vivo nei quartieri spagnoli da quasi 40 anni e continuo a viverci, là ci sono i miei alunni che ormai sono nonni, nonne, sono una persona di una certa

0: comunità, i ragazzi che hanno commesso reati di cui mi sono occupato 25-30 anni fa, oggi non capiscono i ragazzi che stanno commettendo reati adesso, sono un'altra antropologia, sono in grave difficoltà. Condividiamo al bar dei pensieri, cioè vedere dei ragazzi di 16-17 anni girare per i quartieri spagnoli pieni di turisti che hanno cambiato volto, dove tanti ragazzi che ieri clonavano carte di credito o facevano rapine, oggi sono dedicati ad un turismo di massa interessante, insegnano ai figli a parlare le lingue, cioè c'è un'evoluzione, eppure questa evoluzione viene minacciata da gruppi che giudicano con i Kalashnikov, imbottiti di droghe con dei cocktail di cui noi non riusciamo neanche, nemmeno gli esperti, a capire che effetti determinano sulla neurofisiologia dei cervelli umani. Quindi siamo in una situazione anche di ambascia, di dubbio, di difficoltà. E intanto continuano, diciamo, a reiterarsi le povertà e le esclusioni multilivello che colpiscono le famiglie, per cui è difficile andare avanti. E, anche noi abbiamo storie di persone che hanno cambiato rotta e, come è chiamato il nostro bando, hanno spiegato la loro vela, però poi le istituzioni, il tessuto sociale, il tessuto imprenditoriale non riesce ancora a registrare questo cambiamento e a dare nuove opportunità. Quindi abbiamo delle sfide grandissime, delle sfide che riguardano da un lato il presidio del limite, la legge, cioè questi qua che girano, ce lo dicevamo in amicizia io e Cira, questi qua che girano con i Kalashnikov, un ragazzino che aspetta un lasso di tempo significativo per poi andare ad uccidere un altro ragazzino suo coetaneo per un fallo avvenuto su un campo da calcio giorni prima. Ma questi qua vanno fermati. Cioè. E questa idea che l'educare e il prevenire non sia porre limiti e dare regole e rispettare le norme, e che ci si debba dividere in questo paese, anche in questo Parlamento, tra i fautori della prevenzione e dell'educazione e i fautori della sicurezza e del limite, ma è una roba delirante. Qualunque educatore sa che senza limite non può educare, e qualunque uomo delle forze dell'ordine sa che la repressione da sola non può bastare a creare sicurezza futura e benessere, possibilità di sviluppo umano sia in chi ha subito il reato che in chi l'ha fatto. Quindi stiamo sulla strada giusta, stiamo lavorando, lascio a Cira la parola su come stiamo lavorando, però abbiamo bisogno, lo dico all'amico Sergio, che oltre ad essere onorevole ne sa di queste cose, avremo bisogno di un'intelligenza bipartisan che attraversi il Parlamento e che la faccia finita con la stampa e la propaganda, francamente di piccolo cabotaggio sia da un lato che dall'altro, e si lavori seriamente a sostegno della continuità di questa grande fatica che si è fatta. Grazie.
1: Allora, io rispetto al programma che mi ero fatto faccio un salto, vado direttamente alla dirigente del Dipartimento per la giustizia minore, vista che è stata citata più volte. Allora, come state, la domanda è semplice, allora. Cosa state facendo e come state lavorando?
2: Insomma, Marco ha detto tanto anche su come sulla cornice, insomma, e volevo soltanto collegarmi un po' a lui, anche poi di due parole su Deborah, poi arrivare, no? Queste esperienze che poi tu hai ben documentato, no? Perché poi quel tuo libro parla dei ragazzi, ma parla anche degli adulti e parla dei territori, no? E quindi e la cosa importante poi di questo libro, perché come dicevi anche, non è solo per i tecnici ma è un po' per tutti, no? E in questo momento noi ci abbiamo bisogno di queste narrazioni, no? Perché Marco poi diceva, insomma, la stampa in questa fase mette una gran paura e quindi crea, no, nei territori una grande distanza. questo libro ci aiuta a vedere queste situazioni, intanto non correlate solo al singolo, no? Ma si prova a dare un po' senso, e questo senso si trova nei singoli, nella relazione con, perché quello c'ha il Kalashnikov non a caso, e la violenza non è a caso, cioè la violenza nasce nelle relazioni. E quindi non solo ci dai una rotta per dire lavoriamo nella relazione, ma ci dici pure che quello che accade non è, no? Quindi insomma, mi sembra importante che continuiate, no? L'altra cosa che mi sembrava importante sottolineare, e riprendo un po' perché è un tema molto attuale, è che questi non è che sono stati i percorsi del Luna Park, come diceva Mario, sono stati, Marco, sono stati percorsi molto esigenti. Cioè, questo lo sottolineiamo, cioè, nel senso che attorno a ogni singola storia che abbiamo, che il progetto ha cercato di comprendere, è stato messo un esercito, no? Cioè, nel senso, l'educatore, lo psicologo, quello del centro diurno, quello del centro, cioè, e questo adesso noi lo diciamo in maniera molto semplice, ma poi le cose autentiche sono nella semplicità, no? Cioè, è stato richiesto ai singoli, agli operatori, ai contesti, dei percorsi molto esigenti, no? Molto esigenti. E questa è la strada, cioè, nel senso, non sono stati messi in carcere, ma sono stati più esigenti rispetto al carcere, perché sono stati messi di fronte a impegni e a responsabilità stringenti, no? Ed erano responsabilità, ripeto, dei singoli, ma anche responsabilità della famiglia, responsabilità degli educatori. Ed è questo che un po' ha girato, no? Nel senso che questo percorso ha cercato anche nel promuovere percorsi inclusivi, no? Non dentro ma fuori, no? Ha cercato anche di mobilitare un contesto territoriale, no? Che è, come diceva Melillo al convegno, erano un po' le sentinelle, no? Quindi ha rimobilitato la responsabilità collettiva rispetto a fenomeni che non nascono a caso, no? Ma che nascono anche a fronte, diciamo, di una responsabilità della collettività. E questo noi lo sottolineiamo, no? E che cosa stiamo facendo adesso? Intanto noi come Dipartimento Giustizia Minorile abbiamo la mission, no, di poter rimettere nella società questi ragazzi. Abbiamo semplicemente capito che questa operazione non è un'operazione che la può fare solo il Dipartimento, no? E quindi che abbiamo bisogno di alleanze. Nel libro viene fuori che alcune storie devianti sono il prodotto di frammentazioni, quindi di non ascolti, di frammentazioni tra servizi, del fatto che i fenomeni non vengono intercettati prima, no? Quindi, diciamo, qual è la strada per noi? La strada è quella di affrontare queste questioni con alleanze significative. Parlare di alleanze non è parlare di deleghe, ma è parlare appunto che ci abbiamo tutti un ruolo. E il nostro impegno, questo ha ben detto Marco prima, è da subito dopo quel seminario, perché insomma voi siete stati anche quelli che ci hanno mobilitato, perché gli esiti di cui parlava Marco sono esiti importanti, cioè che oggi, che ieri i sindaci parlavano di sicurezza, eccetera, eccetera. Allora, quelli sono esiti da cui partire, perché ci danno una rotta, no, da... Allora, sulla base di quegli esiti, ora noi stiamo lavorando affinché a gennaio possiamo tentare di rendere strutturale questo programma di lavoro, no? A Napoli, ma in tutta Italia, cercando di ripensare non solo con delle progettualità, ma in un'ottica prospettica, il rapporto pubblico-privato, dove il pubblico, no, in questo caso noi, insomma, no, fa un investimento a sua volta, no? E lo fa in termini economici oltre che progettuali. Questo progetto ci ha insegnato che a livello progettuale noi, no, lo dicevi all'inizio, un metodo, no? Questa roba o parte, diciamo, con una rete che è solida da subito, oppure ti ho mandato quello, cioè nel senso, questi ragazzi lo dimostrano, si perdono nei gagli, no, di tutti questi percorsi di servizi, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa che per me è importante sottolineare, perché ce lo siamo detti, mo c'hanno il canale, parlano l'inglese, sono cambiati. questo progetto e anche questo modo, no? Anche queste storie che tu riporti, ci dice che anche qual è la postura che in questo momento dobbiamo avere, che è una postura del lavorare cercando di capire, no? Non cercando di capire, ma mentre lavoriamo cerchiamo di capire. E questo sguardo qua, no? È uno sguardo importante, perché veramente sono situazioni, insomma, che ci interrogano e anche un po' ci inquietano, no? E io, mentre dico questa cosa, ho in mente non solo delle storie, ma anche dei fatti che accadono negli istituti penali minorili, cioè, quindi c'è veramente bisogno di non usare ricette, no? O te meno, o ti chiudo, o ti allargo, no, ma di cercare di capire un po' di più, no? E di cercare di capire, però lavorando con, e per me il merito di tutta l'esperienza di Cambio Rotta, ma anche di questo libro, è quello di averci aiutato a capire un po' più del disagio e quindi delle devianze, e anche di averci indicato un orientamento da assumere per poterle affrontare in un modo più, non dico risolutivo, no? Ma in un modo che, con degli orientamenti, e i frutti si sono anche visti, perché quando dicevamo 3.000 su 19.000 che con quella roba là fatta a livello nazionale ha portato degli esiti, insomma, io se fossi un politico chiamerei, dico, fatemi vedere questi esiti, perché insomma oggi per me sono esiti importanti, no? Di cui che noi l'abbiamo riconosciuto come Dipartimento e andremo, ma penso che sarà importante condividerli in più tavoli, e sicuramente questo libro sarà lo strumento anche per farli conoscere, per cui vi ringrazio per averlo proposto.
1: Grazie a lei, grazie a Cira Stefanelli. Allora, è stata chiamata in causa un'altra persona che per me è una costruttrice di alleanze di comunità, che è Melania Cimmino, direttrice appunto della comunità San Gennaro.
3: Buongiorno a tutti e grazie. Dopo questi interventi provo, diciamo, a non essere ripetitiva, ringraziando veramente tutti per il contributo che abbiamo dato, non solo oggi, ma anche in questi 4 anni, e direi anche nell'anno precedente, perché un passaggio che giustamente faceva prima il Presidente Marco Rossidoria è che questo bando parte prima dell'avvio dei progetti. E io una cosa che tengo veramente a dire è che noi questo bando, questo progetto l'abbiamo pensato pensando ai ragazzi in un tempo assolutamente complesso della nostra vita, che era il Covid. Noi abbiamo scritto il progetto durante la pandemia, in un momento di spaesamento generale nel quale non sapevamo a che cosa stavamo andando incontro, però avevamo, lo dicevo prima alla dottoressa Stefanelli, avevamo un obiettivo molto chiaro, e l'obiettivo era questo: superare la frammentarietà dei servizi, perché negli anni i nostri centri educativi, quelli del Rione Sanità, ma anche quelli che sono stati coinvolti nella quarta, nella settima municipalità e nella Graversano, erano coinvolti dall'USM per la presa in carico dei ragazzi, ma non c'era un protocollo chiaro, una modalità di lavoro definita, un linguaggio comune che riuscisse a costruire intorno a questi ragazzi una rete solida, legata, ancorata fermamente al territorio, e che garantisse quindi poi gli esiti che invece abbiamo ottenuto. E sicuramente uno degli aspetti principali della buona riuscita del progetto, almeno per quanto riguarda noi, perché guardiamo chiaramente alla nostra esperienza di Napoli, è stata la costruzione della rete. Cioè abbiamo costruito un partenariato molto ampio, alcuni ci hanno chiamati anche folli, perché eravamo 24 enti, la metà rappresentata dal terzo settore, e gli altri enti erano enti pubblici, quindi ci siamo anche un po' bilanciati nella scelta del partenariato. E abbiamo voluto assolutamente affrontare insieme la complessità di questo target, no? Della presa in carico di un target specifico che nessuno dei nostri centri fino a quel momento aveva accolto pienamente all'interno delle attività. E La cosa che abbiamo dovuto affrontare fin da subito è stata la condivisione del linguaggio. Può sembrare strano, però la condivisione del linguaggio, del metodo di lavoro, del capire quel termine a che cosa serve, questo ha aiutato gli educatori dei centri educativi anche a formarsi rispetto appunto ad affrontare queste situazioni. Guardo qui davanti agli occhi, me lo concederete per chi non lo vede, Marco Badolati, e mi passano davanti 10 anni di lavoro fatti insieme al Rione Sanità. Lui ha iniziato come educatore di prossimità, si è trovato oggi in questo progetto ad acquisire nuove competenze per accompagnare non solo i ragazzi di strada, come lui già faceva in un altro progetto anche di con i bambini, ma a stare accanto a quei ragazzi che ormai avevano già sperimentato la strada, diciamo, del penale. E a quei ragazzi ha dovuto dare una speranza. E quando Marco, prendo lui come esempio, in questi anni veniva e ci diceva: io ho un ragazzo che ha bisogno di fare un inserimento lavorativo, ho un ragazzo che ha bisogno di essere accolto, guardato, riconosciuto, noi a quel ragazzo, attraverso appunto gli strumenti che il progetto ci ha permesso di mettere in campo, quindi una cabina di regia, un polo, un collegamento diretto con l'USM e il CGM, abbiamo potuto dare una risposta. Una cosa che dico e aggiungo rispetto agli altri è che alcuni dei nostri ragazzi hanno oggi un contratto a tempo indeterminato, hanno chiuso la loro, come dire, la loro parentesi. Noi la chiamiamo parentesi perché il reato non è la persona, la condizione che si trovano a vivere non è l'etichettamento, no? Non è quello che loro poi sono nel loro intimo, profondamente, eccetera. E quando oggi noi incontriamo ancora questi ragazzi, perché alcuni sono stati assorbiti all'interno degli enti che hanno fatto parte del partenariato, altri stanno in aziende esterne e quindi sono stati riconosciuti anche dall'esterno come ragazzi capaci di poter spiegare la loro vela. E questo per noi è un dato importante, che ci ha spinto nelle nostre poche possibilità a dare continuità in qualche modo a questo legame, a questo patrimonio immateriale e materiale di relazioni che si è costruito intorno a questo progetto, con l'USM, con il CGM, con gli enti di terzo settore, con la municipalità, col Comune di Napoli, e a garantire che tutto questo non venga meno, non si sfilacci, perché il rischio a volte è che con la conclusione dei progetti, con come dire, il residuo economico, no? che di cui ogni tanto, insomma, dobbiamo anche poter parlare, si sfilaccino poi anche delle relazioni, perché il merito, e io lo dirò sempre, lo dico sempre anche al presidente Marco Rossidoria, di questo bando è di aver costruito a livello nazionale una rete solida, un protocollo stabile del Dipartimento di Giustizia Minorile con l'impresa sociale con i bambini, che ha validato il lavoro del terzo settore sui territori. Senza questo io non so se oggi staremmo parlando di spiega la vela nel caso del nostro progetto in questi termini, perché sapere che il pubblico si è sentito investito, no? Di una responsabilità e anche di un approccio nuovo, perché questa collaborazione era proprio dovuta, altrimenti da soli, e questa è l'importanza della rete, nessuno riesce a raggiungere da solo gli obiettivi che abbiamo raggiunto. E quindi la bellezza, la ricchezza, il patrimonio che questo progetto ci consegna è questo, secondo me, è la capacità di saper lavorare, di aver lavorato insieme, riconoscendoci ciascuno nel proprio ruolo. Nessuno di noi si è sostituito allo Stato, né il pubblico ha pensato di essere, come dire, depauperato del proprio impegno, eccetera, ma tutti abbiamo riconosciuto che se ciascuno di noi fa il proprio pezzo, a partire dal ragazzo, dalla famiglia del ragazzo, perché questo è un progetto articolato, noi oggi lo raccontiamo, però è proprio articolato, articolato. E la cosa che l'USM ci ha sempre ritornato rispetto a questo progetto è questo, il fatto che abbiamo avuto quella capacità, e questo ci pigliamo un po' di merito solo perché, dicevo, l'abbiamo scritto in un periodo complesso del un tempo storico complesso, di aver avuto la capacità di non tenere fuori nessuna area diciamo di vita dei ragazzi, nel senso che abbiamo tenuto conto di tutti quegli aspetti nei quali loro potevano essere coinvolti, le arti, il volontariato, la cultura, lo sport con le fiamme oro al Rione Sanità, gli inserimenti lavorativi, il collegamento con la famiglia, gli aspetti di sostegno psicologico e, una cosa mi permetterete di dirla, la supervisione degli educatori. Noi ci siamo messi in discussione subito, abbiamo coinvolto quella che per noi è un'eccellenza a Napoli, che è l'associazione IF Imparare Fare, che ci ha sostenuto in tutte le possibilità, insomma, che gli erano di cui potevano, insomma, con cui potevano aiutarci per accompagnare gli educatori ed evitare una cosa che poteva accadere: il sentirsi falliti perché un ragazzo faceva eventualmente una recidiva. Questa cosa noi l'abbiamo prevista, abbiamo detto, ma noi la dobbiamo affrontare questa cosa, ma dobbiamo avere gli strumenti giusti, e dotare gli educatori degli strumenti giusti significa anche accompagnarli a non sentirci falliti quando un ragazzo ricade. Perché succede? E anzi, la pedagogia del fallimento, no? della ricaduta, eccetera, aiuta a volte i ragazzi, Marco lo diceva bene prima, a chiamare per nome quello che sta accadendo, a guardare in faccia all'errore. La pedagogia dell'errore, insomma, ci aiuta a tenere conto del fatto che può succedere, e proprio perché può succedere mi devo attrezzare di più. E su questo ringrazio veramente a nome della Fondazione di Comunità San Gennaro, in quanto capofila del progetto, tutti i partner, perché nessuno si è sottratto al proprio impegno anche nella redazione del libro, e ringrazio poi soprattutto gli educatori per non aver mollato mai, poi fondamentalmente, perché abbiamo creduto che questa possibilità che stavamo dando a dei ragazzi non era solo un sostegno economico per gli enti. Perché non era questo, a noi non ci è interessato tanto questo. Certo, il sostegno economico, lo diciamo prima con la dottoressa Stefanelli, è la linfa, perché senza, è inutile dircelo, non si riesce a costruire, a infrastrutturare, a dare continuità. Però io dico sempre che sono le persone che fanno le cose, che realizzano le cose, dentro e fuori le istituzioni, dentro e fuori il terzo settore, dentro e fuori dalla strada e dai territori. E se un merito ce lo possiamo riconoscere è stato questo, di aver costruito delle maglie strette, di aver messo in campo tutta la nostra rete diciamo di alleanze educative che abbiamo costruito nei territori e ai quali abbiamo presentato questi ragazzi, ma con uno sguardo nuovo. Abbiamo detto: non guardare al loro reato, noi a volte i reati dei ragazzi manco li conoscevamo, perché c'era giustamente una tutela della privacy dei ragazzi. Non ci interessava tanto quello, ci interessava lo sguardo che aveva, la voglia di cambiare, la capacità nostra di costruire intorno a lui dei progetti educativi significativi che gli dessero un'alternativa valida e soprattutto una visione futura diversa. Ecco, grazie.
1: Grazie a Milana Cimino. Allora, io chiamerei un attimo al pacchetto Maggie Borrelli, che rappresenta la casa editrice Marotta e Cafiere, edizione San Gennaro, insomma un po' tutto l'arcipelago delle case editrici della Marotta e Cafiere. Grazie. Allora, Maggie, cosa significa pubblicare testi del genere, pubblicare questi strumenti, e che portata hanno di fatti?
4: Allora, intanto grazie, è davvero, insomma, un privilegio essere qui a raccontare una storia così fruttuosa, soprattutto per un territorio che chi ci vive e che lo conosce bene sa quanto spesso è complesso, insomma, da vivere e da portare avanti, insomma, una serie di interventi. Io vengo qui come Marotta e Cafiero Editori, che in questo momento, diciamo, ha stampato il libro e che accompagna Edizioni San Gennaro, che poi è la casa editrice di pubblicazione di questo testo, che adesso fa parte appunto di lo seguiamo come gruppo editoriale. Spiega la vela è un libro per noi fondamentale, soprattutto perché Marotta e Cafiero Editori, che appunto è una, un gruppo editoriale di Scampia ed è una realtà sociale, oltre ad essere un, diciamo, un perno, un'impresa culturale in questo momento, diciamo che Spiega la vela accompagna un po' tutto quella che è la visione di Marotta e Cafiero e che ha portato avanti oramai dal 2010 in un territorio come quello di Scampia. I ragazzi vanno accompagnati, vanno seguiti, e soprattutto per noi questo è un libro fondamentale perché, come diceva Deborah nel suo intervento, non parla solo agli addetti ai lavori, ma usa un linguaggio che permette a tutti, anche a chi non è un operatore diciamo di quel settore o un educatore, di poter comprendere anche nel proprio piccolo, con i laboratori che ad esempio facciamo anche noi all'interno della scugnizzeria, quale possa essere una metodologia di accompagnamento e soprattutto di come azienda, diciamo, che in questi anni ci siamo spesi soprattutto per andare al di là, no? Come dicevano Melania, come diceva la dottoressa Stefanelli, di andare al di là di quello che è, diciamo, un preconcetto, cioè che un errore possa accompagnare la vita di una persona. Anche all'interno della Banda degli Onesti, che è la nostra tipografia sociale che ha stampato, insomma, questo testo, c'è stato appunto un ragazzo di Messa alla Prova che è arrivato grazie a un laboratorio di tipografia che abbiamo tenuto all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quindi questo, secondo me, è l'approccio giusto che viene raccontato attraverso il libro, ma che viene messo in campo da operatori, diciamo, di settore, ma anche dagli operatori culturali. Quindi grazie.
1: Grazie a te. E adesso tocca a chi mette poi le mani nella marmellata, come si suol dire, chi lavora proprio con gli educatori. Ciro Burzo, allora ti pregherei di venire al palchetto insieme a Marco Badolati. Allora, ragazzi, cosa significa lavorare con questa utenza, quali sono le difficoltà e soprattutto cosa vi resta poi a voi dopo una giornata di lavoro passata insieme a questi ragazzi?
5: Prima rispondo, poi leggo. Ok. Beh, allora, con Marco sicuramente, vabbè, pagina 50, cioè, vabbè. Con Marco sicuramente, soprattutto all'inizio del progetto, ci siamo... cioè il lavoro continuava, perché ci chiamavamo e ci raccontavamo un po' la giornata entrambi e i vari metodi che avevamo utilizzato, e poi ogni ragazzo un nuovo metodo, perché non puoi utilizzare lo stesso metodo, che quello che funziona con uno non funziona con un altro, e questo è studiato ormai. Quindi a fine giornata ci restava tantissima amarezza, come diceva prima Melania, per la questione quando c'è la ricaduta o quando i tuoi svariati tentativi non colpisci il bersaglio, non va al centro. E su questo mi ricordo che Marco soprattutto mi è stato tantissimo d'aiuto in questo periodo, che provavamo varie tattiche con questo ragazzo che era un po' più grande degli altri, perché già stava nel mondo degli adulti per la questione lavorativa, la fidanzata era in dolce attesa, quindi... diciamo, è un qualcosa che ti porti a casa e ti resta parecchio. E se, diciamo, non c'è una collaborazione con i vari colleghi, che chi meglio di un collega ti può capire, diciamo che impazzisci. Poi giorno dopo giorno inizi a capire un po', poi la freccia va a segno e dici ok, questa forse è la strada giusta, e inizi, diciamo, a... sì, esattamente.
6: Diciamo che il problema non è stato quando ci sono state le ricadute, ma quando qualcuno di ragazzi è caduto. Quindi quando qualche ragazzo ha perso la vita. Là ci siamo chiesti cosa si potesse fare di più. E là ci siamo stretti la mano tra di noi e abbiamo deciso
5: ci siamo detti che bisognava andare avanti, perché forse si era fatto poco o forse l'avevamo fatto in modo sbagliato, però volevamo che lo si facesse, quindi si doveva andare avanti. E noi speriamo che si vada avanti aggiungendo soldi a qualcosa, non a noi personalmente, ma a cose che ci aiutano a far distrarre, a far appassionare questi ragazzi di qualcosa che magari, anche la cosa più banale, loro non conoscono. Anche fare un giro al centro commerciale, e che l'abbiamo trovate, che hanno fatto filone a scuola, si prende il furgone e si passa una giornata alternativa. Là si acquisisce qualcosa di forte, là si acquista fiducia di ragazzi, e c'è quella parola magica che a te sta cosa dopo posso dicere. Quindi c'è quell'errore che loro hanno fatto, quel qualcosa di sbagliato, che non siamo più io gli educatori. Forse è sbagliato, diventiamo i fratelli più grandi, però a te sta cosa da posso dicere. E là si usa la cazzimma.
7: Se là è la frase che abbiamo capito che c'è il legame, cioè li abbiamo legato. Quando succede questa frase, a te tu posso dicere, ok, ti senti diverso rispetto a tutte le persone che hai incontrato durante il suo percorso, che sono viste come l'adulto che mi dà le regole, che è giustissimo. Però quando incontrano noi con i nostri metodi poco istituzionali, possiamo dirlo, diciamo che è la nostra carta da giocare, perché noi veniamo dal loro stesso quartiere, siamo cresciuti nel loro stesso quartiere, conosciamo le regole, decidiamo semplicemente di partecipare a un altro gioco e di coinvolgere loro nel nostro gioco.
1: So che ci dovete leggere qualcosa.
7: Sì, ora leggiamo. Allora, a te che ti piace? O pallone? Ah, e sai giocare? Ah, io sono fortissimo. Ah, e che ruolo giochi? Attaccante sfondamento, già sai. Ah, quindi ti piace giocare a calcio? Ah, io ci vado pazzo. E allora organizziamo un bel torneo di calcio, formiamo le squadre e facciamo le divise. Però io mi fumo troppi sigarette. E devi fumare di meno. Ma io sono un tipo nervoso. Guarda, allora c'è uno sport che può essere utile in questo caso, che è la box. Al fianco a noi c'è una palestra, se vuoi no, però io soffro ai volo, cioè sono troppo permaloso, già lo so, io mi levi quando e parti prima. Vabbè, allora ti piacerebbe tornare a scuola per imparare nuove cose? Guarda, e voi ci pensi, fosse bello, ma non è poco momento, tengo proprio a capo. Poi a me a scuola nessuno mi vuole bene, tutti mi urlano in testa e mi dicono quello che devo fare, quello che non devo fare, e non ce la faccio a stare tutto il tempo in coppa a naseggio. Vabbè, ci deve essere qualcosa che ti piace veramente tanto. La verità, io voglio fare un film. Pure io. Dal diario di bordo di un educatore.
1: Grazie ragazzi.
7: A voi.
1: Allora, Presidente Costa, tirare le somme, insomma, di queste tante voci che abbiamo sentito oggi, insomma, non deve essere semplice. Soprattutto perché poi abbiamo portato un tema alla Camera che è molto sensibile per alcuni purtroppo, ed è quello della giustizia minorile, dell'educazione, della povertà educativa, che appunto non riguarda solo gli operatori, ma riguarda anche le istituzioni e la parte politica.
8: Forse soprattutto la parte politica. Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Voglio precisare una cosa. Guardate che non vi fate impressionare della sala che è mezza vuota, perché c'è un tema tecnico, stanno votando i colleghi in aula e quindi ovviamente per correttezza istituzionale devono prima pensare al voto che altro, e siamo legislatori, quindi è giusto così, ma nel circuito questa rimane e c'è un certo interesse, non c'è molto interesse, c'è un certo interesse. Questo mi aiuta a dire alcune cose. Allora, intanto ringraziare Deborah per il libro, Deborah Divertito per il libro che ha scritto, che io ho letto sabato mattina scorso in un solo fiato, quindi si fa leggere da uno come me che non ha la preparazione che avete voi, e quindi diciamo si apre questo libro anche a chi è profano, perché una cosa è la preparazione, consentitemi, una cosa è avere la sensibilità. Posso avere la sensibilità, ma non è detto che abbia la preparazione. E non lo dico per caso questo, perché tante volte mi è piaciuto molto quello che ha detto Melania, sì, tante volte noi confondiamo il concetto di terzo settore con chi c'ha, vabbè, ma chi lo vorrà una mano? No, vuole dare una mano, ma ci vuole la professionalità per dare una mano, non solo in questo campo. Quindi sgomberare il campo dal fatto che il volontario è colui, e in questo caso non è volontariato, in questo caso è un'attività vera e propria, sia colui che non è necessariamente formato, deve essere professionale. E qua stiamo parlando di professionisti, primo elemento. Secondo elemento, qui siamo nel tabernacolo della democrazia, qui siamo alla casa, nella casa del legislatore. Quindi è chiaro che qui si pone il perimetro non solo del dibattito, ma anche di quello che noi immaginiamo possa essere un futuro da costruire. Non dico una soluzione, non parliamo di ricette, ma parliamo di un percorso. Non vorrei sembrare retorico, però alcune cose vanno comunque dette con una certa franchezza. Il libro parte da un presupposto per me, l'articolo 118 della Carta Costituzionale, il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà e di prossimità che attraversa la Carta Costituzionale, non è solo l'articolo 118. Nei ragazzi, io, perdonate se uso un termine che preferisco, ritrovati più che rigenerati, che pure è un termine che ho letto, però mi piace molto ritrovati, perché parto dal presupposto che anche quelli che ringrazio, Ciro e Marco, se non sbaglio i nomi, che con molta coraggio sono venuti qua a dire quelli che abbiamo perso definitivamente, che è sempre un colpo, un uppercut che ti arriva al mento, anche quelli sono nel concetto però di ritrovati, perché possono essere, come ben voi avete detto, possono essere punto di ripartenza per altri. Quindi qua nessuno è perso. E mi piace quest'idea che nel libro tu, Deborah, mettendo insieme tante esperienze, non solo la parte tua, ma la parte di tanti altri, ci racconti che nulla è perso. E ci racconti due o tre cose che a me sono piaciute e come legislatore mi piacerebbe andare oltre. E poi vi racconto anche però qual è la linea, ahimè, in questo momento devo aggiungere un ahimè, che invece è predominante. Allora, il primo elemento, tu parli di un ecosistema, quindi una costellazione di professionalità dove, e bene ha detto di nuovo Melania, e l'ha riconosciuto la dottoressa Stefanelli, dove il pubblico e la PA in generale, quindi non vorrei parlare solo di Stato, ma la pubblica amministrazione, con il terzo settore si ritrovano allo stesso tavolo, sono in orizzontale. In orizzontale è diverso dalla pubblica amministrazione sta qua e il terzo settore sta qua, come noi siamo, ahimè, molto spesso abituati. Molto spesso è così, c'è uno scalino, c'è uno step. No, siamo in orizzontale. Ora il tema chi è? Qual è? È il terzo settore che è salito o la PA che è scesa, cioè si è seduta insieme al terzo settore? È la PA. Perché il terzo settore è sempre stato lì. Il tema è che la PA, la dico in modo un po' così, non professionale, talvolta te ne puzza sotto naso. È vero o no, dottoressa? Io vengo dalla PA, da tanti anni di PA, e lo so bene. No, ma io sono lo Stato, ma io sono la PA. Vabbè, allora, prima di essere PA sei cittadino del mondo, poi sei PA. E allora questa cosa che tu hai segnalato più volte, che gli altri coautori hanno segnalato più volte, in cui si può stare allo stesso tavolo, in modo orizzontale, già è un salto quantico che prima non era assolutamente preso in considerazione. Il progetto, i 3.000 ragazzi ci raccontano con gli esiti, la dottoressa bene ha detto, gli esiti sono chiari, i numeri parlano chiaro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un'altra strada è possibile. Vuol dire anche però accettare una cosa come pubblica amministrazione, che il tema, ma noi vogliamo mettere questi ragazzi e queste ragazze al centro della nostra attenzione o no? mi spiego meglio. È una cosa che noi vogliamo fare, Volli fortissimamente Volli, o è una cosa che noi siamo chiamati a fare? La differenza è abissale, perdonatemi se io faccio questo distinguo. E la differenza la fa la politica in questo distinguo. Se io sono chiamato a farlo perché si deve fare, ragazzi, il mio lavoro, e va bene, lo faremo. Se io lo voglio fare, io mi spendo per farlo. Se io voglio, come dice, Volli fortissimamente Volli, se io lo voglio veramente, allora diventa una priorità. Allora io ci metto le risorse, allora io organizzo il sistema, allora io faccio quello che Deborah nelle sue conclusioni scrive, non so in che modo, ma andrebbe istituzionalizzato il rapporto tra terzo settore e pubblica amministrazione, cosa che tu Roberto sai benissimo, lo dico in giapponese, cinese, inglese, in arabo, in tutte le lingue che conosco, non parlo giapponese comunque, arabo me la cavo. Perché lo dico così? Perché allora a noi legislatori, ed era giusto venire qua, ed è giusto che ci sia questo circuito che vi ho detto, poi attraverserà una parte della politica, perché è qua che si fanno le norme, è qua che si procede per l'eventuale istituzionalizzazione. Che intendo dire? Deborah, tu hai detto una cosa, me la sono segnata. Costruito con fatica in 3 anni, il progetto ovviamente in 3 anni, andrebbe istituzionalizzato in qualche modo. Costruito con fatica, che non è solamente, perdonatemi, la fatica di Ciro e di Marco o di chi altro. È ovvio che quella è una fatica, è ovvio quella lì. È la fatica amministrativa, la fatica gestionale, l'avete detto voi molto bene. L'ha detta Marco innanzi, attraversa le nostre vite, le vostre in particolare. Quella fatica amministrativa è aggredibile? Si può ridurre? Si può semplificare? Si può ragionare? Sì. Sì, semplicemente sì, si può fare. Primo elemento, ma io perché non devo pensare a un medio-lungo termine nel mio rapporto pubblica amministrazione, terzo settore? Perché non posso pensare che il terzo settore possa prendere spazi che la PA non ce la fa più a sostenere? Perché, dottoressa, noi che veniamo dalla PA lo sappiamo, lo Stato non ce la fa più. Non solo delle persone, non ce la fanno più, è lo Stato che non ce la fa più, perché i bisogni sono esplosi, e fortunatamente sono esplosi. In altri tempi della storia d'Italia queste persone venivano semplicemente messe da una parte e buttate le chiavi, ce lo vogliamo dire questo? Oggi c'è un'attenzione diversa, bene, ma io posso pensare che il terzo lavoro lavori si spenda con me pubblica amministrazione per un anno? Forse per 2, magari per 3, che planning business possiamo fare? La vogliamo dire in termini econometrici? Che planning business possiamo fare? Io a Ciro e a Marco, che gli dico? Ma vediamo tra un anno che succede. Ciro, te lo posso dire, Ciro e Marco? Io non so chi è dei due Ciro e chi è Marco. Io guardo a tutti e due, state con un pullman, una retanata. Lo posso dire questo? Perché voi lo dovreste dire a quei ragazzi e a quelle ragazze. E dice, vabbè, noi ci vediamo, è un piacere. E tra un anno, muoverimma. Non ho capito? Bravo, vedi. Allora questo è il grande tema. Si può fare? Sì, la legge lo consente. Signori, la legge lo consente, non è vero che non lo consente. La legge lo consente tranquillamente. Il tema non è se la legge lo consente o no allora, il tema è ma è una priorità politica sì o no? Cioè è la priorità per cui io quando faccio le assegnazioni di risorse nel bilancio ce le metto quei soldi nel bilancio a quelle determinate condizioni? Parlo del bilancio della pubblica amministrazione. È allora una priorità per cui io chiamo quel determinato tipo di terzo settore, quelle 12 quei 12 soggetti, ha detto 24 metà e metà, quindi sono 12 per forza, quei 12 me li metto a un tavolo e gli dico io credo in voi, andiamo avanti, ognuno fa queste cose qui perché sono io la pubblica amministrazione, ma rendiconti e attività monitorate continuamente, dottoressa, che è il vostro ruolo tra le altre cose. Questo lo può fare il legislatore, questo non lo può chiedere alla dottoressa. Lo strumento glielo devo dare io, no, dottoressa, legislatore. E allora, perdonatemi, forse sono stato troppo lungo, però poi quando leggo, porca miseria, scusate se mi incavolo, quando leggo, quando sento, anzi, come presidente d'aula e do la parola ad alcune valutazioni politiche in aula, quindi parliamo di tutto, del legislatore, quindi tutti i parlamentari, nell'aula entrano solo i parlamentari, solo noi possiamo parlare, che mi dicono che l'unico modo per affrontare la vicenda della criminalità minorile, della criminalità, ma anche di quella minorile, è quella di aumentare le pene. Andate a vedervi i resoconti parlamentari. È quella di aumentare le pene, e quindi diventa una bandiera aver approvato delle norme che aumentano le pene, senza preoccuparsi di questa costellazione. Ti domandi... ma che sensibilità c'è? Ma che priorità politica è? È una priorità elettorale, anzi elettoralistica. Perché è chiaro che chiunque di noi, perdonate, io posso sembrare antipatico quando dico queste cose, ma credo chiunque di noi, io tra questi, apro il giornale, piuttosto che vedo un telegiornale, vedo che quel ragazzo, quella ragazza Pincopallo hanno fatto un reato anche odioso, pesante. Qual è la reazione di pancia che viene a ognuno di noi? Noi dobbiamo essere intellettualmente onesti. Qual è la prima reazione, quella di pancia? Ma vai, votatela, pigliatela, buttatela, gettate le chiavi e non voglio sapere più niente. Cioè lo riaprite quando e se il mondo si ricorderà. Cioè se è un seppellito, una seppellita della storia, quella persona. Ma questa è la reazione di pancia. È quasi la vendetta del cittadino. Ma lo Stato è diverso, lo Stato per il quale io ho giurato 40 anni fa, non solamente adesso quando sono diventato parlamentare, è diverso, sono livelli completamente diversi. E allora tu quando fai una norma del genere, che per te la soluzione è semplicemente quella lì di aumentare le pene e gettare le famose chiavi, ammesso che ci sia, a chi stai rispondendo? Quella pancia, ma non a quella testa, ma non a quel cuore. Mi sto spiegando. Questo è il grande dramma e questo lo state vedendo in questi mesi. È dal 2022 che lo state vedendo, questo. Mi sono spiegato o non mi sono spiegato? Perché queste sono le norme che noi stiamo approvando adesso in aula, Debora? E questa è la verità. È ovvio col nostro voto, col mio voto contrario, è ovvio. O come si dice a Napoli, che riscensielle rinda panza. Penso che questo sia chiaro, no? Una volta tanto posso parlare la mia lingua. Non dite dialetto, Lingua, lingua. Che a qualcuno che l'ha detto in aula l'ho cacciato fuori. E vedete, bisogna sempre però sorriderci sopra per un attimo. Allora il mio intervento, e sono stato veramente troppo lungo e vi chiedo scusa, è questo spiega la vela, io ho fatto vela. Ci sono momenti in cui vai di lasco e c'è il vento nella vela piena e le sciogli le vele, sciogliete la vela. E quando voi educatori trovate quel ragazzo, quella ragazza che vi seguono e che capiscono che un altro mondo è possibile. E ci sono i tempi di Bolina, dove tu devi zigzagare per riuscire a risalire il vento contrario e a volte quel vento contrario è fortissimo. Io credo che noi siamo in un tempo di Bolina in questo momento e i motivi ve l'ho detti con molta chiarezza, perché per me è inaccettabile che l'unico modo per affrontare queste cose sia che non riconoscere il terzo settore, perché questo è il dato oggi in aula, il terzo settore va bene, sì, su bravo guaiolo, brava, l'ho detto all'inizio, non l'ho detto per caso, è raro che parlo per caso. Il concetto di volontariato, non il concetto di aiutano lo Stato, entrano nello Stato, sono professionisti insieme allo Stato, che è tutto un altro mondo. Non è volontariato. Il volontariato è quello, io lo facevo da Madre Teresa di Calcutta, che andavo a servire al tavolo di Madre Teresa di Calcutta, cioè Madre Teresa, di quei poveretti che andavano a cena lì dietro via Duomo. E l'ho fatto per un po' di anni. Ma quello è volontariato. Ma non avevo nessuna capacità, tanto è vero che manco in cucina mi mettevano a cucinare, che non sapevo manco cucinare, quindi proprio il professionismo zero. Ma sono due mondi diversi, tutto questo oggi non c'è in aula. Tutto questo oggi non c'è, insieme al fatto che non c'è l'idea del recupero, tra virgolette, o quello che io ho detto poc'anzi, di ritrovare questi ragazzi e non consentirli dei seppelliti. Allora, questo libro, se io posso chiederti, Deborah, a te e attraverso te coloro che hanno partecipato a scriverlo, vallo a presentare, non solo al Montecitorio. Montecitorio c'era bisogno di dirlo perché certe cose le scriviamo noi legislatori e io mi assumo la responsabilità del legislatore, seppure sono in minoranza, orgogliosamente, in opposizione. Ma vallo a presentare nelle piazze, approfitta di quest'estate, vallo a presentare nei luoghi inaspettati, vallo a presentare in quei luoghi dove la gente si aspetta lo spritz e le patatine, perché mediamente di quello noi parliamo, eh? L'attenzione media è sempre su quello, spritz e patatine, perdonate questo, e noi ce l'hanno a ricere queste cose. Andiamo a presentarlo in questi luoghi, in luoghi come la penisola sorrentina, rimanendo a casa nostra, piuttosto che l'Amalfitana, piuttosto che Capri, piuttosto che Ischia, dove la gente non se l'aspetta che si parli di questi temi. Se vuoi ti do una mano, non te l'ho detto per caso. Perché? Perché quel maledetto tetto di cristallo noi lo dobbiamo abbattere. Perché altrimenti i nostri Marco e Ciro, sempre impilati là dietro, i nostri Marco e Ciro, si ritroveranno puntualmente a dover dire: io non so tra un anno, tra due anni, che cosa potrò fare per te, se non quello che posso fare come singola persona, ma è diverso da quello che deve fare invece l'istituzione. Io credo che l'istituzione oggi abbia bisogno di camminare assieme, ed è necessario, ed è improponibile il contrario. Ecco per questo vi dico, e chiudo veramente, che abbiamo anche depositato una norma nella quale c'è anche la possibilità di far intervenire fondi privati, penso alle fondazioni, tanto per dare un nome e cognome, alle fondazioni a fianco al terzo settore. Avete questa mission come fondazioni, anche questa mission, dimostratelo, dimostratelo, altrimenti servite solamente a fare convegni. E non l'ho detto per caso, nemmeno quello. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Grazie al Presidente Costa. Noi abbiamo esaurito il tempo e vorrei ringraziare di nuovo tutti i relatori, da Cica Stefanelli, Melania Cimino, Deborah Divertito, il Presidente Marco Rossi Doria e a tutti voi che siete qui in questa giornata molto calda. Quindi grazie ancora e a questo punto ci vediamo presto. Buona giornata, arrivederci.
9: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Spiega la vela, storie e metodo educativo con i minori in ambito penale, un volume curato da Deborah Divertito e pubblicato da Edizioni San Gennaro. Adesso cambiamo argomento, la scomparsa di Francesco Guccini, ascoltiamo Lanfranco Palazzolo, buon ascolto.
10: Radio Radicale, siamo con Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura e responsabile editoria, per parlare con lui della scomparsa di Francesco Guccini. Allora, io trovo una grossa difficoltà nel definire Guccini, se definirlo come cantautore, poeta, uomo di cultura, è stato un punto di riferimento per tanti e forse anche per la cultura di destra, perché noi ci troviamo di fronte a un'epoca in cui ci sono delle figure di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura, che per il loro carattere, il loro messaggio, riescono a essere un punto di riferimento per tutti, anche da chi, di chi non lo pensiamo. Allora, onorevole Amorese, chi è stato Guccini?
11: Intanto è evidente che sono personaggi che sono difficilmente incanalabili nel recinto di una classificazione, no? È stato un artista e gli artisti, come sappiamo, nel bene e nel male, spesso declinano in canzoni che in qualche modo spesso scrivono loro stessi, appunto, che non è scontato, quello che vedono, quello che sentono, quello che respirano. Guccini, secondo me, è stato uno di quelli che l'Italia l'ha raccontata in maniera interessante e emblematica. L'Italia delle osterie, l'Italia dove si faceva l'amore nel cinema, l'Italia degli anni 70-80, poi andando oltre, ma anche la storia, no? Voglio dire, è evidente che canzoni che parlano di Auschwitz o di altre storie emblematiche della nostra vita, del nostro mondo, anche della storia contemporanea, lo portano a essere, insomma, tra coloro che rimarranno eterni, no? Le posso dire l'esperienza che ho avuto io, intanto come persona a cui piace ogni tipo di sfumatura di musica, ma anche un po' quello che come era visto tra i giovani di destra quando io mi interessavo, faccio tuttora la storia del movimentismo giovanile di destra. In particolar modo, secondo me, era interessante il Guccini cantore dell'Italia profonda, no? Molto emiliana, se vogliamo, molto

0: ci andava, ci faceva andare tranquillamente a un concerto dei Nomadi, a un concerto di Guccini, e contemporaneamente ascoltare altri tipi di canzoni. Ecco, io non avevo problemi ad andare a questi concerti. Oggi faccio l'esempio con Hiroshima. Guccini collaborava con i Nomadi cantavano Il pilota di Hiroshima, una canzone che tutti abbiamo apprezzato. Se devo dire, il manifesto di Guccini è Cyrano, la canzone manifesto che, insomma, come dire, ogni tanto mi trovo a canticchiare perché è una bella spinta, ideale.
1: E è stato uno di quegli artisti che non rincorreva la moda, non faceva nulla per, diciamo, per piacere, era se stesso senza alcun tipo di condizionamento. È sempre più rara questa cosa, oppure la troviamo solo negli artisti di nicchia che, come Guccini, insomma, sono riusciti ad avere un grande successo? È un modo simile di comportarsi a quello che di De André, secondo lei?
0: Allora, i due personaggi sono, secondo me, molto diversi per chi, diciamo, ci li racconta, per chi ha avuto a che fare con loro anche in termini lavorativi. Sono sicuramente due personaggi liberi, e ciò mi basta per poterne apprezzare almeno degli spaccati esistenziali. Credo che, come dicevo all'inizio, siano fondamentalmente degli anticonformisti, tolto, diciamo, gli ultimi anni in cui, secondo me, i giudizi che lui dava politicamente erano un po' banali, ma ci sta, insomma, forse nella banalizzazione di un certo tipo di politica ci sta che anche qualche cantautore in vecchiaia inizi a peggiorare, ma questo, insomma, è la vita, succede a tutti noi, dagli imprenditori, può succedere anche ai politici, si vede, e può succedere anche agli artisti, no? Quindi, diciamo, lascio i giudizi politici, che non mi sono mai interessati negli artisti, anzi li ho sempre sopportati poco. Ci sono grandi gruppi musicali che negli ultimi anni fanno i fenomeni al microfono, nessuno gli chiede di farlo, non ci interessa. Guccini si sa come la pensava.
1: Negli anni 70 era socialista, poi Di Essino, sì, poi vicino a Nicky Vendola.
0: Sì, anche, voglio dire, ci sono stati personaggi come Ligabue, che è stato pure in consiglio comunale, ma poi, insomma, hanno abbandonato. È chiaro che nella galassia della sinistra ha avuto un percorso, insomma, accidentato, ma possiamo classificarlo sotto un partito, no? Evidentemente faremo un tolto al personaggio. Quindi, ecco, l'anticonformismo nel voler raccontare l'Italia vera, non l'Italia finta, banale, che un po' di sinistra in questo momento ci racconta.
1: Certo, era un poeta più che un cantautore, perché, insomma, le sue canzoni si ascoltano, però si riflette più sui versi delle canzoni, che avevano una poetica molto, molto particolare. Qualcuno faceva fatica a definirlo un cantautore in senso stretto per il suo modo di comporre la...
0: Ma allora, ripeto, il cantautore vuol dire che sostanzialmente lui è l'autore di se stesso. Essere autore di se stesso non è mai facile, e il fatto che le sue canzoni vadano benissimo anche in acustico, no? Quindi una serata davanti a un bicchiere, come lui faceva poi alla fine, i suoi concerti erano anche questo, no? Insomma, cose intime che fossero davanti a 10 o a 10.000 persone, questo lo fa forse diventare anche un poeta, ci mancherebbe, nel senso, comunque sono canzoni che si possono anche leggere, declamare, raccontare, anche tra pochi, quindi questo sì, sinceramente.
1: È un mito? Lo considera un...
0: No, non esagererei, nel senso che forse è un mito per qualcun altro ed è legittimo. Do l'importanza alle parole, quindi assolutamente non lo è. Però comunque la persona come cantante che abbiamo apprezzato.
1: Lo metterebbe, che cosa metterebbe sentendo qualcosa che lui ha scritto, che ha detto, c'è qualcosa che ha apprezzato in concreto che l'ha fatto sentire vicino come uomo di destra?
0: La stupisco, come uomo di destra, una canzone come Cyrano, io credo che sia il manifesto di una certa destra, altro che sinistra, cioè il manifesto di una certa destra. Quindi anche il coraggio nonostante tutto. E anche la descrizione di un rapporto d'amore, no? In quel modo, che poi è evidentemente una metafora. Ma c'è stato un modo di raccontare anche gli anni 70 che mi piace di più raccontata in diretta, una canzone come Eskimo, rispetto a tante altre schifezze che ci sono.

0: anche nel mondo musicale a sinistra. Quindi, proprio perché era un racconto vero, un racconto che era un paradigma di quello che accadeva, perché incrocia spaccati di politica, no? Ma anche spaccati esistenziali, viaggi, e quello che esisteva poi realmente, andare al cinema e quant'altro. Quindi sicuramente è un personaggio interessante, lontano, ma interessante.
1: Grazie per questo bel ricordo non scontato che ci ha regalato per gli ascoltatori di Radio Radicale. Ringrazio Alessandro
0: A voi.
1: Ambrese, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura e responsabile editoria di Fratelli d'Italia. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite, il deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, con cui ha parlato della scomparsa di Francesco Guccini. È il momento di andare a riascoltare la trasmissione di Emilio Targi ed Edoardo Fleischner, Media e dintorni. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale, l'approfondimento della domenica che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della multimedialità, alle innovazioni tecnologiche e ovviamente, inevitabilmente, alle intelligenze artificiali. E ritrovo volentieri collegato con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica. Penso
3: Analista e
4: per
3: progettista
4: alcuni
3: multimediale.
4: buona calda domenica, ecco.
3: Sì, evitiamo l'argomento. Ci porterebbe lontano anche dal punto di vista tecnologico. Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, partiamo dalle intelligenze artificiali e ci racconti un po' la storia dell'intelligenza artificiale contro il mito della superintelligenza?
4: Sì, no, ve lo racconto volentieri perché è qualcosa che ancora una volta ci viene chiesto da molte email che arrivano a media e dintorni @gmail.com. Allora, secondo Robert Marx è un professore di evolutionary informatics, diciamo dell'informatica evolutiva. La storia dell'intelligenza artificiale racconta una verità che per molti, nel dibattito generale in corso nel mondo sull'intelligenza artificiale, sarebbe una verità anche un po' scomoda. Perché ci sono quelli che, appunto, tu accennavi, sono sicuri che l'intelligenza artificiale porterà a una futura superintelligenza. E lui adesso racconta come ogni grande passo avanti in realtà è nato sempre soltanto da un'idea umana, mai dalle macchine stesse, almeno questa è la sua tesi. Non so se è la mia, ci devo pensare solo un attimo. Comunque, se vi faccio adesso, diciamo, segue uno spiegone, chiamiamolo così, no? Io ve lo riassumo.
3: Vai.
4: Allora, tutto comincia nel 1943. Adesso vi arriveranno un po' di nomi, di scienziati, di grandi scienziati informatici, computer scientists, eccetera. Mi dispiace, un mucchio di nomi, ma poi li ritrovate, non c'è bisogno che li scriviate su un taccuino o sul vostro schermo del cellulare. Ve li ritrovate poi nella nostra pagina di Facebook senza problemi. Allora, tutto comincia nel 1943. Abbiamo McCulloch, un genio, Pitts, un altro genio, devo dire, che creano il primo modello matematico di neurone artificiale. Neurone artificiale, 1943, primo modello matematico di neurone artificiale. Sapete bene che quando c'è un modello matematico non è detto che ci sia subito il neurone artificiale, però i calcoli fanno capire che si può fare. Ed è una forma che imita in modo semplificatissimo il funzionamento delle cellule del nostro cervello, per questo si chiama neurone artificiale. Poi nel 49, 6 anni dopo, il grande Donald Hebb, anche lui veramente un gigante, intuisce che i neuroni che si attivano insieme, attenzione, rafforzano i loro collegamenti, perché siccome si attivano insieme sono collegati fra loro. Diciamo, biologicamente usano le sinapsi, grande semplificazione, ma per capirci, e quindi i neuroni, per semplificare, si collegano fra loro con le sinapsi. Questa constatazione fa derivare il principio alla base dell'apprendimento, sia biologico che artificiale. I neuroni si collegano fra loro, dunque è il momento in cui stanno apprendendo o comunque distribuendo nozioni. Donald Hebb nel 1949 intuisce questo fatto. Vedete che ci avviciniamo alle reti neurali, no? Ce l'abbiamo, che incombano dopo questa intuizione di Donald Hebb. Seguono i perceptron di Rosenblatt, ve l'ho detto che arriveranno un po' di nomi, siamo nel 1958, quasi 10 anni dopo, e i perceptron, il perceptron è una macchina che è capace di imparare da esempi, e anche Adaline, 1960, già in grado di giocare a blackjack e prevedere il tempo. Allora, voi capite, siamo nel 58-60 e ci sono già le prime macchine che imparano da esempi, teniamolo a mente che poi per l'intelligenza artificiale è fondamentale, imparano da esempi, e Adaline è già in grado di giocare blackjack e prevedere il tempo. Dunque, se pensiamo oggi che l'intelligenza artificiale fa cose meravigliose, siamo nel 1960 e c'era già Adaline, sapeva giocare a blackjack e prevedere il tempo. Quindi l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo tranquillamente, esiste da mo', da parecchio tempo. Il suo nome, come sapete, è 1956. Allora, detto questo, la prima svolta decisiva per l'intelligenza artificiale, veramente decisiva, arriva nel 74 con Paul Wirbos, che inventa la backpropagation, la retropropagazione, ok? La retropropagazione dell'errore. C'è un metodo con cui la rete artificiale controlla i propri errori con risultato corretto, lo controlla, vede matematicamente il risultato corretto e si corregge da sola, passo dopo passo. Quindi avete visto che neuroni, sinapsi per apprendere, e ora siamo alla retropropagazione dell'errore, cioè un metodo artificiale che confronta gli errori con il risultato corretto e si corregge passo passo. Sentite come, fra virgolette, suona umano tutto ciò. Perché è come uno studente che rivede i compiti, non sbagliati, per capire dove ha sbagliato. A questo punto siamo nel 1986, un bel salto, dal 1974 al 1986, questa tecnica viene popolarizzata. Diventa popolare, ci ha impiegato un po' di anni, ci ha impiegato 12 anni, però incomincia a diventare una tecnica popolarizzata ed è ancora oggi il motore dell'addestramento di quasi tutta l'intelligenza artificiale moderna. Ne abbiamo parlato più volte. Non interessa a nessuno, ma sono gli anni in cui io incontro l'intelligenza artificiale, metà degli anni 80.
3: Sì.
4: Ecco, tra il 1989 e il 1998, altri circa dieci anni, nascono le reti convoluzionali, cioè specializzate nel vedere. Se avevate in mente fino adesso solo coding, cioè codici, oppure risultati numerici o alfanumerici, ecco, con le reti convoluzionali specializzate nel vedere forme, queste analizzano le immagini direttamente dai pixel, anche questo ne abbiamo parlato, però non recentemente, almeno un paio d'anni fa. E oggi queste servono per esempio per diagnosticare tumori, riconoscere volti, guidare auto autonome, quindi nascono quelle reti che oggi ci consentono di fare questo. Siamo 89-98, 10 anni di elaborazione. Mi ricordo che ero in pieno dentro a queste cose. Nel 2014-2015, siamo dunque circa 10 anni fa, arrivano le tecnologie che ci portano ai famosi deepfake, no? Di cui ne abbiamo parlato in abbondanza, che generano immagini, video falsi, ma realistici, insomma di questo. E qui ormai siamo qua quasi ai nostri tempi, perché la seconda, allora, prima grande svolta è quando arriva la retropropagazione dell'errore. Mi correggo da solo. La seconda grande svolta, 2017, è quando i ricercatori di Google inventano i transformer, quella famosa T di ChatGPT, i transformer, cioè un'architettura che permette al computer di capire le relazioni tra parole anche molto distanti nel testo. Per cui noi umani sono abbastanza abituati a leggere anche una bella frase lunga 40 righe, dicendo beh, potevano mettere un po' di virgole, un po' di punti, e lo può fare adesso, lo fanno questi transformer. E quando lo fanno acquisiscono tutti gli elementi, per esempio, di un testo, della scrittura, che è fondamentale per ChatGPT e per tutti i grandi modelli linguistici. Ricordo sempre che i grandi modelli linguistici sono la base per produrre i chatbot tipo ChatGPT, che ci danno quella che io chiamo l'intelligenza artificiale consumer, IA consumer o AI consumer, no? A questo punto siamo al 2025, eravamo al 2017,
3: sì.
4: I transformer, adesso siamo al 2025, un anno fa, ne abbiamo abbondantemente parlato, si afferma l'intelligenza artificiale angetica, no? Anzi, scusate la pronuncia, agentica, cioè degli agenti che fanno tutto, che eseguono compiti complessi in assoluta autonomia. Detto tutto questo, fatto questa bella storia dagli anni 40 a oggi, ci siamo fatti una domanda: che cosa hanno in comune tutte queste svolte? Ecco, allora, ogni singolo progetto, dalla backpropagation al transformer, è scaturito dall'intelletto e dalla creatività dei ricercatori in carne ed ossa. I computer hanno eseguito fedelmente questi algoritmi, ma non ne hanno inventato nessuno. In oltre 80 anni di storia non esiste un solo caso in cui un'intelligenza artificiale abbia prodotto da sola un'intera idea concettualmente nuova, o anche una piccola idea concettualmente nuova, un cambio di paradigma. E questa sarebbe la prova, o perlomeno una prova empirica forte. Questo dato ci dice che l'intelligenza artificiale non è genuinamente creativa e difficilmente lo diventerà mai.
3: Certo.
4: E senza creatività autonoma, la superintelligenza, che alcuni dicono sta per arrivare, qui ce l'abbiamo fra poco, soprattutto i venditori di intelligenza artificiale lo dicono, e senza creatività autonoma la superintelligenza è una macchina che resta un mito. Io aggiungo,
3: sì.
4: Per ora. Poi c'è un'altra domanda conclusiva dopo tutta questa bella storia.
3: Questo per ora è inquietante, però poi ne riparliamo.
4: Ma è mio. Quindi. Poi c'è la domanda conclusiva. Cosa ci aspetta? Ecco, questo è ancora peggio, perché prevedere il futuro lo sappiamo. È difficile, insomma, sono millenni che proviamo in tutte le maniere, ci si azzecca raramente, o comunque non certo a occhi bendati, perché quella è la fortuna. ma si possono azzardare delle ipotesi. Direi che la più interessante è questa, anche di questo abbiamo parlato. Allora, si parte da una constatazione: il cervello umano funziona con la potenza della lampadina di un frigorifero. Quindi avete già capito dove voglio arrivare. Allora, questo divario fra il consumo pauroso di questi centri dati che devono alimentare l'intelligenza artificiale, e che quando noi facciamo anche solo una richiesta all'intelligenza artificiale, questi lavorano e producono calore. Ecco, noi siamo alla ricerca, spinge verso l'intelligenza organoide. Ho bevuto un sorso d'acqua, se no non ce la facevo più.
3: Infatti ero preoccupato per il silenzio che fosse derivante da qualche distorto.
4: Intelligenza organoide, cioè usare un tessuto naturale vivo come substrato di calcolo. Ne abbiamo in parte parlato parlando di un obiettivo, perché l'obiettivo sarebbe creare biocomputer. Però è una cosa abbastanza, forse abbastanza certa, che la prossima rivoluzione comunque nascerà dalla mente umana. Quindi le macchine ancora una volta saranno serve della nostra mente umana. Per ora, come aggiungo sempre.
3: Mi veniva in mente mentre parlavi sul per ora e sui limiti che hai in qualche modo enucleato dal contesto. Anche le parole di Enrico Vanzina, no? Che l'intelligenza artificiale può tante cose, ma non sa e forse non saprà improvvisare. Cerchiamo di approfondire anche il tema intelligenze artificiali e mondo del lavoro. Edoardo, l'abbiamo fatto anche qui a Radio Radicale con insomma alcuni economisti importanti, alcune personalità che nel mondo del lavoro hanno occupato ruoli rilevanti. Che influenza ha avuto fino adesso rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, più che, come dire, nel percorso seguente?
4: Focalizzo sull'ingresso. Ringraziamo i giovanissimi o giovani ascoltatori che ci scrivono. Sono appena laureato, ma pensavo che con la mia laurea, ma perché ci arrivano anche questo tipo di email a media e dintorni @gmail.com. Noi abbiamo riferito risultati di un certo numero di ricerche, abbiamo anche pubblicato su Facebook qualche grafico dove diciamo la cosa più consolidata ormai da un paio d'anni è che, per esempio, i programmatori junior, che erano uno di quei mestieri che appena finita l'università poteva diventare, diciamo, posto sicuro, ecco, l'intelligenza artificiale ha intaccato, per esempio, proprio questo entry level, questo livello di ingresso al lavoro, perché alcune di queste piattaforme, non faccio i nomi, ma li saprete, insomma, sono dei programmatori sopraffini. Ogni tanto hanno delle allucinazioni incredibili, ma è lo scotto che si sta pagando per un po' di tempo su queste piattaforme, le famose allucinazioni, che è un bel nome per dire errori madornali o addirittura fantasiosi, ecco, spesso sono proprio fantasiosi. Allora, guardate, io vi do la testimonianza, vi riporto la testimonianza di due neolaureate, no? Le quali neolaureate hanno raccomandato come è cambiato il loro bussare alla porta con un fior di titolo o più di un titolo di studio alla porta di un'azienda. Siamo qua, siamo giovani, siamo pronte, motivate, possiamo entrare? E le due testimonianze sono piuttosto interessanti. La prima sostanzialmente dice che l'intelligenza artificiale ha cambiato ciò che le aziende si aspettano. Questa è la prima testimonianza dice questo. Leggo tra virgolette: i compiti di routine con cui un tempo gli junior imparavano il mestiere oggi vengono svolti da un'intelligenza artificiale in pochi minuti, lasciando i neoassunti ai neoassunti meno occasioni per dimostrare il proprio valore. Questa testimonianza che leggo così com'è. Viene fatto un esempio i web designer oppure i grafici. I web designer sono quelli che creano i siti web, per esempio, che a questo punto sono le prime armi e faticano ad esprimersi, a fermare, perché il loro lavoro è già fatto dalle macchine. E questo è confermato per esempio dal report che abbiamo citato del World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025, che il 40% dei datori di lavoro, dice questo rapporto, prevede riduzioni dove la tecnologia può automatizzare, 40% oggi di più, e oltre tre quarti intende riqualificare il personale con l'intelligenza artificiale senza assumere nuovi junior, ok? E poi l'altra testimonianza dice un'altra cosa che è ben conosciuta, lo sento dai miei studenti, che dice, suona pressappoco così, cioè la seconda neolaureata di cui riporto, diciamo, la confessione della difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, ci dice che vede un ostacolo che esisteva molto prima di ChatGPT e di tutte queste piattaforme di intelligenza consumer. E cioè le aziende hanno sempre voluto candidati capaci di contribuire subito, candidati che hanno già esperienza. Ora c'è una piccola contraddizione, no? Fra lo junior che non ha mai lavorato ma ha fior di titoli di studi e il fatto che invece debba avere già subito, appena entra in azienda, esperienza. Ovviamente in questo senso succede che adesso contano più le competenze dimostrabili, non solo i titoli di studio, quindi il portfolio di cose già fatte, certificazioni di lavoretti, lavorini, lavoroni, tirocini, piuttosto che i soliti titoli tradizionali. Ecco, direi che entrambi i pareri di questi giovani dicono una cosa, no? E il consiglio può essere identico. Rendetevi già esperti di AI, questo lo diciamo da parecchio tempo. Dovete accumulare competenze, progetti concreti tramite appunto tirocini, freelance, volontariato, è durissima, lo so, però è l'unico modo, quello di sapere tutto a proposito del vostro concorrente, intelligenza artificiale, in modo da essere sullo suo stesso livello, nel senso che lo sapete dominare.
3: Edoardo, abbiamo utilizzato più della metà del nostro tempo per tornare a parlare dei temi legati al mondo delle intelligenze artificiali. Facciamo il punto con te sulla famosa o famigerata, dipende dai punti di vista, rete Starlink, che mi pare continui nella sua espansione.
4: Sì. Parliamo di satelliti. Se posso fare una battuta, abbiamo iniziato il nostro lavoro tanti anni fa e ci chiamavamo, se ricordo bene, satelliti e dintorni, e non media dintorni.
3: Satellite,
4: giusto?
3: E dintorni, certo, primissime puntate. Certo.
4: Satellite e dintorni. Allora sì, no, questa notizia mi sembra importante. Noi non facciamo pubblicità a nessuno, ma in questo caso non ha neanche bisogno di fare pubblicità. Si parla della rete Starlink. Che continua ad espandersi. In agosto 2026 Starlink, che è il servizio di SpaceX, la società di Elon Musk, copriva quasi tutto il Sud America e aveva lanciato ufficialmente il servizio in oltre 25 paesi africani. Vabbè, il servizio ha dovuto superare diversi ostacoli, poiché alcuni governi in tutto il mondo nutrivano e nutrono riserve a riguardo di questa rete proprietaria del signor Elon Musk. considerano il servizio non facilmente controllabile, può essere disattivato unilateralmente rispetto alla normale banda larga o alla connessione a internet cellulare, anche se sappiamo che i regimi dittatoriali possono fare disinvoltamente, anche se gli costa parecchio in termini economici, lo stacco di internet o della connessione cellulare nelle aree dove desiderano fare questo tipo di repressione. Detto questo, ci sono paesi comunque che hanno cambiato idea con Starlink, per esempio recentemente, prima erano no, e poi adesso Bolivia, Repubblica Democratica del Congo, Botswana e Zimbabwe hanno accettato di utilizzare il servizio satellitare di connessione Starlink e sono addirittura in attesa di approvazione Arabia Saudita, India, Pakistan, Thailandia, Turchia, Vietnam, e salvo che hanno proprio detto no, Russia, Bielorussia, Siria, Afghanistan e Corea del Nord, e ovviamente la Cina c'ha tutto per i fatti suoi. Mentre stavo dicendo tutti questi paesi, vi sarete fatto un'idea, cioè l'idea che questo Starlink sta veramente dilagando nei 5 continenti. Confermo, sta dilagando nei 5 continenti. Ovviamente Starlink è considerata fondamentale, per esempio, per lo sforzo bellico ucraino, no? Gli esperti ritengono che in questo momento non esista un servizio internet satellitare in grado di sostituire Starlink in questa funzione. Detto questo, sono in fase di lancio nuove costellazioni satellitari, che però se per numero e per capacità di essere operativi, insomma, sono ancora piuttosto distanti da Starlink. Funziona in Ucraina, anche se ora richiede la registrazione governativa, e SpaceX applica un sistema di lista di approvazione del Ministero della Difesa ucraino, perché altrimenti ci si infilavano dentro anche le truppe russe. Insomma, hanno fatto in modo che questo non potesse accadere. Ma vedete, Starlink, anche dal punto di vista geopolitico, se lo sappiamo, l'abbiamo letto molte volte, ha sicuramente una valenza, e ci dobbiamo ricordare che è in mano a una sola persona che si chiama Elon Musk, e quindi speriamo che stia bene di salute, anche salute mentale. Detto questo, noi pubblicheremo adesso la mappa, la cartina della diffusione di Starlink, ed è impressionante vedere come ormai praticamente copre, salvo la Cina, la Russia, i pochi paesi che ho nominato prima, copre più o meno i 5 continenti.
3: Edoardo, abbiamo ancora 3 minuti scarsi. Internet via satellite, qui invece non c'è stata un'espansione, andrebbe detto.
4: No, sarà, faccio un telegramma, ho connesso la notizia prima, questa dell'uso del satellite col cellulare, no? Ecco. Scusate, con internet. Internet va su satellite poco. Il consumo di internet con il satellite è minimo. 9% negli Stati Uniti utilizza di chi usa internet usa il satellite, e si cala 8, 7, 6, 5 fino al 3% della Cina, con Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Cina. Questi paesi, tutti piuttosto avanzati, oscillano dal 9% al 3%, un uso minimo.
3: Edoardo, invece sul fronte della robotica abbiamo grandi investimenti in corso, ancora connessi spesso proprio ai meccanismi delle intelligenze artificiali.
4: Sì, però direi che per amore delle librerie indipendenti, questo è un lancio del prossimo nella prossima puntata, perché è piuttosto lunga questa analisi
3: allora
4: dei robot.
3: Lo utilizziamo come lancio. Robot umanoidi, ne parliamo nella puntata di Ferragosto ormai, sostanzialmente. E chiudiamo allora, come facciamo sempre ormai da un anno e mezzo, con la libreria. Noi ogni settimana adottiamo una libreria indipendente a gestione familiare o con finalità tematiche, e ovviamente lontana dalle grandi catene che non hanno bisogno. Libreria indipendente di Media Dintorni di oggi, Edoardo.
4: Allora, la libreria ha un nome carinissimo, il Barbagianni, sta a San Miniato Alto, su via Augusto Conti 6, però insomma siamo nel pieno centro storico di San Miniato Alto, siamo in provincia di Pisa ovviamente, è nel borgo storico, no? A due passi dalla celebre torre di Federico II. È un'autentica libreria indipendente, pensate, perché ama perdersi, no, tra le pagine dei libri, come noi vogliamo suggerire alla fine di ogni puntata. È gestita da Irene, ovviamente con cura, passione, la libreria Barbagianni, il Barbagianni di San Miniato Alto, trovi sezioni meticolose di narrativa, di qualità, saggi, poesie. Poi non, come al solito, non è solo un luogo per acquistare un libro, ma è uno spazio vivo di incontro tra presentazioni con gli autori, reading di poesie, laboratori di lettura, insomma. Quindi il Barbagianni di San Miniato Alto, se siete nei dintorni ve lo consigliamo.
3: E noi ci ritroviamo qui domenica prossima, nel weekend di Ferragosto, con Edoardo Fleischner. Grazie ad Emilio Targia, chi ci ha ascoltato. Torniamo appunto domenica alle 9. Poi queste e tutte le altre puntate le trovate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast.
2: Grazie ad Emilio Targia ed Edoardo Fleischner per Media e dintorni. Adesso Valeria Manieri, il bandolo della matassa.
5: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Il Bandolo, qui sulla nostra emittente. Chi vi parla, Valeria Manieri, e la trasmissione in collaborazione con il Centro Einaudi, la Fondazione Cerme e la Fondazione Marco Pannella. Ci sono in collegamento, come di consueto, Giorgio Alfaraz, membro della Fondazione Cerme del Centro Einaudi, economista e saggista. Ben ritrovato, Giorgio.
6: Grazie.
5: Grazie per essere con noi, al direttore del Centro Einaudi e l'economista Giuseppe Russo, bentornato.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Grazie per essere con noi, la ritroviamo con piacere qui su Radio Radicale, la professoressa Francesca Bettio, economista, professoressa di economia all'Università di Siena, membro della Fondazione Brodolini e tra le fondatrici di Ingenere, esperta di mercato del lavoro, statistica, demografia e soprattutto di questioni legate appunto alle donne, al genere. Ben trovata, professoressa.
8: Piacere mio, piacere di vedervi, saluti a tutti.
5: E noi, diciamo, continuiamo a tirare il filo che avevamo inaugurato la scorsa settimana sulle questioni demografiche, sul mercato del lavoro, però questa volta con un focus particolare sul tema immigrazione e il tema migratorio. Perché? Perché l'attualità ci offre da questo punto di vista il fianco, visto che, come sapete, tra il 30 e il 31 luglio l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco è stata teatro di un massiccio assalto, chiamiamolo così, assalto migratorio, di una, diciamo, a fronte di una drammatica crisi umanitaria con oltre 100 vittime in mare. C'è stato di fatto il crollo dei controlli di frontiera marocchini, che ha innescato uno scontro politico e diplomatico anche all'interno dell'Unione Europea, spingendo tra l'altro a convocare d'urgenza un vertice straordinario tra i ministri dell'interno appunto dei 27 della UE. Come saprete, c'è stata anche una spaccatura rispetto alla vicenda, con una lettera dell'Italia che è stata firmata da molti paesi, tra questi anche ha fatto discutere l'adesione ovviamente della Germania di Merz, così come della particolare leader e premier danese Frederiksen, che appunto ha su questo una accezione molto insomma, molto accentuata rispetto al tema e al pericolo, virgolette, migranti. C'è un Sanchez che su questo in Spagna della migrazione, in particolare quella legata in realtà al Sud America, ne fa un cavallo di battaglia, e sembra essere sempre più profondo, diciamo, il solco tra appunto la posizione spagnola e la leadership di Sanchez e alcuni paesi membri dell'Unione Europea. Questo però ci dà un po' appunto l'occasione per capire a che punto siamo, perché ovviamente l'Europa fa ciclicamente fatica a trovare una quadra sul tema migratorio, c'è cioè il tema Frontex, ci sono state insomma molte polemiche anche su il tema degli hotspot o dei, diciamo, dei centri in cui smistare anche fuori dall'Unione Europea questi migranti, c'è il caso Albania ma non solo, quale può essere un modello, ma vorremmo anche volgere lo sguardo in positivo per capire come l'immigrazione possa essere anche un'opportunità, soprattutto in un continente, quello europeo, e in un paese come quello italiano, che scarseggia in termini appunto di natalità e di forze lavoro fresche. Il quadro ovviamente è complesso, mezz'ora non è molto, però insomma partiamo da qui, e parto proprio da Giorgio Alfaraz, che su questo, diciamo, si è molto appassionato anche a microfoni spenti rispetto a questo tema che continuiamo, diciamo, a stressare proprio qui su queste frequenze. Giorgio, da dove iniziamo a tirare questo bandolo della matassa?
6: Allora, posto che c'è una pressione da parte di molti paesi verso l'Europa, c'è anche verso gli Stati Uniti, ma concentriamoci sull'Europa, posto che c'è questa pressione da parte di paesi africani e medio orientali a venire in Europa, ma anche dell'est volendo, posto che questa cosa esiste e che questa gente pensa che se viene a vivere qui vive meglio, il che è assai probabile che sia vero, nello stesso tempo, questo è diciamo dal punto di vista, chiamiamolo così, dell'offerta. Vabbè, il termine fa un po' spavento, ma è così, l'offerta. Quindi c'è offerta di umani migranti e poi c'è domanda di migranti umani. E la domanda è essenzialmente legata alla contrazione demografica. No, perché poi vere argomentazioni, io a parte quelle della contrazione demografica, non ne ho viste. Quindi, mentre capisco l'offerta, cioè gente che vuole vivere meglio venendo da paesi che non si sviluppano a sufficienza per trattenerli e farli vivere bene, dal punto di vista della domanda la variabile è quella che noi stiamo diventando troppo pochi e di conseguenza abbiamo bisogno di pagare le pensioni, chi raccoglie i pomodori, ma anche qui, anche là, no? Sarebbe più o meno questo il concetto. Dove però la parte debole dell'argomentazione, io non sto dicendo che io so qual è l'argomentazione vera, dicendo la parte debole dell'argomentazione è quella che fa di questi migranti un tutt'uno. Cioè che siano cattolici di lingua spagnola che vanno in Spagna per la gioia di Sanchez, che siano algerini maomettani che vivono nelle banlieue di Marsiglia, che siano di qui, che siano di là, sono persone completamente diverse. Poi ci sono i filippini, ci sono i cinesi, quindi anche qui anche le polemiche, bisogna stare attenti. Io questa cosa ho provato a dirla, ancora un po' mi scuoiava, a me sembrava una roba di buon senso, che allora dice perché gli migranti mettono qui, ci ammazzano, ci fanno, no, calma, perché sennò diventa un gioco dove tu metti tutti insieme. Io non ho mai sentito di un filippino che ha preso un camion e è andato contro la folla a Nizza uccidendo tante persone, quindi siamo molto attenti.
5: Così come nei paesi, diciamo, medio orientali o arabo musulmani, c'è chi si è mosso per tempo, quando ci fu per esempio la famosa crisi in Siria con Merkel, che fece diciamo, un atto ovviamente virgolette umano e caritatevole, ma in realtà molto intelligente, perché prese una quota importante di siriani che erano fortemente istruiti, e che quindi diciamo era anche o no un tipo di migrazione diversa.
6: Sì, però ecco qui, allora, posto che i filippini cinesi non prendono i pullman per schiacciare la gente nelle piazze, allora vuol dire che sono i maomettani cattivi? No, perché questi vanno distinti. C'è maomettano e maomettano. Per esempio i turchi sono in Germania da una vita e non risulta che abbiano mai fatto niente. I siriani, così, quindi bisogna stare attenti, sono frange particolari che sono piuttosto violente perché non si integrano chissà perché, che vengono generalizzate. Vengono generalizzate, e arrivo a un altro pezzetto del ragionamento, perché c'è un malessere da parte di moltissime persone che non riescono a capire per quale motivo dovremmo mischiarci. Cioè, per una serie di ragioni eravamo diventati una società monoetnica, si fa per dire, semplifico, poi in Italia fa anche ridere, ma diciamo una società monoetnica. A questo punto vedi questa gente qui e tu fai veramente fatica ad accettare, anche perché diventa il nemico. Sono brutti, ci rubano il lavoro e vanno all'ospedale.
5: La famosa lotta tra poveri, no?
6: Ma neanche solo da poveri, perché se la metti da poveri, cioè è da poveri, ma se la metti così c'è anche un po' di più, è più complicato. Quindi la storia è molto complessa. Quindi per concludere, perché sennò diventa mezz'ora, è solo l'introduzione. Allora, dal punto di vista dell'offerta abbiamo gente che da tutto il mondo vuole venire qua. Bene, dal punto di vista della domanda, tu hai bisogno di loro, ma vorresti che fossero tutti belli, gentili, carini, che parlassero un italiano perfetto e magari anche vestiti bene, il che non è. E qui sta il conflitto. Poi naturalmente nell'arena politica una cosa come questa è troppo una tentazione per non essere usata.
5: Soprattutto in un anno preelettorale, a pochi mesi diciamo da un avvio di campagna che potrebbe essere tranquillamente entro un voto, soprattutto in Italia entro aprile-maggio 2027, altri paesi ovviamente come la Francia che ha insomma un altro appuntamento elettorale mica male e ad esempio una Germania in cui il governo Merz non gode di ottima salute, c'è cioè sempre chi lo supera a destra, abbiamo visto appunto recentemente anche l'attentato durante il Pride di Berlino, tra l'altro lì era una persona, non era un migrante ma era una persona nata appunto in Germania da una famiglia insomma un po' problematica, quello che poi è emerso in realtà di origine libanese, quindi ancora lì, cioè per dire anche quello è uno dei paesi in cui c'è più radicalizzazione eccetera eccetera, si inseriscono poi no, nel processo di integrazione anche di chi nasce in Europa, una serie di problematiche di vario tipo che sono spesso anche abbastanza insondabili. Io arrivo alla professoressa Francesca Bettio per aiutarci appunto a continuare a tirare questo filo e capire la questione in che modo possa essere non brutalmente semplificata ma almeno fotografata rispetto appunto all'ultima tentazione della politica, cioè quella di strumentalizzare il tema di Ceuta e il tema migratorio per fare l'ennesimo, diciamo, ring da campagna elettorale.
8: Ma dunque, è difficile voler sdrammatizzare quando muoiono, no, per la quantità di persone, però si deve anche tentare e la mia maniera di sdrammatizzare è semplice. Allora, quello che è avvenuto è stato, per esempio, cioè uno degli argomenti è che in qualche maniera il governo spagnolo, Sanchez in particolare, ha la colpa di quello che è successo perché ha fatto una regolarizzazione dei migranti di proporzioni notevolissime. Allora, qui va ricordato che la più grande regolarizzazione che l'Italia ha fatto, ne ha fatti sei o più di sei, ora non ricordo esattamente, è stata quella del, se non sbaglio, 1982.
5: No. Ah, ancora prima, poi anche Berlusconi.
8: Con la Bossi-Fini erano 600 e rotti mila regolarizzati, ok? Quindi proporzioni assolutamente simili. E non è stato fatto da un governo di sinistra, è stato fatto da un altro governo. Quindi questa è la maniera per sdrammatizzare. Poi l'Italia ha fatto, ripeto, notevoli, un numero notevole di regolarizzazione. Ora, semmai, è il caso di chiedersi la regolarizzazione, queste regolarizzazioni che avvengono una volta ogni tanto, è la maniera giusta per impostare il problema migratorio? Allora, qui ci sono due problemi. Il problema è che nel nostro paese non solo la regolarizzazione ogni tanto ripetuta, diciamo, a intervalli non troppo regolari, non troppo prevedibili, eccetera, ha dei problemi, così come ha avuto dei problemi può avere avuto dei problemi in Spagna, perché non è chiaro se e come abbia agito il governo marocchino in questo caso, le autorità marocchine. Ma al di là di questo problema, no, delle regolarizzazioni, da noi abbiamo anche un problema di gestione dei flussi. Mm-hmm. Allora, e secondo me il problema che abbiamo ora è proprio quello di gestione dei flussi. Vediamo un attimo innanzitutto quali sono i numeri per l'Italia, anche per sdrammatizzare, no? Perché c'è un'offerta di migranti, come il professor Alfaraz ha detto, ma c'è anche una domanda. Beh, da noi è semplice, basta vedere la demografia. Da noi ci sono poco meno di 700.000 decessi l'anno e che vengono compensati da circa la metà delle nuove nascite. Quindi abbiamo bisogno, diciamo che abbiamo bisogno di più di 300.000 persone per tenere la popolazione stabile.
5: Eh sì.
8: Più o meno, diciamo più o meno, è molto. La buona notizia è che in realtà questo sta avvenendo. Per esempio, nel 2025 c'è stato un saldo migratorio, quindi no, il numero degli entrati meno il numero degli stranieri usciti, di circa, poi alla fine, un saldo migratorio di circa 300.000 persone. Mm-hmm. Quindi tutto sommato l'immigrazione, guardando ai numeri, ci consente, non dico di tenere la popolazione stabile, ma quantomeno di bilanciare una grossa parte delle perdite. Mm-hmm. Allora, dov'è il problema? Il problema è quando sono arrivati, cosa fanno in Italia, se fanno quello di cui abbiamo bisogno, se li ricompensiamo abbastanza per quello che fanno e così via. Quindi il problema è in qualche maniera gestire l'ingresso della popolazione, l'ingresso dei migranti, in modo che torni a beneficio sia loro che noi. Allora, gestire l'ingresso dei migranti. Oltre alle regolarizzazioni, noi abbiamo questo strumento che è la Bossi-Fini, che è il decreto flussi. Il decreto flussi, per esempio, nel 2025 prevedeva, sulla carta, circa 180.000 ingressi di lavoratori, il che significa che poi con i ricongiungimenti familiari si va tranquillamente su più di 300.000. Bene, quanti permessi sono stati dati a fronte di 180.000 lavoratori in entrata programmati? Beh, diciamo che a dicembre del 2025 eravamo sull'8%, se aspettiamo un altro anno saremo sul 20%, cioè questo significa che noi non abbiamo strumenti per gestire in modo razionale, in modo che ci convenga, il flusso in entrata. Alla fine ci affidiamo al caso, alle persone che arrivano senza averle programmate e così via. Ci sono anche dei problemi per quelli che poi in qualche modo sono entrati da anni, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema di gestione dell'immigrazione che già c'è, degli stranieri che già ci sono. E quello è un problema grave, ma magari ora lascio parlare qualcun altro e torno su questo argomento più tardi.
5: Ci torniamo, anche perché appunto, come emergeva da quanto detto dalla professoressa Bettio e dall'introduzione di Giorgio Alfaraz, anche poi la composizione, no, di questa immigrazione fa una certa differenza, perché è inutile, diciamo, avere delle ipocrisie. Ci sono culture che storicamente si integrano per ragioni religiose, per ragioni di vicinanza culturale di più con le nostre europee, e delle altre che fanno più fatica anche per questioni, diciamo, religiose, perché io spesso ricordo che appunto spesso la religione, anzi quasi sempre, il 99,9% dei paesi arabi, per esempio, la religione fa diritto e quindi fa sostanzialmente legge, quindi poi vai a spiegare che Insomma, per esempio, l'odio contro gli omosessuali non è solo una cosa, diciamo, folcloristica o una fissazione di qualche strano terrorista, c'è un problema che è diffuso, che è nelle leggi, di questi paesi. Quindi ci sono dei temi che sicuramente più di altri sono delicati e sono più difficili da affrontare, no? Da gestire. Questo, insomma, senza finte ipocrisie, poi siamo tutti d'accordo sul fatto che poi gettare benzina sul fuoco quando già c'è una situazione incandescente non aiuti a, no, a gestirla. È come quando parliamo della Germania, ok, puoi fare come fa l'AfD, posto che nessuno di noi crede sia su quel filone, però poi tu comunque 3 milioni di votanti tra turchi e persone di religione musulmana li hai comunque, e non sono migranti, sono cittadini e cittadine tedesche, sono oltre quasi 3-5-6 milioni, se non sbaglio, in Germania 3 di questi votano, quindi no, poi al di là, no, dei grandi cose, dei grandi proclami, devi dirmi poi come la gestisci, perché poi non è che puoi fare dei cittadini serie A, serie B, o impacchettarli e rimandarli non si sa bene dove, visto che sono nati in Germania.
8: Assolutamente.
5: E tra qualche anno delle problematiche simili, come ci sono state in Francia, potremmo averle anche in Italia, quindi è bene capire quali possono essere le politiche utili a evitare delle resistenze nell'integrazione. Giuseppe Russo, appunto, continuando su questo filone.
7: Allora, io a me piace dare i numeri e vorrei dare dei numeri per che ci rendiamo conto della dimensione del fenomeno in ottica, diciamo, di periodo medio, non di periodo lungo. Il periodo lungo è quello dei molti decenni, dei secoli. Il periodo medio è quello, diciamo, dei due decenni. Bene. Allora, noi europei siamo 452 milioni di abitanti e gli africani in questo momento sono circa 1 miliardo e 700 milioni. Di questo
5: vediamo che c'è una bomba demografica che preme, no, dal sud dell'Europa.
7: Ma vediamo, ma si possono fare i conti?
5: Che è una cosa è un processo naturale, no, che fa parte della storia del mondo, dei fenomeni migratori.
7: I conti si possono già fare, perché le persone nate in Africa che avranno bisogno di un posto di lavoro per campare, nei prossimi 20 anni sono tutte già nate. Gli africani con un'età compresa tra 1 e 19 anni sono quasi 700 milioni e, diciamo, che mantenendo un tasso di occupazione dell'ordine del 65%, cioè 3 fanno nulla ma 7 devono fare qualcosa per mantenere anche gli altri 3, tu hai bisogno che l'Africa generi 500 milioni nei prossimi 20 anni di posti di lavoro, nuove occupazioni. Di questo sono mezzo miliardo di nuove occupazioni. Questo mezzo miliardo di nuove occupazioni, se non viene generato, determina sostanzialmente una eccedenza, così, un'offerta di lavoro disponibile a migrare. Cioè, se l'Africa ne generasse soltanto 400 milioni, espellerebbe molto probabilmente 100 milioni. Mm-hmm. Cioè, espellerebbe nel senso che ci sarebbero 100 milioni di africani per i quali la scelta razionale sarebbe cercare un lavoro altrove, perché il lavoro non si è creato in Africa. Quindi la dimensione è, ammettendo che l'Africa, tenuto conto che è un continente povero di capitali, quindi è un paese che stenta a fare gli investimenti necessari per creare i posti di lavoro, in particolare i posti di lavoro moderni, possiamo, diciamo, dare per scontato che almeno, naturalmente, se l'Africa produrrà non 400 milioni, produrrà 300 milioni di posti di lavoro, ci sono comunque tanti 300 milioni di posti di lavoro, ci saranno 200 milioni di africani che cercheranno un posto di lavoro altrove. Questa è la dimensione della pressione. Quindi diciamo che ad essere ottimisti sono 100 milioni. Adesso noi attraversiamo con i numeri il Mediterraneo, arriviamo in Europa, siamo 452 milioni, guardiamo solo gli occupati. Gli occupati che hanno tra i 40 e i 65 anni e che quindi devono essere sostituiti nei prossimi 20 anni sono circa 90 milioni. Di questi metà potranno essere sostituiti internamente, nel senso che sono nati abbastanza europei per coprire questi posti di lavoro che si dovranno essere sostituiti, e siamo circa 50 milioni. 50 milioni viceversa dovranno essere, tra virgolette, immigrati. Quindi non stiamo più parlando di numeri piccoli. Ah, tra l'altro, 50 milioni di lavoratori significa, come diceva la professoressa, con i ricongiungimenti familiari diventeranno 100 milioni, se non 150 milioni, su una popolazione europea che è di 452 milioni. Quindi questa è la dimensione delle pressioni, dei flussi e della pressione della domanda, quindi sia dell'offerta che della domanda, con cui abbiamo a che fare non tra un secolo.
5: Però presupponendo che tutti vogliano venire qua, però.

0: non, appunto, come diceva Giorgio Faras, ma come diceva anche la professoressa Bettio, abbia in qualche modo, avendo contezza che il problema è un problema serio, abbia a che fare anche con, diciamo, la qualità non soltanto di chi entra, ma con la qualità delle politiche di integrazione che si mette a disposizione di chi entra, perché a questo punto, tra virgolette, i migliori andranno in quelli tra i 27 paesi che saranno in grado, in qualche modo, non solo di selezionare meglio, ma di offrire di più in termini di qualità di integrazione.
1: Anche perché,
0: sapendo,
1: Giuseppe, scusa se ti interrompo.
0: Sapendo,
1: prego, prego.
0: No, dice, sapendo che l'immigrazione può essere in qualche modo un vantaggio o uno svantaggio per l'economia che l'accoglie in termini generali, poi non stiamo parlando del micro ma del macro, e a seconda appunto di come questo avviene. Fin tanto che il fenomeno è stato di decine di migliaia, era poco interessante, sta già diventando molto importante per l'Italia, perché più o meno si hanno tanti immigrati quanti nati, e quindi l'attenzione alla qualità dei flussi e alle politiche di integrazione, per cui tra virgolette i centri di come si chiamano smistamento, come si chiamano, non sono una buona idea anche da un punto di vista del marketing, nel senso che se io voglio attrarre i migliori, poi dopo non penso che una politica buona sia quella di chiuderli da qualche parte, sia pure in termini di attesa. Quindi il tema è estremamente complesso, ma numericamente è ponderoso, cioè numericamente fa venire i brividi corsi.
1: Ecco, no, anche perché, diciamo la verità, la cosa che fa sorridere guardando a tutto quello che abbiamo raccontato e anche, diciamo, le gestioni della politica, viene da sorridere, tornando all'esempio dei paesi europei, sia guardando appunto alla Danimarca, dove c'è una premier socialdemocratica che appunto su questo è molto severa, quindi anche la, diciamo, ormai la divisione classica: a destra si è più duri, a sinistra in realtà si è più di manica larga sul tema migratorio, diciamo anche questi schemi un po' stanno saltando. E a ben guardare anche la politica del socialista Pedro Sanchez, insomma, in Spagna è vero che c'è una forte componente nordafricana e la sola comunità marocchina registra circa quasi 1 milione di cittadini in Spagna su 1,2 milioni tipicamente appunto presenti in Spagna, quelli che sono invece i cittadini spagnoli residenti originari d'America Latina sono circa 2,6 milioni e questa quota si sta sempre più rafforzando, quindi il socialistissimo Pedro Sanchez, diciamo, forse anche qualche altra considerazione non necessariamente politically correct sotto traccia la sta facendo anche lui, nel senso si sta caricando delle quote migratorie importanti, però diciamo con una cultura affine, con una religione affine e con delle tipicità insomma che forse aiutano anche il tema dell'integrazione, forse anche controbilanciano altre presenze in Spagna. Questo per dire che anche lì, cioè, nel senso, non voglio dire non è tutto oro quel che luccica, però insomma ognuno, poi ogni paese si fa i propri conti al di là di quello che è il contesto generale. Professoressa Bettio, su questo, anche sul tema della composizione e delle difficoltà a seconda della corte migratoria che, diciamo, ci arriva in sorte, no?
2: Sì. Dunque,
1: capisco che è un tema delicato, però è un tema imprescindibile.
2: Certo, per tornare brevemente sulla Spagna, la Spagna è fortunata, tra virgolette, perché l'istruzione media dei migranti, non solo la lingua, che generalmente, no, quelli dell'America Latina,

0: hanno la lingua spagnola e questo è un vantaggio assolutamente enorme.
1: A parte i brasiliani, che comunque poi al massimo vanno con i portoghesi.
0: Comunque generalmente la lingua spagnola e portoghese è abbastanza simile, non ha problemi. E poi il livello di istruzione dei migranti dall'America Latina è generalmente superiore, per cui la Spagna è un caso particolare da questo punto di vista. Particolare, diciamo,
1: ed è particolare anche perché è veramente una lingua di mare,
0: esatto.
1: Africa, no?
0: E anche questo lì le cose sono più complesse. Tornando a noi, però, noi dobbiamo fare il conto con il fatto che ora, diciamo, la quota più forte delle nuove migrazioni sono dal Marocco. Il Marocco è sempre stato in competizione con la Romania per essere in testa alla classifica dei migranti, no? Nella composizione. Ora è decisamente in testa, quindi in qualche maniera noi dobbiamo fare i conti con il fatto che abbiamo un problema di integrazione che riguarda sia lingua che religione che cultura, eccetera, eccetera. Allora qui io non so, credo che il tempo che sia rimasto sia poco, ma volevo portare due casi di, come dire, integrazione difficile ma importante, uno che può essere gestito in qualche maniera anche dal settore pubblico, quindi dalle politiche pubbliche, un altro che però deve essere anche gestito dalla stessa popolazione. Allora il primo è, se noi guardiamo alle generazioni future, e sono quelle, no, i nostri immigrati che abbiamo ora, gli stranieri che abbiamo ora, sono una parte ormai importante, non così importante, siamo sempre all'11%, ma importante degli italiani del domani, okay? E se vogliamo integrare, una cosa a cui si fa poco riferimento, troppo spesso si fa poco riferimento, è che bisogna cominciare da quando sono piccoli. Mm-hmm. Ora, se uno guarda alla frequenza dei figli, diciamo dei figli molto piccoli, 0-2, degli stranieri, degli immigrati che abbiamo, la frequenza degli asili nido o delle sezioni primavera è meno della metà di quella degli italiani, cioè siamo al 14% per gli stranieri, quasi nessuno, una percentuale ridicola, contro il 33% degli italiani, che è comunque inferiore alla media europea, ma insomma è già un più.
1: Questo è il primo grande ostacolo all'integrazione, no? Perché poi parti già tutto in ritardo.
0: Ma fondamentale, poi uno potrebbe espandere in episodi, no? Dettagli, eccetera. Però ci sono anche delle cose che può fare la popolazione stessa. Devo dire, stamattina ho un minuto per raccontare.
1: Prego, prego. Cosa.
0: Stamattina è arrivato una proposta, appunto, per In Genere, che è questa newsletter di cui sono cofondatrice, di un episodio che riguarda il Trentino. Allora, riguarda anzi Bolzano, credo, sì. Un'antropologa molto brava che si occupa anche lei di questioni di genere, raccontava del fatto che c'è stata, ora non so i dettagli, ho letto velocemente l'articolo, quindi faccio un riassunto sommario, ma c'è stata una proposta di riservare la piscina comunale. Voi sapete che in Trentino hanno delle piscine bellissime, comunali, ma veramente lussuose, bellissime, non tutti, ma insomma ce ne sono, di riservare per un'ora alle donne, incluse ovviamente le donne migranti, che naturalmente magari vanno in piscina con il costume, diciamo, medio orientale, per il burkini, con questa felice neologismo. Come al solito, la polarizzazione. Molte polarizzazioni.
1: E a Roma, Tor Tre Teste, c'è stato
0: una. Però, almeno in questo contributo, l'antropologa raccontava, la popolazione tutto sommato non lo vede come un aspetto negativo, no? Perché una dei punti di discussione, soprattutto dagli oppositori, era È così, però, come dire, non si insegna, fra virgolette, no, alle donne che hanno di religione musulmana o islamica o quello che sia, non della nostra religione, a integrarsi, a laicizzarsi e così via, semplicemente perché magari gli si permette appunto di fare l'ingresso con il burkini in piscina. E cose, argomenti di questo genere. In realtà, lei diceva, il grosso della popolazione non vede questo episodio come un episodio negativo e dice non è una segregazione, è dare un'opportunità in più a chi magari invece non la prenderebbe. E questo può essere vero anche per delle donne locali e non soltanto per le donne straniere.
1: Tra l'altro io su questo diciamo non ho un parere univoco, perché ovviamente vedo dei limiti in ciascuna o delle opportunità in ciascuna delle, no, delle opzioni, però io ricordo ad esempio banalmente che anche in moltissimi licei italiani, dove non c'era il mio incluso, che è un celebre liceo romano, l'ora di educazione fisica si faceva separatamente, cioè i maschi giocavano con i maschi, le femmine giocavano con le femmine, per me, a parte me che poi mi hanno concesso di fare il portiere di calcio con i maschi dopo diciamo una battaglia lunghissima, ma comunque questa cosa c'è anche in insomma se, diciamo, stratificata anche nella cultura italica e anche diciamo cattolicissima, quando anche laica per la verità. Quindi questo tema esiste, diciamo, senza necessariamente scomodare, no, la questione.
0: Spiegazioni apocalittiche.
1: Certo è che è chiaro che è un tema che ci interroga, perché poi nella pratica, così come su altri fronti, non sai mai se sia meglio appunto dare un'opportunità in più che magari fa uscire alcune donne da situazioni di diciamo maggiore isolamento, piuttosto che invece negarla e lasciare diciamo sano e integro il principio, insomma, per dirla, insomma, il modello francese, no? Che poi è quello che in Europa ha fatto discutere e ha fatto anche scuola. Quindi io su questo ancora diciamo ho forti dubbi, non ho risposte.
0: Certo, però voglio dire, questo era un piccolo episodio, quindi non è che, come dire, non si può discutere di più sul velo a scuola. La scuola è un giorno, la scuola è un momento formativo, capisco. Ma questo era, come dire, un'ora in più in piscina. Quindi su questo io credo che un minimo di flessibilità mentale, no? E di non avere troppi pregiudizi da questo punto di vista sia qualcosa che all'integrazione fa bene.
1: O almeno di fare degli esperimenti e poi giudicare dai risultati che cosa, se sono più diciamo le problematiche rispetto a quelle che poi diventano invece magari delle opportunità. Non so, Giorgio, su questo se vuole dire qualcosa. Audio. No, perché poi ci sono delle cose semplicissime e concrete, complesse, no? Da gestire. Però sicuramente il tema del, per esempio, degli asili nido, io lo trovo un tema invece fondamentale, perché la discriminazione, imparare la lingua, dare strumenti anche ai piccoli, sia quelli che nascono da famiglie magari di immigrati, che poi sono cittadini italiani a tutti gli effetti, nasce da piccolissimi. Prima tu la...
2: Sì, certo, a condizione, questo è un punto molto delicato, che non si creino delle enclavi dove sono più o meno tutti simili. A questo punto fra di loro parlano in arabo, che vanno anche in piscina, ma alla fine si tengono i loro costumi. Cioè in realtà bisognerebbe, questa è una cosa non studiata, è stata studiata, non è mia, non bisognerebbe avere le banlieue.
1: Esatto, no? Perché il principio dei quartieri popolari, che invece il quartiere popolare dovrebbe essere
2: evidente. Quindi tu devi trovare gli italiani che sono felici di avere il vicino di casa che cucina il kebab, perché in questo modo c'è più integrazione, che se invece
1: se ce ne dà un pezzetto siamo anche più contenti.
2: Allora questa è una cosa importante, di non costruire dei quartieri, perché una delle soluzioni facili del problema è quella di avere i quartieri per questa gente qui, dopodiché stiano coperti e parlino fra di loro, ma a noi non ci interessa. Solo che così non li integri mai. Però a te serve che si integrino, a te serve che vivano in una specie di ghetto senza mai uscire. La domanda è questa. Alla lunga, se tu vuoi una società sofisticata, e cioè una società della conoscenza dove tutti studiano, tu devi integrare. Perché altrimenti è una società di tipo schiavistico.
1: Cioè però è anche vero che il modello ghetto, cioè, è, permea tantissime culture, cioè nel senso, alla fine, senza accomodare appunto i musulmani, questo vale per gli ebrei, vale per gli italiani all'estero, quando, cioè quando nascono Little Italy, ok, è
2: fantastico, sì,
1: è bellissimo,
2: sì.
1: Però vuol dire che sono, c'è una concentrazione forte.
2: Sì, iniziale però, attenzione, iniziale, esatto. Iniziale perché
1: però inizia sempre così, no? Dappertutto.
2: Sì, ma è normale questo, che tu ti ritrovi con quelli che parlano la lingua tua, mangiano come te, così. Uh-huh. Il punto è spingere fuori, cioè tu devi, gli italiani stanno tutti a Little Italy, ma poi, prima o poi, ci sarà un presidente degli Stati Uniti italiano. Cioè, quello che voglio dire è che non è, il punto è chiaro che all'inizio tu ti integri in quella maniera, cioè neanche ti integri, ti senti complice, dopodiché l'integrazione è tutta un'altra cosa. Allora se tu vuoi integrare perché pensi che una società dove le opportunità siano distribuite sia migliore di una società dove alcuni hanno le cose e gli altri stanno nei ghetti, è evidente che così non va bene.
1: A proposito di
2: questo, in questo senso riprendo velocissimo la storia della Spagna, e spagnoli in questo sono stati abili, perché è molto più facile integrare chi è di madrelingua spagnola, chi è pure cattolico, e chi in fondo è la vittoria della Reconquista, cioè neanche della Reconquista, della conquista del Sud America, gli ritorna indietro come vantaggio secoli dopo. Quindi aveva fatto bene ammazzare Montezuma.
1: No, tra l'altro mi viene anche da pensare che, chiudendo il cerchio, che la ventata di sovranismo, nazionalismo, eccetera, eccetera, che noi pensiamo spesso sia anche una risposta ad altri temi. Qualcuno direbbe la woke culture, qualcun altro direbbe al tema migratorio, qualcun altro chissà che cos'ha, della povertà, le disuguaglianze, eccetera, eccetera. Però nel frattempo tutto questo anche negli Stati Uniti, dove che spesso precedono, no, culturalmente e politicamente cose che poi accadono in altre parti del mondo, a Trump piano piano si contrappone il sindaco di New York, e proprio nelle giornate, in queste giornate, vediamo le proiezioni sulle primarie democratiche in Senato in Michigan, con un certo El Sayed che le vince, e con Trump che già urla al voto truccato. E poi insomma, diciamo, la vita, la politica e il mondo ha sempre poi molta più fantasia di noi. Noi cerchiamo magari anche di mettere porte e finestre, chiudere, poi però le cose accadono giustamente comunque nel bene e nel male. Ci torniamo, io ringrazio Giorgio Alfaras, Giuseppe Russo, e grazie a Francesca Bettio, professoressa Francesca Bettio, per questa bella conversazione su un tema ovviamente complesso, come piace fare qui al Bandolo. Grazie a voi che ci ascoltate e alla prossima.
3: Grazie a Valeria Manieri, alla sua trasmissione Il Bandolo della Matassa. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'European Media Freedom Act, lo facciamo con questa intervista a cura di Enrico Salvatori con l'avvocato Maria Laura Turco.
4: Radio Radicale, l'8 agosto del 2025 è entrato pienamente in vigore lo European Media Freedom Act, il regolamento europeo che introduce nuove garanzie sul pluralismo dell'informazione e sull'indipendenza dei media di servizio pubblico. Il 9 agosto dello scorso anno il Partito Radicale ha presentato una denuncia alla Commissione europea sul presunto contrasto tra la normativa italiana e il regolamento. A un anno di distanza, Bruxelles comunica di non aver ancora concluso la propria valutazione. Noi ne parliamo con Maria Laura Turco, che è avvocato e consigliere del Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, tra i firmatari della denuncia. Maria Laura, buonasera, ben trovata, grazie.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Enrico.
4: Allora, sì. Prego.
5: Il Partito Radicale lo scorso anno, cioè questo regolamento è diventato obbligatorio per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, come hai detto giustamente tu, dall'8 agosto del 2025. Visto che il governo italiano non aveva fatto niente, noi il 9 agosto 2025 abbiamo depositato un ricorso per far aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, perché il Partito Radicale ha sempre considerato la libertà di informazione come il pilastro di tutta la democrazia. Cioè un cittadino non è libero di scegliere, ad esempio alle elezioni, ma anche nella sua vita quotidiana, se non riceve un'informazione libera e plurale, dove plurale non significa che io accendo Rai 1 e ho l'opinione secondo un partito, Rai 2 l'opinione secondo un altro, quello lì è un frazionamento, non è pluralismo. Pluralismo è quando ti giunge una notizia diciamo completa di quello che è proprio la notizia e l'informazione su quello che realmente sta accadendo, non l'interpretazione di quello che sta accadendo, ma proprio la notizia. Cioè, come noi siamo abituati con Radio Radicale a sapere le fonti, certo, diciamo che la libertà di informazione sarebbe anche questa, no? Di conoscere proprio qual è la notizia e non l'opinione che i vari partiti hanno di il partito, insomma, vabbè, non è detto che siano partiti, possono essere sindacati, eccetera, che abbiano di quella notizia. Quindi, diciamo, il Partito Radicale ha presentato questa procedura di infrazione e a tutt'oggi sappiamo che c'è un disegno di legge al Senato che insomma cerca di adeguarsi, anche se non abbiamo una soddisfazione di un adeguamento completo. Allora, nel senso che il Partito Radicale ha denunciato principalmente tre tipi di infrazione. Allora, il regolamento europeo, come prima cosa, dice che quando il servizio pubblico, cioè, oltre che la libertà dei giornalisti, l'indipendenza dei giornalisti stessi, si occupa soprattutto del servizio pubblico, del servizio che è finanziato dallo Stato per dare l'informazione ai cittadini. Allora, riguardo a questo, diciamo, c'è una norma del regolamento europeo, sarebbe l'articolo 5, comma 1 e 2, paragrafo 1, insomma, vabbè, che questo regolamento prevede che la nomina dei consigli di amministrazione del servizio pubblico concessionario dell'azienda che ha avuto in concessione il servizio pubblico debba avvenire in base a criteri trasparenti, aperti, non discriminatori e diciamo sufficienti a garantire l'effettiva indipendenza dell'azienda che fornisce il servizio pubblico. Nel nostro caso noi abbiamo una legge di stabilità del 2015, quindi governo Renzi, che prevede che il consiglio di amministrazione, che dura in carica 3 anni, sia nominato per 2 membri dal Senato, 2 membri dalla Camera e 2 membri diciamo, di nomina governativa per il tramite del Ministero dell'Economia quale azionista della RAI, no? E poi il settimo membro, quello lì dall'Assemblea dei dipendenti dell'azienda. Quindi in questo modo diciamo c'è una netta e evidente ingerenza dei partiti nelle nomine del consiglio di amministrazione, senza dire che poi ecco anche il presidente viene nominato su proposta governativa. Per quanto riguarda il disegno di legge attualmente al Senato, mi sembra di aver capito che si tratterebbe di questo cambiamento, cioè il consiglio di amministrazione non sarebbe più nominato per 3 anni ma per 4 anni e i membri sarebbero sempre 7, 3 sarebbero nominati dalla Camera, 3 dal Senato e 1 dall'Assemblea dei dipendenti, cioè il governo di turno non avrebbe più, non si ingerirebbe più. Però resta il fatto che 3 dalla Camera, 3 dal Senato non è indipendenza, no? Cioè sono sempre di nomina politica e non si basano sulle effettive capacità, sul merito diciamo delle persone che vanno a sedere nel consiglio di amministrazione, quindi cioè, non mi sembra che risponda a questi criteri aperti, non discriminatori, non lo so, insomma io ho questa idea, poi vedremo. E poi appunto la nomina, abbiamo detto, durerebbe per 4 anni. E poi il secondo motivo di denuncia del nostro esposta nel nostro ricorso per procedura di infrazione è stato sul fatto della stabilizzazione delle risorse. Allora, attualmente il servizio pubblico è pagato con i soldi del canone, che sono tra l'altro una cosa tutta italiana, sono prelevati dalle bollette elettriche e diciamo il servizio pubblico con le utenze elettriche non sembra che c'entri molto e l'Unione Europea, la Commissione Europea ha già segnalato questa cosa a vari governi italiani dal 2015 ad oggi, insomma. Comunque è finanziato innanzitutto appunto dal dal pagamento del canone che i cittadini ritrovano in bolletta, poi con aiuti di Stato e poi con la vendita di spazi pubblicitari col metodo della contabilità separata. In ogni caso il regolamento europeo prevede che questo finanziamento dell'azienda che fornisce il servizio pubblico deve avvenire in base a bilanci pluriennali, perché ritiene che affidare la scelta, insomma, di quanto dare, quanto finanziare per il servizio pubblico anno per anno potrebbe essere motivo di ingerenze politiche, nel senso che anno per anno tu puoi non ricattare, però insomma puoi stare lì a contrattare, no? Mm-hmm. Con l'azienda per dargli più o meno soldi, e quindi appunto il regolamento europeo, per garantire, diciamo, una maggiore indipendenza, prevede una stabilizzazione di queste risorse da fornire. Un terzo motivo della nostra denuncia è perché il regolamento europeo prevede anche che venga indicata un'autorità o un organo di controllo in grado di verificare quanto la nostra legislazione si sia adeguata ai criteri indicati dal regolamento europeo stesso, e anche questo non è avvenuto. Diciamo, la cosa importante, come dicevo all'inizio, è proprio alla base dello Stato di diritto la libertà di informazione, e per questo motivo, siccome ogni anno l'Unione Europea invia anche, fa un controllo, diciamo, sullo Stato di diritto e manda una relazione annuale. E in base a si è data degli indicatori: uno è la giustizia, l'altro è l'informazione. Allora, sull'informazione siamo stati, diciamo, indicati in questa relazione annuale, l'Italia è stata indicata proprio perché c'è questa carenza. E voglio dire che questa legge, questo regolamento europeo non è che è dello scorso anno, è di anni passati, è del 2024, tant'è che una nazione non infantile, diciamo, si sarebbe dovuta adeguare, proprio perché questi indicatori non è perché servono per darti la bacchetta sulle dita e dire vedi tu fai, cioè servono perché è una crescita dello Stato di diritto, è un motivo che differenziano, diciamo, la civiltà occidentale, per esempio, rispetto all'Islam, oppure rispetto a ciò che noi diciamo che è culturalmente degradato rispetto alla nostra cultura, alla nostra civiltà, no? Allora, se noi dobbiamo dire di essere un paese nel quale vengono garantiti i diritti civili, nel quale sia libertà di pensiero, libertà di manifestare le proprie idee, noi dobbiamo anche adeguarci, prima ancora che questa cosa sia obbligatoria, che se no ti aprono la procedura di infrazione. Tanto per dire che Svezia, Finlandia e adesso non mi ricordo di altro, sono già completamente adeguate, mentre noi siamo, insomma, un po' indietro. L'Unione Europea ha già mandato delle lettere di richiamo, per esempio all'Ungheria, proprio la lettera quella di messa in mora, no? Quella che subito dopo c'è l'apertura della procedura di infrazione, mentre ha mandato altre lettere, quelle lì, c'è quel sistema EU Pilot, no? Per consigliare insomma di adeguarsi a Slovacchia e insomma altri paesi, e noi siamo quasi lì, perché insomma adesso vediamo un po' con questa legge, con questo disegno di legge al Senato, però già l'Unione Europea ha detto che non sarebbe sufficiente, perché non è una riforma, cioè se tu mi prevedi che tre della Camera, tre sono nominati dalla Camera, tre dal Senato, tu stai facendo, cioè anche che il governo non c'entra, ma tu stai facendo sempre una parzializzazione, no, della scelta, cioè non ti stai basando sull'effettiva capacità di quella persona, sulla sua imprenditorialità, sul suo merito, insomma. E quindi questo.
4: È molto chiaro. Allora, direi che, insomma, ci ha illustrato tutta la vicenda in modo abbastanza esaustivo, ci hai chiarito i termini della questione. Quindi per ora ti ringraziamo e ti salutiamo, ricordiamo agli ascoltatori che abbiamo parlato con Maria Laura Turco, avvocato e consigliere del Partito Radicale. Grazie per essere stata con noi.
5: Arrivederci a presto e grazie a Radio Radicale.
3: Grazie ad Enrico Salvatori e alla sua ospite, l'avvocato Maria Laura Turco, con cui ha parlato dell'European Media Freedom Act e della denuncia del Partito Radicale contro l'Italia. Adesso invece torniamo sul PNRR, lo facciamo con Lanfranco Palazzolo e Marco Grimaldi, che è un deputato di AVS. Buon ascolto.
6: Radio Radicale, siamo con Marco Grimaldi di AVS per parlare del decreto PNRR, perché nel provvedimento, noi siamo abituati a vederlo, spesso in alcune circostanze, viene fatto l'esame in commissione, poi a un certo punto spunta in aula un emendamento nel merito che non è stato esaminato dalle commissioni e sbuca lì e uno si chiede perché. E ci vuole una certa attenzione e anche abilità per scoprirlo, accorgersene e sventare eventuali manovre. Allora, si trattava di un deposito di GNL a Bargeggi in Liguria, che è nota perché a Vado Ligure volevano mettere un rigassificatore. Allora, ci spiega che cosa è successo, di che cosa si è accorto e che cosa ha sventato, perché io oggi parlavo con altri parlamentari della Liguria, loro non se ne erano accorti.
7: Ma diciamo che come un gatto abbastanza i riflessi pronti. E intanto appena l'ho visto
6: di che cosa si trattava in particolare?
7: Di un emendamento di fatto con delle firme diverse da chi c'era davvero dietro, perché era il sottosegretario Rizzi che voleva questo emendamento, è un emendamento che non era stato discusso fino alle 20 della sera prima, e quindi di fatto pensavano che in aula non ce ne saremmo accorti. E allora ho chiesto un confronto con i relatori. I relatori mi hanno fatto parlare con il sottosegretario, che è venuto lui a presentare per loro l'emendamento, quindi neanche facendo finta che in qualche modo fosse davvero loro. Intanto lui, perché c'era una delle regole che non fosse un emendamento territoriale, no? Allora lui ha provato a giustificarsi che era un intervento sulla sicurezza nazionale. Io ho iniziato a dirgli: ma sottosegretario, ma sicurezza di cosa? Allora tutti gli impianti energetici, cioè, sono sicurezza nazionale. Come sempre, sai, a un certo punto della storia si inizia a riclassificare, a rinominare le cose con il carattere d'urgenza. Io ho detto: no, guardi, forse non ci siamo capiti, se lei non lo ritira ci vediamo in aula e vedrà che non finisce bene. E quella minaccia è diventata, perché sì, di fatto è una minaccia politica ovviamente. Io ho iniziato a intervenire su tutti, diciamo, il complesso degli emendamenti, su all'inizio della seduta, tra l'altro parlando dell'emendamento, solo facendo, contestualizzandolo, ecco, spieghiamo che cos'è. Sarebbe stato, diciamo, come mettere davanti a una marina protetta, e Bargeggi la conoscete soprattutto per il bellissimo mare, ecco, immaginatevi, un'area che è anche un'area compromessa a fianco, che già quella, diciamo, deve essere ricontestualizzata, diciamo, in tra l'altro un contesto complesso, perché non solo ci sono i porti, ma c'è anche dietro l'Aurelia. Ecco, immaginatevi in un'area del genere,
6: anche di grosso transito,
7: di grosso transito, aggiungere altre migliaia di navi che vanno lì a fare il rifornimento di GNL per adesso. Non stiamo parlando, appunto, che ne so, del porto di Savona, del porto di Genova. Immaginatevi a Vado fare una cosa del genere. Ma lui, tra l'altro, si era pure fatto scappare, che mica solo il GNL per le navi. In futuro, ovviamente molto prossimo, per i TIR, però sono andato a cercarmi la scheda, e c'era la scheda, perché i comuni si erano espressi contro a proposito del ma gli enti locali sono favorevoli. Falso. Sono andato a vedere il comune, ho chiamato i miei consiglieri regionali, che conoscevano in parte la vicenda, ma anche loro non sapevano che stava arrivando così questo emendamento, e infatti mi hanno dato dei dati, e pensa che potevano entrarci altri 7200 tir in un'area come quella dell'Aurelia, già congestionata, no? Allora io dico, ma poi uno magari è pure favorevole, io sono contrario, ma non è questo. Adesso tra l'altro c'è questa nuova moda del gas liquido, no? Dopo che abbiamo fatto gli accordi col Qatar e con gli Stati Uniti, in termini ecologici, il gas liquido è solo meglio del gasolio, quindi per quello delle navi, quindi per carità, magari ci sarà da fare, diciamo, anche un'evoluzione intermedia, no? Però a prescindere dal merito della vicenda, la cosa grave è fare questi blitz fuori, diciamo, da un contesto di confronto democratico, e quindi, come avrei detto, è saltato perché hanno ritirato l'emendamento dopo il mio ostruzionismo e sono diventato per qualche minuto un parlamentare ligure, ma come ricordo spesso, noi siamo parlamentari di tutto il paese, anche se siamo eletti nelle nostre città. Io sono torinese, come sai, ma sono contento. Vabbè,
8: la Liguria,
7: di essere...
8: Lei viene da Torino, la Liguria faceva parte, sì, del regno di Sardegna.
7: No, per carità, quindi... non diciamola così. Io sono molto contento che le mie compagne, i miei compagni, ho sentito, diciamo, le nostre consigliere regionale, le due segretarie di Europa Verde di Sinistra Italiana e la nostra assessora di Savona, Gabriella Branca, e mi hanno in qualche modo rafforzato, mi hanno dato, diciamo, elementi in più, e quindi ho fatto bene a fare questa battaglia.
8: Va bene, io ci tenevo a farla sapere questa cosa perché questi episodi capitano sempre più, diciamo, frequentemente, e ricordare che ci sono.
0: Basta tenere gli occhi aperti.
8: Basta tenere gli occhi aperti, come dice Marco Grimaldi, che ringraziamo. Grazie.
7: Grazie, grazie a voi.
3: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite. Il tema era il PNRR, e adesso è il momento di andare ad ascoltare Francesco Radicioni con la sua rassegna stampa cinese, non prima di avervi ricordato che alle 7.10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana in studio Roberto Spagnoli. Ma adesso è il momento di dare la parola a Francesco Radicioni e alla sua rassegna stampa cinese. Buon ascolto.
9: Buongiorno agli ascoltatori da Bangkok, Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto dell'ultima riunione di studio del Politburo, tutta dedicata alla promozione della modernizzazione di alta qualità della difesa nazionale e delle forze armate. Alla vigilia del 99esimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione, nei giorni scorsi Xi Jinping ha ribadito che la Cina deve costruire forze armate più tecnologici, più efficienti e soprattutto più capaci di combattere, ma non solo. Infatti, nel mezzo della campagna anticorruzione che negli ultimi mesi ha letteralmente travolto il vertice della potentissima Commissione Militare Centrale, Xi Jinping ha anche ribadito l'importanza dell'assoluta fedeltà delle forze armate cinesi al Partito Comunista. Rafforzare e mantenere la leadership assoluta del Partito Comunista sulle forze armate, promuovere una modernizzazione di alta qualità della difesa nazionale e dell'Esercito Popolare di Liberazione, è questo il titolo di un editoriale apparso su

0: Senate. È così necessario mantenere e rafforzare la leadership assoluta del Partito Comunista sull'esercito, attuare appieno la strategia di costruzione politica delle forze armate nella nuova era, rafforzare la formazione teorica e approfondire la rettifica della condotta, mentre si consolidano le basi ideologiche affinché ufficiali e soldati obbediscano e seguano il Partito Comunista, garantendo così che le forze armate rimangano sempre sotto il controllo del partito. È anche necessario intensificare la lotta alla corruzione e rafforzare il sistema di controllo dei grandi progetti, garantendo che tutti i programmi di sviluppo siano sostenuti da qualità, capacità e integrità. Xi Jinping ha sottolineato che nel portare avanti la modernizzazione di alta qualità della difesa nazionale e delle forze armate, il punto di riferimento fondamentale e il criterio ultimo di valutazione rimane sempre la capacità di combattimento. È necessario rafforzare l'applicazione in ambito militare delle tecnologie intelligenti e senza pilota, approfondire lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi informatici di rete, costruire progressivamente un sistema militare intelligente. Inoltre, concludeva Xinhua, è necessario rafforzare l'integrazione delle capacità operative, migliorare la valutazione delle capacità attraverso prove realistiche di combattimento, promuovere concretamente l'addestramento delle truppe e la preparazione alla guerra, così da difendere in modo efficace la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina, e aggiungeva in un commento il Jiefan Zhongbao. Le grandi tendenze della storia avanzano impetuose e inarrestabili, così che il processo di costruzione di un esercito forte è impossibile da fermare. Accelerare la modernizzazione di alta qualità della difesa nazionale e delle forze armate rappresenta una missione che non può essere rimandata e che oggi è più necessaria che mai. Nel nuovo percorso, proseguiva il giornale delle forze armate cinesi, l'intero esercito popolare di liberazione deve assumere come guida il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era e applicare appieno il pensiero di Xi Jinping sul rafforzamento delle forze armate. È necessario mantenere e rafforzare la leadership assoluta del Partito Comunista sull'Esercito Popolare di Liberazione, attuare appieno la strategia di costruzione politica delle forze armate nella nuova era, rafforzare la formazione teorica e approfondire la rettifica ideologica, mentre si gettano le basi affinché ufficiali e soldati obbediscano e seguano il Partito Comunista, così da garantire che le forze armate rimangano sempre sotto il controllo del partito. È necessario rafforzare la governance militare, ottimizzare i sistemi e i meccanismi, migliorare le politiche e le istituzioni, creare un quadro di collaborazione tra apparati militari e apparati civili, in cui ognuno svolga il proprio ruolo in stretta cooperazione e agendo in modo regolato e ordinato. È necessario creare in tutta la società un forte clima di attenzione alla difesa nazionale, di sostegno alle forze armate, di partecipazione alla costruzione e di impegno nella difesa, mentre si raccoglie una potente forza collettiva a sostegno della rivitalizzazione e dello sviluppo dell'esercito popolare di liberazione. È necessario, concludeva il Jiefan Zhongbao, unire gli sforzi e concentrare le energie per portare avanti in modo stabile e duraturo la modernizzazione della difesa nazionale e delle forze armate, mentre si fornisce un solido sostegno strategico alla costruzione di una Cina forte e alla grande causa del rinascimento della nazione attraverso la modernizzazione in stile cinese, ma non solo. Infatti, mentre Pechino insiste sulla necessità di rafforzare le proprie capacità militari, non si ferma la lunga crisi diplomatica tra Cina e Giappone su Taiwan, e nei giorni scorsi il governo conservatore giapponese guidato da Sanae Takaichi ha pubblicato il nuovo libro bianco sulla difesa, in cui moltissimo si parla proprio della Repubblica Popolare. La Cina ha intensificato le proprie attività nelle aree limitrofe al Giappone, compreso il Mar Cinese orientale, in particolare intorno alle isole Senkaku, nel Mar del Giappone e nel Pacifico occidentale, spingendosi oltre la cosiddetta prima catena di isole fino alla seconda catena di isole. Nel 2025, aggiungevi il libro bianco sulla difesa, si è verificata una serie di incidenti. Questi avvicinamenti anomali da parte di veicoli militari cinesi avrebbero potuto provocare una collisione accidentale. Inoltre, l'illuminazione radar da parte di un velivolo militare cinese è stata un'azione pericolosa, andata oltre quanto necessario per garantire la sicurezza del volo. È così particolarmente deplorevole che si siano verificati episodi di questo tipo e, come era inevitabile, la diplomazia della Repubblica Popolare non ha preso questo lungo documento per niente bene, e tanto che scriveva in un commento il Quotidiano del Popolo: la nuova edizione del Libro Bianco sulla difesa ignora i crimini di aggressione commessi dal Giappone contro la Cina durante la Seconda Guerra Mondiale, distorce deliberatamente le normali azioni della Cina volte a difendere la propria sovranità nazionale e la propria integrità territoriale, definisce la Cina una sfida strategica senza precedenti e di massima portata, continua a fare dichiarazioni irresponsabili sulla questione di Taiwan, mettendo così in luce la reale minaccia che il neomilitarismo giapponese rappresenta per la sovranità dei paesi vicini e per la sicurezza della regione. La nuova edizione del Libro Bianco sulla difesa propone anche di cooperare con i cosiddetti paesi che condividono gli stessi valori e orientamenti per rafforzare le capacità di deterrenza e di risposta collettiva. In sostanza, concludeva Meng Xiaoshu, si tratta di fomentare una contrapposizione per blocchi con l'obiettivo di perseguire i propri interessi geopolitici egoistici, intensificando la rivalità tra grandi potenze e le contraddizioni regionali. E su tutto questo ovviamente noi ci torneremo. Intanto, con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di questa e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
1: Radio Radicale, un buongiorno agli ascoltatori, sono le 7:10, è il momento di spazio transnazionale, quindi subito linea Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a te Federico, e grazie, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radicef in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Stamane partiamo dall'Iran, poi tanta Ucraina sui giornali internazionali, il terremoto ovviamente in Colombia e un focus su Netanyahu dai giornali israeliani. Partiamo dal Financial Times: il leader supremo dell'Iran rafforza la propria presa con nomine di alto livello, una serie di cambiamenti ai vertici dell'esercito del regime arriva mentre Teheran inasprisce la propria retorica sull'accordo con gli Stati Uniti, scrivono Andrew England da Londra e Bita Gaffari da Teheran. Quasi quattro decenni dopo aver combattuto i con i Pasdaran e la guerra contro l'Iraq, Rezaei è nuovamente pronto a combattere una battaglia esistenziale per la Repubblica Islamica. Nominato segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, il 71enne sostenitore della linea dura è ora di fatto il massimo responsabile della sicurezza della Repubblica, con un ruolo determinante nel definire la traiettoria del conflitto con gli Stati Uniti. La mossa, che consolida la sua posizione come uno dei principali luogotenenti dell'ayatollah Mostava Khamenei, arriva mentre il regime iraniano inasprisce la propria retorica riguardo un'iniziativa diplomatica volta a riaprire lo stesso di Hormuz e a riportare gli Stati Uniti e l'Iran al tavolo dei negoziati, lasciando tali sforzi in una situazione di stallo. Lunedì Khamenei ha annunciato ulteriori nomine in ambito di sicurezza, tra cui l'ufficializzazione delle cariche dei vertici militari e delle guardie rivoluzionarie che hanno assunto i propri incarichi dopo che i loro predecessori erano stati uccisi durante la guerra. Gli analisti, scrive il Financial Times, hanno interpretato questa mossa come un ulteriore segnale del fatto che Khamenei stia imprimendo il proprio marchio sul regime. E Ali Vez, che è un esperto di Iran presso il think tank Crisis Group, ha affermato che la decisione di promuovere Rezaei suggerisce che Khamenei stia cercando di creare un contrappeso a Mohammad Bagher Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento, che ha guidato i precedenti negoziati con gli USA ed è diventato uno dei leader civili più influenti durante il conflitto. Vediamo Tehran Times come racconta questa nomina. La nomina di Rezaei evidenzia lo stretto coordinamento tra la leadership militare e quella politica dell'Iran. Pezeshkian nomina Rezaei segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dopo che la Guida Suprema lo ha designato come suo rappresentante presso il Consiglio. Alcuni media occidentali, scrive il Tehran Times, e regionali, hanno cercato di riportare alla ribalta le presunte fratture tra la leadership militare e quella politica dell'Iran, a seguito della nomina del generale di divisione Rezaei a segretario del massimo organo di sicurezza del paese. Vediamo il Guardian. Trump si sarebbe nascosto in un carrello del catering per imbarcarsi su un volo segreto in Turchia a causa della minaccia iraniana. Tra pochissimo vedremo tutto questo dai giornali americani con Gian Piero Gramaglia. È stato utilizzato, scrive il quotidiano britannico, un ingegnoso stratagemma per trasferire il presidente su un volo militare dell'Air Force One per tornare dal vertice della NATO. Arab News. Trump afferma che chiederà all'Iran un risarcimento per il conflitto. È inoltre firmato che l'Iran dovrebbe assumersi la responsabilità delle vittime e dei danni causati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Grande apertura e approfondimenti del paese sulla Colombia. La Colombia si risveglia in stato di emergenza a causa del terremoto che ha causato oltre 130 vittime. Abelardo Delesprela esordisce come presidente con una catastrofe che mette alla prova la sua leadership. La Nuova Cina ci parla con enfasi del piano di riforma della banca centrale cinese che punta a una maggiore apertura finanziaria. Passiamo all'Ucraina. Ha segnalato un incendio in una raffineria di petrolio russa situata a oltre 6.000 km dall'Ucraina, mentre Wild Berries è di nuovo nel mirino, il titolo del Kyiv Independent, mentre il Kyiv Post ci dice che Zelensky afferma che per la prima volta la Russia non può condurre la guerra senza la Corea del Nord. La TASS invece che la Russia ricorrerà a misure in risposta alla crescente presenza della NATO in Finlandia. Secondo una fonte dell'ambasciata, la Russia ha ripetutamente richiamato l'attenzione sulle conseguenze negative di questa politica e i diplomatici sono certi che Helsinki sia consapevole di questi segnali. Le Monde. La Germania è preoccupata per la propria vulnerabilità di fronte alle incursioni di droni sempre più frequenti sul proprio territorio. Chiudiamo con due quotidiani israeliani, il Times of Israel. Netanyahu sceglie come candidato del Likud chi ha definito Trump un pezzo di merda moralmente corrotto. Si chiama Oren Dobronsky, aveva criticato aspramente il presidente degli Stati Uniti in merito al memorandum d'intesa sull'Iran. L'editoriale del Jerusalem Post, critico con Netanyahu, i giochi politici di Netanyahu lo hanno reso ancora una volta un ipocrita, questa volta sulla questione del Board of Peace di Gaza. Potrebbe esserci una certa logica politica nel tentativo di accontentare sia la destra israeliana che Trump, ma ciò che l'opinione pubblica vede è un primo ministro che rifiuta categoricamente un piano mentre lo sta attuando. Giampiero Gramaglia, Emilia Statunitensi.
3: La fuga da Ankara dopo il vertice della NATO a inizio luglio del presidente USA Donald Trump, che assume contorni rocamboleschi nella ricostruzione fatta oggi dai principali media statunitensi, apre Washington Post e New York Times ed è in rilievo sulla CNN, che però dà al terremoto in Colombia il titolo principale. Ovviamente il terremoto in Colombia è in evidenza ovunque. L'attenzione prestata al rischio apparentemente corso da Trump in Turchia, che abbiamo visto raccogliere anche l'interesse di giornali non americani come il Guardian, è amplificata dalle smentite e dalle reticenze della Casa Bianca su questa vicenda. La storia è che una minaccia di assassinio iraniana indusse il Secret Service, cioè la polizia che si occupa della sicurezza dei presidenti, a non fare volare Trump sul vecchio, cioè sul suo nuovo Air Force One, dono del Qatar, giudicato non sufficientemente sicuro, ma neppure sul vecchio Air Force One, come si era fin qui creduto, bensì su un volo militare segreto. Con uno stratagemma, il presidente venne trasferito in segreto, dopo essere già salito sul vecchio Air Force One, su un aereo più piccolo, un C-32A della US Air Force, con un camion per il catering aeroportuale, impiegato per caricare pasti e altre provviste prima del volo. L'operazione venne condotta all'insaputa dei giornalisti e anche di alcuni membri dello staff della Casa Bianca, che credevano di essere sull'aereo del presidente. Ricordiamo che il presidente degli Stati Uniti viaggia sempre con un pool di giornalisti al seguito che lo accompagna in ogni trasferimento. Ad Ankara Trump è salito sotto gli occhi delle telecamere a bordo del vecchio Air Force One, trasformato in esca con il consueto accompagnamento appunto di giornalisti e di membri dello staff. Né la Casa Bianca né altre fonti ufficiali hanno finora confermato la versione di Washington Post, New York Times e CNN, ma non l'hanno neppure smentita. Il rilievo che questa vicenda assuma è anche un segno della mancanza di sviluppi concreti sui fronti di guerra americani, in particolare sul fronte dell'Iran. La vicenda interna di maggiore rilievo sono le modifiche ieri apportate su istanza del segretario alla sanità Robert Kennedy alle procedure per i vaccini dei bambini, riducendone il numero e l'entità nel timore, non avvalatifici, che essi siano collegati a un aumento dei casi di autismo. Washington Post e Politico danno rilievo a storie elettorali in vista delle primarie di oggi e del voto di midterm del 3 novembre. Il Wall Street Journal, che apre come spesso fa con vicende finanziarie legate all'intelligenza artificiale, punta sul Wisconsin, dove una candidata socialista di origini cinese, Francesca Hong, guida nei sondaggi la corsa alla candidatura democratica a governatore e preoccupa l'establishment democratico perché potrebbe poi perdere le elezioni in uno stato fin qui governato dai democratici. Il politico invece punta sulla situazione nell'Ohio, qui le preoccupazioni sono repubblicane perché le insistenze della Casa Bianca a favore di un candidato compromesso dalle chiacchiere nei suoi confronti, Max Miller, potrebbe costare ai repubblicani un seggio considerato sicuro che potrebbe diventare determinante nel computo della maggioranza al Senato nella prossima legislatura. Fox News apre con le vicissitudini giudiziarie a New York del nuovo sindaco Zoran Mamdani, che ha visto bocciata la sua proposta di tassare le case dei ricchi, di supertassare le case dei ricchi. Il titolo è divertente, Mansion Impossible, ricorda Mission Impossible, ma vuol dire casa elegante impossibile. Infine Axios apre con la vicenda personale ma anche politica di Alexandria Ocasio-Cortez, la suffragetta socialista progressista dei democratici, che ha deciso di congelare i suoi ovuli e che nel contempo non ha escluso di candidarsi alla nomination democratica nel 2028. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, domani 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Alberto Horst Neidhardt, analista politico e capo programma Migrazione all'European Policy Center. Bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno, grazie e saluti ai vostri radioascoltatori.
2: Allora, la terza vicepresidente del governo spagnolo e ministra della transizione ecologica, Sara Hagesen, ha ribadito ai media che Ceuta, un ex clay spagnola in territorio marocchino, non appartiene all'area Schengen, pur facendo parte della Spagna, e che nessuno è arrivato nella penisola iberica, che l'area Schengen non è stata violata ed è

0: Italia dalla mezzanotte di sabato scorso. Dunque, per i turisti e per chi si sposta tra i due stati, è un ritorno indietro di 30 anni. Per l'Unione Europea, come ha sottolineato Albares, è un duro colpo al partire dalla solidarietà tra le capitali. Qual è la sua idea su queste scelte?
1: Guarda, a mio parere non vi sono le condizioni emergenziali fattuali per reintrodurre i controlli alle frontiere con la Spagna, non sono certamente l'unico a pensarla così. Forse alcuni tra quelli che vi ascoltano sapranno che sono più di 10 anni che l'area Schengen non è priva di controlli nella sua totalità. Purtroppo sono state introdotte riforme alcuni anni fa che hanno normalizzato invece che ostacolare o prevenire l'uso politico dei controlli. E questo incidente, secondo me, dimostra ancora una volta che questi sono facili da reintrodurre ma difficili da eliminare, perché politicamente nessun governo vuole perdere la faccia davanti ai propri elettori. Alla fine chi paga sono i cittadini e l'Europa stessa, vista l'importanza economica e simbolica che si dà alla libera circolazione. Alcune delle interviste che ho letto dei giorni passati, fatte nei vari aeroporti che collegano Italia e Spagna, secondo me testimoniano tutto questo.
0: Intanto la Germania non esclude respingimenti in Italia, cioè questo in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno, e Berlino si aspetta pertanto che a partire da tale data vengano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. Queste sono parole di un portavoce del Ministero degli Interni tedesco all'agenzia ANSA. Fonti del Viminale sottolineano però che non c'è alcun dublinante, tra virgolette, da riprendere da Berlino. Cosa accade?
1: Le dichiarazioni del governo tedesco erano francamente attese e le stesse cose le ha dette un mese fa la Commissione europea in una comunicazione diretta proprio a Grecia e Italia. Detto questo, sostanzialmente l'Italia deve riprendersi, per così dire, quei richiedenti asilo per cui è considerata responsabile sulla base di regole che il governo italiano stesso ha firmato. E tra queste persone vi sono molti che entrano in maniera irregolare in Italia e che poi attraversano sempre in maniera irregolare i confini tra Italia e altri paesi europei, ironicamente proprio nell'area Schengen che è al centro della disputa con il governo spagnolo. Sappiamo anche che l'Italia, che per molti anni non si è fatta carico di queste persone sotto diversi governi per trasparenza, e mi sembra che ora che le nuove regole del cosiddetto patto europeo per la migrazione e l'asilo sono in vigore, il governo Meloni stia cercando di utilizzare questa situazione, per così dire, per portare acqua al suo mulino. Il problema è che non è solo Berlino ad aspettarsi che vengano ripristinati i trasferimenti, che questo venga fatto prima d'ottobre, che è la cosiddetta deadline indicata dal governo italiano. Il problema è che il nuovo sistema d'asilo europeo è incentrato su quest'idea di reciprocità e di interdipendenza. In parole semplici, non ci può essere solidarietà per l'Italia sotto forma di ricollocamenti, aiuti finanziari e operativi, a meno che l'Italia non applichi le nuove regole, incluse quelle che governano i ricollocamenti, nella loro interezza. E se il governo italiano continuerà nelle prossime settimane e mesi a domandare sia solidarietà ad altri paesi, senza però applicare appunto le regole nella loro totalità, a volere sia la sacrestia che i frati, per così dire, mi aspetto una crescita delle tensioni con la Germania, ma anche altri governi europei nei prossimi mesi.
0: Brevemente ricordiamo a chi ci ascolta cos'è il sistema europeo comune di asilo?
1: Certamente si tratta di regole sottoscritte da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea che governano sostanzialmente la responsabilità rispetto a quanti richiedono asilo in Europa e anche come poi vengono esaminate le stesse richieste d'asilo. Queste regole sono state riformate un paio d'anni fa con regole che sono entrate in vigore questo giugno, che fondamentalmente rinforzano quelle che sono le regole precedenti, tra cui anche quelle che governavano i cosiddetti trasferimenti sotto Dublino, che sono adesso al centro della controversia con il governo tedesco.
0: La Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e la Premier danese, Frederiksen, hanno sottolineato insieme sui social: non tollereremo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Hanno proseguito:

0: ponendo l'accento sul futuro del continente, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Ora cosa possiamo fare di più? Scrivono, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni e in tutta Europa, hanno affermato. Qual è la sua analisi riguardo alle misure e anche al valore di queste dichiarazioni?
1: Allora, innanzitutto l'Europa non tollera un'immigrazione incontrollata da tanti anni ed è per questo che i flussi si sono già ridotti sostanzialmente, numeri alla mano. Non ci sono paesi europei che hanno confini aperti come si potrebbe pensare, magari ascoltando superficialmente le dichiarazioni. Detto questo, è chiaro che Danimarca e Italia, insieme ad altri, stanno spingendo perché l'Europa si faccia carico a livello operativo e finanziario di ulteriori misure fuori dall'Europa, inclusi i cosiddetti hub o centri di ripatrio nei paesi terzi. Se questi vedranno mai la luce, e questo è un grande se, o se l'Europa se ne farà carico, non credo che questi serviranno ad aumentare drammaticamente il numero dei rimpatri. Piuttosto servono a mandare un messaggio all'elettorato che si stanno percorrendo tutte le strade pur di ridurre la migrazione irregolare. Bisogna, secondo me, però ricordare che queste soluzioni che sono state proposte dal governo danese e da quello italiano in maniera congiunta non sono poi così innovative e dove sono state introdotte, come in Australia decenni fa o come nel Regno Unito più recentemente, sono state poi ritirate, proprio perché la loro applicazione veniva vista da molti come incompatibile con i valori fondamentali, oltre a non venire considerata sostenibile fiscalmente. Aggiungerei poi che c'è sempre il rischio di farsi distrarre da dichiarazioni e misure ad effetto quando si parla di politiche migratorie, eppure una politica migratoria seria è fatta di misure e strumenti anche per l'inclusione sociale, per l'alloggio, per la lingua, di inserimento nel lavoro, oltre che di controlli alle frontiere. Spero che Danimarca e Italia si facciano carico anche di queste politiche e che le portino avanti con altrettanta determinazione a livello europeo, anche se, ad essere sincero, non ne sono così certo.
0: Davvero grazie ad Alberto Horst Neidhardt, analista politico ed è capo del programma Migrazioni dell'European Policy Center. Grazie davvero per essere stato con noi e un buon proseguimento di giornata. È stato un piacere, grazie. Abbiamo ancora un minuto, ci dice la regia, e abbiamo un pronunciamento di Donald Trump, ce ne siamo occupati più volte anche in questa trasmissione, della questione FIFA Infantino. Sostituire Gianni Infantino alla FIFA sarebbe un grandissimo errore, scrive Trump. La FIFA lo scrive su Truth, la FIFA commetterebbe un errore gravissimo se per qualsiasi motivo prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino. È eccezionale, appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovessi andar via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione, così conclude il presidente degli Stati Uniti d'America. Io ringrazio Iva Radice in regia, la linea torna in studio a Federico Punzi. Federico.
2: Grazie a Francesco De Leo. Adesso la rubrica Derrick di Michele Governatori.
3: Benvenuti a Derrick. Dopo questo omaggio c'è anche un ringraziamento ed è ad Andrea Porchera, direttore dell'ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciucoli, perché ci ha avvisato che ora sul parco c'è un ponte ciclopedonale per passare l'Arno dallo scorso 18 luglio. Un'ottima notizia, grazie Porchera. Passiamo ora alla nuova puntata, la 733, con un'intervista con cui torniamo sul rinvio della chiusura delle centrali termoelettriche a carbone in Italia. Magari qualche ascoltatore ricorda la profezia che Derrick fece quando il governo promise assertivamente il rinvio. Siamo con Alfredo Spalla, giornalista corrispondente per Montel, che è una piattaforma di formazione per trader energetici internazionale. Alfredo, benvenuto su Derrick.
4: Grazie Michele, ben trovato. Il ministro Pichetto ha annunciato che l'interesse prevalente per i territori di Civitavecchia e Brindisi è quello di una pronta riconversione e quindi che firmerà in maniera imminente, queste proprio le sue parole, l'autorizzazione per la chiusura, e c'erano state delle avvisaglie, adesso è arrivata una conferma ufficiale appunto da parte del ministro, di alcuni deputati. Io ho avuto anche modo di vedere la lettera che si sono scambiati il ministro Pichetto e il ministro ministro Urso, in cui appunto il ministro Pichetto conferma che al momento l'interesse prevalente è quello di riconvertire quei siti.
3: Quindi parliamo per adesso solo delle centrali continentali, ricordiamo che quelle sarde già prima era previsto che si aspettasse ancora un po', ma secondo te che cosa è cambiato? Perché se la ratio era proteggersi dalle minacce di gas costoso, direi che queste minacce non sono affatto risolte.
4: Forse c'è stata una prova dei fatti. In questi primi mesi le centrali non hanno funzionato, Enel in primis ha registrato delle perdite su questo. Poi c'è stata una grossa difficoltà nel provare a inquadrare dal punto di vista giuridico questa formula, no, della riserva fredda, cosa fosse. È stato fatto, secondo me, tutto in maniera un po' confusionaria, anche la comunicazione non è stata molto lineare. In questo caso io ho visto una spinta decisiva proprio dei territori che a un certo punto hanno detto però noi basta, queste centrali così non ci servono, non ci danno lavoro, meglio riconvertirle.
3: Ufficialmente come è stato motivato, se c'è stata una motivazione, questa retromarcia?
4: Non è stata molto lineare, nel senso di dire ok, noi ripensiamo quello che avevamo deciso di rispetto al 2038, ma è stato messo, adesso sono arrivate tante manifestazioni di interesse di investimenti per queste aree, probabilmente è più importante dare priorità a questa politica industriale e quindi riconvertiamole. È stato comunicato così, come se a un certo punto l'interesse industriale di riconvertire quelle aree fosse divenuto prevalente rispetto alla sicurezza energetica, che sembrava la priorità fino a poco tempo fa.
3: Ricordiamo una cosa, formalmente la data del 38, quindi il rinvio, dove era stata sancita?
4: Era anche lì una cosa un po' strana, perché era arrivato con un emendamento al quello che viene chiamato decreto bollette, decreto energia, ed era arrivato a marzo in Parlamento, in cui però anche lì le cose era sempre un dover valutare, si rimandava al fatto che il Ministero potesse decidere con quali modalità estendere, e anche lì insomma si poteva fare forse direttamente nel decreto se era così necessario. Invece poi è stato fatto con un emendamento in Parlamento da parte della Lega, sostenuta ovviamente dalla maggioranza, però quello era stato lo strumento individuato.
3: Grazie Alfredo Spalla, testi e link di Derrick, sono sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
2: Radio Radicale, le 7:35 minuti in questo momento, e ora Stampa e Regime, questa settimana a cura di Roberto Spagnoli.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Inutile dire che in questo martedì 11 agosto del 2026 il titolo del giorno è l'arresto di Walter Lavitola, e dunque il caso Ranucci-Lavitola, che già ieri trovavamo più o meno in tutti i giornali, oggi sta su tutte le prime pagine. E qui diciamo poi ovviamente coi giornali del centrodestra all'attacco, visto che hanno fatto di tutta questa vicenda da mesi anche un oggetto di polemica politica. Poi gli altri argomenti che troveremo, di cui cercheremo dei quali cercheremo di parlare, è sempre la questione dei migranti, con questo anche accordo, patto Meloni-Fredriksen, e la politica interna italiana. Il Parlamento è fermo, diciamo così, c'è la pausa estiva, e quindi l'attenzione riguarda ai movimenti in vista delle prossime elezioni, sia nel centrodestra, dove ci sono problemi nella Lega sulla leadership di Salvini, ma anche nel centrosinistra alla ricerca di un leader anche in vista delle primarie. Poi naturalmente la politica internazionale, con Golfo e Medio Oriente sempre in primo piano. In particolare ho trovato degli articoli interessanti che riguardano Trump, Netanyahu e le rapporti da Trump e Netanyahu, ma ci sono anche altre questioni, altri argomenti che passano un po' in secondo piano, ma invece non sono secondarie. È interessante vedere le prime pagine. Intanto tutti i giornali del centrodestra hanno la questione Lavitola, l'arresto di Lavitola, il caso Ranucci in primo piano. Amici miei è il titolo che fa il giornale, che parla della svolta sul caso Report, arrestato Walter Lavitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale che viene difeso dal dal direttore Tommaso Cerno con il suo editoriale Controcorrente. Libero, una bomba per Ranucci premier, la vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il Movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico, questa è la tesi appunto accusatoria della procura. Cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo, ma solo dimostrativo di la vitola, il titolo del Tempo. Con il direttore Daniele Capezzone che elenca nel suo editoriale le sette cose che Sigfrido non poteva non sapere e come fa Report ad andare avanti come se nulla fosse. Tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola è il titolo principale della Verità, con Maurizio Belpietro che dà del fesso a Sigfrido Ranucci. Sulla difensiva il Fatto Quotidiano a centropagina, titolo principale, bomba bomba, Ranucci ignaro, niente ombre su Report. Arrestato La Vitola, manipolò il giornalista per la politica. Il Dubbio, nel titolo principale, riassume le tesi della procura. La Vitola finisce in cella, il GIP pensò alla bomba per santificare Ranucci. Non è della procura, insomma, la tesi accusatoria. Il Riformista, il burattino senza burattinaio, è il titolo che sopra un primo piano di Walter La Vitola, arrestato, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, si contesta il metodo mafioso e anche qua si riporta la tesi del GIP, voleva crescere la popolarità del conduttore ma non risulta un accordo con il giornalista. Il Messaggero ha una prima pagina molto ricca, molto simile a quella del Mattino di Napoli, che sono arrestato La Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica. Il Foglio, la sudaticcia storia di La Vitola si aggrava di un arresto con aggravante mafiosa, si attendono le verità candide di Ranucci, è il titolo del pezzo subito sotto la testata. La Stampa, più asettica, caso Ranucci, arrestato La Vitola, lo stesso il Corriere della Sera, Ranucci, virgola, in carcere La Vitola, e poi invece abbiamo dei quotidiani che scelgono altri argomenti, mettono la notizia in prima pagina ma danno il titolo principale ad altri argomenti. I muscoli in mostra, il titolo dell'Avvenire, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Con Meloni e la danese Frederiksen che firmano una lettera sui centri per i rimpatri. Lo stesso tema anche per Domani, migranti e Unione Europea, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali. La Repubblica invece dà come titolo principale l'attacco di 400 ex agenti della CIA al presidente Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti. Il Manifesto anche ha il titolo principale dedicato a Trump, il miglior amico, e si parla dei rapporti con il premier israeliano. Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra ma lui risale nei sondaggi, è in testa perché appunto sullo sfondo sia Trump che Netanyahu hanno le elezioni. Il Sole 24 Ore ha come titolo principale carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola, e non è una buona notizia per noi consumatori, e poi con foto Po e grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema, insomma il climate change, il cambiamento climatico. Ecco, vi ho letto le prime pagine perché ci danno un po', ci permettono di capire anche poi le scelte che fanno i vari quotidiani in base all'orientamento, poi c'è una notizia ovviamente che troviamo non proprio su tutte le prime pagine ma su alcune, ma su diverse, ed è quella del devastante terremoto in Colombia, di cui non ci occuperemo, c'è molta cronaca. Ma trovate insomma notizie su tutti i quotidiani, così come le trovate su tutti i siti di informazione. Un terremoto veramente devastante. Vogliamo iniziare però parlando di carcere, perché appunto è un tema di cui non si occupano in pochi, tra questi il Partito Radicale, insomma anche quest'anno il Ferragosto in carcere, sono in corso le visite in vari istituti penitenziari italiani, cerchiamo di darvene conto da Radio Radicale, e di carcere si scrive sul Il Dubbio. È proprio il titolo che compare sopra la testata, sovraffollamento in carcere oltre il 140%, come all'inferno, rimanda all'articolo di Franco Insardà che si trova a pagina 6. celle strapiene, caldo insopportabile e in 9 istituti la popolazione detenuta supera il 200% dei posti, si arriva a superare anche il 250%, mentre la politica continua a rinviare le soluzioni. E infatti nell'ultima parte del suo articolo scrive in Sardà: di fronte a questi numeri il silenzio politico diventa difficile da giustificare. Il senatore di Italia Viva, casa riformista, Ivan Scalfarotto, parla apertamente di fallimento del ministro della giustizia Carlo Nordio e denuncia il blocco del piano carceri, ricordando anche il caso di Sollicciano, dove nei mesi scorsi la magistratura è intervenuta sulla struttura per le gravi condizioni igieniche. Secondo Scalfarotto, i decreti approvati dal governo hanno contribuito ad aumentare la popolazione carceraria senza produrre un miglioramento della sicurezza. Disegno diverso, ma sulla stessa emergenza, la posizione di Forza Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati azzurri, riconosce che la situazione ha raggiunto livelli drammatici e annuncia l'avvio in Commissione Giustizia di un'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, oltre a una proposta di legge che tenga insieme certezza della pena, dignità e rieducazione. Ma è proprio qui, scrive in Sardà, che si misura la distanza tra la politica e il carcere reale, perché non servono altre fotografie davanti ai cancelli, né l'ennesima promessa destinata a essere verificata tra qualche anno. Servono decisioni immediate. Il carcere non può essere utilizzato come risposta automatica a ogni emergenza sociale, né può diventare il luogo nel quale vengono scaricate tutte le fragilità che lo Stato non riesce ad affrontare altrove. E costruire nuove strutture, per quanto necessario, non basta se contemporaneamente continuano ad aumentare gli ingressi e diminuiscono i posti effettivamente utilizzabili. La Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La politica dunque è chiamata a scegliere, può continuare a discutere, annunciare, rinviare, aspettare la prossima estate, oppure può riconoscere che 65.000 persone stipate in strutture che in alcuni casi superano il doppio della capienza non rappresentano più una semplice emergenza, ma una questione di legalità costituzionale, perché il carcere può essere severo senza essere disumano. Il tempo delle passerelle è finito da un pezzo, ora servirebbe quello delle decisioni, e la politica, davanti a 65.000 detenuti e a un sistema che ha superato il 140% di sovraffollamento medio, non può continuare a far finta di non vedere. Così Franco Insardà, che nell'ultima parte del suo articolo riassume appunto la questione, come si governa questo problema, e appunto c'è chi fa le passerelle, chi invece, come appunto il Partito Radicale, le carceri le va a visitare, a toccare con mano la situazione interna. E c'è una cosa che io ripeto da questi microfoni ormai da anni: va tutto bene, va bene costruire nuove carceri, va bene, e sarebbe necessario, vitale in questo momento, fare provvedimenti di indulto e amnistia, ma se non si cambiano le leggi, e in Sardà scrive appunto che non si può rispondere alle emergenze, cioè il carcere non può essere utilizzato come risposta automatica a ogni emergenza sociale, né può diventare il luogo nel quale vengono scaricate tutte le fragilità che lo Stato non riesce ad affrontare altrove. La causa del sovraffollamento è la legge sulle droghe, quindi o si cambia quella legge, oppure non se ne esce. Insomma, si possono fare delle misure, ma che poi non risolvono il problema. C'è poco da fare, lo dicono i numeri ufficiali. Sempre di carcere, scrive Eleonora Martini sul Manifesto a pagina 10, inferno carcere, Antigone attacca, intervenite ora, Forza Italia si impegna. Qua Leonora Martini fa snocciola i dati, dice, c'è appunto i dati, la denuncia di Antigone che attacca il governo: servono interventi urgenti per riportare il sistema nella piena legalità e non numeri sparati a caso. Una denuncia raccolta da Forza Italia, che nei giorni scorsi ha ottenuto di avviare alla Camera un'indagine conoscitiva sulla condizione delle carceri, e che ieri ha assicurato il proprio impegno incessante e pressante nel trovare soluzioni, perché la situazione ci impone un intervento tempestivo e concreto, in attesa che le riforme approvate e i programmi di edilizia attivati diano i propri frutti. Di provvedimenti di clemenza, però, scrive Leonora Martini, gli azzurri non parlano. Leonora Martini parla che anche delle visite in carcere annunciate, intensificate da Nessuno Tocchi Caino, non ci sono appunto c'è il Partito Radicale, dicevo prima, c'è anche Nessuno Tocchi Caino che conduce queste visite, e poi continua il suo articolo a fare tutte le cifre fornite da Antigone, che ricorda l'articolo di Nora Mantini anche gli interventi della condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, e insomma chiude il suo articolo citando il presidente di Antigone, Fabrizio Gonnella, che dice si continuano a varare politiche che spingono sull'acceleratore del sovraffollamento, scaricando su operatori in sottorganico e allo stremo delle forze le conseguenze di queste scelte, appunto politiche che continuano a incentivare l'affollamento. Sul Corriere della Sera c'è a pagina 24, eccola qua, Luigi Ferrarella, ieri superata la soglia dei 65.000 detenuti, ma i posti crescono meno degli annunci, carcere, fabbrica di insicurezza. C'è l'annuncio di un disegno di legge sull'ampliamento della detenzione domiciliare in comunità per i tossicodipendenti, che è diventata però una prospettiva pluriennale, appunto i 10.000 in realtà non sono immediati, ma sono, anche perché i soldi sono pochi. Anche Ferrarella snocciola tutte le cifre del disastro del carcere, che ormai è strutturale, non è più un'emergenza, e dice epocali sarebbero gli eventi che invece scivolano come acqua sul marmo, ad esempio i 10 giorni di Viterbo con un omicidio in una rissa tra gruppi etnici, un suicidio e una rivolta con incendio, poi appunto a Prato prima l'inchiesta per torture e violenze sessuali tra i detenuti, poi ora anche pure qui un omicidio, il sequestro di 7 sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano, fuori legge su salute e sicurezza, o il refuso invocato dal DAP, l'amministrazione penitenziaria, per ritirare una circolare che autorizzava in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questa tra l'altro era una cosa che era stata denunciata anche dalla tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, le carceri costrette a mettere appunto i materassi per terra. Questa è la situazione del disastro carcere, che però non trova tantissimo, a parte quello che vi ho detto, tantissimo attenzione sui quotidiani, o almeno magari a me è sfuggito qualcosa. In tema di giustizia, torniamo al Dubbio, perché il Dubbio alle pagine 8 e 9 si occupa della riforma della Corte dei Conti, una misura che sta proseguendo il suo iter parlamentare, e viene giudicata diversamente, in maniera opposta, da due esperti sentiti appunto dal Dubbio. Gennaro Terracciano, ordinario di diritto amministrativo e prorettore dell'Università Roma Foro Italico, è stato intervistato da Riccardo Tripepi, secondo che gli chiede a un certo punto: la riorganizzazione della Corte può compromettere autonomia e indipendenza? Non mi pare, risponde il professor Terracciano. Sul territorio le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive non hanno seguito indirizzi coerenti, con il rischio di decisioni diverse su questioni importanti. La riforma ricerca l'unitarietà, le 3 sezioni d'appello saranno ricondotte a una sezione articolata in più collegi, anche a livello regionale vi sarà un'unica sezione con collegi distinti. Non vedo una compressione dell'autonomia, ma strumenti per garantire maggiore omogeneità nelle pronunce. E poi naturalmente l'intervista è più lunga. Peraltro l'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti ha chiesto al governo di sospendere l'esame di questa riforma e di riaprire la discussione. Diversa l'opinione rispetto a quella di Terracciano, quella della professoressa Giovanna De Mini, coordinaria di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, che è intervistata da Valentina Stella, che le chiede: quindi l'obiettivo sarebbe l'obiettivo ultimo della riforma, a suo parere, quale sarebbe? La professoressa De Mini risponde: fare della magistratura un soggetto docile ai comandi dell'esecutivo di turno, in modo tale che il suo controllo si concentri solo su ciò che l'esecutivo vuole sia controllato. Al momento il beneficiario sarà il governo Meloni, con le sue manie di costruire ponti, ma domani potrà essere un governo di centrosinistra ad approfittarne. In generale, i beneficiari saranno coloro che maneggiano denaro pubblico, perché godranno di una grazia quasi totalizzante, generalizzata e automatica, che nulla avrà a che vedere con il ravvedimento operoso dell'autore del dell'illecito. Qui, dice la professoressa De Minico, ci leggo un'esortazione del legislatore ai funzionari a dissipare le nostre risorse. Tanto sarà chiesto loro poco o niente per compensare il buco alle finanze pubbliche, in stridente violazione con gli imperativi europei a una prudente gestione del bilancio e soprattutto al principio di uguaglianza che non vuole noi cittadini come sudditi schiacciati dai privilegi dei potenti. Questa è la lettura della professoressa De Minico, secondo la quale la riforma della Corte dei Conti rispetta solo formalmente la carta e la magistratura finirà per seguire i governi. E certo, questa è una questione che fa discutere, anche perché ovviamente aprire un controllo politico sulla Corte dei Conti, che è l'accusa che viene fatta appunto agli oppositori della riforma, poi apre appunto il discorso per quanto riguarda invece il controllo delle procure. Andiamo al caso Ranucci La Vitola, e qui c'è veramente tanto, lo trovate su tutti i giornali. Io devo, per questioni di tempo, insomma, cercare un po' di sintetizzare, ma di darvi anche un po' conto della questione. Un po' su tutti i giornali trovate la ricostruzione di tutta la vicenda. Per esempio sul Corriere della Sera vi segnalo Virginia Piccolillo, che riassume insomma la svolta per la bomba Ranucci. In carcere l'amico La Vitola voleva crescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso, questa è la tesi del GIP, e si ricostruisce un po' tutta la vicenda. Ci sono anche gli articoli, l'esame delle carte che appunto hanno portato all'arresto. Giulio De Santis e Ilaria Sacchettoni ne scrivono, la giudice, tra due anni sarai premier, la giudice, il giornalista sedotto dalle lusinghe del faccendiere. Anche sulla Stampa c'è nelle prime pagine l'articolo di adesso, se trovassi La Stampa, si nasconde dietro il foglio, eccolo qua, pagina 1, poi 2 e 3. Anche qui c'è Irene Fammà, attentato a Ranucci, arrestato La Vitola, il mandante della bomba sotto casa, e anche qua c'è l'esame delle carte, se ti cacciano da report fai bingo, tra due anni diventerai presidente. Ma insomma, la ricostruzione della vicenda la trovate un po' su tutti i giornali. Sulla Stampa c'è l'articolo, il commento di Luciano Tancredi, troppi buchi nella rete, inizia in prima pagina e prosegue a pagina 21. Pagina 21, eccola qua. Sembrerebbe un'inchiesta chiusa, ma non è così. Al di là dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa ieri, molti sono i dubbi che restano da chiarire, perché su quella che a un primo impatto poteva sembrare una farsa plautina o una commedia degli equivoci, se non fosse che il giornalista Sigfrido Ranucci e la sua famiglia avrebbero potuto rimetterci la vita, si allungano ombre inquietanti che potrebbero riservarci nei prossimi giorni colpi di scena degni di un thriller di Nolan o solo la versione comica di un film di spionaggio. Copyright da Gospia. Poi sul Foglio, lo citavo prima, è l'articolo principale che sta, cioè il primo articolo che sta proprio sotto la testata. Si parla della sudaticcia storia di La Vitola, è così sudaticcia e ferragostana, ma anche così tipicamente italiana, l'italietta presunta dei migliori che viene quasi voglia di farsela raccontare da un altro e sedersi lungo il fiume ad aspettare, farsela raccontare dal bravo Francesco Bei col suo trattenuto sgomento, Francesco Bei di Repubblica, alla fine di questo è un virgolettato, alla fine di questa triste storia, come diceva Vasco Rossi, qualcuno forse troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile, in quale universo parallelo è potuto accadere che il principe del giornalismo investigativo, Sigfrido Ranucci, si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti, amicizie, famiglie e chissà cos'altro con il principe degli intrighi, Walter La Vitola. Esatto, commenta il Foglio, spiegatecelo. Nel giorno in cui Walter La Vitola, l'ex post neofaccendiere e ristoratore, nonché il caro amico del principe del giornalismo investigativo, si è trascritto con pardon, è stato arrestato in via cautelare, non siamo di quelli che buttano la chiave, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo caro amico, Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la qualcosa il conduttore di report, che come scrive il GIP sarebbe stato vittima della manipolazione dell'indagato, in ragione da un lato della raffinata astuzia di quest'ultimo, risulta però essere stato unito da un profondo legame con un sospetto di metodo mafioso. Insomma, Il foglio è abbastanza ironico, insomma, tutta questa vicenda, non che non la sottovaluta, però ironizza sui toni anche che vengono utilizzati, e conclude l'articolo: noi che siamo garantisti siamo anche assai curiosi di leggere cosa diranno gli improvvisati garantisti per la vitola, che di solito non erano mai così garantisti con i triturati dalle inchieste di Report. Forse saranno indignati, ma bisogna pensarci su un po' prima di esternare, per il fatto che il GIP, che non è la Cassazione, ha scelto di credere più alle prove raccolte che alle professioni di innocenza e di candore di Ranucci. Su Libero, il direttore Alessandro Sallusti parla dice: cade il muro di ipocrisia su Report, questo è il titolo dell'editoriale. Più che una tragedia, il caso La Vitola Ranucci, come sempre, assume sempre più più che una tragedia, il caso La Vitola Ranucci assume sempre più i contorni della commedia all'italiana, tipo Toto Truffa, in cui il protagonista vende a un turista boccalone la Fontana di Trevi. Il nostro duo investigativo, tra virgolette, aveva mire ancora più alte. Tra 2 anni sarai premier di questo paese, scrive La Vitola, arrestato ieri come mandante del finto attentato sotto casa del giornalista dell'ottobre scorso, al compare Ranucci, che abbozza per nulla sorpreso. Già, per i magistrati che stanno tirando le fila di questa vicenda, la bomba era dimostrativa, nel senso che doveva dimostrare quanto importante e temuto era il giornalista idolo della sinistra e dell'Associazione Nazionale Magistrati, con mire politiche personali in linea con il suo narcisismo. E insomma, vedete, anche qui il tono è molto molto sferzante, quello di Sallusti. D'altra parte, la destra da mesi, Fratelli d'Italia in particolare, ha condotto una campagna contro Ranucci. Ma conclude Sallusti: attenzione, non è che tutto questo lo si scopre oggi con l'arresto di La Vitola. Che Report non fosse giornalismo ma un plotone di esecuzione a comando, noi lo denunciamo da anni. Ci sono voluti gli effetti collaterali di un'autobomba per far cadere il muro di ipocrisia e retorica sulla libertà di stampa che faceva scudo a tutto ciò. Foglio, dunque, no, scusate, sul Giornale, qui ho sbagliato a scrivere, sul Giornale, a pagina 3, sempre sulla vicenda, c'è Ludovica Bullian che, c'è Luca Fazzo che parla, che fa un ritratto di La Vitola, Walter specializzato nel mettere nei guai chi si fida di lui, di banditi pullula il paese, scrive Fazzo, ma di artisti della seduzione e della resurrezione come lui ce ne sono pochi, e non bastano a spiegare l'impresa di approcciare da napoletano furbo nella indubbia travolgente simpatia. Forse la risposta sta nel fascino dei rapporti tentacolari che sa creare, si parla di La Vitola, l'appeal delle entrature, delle informazioni, dei segreti, ma poi inesorabili arrivano i guai per gli altri e alla fine anche per lui. Poi c'è Ludovica Bullian che parla del piano a favore dell'amico, questo è il vero progetto, premier in 2 anni, ordigno per aumentare la popolarità di Siegfriedo, poi osannato da tutti, pure dalla NNM. Le piste false sui clan, Bullian appunto analizza le carte, come fanno anche diversi altri giornalisti. Sul Corriere della Sera, a pagina 4, ci sono 2 interviste di altrettanti politici. Antonella Baccaro intervista Augusta Montaruli, che è stata vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI, dice: restano tanti interrogativi e aspettiamo le scuse di Schlein. Al di là del caso, Montaruli dice, al di là del caso dell'arresto di La Vitola, dice: il magistrato esclude che Ranucci ne fosse a conoscenza delle mire di La Vitola e dell'attentato perché potessero favorire la sua scalata politica. Questo non allontana le ombre su di lui? Risponde Montaruli: non allontana le tante domande sulla qualità dei servizi di Report, in particolare i dubbi sul fatto che siano fondati sulla consulenza di La Vitola o su suggerimenti di commercialisti finiti in altre inchieste. Continuiamo a chiederci come si possa confondere il giornalismo d'inchiesta con dei veri e propri teoremi preconfezionati. Poi Antonella Baccaro intervista anche Walter Verini, senatore del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Antimafia, che dice che di non avere dubbi sul conduttore, ma certe relazioni sono gravi. Gli chiede il PD è stato un poco timido finora nel difendere Ranucci? Non mi pare, risponde Verini. Io che le parlo ho un ruolo di peso nell'antimafia, che è quella che ha ascoltato Ranucci subito dopo l'attentato, e Sandro Ruotolo, responsabile per l'informazione, è stato presente con le sue dichiarazioni. Ma che cosa resta ora di questa vicenda? Da un lato, risponde Verini, il fatto che ci deve essere un limite nei rapporti personali nella ricerca delle fonti, perché si possono creare conflitti di interessi. C'è un limite etico, lo dico da giornalista. Io con uno come la Vitola, pregiudicato con il suo passato, non mi sarei preso neanche un caffè, figuriamoci sceglierlo come fonte. Dall'altro però questi errori commessi da Sigfrido non devono ora essere un pretesto per mettere in discussione l'uomo, la trasmissione e tutto il giornalismo d'inchiesta. Ed è quello che sta facendo da giorni questa destra che dimostra una volta di più di essere allergica a qualsiasi tipo di controllo e ai giusti contrappesi democratici. Sì, no, ha ragione Walter Verini, non mettiamo in discussione tutto il giornalismo d'inchiesta, però magari discutiamo se quello che fa Ranucci è giornalismo d'inchiesta. Poi ancora, dicevo, Ranucci dedica il suo editoriale Maurizio Belpietro, che lo ha posto da Segugio a Fesso, irretito dalla vanità. Questo è il giudizio che Belpietro dà di Ranucci, Belpietro che si è letto tutte le 198 pagine dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari. E poi anche invece Travaglio divide Ranucci dalla Vitola. Nel suo editoriale, come sempre di spalla, sulla prima pagina del Fatto, intitolato I misteri della Vitola, sono giochi di parole che gli piacciono molto a Travaglio, scrive a un certo punto: le parole del GIP confermano la buona fede di Ranucci, escludono che, come insinua il peggio della politica e della stampa, si sia fatto l'attentato da solo, e non contengono una sillaba su eventuali servizi di report condizionati dalla Vitola. Quindi i diktat Rai sulla sospensione delle repliche estive e i comitati etici, così come centinaia di articoli contro il programma che da anni i peggiori lestofanti sognano di silenziare, sono carta straccia. Tutto il resto, cioè il movente dell'attentato, è un campo minato di domande senza risposta. E no, magari invece un giornalista non dovrebbe mai dire minato di domande senza risposta, perché il compito del giornalista è cercarle le risposte, ma vedere anche se le domande sono quelle giuste. Insomma, io vi ho letto alcune cose anche in maniera molto sommaria, ma c'è molto di più, e ovviamente poi dipende anche dall'orientamento politico delle varie testate, e continueremo a vederlo anche nei prossimi giorni, perché ovviamente la vicenda continuerà a tenere banco, anche perché appunto siamo ad agosto e fa molto caldo, si suda anche, e questo è proprio, insomma, non c'è estate in cui non ci sia un caso politico che esplode, e adesso sembra proprio questo, almeno in questi giorni. Resta però appunto la questione, che poi viene toccata in alcuni commenti e anche in alcune interviste. Intanto, come si mantengono, cioè avere fonti, andare a cercare le notizie, avere rapporti anche con personaggi quantomeno discutibili, fa parte del lavoro del giornalista, soprattutto chi fa un certo tipo di giornalismo. Però non c'è nulla di male, anzi questo fa parte del mestiere, ma il problema è che tipo di rapporti si mantengono con queste fonti, soprattutto se sono personaggi assai discutibili. E poi, come già accennavo prima, ci sarebbe da aprire una vasta discussione sul giornalismo d'inchiesta. Ne abbiamo di giornalisti, ne abbiamo e ne abbiamo avuti di giornalisti d'inchiesta in Italia. Pensiamo per esempio a Ilaria Alpi, che morì insieme a Milan Rovatin proprio per un'inchiesta in Somalia. Altri sono stati uccisi per le loro inchieste sulla criminalità organizzata, come Giancarlo Siani. Ecco, cerchiamo di ragionare appunto su che cos'è davvero il giornalismo di inchiesta e su chi sono davvero i giornalisti che fanno inchieste sul serio, e guardiamo anche gli esempi all'estero. L'altro tema che c'è anche oggi molto presente ed è presente nella politica è quello dei migranti. Parto anche qua, gli articoli sono molti, ho dovuto fare una scelta che naturalmente non pretende di essere esaustiva. Parto dal Corriere della Sera, che a pagina 6 e 7 ha degli articoli, eccolo qua. La crisi dei migranti, la crisi di Ceuta, Irene Soave parla dell'asse tra Meloni e Frederiksen, la premier danese, no all'immigrazione incontrollata, post sui social congiunto della premier italiana e danese, e il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, parla di potenziamento di Frontex. E c'è anche Sara Gandolfi che intervista il capo di Vox in Europa, il partito di estrema destra spagnolo, che difende l'Italia, dice che difende i confini, Schengen è in pericolo per le mosse di Sanchez, non si capisce bene il perché, visto che Ceuta ha uno status un po' diverso. Comunque, secondo Jorge Buxadé, spero di averlo pronunciato correttamente, tutti i controlli su cui può entrare devono essere effettuati fuori dall'Unione Europea, è una misura che i partiti patriottici chiedono da decenni, i partiti patriottici. E poi c'è Marco Galluzzo che affronta la retroscena, sia Roma che Berlino escludono uno scontro, il fattore elettorale, i paesi si coprono a destra per ragioni politiche interne, e qui si parla invece appunto di questo scontro tra Italia e Germania, ma il problema è quello delle elezioni e della destra che va all'attacco appunto sulla questione dei migranti, ed è un problema che esiste in Spagna, in Germania, in particolare, ma anche in Francia. Posso solo segnalarvelo perché è tutta una pagina, la pagina 8 del Corriere della Sera, anche qui Giuseppe Sarcina, la stretta sui migranti, così il nuovo patto europeo in vigore da giugno, ecco i punti principali, solidarietà obbligatoria tra stati membri in caso di forte pressione, previsti gli hub e un ordine europeo per i rimpatri, cioè tutta l'analisi del nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, lo trovate a pagina 8 sul Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, ma anche altri quotidiani analizzano il documento. Dicevo appunto di Galluzzo che analizza questo polemica tra Roma e Berlino, ma appunto sia Roma che Berlino cercano di buttare acqua sul fuoco, di escludere uno scontro, ma pesa il fattore elettorale, quindi la questione per ragioni politiche interne. È interessante l'articolo di Flavia Perina sulla Stampa, che inizia a pagina 1 e trovate poi a pagina 5. Meloni, si parla appunto di questo accordo Meloni-Frederiksen, queste prese di posizioni comuni, la strana coppia, così cade il tabù politico sui rifugiati, l'inedita intesa con la socialdemocratica danese crea scompiglio nei rispettivi campi. Parla appunto di strana coppia Flavia Perina, in apparenza le due leader, uniche donne capo di governo dell'Unione, non potrebbero essere più lontane, e Perina analizza il perché. L'operazione della strana coppia rappresenta una scelta inedita sulla scena europea, dove la gestione dell'immigrazione è da sempre l'abisso che divide destra e sinistra, fonte di reciproca criminalizzazione con gli le accuse incrociate, immigrazionisti, razzisti, e di richiami identitari per le rispettive tribù. Mai quell'abisso era stato varcato in termini così espliciti, addirittura con un messaggio congiunto rivolto all'Europa. Mai si era andati oltre l'ovvio rifiuto di una immigrazione incontrollata per proporre, come hanno fatto le due premier, anche una visione condivisa dei valori che l'Unione dovrebbe difendere. Mai si era visto un leader conservatore rinunciare alla polemica contro la sinistra amica dei clandestini, tra virgolette, o una progressista leghista deporre le armi contro la destra xenofoba per promuovere la possibilità di un incontro. Forse, conclude Perina, è solo opportunismo, tattica per uscire dai pasticci del dopo Ceuta, ma qualunque cosa sia, lo scompiglio nei due campi è assicurato. Da entrambe le parti emerge la sfida a un preciso tabù: con quelli non si parla. Se la politica non è solo show e pesca delle opportunità, una mossa così dovrebbe avere conseguenze. È interessante, insomma, quello che scrive Perina, perché ovviamente questa punto di accordo può dare, appunto, può aprire ad altri scenari, e di questo accordo, diciamo così, di questa punto di contatto tra Meloni e Frederiksen parla anche ad Alberto Signore a pagina 9 del giornale. Migranti, asse danese per Meloni, e con Berlino c'è piena sintonia. Si parla dell'intesa commercio, l'ambasciatore tedesco dice sull'immigrazione totale, collaborazione e fiducia reciproca. Fratelli d'Italia dice il cancelliere ha tolto i finanziamenti alle ONG, e poi appunto il messaggio congiunto della Premier con Frederiksen. E quindi ad Alberto Signore mette insieme giustamente anche tutti questi vari aspetti che riguardano la questione. Sono molti gli articoli, sempre sul giornale, a pagina 10 però, c'è un articolo di Fausto Biloslavo. Le ONG ci hanno scaricato 229.000 migranti. Insomma, Fausto Biloslavo va all'attacco. Dal 2014 le navi umanitarie finanziate dai tedeschi si sono concentrate sulle nostre coste. C'è una foto che riprende un'azione di soccorso civile, virgolettato, da parte di Sea-Watch, l'ONG tedesca fondata nel 2014. Sì, certo. Allora, numeri, non dubito che siano tutti numeri veri e documentati quelli che cita Biloslavo, però la domanda è: dietro questi numeri ci sono delle facce, ci sono delle persone, ci sono delle storie, delle vite e anche delle morti, o dobbiamo vederle come il mostro che arriva dall'altra parte del mare per tentare la sostituzione etnica? Non lo so, lo domando. Sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, a proposito di cifre, c'è un articolo di Leo Amato: propaganda flop, la destra gonfia i dati pure sui dublinanti. Quindi conti sballati, il Viminale parla di 60.000 rientri evitati da Germania e C, ma è un bluff, i ritorni dall'estero erano già in numero contenuto. Quindi se vi appassiona il discorso sui numeri, sulle cifre, così ne trovate tante sui giornali, e Leo Amato però smonta da una lettura diversa anche delle cifre che girano in questi giorni. Sul Dubbio, a pagina 2 e 3, vi segnalo Emilio Minervini, articolo di Emilio Minervini che traccia lo scenario sul nuovo patto europeo, che per la Premier può essere un boomerang. Questo patto è entrato in vigore a giugno. Questo nuovo patto sulle migrazioni e sull'asilo, fortemente voluto da Meloni, scrive Minervini sul Dubbio, insidiata proprio sui temi di immigrazione e sicurezza dalle frange più estreme del suo stesso schieramento, potrebbe quindi tramutarsi in un clamoroso autogol dell'esecutivo. La rinnovata legislazione europea prevede infatti l'obbligo per l'Italia di eseguire almeno 16.000 procedure accelerate di frontiera, il numero più alto in Unione Europea, e i relativi rimpatri. Numeri che preoccupano il Viminale, dato che nel 2025 il nostro paese è riuscito a rimpatriarne solo 6.772, che rappresentano solo il 10% delle persone sbarcate nello stesso anno. A questo si aggiunge un nuovo flusso di migranti provenienti dalla Somalia. Da gennaio ad oggi sono 2.000 i somali approdati sulle coste italiane, stato escluso dalla lista dei paesi sicuri e con cui non esiste alcun accordo di rimpatrio. Questo significa, conclude Minervini, che i cittadini somali che arrivano in Italia qui dovranno rimanere nella maggior parte dei casi, e se arrestati in un altro stato membro verranno rispediti nel nostro paese. Dunque attenzione, perché il nuovo patto europeo può nascondere delle insidie, e sono quelle che nel suo articolo, che è naturalmente più lungo, individua Emilio Minervini. Sempre sul Dubbio, a pagina 3, c'è Paolo Delgado. A proposito delle frizioni con, per esempio, tra Italia e Germania, con le elezioni nei paesi più importanti dell'Unione i prossimi mesi saranno un tutti contro tutti, alleanze trasversali, rappresaglie, crisi diplomatiche tra cancellerie, quello che sta accadendo in Europa dopo la crisi di Ceuta potrebbe essere solo l'inizio. Appunto, ci sono dichiarazioni concilianti, in questo caso esempio da Roma e da Berlino, ma c'è poi retroscena, c'è lo sfondo che è quello delle elezioni, e i prossimi mesi saranno, secondo la lettura di Paolo Delgado, non saranno mesi positivi, saranno appunto un tutto contro tutti. Sempre sul tema, ancora vi segnalo sulla stampa, che, eccola qua, a pagina 4, l'intervista di Eleonora Camilli a Giancarlo Pergo, l'arcivescovo di Ferrara, con il patto europeo oneri maggiori per paesi come l'Italia. Secondo appunto Perigo, che è il consultore del Dicastero dei Migranti, non c'è nessuna emergenza, il nostro paese ha piuttosto il problema di non essere più attrattivo. E Perigo parla di esseri umani trattati come pacchi, e la scelta degli hub esterni, appunto sull'esempio Albania, l'accordo con l'Albania, è inutile e costosa. L'intervista di Eleonora Camilli, pagina 4 della stampa. E poi volevo segnalarvi anche Avvenire, che a pagina 1 c'è l'editoriale di Maurizio Ambrosini, immigrati oltre i giochi, non porte aperte ma politiche rispettose, così le ripercussioni di politiche della cosiddetta crisi di Ceuta stanno mandando in pezzi la solidarietà europea e la libera mobilità all'interno dell'Unione Europea. Dopo Roma reagisce Madrid, poi arriva Berlino e chissà chi altri. È uno spettacolo desolante che mostra dove conduce il sovranismo politico, reintroducendo barriere anche nei confronti di paesi amici e di minacce indimostrate. Alla fine muoversi diventa più complicato, lento e costoso per tutti, senza apprezzabili guadagni in termini di sicurezza e ordine sociale. Maurizio Ambrosini, prima pagina editoriale su Avvenire. Il tema migrazione e gestione dei flussi è un tema in primo piano nella politica interna italiana e non solo, e ne vedremo nei prossimi mesi, come scrive Paolo Delgado sul Dubbio. E allora veniamo alla politica italiana. Il Parlamento è fermo per le vacanze, ma la politica non si ferma e i partiti sono in movimento, perché ovviamente si avvicina. Stiamo per entrare nell'ultimo anno prima delle elezioni del 2027. E allora cominciamo dal centrodestra, perché insomma ci sono un po' di malumori per quanto riguarda la Lega. Allora andiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera a pagina 15. Ovviamente mi si apre la pagina sbagliata, ecco qua, pagina 15, Salvini e le tensioni nel partito, così Pontida ora diventa un test, l'articolo è di Cesare Zapperi, clima teso al direttivo lombardo, il leader incalzato, noi in caduta libera, lascia, si muove insomma l'opposizione interna, c'è lo scontro con anche chi dice, c'è l'ira di Calderoli, a chi dice che i leghisti che dicono che l'autonomia differenziata non interessa alla gente, e che è vero, evidentemente hanno il polso anche della gente, e Zapperi dà appunto conto delle tensioni all'interno del partito in vista di Pontida, che è un po' la scadenza di ogni anno per quanto riguarda Lega importante. Salvini si dovrà presentare davanti al suo popolo e dovrà scontare anche l'opposizione che sta prendendo, in vista appunto anche delle scadenze elettorali dell'anno prossimo, sta prendendo corpo, sta prendendo anche forza. E dal Corriere della Sera passiamo alla Repubblica. Anche qui le tensioni emerse al consiglio direttivo lombardo della Lega, 5 dirigenti sono andati dritti verso la richiesta di dimissioni di Salvini, e il presidente della Lombardia Fontana guida la fronda, Salvini faccia un passo di lato, e c'è Belotti, l'ex deputato, storico presentatore di Pontida, secondo il quale è venuta meno la credibilità di Matteo, l'articolo che parla appunto del direttivo è di Gabriella Cerami. Invece Belotti viene intervistato sempre da Gabriella Cerami, Belotti che dice che è venuta meno la credibilità di Matteo, il partito è in subbuglio, per me Salvini deve fare il ministro e lasciare ad altri la gestione del carroccio. Dal 2019 a oggi, dice Belotti, abbiamo perso 6 elettori su 7, dal 34% siamo crollati al 5%, il che è vero. Aprire a Vannacci e per giunta candidarlo è stato un errore che stiamo pagando caro. Infatti Vannacci se n'è andato, si è fatto eleggere, poi se n'è andato, ha fatto un suo partito che adesso ha sorpassato la Lega. E giustamente Belotti è abbastanza, come dire, irritato da questo. Oh, questo per quanto riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda il centrosinistra, no, però c'era un altro articolo, eccolo qua, sì, sul Foglio, che vi volevo sempre, che volevo citare, sempre a proposito della Lega. Se trovo il Foglio, eccolo qua, il Foglio a pagina 1, vediamo se lo trovo. No, non lo trovo, comunque è sempre difficile purtroppo la eccolo qua, no, eccolo qua, pagina 1, Salvini di gomma, il nord dice sei finito, i governatori chiedono un triumvirato, insomma mastica la Lega come mastica le critiche, mastica e sputa, Salvini è di gomma e cancella anche la verità, non è vero nulla di quello che dice nelle interviste, la Lega Lombarda gli ha detto fatti da parte, vattene via, il tuo ciclo è finito, e lui risponde che ha avuto un franco confronto, una bellissima discussione, è come se il condannato vi dicesse prima della sentenza ho avuto con il giudice un sereno colloquio sul mio recente passato. Sapete cosa è costretto a fare la Lega per restituire la cronaca, per raccontare la riunione di venerdì sera, 5 ore drammatiche dove è accaduto di tutto? Manda Samizdat ai giornali, raccontate, vi prego, si tramandano le frasi come fanno gli aedi, la riunione che Salvini derubrica a un aperitivo a Milano a via Bellerio il 7 agosto è finita con lui che ne promette un'altra a fine agosto. E appunto anche qua poi si,

sue divisioni, ma sono diverse da quelle che ha invece il centrosinistra. E su Domani, a pagina 6, c'è l'articolo di Daniela Preziosi dedicato alla leader del PD, Elly Schlein. Schlein è la segretaria PD più longeva, ma la vera prova saranno le elezioni. E Daniela Preziosi inizia citando Marco Pannella. La durata è la forma delle cose, diceva Marco Pannella citando il filosofo Henri Bergson, che intendeva che la memoria conserva il passato nel presente. E forse non c'è frase che spieghi meglio la formula magica degli ormai oltre 3 anni di segreteria del PD di Elly Schlein, cioè ha fatto tesoro del passato del suo partito, un passato che per stagioni non è passato ed è tornato in un eterno ritorno di segretari eletti, voti all'unanimità, disarcionamenti, e invece lei ora prova a far passare niente di più diverso fra il vascello pirata radicale e il partitone post PC e DC, ma forse in qualcosa possono somigliarsi. Se Pannella veniva imprecisamente accusato di mangiarsi i suoi figli come Cronos, il PD è stato fin qui a buon diritto accusato di cambiare segretari come giacche, 10 in scarsi 20 anni. Invece Schlein, il 25 agosto, batterà il record di durata alla segreteria di Pierluigi Bersani, 1260 giorni. Poi l'articolo prosegue, l'articolo Daniela Preziosi su Domani, analizza appunto come Elly Schlein è arrivata alla segreteria, come ha costruito questi 3 anni e conclude, si arriva alla vigilia delle primarie. Alla vigilia delle primarie, scrive Daniela Preziosi, il PD è tutto sommato in salute, come le sue correnti che sono al netto dei ginepraj personali, il correntone di Montepulciano, Energia Popolare, i riformisti radicali e l'ultima nata che mescola gli ex giovani turchi di Matteo Orfini con Nicola Zingaretti, Brando Benifei ed Enzo Amendola. Circola che non tutte la sosterranno alle primarie, ma dai retroscena ai fatti per tutti i dirigenti c'è una valutazione da fare con molta attenzione. Non si scherza con il fuoco, e qua arriva il nocciolo in Daniela Preziosi. Per esempio, sostenere Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, per un dirigente PD sarebbe puro autolesionismo. Stesso dicasi per la sindaca di Genova Silvia Salis, la sua sirena canta alle orecchie di molti riformisti. Ma se alle primarie non vincesse Schlein, il contraccolpo interno sarebbe catastrofico per la segretaria, che si avvierebbe al voto da dimissionaria di fatto, e per tutto il PD, che finirebbe azzoppato di brutto. Ed è vero che Schlein ha dichiarato chiusa la stagione del governismo a tutti i costi del PD, ma non ha estirpato la costitutiva radice del realismo. Dunque, Schlein fin qui ha portato a casa i suoi mandati da segretaria, l'unità del partito e quasi la coalizione. Ne resta un terzo, non detto, guidare il PD alla vittoria alle politiche, sfatare il destino di un PD nato per perdere, cosa che fin qui non è riuscita a nessuno. Daniela Preziosi, pagina 6 di Domani. Sulla Stampa, a pagina 9, c'è Federico Capurso. Eccolo qua. In retroscena, a proposito del PD, i candidati dell'area moderata sposterebbero voti decisivi, Schlein rischia di perdere più consensi di Conte, Onorato, Ruffini e la tentazione di Renzi, il risico centrista può decidere le primarie. I protagonisti, secondo l'articolo di Capurso, sono Alessandro Onorato, coordinatore della lista civica Gualtieri Sindaco, assessore a Roma con deleghe grandi eventi, sport, turismo e moda, l'ex premier Matteo Renzi, senatore e attuale presidente nazionale di Italia Viva, ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio tra il 2014 e il 2016 e ieri lo leggevamo, l'abbiamo letto, potrebbe anche presentarsi alle primarie del PD. Poi c'è il dirigente Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista, saggista e dirigente pubblico, è stato amministratore delegato di Equitalia e direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, e poi la sindaca Silvia Salis, ex atleta olimpica, dirigente sportiva, specialista nel lancio del martello dal 29 maggio 2025 è sindaca di Genova. Insomma, nelle liste del PD potrebbe trovare posto anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli e appunto è il risico centrista che, secondo questo retroscena proposto da Federico Capurso, può decidere le primarie. E a proposito di Onorato, su Repubblica, che viene citato appunto nell'articolo di Federico Capurso sulla Stampa, viene intervistato su Repubblica a pagina 14.

0: pagina 14, se si fa trovare la pagina 14, eccola qui, è Serena Riformato che intervista Onorato, secondo il quale il leader di Progetto Civico e assessore a Roma, secondo il quale è un errore puntare al pareggio e le primarie sono urgenti. Onorato dice che Calenda sbaglia tutte le analisi, la sua massima ambizione è fare l'ago della bilancia in un governo tecnico, il voto ad Azione aiuta Meloni, secondo Onorato, che si rifà all'intervista pubblicata ieri a Carlo Calenda su Repubblica, l'avevo citata, in cui il leader di Azione ha previsto il pareggio e ha detto che Azione andrà comunque da sola. Insomma, il Onorato è uno è una sicuramente delle figure emergenti del PD, e anche rifacendoci a quello che scriveva Daniela Preziosi e a quello che scrive adesso, che ha scritto anche Capurso sul Corriere, sarà interessante vedere come si muoverà lui insieme agli altri. Poi, sempre per quanto riguarda a parte il PD, più in generale, il campo largo, il centrosinistra, insomma, come lo vogliamo, c'è Adriana Logroscino che anche qui a pagina 14 del Corriere della Sera analizza le personalità, insomma, che si muovono nel campo largo, Renzi, Fratoianni o l'ipotesi sindaco, primarie, chi può correre da outsider, la gara oltre a Schlein e Conte, tra gli amministratori i nomi di Gualtieri, Manfredi e Salis. E poi c'è un'intervista, Adriano Grosci, un'intervista a uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, portavoce di Europa Verde, ed appunto leader con Nicola Fratoianni di AVS. Bonelli si lamenta, dice i gazebo non saranno una passeggiata, noi siamo irritati da questa sfida a due, cioè Schlein Conte, prima ci vuole il programma, siamo contro il presidenzialismo di fatto che la riforma vuole introdurre, come candidato premier potremmo indicare un partigiano. Insomma, Bonelli parla di vari argomenti, ma soprattutto pone la questione del programma prima di andare a una sfida a due per le primarie. Segnalo sul Quotidiano Nazionale c'è un articolo che dice di seguire l'estate del campo largo, già lo dicevo io ieri, di seguire tutte le varie partecipazioni, e sarà proprio in settembre che si capirà anche come si schiereranno le varie componenti, le varie correnti all'interno del PD, come emergeranno le figure che avranno chance alle primarie, e è interessante seguire appunto anche lo svolgimento dell'estate. Poi, questo posso citarlo solamente di sfuggita perché non abbiamo tempo, c'è polemica all'interno di Più Europa, ne parlano il Corriere della Sera e Repubblica, a pagina 14, sia Corriere della Sera e Repubblica, c'è una fronda contro il segretario Riccardo Maggi, vedremo insomma gli sviluppi che ci saranno. Sempre per quanto riguarda la politica interna italiana, c'è un articolo interessante di Arturo Menzolini sul Giornale, a pagina 12, che riguarda l'economia, ma riguarda i rapporti dell'economia con la politica. Anche i nostri imprenditori finalmente sanno fare sistema. L'articolo segue, per esempio, sta nel taglio basso della pagina 12, che è dedicata, c'è un articolo di Sofia Franceschini che parla della cordata italiana pronta all'offerta per rilevare l'ex Silva, ma sullo sfondo resta il nodo della sostenibilità economica, i clienti non sembrano disposti a pagare il prezzo della transizione. Questo tema dell'acquisizione dell'ex Silva da parte di una cordata italiana stimola l'analisi di Augusto Menzolini sui nostri imprenditori che finalmente sanno fare sistema, bene la soluzione che mette insieme tutti, da Arvedi fino a Marcegaglia. E ora bisognerà, scrive Menzolini, attendere la risposta del governo, perché in fondo il sistema Italia purtroppo funziona più in economia che non in politica. Su questo versante spesso i numeri, i conti, i piani debbono fare i conti con l'ideologia che spesso assume funzioni strumentali. È difficile però immaginare che rispetto ad una soluzione tutta italiana di un problema atavico, l'Ilva si può ritenere tale, la politica di ogni colore sia a livello locale e nazionale possa far prevalere un'ipotesi indiana o comunque straniera. C'è un limite a tutto, anche nel bel paese. Questo è quello che scrive Mizzolini. Poi, sulla stampa, a pagina 8, la stampa si occupa di... Ecco qua, Luca Monticelli, Tajani lancia il disegno di legge contro la burocrazia. Liberare l'Italia è la nostra battaglia. Il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato una campagna per liberare gli italiani dal peso della burocrazia. Parte la campagna di Forza Italia contro lacci e lacciuoli, in arrivo proposte per semplificare. Ed è questa iniziativa di Forza Italia, la trovate anche su altri giornali, su tutti i giornali del centrodestra. Ovviamente viene dato spazio a questa iniziativa di Tajani, che poi riprende quella che era un cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi. Sul Tempo, eccolo qua, pagina 6, segnalo l'analisi di Gian Cristiano Desiderio, che ieri c'è stata, l'ho letto, l'intervista a Massimo Cacciari, che criticava il centro-sinistra, dice che al centro-sinistra manca un'alleanza senza un'idea del mondo. Gian Cristiano Desiderio, nella sua analisi, a pagina 6 del Tempio, prende spunto da quella intervista di Cacciari per attaccare duramente il centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, indicati, insomma, Elie Schlein favorevole alle tasse, Giuseppe Conte agli sprechi, Laura Boldrini agli immigrati, vi risparmiano la coppia fra Togliani e Bonelli, ma perché poi il campo largo dovrebbe vincere? Insomma, il centrodestra invece è governo costituzionale. Desiderio se la prende con l'infantilismo di una sinistra senza una chiara idea del mondo, riprende appunto, fa proprio la tesi di Cacciari e la porta avanti. Ecco, a questo punto mi sembra, siccome ci avviciniamo, dobbiamo anche andare abbastanza veloci, abbiamo ancora parecchie cose di cui vorrei parlare, insomma, anche qua, certo, ci sono anche altre cose, ma credo più o meno queste cose le trovate un po' su tutti i quotidiani, perché appunto c'è attenzione nei movimenti all'interno dei due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, e anche all'interno dei partiti, le varie difficoltà che hanno, perché insomma stiamo entrando nell'anno che ci porterà alle elezioni. Ora vedremo se si andrà a scadenza naturale prossimo autunno o si saranno anticipate, sicuramente comunque si voterà il prossimo anno, e chiaramente sono in corso i movimenti nei partiti, nelle coalizioni, ognuna con le sue e ognuno con le proprie difficoltà. Per quanto riguarda la politica internazionale, io mi concentrerei. Naturalmente c'è spazio su tutti i quotidiani al terremoto che ha devastato la Colombia, trovate notizie e servizi su tutti i giornali, sulla cronaca di questo terremoto veramente devastante. Le questioni sono quelle aperte, sono quindi Medio Oriente, guerra del Golfo, Ucraina, e allora vi proporrei alcuni commenti, segnalerei dei commenti, al di là poi della cronaca. Per esempio, andiamo su Repubblica, a pagina 6 e 7, ecco qua, in realtà qui partiamo dagli Stati Uniti, perché insomma partiamo da Trump, perché c'è questa presa di posizione degli 007. Il titolo dell'articolo di Massimo Basile da New York è Trump, l'accusa degli 007, cioè dei servizi, accentra tutti i poteri, c'è una deriva autoritaria. Il monito di The Steady State, gruppo di oltre 400 ex agenti della CIA, culto della personalità ed erosione dei contrappesi, la democrazia è a rischio. La deriva autoritaria non arriva con il rumore dei carri armati, scrive Basile, spesso arriva con la normalità. Una presidenza revoca 50 nulla osta di sicurezza, uno 007 viene allontanato senza che gli venga spiegato il perché, chi dovrebbe opporsi sceglie di non farlo o impara presto a tacere. Intanto il presidente parla al paese, promette di difendere gli americani dai nemici interni e mette in dubbio l'integrità del sistema elettorale. L'allarme viene da oltre 400 ex funzionari dell'intelligence americana che sulla piattaforma online Substack hanno denunciato denunciato il piano di Donald Trump, l'uomo d'affari che aveva promesso di andare a Washington per scoperchiare il Deep State, lo stato sotterraneo, sta creando una macchina per accentrare il proprio potere come mai prima nella storia americana. Il tycoon, dicono, starebbe seguendo nel suo secondo mandato il manuale di istruzioni di ogni autocrate, indebolisce i contrappesi al suo potere e rende il paese meno sicuro. Questo è l'inizio dell'articolo di Massimo Basile, che occupa quasi tutta la sesta pagina di Repubblica. Si spiega anche che cos'è lo Steady State, un gruppo non partisan composto da ex membri delle agenzie di intelligence e della sicurezza nazionale. Il loro impegno dichiarato è promuovere la democrazia e lo Stato di diritto e difendere la Costituzione da tutti i nemici stranieri e domestici. E poi c'è l'Institute for the Study of State of Exception, gruppo di studiosi, avvocati, giornalisti, storici e altri esperti che promuovono ricerche sull'abuso dei poteri esecutivi e le minacce agli ordinamenti democratici. E c'è anche Anna Lombardi che intervista Robert Baer, ex agente della CIA, analista e scrittore, secondo il quale l'allarme è giustificato, un autocrate può arrivare a falsificare informazioni. La spia che ha scritto il libro da cui è ispirato il film Siriana dice: in questo clima messa a repentaglio la credibilità dell'agenzia, mi spaventa la diffusione del nazionalismo cristiano nell'esercito e nelle istituzioni, vogliono creare un gruppo dirigente fanatico. E questo lo dice l'ex agente della CIA. E come dire, c'è da crederci, quantomeno da stare a sentirlo. Sempre su Trump c'è Massimo Gaggi su Corriere della Sera, pagina 13. Gaggi, vediamo se riusciamo, eccolo qua. Pagina 13, Gaggi scrive che la pace per Donald Trump non è mai stato un valore morale, un ideale astratto, solo un bene di consumo da vendere agli elettori, un deal making sul quale costruire magari nuovi business, con la parentesi di una breve illusione, vendere una sua parvenza ai giudici norvegesi che assegnano il Nobel per la pace. E poi Massimo Gaggi parla degli errori commessi da Trump, non ha saputo valutare il vero temperamento dei suoi due principali interlocutori, Putin e Netanyahu, non ha capito che il Putin e il Netanyahu che ha ritrovato nel suo secondo mandato sono profondamente diversi da quelli che aveva conosciuto in precedenza, in tempi relativamente più tranquilli. Poi ha umiliato Zelensky, ha continuato a puntare su una tregua che avrebbe lasciato a Mosca i territori occupati, si è lasciato convincere da Netanyahu che con un improvviso e massiccio attacco congiunto avrebbe potuto sradicare il regime degli Ayatollah. Assediato dalle inchieste giudiziarie, contestato dalle... qua però poi Gaggi parla di Netanyahu ed è importante, poi vedremo anche altre cose di Netanyahu. E Netanyahu che ovviamente invece adesso fa il muso duro, insomma risponde, tono, non si piega alle richieste di Trump, perché assediato dalle inchieste giudiziarie, contestato dalle piazze, alla guida di una fragile coalizione nella quale riesce a stare a galla solo accettando i diktat dell'estrema destra religiosa, il premier israeliano sa che il giorno in cui le armi taceranno sarà quello in cui un'intera nazione gli chiederà conto dei suoi fallimenti in materia di sicurezza interna e di visione strategica. E anche quello nel quale i magistrati che l'hanno incriminato fino al 2019 per corruzione, frode e abuso d'ufficio potranno finalmente condannarlo. E quanto alla Russia, man mano che passano i mesi, all'interesse di Putin a mantenere un ferreo controllo sul paese costretto a vivere in assetto di guerra, si somma sempre più la difficoltà di riconvertire al civile un sistema industriale ormai quasi totalmente trasformato in una macchina bellica. Questi sono i due, appunto, l'agenda di Putin e Netanyahu lascia Trump senza la sua pace. Questa è la tesi di Massimo Gaggi, quella sua pace che voleva, Trump cercava di vendere per il Nobel per la pace, magari. Sempre sul rapporto tra Trump, Putin e Xi Jinping, sulla Stampa, pagina 21, c'è Gabriele Segre, Trump, Putin e Xi, tre campioni dello Stato sono io. E dunque, una delle frasi più fortunate della storia. Segre analizza appunto questi tre leader e come intendono appunto lo Stato, come intendono il potere. Tuttavia, Però appunto non, Trump, Putin e Xi Jinping conoscono perfettamente la lezione di Luigi XIV, sanno che lo Stato sono io funziona soltanto finché governo e narrazione continuano a sostenersi a vicenda. È per questo che, a corto di ricette politiche, ciascuno, per ragioni diverse, investe sempre di più nella scenografia del potere. Ma la storia non è mai stata sentimentale. Prima o poi presenta il conto a chi confonde la realtà con la sua rappresentazione. La parabola del Re Sole e il triste destino toccato ai suoi eredi ricordano che il potere può sopravvivere a molte cose, ma non a chi scopre cosa c'è davvero dietro le quinte. Quando la scena non regge più, perdere la testa diventa molto più facile che perdere lo Stato. Ed è per questo appunto che si cerca di controllare la, poi la propaganda. Sulla figura di Benjamin Netanyahu vi segnalo sul Sole 24 Ore, a pagina 10, eccolo qua, pagina 10, Roberto, buongiorno, l'analisi: Netanyahu in bilico tra la destra e Trump, ma pensa solo al voto. E questa è una tesi che si trova poi anche su altri commenti, per esempio sul Fatto, a pagina 6, eccolo qua, Fatto a pagina 6, Roberta Zunini intervista Alon Pincas, editorialista di Haaretz, Tel Aviv dice: a Trump non importa del no di Bibi, capisce le sue ragioni elettorali. Quindi anche qui, insomma, Netanyahu ha il vero problema di Netanyahu sono le elezioni, per questo fa anche il muso duro con Trump. Per quanto riguarda Gaza, Tel Aviv può fare ben poco se non mantenere lo status quo nella striscia, la situazione è al limite. E c'è però anche chi difende Netanyahu, ed è Claudio Velardi su Riformista, l'editoriale di prima pagina. Netanyahu, secondo Velardi, è il capro espiatorio degli ipocriti. Sempre tutti a recitare lo stesso salmo: è Netanyahu l'ostacolo alla nascita dello Stato palestinese. Dichiarare solennemente che Bibi è l'ostacolo serve a nascondere una verità elementare. Oggi non esiste una leadership palestinese capace di fondare e governare quello Stato. Il no di Netanyahu a Trump, secondo Velardi, non rappresenta però un ostacolo. È propaganda elettorale, e la sua efficacia sarà sancita tra qualche mese dai liberi elettori di Israele, non dai nostri moralisti in ciabatte. Tutt'al più si può considerare una posizione politicamente parassitaria, perché vive delle armi di Hamas, si nutre del massimalismo altrui. Niente Stato finché sarò premier è una frase pronunciabile solo finché dall'altra parte ci sono i razzi e il rifiuto. Il giorno in cui a Ramallah sedesse un Ben Gurion palestinese, uno che disarma le milizie, riconosce Israele senza riserve mentali e sceglie lo Stato possibile, quel veto crollerebbe sotto il proprio peso e a Bibi non resterebbe che prenderne atto. Ma la cialtroneria dei benpensanti globali, politici e mediatici consiste proprio in questo: fingere che il problema sia un uomo, per non dire che il problema è un vuoto. Usare Netanyahu come capro espiatorio è comodo, gratuito e assolutorio. Assolve Hamas, assolve la ANP, assolve soprattutto chi riconosce e non costruisce. La verità è più severa e più semplice: gli stati non li fanno le risoluzioni, li fanno i fondatori, e finché il popolo palestinese non esprimerà uno, la Palestina resterà ciò che è oggi, una causa eterna, che è la forma più crudele di negarle un futuro. Io ho sbagliato, e questo è Claudio Velardi, suo editoriale sul Riformista, ho sbagliato in realtà. Velardi non difende Netanyahu, semmai attacca chi lo critica dicendo che è lui l'ostacolo della soluzione per Gaza, per il Medio Oriente, ma dice Velardi la realtà è un'altra. Spiega il no di Netanyahu e tocca, è vero, un punto, è vero, ai palestinesi manca una leadership, manca uno statista, mancano degli statisti capaci di formare appunto uno Stato, come fu per Israele, per esempio. Forse mancano anche perché fa comodo che i palestinesi non abbiano uno statista, che i palestinesi sono sempre stata, come dire, anche una merce di scambio anche negli equilibri del Medio Oriente, e spesso hanno fatto spese anche gli interessi degli stati arabi, che li hanno utilizzati. Il problema è che adesso però resta il cumulo di macerie a Gaza, resta la mancanza di una statualità per i palestinesi, resta comunque il potere di Hamas e questo e bisognerebbe affrontarlo questo tema. E per quanto riguarda la politica internazionale, sempre sul Medio Oriente, su Avvenire, c'era un articolo che, eccolo qua, Avvenire, pagina 5, è tutta la pagina, quindi posso solo darvi il titolo, però merita di essere letto perché da Gaza, Libano e Iran, più che stallo diplomatico, è una tela di Penelope. Insomma, Luca Foschi analizza i nuovi assetti mediorientali, lo scenario, il no di Netanyahu all'accordo con Hamas che Trump aveva annunciato trionfalmente, l'ammissione del presidente statunitense con Teheran, stiamo tenendo un profilo basso, due equilibrismi all'ombra del voto, appunto il voto in Israele e le elezioni di midterm negli Stati Uniti. E tra l'altro l'Avvenire dà anche notizia che salgono a migliaia le adesioni della società civile all'appello, all'iniziativa del professor Mazzarella, ospitato da Avvenire, che propone il Nobel per la pace ai bambini palestinesi. I bambini palestinesi che sono quelli che poi soffrono più di tutti. Sempre per quanto riguarda la politica internazionale, ho il tempo di alcune segnalazioni di questioni che, come dicevo, passano in secondo piano perché ovviamente la nostra attenzione è puntata sul Golfo, sul Medio Oriente, sull'Ucraina, ma non sono questioni secondarie e tra l'altro si legano a queste tre questioni di prima pagina. Partiamo dalla Turchia e prendiamo proprio il Riformista. Sulla Turchia, a pagina 4, c'è un articolo molto interessante di Antonio Picasso. La Turchia punta sul fattore checkpoint. Il Bosforo chiuderà? Allora, scrive Picasso, la Turchia ci prova. L'ipotesi di chiudere il Bosforo non è nelle reali intenzioni di Ankara. Piuttosto le interessano le reazioni del mondo a un'eventualità questa eventualità che sarebbe comunque pesante. La crisi di Hormuz resterà un precedente e riporta al centro del dibattito internazionale una delle regole più antiche della geopolitica: chi controlla uno stretto ha in mano una leva più potente delle armi. Non è una novità il messaggio trasmesso più volte alla Russia e all'Ucraina, tale per cui un coinvolgimento diretto di una sua nave nello scontro in corso avrebbe comportato una revisione delle regole di entrata e uscita dal Mar Nero. Negli ultimi mesi diverse navi turche, appunto, o di proprietà turca sono state coinvolte negli attacchi che accompagnano la nuova escalation Kiev-Mosca. Il 9 agosto fonti ufficiali turche hanno precisato che le navi continuano ad attraversare regolarmente Bosforo e Dardanelli, che non esiste un blocco del traffico commerciale e che sono state adottate soltanto misure temporanee legate alla sicurezza. Ankara ha contemporaneamente chiesto a Ucraina e Russia una moratoria sugli attacchi alle navi mercantili. È una precisazione sostanziale ma non cancella il problema. La Turchia controlla infatti uno dei grandi colli di bottiglia del commercio mondiale. Bosforo e Dardanelli costituiscono l'unica porta marittima tra il Mar Nero e il Mediterraneo. La Convenzione di Montreux del 1936 garantisce alle navi mercantili libertà di passaggio, mentre attribuisce ad Ankara poteri molto più ampi sulle unità militari. Oggi la questione riguarda le navi civili e il quadro giuridico è diverso, ma Hormuz ha dimostrato che nel commercio marittimo contemporaneo la distinzione tra uno stretto formalmente aperto e uno sostanzialmente sicuro può diventare decisiva. Forse sostanzialmente chiuso, ma comunque il vero potere dei checkpoint sta qui, scrive Picasso. In un sistema internazionale nel quale le guerre tornano a lambire le grandi catene del valore, i checkpoint riacquistano un valore politico che sembrava appartenere a un'altra epoca. Bab el-Mandeb, Suez, Hormuz, Bosforo, Malacca, pochi chilometri di mare possono condizionare le catene, appunto, del valore costruite su migliaia di chilometri. Per ora il Bosforo resta aperto, domani si vedrà. Vedete, la questione è centrale, però non se ne parla molto perché ovviamente la nostra attenzione è attirata da altro. E su domani No, non so perché ho preso questa... Ah, eccolo qua, no, no, giusto. Sempre dopo Hormuz, la rivincita del Mediterraneo e Cesare Alemanni, il nuovo ruolo dei porti, questo lo trovate su Domani a pagina 5, da frontiera a snodo strategico, Mediterraneo tesoro dell'Unione Europea. I porti sono sempre più cruciali, ma a Bruxelles non hanno un piano. Le ultime crisi danno un altro significato geopolitico al nostro mare. Non è più solo spazio di transito, i grandi porti come infrastrutture decisive per la sicurezza europea. Pezzi di un puzzle più complesso e, per esempio, questa riguarda da vicino anche l'Italia, perché il porto di Trieste, segnala l'articolo, è uno degli snodi strategici per una politica mediterranea europea. D'altra parte Trieste era il porto del regno dell'impero austro-ungarico. Cesare Alemanni sul Domani. Sulla Russia, La Stampa a pagina 7 c'è l'analisi di Anna Zafesova. Russia, escluso dalle elezioni, l'unico partito contro la guerra. La pace è estremismo. Yabloko è stato bandito dal voto di settembre. Vince dunque la linea dei falchi. Secondo Alexei Zuravliov, quelli di Yabloko sono dei nazional traditori che lavorano per l'Occidente. Sarebbe bene tappare loro la bocca. A Mosca i giovani gridano vergogna. La polizia minaccia l'arruolamento forzato. Il movimento doveva servire da valvola di sfogo, ma il dissenso ha spaventato il Cremlino. Dunque, la Russia di Putin è chiaramente uno stato autoritario, uno stato. Siamo a un passo dalla dittatura, siamo forse con un piede dentro, e qualcuno però si ostina a non vederlo. Poi c'è una questione totalmente che non trovo, cioè dell'Africa ci occupiamo veramente pochissimo, se ne occupano anche i giornali, e invece sarebbe lo fa Avvenire, questo bisogna dare atto, che è sempre ricco dal punto di vista della politica internazionale, ma appunto tanto per una zona di cui non ci occupiamo e che invece andrebbe seguita un'attenzione. E allora andiamo sul Sole 24 Ore, che a pagina 12, eccolo qua, si parla di Etiopia, l'articolo di Alberto Magnani: la nuova crisi nel Tigray minaccia il Mar Rosso. L'episodio sembra alle spalle, ma le tensioni sottostanti non lo sono. Si parla del scorso 1 agosto, le autorità del Tigray hanno accusato il governo centrale di Addis Abeba per aver intentato una guerra aperta sul confine occidentale fra la regione e il Sudan, e insomma sembrano questioni locali, ma invece potrebbero allargarsi e coinvolgere anche una zona invece delicata e strategica come il Mar Rosso. Di Tigray scrive Alberto Magnani a pagina 12 del Sole 24 Ore, e di Africa e anche di quella zona in particolare dell'Africa dovremmo occuparci, dovrebbero anche i giornali in generale, informazioni, occuparsi molto più stretto. Noi vabbè, cerchiamo di farlo e abbiamo questo appuntamento fisso di ogni sabato mattina con la rassegna stampa delle Afriche di Jean-Léonard Touadi. Negli ultimi minuti ci dedichiamo un po' all'economia, partiamo con il Sole con la Stampa, no, Sole 24 Ore, anche qui a pagina 12, eccolo qua, c'è un, no, qua mi sono, chiedo scusa, no, è un errore mio, ho preso una No, in realtà è la Stampa. Ho sbagliato l'appunto. No, eccolo qua. Sì, no. Sul Sole 24 Ore, a pagina 14, il federalismo fiscale, il paradosso di un nuovo centralismo. Nel caso Milano, ne scrive Emanuele Conte, al centralismo dello Stato rischia di sostituirsi quello incarnato dalle regioni. Cioè, il federalismo fiscale rischia di... Adesso non ho tempo di leggere l'articolo, però ve lo consiglio. Potete cercarlo anche sul sito del Sole 24 Ore, come per tutte le testate, che ovviamente hanno anche la versione online. Appunto, il federalismo fiscale rischia di passare dal centralismo dello Stato a quello delle regioni. Sulla Stampa invece, a pagina 12, vi volevo consigliare la lettura Insomma, si parla del caldo, l'estate della canicola record in Europa occidentale, giugno e luglio mai così caldi, la siccità seta l'America, scontro per la riserva d'acqua più grande degli Stati Uniti, ed è, c'è il commento di Francesca Santolini: se la politica nega l'emergenza climatica. E questa è una questione, cioè non siamo più oltretutto di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un cambiamento climatico in cui dovremo fare i conti per i prossimi anni, i prossimi decenni, con sconvolgimenti anche proprio globali, ma se la politica nega l'emergenza partiamo veramente male, anzi non partiamo per niente. E a questo proposito il Reno è una via d'acqua estremamente importante, è una delle arterie commerciali più importanti per l'Europa, ma il Reno è in secca e e questo ha una ripercussione sul, ecco, non trovo più l'articolo, eccolo qua, il Reno, la nostra Hormuz, pagina 3 del Foglio, la secca del grande fiume sta causando danni ai commerci. Quindi vedete come poi alla fine le cose sono legate. Il mondo è un organismo vivente, non solo in quanto organismo biologico, ma anche per le attività umane. Le attività umane sono legate tra di loro. Il cambiamento climatico ha un'incidenza non solo per quanto riguarda il clima in sé, la meteorologia, ma anche sui commerci. Il caso del Reno dovrebbe farci riflettere, come quello peraltro del Danubio. Se manca l'acqua per raffreddare le centrali nucleari, non si può produrre energia elettrica con le centrali nucleari. Quindi anche chi parla di costruzione di centrali nucleari, magari 10 nel nostro paese, dovrebbe ragionare un attimo, insomma, sul futuro che abbiamo davanti, e se riusciremo a reggere poi un sistema del genere. Ma siamo arrivati al termine, abbiamo esaurito il nostro tempo, molto altro ci sarebbe stato di cui parlare, sicuramente ho dimenticato qualcosa, ma insomma ho cercato di darvi un'idea di quello che si trova sui giornali di oggi per quanto riguarda le principali notizie del giorno e non solo queste. Ci risentiamo domani, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Radio Radicale 9 in punto, adesso è il notiziario del mattino di Radio Radicale, Federico Punzi in studio, Iva Radice in regia, e vediamo subito gli argomenti di cui ci occuperemo in questa prima edizione del nostro notiziario. Innanzitutto l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere, con le visite nelle strutture detentive in tutta Italia. Poi il caso Ceuta, la crisi diplomatica tra Roma e Madrid, la linea dura di Berlino, l'intervento congiunto sui social di Giorgia Meloni e della premier danese Frederiksen per dire stop, basta all'immigrazione incontrollata. Il rifiuto, passando al Medio Oriente, il rifiuto di Netanyahu del piano di Trump per Gaza, e ancora sul Golfo Persico lo stop dell'Iran alla riapertura dello stretto di Hormuz finché gli USA manterranno il blocco navale sui porti iraniani. Il PNRR e gli investimenti nelle aree interne e del sud, questi i temi del nostro notiziario del mattino, che chiuderemo con la rubrica ADAPT. E allora, dicevamo in apertura, l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere, con le visite di delegazioni del Partito Radicale nelle strutture detentive di tutta Italia. Ieri una delegazione si è recata in visita all'istituto minorile Bicocca di Catania. Andrea Billao ha chiesto a Donatella Corleo, consigliere generale del Partito Radicale, la situazione, quale situazione ha trovato. Sentiamo.
2: Sì, oggi insieme a Ruben Aparomignico abbiamo visitato l'IPM di Catania Bicocca, ci ha accolti e seguiti nel corso della visita la dottoressa Mastropasco in sostituzione della direttrice che era in ferie, e la dottoressa Covato non c'era. Il comandante Silvio Pompilio, che c'è sempre onestamente, e l'educatore che avevamo già incontrato anche a Caltanissetta, il dottore Stefano Omero. Quindi i ragazzi al momento presente in istituto sono 50, su una capienza regolamentare di 52. L'età media va intorno ai 17 anni, c'è un minore nel senso più piccolo a 15 anni e due più grandi 24, insomma giovani adulti sarebbero. sono pressoché tutti italiani, sono di questi 50 detenuti, sì, quasi tutti italiani, a parte 10 sono extracomunitari e gli altri 30 italiani. 21 di questi giovani detenuti proviene da fuori distretto, cioè da altri istituti, scaraventati piuttosto dire da Bologna, piuttosto che da Beccaria, da altri istituti o anche da quelli palermitani e siciliani, qui a Bicocca. 8 provenivano dal CPA di Catania e 21 sono rientrati alla comunità o perché avevano finito il periodo, perché erano fuggiti e quindi riportati in istituto minorile. La struttura non è quindi sovraffollata. Teniamo presente che delle 52 celle disponibili, 3 sono inagibili, una perché incendiata e l'altra 2 perché stanno facendo dei lavori. È molto ben organizzato il Bicocca di Catania, anche perché bisogna dirlo, gli spazi ci sono e come. Ci sono 2 campi di calcio regolamentati, di quelli professionali, c'è un bellissimo orto che è molto curato, hanno 3 mediatori culturali che svolgono un'attività importantissima, perché generalmente a Bicocca l'affluenza degli extracomunitari, dei magrebini soprattutto, non è ingente. I reati sono quelli contro il patrimonio, spaccio, anche di atti di violenza, tentativi omicidi, c'era pure un omicida, e resistenza a pubblico ufficiale. Al solito, come in tutti gli istituti, sia per minori che per adulti, la polizia penitenziaria è sotto organico. Ci sono 48 agenti su una pianta organica di 57. L'area sanitaria sembrerebbe funzionare perché hanno stipulato un buon protocollo con l'ASP, c'è un presidio medico dalle 8 del mattino alle 8 di sera, un medico quindi che è presente alle 8, alle 8 di sera, un'infermiera. È un'infermiera. Nel momento in cui il servizio viene chiuso alle 8 di sera, se ci dovessero essere delle emergenze, allora i ragazzi vengono portati al pronto soccorso. C'è anche una cosa per quanto riguarda l'area psichiatrica, all'anno lo psichiatra, ma c'è una collaborazione anche con una psicologa esterni.
1: E Anna Maria Malisani, consigliere generale del Partito Radicale, si è invece recata in visita presso il carcere di Udine. Sentiamolo al microfono di Cristiana Pugliese.
3: Durante la visita siamo stati accompagnati dalla direttrice Wanda Puccilli, che è da poco arrivata a Udine ed è una persona estremamente gentile, estremamente cortese, che ci ha fatto visitare tutto il carcere. Durante la visita purtroppo sempre sono state riscontrate le solite cose che diciamo sempre.
4: Ma intanto chiedo scusa per l'interruzione, il carcere di Udine è un carcere solo maschile, c'è cioè anche una sezione
3: solo
4: femminile?
3: Solo maschile. Solo maschile, sì.
4: È una struttura vecchia o è...
3: Ha 100 anni, è una struttura vecchia che ha 100 anni, proprio è stata costruita nel 25, perché è molto, molto vecchia.
4: Quanti sono i detenuti?
3: I detenuti sono 189 e la capienza sarebbe di 90.
4: Quindi. Ecco,
3: più del doppio, quello certo. Che diciamo sempre con il Partito Radicale, sempre quella, no? Perché se non è ormai una... cioè, è da sempre così, voglio dire, è da anni che continua a essere questo sovraffollamento, perciò...
4: Qui siamo al limite.
3: Siamo al limite, sì. Perché stanze di 2 persone e ci sono 6 ospiti, 6 ospiti con un bagno solo, un bagnetto solo, insomma non è il massimo, no? Non è, viene costantemente, ampiamente disatteso l'articolo 27 della Costituzione, perché lo Stato deve farsi carico di questa situazione, perché ormai non è una situazione di emergenza, purtroppo è una situazione di regolarità, perché ogni anno, ogni volta che visitiamo il carcere, è sempre lo stesso problema, sovraffollamento. Perciò bisogna che veramente lo Stato si attivi affinché le nostre carceri siano degne di chiamarsi carceri di uno Stato civile.
1: E un'altra delegazione del Partito Radicale si è recata in visita al carcere di Bologna. Sentiamo l'avvocato Gemma Gasponi, consigliere generale del Partito Radicale, sempre al microfono di Cristiana Pugliese.
5: Quella che abbiamo fatto oggi al carcere di Bologna, una visita che veramente mi ha lasciato più desolata di tutte quelle che abbiamo svolto in questi anni, io pochi anni, circa 6 anni, ma il Partito Radicale da 50 anni, perché il dato, non sto neanche a dirvi il dato del sovraffollamento, cioè tutto quello che potrei dirvi in numeri ve lo potevo dire anche l'anno scorso. Quello che invece volevo segnalare è che la condizione igienico-sanitaria del carcere, per igienico-sanitaria intendo adeguatezza della struttura sia muraria che impiantistica a contenere persone che vi risiedono, è praticamente nulla. Oggi non siamo riusciti a visitare il primo piano per un problema di sicurezza legato a un soggetto con escandescenze comportamentali, quindi capiamo, in un carcere dove ci sono 430 persone di capienza, ce ne sono dentro 810, una persona dà in escandescenza e non si riesce ad accedere a un piano, quindi rendiamoci conto. Vabbè, comunque abbiamo visitato l'infermeria nuovi giunti, cioè c'è un'infermeria nuovi giunti con i pavimenti, i muri sporchi di sangue, di escrementi, cioè è una cosa. Io dubito della possibilità logica di attribuire alla nostra nazione l'aggettivo di nazione civile, visto lo stato delle carceri. Quindi volevo raccontarvi un po' che cosa abbiamo fatto noi a Bologna del Partito Radicale nel 2024, riscontrando queste
4: condizioni
5: di detenzioni assolutamente contrarie, ma non neanche, perché qui tutti si riempiono la bocca alla Torre Giani. Ragazzi, la Torre Giani è la punta dell'iceberg, il fatto che non ci sia lo spazio fisico, certo, è la punta dell'iceberg, non c'è l'acqua, l'acqua è razionata, la luce va e viene, adesso hanno messo le prese per i ventilatori in un posto dove fuori ci sono 40 gradi e dentro ce ne saranno 45, però se tu sei un detenuto hai i soldi te lo compri il ventilatore, altrimenti ti becchi la presa e poi dopo un po'. Vabbè. Comunque, noi già nel 2024 avevamo, come vi ricorderete perché Radio Radicale è sempre presente per dare eco a queste iniziative, avevamo richiesto le relazioni semestrali dell'AS sulle condizioni igienico-sanitarie della Casa Circondariale di Bologna degli ultimi 3 anni. Ce le avevano date, erano veramente attestative di un degrado inaccettabile e quindi avevamo richiesto un incontro con il sindaco di Bologna, che è la massima autorità sanitaria, peraltro sempre nelle parole attento al carcere. Purtroppo le parole hanno un significato diverso evidentemente nel 2026 da quello che potevano avere prima, quando i tacchi erano da conservare, e quindi a quelle parole non è seguito niente se non una videochiamata con l'assessore delegato, alla quale poi non è stato dato seguito, cioè la nostra richiesta era vai a verificare, perché l'ASL manda in copia alla procura, manda in copia al Tribunale di Sorveglianza, manda in copia al sindaco questa situazione e valla a verificare.
1: E della delegazione del Partito Radicale in visita al carcere di Bologna faceva parte anche il professor Angelo Scavone, responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia Romagna. Sentiamolo al microfono di Cristiana Pugliese.
6: Molto degradata, perché noi tutti gli anni facciamo la visita di agosto, non abbiamo trovato nessun miglioramento. L'unica notizia, chiamiamola positiva, che ci ha dato la direttrice è che stanno per iniziare i lavori di ampliamento con un cospicuo incremento delle celle, quindi si spera una diminuzione del carico,
4: del sovraffollamento.
6: Che è un sovraffollamento pesante, perché diciamo è circa il doppio le presenze, 850 su 450 posti teorici.
4: Sì.
6: con un dato abbastanza inquietante, che di questi 850, 150 sono in attesa di giudizio. Quindi questi teoricamente, secondo i nostri principi costituzionali, non dovrebbero stare in un istituto di pena per la presunzione di innocenza.
4: Sì.
6: E quindi diminuiremmo di 150 se dessimo diciamo attuazione a tutte le misure alternative al carcere in attesa di giudizio. Più ce n'è dei rimanenti 430 che sono stranieri, prevalentemente tunisini e marocchini, quindi immigrati clandestini, quindi dai dati che ci ha dato, se togliamo i detenuti in attesa e gli extracomunitari clandestini, rientreremmo
4: nella cifra,
6: nei parametri.
4: Sì.
6: E oltretutto gli immigrati clandestini, nelle due etnie tunisina e marocchina, sono in perenne
4: guerra
6: tra loro,
4: certo.
6: Guerra, creano problemi agli agenti, quindi insomma una situazione complessivamente molto degradata in queste situazioni. Non ci sono, l'avrà già detto Gemma, le docce, i servizi igienici, il raffrescamento con il ventilatore, non ci funziona assolutamente niente. Il personale ci è sembrato piuttosto attento, quello che ci ha accompagnato, insomma, non è che anche loro però si rendono conto e vivono una situazione di agenti di particolare disagio. Noi di Forza Italia, adesso la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di Tommaso Calderone di promuovere un'indagine conoscitiva parlamentare nazionale su tutte le carceri italiane, e questo è importante, per fare un monitoraggio complessivo della situazione. Insomma, la sensibilizzazione a cui stiamo lavorando da molto tempo pare che avrà qualche
4: riscontro a livello nazionale.
1: E oggi è prevista la visita nel carcere di Panzera di Reggio Calabria, dopodomani invece la visita nel carcere di Teramo. Ora cambiamo argomento, torniamo a parlare della vicenda di Ceuta, della sospensione di Schengen da parte dell'Italia, della crisi diplomatica con la Spagna, della linea dura di Berlino. La crisi migratoria innesca scontri e confronti in Europa. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto attraverso i social: non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due Premier chiedono una politica migratoria più rigorosa, maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. E la politica sull'immigrazione della Danimarca è una storia che viene da lontano, ce ne parla Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà e membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, al microfono di Andrea Billau.
7: Non si tratta, diciamo, di un posizionamento politico recente e che in qualche modo, no, è frutto magari così di spregiudicate, no, operazioni appunto di ricerca del consenso, ma di qualcosa di lungo periodo. In particolare va ricordato che prima, diciamo, che in Italia si insediasse l'attuale esecutivo, e cioè nell'anno 2021, la Danimarca, in una condizione di silenzio generalizzato, perché devo dire non ne parlò praticamente nessuno allora, varò addirittura una norma che prevedeva la possibilità di, in determinate condizioni, di trasferire i richiedenti asilo in un paese appunto fuori dall'Unione Europea, dove la loro domanda sarebbe stata esaminata appunto in questo paese terzo, senza che si svolgesse necessariamente, per l'appunto, in Danimarca, nonostante la Danimarca fosse chiaramente il paese competente a esaminare le domande. Quindi la norma è stata la prima, in realtà, norma in assoluto in Europa che ha provato a esternalizzare, no, per l'appunto, la procedura d'asilo. Questa disposizione non è tuttora esiste, chiunque può andare a vederla, diciamo, appunto nella raccolta delle leggi della Danimarca, non è però mai stata applicata. Non è mai stata applicata perché, e qua appunto si solleva subito una serie di problematiche, le problematiche appunto, la discussione tutta danese, perché ripeto, non è nessuno quasi ne ha trapelato, insomma ne ha parlato a livello europeo, comunque si è chiaramente fermato il progetto per difficoltà operative di trovare il paese, per difficoltà economiche, ma anche per difficoltà giuridiche, cioè appunto questa forma appunto di esternalizzazione, anche se in quel caso la procedura avrebbe previsto che le domande di asilo sarebbero state esaminate sotto appunto giurisdizione della Danimarca. Quindi di fatto lo stesso modello dell'accordo con l'Albania fatto appunto successivamente dall'Italia, però non applicato, diversamente dall'Italia che si è lasciata per così dire travolgere dai fatti e probabilmente per impeto diciamo politico, ideologico, no? È entrata in questa strada senza ritorno sostanzialmente dei centri che di fatto poi non ha mai aperto, o meglio ha aperto e poi subito di fatto chiusi o è lasciato appunto nella inattività. La Danimarca appunto ha una norma che precede ma non ha un di fatto. Di fatto però tanti di fatto ci sono in Danimarca, tanti provvedimenti singoli in questi anni, ne cito solo alcuni, nello stesso 21 la revoca ante litteram dei permessi di soggiorno e della protezione internazionale a rifugiati siriani, quando nessuno ancora ne parlava, in particolar modo se provenivano da Damasco o da aree che venivano ritenute diciamo cosiddette sicure. Una sorta di diciamo di grande stretta sull'introduzione di requisiti molto più severi per il permesso di soggiorno permanente, per l'ottenimento del permesso di soggiorno permanente e per il ricongiungimento familiare. Questo non riguardava naturalmente soltanto i rifugiati, ma in generale per l'appunto i migranti in generale, tanto che dopo una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sempre del 21, la Danimarca è stata costretta diciamo a rivedere la propria legislazione riducendo a 2 anni massimo il periodo di differimento applicabile, no?
1: E sempre su Ceuta, sul tema dei flussi migratori, sulla crisi diplomatica tra Italia e Spagna, sulla linea dura di Berlino, sentiamo ora le riflessioni del professor Mario Baldassarre, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, al microfono di Roberto Spagnoli, pone l'accento anche sulle priorità che l'Europa dovrebbe mettere in agenda.
8: Sì, partiamo da un dato di fatto che è stato rilevato da più parti negli ultimi mesi e nel paio d'anni, e cioè l'Europa ha bisogno di 1.000 miliardi di euro all'anno per 10 anni per grandi investimenti integrati europei in tema di difesa e sicurezza, energia, tecnologie, formazione, cioè tutti quei temi sui quali senza una dimensione europea i singoli stati nazionali sono impotenti. E quindi questo è il dato di fatto. Lo vediamo girando per l'Europa, nel senso della carenza di infrastrutture materiali, immateriali. Sul piano della difesa, il problema non è solo carri armati e mitragliatrici, è soprattutto alta tecnologia, i satelliti, le coperture satellitari e così via. Ecco. Questo è il tema che dovrebbe con urgenza e con grave ritardo affrontare l'Europa, cioè i leader europei dovrebbero discutere di queste cose. Invece mi pare che, un po' come facevano i vecchi galli di Renzo, si piluccano qua e là sul tema Schengen. Ora, è evidente che il caso spagnolo, che ha visto nel giro di 48 ore arrivare 50, 60, 70 mila persone a nuoto, e che si profila un'ulteriore ondata di questo tipo di immigrazione clandestina anche per Ferragosto, ha creato la reazione italiana di dire: beh, allora facciamo i controlli su chi proviene dalla Spagna ma non è cittadino spagnolo, oltre alle potenziali possibili infiltrazioni jihadiste. È in base a questo che l'Italia ha reintrodotto i controlli sui cittadini provenienti dalla Spagna, non

0: Parlamento europeo, la Commissione europea, il tema vero è come fare 1.000 miliardi di euro all'anno di investimenti assolutamente necessari e urgenti in Europa in tema di difesa, sicurezza, energia, alta tecnologia, alta formazione e così via. Di questo dovremmo tutti parlare.
1: Così professor Baldassarri, ora cambiamo argomento, andiamo in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rifiutato il piano proposto dal Consiglio di Pace, il Board of Peace, voluto dal presidente Trump per gestire la fine della guerra e la ricostruzione della striscia di Gaza. Il piano prevedeva che Hamas iniziasse gradualmente a consegnare le armi a un nuovo comitato per l'amministrazione di Gaza, l'organismo previsto per governare la striscia nella fase successiva della guerra. Allo stesso tempo Israele avrebbe iniziato a ritirarsi dall'ampia parte di territorio che ancora controlla. Domenica Netanyahu ha chiarito che l'esercito israeliano non si ritirerà fino a quando Hamas non sarà disarmato, aggiungendo che questo include ogni tipo di armi, sia pesanti che leggere. Trump aveva presentato il piano come un passo storico. Ascoltiamo l'analisi della giornalista Sharon Nizza anche sulla situazione politica interna in Israele con Cristiana Pugliese.
2: La dichiarazione ieri di Netanyahu era la prima volta che lui si è espresso dal 31 luglio, quando Trump aveva annunciato trionfalmente nel suo Truth il raggiungimento di un accordo storico su Gaza, e il giorno dopo poi il Board of Peace aveva pubblicato questo piano dei 15 punti su cui l'inviato Nikolai Mladenov stava lavorando da tempo e l'aveva anche presentato in precedenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E quindi Netanyahu nell'esprimersi ha detto: noi rigettiamo, diciamo chiaramente che noi rigettiamo il piano dei 15 punti, ma de facto sono arrivate poi una serie di fughe di notizie che in realtà erano palesi anche da prima, per cui de facto Israele sta già adempiendo a parte dei suoi obblighi per quanto riguarda quello stesso piano. E peraltro non è in realtà dobbiamo leggere tutto questo quanto sta avvenendo nell'ambito della campagna elettorale israeliana. Tutto questo si interseca appunto nelle dichiarazioni che vista delle elezioni del 27 ottobre però se in realtà se facciamo svariati passi indietro, cioè nell'ottobre 2025, quando venne annunciato da Trump il piano, il cessate il fuoco, che portò all'epoca all'ultima tranche di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e all'avvio di questo piano, nel piano da allora pubblicato, il piano dei 20 punti, era tutto espresso già. Non solo, la dichiarazione di Netanyahu di ieri è assolutamente contraddittoria rispetto anche al fatto che lunedì scorso Nikolai Mladenov in persona, dopo appunto aver pubblicato questo piano dei 15 punti, è venuto a Gerusalemme in una visita lampo, ha incontrato Netanyahu e poi il Board of Peace ha rilasciato una dichiarazione in sostanza confermando che quello che c'è scritto nel piano è che prima deve avvenire il disarmo di Hamas, che deve concludere sia le armi pesanti sia le armi leggere, perché c'è anche questa diatriba se uno legge il piano dei 15 punti, era un po' vago, diciamo, c'era una differenziazione tra armi pesanti e armi leggere personali in cui non si capiva se includesse anche i Kalashnikov che ancora sono in dotazione dentro la striscia di Gaza, e lui ha chiarito, quindi diciamo, messo fine a questa diatriba dicendo il disarmo riguarda tutto e deve avvenire prima del ritiro israeliano. Ora, cosa intendiamo col ritiro? Questa è la grande questione.
3: Sì.
2: Perché in realtà poi oggi c'è stato un altro leak del Board of Peace riportato dalla stampa israeliana, conti del Board of Peace, che hanno detto proprio espressamente che hanno lasciato questa dichiarazione: a noi interessano i fatti, non le dichiarazioni. De facto Israele sta adempiendo ai suoi obblighi, ossia, ed è questa la prima volta che viene confermato da una fonte, anche se appunto in forma di comunque non ufficiale, no? In forma di leak a India, che Israele si è già ritirato nella linea gialla originale, perché appunto in quell'ottobre 2025 Israele si era posizionato, l'IDF si era posizionato su questa linea gialla che rappresentava circa il 53% della striscia di Gaza, ricordiamo la striscia di Gaza 365 km quadrati in totale. Da allora a oggi quello che è successo è che l'esercito ha avanzato in realtà non a livello di truppe ma a livello di posizionamento della linea di demarcazione di qualcosa come il 10%. Quindi nel leak di oggi del Board of Peace addirittura viene confermato che l'IDF è

0: già poi riposizionato sul 53%, cioè sulla linea originale. Quindi già è avvenuto questo fatto, in sostanza il Sordina. Non solo, ha anche confermato un'altra cosa che era successa, di nuovo gli osservatori attenti lo potevano già verificare da soli, ossia che Israele ha smesso da circa da lunedì scorso, cioè esattamente dal giorno in cui Madeleine è venuto in Israele, gli omicidi mirati della lista Nili. La lista Nili è la lista di tutti le agenzie di sicurezza israeliana hanno identificato, dei circa 6.000 palestinesi che attraversarono il confine il 7 ottobre 2023 e parteciparono al massacro. E questa, negli ultimi tre mesi, c'era stato proprio in vista del fatto che era evidente che si sarebbe arrivati a questo momento, c'era stato un aumento di questi omicidi mirati, che ovviamente hanno ripercussioni anche su anche persone non coinvolte che vengono uccise, e questo è stato interrotto. Quindi, cioè, diciamo che l'accordo che è stato preso, già questo si è saputo di nuovo da altri leak della stampa locale, è che da allora, dalla settimana scorsa, questi attacchi devono essere confermati di persona dal capo di Stato Maggiore, non dai ranghi più bassi come era finora, che poteva bastare il comandante del comando centrale, del comando sud di Israele, e comunque non sono avvenuti. Quindi questo è anche un altro grande cambiamento che, di nuovo, Netanyahu cerca in sostanza di camuffare, nascondere, perché in questo momento nell'opinione pubblica israeliana nell'ambito della campagna elettorale è una corsa che gioca più a destra. Quindi la dichiarazione, peraltro, i partiti più di sinistra non si esprimono. I partiti centristi, come potrebbe essere Eisenkot, che è una figura, quantomeno almeno a livello internazionale, posta una figura centrista, che è il principale rivale di Netanyahu in questa campagna elettorale, invece si era espresso, aveva condannato questo piano. Cioè, quindi vediamo che bisogna fare una gara che ha più falco, in sostanza.
1: Così Sharon Nizza. Adesso torniamo brevemente sul tema dei flussi migratori, delle messaggio congiunto anche della premier, delle due premier italiana e danese, Meloni e Frederiksen. È arrivata poco fa la corrispondenza di David Carretta, sentiamo.
2: La Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, è sempre più in imbarazzo di fronte alla crisi innescata da Ceuta, crisi che non è migratoria, è tutta politica interna all'Unione europea. In particolare dopo la decisione dell'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere aeree e navali con la Spagna, giustificando questa misura con flussi migratori incontrollati. La situazione a Ceuta in realtà è tornata sotto controllo. Il governo di Pedro Sanchez ha lanciato un ultimatum all'Italia chiedendo di revocare i controlli alle frontiere e minacciando rappresaglie che sono iniziate nel fine settimana. Madrid a sua volta ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con l'Italia, provocando ulteriori danni ai passeggeri aerei. E la Spagna ha giustificato questa misura con i flussi migratori incontrollati. La commissione di Ursula von der Leyen finora non ha reagito. Nel fine settimana il commissario Magnus Brunner, responsabile degli affari interni, ha spiegato di essere stato in contatto sia con la Spagna sia con l'Italia. Entrambi, ha scritto su X, hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi che abbiamo fatto nell'affrontare l'immigrazione illegale e che la fiducia tra gli Stati membri è il nostro bene più importante, ha scritto Brunner. La Commissione però rifiuta per il momento di intervenire in questa contesa. Brunner si è limitato a dire che ci sono segnali dall'Italia che i controlli saranno tolti presto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha indicato la data del 15 di agosto, giustificando il mantenimento dei controlli alle frontiere con una presunta minaccia di una nuova invasione di Ceuta dopo quella iniziata praticamente 2 settimane fa, ma il conflitto interno all'Unione Europea si sta ampliando, si sta allargando, mostrando che tutto il sistema, il nuovo sistema creato attorno al patto sulla migrazione e all'asilo è quantomeno fragile. C'è stato un messaggio postato dalla premier danese Mette Frederiksen, socialista come Pedro Sanchez, messaggio inviato insieme a Giorgia Meloni per mostrare la loro determinazione a combattere l'immigrazione illegale e a difendere, cosa nuova nell'espressione di Frederiksen, i valori cristiani su cui sarebbe fondata l'Europa. Nel frattempo però la Germania ha deciso di riprendere i trasferimenti di migranti che dall'Italia e la Grecia si sono spostati proprio in Germania, dove hanno chiesto asilo. La misura era già stata annunciata dal governo tedesco lo scorso dicembre, dopo un accordo concluso proprio con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, accordo che prevede la ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti a partire dal 12 giugno scorso, quando è entrato in vigore il nuovo patto su migrazione e asilo. Il Ministero dell'Interno, nella sua comunicazione, quella trasmessa attraverso le agenzie di stampa italiane, e dunque il ministro Piantedosi, sembra non voler rispettare la parola data. Qual è stata l'interpretazione delle fonti del Viminale, così come riportate dalle agenzie di stampa? Fondamentalmente che non è ancora arrivato il momento di accettare il trasferimento dei dublinanti dalla Germania e da altri paesi. La spiegazione è ancora prematuro: immaginare che ci siano delle persone che, arrivate in Italia dopo il 12 giugno 2026, siano attualmente in altri paesi. Ecco, questa spiegazione è particolarmente interessante o imbarazzante, saranno gli ascoltatori a decidere. Perché? Perché l'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere Schengen, giustificandosi con il timore che i migranti arrivati a Ceuta potessero rapidamente trasferirsi in Italia. Dall'altra parte sostiene che i migranti arrivati in Italia dopo il 12 giugno 2026 non siano ancora in Germania. Tra Ceuta e il continente europeo c'è il mare, tra l'Italia e la Germania c'è l'Austria. Per ora è tutto, vi restituisco la linea.
1: E ora torniamo al Medio Oriente. L'Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz finché gli USA manterranno il blocco navale sui porti iraniani, quindi la questione del blocco o dello stretto, ma anche l'approvazione da parte del Parlamento turco di una legge di indulto per i combattenti del PKK. Di questo ci parla nella sua corrispondenza Mariano Giustino.
3: Buongiorno a voi. Approvata in Turchia la storica legge del perdono. Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza la legge quadro che ha carattere di roadmap per il progetto di Turchia senza terrorismo. Nel progetto considerato uno dei punti di svolta più importanti della recente storia turca, è ora il turno del Partito dei Lavoratori del Kurdistan di deporre le armi. E sostanzialmente una legge di indulto per i combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, nell'ambito del processo di pace tra il gruppo armato curdo e lo Stato. La legge è stata approvata con 468 voti a favore su 562 votanti, 88 voti contrari e 6 astenuti. Si tratta di un sostegno trasversale alla storica legge che di fatto sancisce la fine di una lotta armata durata 48 anni. Il Parlamento turco ieri sera si è congedato per la pausa estiva con una foto davvero storica, un'immagine che non avremmo mai immaginato di vedere fino a pochissimi anni fa. I parlamentari del partito ultranazionalista MHP, prezioso alleato dell'AK Party di Erdogan, storicamente anticurdo e xenofobo, stringeva la mano ai parlamentari del partito Filodem, il partito della democrazia e dell'uguaglianza dei popoli, il partito filocurdo, e i parlamentari erano in posa per la foto quelli dell'AK Party di Erdogan e dell'opposizione socialdemocratica dei repubblicani del Partito Repubblicano del Popolo JP. Ricordiamo che MHP e l'ex partito kemalista JP delle origini erano due formazioni politiche che coltivavano il sogno antico dei primordi della Repubblica di una Turchia senza curdi. Altri tempi quelli. Il Parlamento turco ha approvato dunque a larghissima maggioranza la legge di indulto per i combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan di Abdullah Öcalan nell'ambito del processo di pace tra il gruppo armato curdo e lo Stato. Il disegno di legge ufficialmente intitolato Legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale, fortemente voluto dall'alleanza di governo AKP-MHP, è stato dunque approvato a larghissima maggioranza. I gruppi dell'AK Party, del partito di Erdogan, il Yeni Parti, il nuovo partito fondato storico partito repubblicano di Özgür Özel con 91 parlamentari, il filo curdo Dem, il Dem Party, dicevamo l'ultranazionalista MHP, lo storico partito repubblicano JP e lo Yeni Yol, che è una coalizione di partiti di estrema destra islamista, insieme ai curdi di Hezbollah sunnita, dell'Hezbollah sunnita dello Yudapar turco, il partito comunista TIP e l'EMEP, il partito dei lavoratori del lavoro, è un partito politico marxista-leninista che sostiene la dittatura del proletariato, hanno tutti votato sì, mentre il partito nazionalista di destra, l'IPARTI, l'ex partito di Meral Akşener, che si era opposto al processo fin dall'inizio e aveva fortemente contestato durante i lavori di commissione, ha votato no. Un membro del partito islamista, lo Yeniden Refa Partisi, si è astenuto, e Özgür Özel col suo Yeni Parti ha dato indicazione di libertà di voto per i propri parlamentari, ma ha detto, ad eccezione dei leader del partito che sono stati invitati a votare sì. Le prime stime indicano che 54 dei 91 parlamentari dello Yeni Parti ha approvato la legge, che entrerà in vigore con l'approvazione del Presidente della Repubblica. La legge è composta da 12 articoli e riguarderà solo i membri del PKK e del KCK, che è l'Unione delle Comunità del Kurdistan, l'organizzazione ombrello che riunisce tutte le sigle della galassia curda e delle organizzazioni collegate, escludendo altre organizzazioni legali considerate terroristiche come quella di Gulen, Gülen, che il governo turco denomina con l'appellativo, con l'acronimo di FETÖ, il DHKPC, un'organizzazione terroristica di militanti di estrema sinistra marxista-leninista, e l'ISIS. La legge stabilisce quanto segue: il reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica collegata al PKK viene eliminato perché l'organizzazione sarà considerata sciolta. Le indagini, i procedimenti giudiziari e le condanne definitive relative a costituzione o gestione di un'organizzazione di appartenenza, di favoreggiamento consapevole e volontario, di propaganda, reati commessi nell'ambito dell'attività organizzativa e reati relativi al finanziamento del terrorismo saranno sospesi. La legge non prevede, come vedete, un'amnistia personale o generale per il leader del PKK Abdullah Öcalan, che resterà in prigione e condannato all'ergastolo, o per altri. Allo stesso modo sono esclusi gli alti dirigenti del PKK, il cui numero attualmente è stimato intorno a 232. Per i reati punibili con l'ergastolo e per i reati aggravati, compreso l'omicidio volontario, è previsto un rinvio della pena di 5 anni. Per i reati punibili con pene di 15 anni è previsto un rinvio di 10 anni. La pena dovrebbe essere ridotta qualora sussistano le condizioni necessarie al termine di tali periodi. Secondo la legge, considerata una tabella di marcia per il progetto della Turchia libera dal terrorismo, verranno istituite due strutture per sovraintendere al processo di deposizione delle armi e allo scioglimento di tutti i legami organizzativi dell'organizzazione armata. Una di queste sarà il Comitato di Monitoraggio e Coordinamento, presieduto dal vicepresidente Cevdet Yılmaz e composto dai ministri della Giustizia, degli Affari Esteri e della Difesa Nazionale, nonché dal capo dell'intelligence turca, del MIT, e dai segretari generali della Presidenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale turco. La controparte politica sarà una commissione di monitoraggio all'interno della Grande Assemblea Nazionale turca, probabilmente composta da 17 membri del Parlamento. Con l'approvazione del Presidente avrà quindi inizio la fase di attuazione della legge, che avrà una durata di 6 mesi. Coloro che non presenteranno la domanda per beneficiare della legge entro questi 6 mesi saranno esclusi dal processo e saranno trattati come terroristi, al pari dei membri di altre organizzazioni armate. La nuova iniziativa di pace curda della Turchia, dopo quella fallita del 2012-2015, si svolge in un contesto, come vediamo, fortemente autoritario, con i leader del maggior partito di opposizione, il repubblicano CHP, arrestati, processati, e con decine di sindaci sostituiti da amministratori fiduciari, e con il leader più prestigioso del partito, Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, in prigione, sollevano dubbi sulla corrispondenza di politica di sicurezza adottata con le norme democratiche. Il 22 ottobre 2024 Ankara aveva avviato quello che il governo turco definisce come un percorso verso una Turchia libera dal terrore, quindi, come vedete, una questione securitaria e non una questione di diritti e di democrazia, di principi democratici, rilanciando gli sforzi per risolvere l'annoso conflitto curdo. Tale percorso è stato avviato da Devlet Bahçeli, che è l'anziano leader del partito del Movimento Nazionalista, prezioso alleato del presidente Erdogan. Dopo lo storico appello di Öcalan alla fine della lotta armata e allo scioglimento dell'organizzazione, ricordate che il partito armato consegnò simbolicamente le armi in una regione del nord Iraq, presso una sua base. Questo storico sviluppo rappresenta una svolta indubbiamente significativa, perché segna la fine di una delle insurrezioni più lunghe del Medio Oriente, durata quasi mezzo secolo, anche se nella legge non vi è nulla sul percorso di democratizzazione del sistema turco, sui diritti rivendicati dalla minoranza curda, sul diritto di cittadinanza, sul diritto alla lingua curda e all'istruzione. La legge è comunque un punto di svolta. Certo, non prevede la liberazione di storici oppositori come il curdo Selahattin Demirtas, in prigione dal 4 novembre 2026, e Osman Kavala, esponente della società civile turca, in prigione dall'ottobre del 2017. La più lunga guerriglia della storia moderna si era combattuta in Vietnam per 27 anni, 8 anni contro la Francia e 19 contro gli Stati Uniti. La lotta del PKK in Turchia dura da 48 anni, cioè da mezzo secolo. Lo Stato non ha permesso al PKK di vincere la guerra, ma non è nemmeno riuscito a eliminarlo. Il processo di Turchia senza terrore ha dimostrato ancora una volta che il PKK ha una sua base sociologica e ideologica molto radicata, e che il suo leader fondatore, imprigionato da 27 anni, esercita ancora una influenza su questa base. D'altro canto, il PKK non era più in grado di continuare la lotta armata, era stato sconfitto, i rapidi cambiamenti negli equilibri internazionali hanno giocato un ruolo determinante, la strategia turca di andare alla fonte dell'attacco, estendendo la lotta anche in Nord Iraq e in Siria, insieme agli sviluppi dell'industria della difesa turca con i droni, con l'utilizzo dei droni e delle operazioni di intelligence, ha indebolito i quadri del PKK, e dunque si è trattato sostanzialmente di una resa. Il processo di Turchia senza terrore, che il presidente definisce modello turco, presenta molte caratteristiche che lo distinguono dalle esperienze dell'Irlanda, della Spagna, della Colombia, delle Filippine, è forse il primo esempio al mondo a non prevedere esplicitamente un'amnistia, non contemplare regioni amministrative autonome o l'indipendenza, non prevedere meccanismi di amministrazione autonoma e rifiutare la mediazione di attori esterni. Infine, in Turchia, ma ci ritorneremo, non c'è tempo, però accenniamo a questo, che in Iran la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtabah Khamenei, ha nominato 6 ufficiali a posizioni militari di alto livello, formalizzando ulteriormente la struttura di comando del paese nel contesto delle tensioni dello stretto di Hormuz. E intanto vi è una nuova impiccagione una donna di 24 anni, Marisen Neirei, è stata impiccata, è stata costretta a sposarsi a 17 anni. La Repubblica Islamica in Iran l'ha impiccata per aver reagito contro il suo aggressore. Vi sono 7 condizioni poste dalla Repubblica Islamica iraniana per l'apertura dello stretto di Hormuz. Le minacce contro l'Iran devono cessare, l'aggressività contro gli alleati dell'Iran in Libano, Hezbollah, Palestina, Hamas, e in Iraq, Kataib e Hezbollah, deve terminare, il blocco navale deve essere revocato, le forze USA devono ritirarsi dai dintorni dell'Iran, devono essere pagate le riparazioni di guerra, tutte le sanzioni devono essere revocate, i beni congelati dell'Iran devono essere liberati. L'Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti manterranno il blocco navale sui porti iraniani, lo ha dichiarato ieri il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghei. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Così Mariano Giustino, torniamo ora ad occuparci di PNRR. Roberto Spagnoli ha chiesto al professor Tiziano Treu, giuslavorista e già presidente Tecnel, un'analisi sul fronte degli investimenti per il Sud.
4: Questo è un tema che ci ha portato l'Europa, questo degli investimenti nazionali del PNRR, e che conferma come di fronte a problemi enormi come quelli dei divari territoriali, che in Italia sono particolarmente profondi e anche risalenti nel tempo, è necessario anzitutto, ma non solo, poi vedremo, una grossa visione e una progettazione risorse adeguate, che è esattamente quello che è avvenuto con il Piano Nazionale di Ripresa, e dietro, per ritornare all'Europa, una scelta assolutamente eccezionale dell'Europa, che ha trovato la forza, prima col Covid, di fare acquisti comuni e quindi di affrontare l'emergenza sanitaria in modo unificato, e poi di fronte a questo problema enorme della transizione ecologica e transizione digitale, di avere il Next Generation e i conseguenti piani nazionali. Cioè, questo conferma che questi grandi problemi richiedono decisioni unitarie dell'Europa e finanziamenti diversi da quelli storici che vengono ognuno degli stati viene sollecitato a dare il suo contributo, quelli che sono debito comune. E purtroppo questa lezione che ha avuto questi grandi meriti non si sta riproducendo. Ad esempio il PNRR è appena finito, molti di noi, anche qualche governo, ma non abbastanza, ha detto la prova è stata buona, in qualche paese buonissima, in qualcuno così così, ma insomma comunque un salto di qualità, bisogna continuare, e invece no, abbiamo continuato. Allora nel caso nostro, per dire sul punto specifico, insomma è vero che il piano italiano aveva anticipato dicendo che bisognava che il Mezzogiorno avesse una quota di risorse superiore a quella matematica che gli sarebbe spettata tenendo conto della popolazione, cioè il 40%. Io l'ho seguito tra l'altro anche personalmente per un po' di tempo e insomma siamo riusciti a mantenere gli investimenti, anche se in ritardo, infatti siamo ancora che l'effettivo investimenti del PNR quando è finito formalmente sono solo una quota, quindi non ce l'abbiamo fatto, però insomma l'effetto positivo tra i tanti è stato che il Mezzogiorno in questi anni è cresciuto di più del nord, cosa che non si verificava nel nord, che forse dalle prime interventi del Mezzogiorno, della Cassa del Mezzogiorno. E poi avevamo avuto questo problema tragico che c'è anche in altri paesi europei, ma che da noi invece si è approfondito, che il divario nord-sud ha continuato per decenni a essere una piaga nel nostro paese, e ripeto, si è ricominciato a risanarla con il PNR. È un motivo di continuare. Comunque noi abbiamo ancora una quota, parte degli investimenti da amministrare, quindi può continuare un po' questo effetto positivo, in particolare le fonti di investimento per l'industria 5.0, perché è stata poi aggiustata dato che funzionava meno bene della 4.0, insomma c'è un po' di effetto ancora del piano nazionale che riguarda il Mezzogiorno, e dico il Mezzogiorno perché è quello dove la presenza delle aree interne è particolarmente pesante e quindi c'entra con il nostro fronte. Quindi la prima osservazione, questi progetti comuni con adeguate risorse aiutano a ridurre le tragiche divisioni del nostro paese. Tenete a mente che ancora adesso, nonostante questi miglioramenti, noi abbiamo delle differenze di crescita anche l'anno scorso e quest'anno che vanno da Trento, le solite Trento-Bolzano, sono autonomie virtuose che sono all'1,6%, quindi siamo usciti dallo 0, non drammatico, e ancora abbiamo la Calabria che è allo 0,1, quindi per dire non solo le differenze storiche, ma queste continuano perché il risanamento e l'aiuto del PNR è finito.
1: Ora in chiusura del nostro notiziario del mattino, la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
5: Ben ritrovati con la pillola di Adapt qui su Radio Radicale. C'è in collegamento con noi Matteo Colombo, ricercatore per Adapt. Ben ritrovato, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Parliamo di formazione continua, di competenze, anche di portatilità delle competenze. C'è un sistema informativo che dovrebbe, diciamo, aiutare tutto questo, che si chiama Sfera. Di questo ci occupiamo quest'oggi e vi spieghiamo anche di che cosa si tratta. Matteo Colombo.
6: Uno dei problemi più ricorrenti quando si parla di formazione continua in Italia è: ma terminato un corso di formazione, cosa mi rimane in mano? Che valore ha questo corso in termini di attestazioni che rilascia? Per rispondere a questa domanda, il Ministero del Lavoro ha da poco emanato una circolare che sostanzialmente dice agli enti di formazione che si occupano di formazione continua di predisporre i loro sistemi perché sta arrivando questo Sfera, che sarebbe appunto questo sistema della formazione e registro delle attestazioni. È una novità positiva, significa che l'Italia va nella direzione di costruire un'infrastruttura digitale dove ognuno di noi potrà trovare gli attestati e i corsi di formazione che ha svolto, meglio ancora, le competenze che ha ottenuto, quindi potrà poi andare dal suo datore di lavoro o a cercare una nuova occupazione, potendo anche mostrare le competenze che ha acquisito in un ambito digitale online facilmente accessibile e trasparente. È quindi una novità significativa. Da noi questa trasparenza e questa portabilità delle competenze effettivamente non era mai stata implementata e oggi invece viene presa sul serio. Unico rischio, al di là dei sistemi informativi, la qualità dipende poi da cosa effettivamente viene registrato. Insieme a queste innovazioni tecniche, sicuramente da salutare con favore, andrà però valorizzata con forza la progettazione dei percorsi formativi per competenze, che non è così comune nel nostro paese, e soprattutto la riconoscibilità di queste competenze. Se io sul mio IT, sul mio digitale.
5: Sì, ecco, abbiamo forse qualche difficoltà di linea, vediamo se ti recuperiamo. Ecco, non ti sentivamo più, adesso sì. Francesco, non ti senti Matteo, non ti sentiamo. C'è qualche problema, credo, con la tua linea.
6: Ma allo stesso tempo le credenziali non hanno un valore riconosciuto dal mercato.
1: Radio Radicale 9:59 minuti, era la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri e adesso la replica. Chiudiamo qui il nostro notiziario del mattino. Ringraziamento a Iva Radicev alla regia. Adesso la replica di Stampa Regime a cura di Roberto Spagnoli.
7: Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Inutile dire che in questo martedì 11 agosto del 2026 il titolo del giorno è l'arresto di Walter Lavitola e dunque il caso Ranucci-Lavitola che già ieri trovavamo più o meno in tutti i giornali, oggi sta su tutte le prime pagine e qui diciamo poi ovviamente con i giornali del centrodestra all'attacco, visto che hanno fatto tutta questa vicenda da mesi anche un oggetto di polemica politica. Poi gli altri argomenti che troveremo, dei quali cercheremo di parlare è sempre la questione dei migranti con questo anche accordo, patto Meloni-Fredriksen e la politica interna italiana. Il Parlamento è fermo, diciamo così, c'è la pausa estiva e quindi l'attenzione riguarda ai movimenti vista dalle prossime elezioni, sia nel centrodestra, dove ci sono problemi nella Lega sulla leadership di Salvini, ma anche nel centrosinistra alla ricerca di un leader anche in vista delle primarie. Poi naturalmente la politica internazionale con Golfo e Medio Oriente sempre in primo piano. In particolare ho trovato degli articoli interessanti che riguardano Trump, Netanyahu e i rapporti da Trump e Netanyahu, ma ci sono anche altre questioni, altri argomenti che passano un po' in secondo piano, ma invece non sono secondarie. È interessante vedere le prime pagine. Intanto, tutti i giornali del centrodestra hanno la questione Lavitola, l'arresto di Lavitola, il caso Ranucci in primo piano. Amici miei è il titolo che fa il giornale, che parla della svolta sul caso Report. Arrestato Walter Lavitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate. Quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti, ma attacca il giornale che viene difeso dal direttore Tommaso Cerno con il suo editoriale controcorrente. Libero, una bomba per Ranucci Premier, Lavitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico, questa è la tesi appunto accusatoria della procura. Cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo ma solo dimostrativo di Lavitola, il titolo del Tempo. con il direttore Daniele Capezzone, che elenca nel suo editoriale le 7 cose che Siffredo non poteva non sapere e come fa Report ad andare avanti come se nulla fosse. Tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola è il titolo principale della Verità, con Maurizio Belpietro che dà del fesso a Siffredo Ranucci. Sulla difensiva il Fatto Quotidiano, a centropagina, titolo principale, bomba, bomba, Ranucci ignaro, niente ombre su Report. Arrestato La Vitola, manipolò il giornalista per la politica. Il Dubbio, nel titolo principale, riassume le tesi della procura, La Vitola finisce in cella, il GIP pensò alla bomba per santificare Ranucci, non è della procura, insomma la tesi accusatoria. Il Riformista, il burattino senza burattinaio è il titolo che sopra un primo piano di Walter La Vitola, arrestato, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, si contesta il metodo mafioso e anche qua si riporta la tesi del GIP, voleva accrescere la popolarità del conduttore ma non risulta un accordo con il giornalista. Il Messaggero ha una prima pagina molto ricca, molto simile a quella del Mattino di Napoli, che sono arrestato La Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica. Il Foglio, la sudaticcia storia di La Vitola si aggrava di un arresto con aggravante mafiosa, si attendono le verità candide di Ranucci, è il titolo del pezzo subito sotto la testata. La Stampa, più asettica, caso Ranucci, arrestato La Vitola, lo stesso il Corriere della Sera, Ranucci, virgola, in carcere La Vitola, e poi invece abbiamo dei quotidiani che scelgono altri argomenti, mettono la notizia in prima pagina ma danno il titolo principale ad altri argomenti. I muscoli in mostra, il titolo dell'Avvenire, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Con Meloni e la danese Frederiksen che firmano una lettera sui centri per i rimpatri. Lo stesso tema anche per Domani, migranti e Unione Europea, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali. La Repubblica invece dà come titolo principale l'attacco di 400 ex agenti della CIA al presidente Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti. Il Manifesto anche ha il titolo principale dedicato a Trump, il miglior amico, e si parla dei rapporti con il premier israeliano. Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra ma lui risale nei sondaggi, è in testa perché appunto sullo sfondo sia Trump che Netanyahu hanno le elezioni. Il Sole 24 Ore ha come titolo principale carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola, e non è una buona notizia per noi consumatori. E poi con foto Po e Grandi Laghi in secca, agricoltura in siccità estrema, insomma il climate change, il cambiamento climatico. Ecco, vi ho letto le prime pagine perché ci danno un po', ci permettono di capire anche poi le scelte che fanno i vari quotidiani in base all'orientamento, poi c'è una notizia ovviamente che troviamo non proprio su tutte le prime pagine ma su alcune, ma su diverse, ed è quella del devastante terremoto in Colombia, di cui non ci occuperemo, c'è molta cronaca, ma trovate insomma notizie su tutti i quotidiani, così come le trovate su tutti i siti di informazione. Un terremoto veramente devastante. Vogliamo iniziare però parlando di carcere, perché appunto è un tema di cui non si occupano in pochi, tra questi il Partito Radicale, insomma anche quest'anno il Ferragosto in carcere, sono in corso le visite in vari istituti penitenziari italiani, cerchiamo di darvene conto da Radio Radicale, e di carcere si scrive sul Il Dubbio. È proprio il titolo che compare sopra la testata: sovraffollamento in carcere oltre il 140%, come all'inferno. Rimanda all'articolo di Franco Insardà che si trova a pagina 6. Celle strapiene, caldo insopportabile, e in 9 istituti la popolazione detenuta supera il 200% dei posti, si arriva a superare anche il 250%, mentre la politica continua a rinviare le soluzioni. E infatti nell'ultima parte del suo articolo scrive Insardà: di fronte a questi numeri il silenzio politico diventa difficile da giustificare. Il senatore di Italia Viva, Casa Riformista, Ivan Scalfarotto, parla apertamente di fallimento del ministro della giustizia Carlo Nordio e denuncia il blocco del piano carceri, ricordando anche il caso di di Sollicciano, dove nei mesi scorsi la magistratura è intervenuta sulla struttura per le gravi condizioni igieniche. Secondo Scalfarotto, i decreti approvati dal governo hanno contribuito ad aumentare la popolazione carceraria senza produrre un miglioramento della sicurezza. Di segno diverso, ma sulla stessa emergenza, la posizione di Forza Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati azzurri, riconosce che la situazione ha raggiunto livelli drammatici e annuncia l'avvio in Commissione Giustizia di un'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, oltre a una proposta di legge che tenga insieme certezza della pena, dignità e rieducazione. Ma è proprio qui, scrive in Sardà, che si misura la distanza tra la politica e il carcere reale, perché non servono altre fotografie davanti ai cancelli, né l'ennesima promessa destinata a essere verificata tra qualche anno. Servono decisioni immediate. Il carcere non può essere utilizzato come risposta automatica a ogni emergenza sociale, né può diventare il luogo nel quale vengono scaricate tutte le fragilità che lo Stato non riesce ad affrontare altrove. E costruire nuove strutture, per quanto necessario, non basta se contemporaneamente continuano ad aumentare gli ingressi e diminuiscono i posti effettivamente utilizzabili. La Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La politica dunque è chiamata a scegliere, può continuare a discutere, annunciare, rinviare, aspettare la prossima estate, oppure può riconoscere che 65.000 persone stipate in strutture che in alcuni casi superano il doppio della capienza non rappresentano più una semplice emergenza, ma una questione di legalità costituzionale, perché il carcere può essere severo senza essere disumano. Il tempo delle passerelle è finito da un pezzo. Ora servirebbe quello delle decisioni e la politica, davanti a 65.000 detenuti e a un sistema che ha superato il 140% di sovraffollamento medio, non può continuare a far finta di non vedere. Così Franco Insardà, che nell'ultima parte del suo articolo riassume appunto la questione, come si governa questo problema, e appunto c'è chi fa le passerelle, chi invece, come appunto il Partito Radicale, le carceri le va a visitare, a toccare con mano la situazione interna. E c'è una cosa che io ripeto da questi microfoni ormai da anni: va tutto bene, va bene costruire nuove carceri, va bene, e sarebbe necessario, vitale in questo momento, fare provvedimenti di indulto e amnistia, ma se non si cambiano le leggi, e in Sardà scrive appunto che non si può rispondere alle emergenze, cioè il carcere non può essere utilizzato come risposta automatica a ogni emergenza sociale, né può diventare il luogo nel quale vengono scaricate tutte le fragilità che lo Stato non riesce ad affrontare altrove. La causa del sovraffollamento è la legge sulle droghe, quindi o si cambia quella legge, oppure non se ne esce. Insomma, si possono fare delle misure, ma che poi non risolvono il problema. C'è poco da fare, lo dicono i numeri ufficiali. Sempre di carcere, scrive Eleonora Martini sul Manifesto a pagina 10, inferno carcere, Antigone attacca, intervenite ora, Forza Italia si impegna. Leonora Martini fa snocciola i dati, dice, c'è appunto i dati, la denuncia di Antigone che attacca il governo: servono interventi urgenti per riportare il sistema nella piena legalità e non numeri sparati a caso. Una denuncia raccolta da Forza Italia che nei giorni scorsi ha ottenuto di avviare alla Camera un'indagine conoscitiva sulla condizione delle carceri, e che ieri ha assicurato il proprio impegno incessante e pressante nel trovare soluzioni, perché la situazione ci impone un intervento tempestivo e concreto in attesa che le riforme approvate e i programmi di edilizia attivati diano i propri frutti. Di provvedimenti di clemenza, però, scrive Leonora Martini, gli azzurri non parlano. Leonora Martini parla anche delle visite in carcere annunciate, intensificate da Nessuno Tocchi Caino. Non ci sono, appunto, c'è il Partito Radicale, che dicevo prima, c'è anche Nessuno Tocchi Caino che conduce queste visite, e poi continua il suo articolo a fare tutte le cifre fornite da Antigone, che ricorda l'articolo di Leonora Martini anche gli interventi della condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, e insomma chiude il suo articolo citando il presidente di Antigone, Fabrizio Gonnella, che dice continuano a varare politiche che spingono sull'acceleratore del sovraffollamento, scaricando su operatori in sottorganico e allo stremo delle forze le conseguenze di queste scelte, appunto politiche che continuano a incentivare l'affollamento. Sul Corriere della Sera c'è a pagina 24, eccola qua, Luigi Ferrarella, ieri superata la soglia dei 65.000 detenuti, ma i posti crescono meno degli annunci, carcere, fabbrica di insicurezza. C'è l'annuncio di un disegno di legge sull'ampliamento della detenzione domiciliare in comunità per i tossicodipendenti, che è diventata però una prospettiva pluriennale, appunto, 10.000 in realtà non sono immediati, ma sono anche perché i soldi sono pochi. Anche Ferrarella snocciola tutte le cifre del disastro del carcere, che ormai è strutturale, non è più un'emergenza. E dice epocali sarebbero gli eventi che invece scivolano come acqua sul marmo, ad esempio i 10 giorni di Viterbo con un omicidio in una rissa tra gruppi etnici, un suicidio e una rivolta con incendio, poi appunto a Prato prima l'inchiesta per torture e violenze sessuali tra i detenuti, poi ora anche pure qui un omicidio, il sequestro di 7 sezioni del carcere Fiorentino di Sollicciano, fuori legge su salute e sicurezza, o il refuso invocato dal DAP, l'amministrazione penitenziaria, per tirare una circolare che autorizzava in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questa tra l'altro era una cosa che era stata denunciata anche dalla tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, le carceri costrette a mettere appunto i materassi per terra. Questa è la situazione del disastro carcere, che però non trova tantissimo, a parte quello che vi ho detto, tantissimo attenzione sui quotidiani, o almeno magari a me è sfuggito qualcosa. In tema di giustizia, torniamo al Dubbio, perché il Dubbio alle pagine 8 e 9 si occupa della riforma della Corte dei Conti, una misura che sta proseguendo il suo iter parlamentare e viene giudicata diversamente, in maniera opposta, da due esperti sentiti appunto dal Dubbio. Gennaro Terracciano, ordinario di diritto amministrativo e prorettore dell'Università Roma Foro Italico, è stato intervistato da Riccardo Tripepi. Secondo, che gli chiede a un certo punto, la riorganizzazione della Corte può compromettere autonomia e indipendenza? Non mi pare, risponde il professor Terracciano. Sul territorio le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive non hanno seguito indirizzi coerenti, con il rischio di decisioni diverse su questioni importanti. La riforma ricerca l'unitarietà, le 3 sezioni d'appello saranno ricondotte a una sezione articolata in più collegi, anche a livello regionale vi sarà un'unica sezione con collegi distinti. Non vedo una compressione dell'autonomia, ma strumenti per garantire maggiore omogeneità nelle pronunce. E poi naturalmente l'intervista è più lunga, peraltro l'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti ha chiesto al governo di sospendere l'esame di questa riforma e di riaprire la discussione. Diversa l'opinione rispetto a quella di Terracciano, quella della professoressa Giovanna De Mini, coordinaria di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, che è intervistata da Valentina Stella, che le chiede: quindi l'obiettivo ultimo della riforma, a suo parere, quale sarebbe? La professoressa De Mini risponde: fare della magistratura un soggetto docile ai comandi dell'esecutivo di turno, in modo tale che il suo controllo si concentri solo su ciò che l'esecutivo vuole sia controllato. Al momento il beneficiario sarà il governo Meloni, con le sue manie di costruire ponti, ma domani potrà essere un governo di centrosinistra ad approfittarne. In generale, i beneficiari saranno coloro che maneggiano denaro pubblico, perché godranno di una grazia quasi totalizzante, generalizzata e automatica, che nulla avrà a che vedere con il ravvedimento operoso dell'autorità dell'illecito. Qui, dice la professoressa De Minico, ci leggo un'esortazione del legislatore ai funzionari a dissipare le nostre risorse. Tanto sarà chiesto loro poco o niente per compensare il buco alle finanze pubbliche, in stridente violazione con gli imperativi europei a una prudente gestione del bilancio e soprattutto al principio di uguaglianza, che non vuole noi cittadini come sudditi schiacciati dai privilegi dei potenti. Questa è la lettura della professoressa De Minico, secondo la quale la riforma della Corte dei Conti rispetta solo formalmente la carta e la magistratura finirà per seguire i governi. E certo, questa è una questione che fa discutere, anche perché ovviamente aprire un controllo politico sulla Corte dei Conti, che è l'accusa che viene fatta appunto agli oppositori della riforma, poi apre appunto il discorso per quanto riguarda invece il controllo delle procure. Andiamo al caso Ranucci Lavitola, e qui c'è veramente tanto, lo trovate su tutti i giornali, io devo per questioni di tempo, insomma, cercare un po' di sintetizzare, ma di darvi anche un po' conto della questione. Un po' su tutti i giornali trovate la ricostruzione di tutta la vicenda. Per esempio sul Corriere della Sera vi segnalo Virginia Piccolillo che riassume, insomma, la svolta per la bomba Ranucci: in carcere l'amico La Vitola voleva accrescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso, questa è la tesi del GIP, e si ricostruisce un po' tutta la vicenda. Ci sono anche gli articoli, l'esame delle carte che appunto hanno portato all'arresto. Giulio De Santis e Ilaria Sacchettoni ne scrivono: la giudice, tra due anni sarai premier, la giudice, il giornalista sedotto dalle lusinghe del faccendiere. Anche sulla Stampa c'è nelle prime pagine l'articolo di adesso, se trovassi La Stampa, si nasconde dietro il foglio, eccolo qua, pagina 1, poi 2 e 3, anche qui c'è Irene Fammà, attentato a Ranucci, arrestato La Vitola, il mandante della bomba sotto casa, e anche qua c'è l'esame delle carte, se ti cacciano dal report fai bingo, tra due anni diventerai presidente, ma insomma la ricostruzione della vicenda la trovate un po' su tutti i giornali. Sulla Stampa c'è l'articolo, il commento di Luciano Tancredi, troppi buchi nella rete, inizia in prima pagina e prosegue a pagina 21. Pagina 21, eccola qua. Sembrerebbe un'inchiesta chiusa, ma non è così. Al di là dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa ieri, molti sono i dubbi che restano da chiarire, perché su quella che a un primo impatto poteva sembrare una farsa plautina o una commedia degli equivoci, se non fosse che il giornalista Sigfrido Ranucci e la sua famiglia avrebbero potuto rimetterci la vita, si allungano ombre inquietanti che potrebbero riservarci nei prossimi giorni colpi di scena degni di un thriller di Nolan o solo la versione comica di un film di spionaggio. Copyright da Gospia. Poi sul Foglio, lo citavo prima, è l'articolo principale che sta, il primo articolo che sta proprio sotto la testata. Si parla della sudaticcia storia di La Vitola, è così sudaticcia e ferragostana, ma anche così tipicamente italiana, l'italietta presunta dei migliori che viene quasi voglia di farsela raccontare da un altro e sedersi lungo il fiume ad aspettare, farsela raccontare dal bravo Francesco Bei col suo trattenuto sgomento, Francesco Bei di Repubblica, alla fine di questo è un virgolettato, alla fine di questa triste storia, come diceva Vasco Rossi, qualcuno forse troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile, in quale universo parallelo è potuto accadere che il principe del giornalismo investigativo, Sigfrido Ranucci, si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti, amicizie, famiglie e chissà cos'altro con il principe degli intrighi, Walter La Vitola. Esatto, commenta il Foglio, spiegatecelo. Nel giorno in cui Walter La Vitola, l'ex post neofaccendiere e ristoratore, nonché il caro amico del principe del giornalismo investigativo, si è trascritto con pardon, è stato arrestato in via cautelare, non siamo di quelli che buttano la chiave, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo caro amico, Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la qualcosa il conduttore di report, che come scrive il GIP sarebbe stato vittima della manipolazione dell'indagato, in ragione da un lato della raffinata astuzia di quest'ultimo, risulta però essere stato unito da un profondo legame con un sospetto di metodo mafioso. Insomma, il Foglio è abbastanza ironico, insomma, tutta questa vicenda, non che non la sottovaluta, però ironizza sui toni anche che vengono utilizzati, e conclude l'articolo: noi che siamo garantisti siamo anche assai curiosi di leggere cosa diranno gli improvvisati garantisti per La Vitola, che di solito non erano mai così garantisti con i triturati dalle inchieste di report. Forse saranno indignati, ma bisogna pensarci su un po' prima di esternare, per il fatto che il GIP, che non è la Cassazione, ha scelto di credere più alle prove raccolte che alle professioni di innocenza e di candore di Ranucci. Su Libero il direttore Alessandro Sallusti parla dice cade il muro di ipocrisia su Report, questo è il titolo dell'editoriale, più che una tragedia il caso Lavitola Ranucci come sempre assume sempre più i più che una tragedia il caso Lavitola Ranucci assume sempre più i contorni della commedia all'italiana, tipo Toto Truffa, in cui il protagonista vende a un turista Boccalone la Fontana di Trevi. Il nostro duo investigativo tra virgolette aveva mire ancora più alte. Tra 2 anni sarai premier di questo paese, scrive Lavitola, arrestato ieri come mandante del finto attentato sotto casa del giornalista dell'ottobre scorso, al compare Ranucci, che abbozza per nulla sorpreso. Già, per i magistrati che stanno tirando le fila di questa vicenda, la bomba era dimostrativa, nel senso che doveva dimostrare quanto importante e temuto era il giornalista idolo della sinistra e dell'Associazione Nazionale Magistrati, con mire politiche personali in linea con il suo narcisismo. E insomma, vedete anche qui il tono è molto, molto sferzante, quello di Sallusti. D'altra parte la destra da mesi, Fratelli d'Italia in particolare, ha condotto una campagna contro Ranucci. Ma conclude Sallusti: attenzione, non è che tutto questo lo si scopre oggi con l'arresto di Lavitola. Che il Report non fosse giornalismo ma un plotone di esecuzione a comando, noi lo denunciamo da anni. Ci sono voluti gli effetti collaterali di un'autobomba per far cadere il muro di ipocrisia e retorica sulla libertà di stampa che faceva scudo a tutto ciò. Sul Foglio, dunque, no, scusate, sul Giornale.

e la indubbia travolgente simpatia. Forse la risposta sta nel fascino dei rapporti tentacolari che sa creare, si parla di La Vitola, l'appeal delle entrature, delle informazioni, dei segreti, ma poi inesorabili arrivano i guai per gli altri e alla fine anche per lui. Poi c'è Ludovica Bullian che parla del piano a favore dell'amico, questo è il vero progetto, premier in 2 anni, ordigno per aumentare la popolarità di Siegfried, poi osannato da tutti, pure dalla, dalla NNM. Le piste false sui clan, Bullian appunto analizza le carte, come fanno anche diversi altri giornalisti. Sul Corriere della Sera, a pagina 4, ci sono 2 interviste di altrettanti politici. Antonella Baccaro intervista Augusta Montaruli, che è stata vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI, dice: restano tanti interrogativi e aspettiamo le scuse di Schlein. Al di là del caso, Montaruli dice, al di là del caso dell'arresto di La Vitola, dice: il magistrato esclude che Ranucci ne fosse a conoscenza delle mire di La Vitola e dell'attentato perché potessero favorire la sua scalata politica. Questo non allontana le ombre su di lui? Risponde Montaruli: non allontana le tante domande sulla qualità dei servizi di report, in particolare i dubbi sul fatto che siano fondati sulla consulenza di La Vitola o su suggerimenti di commercialisti finiti in altre inchieste. Continuiamo a chiederci come si possa confondere il giornalismo d'inchiesta con dei veri e propri teoremi preconfezionati. Poi Antonella Baccaro intervista anche Walter Verini, senatore del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Antimafia, che dice che di non avere dubbi sul conduttore, ma certe relazioni sono gravi. Le chiede il PD è stato un poco timido finora nel difendere Ranucci? Non mi pare, risponde Verini. Io che le parlo ho un ruolo di peso nell'antimafia, che è quella che ha ascoltato Ranucci subito dopo l'attentato, e Sandro Ruotolo, responsabile per l'informazione, è stato presente con le sue dichiarazioni. Ma che cosa resta ora di questa vicenda? Da un lato, risponde Verini, il fatto che ci deve essere un limite nei rapporti personali nella ricerca delle fonti, perché si possono creare conflitti di interessi. C'è un limite etico, lo dico da giornalista. Io con uno come La Vitola, pregiudicato con il suo passato, non mi sarei preso neanche un caffè, figuriamoci sceglierlo come fonte. Dall'altro però questi errori commessi da Siegfried non devono ora essere un pretesto per mettere in discussione l'uomo, la trasmissione e tutto il giornalismo di inchiesta. Ed è quello che sta facendo da giorni questa destra che dimostra una volta di più di essere allergica a qualsiasi tipo di controllo e ai giusti contrappesi democratici. Sì, no, ha ragione Walter Verini, non mettiamo in discussione tutto il giornalismo d'inchiesta, però magari discutiamo se quello che fa Ranucci è giornalismo d'inchiesta. Poi ancora, dicevo, Ranucci dedica il suo editoriale Maurizio Belpietro, che lo ha posto da Segugio a Fesso, irretito dalla vanità. Questo è il giudizio che Belpietro dà di Ranucci, Belpietro che si è letto tutte le 198 pagine dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari. E poi anche invece Travaglio divide Ranucci dalla Vitola. Nel suo editoriale, come sempre di spalla, sulla prima pagina del Fatto, intitolato I misteri della Vitola, ci sono giochi di parole che gli piacciono molto a Travaglio, scrive a un certo punto: le parole del GIP confermano la buona fede di Ranucci, escludono che, come insinua il peggio della politica e della stampa, si sia fatto l'attentato da solo, e non contengono una sillaba su eventuali servizi di report condizionati dalla Vitola. Quindi i diktat RAI sulla sospensione delle repliche estive e i comitati etici, così come centinaia di articoli contro il programma che da anni i peggiori lestofanti sognano di silenziare, sono carta straccia. Tutto il resto, cioè il movente dell'attentato, è un campo minato di domande senza risposta. E no, magari invece un giornalista non dovrebbe mai dire minato di domande senza risposta, perché il compito del giornalista è cercarle le risposte, ma vedere anche se le domande sono quelle giuste. Insomma, io vi ho letto alcune cose anche in maniera molto sommaria, ma c'è molto di più, e ovviamente poi dipende anche dall'orientamento politico delle varie testate, e continueremo a vederlo anche nei prossimi giorni.

Perché ovviamente la vicenda continuerà a tenere banco, anche perché appunto siamo ad agosto e fa molto caldo, si suda anche, e questo è proprio, insomma, non c'è stato in cui non ci sia un caso politico che esplode. E adesso sembra proprio questo, almeno in questi giorni. Resta però appunto la questione, che poi viene toccata in alcuni commenti e anche in alcune interviste. Intanto, come si mantengono, cioè, avere fonti, andare a cercare le notizie, avere rapporti anche con personaggi quantomeno discutibili, fa parte del lavoro del giornalista, soprattutto chi fa un certo tipo di giornalismo. Però non c'è nulla di male, anzi, questo fa parte del mestiere, ma il problema è che tipo di rapporti si mantengono con queste fonti, soprattutto se sono personaggi assai discutibili. E poi, come già accennavo prima, ci sarebbe da aprire una vasta discussione sul giornalismo di inchiesta. Ne abbiamo di giornalisti, ne abbiamo avuti di giornalisti di inchiesta in Italia. Pensiamo per esempio a Ilaria Alpi, che morì insieme a Milan Rovatin proprio per un'inchiesta in Somalia. Altri sono stati uccisi per le loro inchieste sulla criminalità organizzata, come Giancarlo Siani. Ecco, cerchiamo di ragionare appunto su che cos'è davvero il giornalismo di inchiesta e su chi sono davvero i giornalisti che fanno inchieste sul serio. E guardiamo anche gli esempi all'estero. L'altro tema che c'è anche oggi molto presente ed è presente nella politica è quello dei migranti. Parto anche qua, gli articoli sono molti, ho dovuto fare una scelta che naturalmente non pretende di essere esaustiva. Parto dal Corriere della Sera, che a pagina 6 e 7 ha degli articoli, eccolo qua. La crisi dei migranti, la crisi di Ceuta. Irene Soave parla dell'asse tra Meloni e Frederiksen, la premier danese, no all'immigrazione incontrollata, post sui social congiunto della premier italiana e danese. E il leader del Partito Popolare Europeo, Weber, parla di potenziamento di Frontex. C'è anche Sara Gandolfi che intervista il capo di Vox in Europa, il partito di estrema destra spagnolo, che difende l'Italia, dice che difende i confini, Schengen è in pericolo per le mosse di Sanchez. Non si capisce bene il perché, visto che Ceuta ha uno status un po' diverso. Comunque, secondo Jorge Buxadé, spero di averlo pronunciato correttamente, tutti i controlli su cui può entrare devono essere effettuati fuori dall'Unione Europea. È una misura che i partiti patriottici chiedono da decenni, i partiti patriottici. E poi c'è Marco Galluzzo, a fronte della retroscena, sia Roma che Berlino escludono uno scontro. Il fattore elettorale: i paesi si coprono a destra per ragioni politiche interne. E qui si parla invece appunto di questo scontro tra Italia e Germania. Ma il problema è quello delle elezioni e della destra che va all'attacco appunto sulla questione dei migranti. Ed è un problema che esiste in Spagna, in Germania. In particolare, ma anche in Francia. Posso solo segnalarvelo perché è tutta una pagina, la pagina 8 del Corriere della Sera. Anche qui Giuseppe Sarcina, la stretta sui migranti, così il nuovo patto europeo in vigore da giugno. Ecco i punti principali: solidarietà obbligatoria tra stati membri in caso di forte pressione, previsti gli hub e un ordine europeo per i rimpatri. C'è tutta l'analisi del nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, e lo trovate a pagina 8. Sul Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina, ma anche altri quotidiani analizzano il documento. Dicevo appunto di Galluzzo che analizza questo polemica tra Roma e Berlino, ma appunto sia Roma che Berlino cercano di buttare acqua sul fuoco, di escludere uno scontro, di uno scontro, ma pesa il fattore elettorale, quindi la questione per ragioni politiche interne. È interessante l'articolo di Flavia Perina sulla Stampa, che
che inizia a pagina 1 e trovate poi a, a pagina 5. Meloni, si parla del, appunto di questo accordo Meloni-Frederiksen, queste prese di posizioni comuni, la strana coppia, così cade il tabù politico sui rifugiati, l'inedita intesa con la socialdemocratica danese crea scompiglio nei rispettivi campi. Mai, parla appunto di strana coppia Flavia Perina, in apparenza le due leader, uniche donne capo di governo dell'Unione, non potrebbero essere più lontane, e si Perina analizza il perché. L'operazione della strana coppia rappresenta una scelta inedita sulla scena europea, dove la gestione dell'immigrazione è da sempre l'abisso che divide destra e sinistra, fonte di reciproca criminalizzazione con gli le accuse incrociate, immigrazionisti, razzisti, e di richiami identitari per le rispettive tribù. Mai quell'abisso era stato varcato in termini così espliciti, addirittura con un messaggio congiunto rivolto all'Europa. Mai si era andati oltre l'ovvio rifiuto di una immigrazione incontrollata per proporre, come hanno fatto le due premier, anche una visione condivisa dei valori che l'Unione dovrebbe difendere. Mai si era visto un leader conservatore rinunciare alla polemica contro la sinistra amica dei clandestini, tra virgolette, o una progressiva a deporre le armi contro la destra xenofoba per promuovere la possibilità di un incontro. Forse, conclude Perina, è solo opportunismo, tattica per uscire dai pasticci del dopo Ceuta, ma qualunque cosa sia, lo scompiglio nei due campi è assicurato. Da entrambe le parti emerge la sfida a un preciso tabù: con quelli non si parla. Se la politica non è solo show e pesca delle opportunità, una mossa così dovrebbe avere conseguenze. È interessante, insomma, quello che scrive Perina, perché ovviamente questa punto di accordo può dare, appunto, può aprire ad altri scenari, e di questo accordo, diciamo così, di questa punto di contatto tra Meloni e Frederiksen, parla anche ad Alberto Signore a pagina 9 del giornale. Migranti, asse danese per Meloni, e con Berlino c'è piena sintonia. Si parla dell'intesa commercio, l'ambasciatore tedesco dice sull'immigrazione totale, collaborazione e fiducia reciproca. Fratelli d'Italia dice il cancelliere ha tolto i finanziamenti alle ONG, e poi appunto il messaggio congiunto della Premier con Frederiksen. E quindi Adalberto Signore mette insieme giustamente anche tutti questi vari aspetti che riguardano la questione. Molti gli articoli, sempre sul giornale, a pagina 10 però, c'è un articolo di Fausto Biloslavo. Le ONG ci hanno scaricato 229.000 migranti. Insomma, Fausto Biloslavo va all'attacco. Dal 2014 le navi umanitarie finanziate dai tedeschi si sono concentrate sulle nostre coste. C'è una foto che riprende un'azione di soccorso civile, virgolettato, da parte di Sea-Watch, l'ONG tedesca fondata nel 2014. Sì, certo. Allora, numeri, non dubito che siano tutti numeri veri e documentati quelli che cita Biloslavo, però la domanda è: dietro questi numeri ci sono delle facce, ci sono delle persone, ci sono delle storie, delle vite e anche delle morti, o dobbiamo vederle come il mostro che arriva dall'altra parte del mare per tentare la sostituzione etnica? Non lo so, lo domando. Sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, a proposito di cifre, c'è un articolo di Leo Amato: propaganda flop, la destra gonfia i dati pure sui dublinanti. Quindi conti sballati, il Viminale parla di 60.000 rientri evitati da Germania e C, ma è un bluff, i ritorni dall'estero erano già in numero contenuto. Quindi se vi appassiona il discorso sui numeri, sulle cifre, così, ne trovate tante sui giornali, e Leo Amato però smonta, da una lettura diversa anche delle cifre che girano in questi giorni. Sul Dubbio, a pagina 2 e 3, vi segnalo Emilio Minervini, articolo di Emilio Minervini, che traccia lo scenario sul nuovo patto europeo, che per la Premier può essere un boomerang.
questo patto è entrato in vigore a giugno. Questo nuovo patto sulle migrazioni e sull'asilo, fortemente voluto da Meloni, scrive Minervini sul Dubbio, insidiata proprio sui temi di immigrazione e sicurezza dalle frange più estreme del suo stesso schieramento, potrebbe quindi tramutarsi in un clamoroso autogol dell'esecutivo. La rinnovata legislazione europea prevede infatti l'obbligo per l'Italia di eseguire almeno 16.000 procedure accelerate di frontiera, il numero più alto in Unione Europea, e i relativi rimpatri. Numeri che preoccupano il Viminale, dato che nel 2025 il nostro paese è riuscito a rimpatriarne solo 6.772, che rappresentano solo il 10% delle persone sbarcate nello stesso anno. A questo si aggiunge un nuovo flusso di migranti provenienti dalla Somalia. Da gennaio ad oggi sono 2.000 i somali approdati sulle coste italiane, stato escluso dalla lista dei paesi sicuri e con cui non esiste alcun accordo di rimpatrio. Questo significa, conclude Minervini, che i cittadini somali che arrivano in Italia qui dovranno rimanere nella maggior parte dei casi e, se arrestati in un altro stato membro, verranno rispediti nel nostro paese. Dunque, attenzione, perché il nuovo patto europeo può nascondere delle insidie, e sono quelle che nel suo articolo, che è naturalmente più lungo, individua Emilio Minervini. Sempre sul Dubbio, a pagina 3, c'è Paolo Delgado a proposito delle frizioni con, per esempio, tra Italia e Germania. Con le elezioni nei paesi più importanti dell'Unione, i prossimi mesi saranno un tutti contro tutti. Alleanze trasversali, rappresaglie, crisi diplomatiche tra cancellerie. Quello che sta accadendo in Europa dopo la crisi di Ceuta potrebbe essere solo l'inizio. Appunto, ci sono dichiarazioni concilianti, in questo caso, per esempio, da Roma e da Berlino, ma c'è poi retroscena, c'è lo sfondo, che è quello delle elezioni, e i prossimi mesi saranno, secondo la lettura di Paolo Delgado, non saranno mesi positivi, saranno appunto un tutto contro tutti. Sempre sul tema, ancora vi segnalo sulla stampa, che, eccola qua, a pagina 4, l'intervista di Eleonora Camilli a Giancarlo Perego, l'arcivescovo di Ferrara. Con il patto europeo, oneri maggiori per paesi come l'Italia. Secondo appunto Perego, che è il consultore del Dicastero dei Migranti, non c'è nessuna emergenza, il nostro paese ha piuttosto il problema di non essere più attrattivo. E Perego parla di esseri umani trattati come pacchi, e la scelta degli hub esterni, appunto sull'esempio Albania, l'accordo con l'Albania, è inutile e costosa. L'intervista di Eleonora Camilli, pagina 4 della Stampa. E poi volevo segnalarvi anche Avvenire, che a pagina 1 c'è l'editoriale di Maurizio Ambrosini: immigrati oltre i giochi, non porte aperte ma politiche rispettose. Le ripercussioni di politiche della cosiddetta crisi di Ceuta stanno mandando in pezzi la solidarietà europea e la libera mobilità all'interno dell'Unione Europea. Dopo Roma reagisce Madrid, poi arriva Berlino e chissà chi altri. È uno spettacolo desolante che mostra dove conduce il sovranismo politico, reintroducendo barriere anche nei confronti di paesi amici e di minacce indimostrate. Alla fine muoversi diventa più complicato, lento e costoso per tutti, senza apprezzabili guadagni in termini di sicurezza e ordine sociale. Maurizio Ambrosini, prima pagina editoriale su Avvenire. Il tema migrazione e gestione dei flussi è un tema in primo piano nella politica interna italiana, e non solo, e ne vedremo nei prossimi mesi, come scrive Paolo Delgado sul Dubbio. E allora veniamo alla politica italiana. Il Parlamento è fermo per le vacanze, ma la politica non si ferma e i partiti sono in movimento, perché ovviamente si avvicina. Stiamo per entrare nell'ultimo anno prima delle elezioni del 2027. E allora cominciamo dal centrodestra, perché insomma ci sono un po' di malumori per quanto riguarda la Lega. Allora andiamo al Corriere della Sera a pagina 15. Ovviamente mi si apre la pagina sbagliata, ecco qua,
pagina 15, Salvini e le tensioni nel partito, così Pontida ora diventa un test. L'articolo è di Cesare Zapperi, clima teso al direttivo lombardo, il leader incalzato, noi in caduta libera, lascia, si muove insomma l'opposizione interna, c'è lo scontro con anche chi dice, c'è l'ira di Calderoli, a chi dice che i leghisti che dicono che l'autonomia differenziata non interessa alla gente, e che è vero, evidentemente hanno il polso anche della gente, e Zapperi dà appunto conto delle tensioni all'interno del partito in vista di Pontida, che è un po' la scadenza di ogni anno per quanto riguarda Lega importante. Salvini si dovrà presentare davanti al suo popolo e dovrà scontare anche l'opposizione che sta prendendo, in vista appunto anche delle scadenze elettorali dell'anno prossimo, sta prendendo corpo, sta prendendo anche forza. Dal Corriere della Sera passiamo alla Repubblica. Anche qui le tensioni emerse al consiglio direttivo lombardo della Lega, 5 dirigenti sono andati dritti verso la richiesta di dimissioni di Salvini, e il presidente della Lombardia Fontana guida la fronda, Salvini faccia un passo di lato, e c'è Belotti, l'ex deputato, storico presentatore di Pontida, secondo il quale è venuta meno la credibilità di Matteo. L'articolo che parla appunto del direttivo è di Gabriella Cerami. Invece Belotti viene intervistato sempre da Gabriella Cerami. Belotti che dice che è venuta meno la credibilità di Matteo, il partito è in subbuglio. Per me Salvini deve fare il ministro e lasciare ad altri la gestione del carroccio. Dal 2019 a oggi, dice Belotti, abbiamo perso 6 elettori su 7, dal 34% siamo crollati al 5%, il che è vero. Aprire a Vannacci e per giunta candidarlo è stato un errore che stiamo pagando caro. Infatti Vannacci se n'è andato, si è fatto eleggere, poi se n'è andato, ha fatto un suo partito che adesso ha sorpassato la Lega. Giustamente Belotti è abbastanza, come dire, irritato da questo. Questo per quanto riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda il centrosinistra, no, però c'era un altro articolo, eccolo qua, sì, sul Foglio, che vi volevo sempre, che volevo citare, sempre a proposito della Lega. Se trovo il Foglio, eccolo qua, il Foglio a pagina 1, vediamo se lo trovo. No, non lo trovo, comunque è sempre difficile purtroppo la eccolo qua, no, eccolo qua, pagina 1, Salvini di gomma, il Nord dice sei finito, i governatori chiedono un triumvirato, insomma mastica la Lega come mastica le critiche, mastica e sputa, Salvini è di gomma e cancella anche la verità, non è vero nulla di quello che dice nelle interviste, la Lega Lombarda gli ha detto fatti da parte, vattene via, il tuo ciclo è finito, e lui risponde che ha avuto un franco confronto, una bellissima discussione, è come se il condannato vi dicesse prima della sentenza ho avuto con il giudice un sereno colloquio sul mio recente passato. Sapete cosa è costretto a fare la Lega per restituire la cronaca, per raccontare la riunione di venerdì sera, 5 ore drammatiche dove è accaduto di tutto? Manda Samizdat ai giornali, raccontate, vi prego, si tramandano le frasi come fanno gli aedi, la riunione che Salvini derubrica a un aperitivo a Milano a via Bellerio il 7 agosto è finita con lui che ne promette un'altra a fine agosto. E appunto anche qua poi si cita Belotti, si cita Fontana, insomma Carmelo Caruso dà conto sul Foglio dei malumori sempre più forti nella Lega contro Salvini, Salvini invece che è di gomma. Dicevo, dal centrodestra passiamo al centrosinistra, anche qui ovviamente centrosinistra intanto ha il primo appuntamento, sarà quello con le primarie, perché lì dovrà venire fuori comunque il leader che dovrà portare il campo largo all'anno prossimo, alle elezioni, alla sfida con il centrodestra, un centrodestra che ha le sue divisioni ma sono diverse da quelle che ha invece il centrosinistra. E su Domani, a pagina 6, c'è un articolo di Daniela Preziosi dedicato alla leader del PD, Elly Schlein. Schlein è la segretaria PD più longeva, ma la vera prova saranno le elezioni. E Daniela Preziosi inizia citando Marco Pannella. La durata è la forma delle cose, diceva Marco Pannella citando il filosofo Henri Bergson, che intendeva che la memoria conserva il passato nel presente.
E forse non c'è frase che spieghi meglio la formula magica degli ormai oltre 3 anni di segreteria del PD di Elly Schlein, cioè ha fatto tesoro del passato del suo partito, un passato che per stagioni non è passato ed è tornato in un eterno ritorno di segretari eletti, voti all'unanimità, disarcionamenti, e invece lei ora prova a far passare. Niente di più diverso fra il vascello pirata radicale e il partitone post PC e DC, ma forse in qualcosa possono somigliarsi. Se Pannella veniva imprecisamente accusato di mangiarsi i suoi figli come Cronos, il PD è stato fin qui a buon diritto accusato di cambiare segretari come giacche, 10 in scarsi 20 anni. Invece Schlein, il 25 agosto, batterà il record di durata alla segreteria di Pierluigi Bersani, 1260 giorni. Poi l'articolo prosegue, Rigo Daniela Preziosi su Domani, analizza appunto come Schlein è arrivata alla segreteria, come ha costruito questi 3 anni e conclude, si arriva alla vigilia delle primarie. Alla vigilia delle primarie, scrive Daniela Preziosi, il PD è tutto sommato in salute, come le sue correnti che sono al netto dei ginepraj personali, il correntone di Montepulciano, Energia Popolare, i riformisti radicali e l'ultima nata che mescola gli ex giovani turchi di Matteo Orfini con Nicola Zingaretti, Brando Benifei ed Enzo Amendola. Circola che non tutte la sosterranno alle primarie, ma dai retroscena ai fatti, per tutti i dirigenti, c'è una valutazione da fare con molta attenzione. Non si scherza con il fuoco, e qua arriva il nocciolo Daniela Preziosi. Per esempio, sostenere Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, per un dirigente PD sarebbe puro autolesionismo. Stesso dicasi per la sindaca di Genova Silvia Salis, la sua sirena canta alle orecchie di molti riformisti. Ma se alle primarie non vincesse Schlein, il contraccolpo interno sarebbe catastrofico per la segretaria, che si avvierebbe al voto da dimissionaria di fatto, e per tutto il PD, che finirebbe azzoppato di brutto. Ed è vero che Schlein ha dichiarato chiusa la stagione del governismo a tutti i costi del PD, ma non ha estirpato la costitutiva radice del realismo. Dunque, Schlein fin qui ha portato a casa i suoi mandati da segretaria, l'unità del partito e quasi la coalizione. Ne resta un terzo, non detto, guidare il PD alla vittoria alle politiche, sfatare il destino di un PD nato per perdere, cosa che fin qui non è riuscita a nessuno. Daniela Preziosi, a pagina 6 di Domani. Sulla Stampa, a pagina 9, c'è Federico Capurso. Eccolo qua. In retroscena, a proposito del PD, i candidati dell'area moderata sposterebbero voti decisivi, Schlein rischia di perdere più consensi di Conte, Onorato, Ruffini e la tentazione di Renzi. Il risico centrista può decidere le primarie. I protagonisti, secondo l'articolo di Capurso, sono Alessandro Onorato, coordinatore della lista civica Gualtieri Sindaco, assessore a Roma con deleghe grandi eventi, sport, turismo e moda. L'ex premier Matteo Renzi, senatore e attuale presidente nazionale di Italia Viva, ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio tra il 2014 e il 2016 e ieri l'abbiamo letto, potrebbe anche presentarsi alle primarie del PD. Poi c'è il dirigente Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista, saggista e dirigente pubblico, è stato amministratore delegato di Equitalia e direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, e poi la sindaca Silvia Salis, ex atleta olimpica, dirigente sportiva, specialista nel lancio del martello, dal 29 maggio 2025 è sindaca di Genova. Insomma, nelle liste del PD potrebbe trovare posto anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli e appunto, è il risico centrista che, secondo questo retroscena proposto da Federico Capurso, può decidere le primarie. E a proposito di Onorato, su Repubblica, che viene citato appunto nell'articolo di Federico Capurso sulla Stampa, viene intervistato su Repubblica a pagina 14. Pagina 14, se si fa trovare la pagina 14, eccola qui,
è Serena Riformato, che intervista Onorato, secondo il quale, il leader di Progetto Civico e assessore a Roma, secondo il quale è un errore puntare al pareggio e le primarie sono urgenti. Onorato dice che Calenda sbaglia tutte le analisi, la sua massima ambizione è fare l'ago della bilancia in un governo tecnico, il voto ad Azione aiuta Meloni, secondo Onorato, che si rifà all'intervista pubblicata ieri a Carlo Calenda su Repubblica, l'avevo citata, in cui il leader di Azione ha previsto il pareggio e ha detto che Azione andrà comunque da sola. Insomma, il Onorato è uno è una sicuramente delle figure emergenti del PD, e anche rifacendoci a quello che scriveva Daniela Preziosi e a quello che scrive adesso, che ha scritto anche Capurso sul Corriere, sarà interessante vedere come si muoverà lui insieme agli altri. Poi, sempre per quanto riguarda a parte il PD, più in generale, il campo largo, il centrosinistra, insomma, come lo vogliamo, c'è Adriana Logroscino, che anche qui a pagina 14 del Corriere della Sera analizza le personalità, insomma, che si muovono nel campo largo, Renzi, Fratoianni o l'ipotesi sindaco, primarie, chi può correre da outsider, la gara oltre a Schlein e Conte, tra gli amministratori i nomi di Gualtieri, Manfredi e Salis. E poi c'è un'intervista, Adriano Grosci, un'intervista a uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, portavoce di Europa Verde, ed appunto leader con Nicola Fratoianni di AVS. Bonelli si lamenta, dice i gazebo non saranno una passeggiata, noi siamo irritati da questa sfida a due, cioè Schlein Conte, prima ci vuole il programma, siamo contro il presidenzialismo di fatto che la riforma vuole introdurre, come candidato premier potremmo indicare un partigiano. Insomma, Bonelli parla di vari argomenti, ma soprattutto pone la questione del programma prima di andare a una sfida a due per le primarie. Segnalo sul Quotidiano Nazionale, c'è un articolo che dice di seguire l'estate del campo largo, già lo dicevo io ieri, di seguire tutte le varie partecipazioni, e sarà proprio in settembre che si capirà anche come si schiereranno le varie componenti, le varie correnti all'interno del PD, come emergeranno le figure che avranno chance alle primarie, e è interessante seguire appunto anche lo svolgimento dell'estate. Poi, questo posso citarlo solamente di sfuggita perché non abbiamo tempo, c'è polemica all'interno di Più Europa, e ne parlano il Corriere della Sera e Repubblica, a pagina 14, sia Corriere della Sera e Repubblica, c'è una fronda contro il segretario Riccardo Maggi, vedremo insomma gli sviluppi che ci saranno. Sempre per quanto riguarda la politica interna italiana, c'è un articolo interessante di Arturo Menzolini sul Giornale, a pagina 12, che riguarda l'economia, ma riguarda i rapporti dell'economia con la politica. Anche i nostri imprenditori finalmente sanno fare sistema. L'articolo segue, per esempio, sta nel taglio basso della pagina 12, che è dedicata, c'è un articolo di Sofia Franceschini che parla della cordata italiana pronta all'offerta per rilevare l'ex Silva, ma sullo sfondo resta il nodo della sostenibilità economica, i clienti non sembrano disposti a pagare il prezzo della transizione. Questo tema dell'acquisizione dell'ex Silva da parte di una cordata italiana stimola l'analisi di Augusto Menzolini sui nostri imprenditori che finalmente sanno fare sistema, bene la soluzione che mette insieme tutti, da Arvedi fino a Marcegaglia. E ora bisognerà, scrive Menzolini, attendere la risposta del governo, perché in fondo il sistema Italia purtroppo funziona più in economia che non in politica. Su questo versante spesso i numeri, i conti, i piani debbono fare i conti con l'ideologia che spesso assume funzioni strumentali. È difficile però immaginare che rispetto ad una soluzione tutta italiana di un problema atavico, l'Ilva si può ritenere tale, la politica di ogni colore, sia a livello locale e nazionale,
possa far prevalere un'ipotesi indiana o comunque straniera. C'è un limite a tutto, anche nel bel paese. Questo è quello che scrive Mizzolini. Poi, sulla stampa, a pagina 8, la stampa si occupa di... Ecco qua, Luca Monticelli, Tajani lancia il disegno di legge contro la burocrazia. Liberare l'Italia è la nostra battaglia. Il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha annunciato una campagna per liberare gli italiani dal peso della burocrazia. Parte la campagna di Forza Italia contro lacci e lacciuoli, in arrivo proposte per semplificare. Ed è questa iniziativa di Forza Italia, la trovate anche su altri giornali, su tutti i giornali del centrodestra. Ovviamente viene dato spazio a questa iniziativa di Tajani, che poi riprende quella che era un cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi. Sul Tempo, eccolo qua, pagina 6, segnalo l'analisi di Gian Cristiano Desiderio, che ieri c'è stata, l'ho letto, un'intervista a Massimo Cacciari, che criticava il centro-sinistra, dice che al centro-sinistra manca un'alleanza senza un'idea del mondo. Gian Cristiano Desiderio, nella sua analisi, a pagina 6 del Tempio, prende spunto da quella intervista di Cacciari per attaccare duramente il centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, indicati, insomma, Elie Schlein favorevole alle tasse, Giuseppe Conte agli sprechi, Laura Boldrini agli immigrati, vi risparmiano la coppia fra Tajani e Bonelli, ma perché poi il campo largo dovrebbe vincere? Insomma, il centrodestra è invece governo costituzionale. Desiderio se la prende con l'infantilismo di una sinistra senza una chiara idea del mondo. Riprende appunto, fa proprio la tesi di Cacciari e la porta avanti. Ecco, a questo punto mi sembra, siccome ci avviciniamo, dobbiamo anche andare abbastanza veloci, abbiamo ancora parecchie cose di cui vorrei parlare. Insomma, anche qua, certo, ci sono anche altre cose, ma credo più o meno. Queste cose le trovate un po' su tutti i quotidiani, perché appunto c'è attenzione nei movimenti all'interno dei due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, e anche all'interno dei partiti, le varie difficoltà che hanno, perché insomma stiamo entrando nell'anno che ci porterà alle elezioni. Ora vedremo se si andrà a scadenza naturale prossimo autunno o se saranno anticipate, sicuramente comunque si voterà il prossimo anno, e chiaramente sono in corso i movimenti nei partiti, nelle coalizioni, ognuna con le sue e ognuno con le proprie difficoltà. Per quanto riguarda la politica internazionale, io mi concentrerei. Naturalmente c'è spazio su tutti i quotidiani al terremoto che ha devastato la Colombia, trovate notizie e servizi su tutti i giornali, sulla cronaca di questo terremoto veramente devastante. Le questioni sono quelle aperte, sono quindi Medio Oriente, guerra del Golfo, Ucraina, e allora vi proporrei alcuni commenti, segnalerei dei commenti, al di là poi della cronaca. Per esempio, andiamo su Repubblica, a pagina 6 e 7, ecco qua, in realtà qui partiamo dagli Stati Uniti, perché insomma partiamo da Trump, perché c'è questa presa di posizione degli 007. Il titolo dell'articolo di Massimo Basile da New York è Trump, l'accusa degli 007, cioè dei servizi, accentra tutti i poteri, c'è una deriva autoritaria. Il monito di The Steady State, gruppo di oltre 400 ex agenti della CIA, culto della personalità ed erosione dei contrappesi, la democrazia è a rischio. La deriva autoritaria non arriva con il rumore dei carri armati, scrive Basile, spesso arriva con la normalità. Una presidenza revoca 50 nulla osta di sicurezza, uno 007 viene allontanato senza che gli venga spiegato il perché, chi dovrebbe opporsi sceglie di non farlo o impara presto a tacere. Intanto il presidente parla al paese, promette di difendere gli americani dai nemici interni e mette in dubbio l'integrità del sistema elettorale. L'allarme viene da oltre 400 ex funzionari dell'intelligence americana che sulla piattaforma online Substack hanno denunciato
bocciato il piano di Donald Trump, l'uomo d'affari che aveva promesso di andare a Washington per scoperchiare il Deep State, lo stato sotterraneo, sta creando una macchina per accentrare il proprio potere come mai prima nella storia americana. Il tycoon, dicono, starebbe seguendo nel suo secondo mandato il manuale di istruzioni di ogni autocrate, indebolisce i contrappesi al suo potere e rende il paese meno sicuro. Questo è l'inizio dell'articolo di Massimo Basile, che occupa quasi tutta la sesta pagina di Repubblica. Si spiega anche che cos'è lo Steady State, un gruppo non partisan composto da ex membri delle agenzie di intelligence e della sicurezza nazionale. Il loro impegno dichiarato è promuovere la democrazia e lo Stato di diritto e difendere la Costituzione da tutti i nemici stranieri e domestici. E poi c'è l'Institute for the Study of State of Exception, gruppo di studiosi, avvocati, giornalisti, storici e altri esperti che promuove ricerche sull'abuso dei poteri esecutivi e le minacce agli ordinamenti democratici. E c'è anche Anna Lombardi che intervista Robert Baer, ex agente della CIA, analista e scrittore, secondo il quale l'allarme è giustificato, un autocrate può arrivare a falsificare informazioni. La spia che ha scritto il libro da cui è ispirato il film Siriana dice: in questo clima messa a repentaglio la credibilità dell'agenzia, mi spaventa la diffusione del nazionalismo cristiano nell'esercito e nelle istituzioni, vogliono creare un gruppo dirigente fanatico. E questo lo dice l'ex agente della CIA. E come dire, c'è da crederci, quantomeno da stare a sentirlo. Sempre su Trump c'è Massimo Gaggi su Corriere della Sera, pagina 13. Gaggi, vediamo se riusciamo, eccolo qua. Pagina 13, Gaggi scrive che la pace per Donald Trump non è mai stato un valore morale, un ideale astratto, solo un bene di consumo da vendere agli elettori, un deal making sul quale costruire magari nuovi business, con la parentesi di una breve illusione, vendere una sua parvenza ai giudici norvegesi che assegnano il Nobel per la pace. E poi Massimo Gaggi parla degli errori commessi da Trump, non ha saputo valutare il vero temperamento dei suoi due principali interlocutori, Putin e Netanyahu, non ha capito che il Putin e il Netanyahu che ha ritrovato nel suo secondo mandato sono profondamente diversi da quelli che aveva conosciuto in precedenza, in tempi relativamente più tranquilli. Poi ha umiliato Zelensky, ha continuato a puntare su una tregua che avrebbe lasciato a Mosca i territori occupati, si è lasciato convincere da Netanyahu che con un improvviso e massiccio attacco congiunto avrebbe potuto sradicare il regime degli Ayatollah. Assediato dalle inchieste giudiziarie, contestato dalle... qua però poi Gaggi parla di Netanyahu ed è importante, poi vedremo anche altre cose di Netanyahu, e Netanyahu che ovviamente invece adesso fa il muso duro, insomma risponde, no, non si piega alle richieste di Trump, perché assediato dalle inchieste giudiziarie, contestato dalle piazze, alla guida di una fragile coalizione nella quale riesce a stare a galla solo accettando i diktat dell'estrema destra religiosa, il premier israeliano sa che il giorno in cui le armi taceranno sarà quello in cui un'intera nazione gli chiederà conto dei suoi fallimenti in materia di sicurezza interna e di visione strategica. E anche quello nel quale i magistrati che l'hanno incriminato fino al 2019 per corruzione, frode e abuso d'ufficio potranno finalmente condannarlo. E quanto alla Russia, man mano che passano i mesi, all'interesse di Putin a mantenere un ferreo controllo sul paese costretto a vivere in assetto di guerra, si somma sempre più la difficoltà di riconvertire al civile un sistema industriale ormai quasi totalmente trasformato in una macchina bellica. Questi sono i due, appunto, l'agenda di Putin e Netanyahu lascia Trump senza la sua pace. Questa è la tesi di Massimo Gaggi, quella sua pace che voleva, Trump cercava di vendere per il Nobel per la pace, magari. Sempre sul rapporto tra Trump, Putin e Xi Jinping, sulla Stampa, pagina 21, c'è Gabriele Segre, Trump, Putin e Xi, tre campioni dello Stato sono io. E dunque, una delle frasi più fortunate della storia. Segre analizza appunto questi tre leader e come intendono appunto lo Stato, come intendono il potere. Tuttavia,
Però appunto non, Trump, Putin e Xi Jinping conoscono perfettamente la lezione di Luigi XIV, sanno che lo Stato sono io funziona soltanto finché governo e narrazione continuano a sostenersi a vicenda. È per questo che, a corto di ricette politiche, ciascuno, per ragioni diverse, investe sempre di più nella scenografia del potere. Ma la storia non è mai stata sentimentale. Prima o poi presenta il conto a chi confonde la realtà con la sua rappresentazione. La parabola del Re Sole e il triste destino toccato ai suoi eredi ricordano che il potere può sopravvivere a molte cose, ma non a chi scopre cosa c'è davvero dietro le quinte. Quando la scena non regge più, perdere la testa diventa molto più facile che perdere lo Stato. Ed è per questo appunto che si cerca di controllare la, poi la propaganda. Sulla figura di Benjamin Netanyahu vi segnalo sul Sole 24 Ore, a pagina 10, eccolo qua, pagina 10, Roberto, buongiorno, l'analisi: Netanyahu in bilico tra la destra e Trump, ma pensa solo al voto. E questa è una tesi che si trova poi anche su altri commenti, per esempio sul Fatto, a pagina 6, eccolo qua, Il Fatto a pagina 6, Roberta Zunini intervista Alon Pincas, editorialista di Haaretz. Tel Aviv dice: a Trump non importa del no di Bibi, capisce le sue ragioni elettorali. Quindi anche qui, insomma, Netanyahu ha il vero problema di Netanyahu sono le elezioni, per questo fa anche il muso duro con Trump. Per quanto riguarda Gaza, Tel Aviv può fare ben poco se non mantenere lo status quo nella striscia, la situazione è al limite. E c'è però anche chi difende Netanyahu, ed è Claudio Velardi su Riformista, l'editoriale di Prima Pagina. Netanyahu, secondo Velardi, è il capro espiatorio degli ipocriti. Sempre tutti a recitare lo stesso salmo: è Netanyahu l'ostacolo alla nascita dello Stato palestinese. Dichiarare solennemente che Bibi è l'ostacolo serve a nascondere una verità elementare. Oggi non esiste una leadership palestinese capace di fondare e governare quello Stato. Il no di Netanyahu a Trump, secondo Velardi, non rappresenta però un ostacolo. È propaganda elettorale, e la sua efficacia sarà sancita tra qualche mese dai liberi elettori di Israele, non dai nostri moralisti in ciabatte. Tutt'al più si può considerare una posizione politicamente parassitaria, perché vive delle armi di Hamas, si nutre del massimalismo altrui. Niente Stato finché sarò premier è una frase pronunciabile solo finché dall'altra parte ci sono i razzi e il rifiuto. Il giorno in cui a Ramallah sedesse un Ben Gurion palestinese, uno che disarma le milizie, riconosce Israele senza riserve mentali e sceglie lo Stato possibile, quel veto crollerebbe sotto il proprio peso e a Bibi non resterebbe che prenderne atto. Ma la cialtroneria dei benpensanti globali, politici e mediatici consiste proprio in questo: fingere che il problema sia un uomo, per non dire che il problema è un vuoto. Usare Netanyahu come capro espiatorio è comodo, gratuito e assolutorio. Assolve Hamas, assolve la ANP, assolve soprattutto chi riconosce e non costruisce. La verità è più severa e più semplice: gli stati non li fanno le risoluzioni, li fanno i fondatori, e finché il popolo palestinese non esprimerà uno, la Palestina resterà ciò che è oggi, una causa eterna, che è la forma più crudele di negarle un futuro. Io ho sbagliato, e questo è Claudio Velardi, suo editoriale sul Riformista, ho sbagliato in realtà. Velardi non difende Netanyahu, semmai attacca chi lo critica dicendo che è lui l'ostacolo della soluzione per Gaza, per il Medio Oriente, ma dice Velardi la realtà è un'altra. Spiega il no di Netanyahu e tocca, è vero, un punto, è vero, ai palestinesi manca una leadership, manca uno statista, mancano degli statisti capaci di formare appunto uno Stato, come fu per Israele, per esempio. Forse mancano anche perché fa comodo che i palestinesi non abbiano uno statista, che i palestinesi sono sempre stata, come dire, anche una merce di scambio anche negli equilibri del Medio Oriente, e spesso hanno fatto spese anche degli interessi degli stati arabi che li hanno utilizzati. Il problema è che adesso però resta il cumulo di macerie a Gaza, resta la mancanza di una statualità per i palestinesi, resta comunque il potere di Hamas, e questo
e bisognerebbe affrontarlo questo tema. E per quanto riguarda la politica internazionale, sempre sul Medio Oriente, su Avvenire, c'era un articolo che, eccolo qua, Avvenire, pagina 5. È tutta la pagina, quindi posso solo darvi il titolo, però merita di essere letto, perché da Gaza, Libano e Iran, più che stallo diplomatico, è una tela di Penelope. Insomma, Luca Foschi analizza i nuovi assetti mediorientali, lo scenario, il no di Netanyahu all'accordo con Hamas che Trump aveva annunciato trionfalmente, l'ammissione del presidente statunitense con Teheran, stiamo tenendo un profilo basso, due equilibrismi all'ombra del voto, appunto, il voto in Israele e le elezioni di midterm negli Stati Uniti. E tra l'altro l'Avvenire dà anche notizia che salgono a migliaia le adesioni della società civile all'appello, all'iniziativa del professor Mazzarella, ospitato da Avvenire, che propone il Nobel per la pace ai bambini palestinesi. I bambini palestinesi, che sono quelli che poi soffrono più di tutti. Sempre per quanto riguarda la politica internazionale, ho il tempo di alcune segnalazioni di questioni che, come dicevo, passano in secondo piano, perché ovviamente la nostra attenzione è puntata sul Golfo, sul Medio Oriente, sull'Ucraina, ma non sono questioni secondarie e tra l'altro si legano a queste tre questioni di prima pagina. Partiamo dalla Turchia e prendiamo proprio il Riformista. Sulla Turchia, a pagina 4, c'è un articolo molto interessante di Antonio Picasso. La Turchia punta sul fattore checkpoint. Il Bosforo chiuderà? Allora, scrive Picasso, la Turchia ci prova. L'ipotesi di chiudere il Bosforo non è nelle reali intenzioni di Ankara. Piuttosto le interessano le reazioni del mondo a un'eventualità questa eventualità, che sarebbe comunque pesante. La crisi di Hormuz resterà un precedente e riporta al centro del dibattito internazionale una delle regole più antiche della geopolitica: chi controlla uno stretto ha in mano una leva più potente delle armi. Non è una novità il messaggio trasmesso più volte alla Russia e all'Ucraina, tale per cui un coinvolgimento diretto di una sua nave nello scontro in corso avrebbe comportato una revisione delle regole di entrata e uscita dal Mar Nero. Negli ultimi mesi diverse navi turche, appunto, o di proprietà turca, sono state coinvolte negli attacchi che accompagnano la nuova escalation Kiev-Mosca. Il 9 agosto fonti ufficiali turche hanno precisato che le navi continuano ad attraversare regolarmente Bosforo e Dardanelli, che non esiste un blocco del traffico commerciale e che sono state adottate soltanto misure temporanee legate alla sicurezza. Ankara ha contemporaneamente chiesto a Ucraina e Russia una moratoria sugli attacchi alle navi mercantili. È una precisazione sostanziale, ma non cancella il problema. La Turchia controlla infatti uno dei grandi colli di bottiglia del commercio mondiale. Bosforo e Dardanelli costituiscono l'unica porta marittima tra il Mar Nero e il Mediterraneo. La Convenzione di Montreux del 1936 garantisce alle navi mercantili libertà di passaggio, mentre attribuisce ad Ankara poteri molto più ampi sulle unità militari. Oggi la questione riguarda le navi civili e il quadro giuridico è diverso, ma Hormuz ha dimostrato che nel commercio marittimo contemporaneo la distinzione tra uno stretto formalmente aperto e uno sostanzialmente sicuro può diventare decisiva. Forse sostanzialmente chiuso, ma comunque il vero potere dei checkpoint sta qui, scrive Picasso. In un sistema internazionale nel quale le guerre tornano a lambire le grandi catene del valore, i checkpoint riacquistano un valore politico che sembrava appartenere a un'altra epoca. Bab el-Mandeb, Suez, Hormuz, Bosforo, Malacca, pochi chilometri di mare, possono condizionare le catene, appunto, del valore, costruite su migliaia di chilometri. Per ora il Bosforo resta aperto, domani si vedrà. Vedete, la questione è centrale, però non se ne parla molto, perché ovviamente la nostra attenzione è attirata da altro. E su domani no, non so perché ho preso questa.
Ah, eccolo qua, no, no, giusto. Sempre dopo Hormuz, la rivincita del Mediterraneo e Cesare Alemanni, il nuovo ruolo dei porti, questo lo trovate su Domani a pagina 5, da frontiera a snodo strategico, Mediterraneo tesoro dell'Unione Europea. I porti sono sempre più cruciali, ma a Bruxelles non hanno un piano. Le ultime crisi danno un altro significato geopolitico al nostro mare. Non è più solo spazio di transito, i grandi porti come infrastrutture decisive per la sicurezza europea. Pezzi di un puzzle più complesso e, per esempio, questa riguarda da vicino anche l'Italia, perché il porto di Trieste, segnala l'articolo, è uno degli snodi strategici per una politica mediterranea europea. D'altra parte Trieste era il porto del regno dell'impero austro-ungarico. Cesare Alemanni sul Domani. Sulla Russia, La Stampa a pagina 7 c'è l'analisi di Anna Zafesova. Russia, escluso dalle elezioni, l'unico partito contro la guerra. La pace è estremismo. Yabloko è stato bandito dal voto di settembre. Vince dunque la linea dei falchi. Secondo Alexei Zuravliov, quelli di Yabloko sono dei nazional traditori che lavorano per l'Occidente. Sarebbe bene tappare loro la bocca. A Mosca i giovani gridano vergogna. La polizia minaccia l'arruolamento forzato. Il movimento doveva servire da valvola di sfogo, ma il dissenso ha spaventato il Cremlino. Dunque, la Russia di Putin è chiaramente uno stato autoritario, uno stato. Siamo a un passo dalla dittatura, siamo forse con un piede dentro, e qualcuno però si ostina a non vederlo. Poi c'è una questione totalmente che non trovo, cioè dell'Africa ci occupiamo veramente pochissimo, se ne occupano anche i giornali, e invece sarebbe lo fa Avvenire, questo bisogna dare atto, che è sempre ricco dal punto di vista della politica internazionale, ma appunto tanto per una zona di cui non ci occupiamo e che invece andrebbe seguita un'attenzione. E allora andiamo sul Sole 24 Ore, che a pagina 12, eccolo qua, si parla di Etiopia, l'articolo di Alberto Magnani: la nuova crisi nel Tigray minaccia il Mar Rosso. L'episodio sembra alle spalle, ma le tensioni sottostanti non lo sono. Si parla del scorso 1 agosto, le autorità del Tigray hanno accusato il governo centrale di Addis Abeba per aver intentato una guerra aperta sul confine occidentale fra la regione e il Sudan, e insomma sembrano questioni locali, ma invece potrebbero allargarsi e coinvolgere anche una zona invece delicata e strategica come il Mar Rosso. Di Tigray scrive Alberto Magnani a pagina 12 del Sole 24 Ore, e di Africa e anche di quella zona in particolare dell'Africa dovremmo occuparci, dovrebbero anche i giornali in generale, informazioni, occuparsi molto più stretto. Noi vabbè, cerchiamo di farlo e abbiamo questo appuntamento fisso di ogni sabato mattina con la rassegna stampa delle Afriche di Jean-Léonard Touadi. Negli ultimi minuti ci dedichiamo un po' all'economia, partiamo con il Sole con la Stampa, no, Sole 24 Ore, anche qui a pagina 12, eccolo qua, c'è un, no, qua mi sono, chiedo scusa, no, è un errore mio, ho preso una No, in realtà è la Stampa. Ho sbagliato l'appunto. No, eccolo qua. Sì, no. Sul Sole 24 Ore, a pagina 14, il federalismo fiscale, il paradosso di un nuovo centralismo. Nel caso Milano, ne scrive Emanuele Conte, al centralismo dello Stato rischia di sostituirsi quello incarnato dalle regioni. Cioè, il federalismo fiscale rischia di... Adesso non ho tempo di leggere l'articolo, però ve lo consiglio. Potete cercarlo anche sul sito del Sole 24 Ore, come per tutte le testate, che ovviamente hanno anche la versione online. Appunto, il federalismo fiscale rischia di passare dal centralismo dello Stato a quello delle regioni. Sulla Stampa invece, a pagina 12, vi volevo consigliare la lettura
Insomma, si parla del caldo, l'estate della canicola record in Europa occidentale, giugno e luglio mai così caldi, la siccità asseta l'America, scontro per la riserva d'acqua più grande degli Stati Uniti, ed è, c'è il commento di Francesca Santolini: se la politica nega l'emergenza climatica. E questa è una questione, cioè non siamo più oltretutto di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un cambiamento climatico in cui dovremo fare i conti per i prossimi anni, i prossimi decenni, con sconvolgimenti anche proprio globali, ma se la politica nega l'emergenza partiamo veramente male, anzi non partiamo per niente. E a questo proposito il Reno è una via d'acqua estremamente importante, è una delle arterie commerciali più importanti per l'Europa, ma il Reno è in secca e e questo ha una ripercussione sul, ecco, non trovo più l'articolo, eccolo qua, il Reno, la nostra Hormuz, pagina 3 del Foglio, la secca del grande fiume sta causando danni ai commerci. Quindi vedete come poi alla fine le cose sono legate. Il mondo è un organismo vivente, non solo in quanto organismo biologico, ma anche per le attività umane. Le attività umane sono legate tra di loro. Il cambiamento climatico ha un'incidenza non solo per quanto riguarda il clima in sé, la meteorologia, ma anche sui commerci. Il caso del Reno dovrebbe farci riflettere, come quello peraltro del Danubio. Se manca l'acqua per raffreddare le centrali nucleari, non si può produrre.

0: Roberto Spagnoli.
1: Radio Radicale 11:25 minuti, era la replica di Stampa e Regime questa settimana a cura di Roberto Spagnoli. Prima di proseguire con la nostra programmazione, diamo uno sguardo alle notizie di questa mattina. E intanto una notizia che riguarda i lavori parlamentari, infatti il comitato Schengen è convocato per giovedì 13 agosto, dopodomani, per un'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. All'ordine del giorno la decisione del governo di ripristinare i controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, il tema migrazione dopo i fatti di Ceuta resta centrale in Europa per la premier svedese per il premier svedese, scusate, Ulf Kristersson. La sanatoria decisa da Madrid per gli immigrati irregolari è una pessima idea che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Per il Financial Times, il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando un forte aumento dei tempi di attesa, fino a 2 ore di attesa, appunto. E il tema ancora in Europa, appunto, centrale, come si è visto, dicevamo, della premier svedese Kristersson, del premier svedese Kristersson, scusate, in un'intervista al Financial Times ha definito pessima l'idea della senatoria del governo Sanchez. Il leader conservatore svedese impegnato nella campagna per la rielezione ha spiegato che la senatoria spagnola per oltre 1 milione di persone ha provocato una protesta piuttosto forte durante l'ultima riunione dei leader europei, perché va in direzione opposta rispetto alle politiche perseguite da altri paesi. Questo dimostra, ha detto, che dobbiamo ancora essere molto molto attenti a non agire in modo che possa anche solo avvicinarsi a quanto accade nel 2015. Penso che la Spagna abbia ricevuto il messaggio, ma questo mostra la vulnerabilità. Premier svedese ha riferito di aver espresso direttamente al premier spagnolo Sanchez la propria contrarietà alla sanatoria, per la quale hanno presentato domanda 1,2 milioni di persone, più del doppio rispetto alle previsioni di Madrid. Una sanatoria crea anche la possibilità di utilizzare il territorio europeo. Per noi è particolarmente dannoso perché sappiamo per esperienza che molte persone che arrivano in Europa preferiscono andare verso nord. È esattamente quello che è successo nel 2015, ha affermato Ulf Kristersson. La sanatoria, ricorda il Financial Times, concede agli immigrati senza status legale un permesso di soggiorno rinnovabile di un anno se vivono in Spagna da almeno 5 mesi e non hanno precedenti penali. I beneficiari avranno diritto a vivere e lavorare in Spagna, ma non nel resto dell'UE, pur potendo circolare liberamente all'interno dello spazio Schengen. Secondo il premier svedese Kristersson, Schengen dipende dalla capacità degli stati membri di agire in modo unito per proteggere le nostre frontiere esterne e avere politiche il più possibile allineate. Un aumento dei flussi migratori per le decisioni di un singolo paese avrebbe senza dubbio conseguenze sulla solidarietà alla base del sistema Schengen. Non è il momento di rilassarsi su questo tema. Così appunto il premier svedese Kristersson, e ora la questione Hormuz, l'Iran, il conflitto nel Golfo Persico. La situazione è complessa nello stretto, ha ammesso il presidente americano Donald Trump. Ha ribadito che però che gli Stati Uniti controllano lo stretto di Hormuz, pur ammettendo che l'Iran può creare problemi in quel tratto di mare strategico. Controlliamo lo stretto al 100%, ha affermato Trump, che ha definito il blocco navale statunitense nei confronti dell'Iran un muro d'acciaio, un sistema infallibile, descrivendo tuttavia la situazione nello stretto con l'Iran un po' complessa per appunto le azioni di disturbo iraniane, e questo porta naturalmente a far aumentare i prezzi del petrolio e del gas in

0: Di schiarite per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio hanno ripreso a salire e a correre, anzi al WTI americano sale del 2,8% a 84,4 dollari al barile, mentre il Brent guadagna il 2,6% e arriva di nuovo a toccare i 90 dollari, in ascesa anche, in aumento anche. Il prezzo del gas che è in deciso rialzo, il prezzo del gas italiano all'11 agosto è pari alla 63, a 63,44 euro a megawattora, e così si alza anche il costo dell'elettricità, dell'energia elettrica, un aumento del 5,4% nell'ultima settimana. Mentre positivi i dati dell'Istat sulle esportazioni, a giugno una crescita dell'1,6% rispetto alle importazioni, 1,2%. Secondo i dati Istat, appunto, l'export è cresciuto sulla base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari più sostenuta per i mercati europei, più 15,1% rispetto a quelli extraeuropei, più 4,1%. L'import registra una crescita tendenziale del 13,2% in valore e più intensa per l'area extra-UE, più 18,7%. In volume le importazioni aumentano del 2,8%. Questi i dati forniti dall'Istat. Ma ora parliamo anche di Ucraina. Forti esplosioni provocate dai lanci di missili balistici russi hanno scosso nella notte città ucraine di Kiev e Saporizia, provocando nella città della centrale nucleare almeno 5 morti e una ventina di feriti. Kiev ha confermato missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Almeno 10 persone ferite. È intervenuto anche il presidente Zelensky. Della scorsa notte è in corso operazioni di soccorso per far fronte alle conseguenze dell'attacco russo a Zaporizhia. La città è stata colpita da missili balistici nordcoreani, Zircon, e bombe aeree guidate. Si è trattato di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Al momento 6 morti, 19 feriti. Scrive Zelensky su X facendo riferimento appunto a missili balistici nordcoreani che sarebbero stati sparati sulle città ucraine. Ogni passo che la Russia compie, l'aumento della produzione di missili balistici, l'importazione di equipaggiamenti nordcoreani, la preparazione alla mobilitazione dimostra che Mosca non si sta preparando alla pace, ma all'escalation, e il mondo deve reagire ora, non aspettare. Ha detto Zelensky, appunto, ha scritto sempre su X. Maggiori pressioni sanzionatorie, in particolare sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza per la difesa aerea ucraina. Tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace e sono grato a coloro che danno il loro contributo, ha detto Zelensky. Infine, la notizia di poco fa, condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dal tribunale di Damasco, che l'ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria, e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. Questa è la decisione, la sentenza della Corte. E ora il bilancio purtroppo del terribile e devastante terremoto che ha colpito la Colombia è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito appunto ieri la Colombia, 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti, mentre i soccorritori ancora cercano tra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari di aiuti. Il presidente del Senato, Enriquez, ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. E parliamo del presidente del Senato colombiano. E Questo per il momento dalle agenzie di stampa, e vediamo se ci sono ulteriori notizie. Ci fermiamo qui. Adesso, a proposito del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, che ricordiamo il 13 agosto sentirà in audizione il ministro dell'interno Piantedosi. Ascoltiamo l'audizione del scorso 12 maggio al prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.
1: Bene, allora saluto e ringrazio il prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e ringrazio anche i colleghi che sono convenuti qui oggi per ascoltarla. La dottoressa ha accolto tempestivamente l'invito a riferire l'audizione presso il Comitato sull'evoluzione del quadro legislativo. Sapete che è un momento di grande novità, quindi è tutto quanto relativo al nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo che entrerà in vigore dal giugno di quest'anno. C'è stato anche il regolamento rimpatri nel frattempo, quindi ci sono state anche altre novità. Al riguardo occorre verificare l'iter dei molteplici atti che lo compongono e dall'altro è necessario anche valutare l'impatto che le nuove misure europee avranno sulle procedure amministrative nazionali interne. Per quanto attiene al pacchetto legislativo è molto ampio, si tratta di questioni sensibili su quali si sono registrate anche differenze di prassi tra gli Stati membri, posizioni politiche ovviamente diversificate nel Parlamento europeo, anche ci sono stati rilievi da parte di alcuni organismi internazionali e appunto soprattutto divisioni di interessi tra gli Stati membri, tra gli Stati che sono di prima accoglienza e gli altri Stati in particolare. Il Governo mercoledì 14 aprile ha presentato un disegno di legge in materia che è stato collegato alla legge di bilancio. Ecco, per quanto riguarda invece l'impatto operativo delle nuove misure, è evidente che l'attuazione del patto determinerà sicuramente maggiori esigenze ed oneri amministrativi nei singoli Stati membri, in particolare in quelli di primo approdo come l'Italia. E quindi avremo una maggiore pressione operativa e l'attuazione della procedura di frontiera obbligatoria comporterà il coinvolgimento di vari portatori di interessi, l'impiego di strutture, risorse umane, materiali, tecniche e quindi la predisposizione di meccanismi e strumenti giuridici e amministrativi efficaci per gli accertamenti e per la prevenzione delle fughe. La nuova procedura dovrà essere poi accompagnata da un sistema di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali e basarsi su una cooperazione efficace con la magistratura. Un tema fortemente connesso con l'applicazione del patto, sul quale pur appare centrale l'audizione del capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, è quello relativo alla gestione dei flussi migratori legali. Quindi chiederemo anche alla dottoressa Rabuano una nota su questo. Come noto, dopo i 450.000 ingressi del triennio 23-25, il governo ha stabilito ulteriori 500.000 ingressi di lavoratori da qui al 2020, dal 2025 al 2028. E con il decreto legge 146 del 25 il governo è anche intervenuto per prorogare la possibilità di ingresso e di soggiorno extra quote di lavoratori da impiegare in specifici settori professionali e per modificare le procedure finalizzate al rinnovo del permesso di soggiorno. E quindi a noi interessa molto, come abbiamo già detto in altre occasioni, verificare l'effettiva correlazione tra la programmazione delle quote d'ingresso e le esigenze reali della nostra economia che vengono o non vengono soddisfatte appunto da questi flussi. E quindi è molto importante anche avere l'acquisizione dei dati concreti sui permessi di soggiorno poi realmente emanati e sugli impieghi che vengono stabili e regolari effettivamente prodotti. Ecco, quindi abbiamo una serie di questioni molto importanti e do subito la parola allora alla prefetto Rosanna Rabuano per il suo intervento, ringraziandola ancora.
2: Innanzitutto grazie per l'invito, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti oggi. Sono lieta di poter rappresentare parte di questo lavoro, di grande lavoro che abbiamo messo in campo per attuare il patto europeo per la migrazione e l'asilo, a partire già diciamo dalla fine del 2024, quando in realtà abbiamo lanciato il primo e abbiamo dato alla Commissione europea, come previsto dagli obblighi comunitari, abbiamo dato il nostro piano nazionale di attuazione per il patto. Il patto, lo sapete, è un corpus normativo di 9 regolamenti e una direttiva destinati, come diceva il Presidente, appunto a diventare effettivamente esecutivi dal prossimo 12 giugno. 9 regolamenti che quindi sono autoesecutivi, immediatamente quindi applicabili nel nostro ordinamento a partire da quella data, una direttiva che ha bisogno di recepimento. Oltre al recepimento è quindi necessario comunque anche un adeguamento delle forme dei regolamenti, perché i regolamenti lasciano spazio all'ordinamento nazionale di prevedere comunque alcune specificità delle diverse tante materie che sono alla base del patto. Il patto che cosa mira? Mira sostanzialmente a rafforzare il sistema europeo comune di asilo, un sistema che è già abbastanza solido nell'ambito dell'Europa, ma che viene rafforzato attraverso alcuni principi cardine sostanzialmente, tenendo cioè presente della frequenza degli arrivi, del numero degli arrivi, quindi distinguendo i paesi appunto in ragione della pressione migratoria che hanno, della quantità di arrivi sul territorio, distinguendo i richiedenti asilo in base alle nazionalità di provenienza e per questo collegando alle nazionalità di provenienza lo svolgimento di determinate procedure, di possibili procedure. Quindi sostanzialmente, come dicevo, la Commissione europea ha in realtà a giugno 2024 ha già dato un piano europeo di attuazione comune del patto europeo, dando alcune linee guida, i cosiddetti building block, ai diversi stati membri, e su quella base noi abbiamo costituito un comitato di coordinamento, noi come Ministero dell'Interno, che siamo stati appunto investiti dalla Commissione europea dell'attività attuativa del patto, abbiamo costituito un comitato di coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate, che sono ovviamente giustizia, salute, oltre all'interno della doppia componente, quella del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione, che dirigo, che si occupa dell'accoglienza e dell'asilo, e nella componente securitaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro, e chiaramente anche le capitanerie di porto, cioè tutti gli organismi, non ultime anche le organizzazioni internazionali che sono coinvolte, le agenzie europee, la stessa Commissione europea, che tra l'altro ha praticamente seguito da vicino tutto il piano di attuazione, perché ha emesso anche nel corso del tempo delle relazioni sullo stato di attuazione. L'ultima è stata proprio varata qualche giorno fa e ha comportato anche il riconoscimento dei progressi svolti dall'Italia. Per esempio, ho letto ieri sera la relazione e la lettera anche con cui il commissario europeo Brunner ha accompagnato questa relazione, facendo anche delle raccomandazioni a ciascuno Stato membro, in particolare all'Italia, molto per esempio sulla prevenzione dei movimenti secondari, e questo vi dirò che è uno appunto dei principi cardine del patto europeo. Il patto, quindi in sostanza abbiamo, dicevo, con questo comitato di coordinamento fatto in modo da recuperare da tutte e mettere insieme da tutte le amministrazioni interessate le esigenze che erano attuative del patto, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista organizzativo, pratico, sia dal punto di vista operativo, per vedere dove intervenire e dove e come intervenire sul nostro ordinamento e sulle nostre capacità organizzative, capacità di accoglienza, capacità strutturali, capacità anche di risorse umane per la migliore realizzazione e migliore attuazione del patto. Dal punto di vista normativo, lo ricordava il Presidente, è stato presentato questo disegno di legge delega che contiene appunto le forme attuative del patto. In realtà noi siamo già nel lavoro, fatto quel lavoro è frutto ovviamente della sinergia tra tutte le amministrazioni, e siamo anche a buon punto, diciamo, sulla preparazione dei decreti legislativi che dovranno vedere poi la luce a seguito della conclusione, diciamo, del varo della legge delega. È ovvio che siamo da questo punto di vista un po' in, diciamo, prossimi alla scadenza, quindi probabilmente ci sarà da valutare anche quali sono le misure più urgenti da adottare anche dal punto di vista normativo. Questa poi è una decisione che farà ovviamente il governo sulla base delle, diciamo, quello che noi abbiamo cercato di porre in essere è comunque la rete complessiva dei provvedimenti legislativi che sono attuativi, esecutivi della delega. Dal punto di vista organizzativo, dicevo, i principi cardine del patto attivo richiedono essenzialmente diciamo, focalizzano l'attenzione su una procedura di screening all'inizio, all'arrivo dell'arrivo dei migranti sul nostro territorio, uno screening che è in sostanza quello che già facciamo normalmente negli hotspot che sono dislocati sul nostro territorio, generalmente sulle coste, principalmente sulle coste pugliesi, siciliane e calabresi, ma sono anche presenti per esempio sulla rotta balcanica, sulla rotta terrestre, ed è cioè un approfondimento dello screening che noi già organizziamo in maniera molto, molto serrata e molto precisa nei nostri hotspot. Un esempio sia quello di Lampedusa, dove viene fatta anche con grande diciamo, rapidità lo screening da tutti i punti di vista. Prima di tutto lo screening, ovviamente la prima accoglienza, il primo soccorso dei soggetti che arrivano, l'assistenza, la valutazione del profilo sanitario dei soggetti, la valutazione sotto il profilo delle vulnerabilità. Su questo, come ci è stato riconosciuto anche dall'Europa, noi siamo particolarmente avanti, perché abbiamo sin dal 2023, quindi già prima quando c'è stata la decretazione dello stato di emergenza, abbiamo varato il vademecum sulle vulnerabilità per il referral e la presa in carico delle vulnerabilità sin dall'inizio dell'arrivo del soggetto, fin del migrante, fino a tutto il percorso che poi svolge in accoglienza in Italia. Quindi proprio lo screening, così come previsto dal patto, serve a evidenziare, a differenziare i soggetti che appunto sono sottratti alle procedure cosiddette obbligatorie di frontiera, cioè i soggetti vulnerabili, sono i minori, le donne, i soggetti, e qui, diciamo, come dire, il patto ha anche allargato in qualche modo le categorie di persone da definirsi vulnerabili da parte poi degli ordinamenti nazionali, quindi fino a ricomprendere anche le persone LGBTQ, diciamo anche portatori anche di forme di disagio mentale e psichico anche molto delicate, quindi fenomeno che tra l'altro si riscontra in un grande aumento proprio recentemente negli ultimi tempi tra i migranti in arrivo. Quindi questo ha precisato lo screening praticamente si allunga il termine possibile per lo screening fino a 7 giorni, e nell'ambito di questi 7 giorni le persone vengono appunto verificate sotto diciamo sul piano oltre che psichico, sanitario, appunto della vulnerabilità, anche ovviamente sotto il profilo dell'identificazione, cioè parliamo dei soggetti vengono verificati dagli operatori di polizia secondo il riscontro delle banche dati nazionali e internazionali come Eurodac, quindi con il fotosegnalamento, con la rilevazione delle impronte digitali, e quindi il riscontro nelle banche dati della insussistenza di elementi di pericolo per i soggetti stessi. Nel momento in cui viene terminato lo screening, le persone possono essere avviate, diciamo, in diverso modo. O sono soggetti che hanno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e vengono quindi avviati alla procedura di asilo, possono essere soggetti invece privi magari che non hanno fatto richiesta e che quindi non hanno un titolo regolare per l'ingresso nel territorio e quindi sono destinati al rimpatrio. Ovviamente la previsione è la maggioranza come sempre accade, di persone che manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale. In questo caso possono essere destinate a procedure cosiddette obbligatorie. Sono state evidenziate dal nuovo patto e dalle nuove disposizioni come elementi rilevanti quelle delle procedure obbligatorie di frontiera. La procedura obbligatoria di frontiera diventa obbligatoria se il richiedente proviene da un paese con tasso di riconoscimento della domanda pari o inferiore al 20%. Gli altri casi sono quelli in cui abbia indotto in errore l'autorità o sussista un pericolo per la sicurezza nazionale. Quindi diciamo la procedura obbligatoria è sicuramente nel caso preponderante quando il richiedente proviene da un paese con tasso di riconoscimento della protezione pari o inferiore al 20%. Si pensi per esempio che in Italia la nazionalità in cui più frequentemente la cui provenienza è più alta per quanto riguarda proprio gli arrivi per esempio via mare a Lampedusa è quella del Bangladesh, che è un paese che tra l'altro manifesta anche in Italia la nazionalità da cui proviene il numero più alto di richiedenti asilo, e sono persone che però hanno normalmente rientrano tra quei paesi in cui il tasso di riconoscimento della domanda è appunto generalmente inferiore al 20%, quindi è particolarmente basso. Devo dire che esistono anche delle procedure secondo il patto, delle procedure cosiddette facoltative che si instaurano quando per esempio la domanda di protezione internazionale o viene presentata a un valico della frontiera esterna, oppure anche nel caso viene attivato il meccanismo di ricollocazione, anche nel caso in cui il soggetto proviene da un paese cosiddetto sicuro. Il Presidente ricordava che sono stati infatti accanto al patto e già prima dell'entrata in vigore di giugno sono stati adottati altri provvedimenti dall'Unione Europea, e cioè in particolare la cosiddetta lista dei paesi terzi sicuri, i paesi terzi sicuri in larga misura possono, cioè quelli verso i quali i soggetti possono essere rimpatriati senza problema, perché non ci sono in realtà situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità personale, paesi che per lo più coincidono anche con i paesi in cui il riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20%, per lo più non completamente. E lì la procedura è meramente facoltativa, quindi diciamo che siamo obbligati come Stati membri invece ad applicare soltanto nel caso del paese con tasso di riconoscimento più basso del 20%, siamo tenuti ad applicare le procedure obbligatorie. In base a dati che verranno adesso messi in campo da Eurostat, proprio nel mese di maggio verranno dati da Eurostat, verrà stilata la lista dei paesi in cui questo tasso di riconoscimento è appunto inferiore al 20%, e quindi vedremo quali sono le nazionalità che noi dovremo necessariamente scrutinare in maniera obbligatoria. Che cosa comporta la procedura obbligatoria di frontiera? È una procedura accelerata, una procedura più veloce per l'esercizio proprio sulla base del fatto che probabilmente è quasi sicuramente, presumibilmente infondata la domanda di asilo, e la domanda viene scrutinata più velocemente, cioè nell'arco di 12 settimane deve essere decisa la domanda di asilo, deve essere presa la decisione sulla domanda di asilo per questi soggetti, e il soggetto nel frattempo, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista giurisdizionale, intendo dire che sia se c'è una decisione positiva o negativa, diciamo come si presume più probabilmente negativa, con la possibilità di ricorso giurisdizionale per il soggetto che si è visto denegare la domanda di asilo, nell'arco delle 12 settimane si deve concludere tanto la procedura amministrativa quanto la procedura giurisdizionale. E la norma prevede soltanto una possibilità di estensione di queste 12 settimane nel caso di afflusso massiccio di persone sul territorio europeo, quindi questo stabilisce sostanzialmente una velocizzazione delle procedure, tanto amministrative quanto giurisdizionali. L'altra caratteristica, l'altro principio cardine del patto europeo è quello della finzione giuridica, cosiddetta finzione giuridica di non ingresso sul territorio nazionale. Dal momento dello screening, dal momento dell'arrivo fino a tutte le 12 settimane, il soggetto si ritiene non essere entrato sul territorio nazionale, quindi deve essere a disposizione dello Stato membro, a disposizione dello Stato italiano, nel nostro caso, per l'esercizio appunto e l'espletamento di questa procedura di frontiera dal punto di vista sia, dicevo, amministrativo che giurisdizionale, ma non ha mai varcato la soglia del territorio nazionale, non è entrato sul territorio nazionale. Questo perché la Commissione europea prevede che in realtà siano procedure che si possono svolgere in maniera più snella e che il soggetto possa essere rimpatriato verso il paese di origine più rapidamente. Questo è la costruzione che ha operato il patto. Questa finzione giuridica di non ingresso deve far sì che lo Stato debba quindi realizzare per i soggetti che sono sottoposti, sono soggetti alle procedure di frontiera, debba realizzare delle misure che comunque consentano il controllo in qualche modo della presenza. Quello che il patto prevede come trattenimento, in realtà addirittura il termine inglese è proprio la detention, ma insomma il trattenimento di cui parliamo in Italia è un trattenimento che però consideriamo che il patto che noi stessi consideriamo come extrema ratio da utilizzare, che si può utilizzare soltanto quando il soggetto comunque si è allontanato volontariamente, si è allontanato dal centro a cui è stato assegnato, dal centro di accoglienza a cui è stato assegnato. Questo fa sì che noi dobbiamo in realtà adottare prima del trattenimento delle misure meno coercitive, ci impone il patto europeo, misure che possono essere stabilite oltre che nell'assegnazione a un centro specifico, con delle formulazioni che noi abbiamo già sperimentato in realtà in via preventiva, perché erano già consentite dalla normativa precedente, il cosiddetto obbligo di residenza presso il centro di accoglienza a cui la persona viene destinata. Abbiamo fatto una specifica sperimentazione a partire dalla fine dello scorso anno presso due nostri siti, ad Agrigento e a Modica. È quindi una forma di un provvedimento prefettizio che stabilisce l'obbligo di residenza presso questo centro. Questo obbligo di residenza ovviamente si sostanzia nella responsabilizzazione del soggetto che deve rimanere a disposizione. Abbiamo per la verità constatato che soprattutto in uno dei centri c'è stato un larghissimo allontanamento, l'80% delle persone hanno lasciato il territorio dello Stato, pur essendo stato loro spesso sottratto il passaporto, perché quella è un'altra caratteristica che ci viene chiesta proprio è stato in quel caso fatto anche proprio dall'Agenzia Europea per l'Asilo, che ci viene imposta dal patto. Anche in quel caso si sono comunque allontanati volontariamente, quindi questo è il principio quindi qualora queste persone fossero rintracciate anche secondo il nuovo patto, stabilendo l'obbligo di residenza, allora potrebbe scattare il trattenimento se si sono allontanate volontariamente dalle cosiddette zone di frontiera. L'individuazione di questi siti in cui tenere i soggetti ha comportato, per quanto ci riguarda, un allargamento delle zone di frontiera già esistenti, noi abbiamo già degli hotspot presenti sul nostro territorio, abbiamo già delle zone di frontiera individuate con un provvedimento già del 2019, un decreto ministeriale, abbiamo aumentato fino ad allargare la nostra capacità sostanzialmente a tutti i porti del nostro territorio, che sono potenziali luoghi di sbarco dei nostri soggetti. Abbiamo in realtà cercato di rafforzare la nostra capacità di accoglienza stabilizzando quei centri di accoglienza temporanea che sono fatti dai prefetti, che avevano caratteristiche di stabilità, abbiamo cercato di stabilizzarli facendoli diventare centri governativi e quindi facendo in modo da strutturare anche un'accoglienza in maniera più solida rispetto anche alle formule emergenziali che sono state spesso applicate nel nostro paese. Quindi in sostanza il panorama, quello che dico dal punto di vista operativo avrà ovviamente riscontro nelle norme, troverà riscontro nelle norme che vengono sancite, poi per quanto riguarda chiaramente l'eventuale restrizione della libertà personale, voi sapete che fino a che noi attribuiremo in sostanza ai soggetti un obbligo di residenza nelle cosiddette zone di frontiera, si tratterà di una limitazione della libertà di circolazione. Stiamo pensando alle formule, sono previste dal patto europeo, e stiamo pensando anche di declinarle nel nostro ordinamento, sia formule di controllo a distanza, cioè la geolocalizzazione tramite app, la comunicazione a giorni, a intervalli regolari della propria presenza presso il centro, la verifica da parte che il soggetto ritorna la notte a dormire nel centro, per esempio, fatta dallo stesso gestore del centro di accoglienza. Stiamo pensando anche a una supervisione di comunità, cioè la possibilità che stabilire delle formule anche di intesa con associazioni con cui normalmente, per esempio, abbiamo tutta l'attività dei corridoi umanitari e quindi degli ingressi di tipo umanitario, le evacuazioni, per poter stabilire anche forme di custodia, un'offerta che abbiamo fatto anche proprio recentemente ai vari organismi del terzo settore, quali Sant'Egidio, la Caritas, l'ARCI, quelli con cui appunto realizziamo normalmente naturalmente i corridoi umanitari. E quindi queste le caratteristiche più o meno che vedremo realizzate, stiamo cercando di rafforzare in questi termini la cosa. Ah, stavo dicendo, l'obbligo di residenza caratterizza una restrizione della libertà di circolazione, quindi come ha detto anche la Corte Costituzionale, la restrizione della libertà di circolazione non ha bisogno di convalida, la restrizione della libertà personale, quindi il trattenimento, ha bisogno di convalida, quindi in questi termini ci stiamo orientando anche dal punto di vista, cioè in linea con la Costituzione, stiamo cercando di realizzare l'attuazione migliore del patto europeo. Altri elementi che possono essere significativi con riguardo a questo è voglio ricordare che abbiamo, per esempio, ci è stata imposta, a proposito con la decisione della Commissione europea, ci è stato imposto il numero, la cosiddetta capacità adeguata, cioè la capacità di accoglienza di persone per lo svolgimento di procedure di frontiera, il numero più alto abbiamo vinto il numero più alto della Commissione europea, che è 8.016. E quindi un numero altissimo che appunto a cui abbiamo fatto fronte attraverso le zone di frontiera già esistenti. Generalmente la nostra capacità di accoglienza, che è già molto ampia sul territorio, cercando, come dicevo prima, di stabilizzare quei centri temporanei che hanno caratteristiche si prestano maggiormente ad essere stabilizzati, a diventare anche stabili. Cioè, abbiamo colto l'occasione in sostanza per rafforzare in maniera e stabilizzare il nostro sistema di accoglienza. In ogni caso, lei parlava giustamente del meccanismo di monitoraggio. Anche qui stiamo, oltre al fatto che c'è una previsione normativa a cui poi dobbiamo dare corpo, ovviamente, stiamo pensando, abbiamo in realtà fatto dei sondaggi interni per capire anche se poter costituire questo meccanismo di monitoraggio presso un garante, un authority già esistente, uno dei garanti già esistenti. Sono in realtà garanti che hanno caratteristiche un po' diverse, o sono settoriali, cioè quello che si occupa della disabilità, quello che si occupa dei minori, dell'infanzia, oppure dei diritti fondamentali, in realtà c'è anche il garante dei detenuti, che però ha, come dire, una mission anche quella un po' di nicchia, e sarebbe come dire individuare già, come se diciamo puntassimo soltanto all'idea del trattenimento, mentre il meccanismo di monitoraggio previsto dall'Europa è in realtà un meccanismo di verifica dei diritti fondamentali. Noi scontiamo la mancanza nel nostro paese di un organismo che già si occupi della tutela dei diritti fondamentali, come esiste invece in altri paesi, che però, visto, si stanno orientando in Italia in realtà anche sui garanti, a volte anche sui garanti dei diritti dei detenuti, insomma, perché anche il regolamento auspicava in qualche modo che si potesse fare riferimento ad autorità già esistenti. Quindi in realtà ci siamo proprio orientati ultimamente, dopo aver fatto delle analisi in questo tipo, delle riflessioni su questo, stiamo orientandoci a un collegio come dire multidisciplinare, che possa tenere dentro diverse anime, da un accademico a un magistrato, a un prefetto, cioè chi abbia delle competenze comunque, sia pure per dire in quiescenza, che però possa avere delle competenze sul tema e sulla conoscenza dei diritti fondamentali, in particolare dei migranti, ma anche arricchito con la presenza di rappresentanti dei diversi garanti e anche di organizzazioni internazionali, non ultimo l'OSCE, che ha normalmente un profilo di verifica dell'esercizio dei diritti fondamentali nei paesi europei, e quindi è particolarmente utile da questo punto di vista. Ricordo però che deve essere un meccanismo terzo, e che quindi c'è, cioè, l'idea anche di metterlo presso un garante era questo. Anche qui abbiamo delle particolarità, perché voi sapete che il garante per i diritti dei detenuti è terzo, sì, ma siede presso alla struttura, presso il DAP, quindi in realtà diciamo noi potremo, in qualche modo dovremo comunque garantire in ogni caso un'indipendenza assoluta a questo meccanismo, anche quando forniremo, per dire, il personale di supporto, comunque anche un'eventuale struttura di supporto. Questa è la caratteristica. Un cenno sul finanziamento del patto: chiaramente abbiamo anche qui una grande difficoltà, noi stiamo facendo molto con i fondi ordinari, abbiamo avuto un aiuto dalla Commissione europea con fondi europei, con quelli stiamo finanziando alcune voci fondamentali, per esempio anche quello dell'orientamento legale, un altro obbligo imposto dal patto, e stiamo ragionando appunto in questi termini, soldi che abbiamo, risorse finanziarie che abbiamo avuto attraverso il fondo asilo, migrazione e integrazione, abbiamo avuto e con cui stiamo cercando di rafforzare la nostra capacità anche di ricevere correttamente le domande di protezione internazionale, perché il meccanismo è stato molto ampliato, il meccanismo adesso semplicemente la domanda di protezione internazionale, oltre alla manifestazione che io faccio all'arrivo, diciamo, per dirla in maniera più evidente, quella dello sbarco, quando arrivo allo sbarco dichiaro l'operatore di polizia, la domanda viene registrata poi presso la questura e poi si va alla Commissione nazionale per l'audizione, alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale per l'audizione. Adesso vengono previste ben 4 fasi distinte: la manifestazione di volontà, che può essere scissa dalla registrazione ad opera della polizia, la formalizzazione e poi l'audizione, diciamo, il colloquio alla Commissione territoriale. Capite bene che anche questo è un aggravio sulla capacità operativa delle strutture amministrative, che devono reggere anche questi ulteriori adempimenti differenziati che servono, che sono stati introdotti dal patto per fare in modo che il soggetto possa confermare nell'arco del tempo, possa effettivamente confermare la propria volontà di richiedere protezione internazionale, contando sul fatto che spesso poi le persone, dopo aver fatto magari la registrazione presso l'ufficio di polizia, scompaiono appunto per realizzare i movimenti secondari. Quindi in quel caso la norma europea ha previsto che se entro 21 giorni dalla registrazione che io faccio presso l'autorità di polizia non formalizzo la domanda, cioè confermo la mia volontà di richiedere protezione internazionale e porto anche della documentazione, se ce l'ho, della documentazione rilevante, la domanda si ritiene ritirata implicitamente. Quindi ha collegato degli effetti negativi anche a questo fatto, e questo sempre per scongiurare i movimenti secondari, diciamo soprattutto da paesi come il nostro, che hanno ovviamente il grande primo afflusso rispetto agli altri. Quindi con queste norme europee, con queste finanze europee, risorse europee, stiamo cercando di potenziare le nostre capacità, anche avvalendoci di soggetti esterni qualificati che possano darci una mano in questa attività. Questi mi sembrano gli aspetti principali del patto, possono essere di interesse per quanto ci riguarda. Ovviamente abbiamo visto, forse avete visto in legge di bilancio, abbiamo avuto soltanto, non molto per il momento, abbiamo avuto dei fondi per incrementare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che gioco forza sono quelle maggiormente interessate da questo aumento, incremento delle domande di protezione internazionale, e contemporaneamente voi sapete bene che hanno già un grosso arretrato di domande di protezione internazionale, scontano quello degli anni precedenti, che stiamo cercando di abbattere e abbiamo anche abbattuto, cioè se negli anni in passati erano 2 fino a 3 anni per avere la definizione amministrativa, adesso siamo arrivati a 11 mesi per la definizione della domanda amministrativa. La performance giurisdizionale è un pochino peggiore rispetto alla nostra, nel senso che ci vogliono 3 anni per la decisione, quindi allo Stato anche qui, anche giustizia sta cercando di fare in modo da poter rispondere anche all'attuazione del patto in maniera diciamo efficace ed efficiente da questo punto di vista, perché ovviamente se pensate che adesso ci si mette 11 mesi più 3 anni per le procedure obbligatorie, dovremo metterci 12 settimane, quindi per tutto. Quindi è effettivamente una sfida per cui dobbiamo differenziare i percorsi. Noi abbiamo sperimentato, dal punto di vista amministrativo, abbiamo sperimentato le procedure di asilo anche accelerate, lo abbiamo fatto sia col decreto Cutro, l'abbiamo sperimentato, lo stiamo sperimentando appunto, vi dicevo, in quelle 2 sedi in cui abbiamo testato anche l'obbligo di residenza. Quindi riusciamo a farlo in pochi giorni, diciamo. Quindi vediamo, saremo alla prova dei fatti a partire dal 12 giugno per vedere anche la risposta degli organi giurisdizionali, che comunque si stanno attrezzando rispetto a questi. Da questo punto di vista forse è utile dire anche che proprio su questo, nell'ambito dei tanti atti che hanno rappresentato l'attuazione del patto europeo dal punto di vista nostro, è stato necessario anche emanare una strategia nazionale sulla falsa riga di una strategia europea per la gestione della migrazione, una strategia nazionale operativa per la gestione della migrazione. In questo ambito, oltre agli aspetti ovviamente di coordinamento tra le diverse anime che collaborano al soccorso, all'assistenza, eccetera, c'è anche una parte consistente sulla quale noi abbiamo puntato l'accento e che è molto condivisa anche da giustizia, che è quello del possibile coordinamento delle decisioni amministrative con le decisioni giurisdizionali, perché non c'è una proprio attesa questa lungaggine, purtroppo non c'è una grande coerenza tra queste decisioni, e la coerenza non deriva tanto dal fatto che ci sono posizioni divergenti delle amministrazioni, perché le posizioni sono tutto sommato vicine da questo punto di vista, in realtà e sono coincidenti. Quello che noi constatiamo, per esempio, allo stato attuale nell'esame delle domande di asilo è che, passando i 3 anni, il 70% delle domande, quando vengono decise dopo circa 3 anni di permanenza del soggetto sul territorio italiano, vengono 3 anni solo durante il ricorso giurisdizionale, più l'anno che ci hanno messo almeno per la domanda amministrativa, per lo scrutinio amministrativo, i soggetti vengono riconosciuti non titolari del diritto di asilo, vengono riconosciuti come dire, titolari del diritto alla vita privata e familiare, cioè si fa appello all'articolo 8 CEDU, e quindi che è ovviamente una sorta di norma di chiusura, perché il soggetto effettivamente, essendo rimasto sul territorio, ha acquisito un lavoro, magari ha stabilito relazioni, si è sposato, si è fidanzato, cioè, e quindi giustamente è rimasto. Questo per dire che in qualche modo l'idea del patto sottostante è anche quella di evitare abusi del sistema di asilo, come anche ha riconosciuto la Corte Costituzionale parlando proprio di abuso del sistema di asilo, cioè nel senso è probabile che abbia fatto asilo una persona che magari avrebbe avuto titolo, diciamo anche, che ne so, un canale legale d'ingresso diverso, e ha tentato quella via e quindi ha fatto domanda, e quindi si vede riconosciuto alla fine non appunto il titolo del diritto di asilo, ma il fatto che comunque ha avuto un lavoro, ha avuto una vita, ha costruito una vita in Italia, per cui può rimanere. Altro fatto che attesta questa forma di cosiddetto, per così dire, abuso del sistema di asilo è che noi abbiamo, a differenza di quanto si possa pensare, noi abbiamo, diciamo, è assolutamente preponderante, abbiamo un 30% di persone tra i richiedenti asilo, un 30% che è presente nel nostro sistema pubblico di accoglienza, il 70%, 65-70% sta al di fuori del sistema di accoglienza, cioè è costituito da persone, molto spesso da overstayers che hanno perso il permesso di soggiorno, hanno perso il lavoro, non hanno più e fanno richiesta di asilo. Di qui anche, per esempio, vi dicevo prima, il Bangladesh è una delle nazionalità più presenti, tanto come arrivi irregolari, per così dire, quanto anche per richiesta di asilo comunque, quindi per richiesta di asilo come extra accoglienza, quindi sono persone che magari vanno a chiedere in questura adesso, vanno a fare richiesta d'asilo perché non hanno più, o sono stati rintracciati come irregolari sul territorio, o comunque hanno perso il permesso di soggiorno e pur di non tornare nel paese di origine fanno richiesta d'asilo, pur sapendo di non aver titolo, però la fanno perché è la sorta di possibilità che hanno. Quindi magari su questo, visto che parlavo del tema dei canali di ingresso, potrei dirvi del decreto flussi. Era stato indicato prima che con il DPCM del 2023 era stata fatta una programmazione sostanziosa per il triennio, più alta rispetto agli anni precedenti, anche crescente da 130.000 a 150.000 a 180.000 fino al 2025. E il triennio successivo pure è stato per quasi 500.000 quote è stato indicato, e quindi ha come dire, previsto una possibilità di ingresso molto elevata. È una possibilità che viene fatta normalmente sulla base, diciamo, la programmazione delle quote viene fatta dal Ministero del Lavoro, che appunto sente le parti sociali e poi propone alla Presidenza del Consiglio appunto questi numeri in base al fabbisogno che è stato stimato da parte dei datori di lavoro, insomma, potenzialmente. Tra l'altro il Ministero del Lavoro può anche aumentare le quote, diciamo, nel corso del tempo, anche nel corso dello stesso decreto flussi fino a chiudere questo cerchio. Che cosa noi abbiamo fatto a partire dal 2025 in particolare per poter prima di tutto dare più concretezza al meccanismo del decreto flussi, che spesso ha visto questo grande divario tra le domande presentate, per esempio, e le quote nel passato. Abbiamo introdotto, a partire dal 2025, quindi con una norma, il 145 del 2024, abbiamo introdotto la precompilazione obbligatoria, cioè un meccanismo di verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli interessati, e che era, diciamo, il problema principale che abbiamo riscontrato, e ottenendo un sostanziale allineamento delle domande presentate al numero delle quote. Quindi non era difficile, sappiamo che dal passato si verificavano per esempio circa 700.000 domande rispetto a 130.000 quote, sembrava una cosa impossibile e anche non diciamo coerente con la programmazione che aveva proposto il Ministero del Lavoro. Non appena abbiamo introdotto questa precompilazione obbligatoria, che vuol dire cioè verifiche attraverso noi abbiamo è un sistema informatico gestito dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento nostro, e che è quello presso cui si può presentare la domanda. Non appena abbiamo introdotto questo sistema di interoperabilità tra il nostro sistema informatico e le banche dati delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agid con l'iscrizione del domicilio digitale e dell'INPS, abbiamo in sostanza fatto in modo che la domanda potesse essere sin da subito, già prima del giorno del trick day, della partenza, potesse essere scrutinata e verificata nella sua veridicità. E questo è stato, ha comportato l'eliminazione di una serie di domande che non corrispondevano. Un meccanismo anche abbastanza tale, cioè io praticamente mi accedo al sistema, inserisco la mia domanda, inserisco i miei dati, tra l'altro anche semplificato per l'utente perché si trova già la maschera precompilata appunto dalla Camera di Commercio, da Infocamere, eccetera, dall'INPS e così via, e poi ricevo un OTP, un codice, come avviene normalmente nelle nostre transazioni con le banche, eccetera. Quindi se non ricevo l'OTP vuol dire che non sono, e ci sono una serie di domande che sono infatti decadute per questo motivo, e abbiamo avuto, ripeto, da 700.000 domande rispetto ai 130.000 siamo arrivati sostanzialmente al numero proprio pari alle quote, quindi il che ha dato, come dire, il segnale della bontà del sistema. Diciamo quindi sicuramente abbiamo ottenuto questo risultato. Ovviamente il procedimento è un procedimento complesso, quello del decreto flussi. Voi sapete che viene emanato diciamo viene fatta la richiesta per gli stagionali, c'è un termine di 20 giorni, per i non stagionali, lavoratori non stagionali, c'è un termine di 60 giorni per l'emissione del nulla osta, passato il quale il nulla osta viene automaticamente emesso dal sistema, salvi i controlli che poi vengono comunque fatti, che potrebbero portare alla revoca del nulla osta. Questo meccanismo, sempre nel 145, su indicazione del Ministero degli Esteri, è stato in realtà sospeso per alcune nazionalità, che sono le nazionalità più presenti sul nostro territorio, che più fanno richieste, cioè Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh e Marocco. E quindi per quelle non si interrompe il meccanismo di emissione automatica del nulla osta, e quello infatti ha comportato nel 2025 comunque il fatto che ci siano ancora in valutazione questi dei nulla osta, perché è più lunga la procedura, perché è obbligatorio quel parere della questura, un parere previo della questura sui profili di sicurezza e dell'ispettorato territoriale del lavoro per quanto riguarda la verifica della congruità del datore di lavoro e della possibilità quindi di fare sostanzialmente di poter assumere la possibilità di assumere il lavoratore richiesto. Per darvi un'idea, nel 25, dove la procedura ovviamente è ancora in corso, perché teniamo presente che la procedura è una procedura comunque lunga, perché a parte i 60 giorni, quando viene messo il nulla osta ha una validità di 6 mesi. Il soggetto che ha in mano, che riceve il nulla osta nel paese di origine, per poter richiedere il visto può aspettare anche il decorso di tutti i 6 mesi, può farlo anche alla fine, e comunque normalmente il consolato non fa decadere, diciamo, il soggetto dalla richiesta di visto anche se è passato un po' più dei 6 mesi, normalmente. E normalmente non è facile, per esempio in molti dei paesi da cui provengono i soggetti che vengono a lavorare poi in Italia, non è facile ottenere i documenti nei propri paesi di origine, e quindi la richiesta di visto è una richiesta lunga. Poi c'è una necessità di verifica da parte delle rappresentanze diplomatiche della bontà delle documentazioni prodotte dai soggetti, della veridicità delle dichiarazioni. Per questo una norma per quelle quattro nazionalità che vi dicevo ha stabilito questa, per esempio, sospensione del meccanismo automatico di emissione del nulla osta da parte degli sportelli unici delle prefetture, perché in sostanza in quei quattro paesi sono stati oggetto di grandi inchieste giudiziarie, di grandi scandali, perché c'erano falsificazioni di documenti particolarmente forti, c'erano intermediari che inventavano anche le posizioni dei soggetti, quindi è stato necessario eliminare questo meccanismo di semplificazione che era stato adottato. Dopodiché, ottenuto il visto ha la durata di un anno o di un anno e mezzo, e il soggetto può aspettare anche tutto il periodo per poter entrare sul territorio italiano, quindi è una procedura che proprio si presta, diciamo, alla velocità, alla scarsa velocità, insomma alla lungaggine. Diciamo che delle 180.000 quote previste per il 2025, ho dato un'occhiata per darvi un'idea, delle 180.000 quote, non tutte le 180.000 sono state messe a disposizione ancora dal Ministero del Lavoro, ne sono state messe a disposizione 110.000 di quelle del 2025. Su 110.000 in nulla osta emessi sono 54.000, quindi sono la metà sostanzialmente, e dei 54.000 nulla osta emessi del 2025, 24.400, quindi la metà, anche qui, sono i permessi di soggiorno. Per cui capite bene che su 100.000 quote messe a disposizione per il 2025, perché complessivamente 100.000, sono 25.000 circa i permessi di soggiorno. Quindi è un numero che sembra più basso, però si giustifica anche in relazione al tempo che è così lungo. Tenete presente che le domande, è vero che il grosso delle domande viene presentato nel click day, ma le domande possono essere presentate fino a tutto il 31, per tutto l'anno, fino al 31 dicembre dell'anno. E quindi sostanzialmente è una procedura abbastanza lunga nella richiesta, si svolge più velocemente. Io qui ho preso un dato totale, posso farvi avere dati anche sugli stagionali, perché generalmente quello che viene fatto più velocemente è chiaramente il procedimento degli stagionali, che servono, come dice il termine stesso, servono per la stagionalità dei lavori, e quindi è importante che arrivino prima. Il procedimento è più corto come termine, quindi è un po' più veloce, però essendo le domande provenienti, per lo più le domande in maggior numero provenienti dai paesi per i quali è stato eliminato il meccanismo dell'automatismo, perché è stato sospeso, perché sono necessarie queste verifiche previe, verifiche tanto di sicurezza sul datore di lavoro e sul lavoratore, quanto verifiche sulla congruità sull'esistenza effettiva del datore di lavoro, eccetera, e quindi è necessario comunque aspettare che ci siano le pronunce. Devo dire, noi abbiamo cercato molto di sollecitare, soprattutto nel 2026, dove abbiamo una performance anche migliore, stiamo avendo quest'anno, perché abbiamo sollecitato veramente in maniera notevole l'attività degli sportelli unici che dipendono dalle prefetture. Abbiamo delle intese anche con l'Ispettorato del Lavoro per una velocizzazione, l'Ispettorato Nazionale che coordina, insomma, gli ispettorati territoriali del lavoro, per velocizzare comunque le attività, per funzionalizzare e fare in modo che non possano giacere domande per troppo tempo. Quindi nel 26 abbiamo già un andamento migliore. Se pensiamo che le quote previste, allora qui ce l'ho distinte in realtà tra stagionali e non stagionali, non ho portato un dato unitario, però per esempio sugli stagionali, nelle quote previste da 88.000 il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione finora 64.000, parliamo dell'anno in corso, le pratiche lavorate sono già oltre il 50% e i nulla osta emessi sono 21.000. Quindi, ma il numero maggiore di istanze di istruttoria è proprio di quelle dei quattro paesi che dicevo, per i quali che sono paesi individuati come a particolare rischio. Quindi sostanzialmente finora i lavoratori entrati nel territorio, i visti rilasciati sono 6.700, quindi su 21.000 nulla osta emessi per gli stagionali sono stati rilasciati 6.000 visti, i lavoratori entrati nel territorio sono 2.100, i contratti di soggiorno stipulati 660. Quindi il numero si abbassa purtroppo, perché proprio per questo, anche perché comunque, ripeto, è fisiologico il passaggio del tempo, perché la durata di questi dei provvedimenti, tanto del nulla osta quanto del visto, è una durata comunque compatibile, che si spalma in generale su tutta la durata dell'anno. Quindi abbiamo confermato, abbiamo messo a regime, diciamo, il legislatore ha messo a regime questo meccanismo della precompilazione che era stato fatto in via sperimentale per il 2025, data la bontà appunto di questa interoperabilità che ha funzionato in questo senso come controllo della veridicità iniziale, perché in questo modo siamo riusciti comunque a spezzare come dire, alcune delle richieste, delle truffe che c'erano sul meccanismo dei datori di lavoro, cioè per lo più datori di lavoro inesistenti o che comunque identità digitali che venivano sottratte. Il legislatore ha anche pensato a degli ingressi fuori quota che ha sperimentato nel 2025 e quei 10.000 ingressi fuori quota e ha prorogato anche per gli anni successivi per l'assistenza ai grandi anziani, ai disabili e adesso ha aggiunto anche col 146 del 2025 ha aggiunto anche i minori fino a 6 anni, quindi per i babysitter. Il sistema della precompilazione per esempio è stato esteso anche agli ingressi per lavoro particolari, cioè gli ingressi dei dirigenti d'aziende eccetera, le verifiche anche per tutti i lavori che gli ingressi particolari che quindi non soggiaccio sono fuori quota, non sono nell'ambito del decreto flussi, ma che comunque diciamo in base alla bontà del sistema di verifica delle veridicità ha potuto realizzare. E in realtà sempre queste nuove disposizioni hanno garantito un rafforzamento per esempio si è molto intervenuti anche un tema su cui siamo spingendo molto anche col Ministero del Lavoro, quello soprattutto dei canali di ingresso con la formazione prepartenza dei lavoratori, cioè la costituzione oltre che di corridoi lavorativi, noi abbiamo una larga esperienza a partire dal 2015 di corridoi umanitari, evacuazioni dai paesi a rischio e corridoi lavorativi, ma adesso anche la formazione prepartenza.

0: essere qui oggi anche per la estesa relazione che ha fatto. Le faccio alcune domande, mi scuserà se magari tocco questioni che lei ha già parzialmente già affrontato. Allora, la prima è la designazione dei luoghi dove si andranno a espletare le procedure accelerate di frontiera. Il regolamento prevedeva che l'Italia dovesse comunicare alla Commissione quali sono le zone individuate per effettuare queste procedure. Volevo chiedere se è stato fatto, se non è stato fatto, quando si prevede di farlo e quando questo documento sarà accessibile. Poi volevo chiedere di approfondire un po' meglio, se possibile, se sono state stabilite e con quali fonti sono state stabilite le procedure di screening. Questo perché da un primo sguardo anche alla legge delega abbiamo riscontrato insomma, che manca il criterio direttivo di recepimento su alcune questioni riguardanti soprattutto la valutazione delle vulnerabilità e poi anche in realtà sul monitoraggio e come viene fatto le modalità insomma, di accesso dei garanti, delle organizzazioni, le ONG, gli esterni, insomma, anche se su quello in parte si è soffermata. Come ultima cosa, visto che diciamo me l'ha introdotta e ho l'occasione di chiederlo personalmente a lei, sul tema delle persone truffate nell'ambito del decreto flussi, soprattutto bengalesi. Io ho avuto modo insomma di conoscere, approfondire questo problema di persone che da 3 anni risultano truffate nell'ambito del decreto flussi o da intermediari criminali sostanzialmente o da datori di lavoro insolventi che non si prestano ad avviare le procedure e quindi poi se non è il primo datore di lavoro ad avviare il processo il lavoratore rimane sostanzialmente, scivola lentamente nell'irregolarità. Rispetto a questo dalla comunità bengalese stessa io ho notizia che c'era stata una disponibilità proprio da parte sua a emanare una circolare simile a quella del 2007 che dava a questa particolare categoria di persone la possibilità di avere un permesso di soggiorno per attesa di lavoro. Volevo sapere se lei ha un riscontro di questa cosa e nel caso quali sono le tempistiche, anche perché queste persone sono proprio la categoria per eccellenza, credo, che va a intasare tutto il sistema di richiesta asilo, perché trovandosi diciamo già in Italia ma impossibilitati alla regolarizzazione dalla procedura così com'è, finiscono poi per disperazione, come diceva lei, per fare richiesta di asilo. Quindi questo, grazie.
1: Grazie, onorevole. Casomai raccogliamo qualche... Senatrice Pirro, prego.
2: Grazie Presidente, ma lei ci ha detto che tutta la procedura per le domande di protezione internazionale dovrebbe concludersi, se ho capito bene, in 12 settimane, cosa che attualmente non accade. Se poi effettivamente, nonostante i test che avete fatto, non si rispettano le 12 settimane, che succede? Perché questo mi sembra che questa informazione manchi. E poi invece ha detto che il rilascio automatico dei nulla osta per 4 paesi è stato bloccato, però non sono stata sufficientemente veloce da segnarmi quali erano i 4 paesi, quindi se cortesemente me li può ripetere, grazie.
1: Prego.
0: Sì, mi scuso, è una domanda diciamo attinente alla strettissima attualità, perché leggevo poco fa che il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che dubita fortemente che alla scadenza dei 5 anni del protocollo Italia-Albania questo protocollo verrà rinnovato, perché si prevede che l'Albania diventi membro UE e quindi diciamo verrebbero meno i requisiti attuali.

0: principali. Tenendo presente questo, tenendo presente i due rinvii pregiudiziali ancora pendenti alla Corte di Giustizia europea e anche gli ultimi rilievi del Comitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite rispetto anche al sistema Albania, volevo chiedere se volesse darci qualche informazione su qual è la progettualità, diciamo, nei prossimi anni di tutto l'impianto. Grazie.
1: Prego, prego, dottoressa, intanto partiamo. Prego, senatore Croatti.
2: Sì, io mi scuso per il ritardo, non ho sentito bene una cosa, una precisazione. Sul decreto flussi aveva detto che la precompilazione obbligatoria aveva aiutato molto nell'analisi. Volevo capire qual era la risposta a livello contrattuale in base, cioè, se si aveva un numero preciso, insomma, di quelle che sono quelle figure che sono state, come dire, assunte con dei contratti reali.
3: La precompilazione ha avuto un effetto molto positivo e il suo primo effetto, siccome la precompilazione, come dice la parola stessa, è prima, io carico la domanda prima poi di inserirla sul decreto flussi, sul click day e quindi nel sistema informatico nel giorno del click day. Bontà di questo meccanismo di precompilazione obbligatoria si è rivelato nel fatto che si sono abbassate le domande da 700.000, per esempio, che erano l'anno prima, rispetto a 130.000 domande. Su 150.000 sono arrivate 150.000 domande effettive in precompilazione, il che vuol dire che sono domande coerenti con le quote così come sono stabilite dal Ministero del Lavoro e sono date, appunto, fornite alla Presidenza del Consiglio. Ovviamente i numeri sono quelli che dicevo per quanto riguarda poi, se succede nel decreto flussi 2025, su 180.000 quote assegnate, 110.000 sono le quote finora assegnate al Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro non le mette a disposizione tutte subito, ma le mette a disposizione nel corso del tempo. E quindi su 110.000 che ha messo a disposizione il Ministero del Lavoro, 54.000, quindi la metà di nulla osta è stata di nulla osta, e poi la metà dei nulla osta è stata un permesso di soggiorno, cioè circa 25.000 permessi di soggiorno. Quindi è una risposta non cattiva, sembra rispetto ai 100.000 un numero un po' basso, però bisogna tener conto, come dicevo prima, del fatto che, quindi sostanzialmente sono arrivate 25.000 persone che hanno poi avuto il permesso di soggiorno. La procedura è proprio, noi abbiamo cercato di stringere tutte le procedure anche in Italia, anche per esempio c'è la compilazione digitale, la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, sono stati abbassati i termini, quindi abbiamo cercato di velocizzare, però il problema è che il nulla osta dura 6 mesi, quindi fino a quando esce il nulla osta comunque io ho 6 mesi per poter fare la richiesta di visto, poi la mia richiesta di visto deve essere scrutinata dalla rappresentanza diplomatica e quindi passa almeno 1 o 2 mesi passano presso la rappresentanza diplomatica, nella migliore delle ipotesi, dopodiché il visto ha una durata di 1 anno o 1 anno e mezzo e questo visto, chiaramente, quindi rispetto al visto ottenuto io posso entrare in Italia anche l'ultimo giorno di durata del visto, quindi non è comprimibile questo tempo, che è comunque rimesso alla decisione anche del soggetto, del lavoratore, insomma, non soltanto alla decisione del datore di lavoro.
1: Bene, allora anch'io volevo fare un paio di commenti. Mi pare che dall'audizione emerga chiaramente che la procedura accelerata non significa, la procedura obbligatoria di frontiera, insomma, non significa perdita di diritti per le persone che vengono esaminate, nel senso che il patto prevede che ci sia, appunto, orientamento legale obbligatorio, che ci sia una serie di valutazioni sulle vulnerabilità, almeno questo. Io sono molto preoccupato su come organizzativamente si riuscirà a tenere insieme le due cose, cioè questo sforzo di, come dire, così accelerato. Poi è evidente che per alcuni paesi questo significa che la protezione internazionale diventa quasi impossibile per alcuni paesi come il Bangladesh e così via, di fatto, perché di fatto le loro procedure vengono tutte accelerate, di fatto hanno grandi difficoltà.
3: l'idea è che, se permette che la interrompo, sì, l'idea fondante del patto è che questi paesi debbano invece privilegiare l'ingresso legale.
1: Stavo appunto arrivando lì, cioè è chiaro che questa è una scelta anche politica dell'Europa, no? E anche nostra, diciamo, di fare in modo che, però il problema, e qui vengo al punto che, su cui sono che vorrei commentare, è che giustamente lei fa il ragionamento sul 2026, adesso si accelera ai 2025, diciamo abbiamo una percentuale del 20% di trasformazioni in permessi di soggiorno, ma la cosa va valutata sul triennio, proprio per i tempi che lei ha detto, e sempre nel triennio noi non abbiamo risultati superiori al 10-12%, cioè noi diciamo dei 150.000 abbiamo 15-20.000 in media permessi annuali. Di questi però non sono ingressi, questo è il punto. Questi, la gran parte, sono persone che sono già qui da tempo. È una finzione amministrativa quella che stiamo facendo. È un po' come il tema del dire la funzione giuridica di non ingresso, cioè è una finzione, cioè, siamo d'accordo. Però la cosa che a me preme è che in questa maniera non riusciamo a soddisfare realmente le esigenze di impresa, cioè quando una persona arriva dopo 2 anni o arriva o è regolarizzata dopo 2-3 anni che è qua, il datore di lavoro ha perso l'interesse, è cambiata l'economia, cioè questo meccanismo andrebbe, come avete giustamente fatto molto efficacemente secondo me sulla compilazione, sulla precompilazione, bisognerebbe superare e riuscire a informatizzare gran parte della procedura, perché altrimenti il problema non lo risolveremo, credo, perché anche le, magari adesso in un mese o due il visto dei consolati, magari.
3: La procedura è informatizzata, tutta la procedura italiana è informatizzata complessivamente. Il problema è che però, per esempio, io avevo suggerito, diciamo, in uno degli incontri che facciamo, di abbassare anche la durata del nulla osta, che però io abbasso la durata di validità del nulla osta perché metto in realtà più velocità al procedimento, però questo rischia di penalizzare il lavoratore perché ha poco tempo per procurarsi documenti per andare a richiedere il visto. In realtà è il discorso.
1: Però diciamo, le verifiche sono quelle che portano via il tempo, no?
3: Sì. E poi ecco, c'è questo discorso della sospensione, quindi i meccanismi che pure operiamo per semplificare vanno a impattare su sistemi di altri paesi, sistemi strutturali, amministrativi anche abbastanza deficitari,
1: certo.
3: Esatto, quindi molto più arretrati rispetto al nostro. Rispetto alla volontà dei soggetti, perché sono soggetti che poi devono entrare, quindi per esempio il Bangladesh è indicativo di questo, dico il Bangladesh perché proprio lo scorso anno il ministro dell'interno è andato a fare una visita, diciamo, in Bangladesh e in Pakistan. In Bangladesh il ministro dell'interno corrispondente chiedeva di definire la questione dei nulla osta pendenti solo per sapere, infatti noi abbiamo accelerato cercando di eliminare quelli. Però sono molti collegati, anche perché molti sono già presenti infatti sul territorio, e questo, cioè c'è una sorta di finzione, e in comunque per poter realizzare ovviamente poi il meccanismo del decreto flussi devono comunque uscire e rientrare e magari non riescono a farlo, quindi questa è comunque la previsione normativa, quindi diciamo è questa, è comunque collegato al, ripeto, non soltanto a sistemi di altri paesi che sono più arretrati del nostro, ma anche alla volontà dei soggetti rispetto a come si muovono su questo. Comunque ci sono allo studio, ricordo che l'ha annunciato anche recentemente in Parlamento il sottosegretario Mantovano, stiamo riflettendo anche su come, su
1: certamente il meccanismo migliore anche dall'analisi dei permessi di soggiorno è quello dove vi sono le associazioni datoriali che fanno da sponsor e da garanzia, hanno una percentuale di successo molto alta, come anche ha visto, come anche lei segnalava sugli stagionali. Bene, allora grazie molte, grazie a tutti, direi che abbiamo esaurito questo primo incontro e buon lavoro.
4: E questa era l'audizione del scorso 12 maggio del prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, davanti al Comitato Parlamentare di Controllo sull'Attuazione dell'Accordo di Schengen, comitato che, ricordiamo, il 13 agosto, dopodomani, ascolterà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Adesso invece andiamo ad ascoltare l'audizione dello scorso 19 maggio di padre Lucio Boldrin, cappellano del carcere di Rebibbia, sul tema del lavoro negli istituti penitenziari davanti alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
5: Padre Lucio Boldrin, cappellano del carcere di Rebibbia, riprendiamo in questa seduta il nostro lavoro sul tema della detenzione e sul sistema carcerario in Italia. In particolare stiamo lavorando sul tema del lavoro negli istituti penitenziari e in generale del reinserimento sociolavorativo dei detenuti e degli ex detenuti. Ricorderete che nei mesi scorsi abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'Associazione Giovani Avvocati, il Garante dei Detenuti, il professor Mauro Palma, il Collegio del Garante dei Detenuti, guidato dal nuovo garante Riccardo Turrini Vita. Abbiamo poi ascoltato l'Associazione Antigone, il 28 aprile scorso padre Trani, cappellano del carcere di Regina Coeli. Oggi con noi appunto padre Boldrin. E prima di proseguire i nostri lavori, la consueta nota di servizio informo che, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Quindi io direi di cominciare, prego padre Boldrin, a lei la parola.
6: Si può parlare in piedi, perché preferisco in piedi che seduta. Intanto ringrazio di questo invito, della vostra presenza. Non è mai il numero degli astanti che è importante, quanto la capacità di ascoltare e che voi diventiate tramite di una situazione carceraria che sta prendendo sempre più una situazione pesante. Sono molto preoccupato della prossima estate, perché fra 15-20 giorni si chiudono le scuole anche nelle carceri, e quindi significa che centinaia di ragazzi e ragazze si troveranno 3 mesi senza fare niente. Non hanno nulla con cui occupare i posti, le situazioni, le giornate, e non c'è nulla peggio dell'ozio in certe realtà, che può diventare veramente gravoso e pericoloso, sia per i detenuti, sia per quanti ci lavorano, perché il problema non è che in carcere ci sono soltanto i detenuti, ci sono anche chi vi lavora. Talvolta gli agenti stessi, il personale medico, paramedico, sono imprigionati in questa struttura, in queste realtà che sono veramente pesanti. Altrettanto pesante è la prigionia che vivono i familiari dei detenuti. Quando una persona entra in carcere, vi entra tutta la famiglia, che viene talvolta derisa, abbandonata. I bambini devono lasciare le scuole perché, per la vergogna, perdono la capacità anche economica, lavorativa, che magari il papà portava. Quindi c'è una complicazione di carattere generale sulla quale dobbiamo stare molto molto attenti. E attualmente il carcere di Rebibbia non è soltanto il nuovo complesso dove io esercito, ma è composto da 4 situazioni ben precise: carcere femminile, quello del penitenziale, la terza casa e noi. Abbiamo una popolazione circa di 3.000 persone. 1.720 eravamo ieri nel carcere di Rebibbia, nuovo complesso, con una capacità di accoglienza di 1.200 persone. Nel carcere femminile siamo arrivati a quasi 500 persone, è il carcere femminile più grande d'Italia, quindi abbiamo una situazione. Nella terza casa sono quelle persone che sono un centinaio, 150, che hanno il cosiddetto articolo 21 e vanno quasi tutti fuori a lavorare. Quindi diciamo è una situazione di vanno a lavorare all'esterno, rientrano poi alla sera a dormire in carcere. Il problema è nelle altre situazioni. Ad esempio, per quanto riguarda il carcere di Rebibbia nuovo complesso, solo il 15% lavora. Il 15% lavora. E c'è un aumento in questo periodo, da circa 2 anni, di ragazzi si è abbassata terribilmente l'età dei detenuti. Siamo arrivati proprio, e dove questi ragazzi qui entrano con la mentalità, con gli atteggiamenti che vediamo per strada, che vediamo fuori. Quindi il problema è, primo, il carcere riesce a rieducare? La prima domanda, purtroppo no. Il rischio in questa situazione attuale è che il carcere sia un fallimento totale. I ragazzi entrano ed escono peggio di prima. È pericolosissimo. Se vogliamo fare un'immagine, avete presente, una volta esistevano le camicie di forza per gli ammalati mentali. Ecco, noi stiamo mettendo una camicia di forza a tanti detenuti per tenerli buoni a livello punitivo, ma quando gli toglieremo questa camicia di forza saranno peggio di prima. Se il carcere non ha una dimensione rieducativa, fallisce in pieno. E tra gli elementi rieducativi vi sono quelli del lavoro. Un lavoro che non può essere soltanto all'interno, o senza un momento di giusta preparazione per quando usciranno. Perché anche questo, se io mi limito al lavoro dello spesino, quello che fa le pulizie, o porta il cibo nelle celle, o lo scopino, non mi porta nulla. Mi dà un contributo di 400 euro al mese che mi aiuta a sopravvivere in carcere, perché nulla è gratis. E poi abbiamo questa situazione, che chi lavora e ha un po' la testa, diciamo, a posto, tra virgolette, non li usa solo per sei soldi, molti soldi vengono mandati alle famiglie, diventano un aiuto di mantenimento alle famiglie stesse. Quindi, poi abbiamo un altro elemento di quella che sta cambiando la realtà carceraria, soprattutto da Roma in giù. Perché faccio questo distinguo? Buongiorno. Faccio questo distinguo perché fino a 2-3 anni fa la maggior parte degli stranieri, dei detenuti stranieri, erano da Firenze al Trentino, forse probabilmente anche per motivi economici, c'è più industria. Attualmente sono aumentati, siamo a Rebibbia dal 25-30%, attualmente siamo quasi al 45% di detenuti stranieri, con una difficoltà anche linguistica. Di parlare l'italiano, di comprendersi, la distanza dalle famiglie. Quindi c'è una situazione globale estremamente pesante che sta creando momenti di tensione quasi quotidiana. Anche se se ne parla poco, purtroppo i suicidi continuano, siamo arrivati a circa 24 suicidi dall'inizio di gennaio, senza contare nelle carceri italiane, senza contare delle grandi aggressioni e del pericolo nel quale vivono i detenuti stessi e gli agenti, che sono tante volte uno ogni 300 detenuti alla notte, quando rimangono soli, provate a immaginare, con talvolta chiamate a fare degli straordinari, che vanno anche 10-12 ore di lavoro. Dov'è il rispetto, la dignità? Per questi, anche chi vi lavora, e per le loro famiglie. Quindi penso che sia estremamente importante farci una domanda, e vi ringrazio per questo momento che mi date, dire che cosa serve attualmente il carcere? Solo punitivo o, come ci viene detto, deve diventare rieducativo? Formare al lavoro. Perché il problema, quando sei in carcere, è il dopo. Quando esco? I numeri ce lo dicono chiaro, il 75% dei detenuti che esce senza una base lavorativa ritorna in carcere, ritorna a delinquere, non perché sono cattivi, per sopravvivere, e questa è la cosa peggiore. Quando io esco, alla sera io esco dal carcere, mi trovo questi ragazzi che escono con il loro sacco, come si dice a Roma, della monezza, dove tengono i loro vestiti, e non sanno dove andare a dormire. Che cosa accadrà il giorno dopo? Dopo 10-12 anni che sei in carcere, ti trovi dove andare, non hai più nessuno. vai alla stazione, ma da che parte vado? Che se io per muovermi, conosco Roma da 40 anni, sono in difficoltà con tutti i cambiamenti che ci sono stati, provate a immaginare che in carcere da 15 anni. Trova un mondo completamente cambiato. E il carcere, scusate, la libertà, rischia di diventare un carcere senza sbarre, creato dall'indifferenza, creato da quella che è l'etichetta che diamo ai detenuti, e non aprire le porte a loro, perché chi lavora, chi trova un lavoro, torna in carcere l'1%. Significherà questo qualcosa? Il valore del lavoro sia all'interno sia all'esterno del carcere. Allora è importante che ci sia anche un impegno per far sì che quando un detenuto esce abbia delle porte, delle possibilità. C'è la seconda chance, che forse avete sentito nominare, e che aiuta tantissimo, siamo in collegamento. Perché veramente questi ragazzi, una volta usciti, cambiano. Li possiamo trovare nei bar, lavorano qui nei supermercati, li troviamo ai ristoranti, nelle officine. Nessuno sa niente, perché alla fine sono ragazzi come noi, uomini, donne come noi, che ritrovano la libertà, il lavoro che diventa dignità innanzitutto. E quando escono, che invece gli vengono sbattute porte, supporti in faccia, allora c'è un'attenzione anche all'esterno che dobbiamo avere verso queste persone per recuperarlo. Il carcere non può essere soltanto un elemento punitivo. Ce lo sta dicendo anche l'Olanda, che sta chiudendo le carceri. E non sono aumentati i reati, perché hanno trovato forme alternative. Ne accennavo prima con lei. Di una situazione che è molto delicata, di chi diventa definitivo e quindi finisce in carcere dopo 15-20 anni dal reato compiuto. E quando ha compiuto il reato magari aveva 20 anni, 22, nel frattempo ha 40-42 anni, hai preso coscienza degli errori compiuti. Hai messo una famiglia, hai un lavoro, di punto in bianco ti viene tolto tutto. Torni in carcere per 4-5 anni. Hai distrutto la famiglia, hai distrutto la dimensione lavorativa. Quindi mi sembra che sia abbastanza importante nel momento in cui si parla non di reati enormi, parliamo sempre di spacci, furterelli, cose del genere, non è che stiamo parlando di chissà quali gravi reati, fondamentalmente. Vedere il cammino fatto da questi ragazzi, hanno preso la distanza col reato, hanno preso la distanza con gli sbagli, perché dobbiamo rimetterli nel buio infernale dell'errore? E qui domandiamoci a che punto si sta muovendo la magistratura, un giudice, quando torna a condannare, mai visto. La stessa cosa accade quando c'è da aiutare qualcuno a ricevere il famoso articolo 21 per poter lavorare, che tante volte non si valuta il cammino fatto. Invece è fondamentale, perché c'è gente che rimane tale e quale, ma la maggior parte diventano persone nuove. Ve lo posso assicurare, che c'è un cambiamento interiore, una presa di coscienza dell'errore fatto e una distanza, che dobbiamo trovare il modo di aiutare a riprendere in mano la propria vita. Il lavoro diventa espressione della propria dignità, della propria capacità di avere un senso alla vita. I suicidi non nascono solo dal sovraffollamento, ma nascono da quello che può essere la paura del domani. Vi dico una cosa semplicissima, che mi fa accapponare, due o tre volte è capitato a accapponare la pelle, gente che ha 72-75 anni, in carcere da un periodo abbastanza prolungato, e mi dice: spero di morire in carcere, perché fuori non ho più niente, ho il deserto, ho il silenzio che mi circonda anche a livello affettivo, e dopo dice: dove vado a lavorare? Chi mi prende? Capite che c'è una dimensione enorme nella quale siamo chiamati a dare tentativi di risposte, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica, nessuno ha la possibilità di dire faccio questo, quest'altro, ma quello che possiamo fare lo dobbiamo fare, fare rispettare la legge, ciò che è permesso, l'attenzione alla capacità di crescita di un uomo e di una donna, con cui i loro diritti, la capacità di avere questa dimensione di rapporti anche familiari. Abbiamo il problema delle famose telefonate, siamo passati da 16 al mese a 4 telefonate al mese, e noi che siamo abituati col cellulare, che se non sentiamo mio figlio, mia madre che è stata in ospedale, come stai? E questo deve aspettare che noi cappellani gli si mette i soldi, perché chi non lavora non ha soldi, dipende letteralmente da noi. Chi ha le famiglie, i detenuti possono ricevere fino a 500 euro al mese, chi lavora vive con quanto guadagna e siamo il 15%, l'altro 75% dipende da noi cappellani, che possiamo mettere dei soldi mensilmente, 10 euro, più di tanti non possiamo, perché possono fare le telefonate almeno, senza dire che dobbiamo dare le cose minime, i dentifrici, spazzolini, gli shampoo per lavarsi, il periodo adesso dell'estate, gli indumenti estivi, perché non è vero che chi va in carcere viene messo al fresco, si muore dal caldo, siamo arrivati anche 38 e 40 gradi l'anno scorso, perché vengono dati i ventilatori, ma in una stanza di 6 persone, e poi possono avere il ventilatore coloro che possono pagare la corrente, e quindi chi non ha lavoro non ha niente. Di questi soldi che un detenuto guadagna in carcere, 110 euro vengono detratti per il vitto alloggio in carcere, quindi viene già poi tutte le tasse che conosciamo, quindi se uno guadagna 500 euro rimane in tasca 300 euro alla fine, provate a fare i calcoli se noi riusciremo a vivere con queste cifre qui, se poi abbiamo da aiutare qualcuno. E allora la mancanza di questo porta, ditemi voi quando sta il tempo per scadere, quando a un certo punto la realtà di creare reati si apre in carcere. In carcere c'è uno spaccio enorme di droga, più di quanto si possa immaginare, e la droga costa molto di più che fuori, 3 volte di più. C'è un commercio di telefonini pericolosissimo, perché ogni volta che viene fatta una retata, io non so la motivazione, aumentano i prezzi dei telefonini in carcere. Se prima mi servivano 500 euro per far entrare un cellulare in carcere, adesso me ne servono 2000. Voi capite che questa situazione qui indica che c'è una situazione carceraria che sta sfuggendoci di mano, e allora dobbiamo cominciare ad interpellare. Cosa fanno questi 75% di persone che non lavorano? Oziano, stanno a guardare il soffitto, vengono aggiunti letti su letti, ma provate voi a rimanere 24 ore chiusi dentro una cella, perché c'è anche questo elemento. In carcere abbiamo attualmente, per dire il fallimento, il 40% di malati psichiatrici e un 35% di tossicodipendenti. Serve qualcosa a queste persone? Nulla. Quando escono sono sempre dei tossicodipendenti, sono psichiatricamente pericolosi, perché questi vengono tenuti in reparti di una cella, singoli, dove stanno chiusi 24 ore su 24 ore. E il cosiddetto spazio verde, dove possono andare a fare due passi così, sono come le vecchie gabbie degli zoo, che sono state anche tolte con il cemento e la gratta sopra. Che cosa serve questo? Che cosa serve? Allora, perché non pensare di trovare strutture alternative? Spingere, perché come dico spesso, va bene la legge Basaglia che ha chiuso i manicomi, ma non è stata completata, perché ha lasciato le famiglie completamente sole ad affrontare questi problemi di pericolosità. E poi man mano che diventano anziani, nascono i drammi, vengono denunciati i figli che vengono portati in carcere e i genitori non possono avere contatti perché parte lesa, con un dolore di una mamma che sente sempre suo figlio anche in quelle condizioni. Quindi abbiamo una situazione estremamente delicata. Ciò che può salvare veramente è questa capacità di aiutare i ragazzi a lavorare all'interno, non sfruttarli, perché c'è anche questo discorso dello stipendio che andrebbe valutato, e soprattutto spingere, se conosciamo delle persone che hanno degli esercizi, dire se è disponibile ad accogliere, visto anche tutti gli sgravi fiscali che potrebbe avere una persona che accoglie un detenuto negli ultimi 2 anni di pena. Ma questi sgravi fiscali, dal mio punto di vista, dovrebbero essere messi anche per coloro che accolgono, almeno inizialmente, ex detenuti. Perché questo è importante. È importante che non vadano a gravare ulteriormente su chi offre lavoro. Perché abbiamo bisogno di questo, di persone che quando escono trovano la possibilità di essere riconsiderate tali. Io non li chiamo mai detenuti, li chiamo i miei ragazzacci, quando vale, e mi fa una situazione di tenerezza vedere aumentare questi ragazzi giovanissimi. Quando arriviamo a certi momenti che loro parlano, invece di chiamarmi padre, così, gli sfugge la parola papà. Gli sfugge la parola papà perché sono cresciuti molti in situazioni dove hanno visto solo il papà picchiare la madre, le botte, la violenza, le parolacce. Dobbiamo recuperarlo nel senso della dignità, che parte da una dimensione anche lavorativa, non che mi è tutto dovuto anche in maniera illecita. Quindi dobbiamo veramente pensare come muoverci sotto questa lecità del lavoro. Io non voglio stancarvi ulteriormente, aspetto se mai qualche domanda, mi permetto solo di concludere. Voi avete sentito parlare, ne ho fino qui la testa, di famosi articolo 21 e 27 della Costituzione. Per me invece l'articolo più importante è il numero 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Per me questo articolo 4 della Costituzione vale per tutti, anche per gli ex detenuti, e con un'attenzione particolare che poi qui non riusciamo sicuramente a trovare una risposta immediata per i tanti stranieri che sono in Italia e che purtroppo sono costretti a delinquere. Grazie.
5: Grazie a lei, padre. Per diversi punti che ha affrontato e sui quali merita la riflessione, in modo particolare lei ha toccato il tema che riguarda i detenuti psichiatrici, faceva riferimento al 40% della loro presenza e sul fatto che il tema della legge Basaglia effettivamente ha lasciato un vuoto che è ricaduto poi sulle famiglie. Sì. E allo stesso tempo la possibilità di ipotizzare quali, perché poi anche gli OPG sono stati chiusi,
6: sì,
5: Quindi noi oggi ci ritroviamo, io sono di La Spezia, il carcere Spezzino è un carcere che vede una presenza di immigrati al 75%, molti con problemi psichiatrici, ma banalmente, perché noi abbiamo la presenza del supporto con una convenzione che è stata fatta con l'ASL locale proprio del medico all'interno della struttura. Quindi di per sé noi abbiamo richiamato da tutta la regione detenuti con questa patologia proprio perché con queste patologie proprio perché abbiamo in presenza un servizio, quindi di fatto è davvero una possibilità per è diventato poi un problema, più che altro un problema da dover gestire proprio per quanto riguarda le guardie carcerarie. Il problema di fondo è che oggi la situazione qual è? O c'è il carcere o c'è la REMS,
6: che sono poche.
5: E sono poche perché sono massimo 20 persone per REMS, non tutte le regioni sono dotate di queste strutture, quindi ecco l'alternativa potrebbe essere per alcuni di loro la possibilità di vivere nelle REMS, o bisognerebbe ipotizzare una nuova tipologia di struttura che vada ad accogliere questa tipologia di detenuti, perché questo è un tema. Poi lei faceva riferimento all'articolo 21. Vi è difficoltà a reperire aziende che vanno a fare richiesta di questa tipologia di personale? C'è necessità di una maggiore divulgazione di quelli che sono magari i benefit che un'azienda può di cui sì. può usufruire nel momento in cui va ad accogliere detenuti per situazioni lavorative? Ecco, queste sono due mie riflessioni e due domande. Ora chiedo ai colleghi se a loro volta, quindi collega Spagnoli e poi credo anche la collega Pellegrino.
7: Grazie Presidente, grazie Padre Boldrin, è stato estremamente interessante ascoltarla. Anch'io ho una mia personale esperienza col carcere, una mia vita precedente da sindaco in cui ebbi modo anche di toccare con mano la problematica che lei citava degli ex detenuti che escono dal carcere senza sapere dove andare, perché tra le altre cose si facevano venire in mente di andare dal sindaco, perché il sindaco se non altro poteva indirizzarli da qualche parte, e quindi è una tematica che ho avuto modo di toccare con mano con tutta una serie di riflessioni che ha generato, perché è evidente una volta che entri in questo tipo di riflessioni insieme a loro che non è così facile creare uno scivolo d'uscita dal carcere per rientrare a pieno titolo nella società civile. Dall'altra parte però è chiaro che chi commette reati deve scontare la pena prevista, su questo non ci può essere dubbio. Diciamo anche che a volte è un peccato, mi sento di dire, che ci siano risorse umane nel pieno delle forze che sono costrette a stare chiuse in un posto dove non riescono a fare in modo che queste loro forze possano tornare utili alla comunità in altro modo. E allora volevo chiederle, lei ha citato questo esempio dei Paesi Bassi dove le carceri vengono sostituite da qualcos'altro. Io sono convinto che noi abbiamo nel nostro Paese tutta una serie di attività che nessuno svolge perché non sono remunerabili, perché sono dei costi e fai anche fatica a trovare personale che le fa. Cito una per tutti, la pulizia degli alvei, che tanti problemi ha portato ultimamente in occasione delle alluvioni. È chiaro che si tratta di attività dove necessita una formazione, un addestramento, un abbigliamento adeguato, un controllo non banale perché sei in ambiente esterno, però mi domando davvero fino a quando noi potremo permetterci da un lato di avere i problemi idrogeologici che abbiamo e dall'altra parte di avere risorse umane che potrebbero tornare comode, tra le altre cose anche per affrontare questi, chiuse dentro a non fare nulla. Io dico che facendoli lavorare 12-15 ore al giorno questi qua scontano la pena, e come se la scontano, però entriamo in una dinamica diversa rispetto a quella che è stata finora l'idea di carcere che ha avuto il nostro Paese. Volevo capire come funziona questa cosa dei Paesi Bassi e cosa pensa lei.
5: Sì, grazie Presidente.

0: pensiamo che uno viene requisito, là e vive a spese dello Stato e che di conseguenza non abbia dei costi da supportare. Quindi volevamo capire meglio intanto quali erano le spese che il detenuto deve affrontare. In secondo luogo, lei ha specificato che tutte le considerazioni che ha fatto le mette sul piatto di persone che hanno compiuto reati non penali gravi, ma insomma furti, insomma spaccio, reati minori, e si è rivolto anche ai detenuti psichiatrici. In riferimento a questi, ha lei un riscontro rispetto alla possibilità di assunzione, cioè delle statistiche? Sono detenuti che vengono comunque assunti, oppure c'è un'ulteriore incapacità di poter assorbire questa richiesta lavorativa, e in che termini? Ed eventualmente quali sarebbero i suggerimenti da parte sua, dovuti alla sua esperienza, per poter recuperare anche questo filone?
1: Un'ultima domanda anch'io. Detenute madri, Rebibbia, se abbiamo bambini, detenute madri, se abbiamo dei bambini in questo periodo, sì. Rebibbia.
2: Per quanto riguarda le detenute con i bambini, ne abbiamo 54 bambini in tutte le carceri italiane, quindi non è soltanto Rebibbia. Abbiamo a Rebibbia attualmente 4 bambini, i quali possono rimanere in carcere con le mamme fino all'età di 3 anni. Poi lì nasce la problematica. Al compimento del 3° anno, se non hanno un familiare, che possono essere i nonni, possono essere zii, ai quali vengono affidati, questi bambini vanno nelle case famiglie e diventano adottabili. Provate a immaginare la scena di quando viene il pulmino a prendere questi bambini. Le mamme gli dicono che stanno per andare in gita e sanno che non li vedranno forse mai più. Quindi questo problema delle detenute con i bambini è un punto molto delicato, perché è strappare parte della loro vita. Però si diceva che in carcere non dovevano più esserci bambini, attualmente nelle carceri italiane ne abbiamo 54. Posso dire questi numeri perché io sono anche delegato regionale del Lazio per quanto riguarda le carceri, quindi non ho solo Rebibbia, e mensilmente mi incontro con tutti gli altri delegati e quindi abbiamo questa situazione. In merito, perché questi bambini, quello che sentono è il rumore delle chiavi quando vengono aperte, quindi stanno in cella con le mamme così, però è un ambiente non sano, sinceramente. Per quanto riguarda le altre domande, io sono convinto, per quanto riguarda la legge Basaglia, che non sono sufficienti le REMS, bisognerebbe avere altre strutture. E quando parliamo di strutture, come si sta parlando attualmente delle carceri, no? Bisogna fare altre strutture, non è sufficiente questo. Bisogna avere anche le personale da metterci dentro. Perché ampliamo le carceri e chi ci metti a lavorare? Quando siamo sotto misura, sotto numero anche per gli stessi agenti o per quanto riguarda il medici, oppure i psicologi hanno 300 detenuti a testa, Rebibbia, da controllare. Dovrebbero incontrarli appena entrati, dopo ogni 6 mesi, non ce la fanno. E quindi passano anni prima di che venga fatta una relazione al magistrato di come è andata avanti l'evoluzione della crescita di questo detenuto. Abbiamo quindi sì le strutture, però anche formare il personale. Io sono convinto che i manicomi come erano andavano chiusi, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di altre strutture con personale preparato che aiuti le tantissime famiglie, perché il problema dei malati psichiatrici attualmente vengono aumentati da che cosa? Dall'abuso di droghe e di alcol. Le nuove droghe, la semplice canna, che non è quella che mi facevo, potevo farmi io quando andavo al liceo, fatta così, no. C'è dentro un qualcosa di chimico che va subito al cervello e ti crea la dipendenza. È una situazione non più reale. di questa situazione. Quindi per me c'è bisogno di quanto di altre strutture, perché non possiamo permetterci il lusso di gente, di famiglie sempre più anziane che devono combattere, chiudersi in camera per paura di essere menati, per la violenza dei figli, perché questo. Le telefonate che ricevo di mamme disperate, una volta tornato a casa il figlio, voi non avete idea, il grido di SOS che avviene sotto questo aspetto. Poi per quanto concerne il discorso il lavorativo, come diceva prima lui, ha bisogno di una preparazione. Non possiamo prendere uno e metterlo a fare il pizzaiolo, a mettere a fare questo, non è mai. Allora il carcere, in carcere, se non mi può dare un lavoro, mi crei almeno delle attività formative. Mi basterebbe anche questo. Delle attività formative dove preparo chi esce ad essere capace di fare qualche cosa. Non posso essere 3 anni lì a scopare i corridoi e dire sono pronto a fare qualsiasi. Poi abbiamo delle persone, io vi posso assicurare che ho dei ragazzi che se io avessi un'impresa li assumerei subito per le loro capacità che hanno. Perché insomma te ne accorgi, la volontà di lavorare. Quindi c'è bisogno effettivamente, perché per quanto riguarda anche la cura del verde, 3 anni fa, se non ricordo male, il Comune di Roma aveva iniziato un servizio dove avevamo 60 detenuti a Rebibbia che dovevano partecipare ai vari corsi formativi. Dopo due incontri non si è più visto nessuno a Rebibbia, è morta lì. Quello che doveva essere una formazione di 60 detenuti per il verde, saranno finiti i fondi, sta di fatto che venne anche il sindaco a presentare il progetto, poi si è spento tutto. Quindi c'è questa aspetto. Quindi, perché
3: l'assenza dei detenuti?
2: No, non si sono più presentati i detenuti. Due volte hanno atteso che venissero queste persone a fare delle lezioni. Non si è presentato nessuno. C'è stato proprio il vuoto, sono cadute nel vuoto. E quindi c'è questo aspetto della formazione. Non soltanto lavorare, ma formazione. E adesso chiudono le scuole, abbiamo 200 persone che vanno a scuola, dalla prima elementare alla maturità, poi abbiamo 15 ragazzi che sono iscritti all'Università La Sapienza, quasi tutti le conoscono la legge più degli avvocati perché sono preparatissimi, si difendono da soli, quindi c'è uno, ma sono spazi limitati. E quello che mi crea problemi nelle scuole, e questo è un altro punto interrogativo, chi va a scuola di italiano non sono solo gli stranieri, abbiamo tanti ragazzi delle borgate romane, quindi sto parlando della nostra città, che hanno lasciato gli studi in prima e seconda elementare, quando è andato bene. Possibile che queste persone di questi quartieri o rioni non siano rintracciabili, visibili? Perché non è possibile che abbiamo ragazzi di Roma che non sono capaci di leggere, non sono capaci di fare il minimo di calcolo, soltanto quelle furbizie che sono stati abituati a crescere. Mi domando anche questo, ma anche a livello religioso. Ho un sacco di ragazzi che facciamo il battesimo e la cresima, e parlo di ragazzi 35-40 anni di Roma che non hanno visto neanche il prete, colpa nostra, non lo so. Quindi c'è questo abbandono di una città enorme, io Roma la conosco da 40 anni, ma non mi ci ritrovo più. Dalla Roma che mi sono innamorato io, è cambiato tutto, è diventata fredda. Per me Roma, quando venni la prima volta, ero innamorato dall'affettività, dallo stare insieme, dalla disponibilità, non lo trovo più. È diventata fredda a me che ci abito da 40 anni, figurati quelli che escono dal carcere. Che cosa trovano? Rimango qui, non così, quindi c'è questa situazione. Poi la signora mi aveva chiesto sulla...
4: I dati...
2: Ah, isoli. Ecco, allora, attualmente ogni detenuto, la prima cosa che crea il panico è quando un detenuto esce, la prima lettera che gli arriva è quella delle agenzie delle entrate, che gli chiede 10, 15, 20 mila euro. Panico, perché dentro questi 15, 20 mila euro, dipende dagli anni che sei stato dentro, ci stanno quello che è il soggiorno, alloggio, vitto e alloggio, che costa ai detenuti 110 euro al giorno. Ogni detenuto deve pagare 110 euro al giorno per il vitto e alloggio, e se uno ha una pensione, se ha uno stipendio, gli vengono detratti mensilmente da queste sue entrate, altrimenti se le trovano a dover pagare quando escono, insieme a tutti quelli che sono le spese legali, perché esiste anche quello.
4: Ma al giorno o al mese? 110.
2: Al mese.
4: Ah, ecco.
2: Ho detto al giorno?
4: Sì,
2: mi scuso. No, al mese. No, 110 al mese. D'altronde, fatti i calcoli, colazione, pranzo e cena, costa 2,50 euro. Non so se avete idea di cosa si possa mangiare, facciamo fatica a fare il caffè senza 2,50 euro. Con dei problemi anche sulla mensa abbastanza delicati, abbiamo ancora delle indagini in atto, perché il latte veniva allungato, gli scarti, il caffè. Abbiamo avuto qualche problemino sotto questo aspetto, e ancora la situazione non è chiara, però ecco, 110 euro al mese non sono pochi per chi non ha stipendi, perché quando esce, se uno è un nulla tenente, è un clochard, va bene, li si chiude, ma se uno ha una casa propria, ha una macchina, ha un qualche cosa di proprio, gli viene sequestrato. Provate a immaginare che cosa significa questo, perché la spesa. Poi c'è tutto il resto, le telefonate, ad esempio, per 4 telefonate 10 euro al mese pagano, e ogni telefonata dura 10 minuti, ma se ti cade la linea è come tu avessi già telefonato. Quindi rimani il discorso, devi comprarti da vestire. Devi comprarti dalle pulizie. Noi abbiamo un magazzino interno dove abbiamo abbigliamento, materiale per l'igiene che ci viene, che raccogliamo, che compriamo grazie delle offerte oppure le parrocchie ci danno. Però tante volte così. Poi abbiamo invece chi spende, perché il carcere è lo specchio della società. Abbiamo anche chi spreca soldi lì dentro. 500 euro non bastano per qualche detenuto, perché deve comprarsi, allora si fa la spesa fuori per il mangiare, si fa la spesa per il vestire, e poi le sigarette. Le sigarette, io settimanalmente spendo 250-300 euro di tabacco, che io non fumo, per poter darle ai detenuti per tenerli calmi. Nei reparti psichiatrici, appena arrivo lunedì, martedì, padre Lucio, puoi venire in questo reparto, hai del tabacco, perché non possono permetterselo di comprare, e quando non possono permettersi di comprare qualche cosa, parte qualche cosa di terribile, vengono obbligati da altri detenuti che hanno in mano la cella, hanno in mano i più deboli e li obbligano talvolta a prendersi colpe non loro. Quando ci sono i cellulari, di che tu intanto a te non fanno niente, non ti va così. E un altro elemento molto delicato che abbiamo nel carcere di Rebibbia, che lì bisognerà trovare una soluzione a breve, perché lì sta diventando, abbiamo la presenza di 45 trans, i quali hanno fatto l'operazione solo dalla cinta in su. Essendo uomini, però, da cinta in giù, rimangono nel reparto maschile. Non vi dico cosa succede in estate. Con abiti succinti, con atteggiamenti provocatori. Il 90% di questi transessuali sono del Sud America, abbiamo uno o due italiani, gli altri sono quasi tutti sudamericani, abituati a prostituirsi fuori, si prostituiscono per denaro anche all'interno del carcere.

0: di loro, di gelosie. E quando scatta l'innamoramento tra detenuti, è difficile tenere buoni. È difficile tenere buoni. Magari a noi ci fa un po' schifo per l'anne, perché dentro, dove c'è anche l'altro elemento, della mancanza dell'applicazione della legge sull'affettività, che di per sé è un altro elemento. Ragazzi giovani che stanno lì anni, che come possono non avere relazioni? Io sono molto schietto, lui mi conosce, non sono molto diplomatico nel parlare, perché fondamentalmente la diplomazia tante volte nasconde la bugia. Io sono di questa idea. Però ecco, abbiamo questa dimensione, anche queste persone che quando usciranno o vanno sulla strada, qualcuna la vedo nella nostra zona, lì, in zona Flaminio, così, oppure hanno questi strani mariti di 75-80 anni che li mantengono, gli mandano i soldi in carcere, così. Quindi c'è una situazione, ecco, le spese ci sono. Poi noi cerchiamo di intervenire, perché interveniamo anche sull'acquisto di medicinali. Il problema di quando uno sta male, mancano le scorte e quindi una visita va a prolungarsi nei mesi degli interventi. E quindi non abbiamo avuto solo all'inizio di gennaio 22-23 suicidi. Abbiamo avuto 60 morti nelle carceri per altri motivi, perché quando sei malato di tumore, stai in carcere, di leucemia sei in carcere, o altre problematiche che non... oppure la problematica di affrontare il problema anche della cura dei denti, chi è che deve aiutarli se non hai soldi? Quindi c'è tutta quella che può essere la spesa esterna in carcere, che chi lavora può avere in qualche maniera la possibilità di farne fronte, altri no. Quindi capite che la realtà carceraria è veramente variegata e in maniera incredibile. Io domani sera avrò al Teatro Parioli, ci sarà uno spettacolo fatto dai detenuti di La Spezia, che hanno vinto un concorso nazionale che viene fatto appunto da Camilla Costanzo, e quest'anno ha vinto questo il carcere della Spezia. Ed è un qualche cosa di importante anche il teatro. Il teatro diventa modo di riempire le proprie giornate. Quindi in carcere, attualmente Rebibbia, uno dei lavori che aiutano è, abbiamo aperto una pizzeria. Abbiamo aperto una pizzeria con tanto di forno così, e le pizze se ne fanno 200-300 al giorno, che vengono distribuite, comprate dei detenuti o i familiari quando vengono a incontrare i detenuti, quindi vanno pizze. Abbiamo il call center del Bambin Gesù, altro elemento importante, che quello anche economicamente va sui 1.500-1.600 euro al mese, diventa un impegno, un aiuto non indifferente. Però quello che succede è che dopo 5-6 mesi chi lavora al call center non ce la fa più di sentire tutte queste sofferenze che arrivano. Ne hanno già, quindi abbiamo dei lavori, avevamo la falegnameria, è stata chiusa perché un ragazzo gli è stata trovata una lima in cella. Quindi basta talvolta che uno faccia, io dico uno stupido, perché si vada a interrompere un lavoro importante. Invece bisognerebbe stare attenti lì. Andiamo a punire chi ha sbagliato, ma non coinvolgiamo tutti quanti. Invece questo è il grande rischio. Uno, ci rimettono tutti. Non so se ho risposto. Tu hai un'altra domanda?
1: Sì, in aggiunta, lei ha parlato che sono passati da 16 telefonate a 4, sì. Ma è così a livello nazionale?
0: Allora c'era stato 16... Poi ci erano arrivati a 8 a livello, non so se a livello nazionale, però attualmente, da come ci siamo sentiti 2 settimane fa ad Assisi con gli altri esponenti, ho capito che è così dappertutto. Erano diventati a 8 durante il periodo

0: del Covid, e da un mese, due mesi, sono calate a 4. E 4 telefonate sono un nulla per chi è abituato col cellulare. E quindi ecco questi maledetti cellulari che costano una barca di soldi, che entrano di nascosto in tanti modi diversi nelle carceri, talvolta anche attraverso i droni che li fanno cadere nei giardini, insomma.
1: Ci sono altre domande? Ok, allora sì, direi di chiudere la seduta ringraziando nuovamente Padre Boldrini per grazie la sua testimonianza e per quello che fa nel quotidiano. Grazie veramente.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Rimaniamo con gli orecchi aperti per poter fare qualche cosa che è importante.
2: Radio Radicale 13:32 minuti, questa è la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato che ha ascoltato padre Lucio Boldrin, cappellano del carcere di Rebibbia, lo scorso 19 maggio. E adesso è il momento del nostro notiziario pomeridiano, Federico Punzi studio, Iva Radicev in regia, notiziario che abbiamo, tornando a parlare della questione Ceuta, la questione dei flussi migratori che tiene ancora acceso il dibattito in Europa. È intervenuta in mattinata la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà rispondendo alle domande dei giornalisti sulla crisi migratoria a Ceuta. L'immigrazione clandestina non è ammessa nella nostra Unione, le persone arrivate illegalmente dovranno tornare indietro e stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire rimpatri efficaci. E intanto sulla questione Schengen, la sospensione e il ritorno dei controlli nei confronti delle persone non comunitarie provenienti dalla Spagna, decise dal governo italiano, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto proprio dal comitato di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Sempre tra i leader europei oggi è intervenuto con un'intervista sul Financial Times il premier svedese Ulf Kristersson, secondo cui la sanatoria decisa dalla Spagna per gli immigrati irregolari è una pessima idea che rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015 e di mettere in discussione il funzionamento dell'area Schengen. Il leader svedese ha spiegato che la sanatoria spagnola per oltre 1 milione di persone ha provocato una protesta piuttosto forte durante l'ultima riunione dei leader europei perché va in direzione opposta rispetto alle politiche perseguite da altri paesi. Questo dimostra, ha detto, che dobbiamo ancora essere molto molto attenti a non agire in modo che possa anche solo avvicinarsi a quanto accadde nel 2015. Penso che la Spagna abbia ricevuto il messaggio, ma questo mostra la vulnerabilità, ha detto il premier svedese, che ha riferito di aver espresso direttamente al premier spagnolo Sanchez la sua contrarietà alla sanatoria, per la quale hanno presentato domanda 1,2 milioni di persone, più del doppio rispetto alle previsioni del governo di Madrid. La sanatoria crea anche la possibilità di utilizzare il territorio europeo, per noi è particolarmente dannoso perché sappiamo per esperienza che molte persone che arrivano in Europa preferiscono andare verso nord, è esattamente quello che è successo nel 2015, e ha detto Kristersson. Schengen dipende dalla capacità degli Stati membri di agire in modo unito per proteggere le nostre frontiere esterne e avere politiche il più possibile allineate. Un aumento dei flussi migratori per le decisioni di un singolo paese avrebbe senza dubbio conseguenze sulla solidarietà alla base del sistema Schengen. Non è il momento di rilassarsi su questo tema, ha detto ancora il premier svedese, appunto Ulf Kristersson. E torniamo in Italia, ancora alla vicenda Ranucci, l'inchiesta che ha portato all'arresto di La Vitola. Oggi è intervenuto sul tema anche il leader della Lega, vicepremier Matteo Salvini, Penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con lui, ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda scura debbano prendersi una pausa. E quindi Salvini ha risposto così a chi gli chiedeva se la trasmissione Report dovesse continuare senza Ranucci, ha risposto di sì. Ha parlato anche il legale di Sigfrido Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, se i fatti verranno definitivamente accertati, e in ultimo, con forse maggiore gravità, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico che con congetture e insinuazioni ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Adesso attendiamo il giudizio anche nei confronti di quanti sono stati denunciati per diffamazione aggravata, per aver contribuito consapevolmente alla violenta azione degradatoria della figura più rilevante del giornalismo d'inchiesta in Italia, azione pericolosa per la democrazia come un attentato, ha aggiunto il penalista, appunto l'avvocato Roberto De Vita, rappresentante di Sigfrido Ranucci. E ora la politica estera, ancora a stallo, blocco dello stretto di Hormuz, lo controlliamo noi, dice il presidente Donald Trump, l'abbiamo sminato e nei confronti dell'Iran siamo sempre in grado di decapitare il paese, ha detto Trump, che poi è definito infallibile il blocco navale americano nei confronti dell'Iran, un muro di acciaio. Però anche problemi in un altro stretto strategico, quello di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, una nave mercantile è stata colpita al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, riferito all'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. È stato segnalato che una nave mercantile in Mar Rosso meridionale è stata colpita da un proiettile di origine ignota, causando vittime, ha dichiarato l'agenzia in una nota. E tutto questo naturalmente ha effetti sui prezzi dei beni energetici e in assenza appunto di schiarite sulla questione di Hormuz, le quotazioni del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto, il WTI americano è salito del 2,8% a $84 al barile, il Brent salito del 2,6% arrivando di nuovo a $90, è aumentato anche il gas sul mercato italiano, sull'indice italiano per oggi 11 agosto a €63,44 a megawattora e salito ancora il prezzo dell'energia elettrica in Italia, un aumento del 5,4% nell'ultima settimana. Dati positivi invece dall'export, i dati dell'Istat che segnano a giugno una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni, più 1,6% rispetto alle importazioni, più 1,2%, e secondo i dati diffusi dall'istituto l'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. E ora passiamo a parlare di Ucraina, di nuovo colpite nella notte da missili balistici le città ucraine di Kiev e Zaporizhia, si contano almeno 5 morti e 20 feriti, ne ha parlato anche il presidente Zelensky in un post su X, dalla scorsa notte sono in corso le operazioni di soccorso per far fronte alle conseguenze dell'attacco russo a Zaporizhia. La città è stata colpita da missili balistici nordcoreani, ha detto Zelensky, si è trattato di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Al momento si contano 6 morti e 19 feriti. Ogni passo che la Russia compie, l'aumento della produzione di missili balistici, l'importazione di equipaggiamenti nordcoreani, la preparazione e la mobilitazione dimostra che Mosca non si sta preparando alla pace ma all'escalation e il mondo deve reagire ora, non aspettare, ha detto ancora Zelensky. Mentre secondo esperti dell'intelligence americana ci sarebbe la Russia dietro il tentato attacco all'aeroporto tedesco di Lipsia avvenuto la scorsa settimana con un drone carico di esplosivo. Lo scrivono il Wall Street Journal e CNN citando appunto funzionari americani a conoscenza dei rapporti di intelligence. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito l'incidenza in cui un quadricottero con esplosivo plastico Semtex attaccato è stato trovato accanto a un aerocargo ucraino presso il principale snodo portuale militare parte di uno scenario di minaccia ibrida professionale perpetrato da un attore straniero ben equipaggiato, anche senza parlare esplicitamente di Russia. La Bild ha riportato che le autorità avevano trovato sul luogo dell'attentato tracce di DNA compatibili con un campione prelevato da una bomba incendiaria spedita tramite DHL esplosa all'aeroporto di Lipsia nel luglio 2024. E appunto, citando funzionari statunitensi a conoscenza dei rapporti di intelligence sull'incidenza, l'incidente, Wall Street Journal e CNN hanno parlato del probabile coinvolgimento del governo russo. In Colombia il devastante terremoto che ha colpito il paese, il bilancio si aggrava, 132 morti, 570 feriti, ma i soccorritori ancora cercano sotto le macerie gli eventuali superstiti, 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. Invece di nuovo in Medio Oriente, in Siria, condanna a morte in contumacia per l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. E invece il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale delle esecuzioni dal 2004, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione con l'eccezione del blocco parlamentare che fa riferimento a Hezbollah. E quindi il Parlamento libanese che ha abolito la pena di morte. E invece in Libia un attentato ha colpito uccidendolo il capo dell'intelligence militare delle forze della Libia orientale guidato dal generale Haftar, il generale Fazi al-Mansuri, ucciso appunto nella notte a Bengasi in un attentato con un ordigno esplosivo collocato nella sua automobile. E proprio in Libia si recherà, sarà tra oggi e domani in visita ufficiale, il ministro degli esteri turco Hakan Fidan si recherà sia a Tripoli che a Bengasi, questa la visita appunto del ministro degli esteri turco. Torniamo in Italia, la vicenda dell'ex Ilva, da giorni si parla del interesse manifestato da una cordata di aziende italiane, dopo la riunione di ieri delle maggiori imprese siderurgiche, su questa ipotesi è arrivato anche un sostegno da parte di Federacciai, abbiamo sentito su questo Augusto Minzolini. Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
2: Allora, torniamo a parlare della questione, diciamo, che si trascina da diversi anni, dell'ex Ilva di Taranto. La notizia di questi giorni è quella di una cordata di imprese, di aziende italiane che sarebbe pronta appunto a manifestare il suo interesse attraverso anche Federacciai per appunto subentrare nella proprietà dell'ex Ilva. Allora, possiamo prendere questa come una notizia positiva, qualcosa finalmente si muove, lei l'ha definito un po' un vagito del sistema Italia.
3: Sì, nel senso che rispetto a un problema che si trascina da decenni, c'è diciamo uno spazio e il fatto che siano degli imprenditori italiani a mettersi tutti insieme, secondo diciamo le notizie che circolano, è quasi tutto il settore, il comparto della siderurgia italiana che si muove. Beh, io credo che dai un po' l'idea proprio di un sistema che finalmente reagisce, che cerca diciamo di rischiare. Probabilmente la cosa è avvenuta anche per una ragione di fondo. La siderurgia italiana è rimasta anche molto scottata dalla vicenda Riva, tu immaginati che lì, per un investimento che fu di 750 milioni, alla fine Riva dietro, probabilmente perché c'erano questioni di problemi sociali, impatto ambientale, per un miliardo passato, oltre diciamo alle vicende penali. E quindi questo qui ha un po' raffreddato l'interesse da parte diciamo degli imprenditori italiani, portando lo Stato cioè, a rivolgersi ad altri gruppi internazionali, tipo quello che ancora diciamo è più in ballo, Jindal e indiano. Però il fatto che il Tribunale di Milano abbia di fatto messo chiunque voglia continuare a tenere e a gestire l'Ilva nell'impossibilità di usare l'area a caldo, che era quella che aveva più impatto ambientale, e quindi di fatto togliendo anche dal punto di vista penale le possibili conseguenze di quel tipo di settore che chiaramente diventa difficile di convertire, perché dovresti diciamo intervenire su tutte le tubature che hanno proprio il tipo di strumento che viene utilizzato, cioè nel senso quello dei forni a carbone, che ovviamente creano meccanismi diciamo di inquinamento non indifferenti. Ebbene, dato che questa cosa è stata tolta, allora per il restante è evidente che l'interesse è maggiore e soprattutto c'è una protezione maggiore dal punto di vista legale, che ha spinto tutto diciamo l'impatto, tutto il settore, il comparto siderurgico italiano a impegnarsi. È un aspetto positivo anche dal punto di vista proprio della reazione in tempi difficili del sistema Italia, perché normalmente noi non siamo abituati a vedere una solidarietà collettiva in iniziative di questo tipo. Non lo vediamo in economia, tantomeno lo vediamo in politica, perché molto spesso l'ex Ilva è stato diciamo elemento di polemica tra governi di colore diverso e tra diciamo enti locali di colore diverso. Il fatto che ci sia un impegno manifestato, t'ho detto, che riporta poi anche diciamo un minimo di italianità in questo settore, dove poi adesso la siderurgia italiana non è debole, in quanto per quanto riguarda il forno elettrico abbiamo diciamo il tipo di strumento più ecologico, tra virgolette, sempre che si possa parlare di ecologia in questi casi, per produrre acciaio, noi abbiamo un primato europeo. Fare una cosa di questo tipo, riconvertire l'Ilva su questo schema, io credo che sia una notizia interessante e promettente.
2: E appunto, ora però ci sono anche altri attori che dovranno in qualche modo dire la loro e intervenire positivamente, anche perché questa cordata chiaramente attraverso Federacciai ha chiesto anche una certa agibilità, cioè di conoscere più o meno quali sono, diciamo, qual è la cornice che renderebbe questo investimento diciamo profittevole, chiaramente. Cioè,
3: però c'è un problema di fondo, che Jindal ad esempio ha un atteggiamento nei confronti dell'ex Ilva come se quasi facesse un piacere, no? Perché fare la proposta la prendiamo ma per un euro simbolico significa che tu poi non dai tanto importanza diciamo all'investimento che fai, ma lo tieni perché hai la possibilità di utilizzarlo, senza immaginare diciamo una prospettiva futura. Da quest'altra parte ci sono due aspetti che secondo me dovrebbero spingere il governo e comunque la politica italiana a favorire questa iniziativa degli imprenditori italiani. Il primo è che si immagina un periodo di intervento lungo, perché se tu parti in prospettiva con l'idea di creare, di mettere uno stabilimento con forno elettrico, di cui noi abbiamo il miglior know-how possibile a livello mondiale, in quella zona tu è chiaro che stai immaginando di investire e di andare avanti. La seconda cosa è un elemento anche territoriale, queste cose conta, cioè tu hai tutti imprenditori che agiscono principalmente sul territorio italiano, quindi si assumono una responsabilità di cui debbono anche rispondere. Se invece vai a che fare con un indiano, un cinese, quello poi se ne torna al paese suo e diventa molto difficile in ogni caso, diciamo, fargli rispettare gli impegni. Terza cosa, cioè lì parliamo di un euro, e ad esempio un'ipotesi che potrebbe esserci è che il nuovo gruppo si accolli quei 350-390 milioni che lo Stato ha messo nell'operazione e che sono serviti a tenere in piedi per adesso l'ex Ilva, e che non devono essere con tutta una serie di paletti dell'Europa che chiedeva che non fossero degli aiuti di Stato, quindi già riprenderli e casomai ridarli allo Stato italiano, questo sarebbe un elemento positivo, perché di fatto configurerebbe l'intervento all'interno delle regole europee, che non è poco.
2: Appunto, quindi forse è una palla che il governo dovrebbe assolutamente prendere, non lasciarsi sfuggire, il governo Meloni.
3: Ma io penso sì, nel senso dovrebbe fare qualunque governo, ma soprattutto questo, che per male sull'elemento dell'italianità, diciamo, si è speso molto, no? Poi vediamo, sai, come spesso avviene, la sensibilità della politica in questi casi è essenziale, però devo dirti, rispetto all'alternativa che abbiamo, cioè di un'azienda che, oltretutto straniera, che dice per noi l'Ilva di fatto vale un euro dal punto di vista simbolico, mi sembrerebbe davvero strano, sia per rispetto degli interessi del paese, sia per rispetto della stessa ex Ilva, sia per chi ci lavora e che con tutte, diciamo, le conseguenze sociali che ci sono state, diciamo, non prendere in seria considerazione soprattutto la proposta italiana.
2: Ci sono però degli attori anche che, insomma, in questi decenni sono sembrati proprio puntare proprio alla chiusura di Ilva, cioè fare di tutto perché non ci sia più di fatto un impianto di questo tipo. Questi attori potrebbero tornare, diciamo, a farsi sentire.
3: Ma sai, il punto lì qual era? Era proprio questo, diciamo, dell'area caldo, che è sempre stata quella che poi non ci ha portato anche i Riva in galera. Da questo punto di vista, la sentenza e l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano taglia la testa al toro, cioè quel tipo di stabilimento non lo puoi più utilizzare, cioè viene proprio bloccato, in 90 giorni sarà chiuso del tutto. Allora, cosa vuoi? Se invece, ecco, per intervenire, devo dire che anche se vai a vedere una sentenza estremamente draconiana, nel senso che probabilmente andando anche oltre, però prendi l'aspetto positivo di quel tipo di sentenza, dato che quindi c'è chi investe, non deve più immaginare di poter contare su quel tipo di produzione, è chiaro che se sei interessato davvero pensi ad altro, ecco, pensi, diciamo, a un forno elettrico. Questo significa che l'incidenza che hai dal punto di vista ambientale è molto ridotta, molto, molto, molto ridotta. Cioè, parliamo poi a quel punto, con il forno elettrico tu avresti, diciamo, l'incidenza di un qualsiasi stabilimento. Ci può essere un problema di CO2, ma un problema di CO2 è quello che riguarda qualunque tipo di iniziativa industriale e quindi di fatto rientra un po' nella fisiologia, diciamo, dell'inquinamento che interviene per qualunque tipo di nucleo industriale. Per cui, cioè, nel senso, io quello non credo che ci sia più la motivazione vera per creare, diciamo, degli ostacoli per di fatto tentare di bloccare un'operazione di questo tipo. Senza contare che l'Ilva, con tutti i guai che ci sono stati, però in ogni caso per quel territorio rappresenta sempre, diciamo, un riferimento importante, perché di fatto in quella zona è l'unica realtà industriale seria, che adesso non mi ricordo, tra tutte le chiusure vi dicendo quanto, diciamo, posti di lavoro assicura.
2: Certo, benissimo, grazie Augusto Minzolini, buon lavoro.
3: Grazie a te, salve.
2: Radio Radicale, 13:55 minuti, il Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti, feriti, gravi danni materiali e anche molte chiese. È quanto si legge in un messaggio a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Leone esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quest'ora di profondo dolore. E in chiusura del nostro notiziario pomeridiano ascoltiamo la nuda verità punto di vista con Massimo Barra a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
4: La nuda verità punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
5: Grazie, buongiorno.
4: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. L'anno di nascita è il 1976, fondata a Roma in piena emergenza eroina, mezzo secolo di Villa Maraini, di attività per la cura delle dipendenze patologiche, 50 anni di un'azione umanitaria forte e determinata che ha consentito di accogliere tutti senza discriminazione alcuna, ogni giorno dell'anno per tutte le 24 ore del giorno. Cosa significa questo traguardo, Massimo?
5: Beh, è una festa, anzitutto per esserci riusciti a arrivare a 50 anni di vita, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, gli ostacoli, la gente con la puzza al naso, tutti quelli che sono buoni a parlare, ma poi non si sporcano le mani con un fenomeno così dirompente come quello della droga. Noi potremmo parlare a lungo delle particolarità di Villa Maraini, ma io vorrei sottolineare la prima, che noi siamo sempre aperti, il che vuol dire che chiunque può venire e chiedere aiuto a qualunque ora del giorno e della notte. Questa è la caratteristica unica di Villa Maraini, perché chiunque altro ha gli orari. Anche le comunità terapeutiche sono sempre aperte, ma per chi sta dentro. Noi invece siamo aperti anche per chi sta fuori, senza nessun tipo di discriminazione e senza nessun controllo. Questo evidentemente ci espone, ci pone in prima linea e quindi è essenziale avere un buon rapporto con le persone che frequentano la piazza, soprattutto le forze dell'ordine. Noi pensiamo che in assenza di terapeuti per strada, le forze dell'ordine debbano svolgere un ruolo terapeutico, devono essere nostri alleati, non pensare solamente alla repressione, ma anche alla terapia in senso lato. Quindi questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è di personalizzare l'intervento. I tossici non sono tutti uguali. C'è questa oleografia. Il tossico sì, ha peccato, però poi c'è tanta gente buona che lo vuole aiutare, va in comunità terapeutica e il problema è risolto. Non è così, non è così. La comunità terapeutica funziona in quanto c'è un'adesione individuale, non perché ce lo mandiamo noi. Quindi è una pia illusione che il soggetto va in comunità terapeutica e guarisce perché lo ha deciso lo Stato o perché l'hanno deciso i genitori, i parenti. Non è così, la realtà è molto più dura. E se uno va a chiedere aiuto e arriva a chiedere aiuto, già sta meglio rispetto a tutti quelli che sono ancora più patologici e che neanche sono capaci di chiedere aiuto. È incredibile che i servizi non abbiano delle macchine. Questa la dice lunga. Il servizio aspetta. Io sto qua, sono buono, aspetto. Se vieni bene, se non vieni ciccia. Anzi, c'ho le mie regole, c'ho i miei orari da rispettare, c'ho le ferie, c'ho un certo numero prefissato dai burocrati. Io posso vedere 10 persone. Se tu sei l'undicesimo, sorry, vieni un'altra volta. Quindi il mandato delle forze di assistenza è quasi una difesa nei confronti della richiesta d'aiuto e questo è contro l'interesse dello Stato. L'interesse dello Stato è accogliere tutti. Welcome! Sei voluto venire? Non sei voluto venire? Ti venga a cercare? Devi trovare un sistema di vita meno distruttivo e noi ti aiutiamo per questo. Da qui il concetto che è la terapia che si deve adattare al soggetto e non il soggetto alla terapia. Perché in una comunità terapeutica, perché se dicono un ragazzino di 18 anni che sta in luna di miele con la droga e un vecchio di 70 anni che ne ha viste di tutti i colori e si è stufato e vuole smettere, che quale sarà il minimo comune denominatore della loro ricerca di aiuto? Ecco, quindi la flessibilità, la disponibilità, l'intervento attivo. Questa è la caratteristica di Villa Marini di cui andiamo più orgogliosi e che festeggiamo nei nostri 50 anni.
4: Grazie. Grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
2: Sono le 14 e un minuto, la programmazione di Radio Radicale va avanti adesso con un convegno, processo e sentenza dall'età antica alla contemporaneità, per ricordare Piero Fiorelli. Un dibattito a Firenze il 9 luglio, organizzato dall'Accademia della Crusca in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca. L'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il Centro di Studi Paolo Grossi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, l'Ordine degli Avvocati di Firenze. Sono intervenuti Federico Bambi, Accademia della Crusca, Lorenzo Franchini dell'Università Europea di Roma, Paolo Cappellini dell'Università di Firenze, e poi Emanuele Stolfi dell'Università di Siena, Raffaele Volante dell'Università di Padova, Giovanni Frosini sempre dell'Accademia della Crusca e dell'Università per Stranieri di Siena e Ilaria Pagni dell'Università di Firenze. Buon ascolto.
6: Buongiorno, io porgo il mio saluto di benvenuto a tutte le persone presenti ed esprimo il mio piacere per il fatto che, nonostante il caldo e appunto il fatto che questa sala non sia neanche ben accogliente per quello che riguarda l'impianto di aria condizionata che non funziona, e ci sia un numero consistente di partecipanti. D'altra parte non poteva essere che così, perché ricordiamo una delle figure più eminenti dell'Accademia della Crusca nel corso della seconda metà del Novecento, inizio del 2000, e cioè Piero Fiorelli, che appunto ci ha lasciato un anno fa, più o meno, se non mi ricordo il giorno. Esatto, insomma, poco meno di un anno fa. E io ringrazio l'amico consigliere Federico Bambi, che ha avuto la bella idea di fondere insieme il ricordo di Piero Fiorelli con la richiesta che era venuta da un gruppo di giuristi, in particolare siede qui alla mia destra il professor Lorenzo Franchini, di tenere appunto un convegno sui termini processo e sentenza. E naturalmente, trattandosi di terminologia, è quanto mai appropriato parlare di questi termini ricordando Piero Fiorelli, perché Piero Fiorelli è stato non l'unico, devo dire, perché abbiamo una tradizione di giuristi alla Crusca molto consistente. Non posso non ricordare che anche il presidente Giovanni Nencioni era laureato in giurisprudenza e si è occupato molto dei rapporti tra lingua e diritto, però chiaramente Piero Fiorelli è stato quello che più ha approfondito questa tematica, il problema delle somiglianze della lingua del diritto, del diritto nella lingua, in una prospettiva rigorosamente storica e con grande rigore. Io non voglio parlare a lungo, però voglio dire che ho avuto il piacere di conoscerlo, perché appunto sono ormai entrato da vari anni in Accademia e quindi ho avuto il piacere di dialogare con lui. Penso che la sua eredità debba ancora essere pienamente valorizzata dall'Accademia. Ricordiamo che è stato l'autore del DOP, dizionario di ortografia e di pronunzia. La RAI purtroppo in questo momento non si sa bene, ma con Federigo ci stiamo attivando molto perché magari insieme ai Lincei, che già ha fatto appunto una, diciamo, prelazione, possiamo riattivarlo e poterlo inserire sul nostro sito, perché effettivamente come dire, è un testo fondamentale per quello che riguarda la ortografia e l'ortoepia soprattutto italiana. Ma oltre a questo ha dato veramente tanti spunti di riflessione e di discussione. Io vorrei segnalare che in fondo si ricollega alla sua bella attività, che dimostra anche l'amore per Firenze, della toponomastica, il progetto che stiamo portando avanti con Federigo della illustrazione dei significati delle vie di Firenze, un progetto che abbiamo avviato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio con l'appoggio del Comune di Roma. Sono già pronti alcuni manifesti che verranno collocati nelle strade e quindi spiegheranno il significato di questi odonimi. Ne abbiamo tanti altri in programma per il prossimo anno e naturalmente le opere di toponomastica di Fiorelli rappresentano la nostra guida, il nostro vademecum indispensabile. Oltre a questo lo ricordiamo tutti come studioso severo, austero, ma non superbo, diciamo, con sempre molto grande, come dire, disponibile ai consigli, a dialogare con le persone più giovani, che sapeva veramente trarre spunto da anche piccole, come dire, noterelle che andava a trovare nei vari testi. È stato un grande frequentatore e valorizzatore tanto dell'archivio quanto della biblioteca dell'Accademia. Io, e con questo concludo davvero, intanto devo dire ho il piacere di averlo avuto tra coloro che mi hanno votato nella mia prima, non è un piccolo essere stato votato da Fiorelli, devo dire lo ritengo un elemento che mi gratifica molto nella mia prima presidenza. E poi ricordo che lui ha collaborato molto anche al servizio di consulenza e una delle ultime voci riguardava appunto la pausa che si fa durante il nascondino, che ha un nome particolare in Toscana, io dico quello romano perché quello toscano non me lo ricordo adesso, quello romano è toppa, che dice toppa, un attimo stop, tutti fermi, non si va avanti nel gioco, ricostruendo mirabilmente tutta questa etimologia, non solo, ma scrivendo direttamente personalmente al lettore che aveva posto la domanda. Quindi veramente una figura straordinaria anche sul piano umano. Squisio. Ecco, esatto, Squisio, sì, aveva fatto una, veramente era un, trovo che sia un capolavoro quella, che merita forse insomma di recuperarla in qualche pubblicazione che faremo. Bene, io mi fermo qui e cedo appunto la parola al Federico Bambi, che è stato allievo di Piero Fiorelli e che prosegue in qualche modo la sua lezione dando anche quella consulenza giuridica così importante all'interno dell'Accademia, contribuendo al dialogo tra letteratura e diritto, che come ci hanno mostrato tanti altri studiosi, ricordo Vice Mortara Garavelli che abbiamo rievocato, ricordo il mio maestro Francesco Sabatini, che a che punto sa di questa nostra iniziativa, purtroppo non è più in condizioni da potersi muovere, però viene da me costantemente aggiornato sulle questioni di Crusca. E devo dire, io vedo anche con molto piacere che oltre a interventi propriamente di carattere giuridico abbiamo anche alcuni interventi di carattere linguistico, tra cui segnalo subito quello di Giovanna Frosini, in cui si parlerà anche di Dante e Boccaccio. Devo anche dire che io mi scuso, ma dopo la pausa pranzo dovrò andare via, avevo una visita medica programmata da tempo a Roma, una visita cardiologica, e purtroppo non posso evitarla con i problemi anche del treno, devo andare via per tempo, ma naturalmente a fare gli onori di casa resta Federico, e quindi farà anche lui la chiusura del convegno. Saluto anche alcuni accademici presenti, c'è Vittorio Coletti, c'è Edgar Ratke, c'è Annalisa Nesi, la nostra accademica segretaria, e c'è soprattutto Nicoletta Maraschio, presidente onoraria. Io avrei voluto che dicesse anche lei qualche parola, perché ha avuto una consuetudine con Piero Fiorelli più a lungo di quanto l'abbia avuta io, però in questo momento non se la sente, capisco che sia anche un po' commossa naturalmente dal momento, e quindi è come se l'avesse detto, e la ringrazio per la presenza e per il continuo supporto che mi dà durante i suoi consigli preziosi veramente nel corso del lavoro non facile, non sempre facile dell'Accademia. Vi ringrazio e mi scuso se sono stato un po' più lungo di quanto... scusate, Massimo Fanfani e... Paola Manni, certo, chiedo scusa, chiedo l'ho visto, Giovanna Frosini l'ho citata, Alessandro Parenti, insomma ce ne sono vari altri. Grazie ancora, e allora Federico a te la parola.
7: Grazie Paolo, grazie a tutti coloro che sono venuti qui in questa giornata piuttosto calda, diciamo così, nella nostra villa a seguire il convegno, grazie a chi ci sta seguendo da casa. E me lo sono scelto, e quindi tocca a me parlare di Piero Fiorelli, anzi, parafrasando il titolo di un suo libro, di una sua raccolta di scritti, attorno a Piero Fiorelli. E infatti parlare di Piero Fiorelli significa parlare attraverso le sue opere, i suoi libri, le sue carte, le sue parole. E sarebbe stato questo il modo da lui preferito, non una celebrazione diretta, non l'enfasi del ritratto commemorativo, ma il passaggio discreto attraverso un saggio, una voce di dizionario, un documento d'archivio, una nota, una lapide, un toponimo. In questo modo si entra davvero nel suo mondo, un mondo fatto di studio paziente, di rigore filologico, di intelligenza giuridica, di attenzione alla lingua e di una generosità intellettuale che molti studiosi maturi e giovani alle prime ricerche hanno potuto sperimentare. L'immagine che ricorre e che meglio lo rappresenta è quella di Piero al lavoro, nello studio di Settignano, con Firenze e la Valle dell'Arno davanti agli occhi, oppure al lavoro alla biblioteca dell'Accademia della Crusca, seduto al suo tavolo qui sopra, immerso nelle carte, tuttavia sempre disponibile a interrompersi per rispondere a una domanda, suggerire una soluzione, correggere una commisura, incoraggiare una ricerca. In lui la scienza non è mai stata isolamento sterile, ma piuttosto un modo alto e quotidiano di stare nella comunità, una disciplina personale che diventava servizio pubblico, aiuto agli altri, cura delle istituzioni culturali, educazione civile attraverso la precisione delle parole. Fiorelli è nato a Firenze il 21 aprile del 1923 da genitori pratesi, Ferdinando Fiorelli e Giuseppina Salvi Giuliani, e è sempre rimasto legato a entrambe le appartenenze. Firenze come luogo della formazione e della lunga vita di studio, Prato come radice familiare, memoria storica, terreno di affetti ma anche di ricerche. Si laureò in giurisprudenza a Firenze il 5 novembre del 1945, discutendo con Francesco Calasso una tesi sulla tortura giudiziaria nel diritto comune. Quella tesi non rimase però un esercizio accademico giovanile, perché divenne il nucleo di una delle sue opere più importanti, La tortura giudiziaria nel diritto comune, pubblicata in due volumi nel 1953 e nel 1954, che gli valse la cattedra e che ancora oggi conserva un valore di riferimento essenziale per la storia del diritto penale, della procedura penale, tant'è vero è stata recentissimamente ripubblicata con una prefazione dell'autore, caso eccezionale, 70 anni dopo la prima edizione. La carriera universitaria seguì poi un percorso lineare e severo, assistente volontario a Firenze, poi a Roma, libera docenza nel 54, cattedra a Firenze, cattedra a Trieste nel 55, trasferimento a Firenze nel 63, dove poi rimase fino al pensionamento nel 96. Questa vicenda istituzionale però rappresenta solo una parte della sua vicenda, perché l'altra parte invece, decisiva per Fiorelli, nacque quasi nello stesso momento della laurea, perché pochi giorni dopo aver concluso gli studi giuridici, Fiorelli si iscrisse alla facoltà di lettere e seguì un corso solo, senza darne l'esame, il corso di storia della lingua italiana di Bruno Migliorini. Migliorini divenne il maestro della lingua, accanto a Calasso maestro del diritto. E da questo doppio magistero nacque la fisionomia più originale dello studioso. Fiorelli non è mai stato semplicemente uno storico del diritto con interessi linguistici, né un linguista prestato alla storia giuridica. È stato piuttosto uno studioso capace di vedere diritto e lingua come istituzioni storiche, forme vive della convivenza umana, sistemi nei quali le parole non sono mai ornamenti, ma luoghi di concetti, di pratiche, di poteri, di responsabilità. La scelta più volte dichiarata e praticata di guardare la lingua giuridica soprattutto dal versante del lessico non fu una riduzione di campo, tutt'altro, ma una scelta di metodo. Nel lessico si condensano istituti, categorie, esperienze, dietro una parola si muovono un ordinamento, una procedura, un conflitto, un costume. Per questo Fiorelli poteva partire da un termine minimo, da un soprannome, da una grafia, da un nome di luogo e risalire a un problema generale di cultura storica e giuridica, di cultura tout court. E già nei primi articoli del 46, pubblicati non a caso su Lingua Nostra, questa attitudine appare con chiarezza. In Nomignoli pericolosi, da guardare, da considerare bene anche il titolo, Piero unisce la ricerca linguistica ai materiali che stava raccogliendo sulla tortura. Certi nomi o soprannomi popolari potevano diventare indizi, alimentare sospetti, contribuire all'innesco di meccanismi giudiziari durissimi. Così la parola, nella sua apparente leggerezza, entrava nella storia della giustizia e mostrava il proprio peso concreto. E lo stesso intreccio ritornerà nella sua grande monografia sulla tortura, dove le pagine dedicate ai nomi della tortura dimostrano che la storia delle pratiche giuridiche non può essere separata dalla storia delle parole che le hanno designate, giustificate, trasmesse. E questo metodo si tradusse anche in una forma di insegnamento. Chi lo ha ascoltato a lezione ricorda un docente lontano da una retorica dottrinale, capace di iniziare da un documento, da un atto, da una pagina concreta. La sua lezione era, nel senso più proprio, lettura. Lettura di testi e documenti, accompagnata da commenti puntuali su parole, concetti, ambienti, circostanze, premesse ed effetti. Dal particolare Fiorelli risaliva sempre o consentiva di risalire al generale, non per gusto antiquario, ma per scelta epistemologica. La fonte non era un reperto da esibire, era il luogo in cui il pensiero storico poteva misurarsi con la realtà degli uomini. L'erudizione in lui non fu mai fine a se stessa, diventava sempre chiarezza, verifica, responsabilità del giudizio. E la sua riflessione teorica sui rapporti tra storia giuridica e storia linguistica trova un momento cruciale nella prolusione triestina del 56. In quelle pagine Fiorelli mette a confronto lingua e diritto come istituzioni calate nella storia, realtà intersoggettive e superindividuali, nate nella comunità e comprensibili solo all'interno di un sistema. La prospettiva era allora tutt'altro che ovvia, e sotto questo profilo Fiorelli è stato una sorta di precursore. Essa consentiva di superare separazioni disciplinari troppo rigide e dimostrare come giuristi e linguisti, pur con strumenti diversi, potessero interrogare fenomeni analoghi. Norme, usi, stabilità e mutamento, tradizione e innovazione. E da qui discende anche l'importanza della lessicografia giuridica nella sua opera. Fin dalla giovinezza, su sollecitazione di Migliorini e in dialogo con giuristi e linguisti, Fiorelli si interrogò sulla possibilità di costruire un vocabolario giuridico italiano. I saggi, pubblicati nel 1947 per un saggio per un vocabolario giuridico italiano e vocabolari giuridici fatti da fare, aprono una linea destinata a proseguire per decenni. Non si trattava soltanto di raccogliere parole tecniche, ma di costruire uno strumento storico, analitico, documentato, capace di seguire la lingua del diritto dalle origini ai tempi moderni. E sotto l'egida del CNR dell'Accademia della Crusca, Fiorelli diresse il vocabolario giuridico dal 66 al 72 e fu il primo direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, fondato nel 68, nel quale lo studio del lessico giuridico si apriva anche all'applicazione dell'informatica giuridica. Questa attività di organizzatore non pregiudicava però quella di studioso impegnato in prima persona, e questo è mostrato in modo esemplare dal glossario giuridico della Toscana Napoleonica dell'85, nel quale Fiorelli ha lavorato su un ampio corpus di lingue bilingue della legislazione toscana tra fine 700 e primo 800, e la voce lessicografica nelle sue mani diventava un piccolo laboratorio di storia istituzionale. Scelta delle attestazioni, confronto tra francese e italiano, ricostruzione semantica, attenzione alla pratica degli uffici e alla lingua della popolazione. Chi voglia comprendere come si possa fare un dizionario giuridico storico trova in quel lavoro una lezione di metodo. Precisione, sobrietà, documentazione, ma anche capacità di vedere nella singola voce il movimento di un'intera stagione politica e amministrativa. Un secondo grande versante della sua attività fu quello della ortografia, della fonetica e della pronuncia. La collaborazione con l'Istituto della Enciclopedia Italiana cominciò alla fine degli anni 40 del Novecento. Fiorelli curò, insieme ad Agnuta Maver, le trascrizioni fonetiche dei 12 volumi e dell'appendice del dizionario enciclopedico italiano. Da quell'esperienza nacque, in continuità naturale, il dizionario ortografia e pronuncia, che ha rammentato poco fa il nostro Presidente, il DOP, pubblicato nel 69 con Bruno Migliorini e Carlo Tagliavini e poi seguito da Fiorelli per tutta la vita, ininterrottamente. Le aggiunte dell'81, le edizioni successive, la nuova stagione multimediale realizzata grazie alla collaborazione con Francesco Tommaso Borri e con Renato Parascandolo, le migliaia di schede di aggiornamento accumulate fin dall'età più avanzata testimoniano una dizione che non era soltanto specialistica. Per Fiorelli la pronuncia corretta, la forma grafica, la consapevolezza linguistica erano beni comuni, strumenti offerti non solo agli studiosi o ai professionisti della parola, ma a tutti i cittadini. Le schede di aggiornamento del DOP, io le ho viste fino a poche settimane prima della morte di Fiorelli nel suo studio, pronte per essere spedite per l'aggiornamento. E di qui naturalmente si comprende anche la passione per la toponomastica. I nomi di luogo non erano per lui semplici etichette geografiche, erano sedimenti di storia, memoria linguistica, tracce di istituzioni, di comunità, di trasformazioni politiche e sociali. La lunga partecipazione alla Commissione Toponomastica del Comune di Firenze, di cui fu presidente dal 97 al 2004, mostra ancora una volta il nesso tra ricerca e servizio. Lo stradario storico e amministrativo del Comune di Firenze, pubblicato con Maria Venturi nel 2004, non solo è un repertorio per specialisti, ma è anche uno strumento attraverso il quale i cittadini possono vivere con maggiore consapevolezza la propria città. E proprio su questo strumento è costruito anche su questo strumento il progetto a cui ha fatto riferimento il Presidente D'Achille, proprio con questo scopo. Analogamente, un'opera della più che maturità di Fiorelli, I mille e più toponimi italiani d'accentazione controversa, pubblicato con la Crusca nel 23, 100 anni esatti, mostra, unisce fonetica, storia linguistica e attenzione civile. Sapere come si pronuncia un nome significa anche riconoscere un luogo, rispettarne la storia, inserirlo in una geografia culturale condivisa. La stessa attenzione ai nomi e alle parole attraversa la raccolta addentro alle parole del diritto del 2025, a completamento ideale di intorno alle parole del diritto del 2008. Se intorno osservava la lingua giuridica da una prospettiva più generale, addentro entra nella storia di singole parole, gruppi di termini, casi particolari. Così chi volesse lì potrà trovare la storia di parole come anniversario, combutta, fraternizzare, ideranza, nazione, oblazioni, ammende, contravvenzioni e multe, paramedico, tutela, ma contiene anche studi singolari come Pinocchio contro Pinocchio o Squisio, appunto, fino a Clarum Bononiensum Lumen, dedicato a questa figura ancora oggi molto misteriosa di Pepo, alle origini giurista, alle origini dello studio bolognese. In questi saggi si vede per intero il Fiorelli capace di trasformare una curiosità occasionale in ricerca rigorosa. Una lapide incontrata lungo una strada toscana, una parola di gioco infantile come squisio, un nome antico, un dubbio di accento, un personaggio avvolto nella tradizione diventano occasioni per mostrare come lingua, diritto e storia si illuminino a vicenda. A questa produzione si affianca poi Occasione d'incontro del 2018, una raccolta di premesse, prefazioni e interventi nati per accompagnare i lavori d'altri. Questo è emblematico della personalità di Piero. Il titolo è particolarmente rivelatore. Fiorelli fu un grande studioso anche per la capacità di entrare nel lavoro degli altri senza appropriarsene, di sostenerlo, orientarlo, renderlo migliore. Molti saggi, edizioni, ricerche di giovani o meno giovani portano traccia della sua lettura, dei suoi suggerimenti, della sua cura. Non di rado sacrificò tempo alle proprie opere per aiutare quelle degli altri. Anche in questo si manifesta una concezione che io direi civile della vita scientifica. La ricerca non come possesso individuale,

e sempre comunque ben sotto l'altoparlante, perché in questo modo sentiva meglio quello che i relatori di turno dicevano. Ed è emblematico del rapporto di Piero con la Crusca, per lui vero e proprio luogo dell'anima, quanto scrive a Giovanni Nencioni nel 16 agosto 72, momento in cui accetta la nomina ad accademico ordinario. Leggo: caro Nencioni, aggiungo l'accettazione necessaria per il decreto di nomina. L'aggiungo non come cosa ovvia che potrei sottintendere, ma come segno di quello che rappresenta per me la Crusca. Sai che ho lasciato da poche settimane la direzione dell'Istituto per la Documentazione Giuridica e l'ho lasciata con l'animo di appartarmi, ma la mia vecchia passione per la lingua italiana e la mia devozione all'Accademia, che oggi, come sempre, ne promuove la difesa e lo studio, sono stati più forti. Devozione nei confronti dell'Accademia. Bene, si descrive bene il rapporto di Fiorelli con la nostra istituzione. Fiorelli è stato poi componente della Colombaria, della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, della Società Pratese di Storia Patria, è stato condirettore degli studi di lessicografia italiana e gli avrebbe fatto sicuramente piacere il fatto che non ce l'ho fatta a farli arrivare oggi, ma tra pochissimi giorni arriveranno in Crusca volume appena uscito degli studi di lessicografia italiana, volume 2026. Ha fatto parte poi del Consiglio Scientifico dei Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno. Addirittura c'è una partecipazione di Fiorelli all'attività delle riviste che è un po' particolare, ma che mi sembra importante mettere in evidenza, perché contribuisce a tracciare i caratteri della sua personalità. Mi faceva notare qualche mese fa Giovanna Frosini, quella signora là, che poi stasera parlerà, che nei primi numeri degli Studi Linguistici Italiani, la rivista fondata a Friburgo da Enrico Castellani, Piero Fiorelli figurava come l'intestatario del conto corrente postale sul quale gli abbonati italiani avrebbero dovuto versare le loro quote. Bene, anche da questo piccolo aneddoto si capisce che per lui i ruoli non furono mai nastrini da mettere sulle giacche per puro ornamento. Li intese sempre come momenti di lavoro, strumenti per far progredire ricerche, edizioni, vocabolari, repertori, riviste, archivi. La sua riservatezza non gli impediva la presenza pubblica, semplicemente la trasformava in un servizio discreto. La figura umana che emerge dalla sua produzione è infatti inseparabile dalla figura scientifica. Fiorelli era scrivo, ritroso, poco incline all'autorappresentazione, ma dotato di una ironia sottile, di una memoria sterminata, di una curiosità sempre viva. La sua modestia non era posa, conviveva con una competenza vastissima e con una capacità rara di tenere insieme esattezza tecnica e orizzonte generale. Poteva discutere una grafia, un accento, una voce, una fonte medievale, una norma e subito collegare quel dettaglio a questioni di civiltà. Per questo i suoi scritti, pur spesso nati da oggetti minuti, non sono mai piccoli, appartengono a una cultura consapevole che il generale si raggiunge con onestà solo passando dal particolare. Piero Fiorelli è morto il 23 luglio 2025, a 102 anni dopo 80 anni di lavoro scientifico che vanno dalla raccolta poetica Ore successive del 45 fino agli ultimi scritti del 2025. Ma il discorso che la sua vita ha aperto non si interrompe, non può interrompersi, perché continua nei libri, nelle schede, nei dizionari, negli strumenti che ancora servono studiosi e cittadini. Continua nei nomi delle strade che ha attribuito, quella via delle Pandette, che è sede del polo, dove ha sede il polo delle scienze sociali, è frutto di una scelta precisa. È stato lui che ha pensato di mettere il nome Pandette a quella strada, proprio perché su quella strada si affacciano allora le tre facoltà nei quali studia il diritto: scienze politiche, economia e soprattutto giurisprudenza. L'elemento comune, Fiorelli è venuto in mente di mettere quella strada come elemento di unione, il nome appunto di Via delle Pandette, la famosa raccolta di Giustiniano. Si riscontra Fiorelli e la personalità di Fiorelli nelle voci lessicografiche, nelle pagine sulla tortura, nelle riflessioni su lingua e diritto, nelle ricerche altrui che egli ha aiutato a nascere. Soprattutto continua come esempio di metodo: partire dalle fonti, rispettare le parole, non separare mai sapere e responsabilità civile. La sintesi più fedele di Fiorelli sta

0: Proprio forse in questa unità, storia, lingua e diritto non furono per lui tre campi accostati, ma tre modi di comprendere l'uomo nel suo essere più intimo. Le parole del diritto, i nomi dei luoghi, le pronunce, le carte d'archivio, le istituzioni culturali, le lezioni universitarie, le prefazioni alle opere altrui, tutto concorre a delineare una stessa vocazione. Studiare ha significato per lui chiarire. Chiarire ha significato servire. E se oggi se ne avverte la mancanza, non è soltanto per la perdita di una studiosa eminente, ma per la rarità di quello stile. Una scienza esatta, senza durezza, una dottrina immensa, senza esibizione, una vita lunga e operosa, interamente dedicata alla ricerca, alla lingua e al diritto e anche agli altri. Una cosa è certa, di uomini come Piero Fiorelli sarà ben difficile ritrovarne lo stampo. Allora, liquidato, diciamo, sì, Fiorelli, due parole sull'oggetto del convegno, del quale abbiamo parlato a lungo con Lorenzo Franchini, ma soprattutto con Emanuele Stolfi, che vedo lì nascosto in mezzo alla platea. Tranquillo, è tutto sotto controllo. Ne abbiamo parlato a lungo proprio perché Fiorelli si è occupato di lessico e Fiorelli si è occupato di processo. Fiorelli ha scritto sulla cultura giudiziaria, che è sul processo penale, ma Fiorelli ha scritto anche due articoli, 1960, uno più linguistico, uno più giuridico, sul Placido di Capua. E i caratteri del Placido di Capua che ha messo in evidenza Fiorelli, purtroppo spesso non li vedo granché recepiti in genere dai linguisti. Per esempio, Fiorelli ha sempre sostenuto, hai ragione, che a Capua non c'è usucapione. C'è un altro istituto, che è la prescrizione di lunghissimo termine, ma non l'usucapione. E invece a volte si sente ancora dire che a Capua si parla di usucapione. Lasciamo perdere. Fiorelli si è occupato di processo e allora ci è sembrato opportuno dedicare questo convegno al suo ricordo affrontando questi due concetti, o meglio, queste parole, due parole che esprimono i concetti, come processo e sentenza. E ci è sembrato opportuno che a studiare processo e sentenza qui nella sala dell'Accademia della Crusca, proprio in applicazione del metodo Fiorelli, ci fossero giuristi, ma ci fosse anche qualche linguista, per vedere, casomai, se il metodo è ancora fruttifero. Grazie.
1: Bene, grazie davvero a Federico per questo ricordo commosso, naturalmente, ma anche, devo dire, autentico, in cui non c'era nulla di retorico, di esagerato rispetto a chi ha conosciuto Fiorelli. Io ricordo anche, tra le altre cose, la sua bellissima rievocazione di Arrigo Castellani, che tenne per l'ASLI in occasione della... quando morì appunto Arrigo Castellani, veramente delle parole indimenticabili. E poi, se mi posso permettere, tra le altre cose ha scritto un articolo, quando a Roma una pera diventa una birra, che ho citato recentemente occupandomi del passaggio pb nel romanesco, un articolo veramente molto divertente.
0: E anche questo, una piccola aggiunta, non fu frutto di un'invenzione puramente intellettuale.
1: No.
0: Dipese dal fatto che lui insegnava allora a Trieste, chiese una pera e gli portarono una birra.
1: Ho capito che era questo. Va bene. E allora, però adesso entriamo proprio nel convegno. Itinerari di parole, processo e sentenza, dall'età antica alla contemporaneità, per ricordare Piero Fiorelli. E io ho il piacere di cedere la parola al collega e amico Lorenzo Franchini dell'Università Europea di Roma, che ci parlerà di actio e ritus, lis e processus. Quante parole per un concetto?
2: Spero che ci chiarirai.
1: Non si... Allora aspetta, tieni questo.
3: Bene. Allora io sono ovviamente gratissimo al presidente D'Achille, all'amico Federico Bambi, a tutta l'Accademia della Crusca di avermi ancora una volta invitato qui e per il fatto di accogliermi tanto benevolmente. È naturalmente un privilegio essere qua con voi a parlare di questi temi consueti a noi giuristi, a noi romanisti, ed è un privilegio poter ricordare il professor Fiorelli. Professor Fiorelli che io conobbi appena, ma posso, lo conoscevo di fama, lo stimavo oltremodo, ma posso perfettamente comprendere lo stato d'animo in cui si trova ora Federico, perché fra l'altro anch'io da pochi mesi ho perso il maestro, il professor Francesco Paolo Casavola, e lo sto, diciamo, in più sedi commemorando esattamente come sta facendo lui. Quindi ci lega anche sul piano umano Federico in questo momento una siumpateia, no? Un soffrire insieme, un idem sentire. Ed è un privilegio poter parlare qui alla Crusca di termini latini in realtà, perché in un luogo in cui si indaga il significato e l'etimo delle parole italiane, anch'io di parole parlerò, ma di parole latine, che qui è l'eccezione, non la regola, è un'eccezione che si fa oggi per me e anche per l'amico Emanuele Stolfi, professore come me di diritto romano. Il processo. Tra l'altro vedo tra di voi degli avvocati, persone che il processo, del processo non si limitano a parlare in astratto, no? Come facciamo noi accademici, ma che il processo lo vivono. Vedo Federico Rosellini, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, con dei colleghi che saluto e ringrazio per la loro presenza. Allora, più termini latini per indicare un solo concetto, la contesa processuale. E quando noi oggi si parla del processo, del codice processuale civile, penale, si usa ancora l'espressione codice di rito, diritto, che è un'espressione che invece non si usa per i codici di rito sostanziale, il codice civile, il codice penale. Laddove a questo procedimento si dà luogo attraverso l'esercizio di un axio, di un'azione, la nostra impressione è che ne derivi ancora oggi una vicenda che può chiamarsi rituale. E qui davvero, secondo me, risalendo il ramo, si arriva alle scaturigini della stessa esperienza giuridica. In un'epoca antichissima, in cui religione e diritto erano ancora confusi, ma con la consapevolezza che fu sempre chiarissima negli antichi romani che anche il sacro, anche la religione erano innervati di diritto, erano un fenomeno giuridico. E allora agere, axio, agire, equivalevano, c'erano, no? I sinonimi, le parole equivalenti, noi lo leggiamo in festo. Ecco, quando indaghiamo oggi il significato originario delle parole latine, ci avvaliamo di strumenti messici a disposizione da studiosi odierni. C'è l'Ernumeyer, c'è il Forcellini, ma voglio dire, anche i romani avevano i loro grammatici, autori di opere lemmatiche che contenevano voci. E qui faccio riferimento all'edizione Lindsay di Sesto Pompeo Festo, il quale nel secondo secolo d.C. compendia un'opera più estesa che in età augustea aveva scritto un filologo, un erudito, un grammatico come Verrio Flacco, un maestro come Ferdinando Bona, di cui è qui presente un allievo eminente, Massimo Miglietta, ha dedicato a Verrio Flacco, per esempio, pagine memorabili. Allora, se io vado a leggere in Festo che cosa significa agere, leggo che è considerato equivalente a orare. Nella legge delle 12 tavole, tabula 8-16, secondo la palingenesi tradizionale, oggi molto messa in discussione, però si legge: se uno agisce per furto, il derubato, si adorat furto. Orare è pronunciare parole di rito. Questo è chiaro, così come agere, anche l'agire processuale poi, è pronunciare parole di rito. In un'epoca in cui axio non aveva probabilmente solo un significato processuale, esistevano riti sacri, riti civili ma formali, negoziali, contrattuali, l'emancipatio, la sponsio, che fra l'altro deriva da un antico giuramento, e poi i processi. Erano riti formalizzati, nei quali assoluta importanza aveva pronunciare bene quei certa verba, compiere correttamente quei certa gesta e rispettare i tempi. Perché, come noi leggiamo, un rito, sempre in Festo, solemnia dicuntur, solemnia sono le cose rituali, no? Tutto ciò che è rituale, dicuntur quae certis temporibus fiunt. Quindi all'idea di rito originaria, che non è solo processuale, è consustanziale la pronuncia di certa verba, il compimento di certa gesta e il rispetto dei tempi scanditi. In questo consisteva il formalismo originario, non solo processuale, di cui erano custodi i primi giuristi della nostra tradizione occidentale, i pontefici, i quali davano responsi sulle parole da pronunciare, sui gesti da compiere, sui tempi da rispettare. Erano loro che gestivano il calendario con una certa arbitrarietà in età pre-giuliana, prima che Giulio Cesare, proprio nella sua veste di pontefice massimo, lo riordinasse in modo anche per noi definitivo. Ma nella sua veste di padrone del tempo, cioè di pontefice massimo. Tornerò su questo argomento del tempo, perché ancora oggi la nozione stessa di processo non può, non deve poter essere concepita a prescindere da tempi non indefiniti, non indeterminati da rispettare. È proprio coessenziale all'idea del processo ed è antinomica rispetto alla sua natura l'idea stessa che il processo possa svolgersi così. No? È un dibattito di tipo costituzionale questo. Allora, agire è pronunciare parole rituali. Il rito viene definito nell'opera lemmatica, no? Quella di Festo che ho preso come riferimento, come un mos comprobatus in administrandis cerimonis, dove mos è un istituto giuridico. I mores sono il più antico diritto romano cittadino. I mores sono il diritto stesso. E poi mos viene definito sempre da Festo, adotto un metodo rigorosamente grammaticale e lemmatico, viene definito da Festo come institutum patrium id est memoria veterum maxime ad ceremonias pertinens. institutum è qualcosa, è un istituto giuridico che institutum è tale perché si forma da solo attraverso la ripetizione e il rispetto degli stessi usi rituali, che si forma come un sentiero nel bosco. Si è sempre passati di lì, si continui a farlo. Questo modo di fare, ritualmente rilevante, si è sempre rivelato probabile, apprezzabile dal punto di vista sacrale, dal punto di vista profano, e merita di essere ripetuto. Questi sono gli antichi usi rituali che informano tanto i riti negoziali quanto i riti processuali. Però non c'è dubbio che già in età romana poi il rito, il termine rito, il termine axio, da un certo momento in poi si usino preferibilmente proprio per il processo. Beh, per la sua maggior complessità rituale, perché il processo è una contesa e quindi ha una struttura dialogica più che monologica. Nella mancipazio parla solo l'acquirente, nella contesa giudiziaria parlano tutti e due, e parla anche il magistrato, che a un certo punto compare, che, attenzione, può intervenire nelle antiche legis actiones pronunciando anche lui necessariamente parole rituali, do dico a dico, non è che interviene informalmente. Sempre di rito si tratta, certo di un rito che si fa rispetto ad altri riti, sempre più pesante, più complesso. Compare il magistrato, guardate che però non in tutte le antiche legis actiones la struttura è dialogica. Nella Pignoris Capio è monologica e non c'è il magistrato, quindi diciamo la nux rimane rituale. Intorno gli si costruisce qualcosa di sempre più complesso, di sempre più ufficiale. Verranno chiamate legis actiones all'inizio, questi antichi processi all'inizio, perché lex significa clausola di rito, ma poi lex, ogni lex sarà una legge istitutiva di nuovi modi di agire, la legge delle 12 tavole e poi altre leggi fatte votare apposta dal popolo per introdurre nuove forme processuali. E anche poi nell'opera di Sesto Elio Peto Cato, il primo giurista laico della storia di Roma, il processo, il tema del processo nei Tripertita sembra acquisire una certa autonomia. E quello diverrà, sì, come per noi oggi, il rito per eccellenza. Questo è vero, però le regole restano quelle delle origini, quelle della nux originaria. Perché? Perché anche in epoca molto avanzata, nell'ambito di questi processi antichi, bastava scambiare comunque una parola per un'altra perché tutto si invalidasse. Bastava dire viti, vites, anziché arbores, tutto al femminile, le arbores. Magari si trattava davvero di viti, l'attore ha pronunciato viti, che erano state tagliate da qualcuno, dal vicino, e lui se ne doleva, perché però se il formulario prevedeva arbores, la regola del processo era ancora quella, non c'era intervento del magistrato, della legge, che potesse tenere, erano le regole di rito. E certamente il processo, rispetto ad altri riti, si connotava anche per la sua maggior durata. E anche laddove, come nella fase apud iudicem, davanti al giudice, mentre nella prima fase, quella più formale, tutto si svolgeva davanti al magistrato, quando poi il procedimento passa davanti a un giudice privato scelto dalle parti, e ai fini dell'istruzione probatoria tutto si fa apparentemente più informale, è come se alla deminuzio di formalismo orale e gestuale si sentisse il bisogno di sopperire, lo si legge nella prima delle 12 tavole, con la necessità di rispettare ancor più severamente tempi scanditi. Tempi scanditi. La sentenza dovrà alle origini arrivare prima dell'occasus solis, prima del tramonto. Ecco ancora l'incidenza del fattore tempo, che per me è un ingrediente del ritualismo antico, esattamente come i certa verba, i certa gesta, oggi diremmo clausole scritte. Formalismo antico romano, non siamo nella in Grecia, siamo nell'antica Roma. La fides, la fiducia che si crea tra le persone, è quella che si genera dando la parola e poi rispettandola, la parola orale. Non parlerò ancora a lungo, ma su Axio e Ritus mi sono dovuto soffermare, perché qui è davvero il principium, qui è la scaturigine di tutto. Poi, altro termine, lis. La scelta di questi quattro termini, Federico lo sa, è anche un po' convenzionale. Perché non causa? Perché non iudicium? Perché non abbiamo una giornata intera a disposizione? No, beh, cioè, questo, lis. Beh, lis, è chiaro, qualunque sia il suo etimo, che è abbastanza incerto, la versione più arcaica è stlis. In fonti sia letterarie che epigrafiche noi troviamo menzione, per esempio, di un misterioso collegio decemviri slitibus judicandis. Alcuni hanno ipotizzato che slis venga da sistere, sistendo, ma non mi convince molto. La vicenda di una lite processuale è dinamica, non è statica, non è insistente e non è insistente. La lis, è chiaro, è la contesa, qui non ci sono più dubbi, il focus ora è sulla sostanza del rapporto, non del rapporto processuale, non sulla sua forma. È la lite, è la contesa, anche molto accesa, innanzitutto sul piano umano, ma poi sul piano tecnico-processuale. Questo è in origine. Ma poi per metonimia diventa anche l'oggetto della lite. Litem addicere, predes litis et vindicarum. Può essere, per esempio, nelle liti in materia di proprietà, la cosa stessa che è presente lì davanti al magistrato. Oppure può essere anche, ne parlavamo con Emanuele Stolfi qualche settimana fa, anche il valore della lite. L'item taxare, ma qui devo dire che le fonti da esaminare sono innumerevoli, litis contestatio, litis estimatio, insomma. Però, in mezzo a tutte queste fonti, e mi avvio alla conclusione, questi due ultimi termini sono più rapido, in mezzo a tutte queste fonti ce n'è una su cui vorrei soffermare la mia attenzione, Cicerone de Repubblica 4.8, un passo che noi conosciamo attraverso un altro grammatico, Nonio Marcello, vissuto all'inizio del IV secolo d.C., che all'inizio del IV secolo d.C. scrive un'opera, De Compendiosa Doctrina, in cui ci riporta questo passo di Cicerone. Cicerone lì fa la differenza tra lis e iurgium. Iurgium è concertatio benevolorum, è una lite che a un certo punto, specie tra vicini, si accende e se proprio non si mettono d'accordo prima sarà necessario l'apporto di un arbitro, magari con delle competenze tecniche, se non le ha si avvarrà, che so io, di agrimensori, liti tra vicini per la regolamentazione dei confini, liti che per loro natura sono destinate nel migliore dei casi ad una composizione amichevole. Invece lis no, ci dice Nonio Marcello riprendendo Cicerone. Lis no, la lis è inimicorum, non è una concertatio benevolorum. La LIS può essere composta se si mettono d'accordo, ma non è il suo sbocco naturale. La LIS è una roba dura che poi nel processo, dura umanamente, che poi nel processo si tecnicizza, ma proprio perché è così potenzialmente violenta che va irregimentata nel, torno a dirlo, rito processuale. Ora, non mancano gli studiosi come l'ottimo Giuseppe Falcone che poi hanno valorizzato fonti che sembrano invece considerare sinonimi LIS e IURGIUM, ma anche intuitivamente, almeno io in LIS, sento qualcosa di molto grave, di così insanabile da non poter essere definito se non con una sentenza, con una sentenza. E poi, dulcis in fundo, processus. Ora, uno studioso, quando avvia una ricerca, entro certi limiti ne conosce, ne prevede l'esito. Ma entro certi limiti no, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno. Ecco, io devo dire che ero convinto che su processus, inteso proprio come procedimento giudiziale, come lo intendiamo qui noi oggi, qualcosa in fonti tardo antiche, magari in fonti letterarie tardo antiche, non lo so, qualcosa avrei trovato a conferma del significato che oggi gli attribuiamo.
0: È colpa mia, gli ho dato una polpetta avvelenata.
3: ma in realtà, voglio dire, la ricerca produce frutti utili a volte, anche se, ma proprio perché l'esito è negativo. Allora, gli antichi romani per processus non intesero mai il processo come noi, almeno allo stato delle ricerche, che durano da parte mia da, insomma, pochi mesi, per non dire poche settimane. Il processus è l'avanzare, il progredire, l'andare avanti nello spazio e in senso figurato magari solo nel tempo. Processus è evoluzione. Processus a volte è l'esito positivo del percorso e quindi il successo. Si trova anche in fonti giuridiche. Per esempio in Pomponio si parla di processo, di origo et processus iuris, cioè origine ed evoluzione del diritto, dell'esperienza giuridica. Sono passi questi studiati da romanisti eminenti come Carcaterra, come Quadrato, come lo stesso Emanuele, che ha dedicato pagine significative all'origo et processus iuris, ma non significa procedimento giudiziario. Poi ho trovato alcune fonti, c'è per esempio una costituzione dell'imperatore Costantino ai provinciali, dove per processus una sfumatura di giuridico, qui c'è, si intende la carriera amministrativa di un funzionario, una sorta di cursus honorum burocratico, e qui una sfumatura di giuridico c'è. In un'altra costituzione degli imperatori Valente, Valentiniano e Graziano del 377 d.C., ecco, compare un termine, sempre senza quel significato là, ma con quelli che abbiamo enunciato, in cui però, e qui chiudo, è contenuta chiaramente la locuzione processus temporis. Ecco, si torna a quello. Il processo ancora oggi non è, non dovrebbe essere neppure concepito come tale, il rito processuale, se avulso dalla preoccupazione di rispettare tempi certi, che è un valore di rango costituzionale. Grazie.

Grazie a Lorenzo Franchini per questa carrellata abbastanza impegnativa su termini così complessi, insomma dalla storia ancora, almeno nel caso del processo, da ulteriormente approfondire. E complimenti naturalmente. E allora io chiamo ora il dunque, forse volendo tu puoi tornare, Federico, no, tu rimani perché poi hai un'altra relazione, e chiamo il professor Paolo Cappellini dell'Università di Firenze.

0: Ecco, benvenuto. E colgo l'occasione per complimentarmi con lui, perché ho saputo che è reduce da una laurea honoris causa ricevuta all'Università di Colonia, quindi ne siamo naturalmente, facciamo il nostro applauso e le nostre felicitazioni per questo riconoscimento. Allora, il professor Paolo Cappellini ci parla, il titolo del suo intervento è L'altrui mestiere, alcune considerazioni sui misteri del processo. Beh, mi sembra in linea con l'intervento precedente.
1: Prego, ah sì, questo. Allora, io naturalmente ringrazio l'Accademia della Crusca e in particolare Federico Babbi, lo ringrazio, ma con qualche riserva mentale, perché mi ha coinvolto in un... No, ma penso sì, poi ho una vociaccia, penso che arrivi. Mi ha coinvolto in un tema che io onestamente non avevo mai trattato, infatti il titolo avrà bisogno di una qualche spiegazione. L'altrui mestiere è principalmente un'allusione a me, che appunto non mi sono mai occupato di questa questione, anche se poi in realtà invece un richiamo a un testo che questo invito mi ha inclinato a prendere in mano, un testo di cui parlerò fra un momento. E i testi in realtà sono due, perché l'altra parte del titolo riguarda il mistero del processo, ma lì probabilmente specie i processualisti avranno riconosciuto la citazione dell'altro libro che ho ripreso in mano per questo intervento, e mi riferisco ovviamente al testo di Satta, appunto, sul mistero del processo. Quindi sono due libri da cui parto. Il primo, come ho detto, si intitola L'altrui mestiere, è un libro, una raccolta di saggi originariamente pubblicata nell'85 da Primo Levi, molti erano interventi giornalistici, e come nota Calvino nella prefazione al libro, in realtà Primo Levi, lui l'altrui mestiere faceva il chimico, come è noto, però aveva una passione per le parole. Appunto, tra gli oggetti dell'attenzione enciclopedica di Levi, dice Calvino, i più rappresentati nel volume sono le parole, le altre sono gli animali, e nelle sue divagazioni linguistiche dominano le amene ricostruzioni di come le parole si deformano con l'uso nell'attrito tra la dubbia razionalità etimologica e la sbrigativa razionalità dei parlanti. Quindi le parole sono un oggetto a cui anche Levi teneva molto, e visto che sono qui sotto l'egida della Crusca mi piace ricordare la spiegazione che Primo Levi dava dell'espressione leggere la vita, che è un'espressione, diciamo, colloquiale nell'Italia settentrionale, anche nella Liguria. Leggere la vita a qualcuno voleva dire dirgli in faccia tutto quello che si meritava, in sostanza scoperchiare gli altarini della sua vita. Ma perché leggere e perché vita, si domanda Primo Levi, e la ricostruzione che dà dell'origine di questa espressione è che secondo lui appunto deriva da una abitudine che nei conventi al mattutino, quindi in tarda notte, c'era, e cioè quella di leggere il Levitico. E dopo questa lettura delle Sacre Scritture, appunto, il priore si rivolgeva poi individualmente ai singoli monaci, rimproverandoli se avevano avuto delle mancanze, appunto, e non avevano tenuto fede agli impegni della loro situazione, appunto, di monaci. Ma in realtà questo testo l'ho preso perché dentro di esso c'è un articolo che mi ha naturalmente intrigato e che si intitola Dello scrivere oscuro. Dello scrivere oscuro è un po' una mia vecchia come dire, idiosincrasia, prima o poi forse mi verrà in mente di scrivere un elogio dello scrivere difficile o dello scrivere oscuro, ma quello che è interessante in questo articolo di Primo Levi è che appunto lui esordisce dicendo che non si dovrebbero mai imporre limiti o regole allo scrivere e che questi tentativi di regolare la scrittura, lui si riferisce principalmente alla scrittura creativa, chiaramente sono di difficile percorrimento, per dir così. Poi naturalmente nell'articolo cita tre dei miei poeti preferiti moderni, Pound, Trakl e Celan, per appunto stroncarli in modo vario e per, come dire, mettere in connessione la scrittura oscura con una sorta di pulsione di morte che andrebbe evitata, perché scrivere serve per comunicare, per vivere appunto e non per chiudere le proprie esperienze, anche se conclude dicendo che appunto storicamente uno scritto non compreso dai suoi contemporanei potrebbe diventare chiaro e illustre decenni successivi e quindi sostanzialmente, come dire, uscire dall'oscurità. Federico Bambi ci ricordava con due citazioni centratissime che nell'ambito del diritto appunto l'oscurità non paga. La prima era di Calamandrei: la brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice, questo ossimoro singolare. E poi soprattutto il passo di Scialoia, di Vittorio Scialoia, che sosteneva che non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro. Tutto ciò che è oscuro può appartenere forse a altre scienze, ma non al diritto. E qui naturalmente soccorre anche il noto articolo 121 della cosiddetta riforma Cartabia, che ha imposto, o perlomeno sembra che abbia imposto, il principio della sinteticità e chiarezza. Ha ricordato che la commissione Vaccarella nel formulare la stessa esigenza si era limitata alla sinteticità. Resta però il fatto, e qui non ho il tempo ovviamente di soffermarmici, che una norma che è sprovvista di sanzione, in particolare in relazione a questo dovere di comporre gli atti richiesti nel processo con sinteticità e chiarezza, lascia aperta la problematica. E poi naturalmente lascio a chi di dovere anche l'esplicazione del termine sinteticità e quello di chiarezza, perché come viene notato giustamente non si può ritenere che in una situazione processuale X o Y la sinteticità debba essere la stessa. Questa può dipendere dal numero delle parti, dalla problematica più o meno intricata e quant'altro. E naturalmente è vero che come dire, nel mondo forense c'è un'inclinazione a essere particolarmente contorti, ma questa non è una novità, se fino dal XVII secolo già Giovanni Battista De Luca si era accorto che c'erano due vie aperte davanti al giurista, cioè quella di esprimersi in uno stile piuttosto breve, da lui definito laconico, oppure all'opposto scegliere uno stile prolisso e copioso, che si dice asiatico. Però appunto il copioso non è necessariamente un aggettivo negativo, quindi diciamo che la questione resta sempre piuttosto impregiudicata sotto questo aspetto. Il libro di Satta, il mistero del processo. Abbiamo sentito appena adesso la parola rito, ma al processo si accostano anche termini come magia, mistero e naturalmente appunto abbiamo sentito oscurità, ma nei riti evidentemente lo stile oracolare, per usare un altro termine, poteva essere anche comprensibile. E il libro di Satta, secondo me, come dire, si svolge fra due poli che possono essere individuati in due cammei che cercherò di sintetizzare rapidamente, ma prima di tutto vorrei far notare, è uscito recentemente un bel libro di Danovi che consiglio sulla lingua del processo, che bene o male lo studio del diritto processuale è quello che più da vicino permette di avvicinarsi appunto a cogliere e quasi direi di ascoltare, come fa il medico quando appoggia l'orecchio al petto del malato, il palpito della giustizia. Ci sono recenti studi che sostanzialmente, del resto anche Satta inclina in quella direzione, sostengono che in realtà il diritto in concreto si apprende appunto quando si guarda al processo, la teoria del diritto si concretizza nel processo e non può essere altrimenti. Appunto, il processo è qualcosa, come diceva Capograssi, che tocca tutte le persone e tutti gli interessi, seppure è un problema tecnico, al di sotto c'è, come in ogni problema tecnico, un problema di vita, il problema della vita. E naturalmente poi c'è anche il mistero, è sempre Capograssi, a cui poi Satta spesso si riferisce, e afferma che c'è certamente qualcosa di magico nel processo, un far ricomparire presente quello che è il passato, un far tornare immediato quello che è spirato, è sparito nella sua immediatezza, un far ripresentare vivi sentimenti che sono spenti e insieme più singolare ancora far tornare integra una situazione che si è scomposta. Quindi il processo in se stesso non è evidentemente una, come dire, struttura di comportamento semplice, è una struttura che affonda, come abbiamo sentito, le sue radici nel mondo dell'uomo arcaico e che probabilmente si porta dietro appunto anche al suo interno un'anima arcaica. Qual è il primo cameo che Satta mette in campo? Può sorprendere, è un cameo che Satta recupera dalla storia della Rivoluzione francese. La storia, cioè, dei primi processi rivoluzionari, si fa riferimento a una data specifica, il 2 settembre del 1792, il tribunale era stato appena istituito, Satta dice aveva a suo carico soltanto 3 teste, e stava giudicando il capo della guardia svizzera, appunto, del re. Nel momento in cui il dibattimento sta giungendo al suo termine, si avverte, qui c'è nel saggio di Satta una descrizione anche piuttosto crudele e truculenta, si avvertono i sanculotti, sostanzialmente invadono il palazzo, che era il palazzo di San Luigi, e cominciano a farsi giustizia da sé, uccidendo i prigionieri che erano ancora in attesa di giudizio. Quindi diciamo che fuori dell'aula del tribunale c'è una carneficina. Arrivano, aprono le porte del tribunale e vorrebbero ovviamente proseguire uccidendo anche il comandante che veniva in quel momento processato. E Satta chiude così questo aneddoto: ci avvenne un fatto mirabile, il presidente Lavaux ferma ad un gesto gli invasori, con poche energiche parole intima di rispettare la legge e l'accusato che è sotto la sua spada. Si vedono allora i massacratori in silenzio ripiegare docilmente verso la porta. Essi hanno compreso, commenta Lenotre, il suo saggio sul tribunale rivoluzionario, dal quale appunto raccogliamo l'episodio, che l'opera essi compiono là in basso, le mani rivoltate e la picca fra le mani, questi borghesi in mantello nero e cappello a piuma, ancora un riferimento ovviamente al rito, la perfezionano sui loro seggi. E Satta appunto parte da qui per dire che la triste vicenda si offre come un mistero doloroso alla contemplazione del giurista, è una vicenda di ieri, ma anche la vicenda di oggi sarà la vicenda di domani, poiché certo, e qui viene fuori un elemento interessante del processualista che analizza anche i recenti svolgimenti costituzionali, perché certo non ci si può illudere che il fragile articolo della nuova Costituzione che vieta di istituire tribunali o giudici straordinari impegni la storia e valga a mutarne il corso sanguinoso. Queste promesse costituzionali che gli uomini paurosi l'uno dell'altro si scambiano in una carta più o meno solenne sono come le promesse di eterna fedeltà nell'amore. Valgono finché valgono, rebus sic stantibus, e si potrebbe dire con riferimento all'oggi, alla guerra e a certi articoli che la prevedono sotto una forma diversa da quella che si svolge, che Satta aveva perfettamente ragione. Cosa ci dice questa prima cosa? È singolare in tutto il testo Satta, ricordi in continuazione il problema del processo rivoluzionario come contraltare del processo di cui si occupano i processualisti. Il processo quindi è qualcosa, come mostra l'aneddoto, una sorta di schermo contro l'esercizio diretto della violenza, è un qualcosa che appunto cerca di frenare la violenza della storia, ma è un qualcosa che lo fa in modo paradossale, perché appunto non ha uno scopo, è un atto senza scopo, secondo Satta. Il processo non ha uno scopo, non si dica per carità che lo scopo è l'attuazione della legge o la difesa del diritto soggettivo o la punizione del reo e nemmeno la giustizia o la ricerca della verità. Se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta e la stessa forza del giudicato che copre assai più che la terra gli errori dei giudici. Tutti questi possono essere e sono gli scopi del legislatore che organizza il processo, della parte o del pubblico ministero che in concreto lo promuove, ma non lo scopo del processo. Se uno scopo al processo si vuole assegnare, questo non può essere che il giudizio. Processus iudici, infatti, era l'antica formula, contrattasi poi quasi per antonomasia in processo. Ma il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e formazione del giudizio. Quindi il processo ha il suo scopo in se stesso, è far emergere questa attività del giudizio e non può evidentemente che sorgere da una controversia, come abbiamo sentito è una controversia anche originariamente uno scontro fra le parti, non un processo di collaborazione. E appunto il mistero del processo, secondo Satta, si risolve appunto nel mistero del giudizio, questa ricerca del giudizio che appunto sempre viene cercato ma sempre viene anche sfuggito, e principalmente dai giudici. Il principio nulla pena sine iudicio non esprime soltanto una esigenza pratica di giustizia, ma una necessità ontologica. Il processo, cioè senza giudizio, non è comprensibile. E infatti, Satta cita la grande tradizione processualistica italiana, Chiovenda, che ha parlato del processo come fonte autonoma di beni, ma si potrebbe, dice Satta, con più realismo parlare del processo come fonte autonoma di mali, e Carnelutti mi pare che nella sua possente intuizione l'abbia visto quando ha parlato di risoluzione della pena nel processo, fino a trarne la sconcertante conseguenza, ma mica tanto, che la sentenza di assoluzione è la confessione di un errore giudiziario. Quindi il tentativo di sfuggire alla vendetta, al farsi giustizia da sé, si traduce in un giudizio che necessariamente deve essere opera di un terzo imparziale, un giudizio che tuttavia può poi sfociare il suo contrario, cioè in un giudizio ingiusto. Ma per questo anche il giudizio, il domandare ragione a questo giusto, come ben sentì Dante, è una pena, è la sola vera pena. E il genio di Biagio Pascal ha fissato per sempre questa verità in un sublime pensiero. Gesù Cristo non ha voluto essere ucciso senza le forme di giustizia, perché è ben più ignominioso morire attraverso un giudizio che per una sedizione ingiusta. Il processo è un processo, mi udici, poi, come dice il famoso testo che si fa risalire a Bulgaro, ma che si trova in molti altri passi dei commentatori tardi, è un processo, è un atto di tre persone, l'attore, il reo, il giudice, che si contendono appunto il giudizio, appunto nella stessa procedura del giudicare. E naturalmente questa struttura però non segnala necessariamente, come abbiamo appena affermato, che si tratti di un processo, come dire, lineare, in cui le parti cercano di collaborare, ma anzi in realtà si contendono il giudizio e cercano di orientare il giudizio del giudice, ciascuna a suo pro. E quindi che cos'è dunque il processo? È un giudizio, abbiamo detto, reso da un terzo, è un giudizio che necessariamente, secondo questa decisione, l'antica definizione di Bulgaro, ha questo carattere della lotta, un carattere drammatico. Sono tre persone che lottano l'una contro l'altra, l'attore contro il convenuto, l'accusatore contro l'accusato, tutti poi contro il giudice, perché ciascuno vuole piegarlo alla sua ragione, o se vogliamo essere più ottimisti, ciascuno vuole che sia quel giudice sapiente, incorrotto e incorruttibile che Anatole France diceva di avere conosciuto, sì, ma soltanto dipinto. Quindi il giudizio reso da un terzo in questa prospettiva, come dire, di calmierazione, se posso usare un'orribile parola, del conflitto che è comunque sempre latente, e quindi il ruolo della parte che cerca sempre di trasformarsi a sua volta in giudice. In sostanza, e qui è la conclusione, si potrebbe dire paradossale, però disatta, il processo è figlio di qualcosa, abbiamo detto, da una parte figlio del raffreddamento, della violenza diretta, ma è figlio anche della ricerca della libertà. Il processo, così come noi lo concepiamo, è figlio della libertà. Dal travaglio della libertà sono nati tutti i principi su cui il processo si regge, per i quali il processo è processo: nullum crimen sine pena, nulla pena sine iudicio, in dubio pro reo, audiatur et altera parte, il diritto di difesa. Sono espressioni giuridiche della libertà che le fa sacre e sante. Il processo deve essere visto in questa ottica. Però, dice Satta, è la stessa libertà per cui il processo si costituisce che lo mette a rischio, perché la dottrina giuridica, bisogna confessarlo, ha fatto tutto il possibile per, come dire, mettere in dubbio che la libertà abbia bisogno anche della unità del procedimento. La dottrina, romanticamente, quella polemica per far dimenticare che la libertà ha un significato soltanto in funzione dell'unità del processo. Se la si ammette, la si riconosce, se sussiste quell'accordo fondamentale che fa del processo un actus, come diceva l'antico dottore, divinandone appunto l'unità, perché allora ciascuno tende, oltre al proprio fine particolare, al fine universale dell'esperienza giuridica e al giudizio. E qui Satta ricorda che tutte le volte che una rivoluzione ha successo, appunto, la prima cosa che fa va a riformare il processo, ricorda la famosa legge.

Il processo quindi ci invita a che cosa? Ci invita a considerare la giurisprudenza, come diceva Toullier, come una sorta appunto di scienza relativa del diritto, ma senza la quale il diritto non si può capire. Il processo naturalmente va svolto e letto anche a partire dal lavoro di quelli che sono gli operatori del medesimo. Ma qui naturalmente sorge un problema a cui accenno soltanto in chiusura, cioè il problema del formalismo nel processo. Santa, parole bellissime sulla distinzione fra forma e formalismo, che sono due cose che non hanno niente a che fare l'una con l'altra e che evidentemente invitano il giurista a riflettere sul fatto che il diritto è fatto di forme che però esprimono una sostanza e che il formalismo è la negazione di queste forme. In chiusura soltanto due ultimi rilievi. Il primo lo prendo da un convegno sulla lingua e il processo che è stato svolto qua in questa stessa sala, se mi ricordo bene, il 4 aprile del 2014, in un testo dell'altro onorato, prima citato, il professor Caponi, che trattava del processo telematico e contemporaneamente però prendeva in carico il problema della situazione attuale del processo, della possibilità cioè che la lingua della parte, la lingua dell'avvocato e la lingua del giudice trovassero una sorta di confluenza. All'epoca appunto Remo Caponi, analizzando anche il problema del carico estremo di lavoro che hanno i giudici, che non gli permette di preparare adeguatamente le udienze a trattazione scritta, poi orale del processo, eccetera eccetera, concludeva in maniera abbastanza drastica: completamente tagliate fuori da questo quadro sono le persone dei cui diritti si tratta nel processo. Esse sono vittime di una profonda alienazione. Da un lato esse sono costrette ad agire o difendersi in giudizio, dall'altro lato ne sono escluse, private della possibilità di partecipare a un momento solenne nello svolgimento del processo in cui avvertano che la loro causa venga trattata dinanzi ai loro occhi e venga magari decisa. La comparizione personale delle parti obbligatoria in prima udienza, che era stata prevista dalla riforma del 90 come uno degli strumenti per rivitalizzare la trattazione orale della causa, è stata abrogata nel 2005 e lo stato dei rapporti fra i vari ordini professionali, dice Caponi, in Italia in particolare rende difficile la comunicazione, perché il principio che si sta affermando a livello europeo, e cioè dell'oralità preparata per scritto, in Italia non avrebbe corso. Ma questo naturalmente lo diceva nel 2014, e se c'è qualcuno che spera che le cose siano cambiate potrebbe aver letto la notizia di ieri che il presidente, se non sbaglio, della Corte d'Appello di Torino lamentava l'insipienza appunto dei riformatori, perché non consideravano che il tribunale è come un ospedale e che non ci vogliono solo i medici ma ci vogliono anche gli infermieri, dicendo che non riusciva più a procedere alla trattazione delle cause per mancanza di personale. Naturalmente il problema del processo non è solo quello del personale, ma certamente anche questo è significativo. E visto che l'incontro di oggi era per onorare Piero Fiorelli, di cui tutti coloro che l'hanno conosciuto hanno una profonda nostalgia e tristezza che non sia più fra noi, anche se chiaramente l'età che, in cui ci ha lasciato era avanzata, se si può ricordare, visto che ho iniziato con Levitico nella Bibbia, si poteva vivere anche molto più a lungo a quel che pare. E Fiorelli appunto nel libro Attorno alle parole del diritto, che per merito di Federico è stato recentemente pubblicato nella collana della biblioteca del centro, aveva appunto un saggio che si intitolava Paradossi di un linguaggio legale in crisi, in cui citava un signore, anche lui completamente sconosciuto e più, il Serdonati, che fra le varie attività aveva

0: dire lasciato come manoscritto tutta una serie di raccolte di proverbi giuridici o anche non giuridici italiani. E il proverbio con cui comincia l'articolo e la citazione può essere, come dire, un viatico anche di buon auspicio per il futuro, anche se poi Fiorelli lo legge in un modo particolare. Il proverbio era: buon diritto e buona lingua in lite vincono, avere buona ragione e saperla dire. Il compito di noi insegnanti sarebbe quello appunto di insegnare a saper dire le buone ragioni, anche se qui giustamente Fiorelli osserva che buon diritto più che ius si riferisce a giustizia e quindi a una riflessione morale, ma forse è tornato e con buona lingua si riferisce all'arte retorica, anche quella andrebbe probabilmente ripresa e reinsegnata nelle facoltà di giurisprudenza, perché argomentare è fondamentale, l'argomentare non è la logica matematica evidentemente, ma è la logica della persuasione e della convinzione. Ma probabilmente appunto sarebbe bene e di buon auspicio questo proverbio, perché forse è giunto il momento di riconsiderare la separazione fra diritto e morale, che è una delle prime cose che ci vengono insegnate nell'ottica positivista. Probabilmente ripensare all'interazione fra diritto e morale può servire anche proprio alla finalità di migliorare l'attività del processo e nel processo di arrivare al giudizio condiviso e non a un giudizio che divide. Grazie.
1: Grazie davvero per questo intervento ricchissimo dal punto di vista storico e ricchissimo di spunti, che si ricollega bene al precedente portando avanti storicamente questa nozione, su cui torna ora in conclusione della prima parte Federico Bambi, oggi veramente posso dire mattatore della suo malgrado della giornata, parlandoci appunto di un vocabolo sfuggente. Prego Federico.
2: Grazie Paolo, scusatemi ma vi tocca sopportarmi per un'altra manciata di minuti. In realtà non è un problema il problema che il vocabolo processo sia sfuggente, è il fatto che sono fuggite tutte le persone che avevo cercato. Dice, mi fa una relazione sul processo? E quindi alla fine ho trovato un relatore, e però vi dovete accontentare del relatore che ho trovato, ecco.
1: No, posso testimoniare che abbiamo fatto una ricerca di qualche altra.
2: E alla fine un relatore si è trovato. Quindi, vai. Un giurista direbbe coactus tamen volui. Noi l'abbiamo sempre saputo, noi che abbiamo fatto studi giuridici, l'abbiamo sempre saputo da quando ci siamo trovati ad ascoltare la prima lezione di storia del diritto, nel mio caso proprio di Fiorelli, che i giuristi nel Medioevo il diritto lo creano. E ne sono ben consapevoli, che ne siano ben consapevoli risulta bene da questa glossa alla legge del digesto sive ingenua, in cui il concetto di interpretare viene tradotto e definito con quello di aggiungere. Interpretare è aggiungere. Solo che i giuristi del Medioevo non solo aggiungono diritto, creano diritto, ma spesso creano anche le parole. E se non le inventano proprio del tutto, come invece succede per ordinamento, ordinamento è una parola che non appartiene al latino né classico né a quello delle fonti giuridiche, ma l'ordinamentum e poi il volgare ordinamento è creato solo e frutto solo del Medioevo, quando non le creano ex novo, i giuristi del Medioevo attribuiscono a parole vecchie significati nuovi. E un caso tipico è quello di ars, arti, arte, ars artis, cioè arte. La parola utilizzava anche Cicerone, solo che non la utilizzava con quel valore che alla parola verrà attribuito nel Medioevo, è quello di corporazione. Ecco, l'ha già anticipato Lorenzo Franchini, processus, processo, rientra nel novero. In processus latino c'è tutto il procedere, da cui la parola deriva, l'andare avanti, l'avanzare concretamente, può voler dire anche corteo, può voler dire progredire in senso traslato e l'andamento, lo svolgimento, fino a raggiungere anche a grado, dignità, fino a comprendere, però solo al momento opportuno, cioè dal Medioevo in poi, anche la successione concreta e scritta di atti di un procedimento giudiziario, verbale, sostanzialmente quello è il significato, e più in generale anche il procedimento giudiziario stesso nel suo complesso, che è il significato più diffuso di oggi in campo giuridico di processo. E c'è un passo famoso del Brutus di Cicerone, e i protagonisti di questo dialogo, il dialogo sull'arte retorica, sono Bruto, Attico e Cicerone. E Bruto a un certo punto si rivolge a Cicerone dicendo che non gli interessa tanto sentir parlare degli altri oratori romani e delle doti oratorie dell'Arpinate, quanto conoscere invece quali siano i tuoi graduali progressi nell'arte del dire. Et quasi processus dicendi studio cognoscere. Ecco, qui processo sono i progressi, I progressi in senso non solo concreto ma anche figurato, i miglioramenti che ha fatto nel corso della sua vita nell'arte del dire, i passi avanti, e in genere è così per l'intera sfera semantica di processus latino. E se anche, come ha fatto giustamente Lorenzo Franchini, si vanno a prendere delle fonti che potrebbero più, che interessano di più i giuristi e che potrebbero essere più sensibili a questi significati, come appunto le fonti giuridiche romane, questo significato di procedimento giudiziario non compare. Compare qualche significato vicino, uno l'ha già detto Lorenzo Franchini, ne aggiungo un altro. C'è un passo del Digesto, di un giurista che del Digesto, che in generale qui si sta trattando del contributo che la moglie possa dare al marito per l'acquisto di una carica, e Licinio Rufo chiarisce che l'imperatore Antonino ha stabilito che ad processus viri uxor ei donare possit, cioè la donna, la moglie, possa contribuire e donare per il cursus honorum del marito. Ecco, processus. Processo, procedimento giudiziario ancora non c'è. E poi c'è quell'altro fatto famosissimo, quello del contenuto nel titolo d'origine iuris di Pomponio, in cui c'è, si delinea lo sviluppo di tutto il diritto romano, e anche qui processo significa semplicemente avanzamento, sviluppo, ma non certo procedimento giudiziario. Dopo aver esaminato l'origine del diritto e gli avanzamenti, il suo progresso, il suo processo, bisognerà vedere appunto quali sono i nomi dei magistrati, perché solo attraverso l'applicazione giudiziaria il diritto raggiunge il suo scopo. E quando nasce il nuovo significato di processo? Il nuovo significato di processo, quello di appunto procedimento giudiziario, viene creato a partire dal XIII secolo dalla dottrina canonistica, sia nel senso di serie di atti scritti che descrivono lo sviluppo della causa, sia in quello più generale, appunto, di procedimento giudiziario. E sempre comunque sulla base, e questo, come dire, etimologicamente torna bene, dell'idea che la controversia giuridica consista appunto in una serie di atti che procedono verso la sentenza. Ecco perché poi nella nostra giornata si parte dal processo e si arriva a sentenza. E il nuovo uso fu favorito dalla presenza del vocabolo nel Liberestra. C'è un passo del Liberestra, raccolta dei decretali pontifice di Gregorio IX, fonte del diritto romano fino alla codificazione, dove si stabilisce che il giudice debba avere un notaio che scriva gli atti del giudizio, e a un certo punto si legge che appunto se dovessero nascere controversie super processu iudicis, cioè sul processo verbale del giudice, attraverso il fatto che ci siano un processo verbale generale, si potranno risolvere e si potrà dichiarare la verità. Anche se il

0: Scusate che andavo un po' troppo avanti, eccoci, questa è Liberestra, anche se è stato sottolineato più di una volta, la parola chiave della processualistica in tutto l'arco del diritto comune non è processo ma è judicium, a partire proprio da quelle definizioni tripartite dei primi glossatori che ha citato Paolo Cappellini, che mettono in evidenza il carattere di lotta del processo, appunto, come diceva Satta, il carattere drammatico, il dramma del processo. Judicium contiene, vuol dire, riguarda una persona che propone la domanda e l'altra che si difende, e chi ascolta chi propone la domanda e che si difende, questa è una definizione di Irnerio. La stessa definizione utilizza Bulgaro, allievo di Irnerio, e la stessa definizione utilizza il più importante processualista del XIII secolo, Guglielmo Durante, che tuttavia nella sua opera fondamentale, che è lo Speculum Judiciale, una opera destinata proprio al processo, usa anche la parola processus nell'accezione di sequela di atti scritti, come in questo caso che vi faccio scorrere, ma anche, qui si fa riferimento a un provvedimento del giudice con il quale sia stato assegnato un termine per il compimento di una qualsiasi attività in assenza di una delle parti, e l'atto scritto compiuto è un atto nullo, ma sempre in Guglielmo Durante si trova anche la nozione più generale di procedimento giudiziario, come in questo secondo passo che vi faccio vedere e anche in questo terzo passo. E qui, come dire, la semantica, la sfera semantica moderna sostanzialmente raggiunta. Del resto, il più grande canonista del XIII secolo, che è Enrico d'Assusa, utilizza tranquillamente l'espressione processus anche in questo significato. Sine litis contestazione, irritus est processus. E qui naturalmente ci si riferisce in genere a tutta la vicenda giurisdizionale. E il volgare? I testi giuridici in volgare di solito si adeguano, e anche senza stare a rincorrere nella prima occorrenza, che è sempre un esercizio e spesso lascia il tempo che trova, nella legislazione. Lo sapevo, l'ho detto. Che talvolta lascia il tempo che trova, ma voglio dire, soprattutto per parole del genere, il fatto che compaia in un certo anno, tre anni precedenti, significa poco. Ecco. Ma in generale poi è facile, di solito quando si fa una retrodatazione è sempre pronta, poco dopo, un'altra retrodatazione ancora.
1: Quindi serve.
0: E quindi, dunque, dicevo... No, hai ragione. Ma io l'ho fatto apposta, sono un provocatore, lo sai, no? Nella legislazione statutaria processo si trova di frequente, e si trova però anche fuori, e questo era facilmente immaginabile, ma si trova anche fuori dai confini delle opere che propriamente riguardino il diritto. Direi che a mezzo del guado tra il giuridico e il non giuridico può collocarsi la rettorica di Brunetto Latini. Rettorica di Brunetto Latini, scritta in Francia tra il 1260 e il 1261 per tradurre e commentare il De Invenzione di Cicerone. Quindi in questo caso c'è anche, o ci potrebbe essere, un rapporto diretto con un testo latino che ha funzionato non sempre da antigrafo. E la scrittura, la rettorica di Brunetto Latini è volta allo scopo di insegnare a dire e dittare in modo ornato, cioè retoricamente adeguato, non tanto al giurista pratico quanto all'uomo di governo. E processo compare proprio all'inizio dell'opera, quando Brunetto, in veste di sponitore, cioè di espositore, di commentatore dell'opera di Tullio, spiega: rettorica è scienza di due maniere, una la quale insegna a dire, e di questa tratta Tullio nel suo libro, l'altra insegna a dittare, e di questa, perciò che esso non ne trattò così del tutto apertamente, si ne tratterà lo sponitore, cioè Brunetto, nel processo del libro, in suo luogo e tempo, come si verrà. E questo processo è veramente il processus del latino classico, questo significa svolgimento, nel proseguo del libro questa materia verrà trattata. Ma, appunto, nel processo del libro c'è anche un altro processo. Causa vale tanto a dire quanto il detto o il fatto d'alcuno, per lo quale è messo in lite, ed è appellato causa tutto il processo dall'una o dall'altra parte. In questo cotesto, che odora di diritto, tra causa e lite, con un preciso ulteriore sapore definitorio, il significato pare proprio quello di procedimento giudiziario, come del resto qualche dizionario ha già segnalato. Se poi si passa, come dicevo prima, agli statuti, la parola veramente prospera nei due significati giuridici, con netta prevalenza di quello concreto, insieme di atti scritti relativi a una vicenda giudiziaria, piuttosto che a quello più generale di procedimento giudiziario. E sul punto è chiarissimo uno dei più antichi grandi statuti volgari, Costituzione Volgare di Siena, 1309, dove qui si vede chiaramente, dal momento che si parla di scrivere gli atti e processi, qui il processo è appunto nel significato di processo verbale. Un'ulteriore testimonianza, bilingue questa volta, offrono gli statuti fiorentini di metà 300, dove compaiono le due accezioni nella frequenza indicata, e in questo caso si può anche controllare sempre che il volgare processo corrisponde al processus latino, mettendo a fronte il testo volgarizzato non proprio all'originale latino, ma certo a una copia che corrisponde all'originale latino. In questo caso processo sta per sequela di atti scritti, tratto lo studio del capitano. In questo secondo che vi faccio vedere, processo, visto che si fa riferimento che la cognizione e giurisdizione del capitano al detto processo si volga, qui non si sta tanto facendo riferimento tanto all'insieme di atti scritti quanto in generale alla vicenda giudiziaria. Non so, credo che nell'aula ci sia qualche dantista. Ma comunque perlomeno due o tre ne vedo, forse sono anche di più. Allora forse si potrebbe andare a vedere come Dante usa processo, se puta caso Dante utilizzasse processo, guarda caso in un significato giuridico, no. Perché Dante, se non ho contato male, usa processo 17 volte nel Convivio e 3 nel Paradiso, mai però nelle accezioni giuridiche che ci interessano. Ma utilizzando la parola con valori che si richiamano tutti a quello di modo di procedere, comportamento, ragionamento. Così nel canto di 17 di sua bestialitate e il suo processo farà la prova, qui Dante utilizza la parola per indicare la condotta dei bianchi che fornirà la prova della loro stoltezza. Nel canto settimo, il magnifico processo, il canto settimo è il canto dove Beatrice spiega a Dante il mistero dell'incarnazione e della redenzione, questo alto e magnifico processo del verso 113 indica il cammino, lo svolgimento, il disegno, meglio il riscatto dell'umanità operato da Dio con la redenzione. Infine, nel canto quinto, processo è il ragionamento che fa Beatrice nello spiegare i doni che il Dio ha dato all'uomo. Sì cominciò Beatrice questo canto, e sì com'om che suo parlar non spezza, continuò così il processo santo. Lo maggior don che Dio per sua larghezza fesse creando, e alla sua bontade più conformato, e quel che più apprezza fu della volontà la libertà. Forse però a seguire il nostro filo e il nostro oggetto è più utile Giovanni Boccaccio, che nel Decameron mostra ridente, o a seconda dei casi anche dolente, la dolente umanità, spesso impegnata anche in vicende giudiziarie. Bene, la novella quarta della prima giornata racconta di un uomo assai più ricco di denar che di senno, al quale, non già per difetto di fede, ma semplicemente parlando, forse da vino o da superchia letizia riscaldato, era venuto detto un dì a una sua brigata: sei avere un vino sì buono che ne verrebbe Cristo. E quella novella racconta anche di un frate minore inquisitore della eretica pravità, il quale era non men buono investigatore di chi piena aveva la borsa, che chi di scemo nella sede sentisse. Essendo venuto a conoscenza, il frate minore, di quelle parole improvvide, e soprattutto che i poteri del poveretto erano grandi e ben tirata la borsa, cum gladis et fustibus impetuosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non di ciò alleviamento di mischedenza nello inquisito, ma impimento di fiorini della sua mano ne dovesse procedere. Si tratta qui, come vedete, di dar forma a un processo, cioè di mettere per iscritto gli atti del procedimento, come già del resto la prima Crusca sotto questo profilo aveva registrato. Diversamente accade nella novella quarta della terza giornata. La Simona ama Pasquino. E mentre i due giovani stanno insieme in un bel giardino, seduti ai piedi di un grandissimo cesto di salvia, e dopo essersi gran pezza soldazzati insieme, Pasquino, con una foglia di salvia, si incominciò a stropicciare i denti e le gengi, e all'improvviso si incominciò tutto nel viso a cambiare, e appresso il cambiamento non stette guari, che egli perdé la vista e la parola, e in breve egli si morì. Simona allora viene accusata di beneficio e portata al palazzo del Podestà, dove un giudice volle lei presente vedere il morto corpo e il luogo e il modo da lei raccontatogli. Sul posto Simona raccontò di nuovo l'accaduto e fece come Pasquino aveva fatto, una di quelle foglie di salvia frecata sa denti, e in quel medesimo accidente cadde che prima era caduto Pasquino, non senza gran maraviglia di quanti erano presenti. Insomma, anch'ella morì. Il giudice allora concluse che quella era una salvia velenosa e dispose che il gran cesto venisse immediatamente tagliato alle radici e bruciato. Tagliata la salvia, apparve la causa della morte dei due giovani. Era sotto il cesto di quella salvia una botta, cioè un rospo, di meravigliosa grandezza, dal cui venenifero fiato avvisarono quella salvia essere velenosa divenuta. Alla qual botta, non avendo alcuna ardire da pressarsi, fattale d'intorno una stipa grandissima, quivi insieme con la salvia l'arsero. E fu finito il processo di Messer lo giudice sopra la morte di Pasquin Cattivello. Qui, chiaramente, lontano dall'aula e dai notai cancellieri, processo ha assunto il valore di procedimento giudiziario. Allora, Dante, Boccaccio, la terza corona, che pure il Petrarca è forse tra le tre corone il più giurista di tutti per gli studi fatti. Il Petrarca si direbbe latitare, eppure nella canzone 360, quell'antico mio dolce empio signore, è proprio lui che esercita metaforicamente un'azione giudiziaria contro amore davanti al tribunale della ragione. È sempre lui che rinforza la lingua della poesia con espressioni tipicamente giuridiche. Quell'om ligio, uom ligio che vedete sulla diapositiva, corrisponde la traduzione fedele al latino homo ligius, che è un'espressione tipica, un istituto tipico del diritto feudale. E ancora il Petrarca, che ha solide basi di cultura giuridica e proprio in questa canzone si vanta di aver rinunciato agli studi giuridici e all'avvocatura. Però la parola processo non c'è. La parola processo, che pur rappresenterebbe tutta la vicenda, tant'è vero che la parola processo è rappresentata dalla critica letteraria, per definire, per parlare di quella canzone, la parola non la scrive, e me ne sono fatto una ragione. Vado a concludere. La quarta crusca non registra il significato ampio di procedimento giudiziario, ma continua a indicare, come la prima, solo quello concreto di processo. Si dicono anche tutte le scritture degli atti che si fanno nelle cause, sì civili, sì criminali. Ora, come si sa, la voce processo della quinta crusca è rimasta nella mente e nelle schede dei compilatori, si possono controllare le schede, però, visto che il dizionario qua fu chiuso nel Novecento da autorità alla voce ozono, ci aveva però pensato il Tommaseo, a metà Ottocento, un po' dopo la metà dell'Ottocento, a indicare anche il significato più ampio, e lo ha fatto con quella nota di sarcasmo che spesso caratterizza le voci del suo dizionario, tutta giocata, l'aggiunta, la nota di sarcasmo del Tommaseo, tra la contrapposizione nel suo scrivere tra progresso e processo, cioè tra significante e significato. Un processo che per il Tommaseo non è progresso. Sinonimi solo in apparenza per il dalmata esule, e forse proprio in conseguenza dell'esilio. Incominciamo, scrive il Tommaseo, dal senso più usuale purtroppo. Il procedere giuridicamente intendesi quasi sempre procedere contro qualcuno, se non contro la stessa giustizia. E tale processo, per vero, non pare progresso. Ma gli avvocati, mi scuso con loro, e gli altri processanti spesso sono quelli che di progresso declamano più bravamente. Segue poi tutta la fraseologia a iniziare, non a caso, dall'espressione processo inquisitorio. Bene, l'ho anticipato, faccio mia questa provocazione, che comunque mostra il significato di processo oggi più diffuso, invitandovi tra breve ad andare a desinare dall'altra parte del cortile, non prima però di avermi rammentato, con un'altra provocazione, un antico detto di saggezza popolare risalente almeno al XVI secolo e contenuto nella raccolta già citata da Paolo Cappellini, quella di Francesco Sedonati, recentemente edita finalmente dalla Crusca, dove ancora processo è procedimento giudiziario. In che senso? Ecco il proverbio: processo, taverna e orinale mandano l'uomo all'ospedale. E lo spiega naturalmente il Sedonati, come spiega quasi tutti i processi: liti, osterie, medici e medicine spiantano gli uomini. Ora non vi spiego invece il vero significato di quell'altro proverbio, sempre contenuto nella raccolta del Sedonati: a tavola non si invecchia, perché non vorrei rovinarmi l'appetito e la digestione. Grazie.

0: Grazie Federico di questo intervento molto succoso e molto anche gradevole nel, come sempre, insomma, con la grande capacità affabulatoria di Federico. Bene, come anticipato facciamo il momento della pausa pranzo e quindi ci trasferiamo con calma nella sala degli armadi che è di fronte attraversando il cortile. Poi io non mi rivedrete alla ripresa e quindi mi scuso e vi approfitto per salutarvi adesso, ma sì, ci penserà Federico, ma no, volevo dire una cosa che però adesso in questo momento mi sfugge, vabbè, mi è venuto a meno, scusate, sarà il caldo e lo stress e la cosa. Ma sì, vabbè, no, comunque, insomma, no, è stato carino che sei ritornato anche tutti e due gli interventi sul Serdonati, perché era una cosa a cui,
1: oltretutto,
0: ecco, Fiorelli teneva, certo, molto, certo. Vedo che c'è l'editore,
1: certo. Paolo Dondinelli,
0: e quindi, come dire, anche sotto questo profilo ci sento. Quanto
1: è una citazione fiorelliana,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Esatto, quanto al Tommaseo, effettivamente il Tommaseo è veramente sempre ancora costituisce un punto di partenza imprescindibile per l'aspetto semantico, certamente. Grazie, allora grazie ancora a tutti e a te.
2: Buonasera, allora con un po' di anticipo riprendiamo. Grazie a tutti coloro che sono rimasti nonostante il clima, direi, leggermente difficoltoso. Stamattina abbiamo parlato del processo e il processo è destinato quasi inevitabilmente a chiudersi con una sentenza, e stasera parleremo appunto della sentenza. E in primo luogo la parola spetta a Emanuele Stoffi, che qui in qualità di professore di diritto romano all'Università di Siena, ma oltretutto è un mio amico di vecchissima data, anche per questo fa molto piacere che sia qui con noi stasera. La sua relazione si intitola La polisemia antica di sentenza e gli lascio volentieri la parola. Grazie Emanuele.
3: Ok, ci dovremmo essere. Sono un po' laborioso convincere, ecco, spostarlo con la brutta forza. Allora, grazie a Federico, non solo per assumersi la presidenza, insomma, lo vediamo uno e trino oggi, ma soprattutto per l'organizzazione di questa giornata, per aver voluto coinvolgere anche gli storici dei diritti antichi. Non perdo tempo in
2: commenti. Sta sbagliando, perché l'organizzazione è comune, ha organizzato anche lui, eh.
3: No, non mi chiamare incorreità, ognuno. Non perdo tempo in convenevoli, non mi soffermo sul ruolo nevralgico del rapporto lingua-diritto. Credo che oggi questo rapporto, per una serie di ragioni, anche proprio nella formazione dei nostri corsi di laurea, sia persino più rilevante che in passato. E lo studioso di cui oggi onoriamo la memoria, Piero Fiorelli, non è stato solo un gigante in questo campo, ma per molti versi è stato anche un precursore. E Federico, che con tanta passione ha proseguito e sviluppato le sue lezioni, conferma da anni la fecondità di questo approccio nei dialoghi che apre non solo con storici della lingua e glottologi, pensiamo solo all'istituzione che ci ospita, ma anche con i cultori del diritto vigente e con gli stessi operatori giuridici. Il fatto che oggi molti avvocati siano presenti o collegati mi sembra estremamente significativo. E insomma, preparare con lui questo incontro è stato un piacere, è stato anche un divertimento. Molti di voi lo conoscono, sanno del suo animus toscanissimo, sono decenni che noi scambiamo facezie, ma il nome tecnico sarebbe bischerate, e molto spesso queste facezie servono anche pudicamente a nascondere dei moti affettivi molto più seri, e credo che anche in questo tratto, che assieme di un umanesimo, ma anche di un'umanità, che l'ironia al tempo stesso vela e svela, c'è molto in comune tra il maestro e l'allievo. Lo stesso situarsi di molta della loro ricerca sul crinale fra lingua e diritto, con ciò che ne rappresenta l'essenziale comune denominatore, cioè la parola, ossia quanto di più umano, integralmente ed esclusivamente umano possa immaginarsi, sta lì a confermarlo. Su una parola, ma vorrei concentrarmi, ma parola proprio come vocabolo più che come facultas loquendi, avete visto, si tratta di sentenza, e l'aspetto su cui vorrei più soffermarmi è quello della polisemia che la connota nell'esperienza giuridica, anche giuridica, di Roma antica. A una dimensione plurale di sentenza siamo indotti a pensare già in virtù di una frase che doveva essere pressoché proverbiale sin dalla prima metà del secondo secolo avanti Cristo, e che poi è rimasta probabilmente la ricorrenza più nota, soprattutto fra i non giuristi: tot capita, tot sentenzie. Peraltro, come quasi sempre accade, la prima formulazione non coincide con quella che poi è divenuta canonica. La formulazione originaria infatti si deve a Terenzio, che nel Formio scriveva quot homines tot sentenzie e motivava la massima col fatto che ciascuno ha il suo mos. Ecco, una parola che stamattina era rievocata anche da Lorenzo Franchini, che anche da questo punto di vista meriterebbe approfondimenti qui improponibili. Consideriamo solo che si tratta di uno dei quattro fondamentali monosillabi di tutta la cultura romana, istituzionale, giuridica e non solo: mos, ius, fas e lex. Neppure mi addentro nelle attestazioni e rimodulazioni che l'espressione conobbe nella letteratura posteriore, a partire da Cicerone e da Orazio. Il verso di Terenzio mi è funzionale piuttosto a introdurre quella prospettiva molteplice cui alludevo, che però sarà da declinare sul piano delle accezioni di sentenza, non tanto riguardo alla varietà dei soggetti da cui proviene ciascuna pronuncia e quindi dalla varietà delle pronunzie medesime. Così come i versi di Terenzio mi sono funzionali a evocare l'etimologia della parola, che poi a sua volta è un'altra chiave d'accesso alla sua polisemia. Si tratta, direi, in definitiva di acquisire contezza di un dato. L'italiano sentenza o altri analoghi vocaboli di lingue moderne vedono concentrati i loro impieghi nell'ambito giurisdizionale, rispetto al quale gli usi nel linguaggio comune spesso costituiscono una sorta di metafora. Pensate alla diagnosi del medico come una sentenza. Mi sembra che usi in questo senso anche Pirandello nell'Uomo dal fiore in bocca la parola. Pensate a un'asserzione categorica, no, che si porge nei termini di una sentenza, uno sprovveduto che spara sentenze, ma non usiamo un'espressione un po' più volgare. In latino invece non solo le ricorrenze tecniche si collocano prevalentemente fuori dello spazio per lungo tempo assegnato al ius dicere in senso stretto, ma in genere incontriamo una semantica più articolata e composita. In questo senso il mio intervento rappresenta, rispetto a quello di stamattina dell'amico Lorenzo Franchini, qualcosa di speculare ma inverso. Se egli si è soffermato su una pluralità di significanti, lis, actio e poi solo per la sua assenza processus, ma tutti più o meno convergenti nell'evocare, o ci saremmo attesi che evocassero, il medesimo significato, io invece dovrò misurarmi con un significante dai molti differenti significati, fra i quali quello coincidente col nostro sentenza è ovviamente rintracciabile, e lo vedremo sin da età medio-tardo repubblicana, ma senza la preminenza che potremmo immaginare. Certo, occorrerebbe fare tutta una serie di distinzioni fra epoche, autori, tipologie di fonti, che se personalmente ho molte riserve in merito alla vecchia bipartizione di queste ultime in giuridiche e letterarie. Io mi concentrerò essenzialmente sulle ricorrenze negli scritti dei giuristi, ma senza rinunciare a un confronto con quegli uomini di cultura che col mondo degli ius ebbero a vario titolo stretti rapporti, penso in particolare a Cicerone e Quintiliano. E guarderò prevalentemente alla produzione sapienziale, non perché mi illuda che la storia del diritto si esaurisca nella storia dei giuristi, una critica che, come me, è stato allievo di Aldo Schiavone, ma anche di Paolo Grossi, tante volte ho sentito ripetere, forse non sempre in buona fede. Ma lo farò per una serie di ragioni sostanziali. Consideriamo in primo luogo che la produzione normativa imperiale, poi selezionata e raccolta nei codici Teodosio II e Giustiniano, non solo proviene nella maggior parte da stagioni da cui si era ormai appannata o spenta l'attività nomopoietica di altri potenziali artefici di sentenze, prime fra tutti i giuristi, come vedremo, ma soprattutto quella produzione imperiale ha nella quasi totalità come sfondo processuale non più il rito, la mattina non ho sentito questa parola evocata, il rito formulare, il rito del processo formulare, bensì il mondo delle cognizions, dapprima extraordine, fuori dell'ordine dei giudizi, poi come unica modalità di amministrazione della giustizia. Quindi le costituzioni imperiali si inseriscono in un'esperienza, e riflettono un'esperienza, in cui il potere di ius dicere e di giudicare per la prima volta sono venuti a fondersi in capo ai medesimi soggetti pubblici e gerarchicamente disposti, così da creare il presupposto per la possibilità di impugnazione, di cui in precedenza appunto mancava questo essenziale requisito. Appena il caso di notare come da ciò scaturisca anche, vecchia notazione che Calamandrei, che qualche anno fa Luiso ha meglio contestualizzato storicamente, consegue un diverso atteggiarsi della classica summa divisio fra invalidità e ingiustizia della sentenza. Perché le conseguenze dell'uno e dell'altra in un ordinamento che appunto non conosce mezzi di impugnazione della sentenza medesima sarebbero radicalmente antitetiche. Per l'invalidità una rilevanza piena e illimitata in qualunque sede, per l'ingiustizia l'assoluta impossibilità di farla valere e rimuovere. Ma da quella nuova fisionomia del giudicare scaturiva soprattutto una inevitabile profonda rimodulazione della portata di sentenza. Torniamo però all'origine della parola, a cui già accennavo. Negli studi moderni, classico Dictionnaire etymologique del Neue Meillet, ma anche l'incipit della voce sentenza nel Lexicon totius latinitatis, si segnala come pressoché ovvia la genealogia dal verbo sensio, con una variante intensiva meno ricorrente, sentor. Talora è richiamata una forma di participio, eppure non è attestata, sentens, ma che si tratti di un composto di sentire era ampiamente colto già dagli autori antichi, pur noti per indulgere spesso a etimologie assai disinvolte. A Quintiliano risultava che in quel senso si fossero espresse le generazioni anteriori, forse di età medio e tardo repubblicana, lo farebbe pensare il riferimento ai veteres, che però è sempre da valutare con estrema cautela, nonostante alcuni tentativi di datare in maniera univoca questi veteres. Ad avviso di Quintiliano, sententiam veteres quod animo sensissent vocaverunt. Non siamo quindi propriamente nell'area del distinguere, separare, quindi deliberare, come invece con decernere, da cui decretum, parola su cui tornerò, ma neppure si ha un diretto legame e neanche un'assonanza fonetica, come invece accade in greco, con dike e dicha, col decidere, ossia con l'atto potestativo del recidere, cedere, un'alternativa, per cui la sentenza chiude, almeno di norma e tendenzialmente, l'avvertenza, rappresenta per antonomasia l'accertamento su cui si forma quel giudicato in senso formale e sostanziale che, usare le parole di Proto Pisani, costituisce lo sbocco normale della cognizione piena. E qui di nuovo sarebbe da interrogarsi su fratture e alterità storiche che riguardano le nostre nozioni. Perché parrebbe solo medievale, lo segnalava Giovanni Pugliese in una voce monumentale nel Supplemento del diritto sul giudicato civile, parrebbe solo medievale la configurazione della res judicata non quale sentenza pura e semplice, come invece era stato a Roma, ma quale sentenza su cui non sia stato proposto appello entro i termini prescritti. Insomma, il termine sentenza affonda le radici nel sentire, provare una sensazione, un sentimento, tutte parole che condividono evidentemente il medesimo etimo. Trova in greco corrispondenti in doxa e in gnome, più che in aesthesis, il cui simmetrico latino è semmai sensus. Evoca l'opinione che ci formiamo, il giudizio, ma in questo specifico significato atecnico. Designa il parere che formuliamo la posizione per cui inclinare, come pure la volontà sottesa alle parole, da queste più o meno fedelmente tradotta ed espressa. Non sorprende allora se, fin dal primo secolo avanti Cristo, una serie nutrita di testimonianze documenta l'attenzione prestata da giuristi e oratori a quella sentenza che, leggiamo nel vocabolario in Jurisprudenze Romane, non sia expressis verbis significata, sed facto vel scripto vel sermone ambiguo e licenda. Emerge qui, fra trattazione civilistica, a partire da Quinto Mucio, teoria retorica, emblematici alcuni passi della retorica de Rennium e dell'invenzione ciceroniano, una polarità destinata a lunga fortuna in tutte le pratiche ermeneutiche del diritto, la dialettica tra verba e voluntas, o appunto fra scriptum e sentenzia. Le prime testimonianze risalgono a quella che per gli antichi prudentes costituiva l'autentica palestra dell'interpretazione, noi diremmo in particolare quella negoziale, cioè la ricostruzione della volontà, per definizione irripetibile e anche per questo meritevole della massima salvaguardia, del decuius che avesse redatto un testamento. Ma dalla sentenzia testatoris o testantis si sarebbe presto passati a discorrere di sentenzia legis o legum, edicti, constitutionis, Costituzionis, senatus consulti, odorationis, in riferimento all'orazione del principe che in senato faceva approvare il proprio testo normativo. Ricordo solo, a proposito della sentenza propria delle leggi o dell'editto, un paio di osservazioni di Ulpiano, metà severiana. Risalgono entrambe al terzo libro del commento all'editto. Esame dapprima delle previsioni in tema di jurisdizio, poi delle sanzioni contro chi avesse alterato l'album edittale. Da un lato leggiamo che il sintagma ex legibus è così da intendere tam ex legum sententia quam ex verbis. L'opposizione di cui si diceva si fa qui dunque binomio e sinergia, cosa che riscontriamo anche in altre testimonianze coeve. Viene infatti tracciata una direttiva di lavoro per cui una soluzione giuridica dovrà trovare fondamento o direttamente nella portata letterale dei verba legis o indirettamente nella sentenza che vi è sottesa, ma pur sempre da intendere, notava Bernard von Glee, sulla scorta di uno dei significati autorizzati dalle potenzialità logiche del testo. Nel secondo passo a cui accennavo torna invece a dilatarsi la possibilità di un'opposizione, dunque di una prestazione correttiva oltre che integrativa dell'interpretazione che muove dalla sentenza contro la lettura strettamente, la interpretazione strettamente letterale. Il pretore si riferiva a corruzione dell'albo edittale ormai pubblicato. Quid iuris, qualora tali alterazioni fossero intervenute non dopo, bensì nel corso della sua pubblicazione o anche anteriormente ad essa? Ulpiano escludeva senz'altro che la lettera della previsione magistratuale potesse qui trovare applicazione, edicti verba cessabunt, il che avrebbe dovuto condurre a denegare l'actio, che tutti erano legittimati a chiedere, un actio popularis, prevista contro l'autore della contraffazione. Esito iniquo. A scongiurarlo, Ulpiano riteneva potesse intervenire una lettura che gli traeva da Pomponio, convinto che al caso fosse da estendere il senso della disposizione pretoria, sentenziam edicti porigendam est. E qui evidentemente ci troviamo ben dentro una dimensione tecnico-giuridica, anzi potremmo dire nel laboratorio del giurista e dei suoi attrezzi, eppure lontani da un'accezione strettamente giurisdizionale di sentenza, come pronunzia a cui approdi un processo. In tale veste il termine doveva certo essersi già affermato e diffuso in avanzata età repubblicana. Lo confermano alcuni impieghi appunto in questa accezione nella scrittura dei giuristi, penso per esempio a un passo del commentario a Quinto Mucio di Pomponio che risale probabilmente al giurista commentato, che è interessante soprattutto per le questioni che pone in merito a quanto oggi chiameremmo efficacia pregiudiziale della sentenza e limiti soggettivi del giudicato, di gesto 47-29. E anche più lo confermano, dicevo, la frequente ricorrenza del termine nelle opere di Cicerone, con riferimento prevalente in verità alla giustizia penale, e già quest'ultimo dato ci offre una chiave di lettura non trascurabile, tale anzi da spiegare la stessa polisemia attestata negli scritti dei giuristi. Questi, diversamente da Cicerone, non solo dedicarono una puntuale attenzione scientifica alla repressione criminale solo molto più tardi, fra gli Antonini e i Severi, la dilatazione degli interessi della giurisprudenza al diritto penale, amministrativo, fiscale, ma in merito allo stesso processo civile i giuristi privilegiarono sempre l'analisi della prima fase al cospetto del magistrato, la fase in iure, che constava nella traduzione dalla bruta fattualità della contesa in uno schema giuridico, quale l'actio relativo iudicium, come typos o formula, ma formula proprio come diminutivo di forma, è la nostra formina, lo stampo più che la nostra formula. Qui era il compito saliente del magistrato, il senso del suo ius dicere, che non comprendeva affatto il potere di accertare i fatti dedotti dalle parti e decidere nel merito della lite. Questo è lo iudicare, che attiene un altro momento. La nozione stessa di giurisdizione in realtà si rivela una sorta di falso amico rispetto alla nostra giurisdizione, essendone al contempo più stretta e più ampia. Ne depongono in direzione difforme gli abbinamenti, in vero assai rari, di sentenze al lavoro del magistrato in genere e del pretore in particolare. Ad esempio un'espressione, humanior sententia pretore ligenda, usata da Papiniano, di gesto 2.14.8, ma non vi si tratta affatto di una presunta sentenza che il pretore debba emanare, bensì della sentenza come opinione che egli sarà chiamato ad adottare in quanto più umana, ai fini di decidere se sia da omologare o meno, tramite decretum, verosimilmente, il pactum ut minus solvator, il patto cioè col quale il debitore erede offriva un pagamento parziale di quanto dovuto dal decuius. E dunque all'esercizio della iurisdizio, come sommariamente descritta, con quella sua prestazione in qualche modo performativa che trasforma il fatto in diritto, e a questa prestazione che guardava costantemente la giurisprudenza. Ora, non sarebbe del tutto corretto dire che i giuristi romani privilegiano una prospettiva processuale su una prospettiva sostanziale. Se così fosse si sarebbero dovuti interrogare caso per caso su chi sarebbe riuscito vittorioso o soccombente, se fosse in grado di produrre i testimoni più attendibili, la documentazione più affidabile, di contrapporsi meglio alle tesi della controparte. Al giurista romano non interessa chi vincerebbe o chi perderebbe, interessa quali siano i mezzi processuali potenzialmente utilizzabili in quella situazione. Loro è veramente un'azione rectrices denken, è un pensare il diritto tramite le azioni, dove azione naturalmente è una sineddoche per indicare tutti i mezzi processuali. Il momento della sentenza, dell'emanazione della sentenza propriamente intesa da parte del giudice privato, un cittadino più o meno liberamente scelto dai contendenti, questo momento è spesso fuori dal raggio operativo dei giuristi. Vi compare, ovviamente ciò è inevitabile, ma non nella misura preponderante che ci immagineremmo. Ed è sintomatico che le ricorrenze si intensificano nel corso del Principato maturo, da Adriano e Antonino Pio in poi. Certo, vi influisce anche l'oggettività delle nostre conoscenze, si infittisce la documentazione dal secondo secolo dopo Cristo, quasi tutto quello che abbiamo di direttamente tratto dalla scrittura dei giuristi romani è dal secondo secolo dopo Cristo in poi, ma vi sono anche dei dati sostanziali. È da allora che i giuristi vanno intercettando due aree fra loro connesse. In primo luogo, quella delle differenti cognizioni extra ordinem che erano state via via introdotte, con istituti nuovi tutti da approfondire, a partire dalla appellatio di una sentenza considerata ingiusta benché valida, altrimenti dubium non est, quod contra ius gestum videtur, firmitatem non tenere, et sine appellazione possere scindi, così la cancelleria imperiale nel 283, ma già Alessandro Severo aveva statuito che sententiam eius contra tam manifesti iuris formam datam nullas habere vires, una costituzione che avrebbe poi attratto la finissima sensibilità storica di Piero Calamandrei nella Cassazione civile. Quella a cui i giuristi vennero sempre più interessandosi era dunque un'impugnazione volta a correggere iniquitatem judicantium vel imperitiam. Così si esprimerà Ulpiano nel primo dei suoi libri di appellazionibus, ma opere omonime furono redatte nello stesso periodo da Macro e Marciano, e da Macro risale quel passo di gesto 42-163 a cui Betti avrebbe dedicato il suo monumentale trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano, che tanto ha inciso anche sulla formazione di Andrea Protopisani, e ancora oggi è, credo, l'unico testo non di diritto vigente incluso nella bibliografia del ponderoso manuale di Andrea. Da notare che fra le sentenze non sottoposte a possibile gravame furono sempre annoverate quelle imperiali, oltretutto munite di potenzialità normativa rispetto a casi futuri affini, e però denominate solitamente non sentenze, decreta. La storia del diritto, ancora una volta, ci parla di significanti che si ripropongono a distanza di secoli, ma per assumere significati lontanissimi. Pensiamo alla diversa configurazione del decretum del pretore, vi accennavo prima, e ancor più all'odierna basilare distinzione fra sentenza, decreto e ordinanza. In secondo luogo, e più nello specifico, i giuristi si occuparono sempre più, fra secondo e terzo secolo d.C., degli officia, di magistrati e soprattutto di funzionari e governatori provinciali. Un lavoro capillare e complesso di messa in forma, di giuridificazione, se vogliamo, del potere e delle sue diverse modalità di esercizio, non solo in sede giurisdizionale, ove di nuovo dominavano le modalità delle cognizioni o forme di ibridazione fra questa e la procedura formulare. Ecco perché parlavo di una connessione fra queste due aree progressivamente intercettate dai giuristi. Appunto su questo sfondo si collocano riferimenti tutt'altro che sporadici da parte della giurisdizione.

gli articoli 820 dell'attuale codice di procedura civile, ma mi sembra fino al 94, la riforma del 94, il termine sentenza ancora ricorresse in alcune di quelle disposizioni. In decine e decine di passi si ha un numero di occasioni non di molto inferiore alle menzioni di sentenza iudicis o iudicum, troviamo appunto un riferimento a quest'altro tipo di sentenza. Ora, questa proporzione ci potrebbe stupire, ma in realtà si spiega agevolmente sulla base di due dati, uno più generale: il carattere, diciamo, originariamente e poi tenacemente arbitrale del processo formulare, che quasi si presenta anche nella sua fase più matura come una sorta di procedura arbitrale parzialmente gestita da organi pubblici. L'altro aspetto più specifico attiene alla normativa concernente gli arbitri e le loro pronunzie. Il pretore se ne occupava munendo di un'azione in factum, cioè non basata su fonti di giur civile, però edittale, presente nell'editto, i contendenti che avessero appunto convenuto di affidarsi a un arbitro ad finiendas lites. Questo accordo assumeva la veste di un patto, cioè privo di particolari formalità, nudo consenso, otteneva protezione e quindi forza vincolante solo grazie all'intervento del magistrato, per questo un patto pretorio. Insieme agli altri recepta, quello dei comandanti, quello dell'argentaggio, del banchiere col creditore e proprio cliente, quello di comandanti navi, albergatori, gestori di stazioni di cambio di cavalli, con quanti consegnassero loro dei beni, era previsto nell'editto e oggetto di analisi nei commentari all'editto dei giuristi. Ma al centro del receptum non era l'impegno reciproco dei contendenti di conformarsi alla decisione arbitrale, perché questo obiettivo veniva raggiunto in altro modo, scambiandosi reciprocamente delle stipulazioni penali, da cui per ciascun contendente sorgeva l'obbligo di corrispondere una determinata somma, evidentemente superiore al valore della controversia, nell'ipotesi di una propria inottemperanza alla sentenza dell'arbitro. L'accordo, allora, in cosa consisteva? Nell'accettazione dell'incarico, con relativo compenso, da parte dell'arbitro, che così si impegnava a dicere sentenziam. Previsione edittale mirava appunto ad assicurare l'attuazione di questo patto, prospettando un'azione che ovviamente poteva solo giungere a una condanna pecuniaria, ma era tale da accogliere o compellere l'arbitro a sentenziam dicere. Ecco spiegato perché i giuristi, nel commentare i recepta, noi abbiamo 52 frammenti in digesto 4-8 relativi al receptum arbitri, tanto spesso richiamassero la parola sentenzia, impegnati com'erano a vagliare una casistica in cui risultasse controverso, ad esempio, l'obbligo di emanarla, la sua effettiva formulazione o la quantificazione dell'ammontare, a maggior ragione in presenza di un collegio arbitrale. Un'ultima accezione di sentenza, in cui la parola appunto compare nella scrittura dei giuristi, è quella che ci conduce all'interno dei meccanismi in virtù dei quali i giuristi stessi, misurandosi criticamente fra loro, pur a distanza a volte di secoli, producevano soluzioni normative spendibili in un giudizio. Ecco, la giurisprudenzialità romana. L'apporto dei giuristi non ha solo un valore cognitivo, didattico o teorico, ma impatta sull'amministrazione della giustizia, sulle sorti dei contendenti. È produttivo di diritto. Siamo nel cuore della giurisprudenzialità e della controversialità romana. Il termine sentenza allora veniva impiegato nelle citazioni di un giurista da parte di un altro giurista, una pratica capillare, sintomatica questa delle citazioni. Cicerone dal non giurista poteva farsene beffa, ma in realtà rivela il costante impegno, caso per caso, a censire le soluzioni ancora utilizzabili, oppure da integrare, rettificare, correggere, addirittura rovesciare. Sentenza non designava qualunque orientamento, né, come si è visto per l'interpretazione testamentaria, quello più rispondente all'effettiva mens dello scrivente. Il vocabolo piuttosto identificava apporti espressi in forma

0: ma diciamo precettiva, non mere opinionis, prospettate in modo dubitativo o come semplici posizioni di un problema. Le sentenze riuscivano potenzialmente idonee a chiudere una dissensio prudentium, anche se non mancano testimonianze di dibattiti che proseguivano dopo diciamo la formulazione di sentenze, quasi come agoni a loro volta di contrapposte sentenze. È insomma una spia linguistica preziosa di quelle dinamiche interne con cui la scienza giuridica seppe a lungo gestire la gran massa di pareri eterogenei e non di rado discordanti da essa stessa prodotti. Un'altra freschissima estate fiorentina, 25 anni fa, ero alle prese con questo tema, già allora mi appariva nevralgico, e allora provai a ripercorrere stagioni e personalità della giurisprudenza i cui apporti avevano più meritato agli occhi dei giuristi posteriori la qualifica di sentenza, e a loro volta gli autori che con maggior frequenza ricorrevano a questo lessico, cioè i citati e i citanti, le modalità di approvazione a cui la sentenza più spesso si lega, spesso era un'approvazione in termini di verità, cioè di rispondenza, congruità rispetto alla realtà soprattutto giuridica. Le sovrapposizioni che talvolta affiorano fra sentenza e definizio o fra sentenza e regula, gli esiti che un apporto indicato come sentenza veniva riconosciuto rispetto al dibattito scientifico in cui si iscrivevano. Vi risparmio gli esiti di quel sondaggio, con la sua giovanile pedanteria. Solo su un punto vorrei tornare e chiudo, sia perché concerne un testo importante, noto almeno dagli specialisti, e col quale si sono confrontati con risultati almeno in parte diversi dai miei studiosi che stimo molto, sia perché tocca un profilo decisivo, quale il ruolo più o meno vincolante che i contributi giurisprudenziali potevano assumere agli occhi di un giudice. Cioè tocca il farsi di quelle sentenze sentenza, potremmo dire, giocando un po' sulle parole. Brano qui alludo risale alle prime battute dei commentari istituzionali di Gaio, laddove erano illustrati i iura populi romani, diciamo un po' rozzamente, le fonti da cui promanava quei ius proprium populi romani, cioè ius gentium che è basato sulla naturalis ratio, cioè il diritto proprio dei romani che si basa su una serie di elementi, una posizione archetipica e assunta dalla lex, dietro la quale vi è la voluntas populi, e poi attraverso mediazioni questa voluntas populi si esplica anche nelle altre modalità di produzione del diritto, che sono equiparate alla legge. Ci sono anche i responsi dei giuristi, responsa prudentium, così in Gaio 1-2. Poi Gaio, dopo l'elenco, passa a esaminare ciascuna di queste fonti spiegando bene leges, plebiscita, senatus consulta, costituzione principum, responsa prudentium. E a quel punto li identifica nelle sentenze e nelle opiniones di coloro ai quali permissum est iura condere, espressione dietro la quale solitamente si è vista un'allusione a ius respondendi ex autoritate principis, ma non è una lettura condivisa, soprattutto non è condivisa a Catania, da tre generazioni i colleghi catanesi respingono questa interpretazione. Ma a me interessa non tanto il riferimento a ius respondendi, o solo in parte, interessa il rapporto fra i tre termini in gioco, responsa, sentenze e opinioni. Io, francamente, continuo a pensare che Gaio debba essere preso alla lettera e che il primo termine, responsa, costituisca il genus in cui si collocano alla stregua di species sentenze da una parte e opiniones dall'altra. Ne vedrei in queste ultime due, sentenze e opiniones, il loro accostamento aveva alle spalle una lunga storia a partire almeno dall'orator ciceroniano, non vi vedrei un endiadi o un binomio pressoché indistinto. Fra un apporto qualificabile come sentenza e uno che rimanesse al mero stato di opinio, Gaio tendeva a marcare, a me sembra, una differenza essenziale, ben restituita dal fatto che tutto il discorso che segue concerne esclusivamente le sentenze. Viene infatti osservato che se esse in unum concurrunt, id quod ita sentiunt, notate, cioè il verbo che abbiamo ricordato all'origine del nostro sostantivo, allora questo comune nucleo precettivo, legis vicem obtinet, alla stessa forza vincolante della legge. Oggi, bisogna dirlo tutto in inglese, non è più soft law ma è hard law, se si sono verificate queste condizioni. E quindi diventa vincolante all'interno di un giudizio nel quale dovrà necessariamente trovare attuazione ed essere preferito rispetto ad altre soluzioni. Se invece si tratterà sì di sentenze giurisprudenziali e sempre provenienti da autori muniti di jus respondendi, quindi di pari livello, ma saranno apporti soluzioni di contenuto divergente, si vero dissentiunt, al giudice sarà da riconoscere una maggiore discrezionalità, però ancora da esercitare all'interno del perimetro di quelle pronunzie, delle sentenze di coloro ai quali è stato permesso iura condere. Iudici licet quam velit sententiam sequi. Difficile spingersi oltre la lettera gaiana e immaginare, lo potremmo fare ma rimarrebbero congetture, quale potesse essere la disciplina qualora le sentenze divergenti provenissero da autori quibus permissum non est iura condere, oppure si trattasse semplicemente di mere opiniones. Quel che maggiormente mi interessava era richiamare un duplice profilo. Da un lato la stessa interazione o integrazione fra apporto dei giuristi e dinamiche giudiziali. Interazione o integrazione che qui emerge tutta a ridosso proprio del termine sentenza. Dall'altro mi interessava un'ulteriore decisiva dialettica, che Gaio tendeva a rendere nei termini di una sinergia sbilanciata ma essenziale, quella fra scienza giuridica da un lato e potere imperiale dall'altro. Potere imperiale che agli occhi di Gaio doppiamente legittimerebbe la scienza giuridica, perché è dal potere imperiale che proviene la investitura di un giurista piuttosto che un altro, ius respondendi ex autoritate principis, ma anche perché l'intera disciplina circa la diversa efficacia processuale delle sentenze giurisprudenziali viene ricondotta a un intervento dell'imperatore Adriano. Itque rescripto divi Hadriani significatur. Anche di questo, nella vivida, composita concretezza degli itinerari storici, ci parla la polisemia del nostro vocabolo. La lingua del diritto, di ieri l'altro come di ieri o di oggi, è davvero una porta per accedere a un grande laboratorio sapienziale. Le parole e le cose, ancora una volta, e qui parole che sono esse stesse cose, ingranaggi di un meccanismo produttivo di realtà virtuale. Una porta per accedervi, dicevo, e credo, al di là dei limiti di chi ha appena cercato di darne conto, una porta niente affatto secondaria. Grazie.
1: Grazie Emanuele per questo excursus profondo su sentenza nel sistema delle fonti romane, che veramente ha avuto un effetto illuminante. E adesso proseguiamo sul versante storico, avvicinandosi leggermente a noi, ma anche Emanuele ha tratteggiato un quadro vicino alla nostra sensibilità. Le lascio la parola a un altro mio amico di lunghissima data, Raffaele Volante, docente di storia del diritto all'Università di Padova, studioso in modo particolare del diritto comune, e proprio alle parole del diritto comune, sentenza, precetto e decreto, si riferisce il suo intervento. Grazie Raffaele, a te la parola.
2: Allora, completo la frase, si riferisce il suo breve intervento, perché questo è sicuramente l'auspicio che l'ora e il calore della sala chiaramente impongono a tutti. Io ringrazio Federico di avermi invitato in questa occasione, non tanto per darmi l'opportunità, per avermi dato l'opportunità di condividere con voi alcune piccole idee o riflessioni, ma soprattutto per avermi dato l'opportunità di ricordare insieme a voi una persona rara come era il professor Fiorelli, insomma, indipendentemente, diciamo così, dalle proprie opinioni, dalle opinioni che ciascuno può avere di queste cose, insomma, bisogna ringraziare la vita quando ti dà la possibilità di conoscere delle persone rare, e quindi sono qui soprattutto per fare quest'opera di ringraziamento. Il professor Fiorelli per me era soprattutto una cosa, era un modello di ordine interiore che non mi sembra di aver mai più visto nella vita. Quel modello, e voi lo avete conosciuto meglio di me, che gli consentiva per l'appunto di scrivere di filato, se non di getto, senza alcuna cancellatura, senza alcuna correzione, e che gli dava la possibilità, quando parlava in pubblico, di ancora una volta di parlare diritto senza avere la benché minima necessità sostanzialmente di quelle divagazioni in cui io stesso sto adesso indulgendo, che capitano quando si perde un concetto o quando si cerca di recuperare un pensiero. Io posso soltanto, diciamo così, rifugiarmi nella sintesi, e quindi ho una presentazione video fatta soltanto di 6 vignette. Siamo all'Accademia della Crusca, non possiamo parlare di slide, quindi troviamo un sinonimo qualsiasi, solo e semplicemente per illustrarvi, se non dei concetti, quantomeno dei testi cui dovrò fare necessariamente riferimento. Le parole del diritto comune, sentenza, precetto, decreto, ma in realtà la mia relazione parte più o meno da questa riflessione. E da stamane che giustamente ciascuno dei relatori riporta i temi del processo civile attuale a una terminologia. Abbiamo sentito stamane per l'appunto il professor Franchini che da par suo ci ha detto, ecco, se ci riportiamo all'esperienza di Roma antica, il processo è rito e orare e agere, corrisponde, diciamo così, a, o quantomeno il sinonimo di orare, almeno quello che mi è sembrato di capire da stamane. Ecco, il nostro processo civile vigente, sicuramente ha una reminiscenza del rito, ma è costruito oggi anche su criteri di rilevanza costituzionale, lontano dal rito, è più simile a una macchina, se vogliamo. È quell'insieme di atti che, costruito al legislatore su un principio che dovrebbe essere quello di massima efficienza, consente per l'appunto a un soggetto che vede negata la realizzazione di un proprio diritto da una mancata collaborazione di un'altra parte, di poter ottenere il più velocemente possibile, il più efficacemente possibile da un terzo, il giudice, un provvedimento che sostituisca questa mancanza di collaborazione e gli dia per l'appunto tutto quello, e proprio quello, come diceva un altro maestro, per l'appunto che gli serve per poter avere il suo. In tutto questo si descrivono quei termini che per noi oggi sono termini di legge. Primo, per l'appunto, è processo. E qui è inutile che io vi legga una definizione di processo che è la più banale possibile, sostanzialmente, che potrebbe essere criticata anche sotto alcuni aspetti, ma è quella di cui abbiamo dibattuto per oggi, per tutt'oggi. Poi il nostro codice ci pone di fronte a 3 termini ben precisi: sentenza, ordinanza e decreto. Un articolo del nostro codice di procedura dice che il giudice si pronuncia soltanto con uno di questi 3 provvedimenti. La legge gli dirà atto per atto, fase per fase, più o meno quale deve adoperare. E qui chiaramente il codice, suo impianto principale del 1940, messo in mano alla giurisprudenza, anche questa definizione, anche questa distinzione che dovrebbe essere semplice, netta, fra 3 parole che dovrebbero individuare 3 cose ben specifiche, autonome, ben conchiuse nei loro significati, l'applicazione pratica ha trovato modo chiaramente di trovare delle discrepanze. Una fra tutte, Il giudice può pronunciarsi con un provvedimento che intitola ordinanza, ma se questo provvedimento ha il valore sostanziale della sentenza, questo provvedimento chiaramente potrà incontrare quelle conseguenze cui in genere l'ordinanza e il decreto non vanno incontro. Ragionando, diciamo così, per come fanno i giuristi attuali, una differenza infatti fra questi termini la possiamo trovare. La sentenza è quanto consegue a quella che si chiama la cognizione piena della causa. Due persone litigano e un terzo rispetto alle parti deve capire non solo quali fatti siano veri o non veri, ma anche quale prospettazione giuridica, quale regola, quale norma del diritto sostanziale, diciamo così, quale insieme di norme del diritto sostanziale debbono essere applicate per dare una decisione, una soluzione a questa loro controversia. Ordinanza, decreto sono cose molto, molto diverse. L'ordinanza è tipicamente un provvedimento con cui il giudice regola l'andamento del processo. Il decreto, parola che compariva giustamente nella relazione del professor Stolfi, con un altro significato, decreto come verbo dell'imperatore, decisione dell'imperatore che venendo dal potere imperiale è inappellabile e merita quindi un nome diverso, un nome che poi nella storia del diritto assumerà tanti altri significati in funzione, diciamo così, di questa imperatività del provvedimento. E decreto nel nostro ordinamento processuale chiaramente compare quasi come sinonimo di provvedimento cautelare, come provvedimento che diventa definitivo, che viene pronunciato dal giudice sulla base, nel caso del decreto ingiuntivo, di poche prove scritte di un credito liquido ed esigibile e che diventa poi alla fine definitivo se e quando la controparte non lo oppone. E poi abbiamo un altro termine, precetto, l'inizio del processo di esecuzione, stabilito che una somma o che un bene o che una prestazione debba andare da Tizio a Caio, se Caio dopo essere stato condannato non adempie spontaneamente a questa sentenza, per l'appunto inizierà un'altra fase processuale e questa altra fase processuale ha questo altro atto che ha un suo nome definito con per l'appunto il precetto. Ora, se noi facciamo un salto indietro, facciamo un salto indietro arbitrariamente, chiaramente, cioè compariamo questa nettezza terminologica con quanto accadeva nel Medioevo e soprattutto quanto accadeva nell'Alto Medioevo, quel Medioevo che ancora non conosce il diritto romano fra le componenti del proprio ordinamento, noi non troviamo nulla di simile. Troviamo però, ed è questa la parte feconda per noi da una parte, ma pericolosa per noi dall'altra parte, dei termini che potrebbero essere, con un notevole tasso di arbitrarietà, riportati a questi, quasi che ci sia sempre stato un modello di processo civile che abbia sempre avuto un tipo di decisione che implica la cognizione della causa, un altro tipo di decisione che invece rappresentava un provvedimento cautelare, interinale, un qualcosa di provvisorio che poteva essere per l'appunto revocato o superato da altre faccende. E qui la terminologia è varia, queste poche linee non fanno altro che ripercorrere i termini più diffusi. Come si dice sentenza nell'Alto Medioevo? Semplicemente non si dice, anche perché noi per l'Alto Medioevo non abbiamo le sentenze, le decisioni del giudice, abbiamo semplicemente delle cronache di persone che hanno assistito a un giudizio, in genere dato in forma orale, che quando lo descrivono chiamano quello che ha deciso il giudice un placitum, certe volte placitum ad justitiam o addirittura un judicium. Io ho visto il giudice Tizio dare judicium, quindi in questa faccenda. Quello che però noi notiamo è che quando si adopera placitum ad justitiam, lì c'è stata effettivamente una cognizione piena, c'è stato un contraddittorio fra due o più persone, sono stati ascoltati dei testimoni, le parti hanno potuto effettivamente contraddire fra di loro. Quando questo contraddittorio non c'è, perché la parte compare ma resta in silenzio, una cosa che è molto frequente in questo tipo di documenti, o quando la parte non compare, allora vediamo che il giudice dà un bannum, italiano bando o banno per l'appunto, quindi un ordine fatto a richiesta dell'attore, l'unico che è sulla scena del processo, a questo convenuto che semplicemente, pur essendo anche fisicamente presente nel processo, non vi partecipa, di fare o non fare qualche cosa. Abbiamo termini come decisio, certe volte incontriamo anche il termine decretum. Quindi la nostra domanda è questa, almeno la mia domanda. Dove nasce, se è individuabile, una tradizione che porta, diciamo così, ai significati, alle parole oggi adoperate dal nostro legislatore e quindi per converso oggi adoperate dalla nostra pratica giudiziaria. Sentenza, precetto, decreto, per rimanere a queste tre. Ordinanza per il momento la lasciamo da parte, è un termine che ha un'altra storia molto più recente. Un primo inizio, io non dico che sia l'inizio in quanto tale, è per l'appunto nel diritto comune. Nota a margine, nel nostro settore scientifico disciplinare la storia del diritto medievale e moderno è quasi una specie di genere letterario espositivo quello di mostrare i frontespizi delle opere. Io non ho mai avuto, diciamo così, questa moda. Se faccio venia quest'oggi è semplicemente perché il libro che vedete a sinistra, la Summa da Zone, per l'appunto, Summa Zonis Loco Plus Iuris, è stato il grande terreno d'incontro fra me e il professor Fiorelli. Terreno d'incontro nel senso fisico, nel senso che al Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto di Piazza Indipendenza a Firenze ce n'era una copia meravigliosa che lui conservava, diciamo così, che era custodita, diciamo così, nella sua stanza condivisa per l'appunto da Federico Bambi e che almeno due volte alla settimana cambiava destinazione e nel rubarcelo e rirestituircelo, ecco, questo libro è stato per noi per tanti anni una feconda occasione di dialogo. Perché però vi mostro questi due libri? Il vero problema del diritto comune quando parla di processo e quando parla di processo civile, problema che è un'opportunità per noi, è essenzialmente questo. La riflessione sul processo, la riflessione sul processo civile è una preoccupazione dei primi glossatori. Fra le prime opere dei giuristi del diritto comune, fra i primi giuristi del diritto comune e i glossatori ci sono per l'appunto questi trattati, altro termine che potremmo mettere in campo, sull'ordine dei giudizi, il Tractati de Ordo Judiciorum. Ecco, processo, ordine, forma che questa successione di atti deve avere per logica, per ragione, una ragione tratta dai testi romani, per poter efficacemente condurre all'esito finale. Quando parliamo di processo, quindi, noi dobbiamo inevitabilmente dedicarci all'opera dei primi glossatori. Nel caso dei glossatori, sostanzialmente, la Summa d'Azzone, la figura di Azzone, rappresenta per il processo civile ancora una volta quello che il professor Fiorelli diceva di Azzone. Nella catena dei glossatori, Azzone è l'anello fondamentale, l'anello più solido è il profilo biografico di Azzone nel Dizionario Biografico degli Italiani, scritto per l'appunto da Piero Fiorelli nel 1962. Dopo questa storia si arresta perché finiscono i processi? No, perché entra in campo la figura di Guglielmo Durante. Entra in campo la figura dello speculum iuris, sostanzialmente, già citato ed esposto da Federico stamane, che non termina la discussione, ma rappresenta un'opera rispetto alla quale si produrrà una riflessione sul processo nei secoli successivi. Considerate che lo speculum iuris è stato considerato equivalente, è stato considerato un ordinamento processuale vigente in tanti stati fino alla fine del Settecento. Quelle ordinanze, per questo ho lasciato da parte questo termine prima, che i sovrani illuminati della fine del Settecento fanno per regolamentare i processi, vedono come nemico fondamentale lo speculum iuris. Vedono come nemico fondamentale questo testo intorno al quale si è creata una riflessione che noi oggi diremmo scientifica, ma che all'epoca era una riflessione pratica, destinata ad aumentare per germinazione spontanea. Ora, fra queste due opere si crea un dialogo e in questo dialogo noi troviamo per l'appunto la radice, o una delle possibili radici, non pretendo che sia l'unica, sostanzialmente, della terminologia attuale. Azzone sta commentando uno dei tanti titoli del codice di Giustiniano, nel libro settimo, in cui si parla di sentenze, ce ne sono molti e anche spesso molto complicati, anche molto proficui per la riflessione giuridica successiva. De sententis quod interest proferuntur, codice 747, ci hanno scritto delle biblioteche intere. Ecco, qui la domanda del giurista è: cos'è sentenza? Il corpus iuris mi parla di sentenza in tutti questi titoli, ma che cos'è sentenza? Perfetta, diciamo così, congruità con quello che diceva prima il professor Solfi, si può dire sentenza è il significato di qualsiasi discorso. Io parlo e quello che dico può essere raffigurato in un unico termine, con il termine sentenza. In senso più stretto si dice sentenza qualsiasi ordine di chi giudica, che non sia contrario né alla natura, né ai buoni costumi, né al diritto. Secondo questo significato, la sentenza può presentarsi in tre modi. Vi è una sentenza definitiva, ancora oggi un termine che noi quotidianamente adoperiamo. Una sentenza convenzionale, altrimenti detta composizione amichevole, una ammonizione, come quando il giudice chiede che il convenuto si presenti in giudizio. Ecco, parallelo, ma attenzione a non creare delle scorciatoie. Sentenza definitiva è, per Azzone, per l'appunto, la sentenza che consegue al pieno accertamento di fatti e diritti nel contraddittorio delle parti. Sentenza definitiva è quella che consegue a una cosa di cui per cui avrei dovuto fare una slide, io non sono bravo in queste cose, una vignetta, io non sono bravo in queste cose, l'ha fatta il professor Bambi stamattina. Ricordate, Enrico da Susa, ogni processo che non abbia a monte una litis contestatio, Irritus est per l'epoca è una cosa molto pericolosa, magari sono passati già 10 anni dall'inizio del processo, ma significa che dobbiamo cancellare tutto e ritornare da capo, se vi è ancora la possibilità di farlo, perché la prescrizione esiste oggi come esisteva allora. Quindi è un significato molto, molto pericoloso. Quella è la sentenza definitiva. Le altre sono sentenze perché corrispondono sempre al concetto generale, ordine di chi giudica che non è contrario né alla natura, né ai buoni costumi, né al diritto, ma non avendo il contraddittorio fra le parti, si presenta in un modo diverso. Questo contraddittorio può non esistere perché le parti in realtà erano d'accordo quando sono andate davanti al giudice, lo hanno pregato solo e semplicemente di costruire un dettaglio perché questo accordo si perfezionasse, e allora si chiamerà sentenza convenzionale. Non erano d'accordo e una parte non si è presentata, presentandosi ha taciuto perché non aveva nulla da opporre, una cosa dietro la quale poi dobbiamo vedere anche le logiche di potere dell'epoca. Molto spesso il convenuto veniva portato avanti al giudice, ma era una persona che per la sua condizione non era in grado di opporsi a chi lo trascinava davanti al giudice. Allora questa la chiameremo ammonizione. Che cos'è questa teoria? Non è altro che un modo per descrivere all'interno della terminologia del corpus iuris, della terminologia tecnica, raffinata, compiuta, che i giuristi medievali ricevono dal corpus iuris e che lottano per conseguire da questa opera per loro di difficile e lenta, faticosa conoscenza, per l'appunto, quella che era la realtà della consuetudine per come si era costruita dall'alto medioevo in poi. Davanti al giudice vanno due persone che litigano, davanti al giudice può essere anche portato un assente, può essere anche portato una persona che tace. Queste differenze devono essere riportate all'interno di un sistema. È una sentenza definitiva o cosa giudicata quella che riceve la fine della controversia a mezzo della pronuncia del giudice, che può consistere in un'assoluzione o una condanna. Solo quando c'è l'effettivo contrasto, c'è stata la cognizione piena da parte del giudice e c'è quindi questo effetto, per loro come per noi assolutamente fondamentale, di cosa giudicata. Non irrevocabilità degli effetti? Questo è il nostro primo significato di cosa giudicata. Il loro significato, il significato che esce da questi testi di cosa giudicata, è qualcosa di più complesso, di qualcosa di più profondo, che individua un ruolo diverso del giudice, tanto rispetto alla ritualità del rito romano, per l'appunto, tanto quanto alla come la vogliamo chiamare, scientificità del nostro processo civile. Quando due parti litigano, stanno consegnando al giudice le loro aspettative, stanno consegnando al giudice le loro prospettazioni, stanno consegnando al giudice le conseguenze che ciascuna di esse pensa debbano per l'appunto derivare da un insieme di fatti. Il giudice è colui il quale, potendo vedere più alto, essendo posto più in alto rispetto a costoro, potendo vedere più lontano, potendo vedere una realtà più profonda, riesce a trovare quella norma che le due parti ignoravano e che, tratta dalle cose, diventa cosa giudicata. Il giudizio è la macchina che prende i titoli delle parti e li trasforma in un nuovo titolo perché vede una nuova realtà. Questa concezione passa nel diritto canonico, quella che vedete qui, e prometto di chiudere nei prossimi 5 minuti, è una glossa al Liber Extra, veniva citato anche oggi da Federico Barbi, di Bernardo da Parma, uno dei principali glossatori di questa che è la seconda compilazione del diritto canonico. Come potete vedere dal titolo, qui il Liber Extra non sta parlando di processo, sta parlando di tutt'altro, sta parlando sostanzialmente della legittimità di un certo tipo di elezione a un certo tipo di cariche ecclesiastiche. Però poiché il testo centrale era per l'appunto un giudizio che era stato annullato da un papa sul fatto di non aver avuto la litis contestatio all'inizio, è lo stesso testo poi commentato da Enrico da Susa nel testo di stamane, per l'appunto, nelle glosse noi troviamo una sorta di trattato di che cos'è il processo e di che cos'è la sentenza, quindi Il testo parla di colonne, le glosse parlano di alberi, completamente diverso. Poni come esempio che il convenuto confessi ciò che viene chiesto dall'attore, quindi presti acquiescenza a quella che è la domanda dell'attore. Si realizza la litis contestatio? No. Il giudice, sentita questa confessione, fa una sua decisione. Come si chiama questa decisione? È l'ultimo, il penultimo rigo, mi sono dimenticato di evidenziarvelo, evidentemente, fa precetto al convenuto di adempiere in un certo senso, in un certo termine. Questo precetto non si chiama sentenza, ma si dice solo precetto e come tale si osserva. La chiusura è nello speculum iudiciale. La sentenza, quella di Azzone, la sentenza che deriva dalla cognizione piena, è la definizione in giudizio della controversia che le impone una fine. Quella fine è la cosa giudicata, indietro non si torna, è quello che dice il giudice e il nuovo titolo sul quale si basa il credito della parte che è vittoriosa e il debito della parte soccombente. Può contenere o la condanna o l'assoluzione, perché ovviamente visto da parte di chi ha iniziato il giudizio, da parte di chi ha proposto la domanda giudiziale. Vi è poi una terza specie di sentenza detta precetto. Non vi leggo il resto perché è più o meno quello che diceva Bernardo da Parma. Si dice precetto e non sentenza perché l'ordine del giudizio non è stato rispettato. Se fosse una sentenza non avrebbe valore. Non avrebbe valore proprio perché a questo provvedimento consegue a un processo, nel senso di atti, a un ordine, per come lo avrebbero descritto i glossatori, che non ha contenuto per l'appunto la cognizione piena della causa. Ora, terzo termine, decreto. Che cos'è il decreto? E qui il giurista medievale dice, io leggendo il corpus iuris di decreti ne trovo ogni due per tre, trovo decreti di ogni tipo. Devo però costruire una definizione che sia sistematica rispetto a quella che la mia tradizione precedente, parlando dal punto di vista di Guglielmo Durante, che scrive nel pieno del 200, decreto è l'ordine proprio del giudice con cui egli comanda che i beni di qualcuno siano dati in possesso come sanzione per la sua contumacia. Non sei venuto in giudizio? Non potevi venire in giudizio. Sei venuto in giudizio ma sostanzialmente non c'eri perché il giudice ti ha chiesto quale fosse la tua posizione e tu sei rimasto lì nell'angolo a tacere sostanzialmente. Il giudice si pronuncia con un decreto, quindi un provvedimento che è fatto solo e semplicemente sulla domanda dell'attore. Guarda caso, questo provvedimento però è revocabile. Il giorno in cui tu porterai un titolo che riesca a portare qualcosa di nuovo rispetto ai fatti che il giudice ha conosciuto e sulla base dei quali ha emesso il decreto, ecco che quella vicenda potrà di nuovo essere discussa. Bene, in conclusione, visto che questa è la slide che l'Università di Padova impone come conclusione, quindi ci dice che dobbiamo per l'appunto concludere, il processo è sempre stata una cosa assolutamente necessaria a qualsiasi ordinamento giuridico. Inseguirlo tramite le parole è una cosa assolutamente utile, ma dobbiamo concentrarci anche sul fatto che le parole sono poche e che sono state molto spesso scambiate, riutilizzate, rimaneggiate per dare significati diversi. Una cosa ovvia, ma che spesso e volentieri agli storici del diritto è sembrata meno ovvia possibile, tant'è vero che hanno, spesso nell'Ottocento, sostanzialmente riportato ai glossatori tutto quello che si ritrovava per l'appunto nei moderni codici di procedura. E con questo vi ringrazio.
1: Grazie mille, caro Raffaele, per questa bella relazione che ha messo ben in evidenza i significati delle parole, ma soprattutto il lavorio che il giurista del Medioevo continuamente fa tra testo che ha di fronte la compilazione di Giustiniano e testo che deve essere reso adattato ad una realtà completamente diversa rispetto a quella per la quale il testo di Giustiniano era stato pensato, e quindi questo determina inevitabilmente una modifica, un cambio di significato delle parole. Grazie davvero, e anche grazie per aver ricordato quel libro che Fiorelli aveva studiato in gioventù e sul quale aveva fatto anche delle note preziose, mi riferisco alla Summa d'Azzone, che è un libro importante per ogni giurista, tant'è che nel Medioevo in volgare cominciò a circolare il detto: chi non ha azzo non vada a palazzo, cioè chi non ha la Summa d'Azzone non possa pretendere di andare a fare l'avvocato o il giudice, perché è sprovvisto, sarebbe sprovvisto degli strumenti necessari al suo lavoro. Grazie davvero Raffaele. Adesso il testimone passa a Giovanna Frosini, professoressa di storia della lingua all'Università Pestaniere di Siena, accademica della Crusca, presidente dell'ente, della Fondazione Ente Nazionale Boccaccio, studiosa di Boccaccio, studiosa di Dante, ma in realtà anche lei è qui perché è una mia grandissima amica. E io gli lascio volentieri la parola sulla relazione che si intitola Tra Dante e Boccaccio, appunto, avventurosi percorsi del lessico. Grazie Giovanna.
3: Grazie, grazie moltissime in primo luogo a Federico Bambi, collega, amico, e grazie al Presidente dell'Accademia per questo invito, e mi fa molto piacere, anche se oggi le condizioni climatiche non sono proprio del tutto favorevoli, però che questo convegno si svolga non solo alla Crusca ma in questa sala, perché come è stato ricordato stamani da Federico, questa sala credo per noi che la frequentiamo conserva vivissimo il ricordo della presenza sempre così assidua e vorrei dire affettuosa del professor Fiorelli, a cui mi lega ancora una grande ammirazione e tanta gratitudine. Allora, la polarizzazione del mio intervento su Dante Boccaccio si iscrive in una delle linee di ricerca che stanno emergendo con forza dal progetto del vocabolario della lingua di Boccaccio online, avviato appunto dalla Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio insieme all'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa e col sostegno, fra gli altri, proprio dell'Accademia della Crusca, ossia la qualità e le modalità, per così dire tecniche, e dunque le specifiche di metodo e di prassi linguistica, e insieme quella che direi la lampante consapevolezza che caratterizzano l'avvicinamento e il riuso del lessico dantesco da parte dell'autore del Decamerone. È ben nota l'amorosa fedeltà, la definirei così, di Boccaccio a Dante, praticata con devozione lungo tutto l'arco della vita, in tutte le sue opere. Come ha scritto Edoardo Fumagalli, se c'è qualcuno che ha vissuto sempre nel culto di Dante, questi è Giovanni Boccaccio. Non c'è scritto in cui, direttamente o indirettamente, Boccaccio non abbia presente il grande concittadino a cui Boccaccio disse, dichiarò sempre di dovere la vocazione alla poesia, alma poesis la chiamò nell'epitaffio che autodettò, quella poesia che ha illuminato la sua vita. La categoria dei dantismi di Boccaccio si va qualificando come una delle più interessanti e produttive ai fini dell'analisi lessicografica e lessicologica, al pari, ad esempio, della categoria dei falsi alterati o suffissati di grado zero in etto o etta, ed è sottoposta ad analisi attente in questi ultimi tempi da parte di Cosimo Burgassi e Elisa Guadagnini e di Esther Baldi, e di trattamento lessicografico nel vocabò sempre per le cure di Esther Baldi e prossimamente di Valentina Iosco. Sono le redattrici, le ricercatrici del vocabò che è già pubblicato online e che mi piace, appunto, è doveroso citare, ricordare. È dunque all'interno di questo quadro che inserisco qualche annotazione sull'uso di sentenza nei due autori, avvertendo però in limine sulla soglia di questo discorso che siamo alla soglia della ricerca, La voce sentenza non è stata ancora allestita per il vocabò, ma non è ancora stata preparata, redatta, nemmeno nel vocabolario dantesco e nemmeno nel Trio. Cominciamo con Dante, parlando di Dante, parlando del convivio. E sono molto contenta che la relazione mia sia stata preceduta in particolare da quella del professor Volante, perché sentirete che appunto i contatti, le tangenze sono estremamente importanti, mi pare rilevanti. La prima occorrenza di sentenza nel convivio è legata a un luogo di importanza centrale, ossia il punto del primo capitolo del primo trattato, in cui si genera la grande metafora che sostiene tutta l'opera. Questa metafora è, come tutti sappiamo, credo, è fondata sulle parole convivio, pane, vivanda. Il convivio è un grande trattato, il convivio di scienza filosofica, il convivio è il banchetto che Dante prepara e allestisce. Come mi è capitato di dire, usando un'espressione che mi è cara, il convivio è il libro della mensa, non il libro della mensa dei priori, facendo riferimento a un mio studio ormai lontano, ma della mensa, della sapienza. È il generale convivio, appunto, che Dante vuole imbandire. La vivanda di questo convivio, leggo alcune parti, poi appunto lascio così che abbiate sott'occhio i testi, sarà di 14 maniere ordinata, cioè di 14 canzoni, sì d'amor come de virtù materiate, le quali, senza lo presente pane, avevano d'alcuna oscurità de ombra. Quindi il convivio è formato, è costituito da una vivanda. Vivanda è un francesismo entrato molto per tempo in italiano, è un nome collettivo che indica le vivande che sono ordinate secondo 14 portate. Le maniere, infatti, appunto, anche questo un francesismo, significano portate, e sono appunto le 14 canzoni, sì d'amore come di virtù materiate, che Dante si appresta a commentare, ad accompagnare col suo commento. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente. Questi passaggi del primo capitolo del primo trattato contengono un vero concentrato di tecnicismi propri della lingua del cibo medievale, appunto vivanda, convivio, maniere e così via. D'altra parte, l'originalità degli accostamenti danteschi, per quello che regge tutto e che sembra banale, ma in realtà non lo è affatto, ha pochissime attestazioni precedenti a Dante, praticamente quasi nulla. Ecco, l'originalità degli accostamenti è una delle caratteristiche tipiche di Dante. Per restare a quest'ambito semantico, cito soltanto il celebre accostamento di Paradiso 17: tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui. L'accostamento di pane e sale è di Dante, è originale di Dante, e oltre a sottendere ripetute echi biblici del Salterio, si fonda anche su un dato estremamente concreto e materiale, cioè il fatto che in buona parte della Toscana il pane si è sempre fatto senza sale. Dunque il pane, cioè la spiegazione, il commento discorsivo, il commento in prosa, il commento in volgare che Dante si appresta a fare, sarà la luce che farà apparire, che farà vedere ogni colore, con un procedimento direi sinestetico, no? Ogni molteplice aspetto, come in un prisma illuminato, della loro sentenza, cioè del significato profondo delle 14 canzoni. Dunque sentenza nel senso di significato profondo. Se non ho visto male, in nessuna delle 68 occorrenze del convivio, che si possono recuperare attraverso lo strumento prezioso del Dante Search, sentenza ha uno specifico e determinato valore giuridico. Sono ben attestati i significati di enunciazione, proposizione, frase, pensiero, opinione, qui appunto quella polisemia di sentenza che abbiamo già visto radicata fino dall'età classica e poi nel latino medievale si conferma pienamente in Dante. Il più comune è naturalmente quello di significato e quindi spiegazione, come ci aspettiamo e come è ben congruente con la natura filosofica dell'opera, per la quale passa, nei primi difficilissimi anni dell'esilio di Dante, la possibilità stessa del riscatto da una condizione che ha svilito l'autore e la sua stessa opera. Dante è pienamente cosciente non solo del valore della sua operazione in sé, ma del fatto che questa, naturalmente, che questa operazione sia condotta in volgare. Vi prego di seguire il paragrafo 9 del capitolo 10. Questa grandezza do io a questo amico. Vedete come la sfera, insomma, dei riferimenti passa ad un tono estremamente anche personale, se vogliamo, estremamente direi affettivo, in quanto quello che egli di bontade aveva in potere occulto, io lo fo avere in atto e palese nella sua propria operazione, che è manifestare conceputa sentenza. Il commento in volgare porterà alla luce, che è come dire con linguaggio naturalmente aristotelico, dalla potenza all'atto, il significato concepito nelle canzoni. È stato detto già stamani, il volgare è creativo, è performativo. La sentenza, nel senso appunto di significato e opinione, vado via via avanti in modo che abbiate sott'occhio i testi, è variamente distribuita sulla scala sociale. Potremmo dire che c'è una distribuzione sociolinguistica. C'è la comune sentenza, cioè la communis opinio, ma c'è anche la sentenza imperiale, per esempio nel caso della quaestio de nobilitate. E naturalmente c'è la sentenza del filosofo, il filosofo per eccellenza, che non a caso gli editori moderni stampano con la lettera maiuscola. Vedete per esempio in questo passaggio del capitolo 12 del primo trattato come appunto si faccia riferimento alla sentenza del filosofo. È un passo densissimo. Diego Quaglioni nel suo commento al Convivio ha rintracciato tutte le fonti e le auctoritates che qui Dante cita, che non sono soltanto l'etica di Aristotele, ma il De Amicitia di Cicerone, che viene come vedete esplicitamente citato, ma ancora i commenti tomistici attraverso i quali il pensiero di Aristotele è arrivato. E tuttavia, quando si saranno esaurite tutte le fonti e lo scavo e lo scrutinio delle fonti, non si potrà in ogni caso rimanere indifferente di fronte alla frase finale di Dante che celebra l'amore per il suo volgare. Non vorrei infatti che nell'elencare così rapidamente i significati di sentenza, di questa parola assolutamente polisemica, in quell'opera straordinaria che è il Convivio, si perdesse di vista la novità rivoluzionaria di quest'opera, dove il pane della scienza si spezza per tutti quelli, uomini e donne, e bisogna sottolineare le donne, che per vari motivi familiari e sociali non possono avervi accesso secondo gli usuali canali di formazione. Leggiamo il paragrafo 12 del capitolo 13 che chiude il primo trattato, chiudendo il cerchio di questa straordinaria metafora in cui, come abbiamo visto, il termine sentenza ha largo corso. Questo sarà quello pane orzato del quale si satolleranno migliaia e a me ne soverchieranno le sporte piene. Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale sorgerà laddove l'usato tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro non luce. A me ne soverchieranno le sporte piene. All'esule sbandito ma innocente, al poeta che si è trovato in condizione di miseria, soverchieranno, abbonderanno le sporte della sapienza. È certamente un riferimento preciso al racconto della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci, uno dei testi evangelici più celebri, più famosi, e alle sporte che ne rimangono, 7 o 12 a seconda della narrazione dell'evangelista. Di questo pane della sapienza sovrabbonderanno le sporte di Dante. Non ha forse detto Giovanni in apertura del suo Vangelo: et plenitudine eius nos omnes accepimus et gratiam pro gratia, no? C'è un sovrabbondare della grazia e dunque un moltiplicarsi della sapienza. E questa passa attraverso la consapevolezza del valore che è profetico, che è trasformativo, di ciò che la parola volgare può fare, perché la parola libera, trasforma, fa nuove tutte le cose. C'è poi un altro uso di sentenza nel convivio, ma di questo vorrei parlare dopo, facendo riferimento al primo grande dantista. È nella Commedia, libro giudicante, che emerge il significato di sentenza come, cito la spiegazione che danno gli accademici della Crusca, le definizioni degli accademici della Crusca dalla prima alla quarta impressione sono sempre interessantissime anche per la loro incredibile capacità di sintesi, no? Di cogliere i punti fondamentali.

vorrei soffermarmi, a cominciare appunto da questa del canto sesto, un canto che sulla giustizia e sulla giustizia a Firenze ha moltissimo da dire. Leggo rapidamente: perché io dissi, maestro, esti tormenti cresceranno nei dopo la gran sentenza, o fier minori o saranno sì cocenti. Si apre qui la prima, quella che Francesco Mazzoni ha definito la prima questio teologica della commedia, ben nota alla scolastica, a Tommaso, a tutta la tradizione tomistica, cioè se le pene dei dannati saranno maggiori, minori o uguali dopo il giudizio universale. È una questione di importanza centrale per Dante, non solo in termini meramente retributivi, il bene e il male, ma perché tocca la teologia del corpo, che è elemento principale e principalissimo e costitutivo della commedia. Dante risolve il problema dandone la risposta per bocca di Virgilio, che vedete subito sotto, la risposta aristotelica basata sul libro dell'Etica, naturalmente, che è quella anche su cui si fonda la riflessione di Tommaso: quanto più l'essere è perfetto, tanto più sente la gioia e il dolore, quindi sono in crescita esponenziale. E dopo la gran sentenza. Ecco, vedete che qui si forma quello che è un vero e proprio sintagma, si configura direi come un vero e proprio sintagma che torna anche in un luogo del purgatorio, dove gran sentenza è il giudizio irrevocabile, cioè il giudizio universale, ciò che è passato in giudicato. Penso che si potrebbe anche stampare con le iniziali maiuscole. Mi cito infine rapidamente il secondo e il terzo caso che vedete qui, perché mi fa piacere comunque citare due luoghi celebri, più che celebri. In Inferno 10:96, il colloquio con Farinata: «De se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza». È il mio giudizio, la mia valutazione, la mia opinione, in una rima però chiave, perché qui ne vedete due, semenza e sentenza, ma la rima che manca è Fiorenza, e quindi si riporta tutto al discorso di Firenze e della relazione che si instaura tra Dante, Farinata, che è come dire tra Dante e il proprio passato. E infine un passo che penso a molti sia venuto in mente o possa venire in mente ragionando su sentenza nella commedia: il luogo di Paradiso 33:66, così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Con questa ineguagliabile immagine del disperdersi delle foglie che il vento scompiglia e scompone, cosicché si perde l'ordine logico e quindi il significato del responso che la Sibilla su quelle foglie scriveva. Si perde la logica, la ragione, il senso ultimo della sentenza, cioè proprio quello che direi a una sentenza non dovrebbe mai accadere. Per parlare di Boccaccio, inizio dalle esposizioni sopra la commedia, sopra la commedia, come volete. L'opera che direi della devozione verso Dante. Esempio importante di esegesi e ricchissima testimonianza a fini linguistici e lessicali, come hanno mostrato anche recenti rilevazioni di Veronica Ricotta, che si pongono in continuità con gli studi sulla sintassi e le strategie discorsive di Rita Librandi. Alla fine della sua vita, Boccaccio fu incaricato dal comune, su richiesta di una petizione pubblica di cittadini, di commentare pubblicamente la commedia. Incarico che Boccaccio accettò, iniziando a commentarla nella chiesa di Santo Stefano all'Abbadia, luogo dantesco, come ovvio, quant'altri mai. Ci sono i luoghi di Firenze che legano anche a doppio filo le vite di Dante e di Boccaccio. Dovette poi interrompere questo incarico al canto 17° dell'Inferno per motivi di salute, ma questo incarico ne fece il primo lettore pubblico della commedia, antesignano di tutta una serie che arriva a Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Vittorio Sermonti e ovviamente il nome che a tutti noi viene in mente, Roberto Benigni. Nell'esposizione Roberto Benigni l'ha dichiarato più volte che lui si sentiva, insomma, l'indegno

0: di Boccaccio, in effetti la paternità è molto autorevole. Nelle esposizioni si trova il più alto numero di occorrenze del termine sentenza-sentenzia in tutto Boccaccio, 43 su 105. Molti sono i significati, ovviamente, che abbiamo già visto: detto sentenzioso, decisione. Torna anche l'ultima sentenza, che è la ripresa della gran sentenza dantesca. Ma vi vorrei far notare, semplicemente anche qui, appunto, scorrendo rapidamente, qualche caso di maggiore attinenza giuridica. Soprattutto vi prego di notare, appunto, tutti e tre, insomma, in modo particolare io ho messo in evidenza il commento al canto quinto per, diciamo, il collegamento che adesso farò tornando al testo di Dante. Qui vedete che diciamo, l'assetto del testo boccacciano è di forte impronta giuridica. Vedete il riferimento a rem judicatam, quindi qui naturalmente si dovrà, in uno studio delle fonti del lessico giuridico di Boccaccio che è da fare, si dovrà attentamente studiare il debito di Boccaccio verso le opere che sono state appena citate. D'altra parte, che Boccaccio abbia una specifica competenza del lessico giuridico è del tutto attendibile, ce lo dobbiamo aspettare. Nella giovinezza, negli anni di Napoli, Boccaccio aveva studiato diritto canonico, fallito l'apprendistato mercantile a cui il padre con insistenza lo aveva avviato, ma poi si era dovuto rassegnare, ed era forse entrato in contatto col più grande giurista dell'epoca, cioè Cino da Pistoia. E questo è un legame Dante-Cino Boccaccio, anche questo da studiare, da approfondire, e credo che possa portare grandi novità. Cino da Pistoia ha certamente insegnato a Napoli nell'anno 1330-1331, forse anche l'anno dopo, e dunque bisognerà capire se e quanto ci sia stata una frequentazione da parte di Boccaccio delle lezioni o delle opere di Cino. Ecco, vi chiederei di guardare con attenzione soprattutto il commento al quinto canto. Vedete che questi luoghi tecnici, diciamo, di Boccaccio emergono in riferimento a due canti, il terzo e il quinto dell'Inferno, che sono canti giuridici, sono canti fortemente giuridici, perché sono legati alla presenza di demoni giudicanti. In modo particolare, andiamo a vedere, vi propongo di andare a vedere il contesto del canto quinto, 4-15, appunto vi ho riportato, insomma, tutto il passaggio relativo all'azione di giudizio che compie Minosse. Ecco, la sequenza di questo canto è, mi pare, strettamente giuridica, perché la scena di Minosse è architettata come un vero processo, secondo la scansione delle varie fasi che sono separate nel testo di Dante, ma che mi pare si possano abbastanza facilmente ricostruire. Io ho provato a metterci un po' di numeri: le anime vanno a vicenda al giudizio, le anime odono, Minosse esamina, Minosse giudica, le anime odono il giudizio, Minosse manda nella sede destinata e le anime son giù volte. Boccaccio dunque mostra una perfetta consapevolezza della tecnicalità, della specializzazione, della settorialità del lessico dantesco, e la recepisce e la declina, appunto, secondo le forme del suo commento che abbiamo visto prima. Così fa sempre Boccaccio quando adopera le parole di Dante. Quando ha a che fare con le parole di Dante, Boccaccio non si comporta solo come grande poeta, cioè come grande letterato, si comporta, direi, come grande lessicografo. L'altro caso su cui mi vorrei soffermare e che torna nelle esposizioni, perché appunto anche questo deriva da Dante, in modo particolare dal Convivio, è l'espressione sentenza letterale o letterale sentenza. Lo vedete qui, vedete due esempi. Boccaccio sottolinea con molta precisione la distinzione fra il significato letterale del testo di Dante, della poesia di Dante, del testo della commedia, e il suo significato allegorico, diciamo il significato simbolico, lo vogliamo chiamare in senso generale. Nel convivio in realtà si specifica che i significati sovraordinati a quello letterale sono quattro: quello allegorico, quello anagogico, quello morale, ma insomma li possiamo raccogliere, diciamo, nel significato della allegoria. Perché è un punto chiave questo, dove compare la parola sentenza, sempre nel senso di significato, ma in questa specifica collocazione, sentenza letterale? È perché Boccaccio recepisce il sistema dantesco di lettura del testo. Lo recepisce perché è nel convivio, ma con la mediazione, direi indubbia, dell'epistola a Can Grande della Scala, che è il testo di dubbia, di discussa attribuzione, in cui Dante spiega il significato della commedia e in particolare del primo canto del Paradiso. Direi che la conoscenza da parte di Boccaccio dell'epistola tredicesima non sia da riferire solo ai tardi anni delle esposizioni, ma agli anni ben più alti, ben più precoci, della composizione del Decamerone, come gli echi dell'epistola nell'introduzione della quarta giornata, dove si parla di lingua e di stile, quindi un punto assolutamente centrale, a mio parere provano con certezza. Ora, questa distinzione fra sentenza letterale e sentenza allegorica è la grande novità del corredo esegetico boccacciano. Cioè è Boccaccio che distingue per primo, con così determinata chiarezza, il significato letterale e il significato allegorico del testo di Dante, e lo fa in maniera sistematica e formalizzata. Guardate che la combinazione letterale sentenza, stando al trio, alla voce letterale del trio, ha come prima attestazione proprio il convivio. Quindi, diciamo, si chiude in qualche modo un circolo. Credo si possa dire che siamo di fronte a un dantismo concettuale, intellettuale di Boccaccio, ma che al tempo stesso in pratica coincide con un dantismo lessicale. E c'è una conseguenza importante se questa ricostruzione regge, perché allora vuol dire che Boccaccio, negli anni del Decamerone, negli anni delle esposizioni, ha avuto modo di conoscere il convivio, ha avuto modo di conoscere l'epistola tredicesima, cioè testi non finiti, non compiuti da Dante, e che lui vivo non erano usciti dal suo scrittoio. Ma quando Boccaccio torna a Firenze si inserisce in un circuito di interpreti, volgarizzatori, commentatori, copisti di Dante, che proprio questo lavoro fanno, riportano Dante nella cultura fiorentina. Ma ci torneremo tra poco a proposito di uno di questi protagonisti. Posso andare avanti ancora un pochino? E vorrei appunto in questa ultima parte dire qualcosa, fare almeno un esempio relativo al Decamerone. L'aspetto minuto e dettagliato del lessico giuridico nel Decamerone attende ancora di essere misurato e studiato appunto nell'officina del Vocabò. È incaricata di questo lavoro Anna Aurora Clemente. Ma già sono state tracciate con mano sicura le coordinate fondamentali proprio da Federico Bambi, che ne ha messo benissimo in luce la rilevanza generale e la piena consapevolezza, sono parole appunto di Bambi, che l'autore, che Boccaccio ha nell'usare questo lessico, il che dimostra al tempo stesso la qualità finissima dell'operazione lessicale condotta da Boccaccio. Federico ha usato, scrivendo un saggio per il volume che si intitola Il lessico del Decameron, l'immagine di una bilancia lessicale sensibilissima come quella di un orafo. Immagine molto bella perché rimanda al mondo delle arti, cioè degli artisti e degli artigiani, che è consustanziale al lessico di Boccaccio e del Decamerone, come a quello di Dante, peraltro. Molto più piccola, anzi minima, è la specola, cioè il piccolo esempio che io vi presento qui. È molto variegato naturalmente lo spettro semantico di sentenza nel Decamerone, ci si ritrova tutto quello di cui abbiamo sentito oggi, dai modelli classici ai modelli della media latinità. Il Decamerone è veramente un universo lessicale, uno straordinario contenitore lessicale. Ma c'è una novella, questa, la settima della terza giornata, che vi propongo come esempio, così se volete potete, ovviamente la novella è molto lunga, molto complessa anche come trama, in cui sentenza è perfettamente calata in un contesto giudiziario, anzi per l'esattezza quello che oggi chiameremmo un errore giudiziario. Ed è la novella di Tedaldo degli Elisei, gli Elisei, quelli di Dante, quelli degli antenati di Dante, perché appunto l'ambiente fiorentino è quello che parla sia per Dante che per Boccaccio. Tedaldo degli Elisei e Monna Ermellina, moglie di Aldobrandino Palermini. Tedaldo, che aveva avviato una relazione con Ermellina, a un certo momento lascia Firenze perché decide di andare a fare il mercante. Rientra dopo alcuni anni in città travestito da pellegrino, c'è tutta la tradizione agiografica, per esempio, della Vue de Saint-Alexis dietro questo ritorno di uno straniero travestito da pellegrino, che i suoi familiari naturalmente non riconoscono. E infatti Tedaldo scopre che i suoi fratelli lo ritengono morto e ucciso proprio da Aldobrandino, quindi lo hanno scambiato per un'altra persona che è morta, e di questo delitto è stato accusato Aldobrandino. Tedaldo riesce a capire chi sono gli assassini, anzi li sente parlare, sente che gli assassini si vantano dell'errore giudiziario che sta per essere commesso, e che noi potremmo sintetizzare, usando un verso di Dante, con l'espressione «e falsamente già fu apposto altrui». Questo lo dice Dante nel canto di Vanni Fucci, ma Madonna Ermellina dice «la cui morte è apposta a mio marito». Vedete come fa Boccaccio, no? Quando usa le parole di Dante. Ecco, in questo contesto appunto si cita, lo vedete al paragrafo 15, la sentenza che è già stata scritta, la condanna a morte di Aldobrandino, ingiustamente accusato di essere l'assassino. E vedete sotto le riflessioni di Tedaldo, vedete come sono tutte innervate e costruite di un preciso lessico giuridico, gli errori che potevano cadere nelle menti degli uomini, l'innocente per falsa sospinzione accusato con testimoni non veri, la cieca severità delle leggi e dei rettori, i quali assai volte quasi solleciti investigatori del vero, incrudelendo fanno il falso provare. E se i ministri dicono della giustizia e di Dio, dove sono della iniquità e del diavolo esecutori. Ecco, tutta la novella è ritmata e costruita su questa tramatura giuridica. Per fortuna Tedaldo riesce a dimostrare che riesce a far scagionare Aldobrandino e a far prendere, arrestare, condannare i veri assassini, e diciamo evita che la sentenza già scritta, già pronunciata, arrivi alla sua ultima irrimediabile conseguenza. La signoria, venuto il giorno e parendole piena informazione avere dell'opera, prestamente Aldobrandino liberò, eccetera, eccetera. E questa è la conclusione. Per tutta questa novella è di importanza fondamentale il commento con una fonte, con un testo, una fonte, insomma, direi, un riferimento diretto, che è stato già citato stamani da Federico Bambi, cioè gli statuti fiorentini del 1355. Se proviamo a incrociare i testi, il testo di questa novella, i testi degli statuti, ci troviamo tutta una serie di vicinanze, di consonanze, di corrispondenze. Gli statuti del 1355 ci permettono di verificare gli usi tecnici di sentenza come condanna, di sentenziare, stabilire attraverso una sentenza, ci informano esattamente di chi fossero i rettori e quali fossero le loro funzioni giurisdizionali, e così via. Ora, lo statuto del podestà, questo lo dico per elemento, diciamo, aggiuntivo, ma non casuale, non è un testo qualsiasi. Testo importantissimo anche dal punto di vista ovviamente della lingua, della scienza giuridica, ma è un testo che è conservato in autografo di Andrea Lancia. Ossia è Andrea Lancia commentatore di Dante, patrocinatore del culto di Dante a Firenze, ossia si ritorna all'interno di quel circuito di notai, volgarizzatori, estimatori di Dante, copisti, commentatori, protagonisti di quella appunto vera e propria restituzio di Dante a Firenze che avviene negli anni 30-40, ossia guarda caso esattamente in corrispondenza col rientro di Boccaccio da Napoli a Firenze, rientro che avviene nell'inverno del 40-41. Avventurosi sono davvero i percorsi del lessico, talora oscuri, impervi, sempre affascinanti. Abbiamo pensato di studiare, faccio vedere la pagina d'ingresso, il lessico di Boccaccio in un'impresa collettiva che da poco è stata pubblicata, sono circa 500 le voci che abbiamo pubblicato. D'altra parte, qui mi permetterete invece una chiusura più personale, che dal confronto e dalla conversazione fra studiosi, specie se amici, possa Andrea Lancia e Boccaccio, Andrea Lancia, Boccaccio e tutto quel circolo di dantisti che hanno cambiato le sorti della letteratura e della lingua italiana, perché chi ha dato coscienza della fiorentinità della lingua e della tradizione letteraria è stato Boccaccio. Ecco, che dal confronto e dalla conversazione fra gli studiosi e tra i maestri possano derivare ragionamenti, riflessioni o vere e proprie scoperte, lo ha testimoniato Arrigo Castellani, che è stato il mio maestro, proprio a proposito di Piero Fiorelli, amico di una vita. Vi cito un piccolo pezzettino scritto da Castellani. Devo a una conversazione in treno con l'amico Piero Fiorelli durante uno dei nostri viaggi da Firenze a Roma nell'inverno 1952-53 la soluzione del problema che presentano i due esiti concorrenti di GL intervocalico in italiano, cioè i tipi vecchiare e vegliare, perché si diceva vecchiare a Firenze al tempo di Dante come mugghia, mar per tempesta, e perché poi a un certo punto si è detto vegliare. È l'inizio memorabile di un saggio altrettanto memorabile che fu poi pubblicato su Lingua Nostra nel 1954. A chi è stato allievo di Castellani, quell'inizio, come vari altri del nostro maestro, sembrava evocare nella sua assoluta essenzialità e direi purezza di scrittura e di sintassi, un pensiero altrettanto limpido e coerente che si dipanava in riflessioni linguistiche anche in occasioni non ortodosse, come un viaggio in treno, situazioni oggi inimmaginabili, ma situazioni amicali, segno di un'epoca che è stata bella davvero. Di quell'epoca, segnata dai grandi maestri, rimane una profonda nostalgia e un'altrettanto profonda gratitudine, che vorrei sintetizzare nel guardare ancora una volta un'immagine che Federico Bambi ci ha restituito a distanza di anni per dono di Fiorelli. È un convegno pratese dove vedete da una parte Castellani, poi ci sono due autorità pratesi, c'è un giovanissimo Serianni e in angolo c'è Piero Fiorelli. Un'immagine che così bene rappresenta un tempo di studio, di pensiero, di scoperte, di riflessione, di inarrivabile signorilità. Grazie.
1: Grazie Giovanna per questo bellissimo saggio, per questo bellissimo intervento, per questo bellissimo ricordo di Fiorelli e di Castellani. Aggiungo un racconto personale di Fiorelli: la frequentazione tra i due amici non era limitata naturalmente ai viaggi in treno, ma molto spesso anche ai viaggi in macchina, perché Castellani non aveva la patente, mentre la patente l'aveva Fiorelli, e andavano insieme più volte, sono andati insieme nell'archivio storico del comune di San Gimignano, e mentre Fiorelli studiava gli atti della giustizia penale, che servivano per la costruzione del suo libro sulla tortura giudiziale, Castellani trascriveva quei testi che poi sarebbero diventati i testi sangimignanesi. Quindi un rapporto veramente stretto, veramente amicale e di alto rilievo anche sotto profilo scientifico. Grazie davvero a Giovanna. E adesso l'ultima relazione è tenuta incredibilmente da un'altra mia amica.
0: Cioè, quello volevo dire.
1: Non solo.
0: Ma fatti una domanda.
1: Non so, fatti una domanda, bisogna che faccia la domanda, è vero. Solo, non solo, ma mia compagna di scuola, compagna di liceo, oltre che di università, al tempo dello studio e oggi, perché Ilaria Pagni insegna diritto processuale civile all'Università di Firenze, non solo insegna diritto processuale civile, esercita la professione e soprattutto svolge anche un'altra attività, partecipa direttamente, essendo componente di moltissime commissioni ministeriali, allo sviluppo del diritto anche sotto il profilo legislativo, che è una giurista che interviene con profondità e competenza anche nella costruzione del nuovo diritto, e questo non fa certo mai male al nostro diritto. Gli lascio la parola e per cercare di capire di che cosa parlerà da ieri a oggi, confermo cambio di prospettiva, ma chi ti ha dato questo titolo?
0: Grazie Federico. Allora, è ovvio che il titolo l'ha dato Federico Bambi, è ovvio che soltanto il ricordo di Piero Fiorelli vi poteva mantenere qui fino a quest'ora con questo caldo terribile, quindi sono felice non tanto di essere l'ultima a parlare quanto di partecipare a questo ricordo commosso. Ho conosciuto Piero Fiorelli da studentessa e chiaramente il ricordo di Piero Fiorelli mi ha accompagnato, il ricordo di quelle giornate mi ha accompagnato in tutti questi anni, e poi quando ho ritrovato Federico Bambi, in realtà non l'avevo mai perduto, ho ripreso anche il contatto con le parole del diritto. Quindi è in qualche maniera in questo ruolo che mi ha invitato a partecipare, non soltanto, spero, in quanto amica, anche se ha dato dimostrazione di avere moltissimi amici. Questo almeno è un dato di fatto che ci portiamo a casa dopo questo incontro. Io, per tenervi qui ancora un po', devo necessariamente anticipare che la risposta alla domanda, la sentenza da ieri a oggi, confermo o cambio di prospettiva, ve la darò alla fine, perché è l'unico modo per obbligarvi a restare. Se c'è veramente, se ci sia stato o meno un cambio di prospettiva, lo capiremo alla fine, ma è anche vero che tutte le cose che sono state dette in realtà si traducono in un precipitato di quello che andrò a dire questo pomeriggio. Partiamo dalla prefazione di Alfredo Rocco alla monografia sulla sentenza civile del 1905, dove ci dice che la dottrina della sentenza, uno dei primi scritti in materia, riassume in sé la dottrina dell'intero processo. Un trattato sulla sentenza sarebbe, in ultima analisi, un trattato di diritto processuale civile. Quindi l'ambizione del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e da Federico Bambi è quella di passare dal processo alla sentenza, praticamente trascorrendo su tutto il diritto processuale civile, e non con un volo alto, ma con un volo in profondità, come hanno dimostrato le relazioni di questa mattina e quelle di questo pomeriggio. Se la polpetta avvelenata era riferita al termine processo, stamattina ne parlavamo col professor Franchini, una minore polpetta avvelenata è rappresentata dal fatto che il termine sentenza, l'avete sentito, ha una quantità di contenuti, ma ha anche un etimo, e anche l'etimo è importante, già stato ricordato, quello in qualche maniera che ha a che fare col verbo sentire e anche col sentimento. Dal vocabolario Treccani leggo: quindi la stessa accezione di sentenza giuridica autorevole ci insegna a dover non escludere il sentimento, l'intimo senso. Allora, anche concentrando questa relazione sulla sentenza in senso stretto, quindi la sentenza come provvedimento del giudice, si tratterà di capire alla fine quanto sulla sentenza incide il sentimento e se l'incidenza del sentimento sulla sentenza ha una rilevanza che probabilmente aveva anche in passato, ma che non siamo in condizioni, pur indagando benissimo le fonti del diritto romano, del diritto intermedio, tutto quello che è stato detto finora, ovviamente non abbiamo una ricaduta di come gli studi del sentimento di allora ora potessero effettivamente avere un peso. Oggi sì, perché oggi alla sentenza, al sentimento che viene messo nella sentenza, alle parole della sentenza, si dedica moltissima attenzione, molto più di quanto non se ne dedicasse in passato. Noi abbiamo, dal punto di vista della dottrina processualistica, una lettura per cui la sentenza, che effettivamente nel linguaggio comune è parere, opinione, ragionamento, argomentazione, ma per noi è giudizio pronunciato da uno o più giudici, si deve in qualche modo confrontare con una scelta. Se la sentenza è un atto di volizione, quindi l'atto con cui il giudice esprime la volontà dello Stato, parliamo oggi, parliamo ai giorni nostri, con riferimento al caso concreto, oppure un atto dell'intelletto. E questa contrapposizione fra atto di volizione e atto dell'intelletto lo ritroviamo anche nella tipologia di sentenze. Poi dirò, riprendendo uno spunto del professor Volante, cosa si intende per sentenza come provvedimento decisorio. E quando si dice che la sentenza in qualche maniera vede la contrapposizione fra atto della volontà e atto dell'intelletto, pensiamo alla sentenza di mero accertamento e alla sentenza costitutiva, perché la sentenza di mero accertamento è una ricognizione dell'esistente, o perlomeno dovrebbe esserlo, viceversa la sentenza costitutiva è una sentenza che crea, che costituisce, che modifica, che estingue, che modifica la realtà. Quindi il comando del giudice interviene nella realtà e lo modifica. Sentenza viene anche contrapposta, oggi questa non è la parola che è emersa, iudicatum, si è parlato di giudicato, però non si è detto che l'espressione iudicatum viene utilizzata in luogo di quella di sentenza con una forza maggiore, proprio perché la sentenza può essere anche l'opinione, il parere non necessariamente vincolante, mentre iudicatum è quello che effettivamente dice la parola fine su qualunque vicenda. E poi ancora il contributo creativo della giurisprudenza, quella che oggi è la giurisprudenza, cioè soltanto la scienza dei giudici, il contributo creativo rispetto a un diritto che oggi è un diritto scritto, è un diritto codificato, anche se siamo nell'era della decodificazione, almeno apparentemente sono moltissimi codici che ancora vedono la vita, e in passato invece era abbastanza inutile configurare i giudici come esecutori delle leggi quando leggi coerenti e organiche non c'erano, quindi la situazione era completamente diversa. Il giudice emotivo, quando parlavo prima del sentimento, evidentemente ci dobbiamo interrogare, ho qui un libro di qualche anno fa scritto da uno studioso di psicologia della decisione, se esiste un'importanza, un peso delle emozioni nella decisione. È chiaro che la risposta è sì, e ci dobbiamo domandare se questa importanza delle emozioni nella decisione ha in qualche maniera un peso che deve essere tenuto in considerazione oggi che si fa un gran parlare di intelligenza artificiale. Perché il tema della certezza del diritto, della possibile predittività del diritto, ha finito per portarci a ritenere che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi in qualche maniera possa darci quella certezza che altrimenti una decisione in parte irrazionale come quella che può venire da un essere umano, da tre esseri umani, potrebbe metterci in difficoltà. Allora il tema sul quale dobbiamo riflettere, ma è veramente così, l'intelligenza artificiale supera quella componente emotiva? O invece l'intelligenza artificiale non fa altro che partecipare delle medesime emozioni per il modo in cui l'intelligenza artificiale recupera il materiale e lo elabora? E questa è una risposta alla quale spero di arrivare alla conclusione. Poi non posso fare a meno di parlare del linguaggio. Stamattina Paolo Cappellini ha fatto riferimento a quella chiarezza e sinteticità che noi troviamo oggi nel codice di procedura civile. Siamo arrivati buoni ultimi quando in realtà era un principio generale proprio del processo civile, ma è arrivato prima di noi il codice del diritto sportivo, pensate. Ecco, quando arriva il codice del diritto processuale civile, però rispetto agli altri codici fa un passo avanti, non si limita alla sinteticità ma aggiunge la chiarezza. Ora, a parte il fatto che l'introduzione della sinteticità nel codice di procedura civile c'era già dal 1942, non sotto forma di principio come oggi nell'articolo 121, ma come aggettivazione di tutti i provvedimenti del giudice. Tutti i provvedimenti del giudice fin dal 1942 erano alternativamente non tanto sintetici perché non si usava correttamente l'aggettivo, ma concisi o succinti. E questa insistenza sul fatto che dovessero essere concisi o succinti nasceva dal fatto che nel nuovissimo digesto, nel 1902, si scriveva che le sentenze allora, e sono passati, è passato più di un secolo, erano così confuse, così complicate, così oscure, che alla fine finivano per indurre le parti all'impugnazione. Quindi il tema dell'oscurità del linguaggio, e se l'oscurità del linguaggio avesse delle ricadute, è un tema che noi ci portiamo dietro da più di un secolo. Ovviamente poi la Corte di Cassazione ha buon gioco nel 2014 a scrivere quando le sentenze di primo e secondo grado mancano di nitore sintattico, chiarezza logica e struttura espositiva, inducendo in tal modo anche incolpevolmente le parti a coltivare la lite, le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra di esse. Quindi la ragione dell'attenzione al linguaggio delle sentenze non è nuova, quello che è nuovo è la codificazione di un principio di chiarezza e sinteticità che arriva soltanto nel 2022. Arriva nel 2022 dopo però che si è fatta una lunga riflessione su questa chiarezza e sinteticità, e questo spiega in risposta a Paolo Cappellini perché l'aggiunta della chiarezza, proprio perché si è temuto, e Federico Bambi è testimone perché ha partecipato ai lavori di quella commissione che se n'è occupata, che insistere soltanto sulla sinteticità come avevano fatto gli altri codici finisse per portare all'errore di pensare che sinteticità sia brevità e non sintesi, perché sintesi è fare in qualche modo ricognizione degli elementi essenziali e utilizzare solo quelli nel ragionamento, mentre sinteticità rischia di essere confusa con brevità. Ed è ovvio che una sentenza, ma questo vale anche per gli atti di parte, non è troppo lunga o troppo breve, deve essere proporzionata agli argomenti che deve trattare. Quindi l'attenzione al linguaggio ha finito per portare a introdurre questo elemento della chiarezza, in modo che si capisse che la sinteticità non era altro che un mezzo, uno strumento per arrivare a un fine, e per questo non c'è la sanzione, perché il problema non è tanto se la sentenza sia chiara o non sia chiara e dunque sanzionare qualcuno, anche perché nel caso della sentenza sarebbe difficile sanzionare qualcuno, semmai più sugli atti di parte, sanzionandoli sulle spese, ma perché il messaggio deve essere: cerchiamo di ragionare in maniera chiara. È ovvio che in un momento storico in cui non si ragiona molto, perché ragionare è faticoso, perché ci sono mille scorciatoie per non ragionare, un invito alla chiarezza, intesa come chiarezza mentale, come ragionamento, come riflessione, come quello che ha fatto Piero Fiorelli in tutti questi anni, parlare in treno, parlare in macchina, studiare in biblioteca, cioè confrontarsi col particolare per arrivare al generale, avere una grandissima pazienza, questo è quello che si richiede al professionista intellettuale. Il professionista intellettuale non deve cercare scorciatoie, perché il momento in cui cerca scorciatoie ha fallito la propria missione. Le scorciatoie le possono trovare altri, giustamente, perché ci sono tanti mestieri in cui l'utilizzo della macchina aiuta. Il professionista intellettuale deve lavorare essenzialmente con la propria testa, e lavorare con la propria testa è faticoso, e lo dimostra la vostra presenza qui stasera, quando appunto state morendo di caldo. Allora, cosa si fa se si lavora su questi elementi? La completezza espositiva, la chiarezza e la capacità di sintesi sono addirittura elementi di valutazione della professionalità del magistrato e si ritrovano nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. Questi elementi servono a fare quello che, riprendendo Umberto Eco, che però a sua volta riprendeva un filosofo danese, dà forma al contenuto. Facciamo un gran parlare della sentenza giusta. È difficile stabilire se una sentenza è giusta o ingiusta, è più facile stabilire se è valida o invalida. Una volta che la sentenza è valida, sapere se è giusta in realtà non lo sapremo mai, c'è semplicemente una parola fine, perché il procedere del processo non può andare avanti per sempre. Ma certamente se quella sentenza è frutto di un argomentare consapevole, di una consapevolezza epistemologica che oggi è molto difficile da ottenere, proprio perché si ricorre a scorciatoie, perché al tempo dell'intelligenza artificiale e in generale dell'uso della tecnologia digitale è molto difficile la consapevolezza epistemologica, se c'è questo sforzo, se c'è questa argomentazione, allora è possibile che la sentenza tenda alla giustizia. Qui però le parole continuano a avere un peso. Allora, andando un po' più per ordine e cominciando dalla prima precisazione terminologica che volevo fare, qui utilizziamo sentenza come equivalente di provvedimento decisorio. Il professor Volante ha detto giustamente: sentenza, ordinanza, decreto, le carte si sono un po' mischiate, e non si sono mischiate soltanto nei termini che lui ci ricordava, l'ordinanza di convalida di sfratto, il decreto ingiuntivo, che ancora ci aiutavano a porre delle linee di demarcazione. Si sono mischiate perché a un certo punto il legislatore ha deciso che anche nel processo a cognizione piena ci potessero essere delle ordinanze decisorie, che fino a quel momento non c'erano mai state, semplicemente perché nella testa del legislatore di qualche anno fa l'ordinanza si motiva un po' meno, mentre la sentenza si motiva un po' di più. In realtà, se noi andiamo a vedere, le norme sulla motivazione della sentenza e dell'ordinanza sono sostanzialmente le stesse. È nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che la motivazione anche della sentenza scende un po' uno scalino, perché si va a dire che il giudice tutto quello che deve fare è esporre i fatti che ha esaminato per raggiungere una decisione, non, attenzione, esporre le ragioni dei fatti, esporre i fatti. Esporre i fatti non è la stessa cosa che esporre le ragioni dei fatti, perché i fatti non esistono in natura. I fatti esistono attraverso un ragionamento che il giudice fa, e quel ragionamento che il giudice fa è quello che ci porta alla costruzione o ricostruzione del fatto. Di nuovo pesano le parole. Quando si parla di fatti, i fatti si costruiscono o si ricostruiscono? Michele Taruffo, in uno scritto del 2009, parlava di giudice che costruisce il fatto. Ma perché Michele Taruffo è un giudice, è un processualista che in qualche maniera ha l'obiettivo della verità ad ogni costo, e avendo l'obiettivo della verità ad ogni costo non si può accontentare di questa verità processuale che gli appare un prodotto di serie B, un prodotto nel quale si arriva a una verità passando attraverso una serie di elementi controepistemici che ci portano a trovare una realtà che non è la realtà che sta fuori nel mondo. È una realtà in questo processo, in questo rito, in cui tutto è in qualche maniera, potremmo utilizzare questa espressione, teatrale, perché si usa la toga, perché si usa un linguaggio diverso, perché si sta in un tempo diverso da quello reale, quindi è un qualcosa perché si gioca secondo determinate regole, e anche i fatti non sono i fatti del mondo reale, sono i fatti che entrano nel processo attraverso le prove, ma le prove vengono valutate dal giudice e soprattutto ci sono regole di presunzione, presunzione legale, presunzione semplice, ci sono regole di prove legali, ci sono principi dell'onere della prova. Non a caso Calamandrei, facendo un paragone fra il giudice, lo storico e lo scienziato, ci diceva che il giudice, diversamente dallo storico e lo scienziato, ha il divieto del non liquet. Quindi a un certo punto il giudice una decisione la deve prendere. Lo storico e lo scienziato teoricamente potrebbero dire non lo so. Poi questo non succede mai, perché lo scienziato non dirà mai non lo so. Ma questo per un problema di hubris, temo, non tanto per un problema di divieto di non liquet. Finirà per dire delle cose anche quando non è assolutamente sicuro che quelle cose siano in quel modo. E questa è una delle ragioni per le quali nei processi civili e nei processi penali la consulenza tecnica sta diventando un grandissimo problema. Quindi stavo dicendo dei modelli decisori, l'ordinanza e la sentenza all'interno anche del processo di cognizione, il fatto che comunque la sentenza, intesa come provvedimento decisorio, è un provvedimento che deve essere motivato, ma non troppo. Perché ormai da un po' di anni, da che la Corte di Cassazione non deve andare più a sindacare, almeno quella civile, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, quella penale sì, lo deve andare ancora a sindacare, quello che interessa è il minimo costituzionale di motivazione. Non c'è più un massimo costituzionale di motivazione, c'è un minimo costituzionale. Quale sia questo minimo costituzionale non è dato saperlo, tant'è vero che gli stessi giudici di Cassazione ci dicono essenzialmente che quando vogliono entrare nel merito delle vicende, qui ritorna all'aspetto emotivo e razionale, ritengono che quella questione sia questione di legittimità e che la motivazione possa essere in qualche modo censurata perché mancante, anche se mancante non è, quando invece non ritengono di dover entrare nel merito della vicenda, allora dicono che è fatto, che è un giudizio che esula dal giudizio di legittimità e che la motivazione è perfettamente consistente. Quello della motivazione è un tema centralissimo, un tema importantissimo. L'obbligo di motivazione, articolo 111 della Costituzione, il dispaccio reale del 1774 di Ferdinando IV di Napoli, che poi ritornerà fra poco, non ci metterò moltissimo, nel momento in cui si parlerà tra breve della motivazione a richiesta, a pagamento addirittura, che ha introdotto l'obbligo di motivazione. Il Tanucci scriveva: per togliere alla malignità e alla frode qualunque pretesto e assicurare nell'opinione del pubblico la esattezza e la religiosità dei magistrati, vuole la maestà sua, anche sull'esempio e sull'uso dei tribunali più rinomati, che in qualunque decisione che riguardi o la causa principale o gli incidenti fatta da qualunque tribunale di Napoli, o collegio, o giunta, o altro giudice della stessa capitale che abbia facoltà di decidere, si spieghi la ragione del decidere, ossiano i motivi sui quali la decisione è appoggiata. Eppure, ancora oggi, nel processo civile, si assiste al deposito della sentenza senza la motivazione, che verrà depositata molto tempo dopo. Questo perché? Com'è possibile depositare una decisione senza aver ancora scritto la motivazione? In base a quale percorso argomentativo si è arrivati alla decisione se non si è fatta la motivazione? La verità vera è che scrivere la motivazione è molto più faticoso che non decidere, perché decidere spesso si decide distinto. E questo non si dovrebbe dire, ma è così, e la conseguenza è che la motivazione finisce per essere una giusta posizione di una giustificazione di una decisione che si è presa secondo dei motivi che sono dei motivi che in qualche modo tengono dentro anche questioni di carattere irrazionale. La motivazione è quello che serve, in buona sostanza, a bilanciare due tendenze: far valere le ragioni dell'autorità e la tendenza dell'autorità della ragione. Queste due cose messe insieme spiegano la funzione extraprocessuale della motivazione. La funzione endoprocessuale della motivazione è molto più semplice: il giudice del grado successivo esamina la sentenza del giudice del grado precedente, ma non la conferma se lo convince la motivazione, la conferma se lo convince il dispositivo, perché anche se non è d'accordo con la motivazione del giudice del grado precedente, quella sentenza può essere considerata lo stesso una sentenza giusta se risponde alla soluzione che il giudice ha nel proprio percorso mentale.
2: Sempre le parole, l'importanza delle parole. Come si fa a sapere il giudice quanto crede, cosa crede e sostanzialmente come fa a esprimere, una volta che non ci siano regole di prove legali, in che misura arriva una determinata decisione secondo il proprio prudente apprezzamento? Di nuovo le parole hanno un peso. Se ci pensate, non esiste un metro quantitativo, al di là del fatto che qualche volta nel processo civile, nelle cause di risarcimento, si parla di una percentuale che consentirebbe di vedere se una determinata situazione si è verificata in un certo modo, il più probabile che non, ma ci spiegano gli esperti che non è nemmeno in quel caso una questione di percentuale. Lo fa con le parole. È evidente, è evidentissimo, è ovvio. Il giudice non si esprime mai, non dovrebbe esprimersi mai in modo dubitativo, tant'è vero che si insegna a non usare il verbo reputa, ritiene. Il giudice, quando si esprime, esprime la volontà della legge, la norma del caso concreto, il suo linguaggio è molto più simile a quello del legislatore di quanto non sia il linguaggio dell'avvocato. E Aurelio Gentili, in un libro che cito spesso, Il diritto come discorso, ci fa vedere la differenza del modo di parlare dell'avvocato e del giudice, perché l'avvocato deve convincere. E quindi la sua è una logica argomentativa. Il giudice deve anch'egli convincere, ma non secondo una logica argomentativa. Deve far immaginare che quello che dice sia vero, sia effettivo. Quando in realtà, come ho detto all'inizio, non soltanto sulle norme il giudice non solo interpreta, ma in parte crea, ma anche sui fatti, in qualche modo, il giudice esprime quelli che sono giudizi sui fatti. Arrivo veramente e piuttosto rapidamente alla conclusione. Non entro nel rapporto del giudice col precedente, non entro nel rapporto che mi segnalava Paolo Cappellini stamattina del giudice con le comparse dei difensori, perché qualcuno ha osservato che il giudice non dovrebbe ricopiare passaggi delle comparse dei difensori. Veramente succede molto più il contrario, che quasi nemmeno vengano lette. Quindi il problema non è tanto quello che lo copino. Laddove questo accada, per la verità c'è stato anche un momento in cui nelle norme di legge si voleva proprio prevedere che, come si può far riferimento ai precedenti conformi, si potesse far riferimento alle parole dei difensori. In realtà poi la Cassazione si è orientata nel senso che gli argomenti dei difensori non devono essere confutati uno per uno, è sufficiente che la Corte, il giudice, dia dimostrazione di essersi confrontato con esse. Come questo sia possibile non è detto, perché non è detto che sempre la motivazione, non essendo un rendiconto di tutto quello che il giudice ha pensato per decidere, come pure voleva un grande magistrato che era Pino Borrè, sia buona sostanza in condizione di fare. La motivazione a pagamento era quello che vi dicevo all'inizio. Ecco, a proposito della motivazione a pagamento, c'è stato un momento, proprio perché la motivazione costa da un punto di vista mentale, perché è la giustificazione giusta apposta, che si è ragionato di motivazione a richiesta e motivazione a pagamento. Gratis il dispositivo, se si vuole sapere come il giudice ha ragionato si paga. Questo non è una cosa propria del nostro ordinamento, non è mai entrata nel nostro ordinamento. In altri paesi funziona così, dove la giustizia, noi ci lamentiamo della nostra giustizia inefficiente, ma è una giustizia che costa pochissimo. Provate a fare delle cause in altri paesi e vedrete che cosa significa veramente avere giustizia, ma pagando una quantità di soldi che nessuno di noi potrebbe permettersi. Ecco, nello schema del disegno di legge collegato a una legge di stabilità del 2014, poi ritirato dal ministro Orlando, era prevista proprio questa, l'introduzione della motivazione a richiesta. Nel dispaccio del 1774, che già ho citato, quando le sentenze venivano pubblicate a cura della stamperia reale, vendute a prezzo assai basso, col pagamento di un carlino per ogni 10 copie stampate, quando la decisione non passi il mezzo foglio e date gratuitamente al richiedente in caso di povertà. Onde, con buona ragione, quando ormai il nuovo secolo si era avviato, Nicolini poteva dire: la motivazione è un conto renduto da magistrati al governo e al pubblico. Mi avvio alla conclusione parlando dell'intelligenza artificiale. Il tema dell'intelligenza artificiale è delicatissimo, perché parlandone male si rischia di andare inutilmente controcorrente. Parlandone troppo bene si rischia di incentivare i nostri giovani a utilizzarla troppo. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che l'intelligenza artificiale ha un modo di lavorare, e questo non cambierà nemmeno in futuro, che è sostanzialmente computazionale e statistico. Per quanto si ragioni oggi sul fatto che l'intelligenza artificiale può operare autonomamente una volta che siano stati inseriti all'interno dei meccanismi tutta una serie di elementi che le consentono di lavorare in autonomia, rimane pur sempre un soggetto che assembla qualcosa. E siccome non può andare verso il futuro, ma deve andare necessariamente verso il passato, e siccome verso il passato non trova cose come gli scritti di Piero Fiorelli se non digitalizzati, non trova le opere di Calamandrei se non digitalizzate, si ferma, e non trova sicuramente Gaio, le Pandette se non digitalizzate, si ferma alle ultime sentenze della Corte di Cassazione. E quindi se non c'è niente di nuovo in quelle sentenze, se quelle sentenze sono stereotipate su sentenze precedenti, l'intelligenza artificiale non fa altro che fare la stessa cosa, riprodurle. Certo, allora avremo la certezza del diritto. Avremo la certezza del diritto, ma perché nel momento in cui le sentenze diranno tutte la stessa cosa, e non è così, perché si dice che le sentenze della Cassazione oggi sono un upim, il risultato sarà che non avremo passaggi in avanti, non avremo lo storico caso Meroni, non avremo il caso della risarcibilità del danno da interessi legittimi, non avremo quei passi in avanti che sono stati fatti alla giurisprudenza, proprio perché la giurisprudenza ragionava e si confrontava con la dottrina. E questo è l'altro tema. All'epoca del diritto romano si ragionava di quali autori dovessero essere utilizzati come pareri sostanzialmente che facevano fonte del diritto, tanto che a un certo punto si contarono, si numerarono e si disse quelli. Poi siamo arrivati a un momento, nel 1865, in cui si è vietato di invocare l'autorità degli scrittori legali, ma per un motivo completamente diverso, perché si ragionava della nefasta influenza della dottrina sulla certezza del diritto. Quindi è colpa nostra se siamo arrivati a che nessuno ci legge più, perché già nel 1865 c'era questo divieto, oggi le citazioni degli autori sono vietate dalla disposizione di attuazione del codice di procedura civile, qualche magistrato più giovane mi ha chiesto: ho capito da questo divieto che non vi devo nemmeno leggere. No, non ci dovete citare, ma che non ci dobbiate nemmeno leggere mi sembra un po' forte. Chiaramente se non si legge la dottrina, si leggono solo le ultime sentenze e lo si fa con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, diventa un problema. Allora cosa c'entra il giudice emotivo? Il giudice emotivo non è un giudice irrazionale, è un giudice che ragiona secondo pregiudizi. Io mi sforzo di usare sempre l'italiano e non parole di altri paesi, quindi evito il bias cognitivo che viene così frequentemente citato, però è quello che si usa come espressione nella psicologia della decisione giudiziaria. Cioè il pregiudizio della visione a tunnel che ti porta a condannare una persona perché ritieni fin dall'inizio che quello sia il possibile responsabile. Ma nel processo civile è la stessa cosa, scarti una soluzione per poi arrivare all'altra e quell'altra soluzione la motivi, appunto come dicevo prima, dopo averla però già raggiunta. Questi pregiudizi, la visione a tunnel, eccetera, ce l'ha anche la macchina, perché la macchina recupera esattamente il nostro modo di ragionare, nel senso che, facciamo questo esempio, è stato fatto tante volte, se gli viene chiesto se una fotografia rappresenta un ASCII oppure rappresenta un lupo, sceglie che sia un lupo o un ASCII perché associa al lupo o all'ASCII determinate conformazioni intorno alla figura del lupo e dell'ASCII. Anche se l'intelligenza artificiale va avanti rispetto a questo, comunque c'è un ulteriore problema, che noi, uomini, abbiamo il pregiudizio dell'automazione, cioè il risultato che ci rende l'intelligenza artificiale, che ci rende la macchina, siamo portati a pensarlo migliore rispetto al risultato che può produrre il nostro cervello. Chi mai mette in discussione il risultato di una calcolatrice? Nessuno avrebbe mai il coraggio di dire che una determinata operazione non fa quello che ci dice la calcolatrice. Ma la calcolatrice opera secondo un meccanismo semplice, l'intelligenza artificiale no, se sbaglia, noi non siamo in grado di sapere se ha sbagliato. Quindi ai pregiudizi dell'uomo, che prende la macchina, si accompagna il ritorno del pregiudizio della macchina sull'uomo, per cui alla fine non controlleremo più niente. Non voglio essere disfattista, però vorrei ricordare a tutti noi, perché è importante farlo, che nel momento in cui ci dobbiamo domandare come si fa a seguire il ragionamento della macchina, l'unico modo che abbiamo, non potendo seguire quel ragionamento, è provare a fare un controllo controfattuale, come rispetto alla calcolatrice un tempo si faceva la prova del 9, ma è molto difficile farlo rispetto a un percorso che non abbiamo seguito fin dall'inizio. E allora io preferirei ragionare al contrario, finché ancora sarà possibile, ricordando, parafrasando Kafka, che il problema vero è come si arriva alla sentenza giusta. La sentenza giusta si arriva nel momento in cui, e recuperiamo quanto dicevamo stamattina sul processo, il processo è un actus trio personarum. In buona sostanza ci sono due forze e c'è una terza. E dall'equilibrio fra queste forze arriva un prodotto. Ecco, se la sentenza è il prodotto del processo, bisogna però che il giudice segua quel processo e non deleghi poi il risultato finale di quel processo a un altro soggetto. Voi mi direte, ma esiste l'ufficio del processo, esistono i giudici onorari, esistono mille forme di delega. Certo, ma quella è la patologia alla fine. Non è che siccome quella è la patologia, noi dobbiamo sommare a una patologia un'altra patologia. Diceva giustamente Calabresi che il mestiere del giudice è un mestiere importantissimo, ma non perché va a scrivere la grande sentenza. Si può essere tentati di pensare che l'esperienza più gratificante per un giudice sia di scrivere la grande sentenza, quella che diventa patrimonio generale di tutta la comunità giuridica e che viene raccolta e menzionata in tutti i manuali di diritto. In realtà il contributo più prezioso che un giudice dovrebbe dedicare al suo lavoro è piuttosto sapersi misurare, con l'ausilio degli strumenti del suo mestiere, ma soprattutto del suo spessore giuridico e umano, con ciò che non è giusto. In quest'ottica non ci sono sentenze piccole e pertanto trascurabili o noiose, perché seppur piccole possono invece essere sentenze per scrivere le quali si è andate oltre il loro contesto, fino ai grandi quesiti. E siccome ci ricordava Satta, la motivazione è un'essenza della giustizia, e con le Santi ci diceva: o che mai si vorrebbe altrimenti vanificare una conquista di civiltà perché ci fa perdere tempo? Lasciamoci con questo monito nel ricordo di Piero Fiorelli. Grazie.
1: Grazie mille, Ilaria. È molto appropriato riferimento all'intelligenza artificiale, proprio perché continua a ricordarci che Fiorelli, che non c'entrava nulla con l'intelligenza artificiale, ma certamente è stato uno dei promotori dell'informatica giuridica, e quindi anche qui una perfetta linea di continuità. Non so se ci sono domande tra il pubblico. Nessuno alza la mano, quindi a questo punto io non posso che ringraziare tutti, soprattutto per aver avuto la pazienza e la capacità stoica di sopportazione del clima nel quale abbiamo vissuto questo convegno. Vi ringrazio molto di aver partecipato, vi ringrazio molto di essere rimasti fino alla fine questo pomeriggio e vi rimando ad una prossima occasione. Grazie.
3: Radio Radicale, sono le 18:23, abbiamo seguito il convegno che si è tenuto a Firenze il 9 luglio, processo e sentenza dall'età antica alla contemporaneità, per ricordare Piero Fiorelli, organizzato dall'Accademia della Crusca in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca, l'Università degli Studi di Firenze, in particolare il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il Centro di Studi Paolo Grossi per la storia del pensiero giuridico moderno e l'Ordine degli Avvocati di Firenze. Ora passiamo a un altro convegno, un dibattito per meglio dire, organizzato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia il 6 luglio, dal titolo L'ONU e la corsa a segretario generale, rifondazione democratica o irrilevanza. Sono intervenuti Pino Arlacchi, già vice segretario generale delle Nazioni Unite, e Max Civili, giornalista.
4: Allora, buongiorno a tutti da parte di Max Civili e bentrovati per un nuovo approfondimento della stampa estera. Oggi parleremo di un tema di grandissima attualità. Le Nazioni Unite sono ancora utili, vanno riformate, vanno rifondate, e per farlo miglior ospite non potevamo avere. Abbiamo Pino Arlacchi, un interlocutore che da quasi 30 anni, o forse più di 30 anni, segue le politiche ONU, è stato vice segretario generale delle Nazioni Unite tra il 97 e il 2002, durante il mandato di Kofi Annan. Sì, in quegli anni è stato direttore esecutivo del programma antidroga e anticrimine dell'ONU. È stato europarlamentare dal 2009 al 2014 con l'Italia dei Valori e precedentemente è stato vicepresidente della Commissione parlamentare italiana antimafia tra il 94 e il 95. E dunque oggi con Arlacchi parliamo di Nazioni Unite, cioè alla luce delle profonde trasformazioni che caratterizzano questa fase storica. Un nuovo ordine globale sta prendendo faticosamente forma sulle ceneri di quello unipolare. Appare sempre più evidente come le Nazioni Unite si trovino davanti a una grande sfida, e le chiedo, così per rompere il ghiaccio, se sono in questa fase storica all'altezza del momento che stiamo vivendo per raccogliere questa sfida.
5: Beh, la risposta è molto semplice e molto rapida. No. Una delle ragioni principali per cui ho deciso di candidarmi a segretario generale è proprio il fatto che le Nazioni Unite si trovano probabilmente nel più basso livello di reputazione e di capacità operativa di intervento di tutta la loro storia. Le Nazioni Unite sono praticamente scomparse dalle crisi internazionali. Le tre più grandi crisi internazionali che abbiamo avuto negli ultimi anni, la guerra in Ucraina, il genocidio di Gaza e l'attacco all'Iran, la guerra delle tre settimane tra Stati Uniti ed Iran, hanno visto le Nazioni Unite fare da spettatrici e fare soltanto qualche comunicato di circostanza. Per le Nazioni Unite in questo caso io intendo il segretario generale, che è la più alta carica del sistema, qualche comunicato di circostanza. Su Gaza c'è stata qualche critica che non fa altro che ripercorrere la posizione delle Nazioni Unite verso Israele, che è una posizione ormai storica, negativa, di critica delle politiche israeliane. Ci sono almeno 6 risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e un numero enorme di risoluzioni dell'Assemblea Generale che criticano Israele, soprattutto sulla

0: Esattamente questo. Intervengono come forza di mantenimento della pace. L'intervento delle Nazioni Unite è stato zero, anche quando era davvero fondamentale. Mi riferisco quando si sono conclusi gli accordi di Minsk, Minsk 1 e Minsk 2. Era il classico accordo che in tempi diversi bisognava che fosse garantito dalle Nazioni Unite. Zero. Neanche la proposta di intervenire, neanche quella. E quindi abbiamo avuto una guerra che si poteva evitare, abbiamo avuto a Gaza un genocidio che si poteva evitare. I genocidi non nascono mai all'improvviso, cioè non sono esplosioni di follia di uno Stato o di un'etnia contro un altro. I genocidi hanno dei precisi segni premonitori. Quando ero all'ONU ho concorso a istituire addirittura un ufficio di prevenzione del genocidio. Ci sono studi eccellenti sul genocidio che indicano quali sono i segnali, gli indicatori che sta per scoppiare un genocidio e quindi avvertono gli Stati membri che occorre predisporsi per soprattutto prevenire il genocidio all'inizio, quando si sta manifestando. No, e dopo l'esperienza del Ruanda del 94, il genocidio che poteva essere perfettamente impedito da un'azione delle Nazioni Unite che non c'è stata, dopo la terribile lezione del Ruanda, ci si sarebbe dovuti aspettare un minimo di intervento nei confronti della reazione del tutto sproporzionata e disumana e feroce di Israele all'attacco di Hamas dell'ottobre. Zero.
1: Le faccio una domanda, le chiedo che cosa è cambiato in questi anni? Lei ha vissuto le Nazioni Unite verso la fine degli anni 90, no? Le chiedo se si tratti semplicemente, l'attuale segretario generale Guterres è stato più volte attaccato per la sua, chiamiamola così, cautela, no? Nell'approcciare certe questioni. Le chiedo se è tutto legato alla gestione di Guterres o se è cambiato qualcosa all'interno del sistema delle Nazioni Unite in questi anni che l'hanno praticamente quasi resa irrilevante.
0: La gestione Guterres è in gran parte responsabile dell'assenza delle Nazioni Unite e delle crisi internazionali. Occorre anche però dire che viviamo un momento di transizione dal mondo unipolare, governato e guidato dagli Stati Uniti. Siamo passati rapidamente a un mondo multipolare in cui esiste un nuovo soggetto politico mondiale che io chiamo il Grande Sud, che è improprio chiamare Grande Sud perché la maggior parte di questi stati non stanno al sud, stanno a est, ma giusto così per ripetere una definizione che ormai è diventata canonica, questo Grande Sud, che sarebbe la nuova maggioranza globale, che si esprime già nell'Assemblea Generale con delle maggioranze che vanno tra l'80 e il 90% sui maggiori temi in discussione all'Assemblea Generale, non ha ancora un'espressione politica interna alle Nazioni Unite, perché il Consiglio di sicurezza è rimasto tale e quale. Che bloccare le iniziative del sistema nelle crisi alla questione della Palestina come Stato membro. La Palestina è quasi uno Stato membro perché partecipa regolarmente a tutte le attività dell'ONU, non vota e non è quindi uno Stato membro a pieno titolo. C'è una maggioranza di oltre l'80% assolutamente multipolare, perché gli ultimi Stati che si sono pronunciati a favore sono stati il Regno Unito e la Francia, giusto l'anno scorso. Non si riesce a far entrare la Palestina e i palestinesi nelle Nazioni Unite perché gli Stati Uniti mettono il veto a ripetizione. L'ultima votazione, 157 voti a favore dell'ingresso della Palestina, praticamente l'80%, il quarto veto americano. Questo significa che non è sufficiente riformare

0: le Nazioni Unite. Io non chiamo il mio piano una riforma delle Nazioni Unite per rispetto della decenza, perché i tentativi di riformare le Nazioni Unite non si contano più. Voi pensate che le Nazioni Unite sono nate nel 1945, nel 1947 c'era già una commissione delle Nazioni Unite per riformare le Nazioni Unite. Io sono entrato nelle Nazioni Unite nel 1997 sull'onda dell'ennesimo tentativo di riforma delle Nazioni Unite. Kofi Annan mi chiamò insieme al presidente d'Irlanda, Mary Robinson, per iniziare tutti assieme un progetto di riforma. Nel giro di 6 mesi, un anno, tutti se ne erano dimenticati. E quindi non chiamo il progetto di riforma perché ci sono 5 articoli della Carta che sono stati costruiti e approvati proprio per impedire qualunque tentativo di riforma, perché il potere di veto si estende anche alle questioni di riforma delle Nazioni Unite, nonostante ci sia una maggioranza enorme a questo proposito. Io lo chiamo processo di rifondazione, perché significa dover costruire un sistema interamente nuovo, ma che nello stesso tempo si richiama alle sue origini, si richiama alle parti fondamentali della Carta, alcune delle quali sono state attuate, ma buona parte delle quali non sono state attuate per via soprattutto del discorso del veto. La chiamo rifondazione perché questo significa consentire alle Nazioni Unite di svolgere il ruolo per il quale sono state create, concentrandosi proprio sull'elemento centrale del proprio mandato, che è il mantenimento della pace. Quindi io non ho mai visto con simpatia l'idea delle Nazioni Unite che diventano un governo mondiale, e cioè che si occupano di tutti i problemi del pianeta. Anche se un tempo ero favorevole, ci ho pure scritto a questo proposito, poi ho cambiato idea adeguandomi anche ai cambiamenti del sistema internazionale più recenti. Per cui non è necessario che le Nazioni Unite si occupino di tutto e di tutti. Gli Stati membri e anche tante organizzazioni regionali e internazionali sono più che sufficienti a trattare grandi temi che devono avere per forza una dimensione multilaterale. Quando parlo dell'ambiente, quando parlo dell'energia e così via, è ovvio che le Nazioni Unite sono la sede più appropriata, ma tanti altri temi non è necessario che vengano affrontati, anche perché questo significa espandere eccessivamente, burocratizzare troppo un organismo che già soffre di burocratizzazione. Durante il mio mandato ho fatto di tutto per semplificare, per evitare le sovrapposizioni, per evitare gli sprechi, le duplicazioni. E lì ho fallito completamente, non ci sono riuscito neanche. Io ero il direttore della sede di Vienna dell'ONU, dove si concentrano molti programmi delle Nazioni Unite. Lì non sono riuscito a fare questo lavoro. Mentre sugli altri piani, devo dire che sono riuscito a ottenere anche più di quello che io avevo in mente di ottenere. Quindi, ripeto, concentrazione delle Nazioni Unite sul tema della guerra e della pace, rafforzamento ulteriore della Carta delle Nazioni Unite nella parte sulla guerra e sulla pace, è già oggi il documento più avanzato mai prodotto dall'umanità, cioè si è sfiorata la proibizione formale della guerra, ma si è condannata la guerra in tutte le sue manifestazioni. Si scartò perfino il concetto di guerra giusta, quello che ora è tornato in auge perché il Papa, nella sua ultima enciclica, ha affrontato il tema condannando anche l'idea della guerra giusta. Le Nazioni Unite hanno fatto questo già nel 1945. Ci fu un dibattito molto approfondito tra quelli che dicevano: ma la guerra è un momento, certe volte ci vuole per forza, perché se tu devi combattere un nemico armato, feroce e spietato, non lo puoi fare con la forza degli argomenti o di un pacifismo imbelle, lo devi fare anche con le armi. La conclusione di San Francisco, che poi viene riprodotta nella Carta, è che la guerra è la maledizione dell'umanità e va combattuta anche con le armi, anche con le forze armate, ma in questo caso Non si tratta di guerra, si tratta di operazioni di polizia internazionale, in cui l'uso delle armi e della forza è adeguato alle situazioni, ma non raggiunge mai il livello totalizzante, assoluto della guerra. Quindi la guerra non si deve fare più fare. Si può fare comunque l'intervento armato adeguato. E questo è un progresso immenso che gran parte della gente non conosce. E che oggi si sta imponendo come uno dei temi principali che l'umanità deve affrontare. Per cui, se dobbiamo rifondare le Nazioni Unite, dobbiamo tornare alle origini, attivando anche quelle parti della carta che codificano le forme dell'intervento armato. Cioè, non è un generico intervento armato, ci sono 6 articoli della carta, mai attuati, che stabiliscono con grande precisione che cosa si fa quando bisogna intervenire con la forza. Quelle operazioni che ora vengono chiamate in gergo UN Peace Enforcing. Il Peace Enforcing, cioè l'intervento armato, viene stabilito da un comitato degli stati maggiori dell'esecutivo delle Nazioni Unite che stabiliscono modi, forme, in dettaglio i termini dell'intervento delle Nazioni Unite. Quindi rifondare significa questo.
1: Però le chiedo, le Nazioni Unite hanno la forza di, come dice lei, di fare questo tipo di operazioni anche a livello numerico, a livello di...
0: Certamente va riformato l'intero assetto del peacekeeping. Adesso il peacekeeping è debole, è poco efficace, anche se è molto più efficace di quanto la gente creda, perché si parla soltanto dei fallimenti. A questo proposito si parla soltanto della Bosnia, della Somalia, del Ruanda, ma ci sono tantissime altre.
1: L'esempio del Libano, secondo lei, è un esempio
0: È un
1: positivo?
0: esempio negativo, forse uno dei più negativi. C'è una forza di 10.000 uomini che invece di essere una forza attiva di garanzia e di mantenimento della pace sono diventati un bersaglio delle parti in lotta. In particolare questo vale per l'Italia, che ha una grossa componente di questo
1: Certo.
0: peacekeeping. Quando io vedo dei soldati che, insomma, se sono soldati devono servire a qualche cosa, no? Una forza armata che si rifugia nei bunker invece di contrastare la minaccia anche armata, questo per completa mancanza di mandato. Non si può dare un mandato di peacekeeping totale. Se la situazione sul campo cambia, come nel caso del Libano, e come fu proprio il caso del Ruanda, il mandato si cambia, deve diventare peace enforcing. E allora, in questo caso, i soldati del Libano, i caschi blu del Libano, non starebbero lì a pigliarsi le bombe nella testa,
1: Certo.
0: ma interverrebbero attivamente nelle forme adeguate. Quando dico riforma, intendo la creazione di una forza stabile di intervento dell'ONU, altamente qualificata. Perché cosa succede adesso? Quando c'è una crisi, il segretario generale del Consiglio di sicurezza si mettono d'accordo, lanciano l'appello. E gli Stati membri provvedono inviando delle truppe, che normalmente non sono le truppe più adeguate, spesso sono soltanto truppe raccogliticce, che quando arrivano sul campo fanno tutta una serie di operazioni e di errori che non dovrebbero fare. No, occorre avere una forza di intervento stabile, rapida, che può essere altissimamente qualificata e armata, che viene di volta in volta supportata da contingenti volontari offerti dagli Stati membri e in questo con un mandato flessibile, non soltanto il mantenimento, il peacekeeping, ma anche il peace enforcing, o anche in certi casi, nel caso di Gaza, la prevenzione del conflitto. A Gaza era evidente, dopo un po', che si stava andando verso un genocidio, era evidentissimo. Lo ha detto perfino il sospetto che ci sia un genocidio, la Corte Penale Internazionale, Nazioni Unite, sono un organo politico, al minimo tentativo, sospetto e così via, si crea una forza adeguata. In questo caso occorreva inviare almeno 50.000 uomini al confine per proteggere la popolazione civile bombardata e assassinata. Ecco, è il minimo che avrebbe dovuto fare una forza di intervento dell'ONU degna di questo nome. Quindi o noi continuiamo a mantenere le Nazioni Unite in questo modo, in questa parabola discendente inarrestabile, o facciamo un salto di qualità cambiando le regole, cambiando quelle parti della carta che vanno cambiate. Adesso non vi annoio con i dettagli, ma io ho un piano molto dettagliato su come fare, anche giuridicamente. Non è semplicissimo, ma si può fare il cambiamento.
1: Allora, la interrompo un attimo per comunicare a chi ci sta seguendo online e a chi è qui in sala, che tra breve inizieremo, avrete la possibilità di fare delle domande. Io me ne sono segnate diverse, quindi parleremo in maniera anche più estesa della sua candidatura. Le volevo fare una domanda di carattere geopolitico, per poi passare alle domande da chi è qui. Secondo lei, quanto effettivamente la presenza di Trump ha cambiato le dinamiche a livello di percezione delle Nazioni Unite e anche a livello di rilevanza, o se questo è un falso problema, cioè semplicemente un pretesto per dire le Nazioni Unite non sono in grado di porre un freno agli Stati Uniti di Trump, per cui sono irrilevanti? Cioè, le chiedo quanto sia effettiva la strumentalizzazione, se c'è stata, del personaggio Trump, del fenomeno Trump, rispetto all'irrilevanza delle Nazioni Unite.
0: Ma direi che si esagera molto nell'attribuire a Trump la responsabilità del disimpegno degli Stati Uniti dal sistema internazionale e quindi anche delle Nazioni Unite. Dalla fine della Guerra Fredda in poi è iniziato un continuo disimpegno, con Clinton è iniziato il disimpegno dell'ONU. Io l'ho vissuto direttamente, mi ricordo benissimo le cose come stanno, dal sistema internazionale. Per esempio col non pagamento delle quote, io me ne sono occupato direttamente di questa questione. Il fatto che il Senato americano bloccava, il senatore, il leggendario senatore Helms, bloccava il pagamento delle fonde, gli Stati Uniti stavano per perdere il diritto di voto, perché avevano accumulato un'enorme quantità di arretrato. Oh. E poi nei teatri di crisi, gli Stati Uniti, che prima sostenevano un po' l'intervento delle Nazioni Unite, hanno cominciato a disimpegnarsi da tutte le aree di crisi più importanti e a confrontare direttamente l'ONU da questo punto di vista. Trump ha semplicemente preso atto e ha accelerato il processo di dimissioni degli Stati Uniti dal sistema internazionale. Ma ripeto, Trump non fa altro che esprimere una tendenza molto più di lungo periodo a questo riguardo. E in un certo senso, dico paradossalmente, bisogna essergli grati per questo, perché ha eliminato un fattore di ipocrisia e di dissimulazione che esisteva sempre. Adesso gli Stati Uniti in tutte le sedi non fanno mistero della loro volontà di disimpegnarsi. Sono usciti da non so quante agenzie dell'ONU.
1: E lei dice quindi questa è proprio l'opportunità invece
0: per... Sì, ci ha offerto un'opportunità. Perché la nuova, in un certo senso, Trump ha preso atto della situazione, sa perfettamente che l'influenza degli Stati Uniti ormai è ridotta all'osso. Io ho calcolato la quantità di paesi che votano nell'Assemblea Generale dell'ONU a prescindere con gli Stati Uniti. Dunque, 10 anni fa erano 37, da 37 a 40, 20 anni fa erano una cinquantina. E al tempo in cui ci sono stato io arrivavano tranquillamente a 60-70. Beh, sapete quanti sono oggi? Tre.
1: E alcune sono dei piccoli paesi, no?
0: Sì, no, Israele, l'Argentina. Israele, l'Argentina, di volta in volta il Regno Unito e l'Italia. Questa è oggi l'influenza reale degli Stati Uniti. Loro lo sanno benissimo. Perché quando Trump dice a Netanyahu, guarda, che vi è rimasto soltanto un paese nuovo che vi sostiene, e siamo noi, e quindi statevi attenti perché non andate da nessuna parte, non fa altro che dire, che riflettere una situazione reale. Loro hanno tentato già da tempo di trovare un'alternativa alle Nazioni Unite, che è la famosa Associazione delle Democrazie, che si riunisce ogni 3-4 anni, ma di cui nessuno parla perché è così inefficace, inutile e impraticabile che l'opinione pubblica mondiale quasi quasi non ne tiene conto. Cioè questa idea di fare un'altra ONU, in questo caso con tutti i paesi allineati con l'Occidente, con la etichetta della democrazia, come se la democrazia esistesse solo in Occidente, cioè dimenticando che i paesi democratici più grandi del mondo non stanno in Occidente. I paesi democratici più grandi e più popolosi del mondo sono fuori dall'Occidente. C'è l'India, 1,5 miliardi, l'Indonesia, 270 milioni di abitanti, il Brasile, 240, il Messico. Se li sommiamo assieme, sono una cifra semplicemente enorme, e sono tutti non occidentali. Quindi questo tentativo di spaccare il mondo in un mondo di democrazia in Occidente e di autocrazia fuori dall'Occidente non regge. Non regge la logica e non regge la prova, certo, dei fatti. Allora, quindi, alternative vere alle Nazioni Unite non ce ne sono. In 80 anni non c'è nessuno Stato che si è dimesso dalle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono un'associazione di Stati. Chi vuole uscire, esce. Non è mai uscito uno Stato. Perché? Per via della universalità del sistema. C'è un sistema di Stati e non di governi, ed è un sistema in cui ogni paese, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua popolazione, è uguale all'altro. La mia idea in definitiva è soltanto quella di portare a termine un processo di democratizzazione che era insito nella Nazioni Unite delle origini.
1: Allora, apriamo le domande dal pubblico e da chi ci sta seguendo da remoto. Iniziamo, non so se c'è qualcuno in aula che ha qualche domanda specifica, se no io posso proseguire ad esempio parlando di quelli che sono già i candidati ufficiali e chiederle invece lei che cosa sta facendo per la sua candidatura. Per chi è presente oggi dico che al momento i candidati ufficiali sono l'attuale direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Mariano Grossi, sostenuto dall'Argentina, poi c'è la Michelle Bachelet, l'ex primo ministro cilena?
0: Presidente cilena,
1: che è sostenuta da Cile, Brasile e Messico. Abbiamo Macky Sall, sostenuto dal Burundi, e Rebecca Greenspan dal Costa Rica, e poi Virginia Gamba, che è sostenuta dalle Maldive. Allora le chiedo,
0: c'è anche una candidata da Guyana.
1: Comunque, vabbè. Qual è diciamo a che punto è la sua candidatura e ci spieghi esattamente che cosa sta facendo per far sì che diventi ufficiale.
0: Sì, dunque, innanzitutto non è un'autocandidatura, perché sono stato candidato dal CRED, dal Centro di Ricerca e Documentazione sulla Democrazia, che è un'associazione di giuristi internazionalisti che mi ha proposto come candidato. Al momento sono in trattative, diciamo così, con un paio di stati membri per ottenere il sostegno di almeno uno stato membro
1: che non può rivelare, naturalmente.
0: Ma penso di sì, che mi consenta di registrarmi tra i candidati, ma candidati ne spunteranno diversi altri, perché il processo non è codificato in maniera precisa e netta. L'articolo 14 dice semplicemente che il segretario generale viene eletto dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. Basta, su 3 righe. Poi ci sono delle regole introdotte dall'Assemblea generale che aprono il discorso delle candidature. Per esempio non è necessario detenere la nazionalità dello Stato per quale si viene presentati. In passato era così, il criterio è stato cambiato, un candidato può essere presentato da un qualunque Stato membro. E la mia situazione è che, insomma, ho appena lanciato la candidatura, sto trattando con un paio di Stati membri per poter ricevere la...
1: Secondo me molti sono curiosi, però...
0: La condizione della cosa. Vediamo. Ah. Io sono molto positivo, penso proprio che ci riuscirò. E non ho fretta, perché le dinamiche vere sulla elezione del segretario generale si fanno nell'ultimo mese o negli ultimi 2 mesi, e non è neanche detto che nel momento in cui il Consiglio di sicurezza raggiunge l'unanimità su un candidato, questo candidato passi. Ci fu il caso più importante, è stato Kofi Annan. Kofi Annan non era candidato del Ghana, fu candidato dopo. Il Ghana aveva 3 candidati. Kofi Annan a un certo punto spuntò fuori perché le proposte del Consiglio di sicurezza non venivano accettate dall'Assemblea Generale, o c'erano dei dissensi, non si arrivava ad una definizione precisa, e si decise di andare a un candidato interno, che era appunto Kofi Annan, che aveva lo stesso grado che ho avuto io all'ONU, a cui poi il Ghana assegnò la candidatura. Voglio dire, sono giochi molto complicati che si fanno quasi tutti negli ultimi 2 mesi. Quindi nel frattempo è chiaro che una proposta come la mia è molto popolare. È molto popolare presso praticamente tutti gli stati, eccetto i 5 del Consiglio di sicurezza, praticamente tutti gli stati del mondo sono d'accordo, perché nessuno Stato dovrebbe essere al di sopra della legge. E gli Stati che hanno forza dentro l'Assemblea Generale, per esempio la Cina, sono inclini a sostenermi per ovvie ragioni, perché anche se perdono il diritto di veto in un possibile Consiglio di sicurezza riformato, hanno comunque una larghissima quantità di voti nell'Assemblea Generale. E che gli consente di far partire.
1: Ecco, qual è la sua idea di Consiglio di sicurezza riformato? Cioè, lei che tipo di cambiamenti introdurrebbe, o che tipo di proposta introdurrebbe?
0: Un sistema elettivo come in qualunque democrazia parlamentare. L'Assemblea Generale elegge una decina, quindicina di stati, usando poi i criteri che essa stessa stabilisce, per compensare ovviamente le varie differenze. È chiaro che bisogna ponderare molto, ci sono molte proposte a questo riguardo, adesso non vi annoio con
1: quindi l'istituto con dei membri permanenti scomparirebbe?
0: Certo, il Consiglio di sicurezza deve essere abolito, okay. Sostituito da un organo esecutivo, espressione diretta dell'Assemblea Generale, che adotterà i criteri compensativi, perché è ovvio che non si può adoperare in senso stretto il criterio della popolazione, per esempio,
1: certo.
0: Altrimenti avresti Cina sempre. E India da sole fanno gran parte dei giochi, cioè il sistema va costruito in base all'esperienza delle federazioni. Tutte le federazioni del mondo premiano le componenti minoritarie.
1: C'è anche l'elemento però degli stati che finanziano l'ONU e che generalmente hanno un'influenza maggiore, le chiedo?
0: Hanno un'influenza maggiore nei programmi di un certo tipo, ma non è un criterio che oggi reggerebbe molto, perché innanzitutto il Grande Sud adesso, dal punto di vista proprio del PIL, ha superato l'Occidente. Quindi la supremazia occidentale nella gestione dei programmi è in larga parte tramontata. Perché oggi, se adoperiamo gli stessi criteri del passato, c'è anche una maggioranza di finanziamento dell'ONU, che non è più nelle mani dell'Occidente. Se prendiamo il criterio del PIL, adesso ci sono come minimo 6 stati o 7 del mondo che hanno un PIL superiore a quello dell'Italia, a quello della Francia e del Regno Unito. Certo. Per esempio, fatto solo degli esempi, ma si potrebbe anche togliere, visto che ha perso rilevanza, o si può mantenere. Un criterio che sicuramente verrà mantenuto è quello della compensazione demografica. Questo c'è in tutti gli esempi. Nell'Unione Europea, per esempio, io ho fatto il parlamentare europeo italiano, il numero di voti necessari per Malta, che ha 400.000 abitanti, è 10 volte quello che è necessario per l'Italia o per la Germania. In questo modo che si tiene insieme il sistema, altrimenti gli stati piccoli o irrilevanti non avrebbero nessun interesse a rimanere in un sistema che li penalizza. No, gli Stati Uniti stessi, ci sono 2 senatori per ogni stato, è una federazione. Quindi lo stato del Delaware, che ha 300.000 abitanti, ha 2 senatori come ce li hanno New York e la California. È normale questo criterio di bilanciamento, che ovviamente nelle Nazioni Unite va codificati, come pure le tematiche, è ovvio che su questioni come la guerra e la pace non si può andare alla maggioranza del 51%, ci vogliono maggioranze molto larghe, almeno i 2/3, ma questi secondo me non sono ostacoli fondamentali, perché sono acquisiti dall'esperienza costituzionale di gran parte degli Stati. Non ci sarebbero grandi problemi o grandi discussioni su questi argomenti. Il vero argomento è la costruzione di una maggioranza molto larga che corrisponda alla situazione del mondo attuale. E questa cosa, secondo me, i tempi sono maturi, si può fare. Ecco, una proposta del genere, per esempio, io soltanto 5 anni fa non l'avrei avanzata. Non l'avrei avanzata perché io sono anche un uomo politico. Cioè, si fanno le proposte possibili,
1: certo.
0: Non si fanno i sogni o le proposte irrealizzabili. Adesso si può fare. È per questo che ho avanzato una proposta che può sembrare molto audace, ma che in realtà non lo è, perché ha una logica talmente stringente e anche politicamente rilevante che secondo me avrà successo.
1: Ok, io chiedo sempre se dal pubblico c'è qualcuno che ha qualche domanda, al pubblico, dei colleghi giornalisti, di chi è venuto qui per seguire l'evento. L'altra domanda che le volevo fare riguarda invece la questione dell'intero corpo che lavora per l'ONU, no? È una questione che conosco particolarmente bene. Mia moglie lavora alla FAO e conosco diverse persone che lavorano e che sono molto preoccupati di quello che accadrà. Ci sono stati tagli negli anni passati. Quanti sono i dipendenti? Circa 2000, adesso non ricordo il numero esatto.
0: Dipende cosa intendiamo per ONU. Attenzione, c'è il segretariato, che dipende dal segretario generale.
1: Sì.
0: Ci sono agenzie che dipendono direttamente dal segretariato e dal segretario generale, e ci sono agenzie specializzate come la FAO, che hanno una loro costituzione, FAO, UNESCO.
1: Sì, no, ma quello che mi riferivo al discorso, quello legato
0: che si autogestiscono,
1: alla burocrazia e a quello che in parte ho letto sulle dichiarazioni di alcuni dei candidati, dovremo rivedere le spese legate alla gestione del personale, quindi in maniera molto, sommaria, hanno annunciato una sorta di ridimensionamento forse. E allora mi chiedo che tipo di ONU uno si deve aspettare nel momento stesso in cui riduci il numero del personale rispetto alle grandi sfide invece di cui lei parla, no?
0: Sì, beh, non è bello parlare male dei concorrenti.
1: No, però quello che ho trovato online.
0: Devo dire che leggendo quelle dichiarazioni, sono le solite dichiarazioni che tutti fanno quando concorrono a fare il segretario generale, e cioè si pronunciano per lo streamlining, si pronunciano per la taglio delle duplicazioni, delle sovrapposizioni, degli sprechi e così via. È uno slogan che se non diventa un piano vero, credibile, poi non funziona. Non funziona, sono cose estremamente generiche, come quella saremo imparziali e non neutrali. Sono frasi ad effetto che usano perché sanno che poi il Consiglio di Sicurezza tende a puntare al ribasso. La tendenza è stata quella di puntare sempre al ribasso. Passa quasi sempre il candidato che dà meno preoccupazione di tutti, il candidato di un piccolo Stato o al massimo medio Stato, ma di solito piccolo. Loro hanno avuto per i primi 15 anni, 20 anni, tutti i segretari di piccoli paesi scandinavi. Non è assolutamente pensabile che possa passare un candidato di uno Stato che ha un minimo di forza demografica ed economica. Questo è anche giusto. Ma nello stesso tempo, ecco, è un criterio basato su un ragionamento di potere che non può funzionare. Anche quello, il criterio della rotazione regionale, che poi l'ONU ha contraddetto molte volte, Kofi Annan stesso è l'esempio di due candidati africani di fila, anche quel criterio lì sono criteri di vecchio tipo. Secondo me quello che occorre fare è questa rifondazione fondamentale, in cui finalmente abbiamo un'assemblea mondiale sovrana. Questo comporta sicuramente una modifica, una riforma, uno streamlining, questo sì, abbiamo tantissime duplicazioni, c'è una pletora di agenzie inutili, nessuno, vi assicuro, io ho fatto vice segretario generale, nessuno è in grado di sapere esattamente quante agenzie ci sono e in che forma, perché c'è stato un proliferare di agenzie, semi-agenzie, programmi, semi-programmi, istituzioni che usano il simbolo dell'ONU, ci sono migliaia. Ecco, lì sì che va fatto un disboscamento notevole. È stato fatto tante volte. Io l'ho visto soltanto nel campo diretto di cui mi occupavo io, della criminalità e della droga, c'erano centinaia di sigle inesistenti, inutili. Io ho disboscato... Prego? Finanziate di qua e di là, di qua e di là. Soprattutto dagli stati che hanno qualche lira da spendere male. Io ho disboscato enormemente, ho tagliato credo l'80% di queste sponsorizzazioni, non le chiamo neanche, non sono agenzie, sono enti vari che chiedono il simbolo dell'ONU, perché il simbolo dell'ONU conta, fuori dall'Europa, certo. Fuori, il simbolo dell'ONU conta moltissimo. Ecco, anche lì, ma queste sono cose molto, diciamo, semplici da fare, che un ONU davvero riformato fa. Quello che invece va rafforzato, va espanso, è il discorso della sicurezza internazionale, del mantenimento della pace. Quello sì che io espanderei al massimo, riducendo un po' tutto il resto. Per esempio, l'intervento umanitario è spezzettato in tante organizzazioni. Alcune sono agenzie indipendenti, altre sono agenzie dipendenti direttamente dal segretariato. Molto spesso la sovrapposizione è totale. E va semplificato il sistema. C'è un'agenzia che si occupa di tutto l'intervento umanitario. E non come adesso, abbiamo agricoltura, c'è la FAO, ma ci sono altri due enti che potrebbero stare tranquillamente dentro la FAO o essere aboliti, facendo confluire le funzioni dentro la FAO. Ci sono tante specializzazioni inutili, che non sono vere specializzazioni, e una ONU riformata e ridotta. Poi nel frattempo le cose cambiano.
1: Chiaro. Ci sono tanti membri, aspetti
0: gli
1: interessanti.
0: Gli Stati membri sono capacissimi di gestire tanti problemi. Non c'è bisogno di avere un'apposita agenzia internazionale, un'apposita burocrazia, un apposito budget. Ormai la situazione è cambiata. Con le nuove tecnologie, per esempio, le informazioni, le decisioni su, che so, agricoltura, per esempio, sono oggi molto, molto decentrate. L'ONU può fornire attraverso la FAO un supporto tecnico notevole, ma tantissimi programmi che prima doveva fare l'ONU, o anche i cugini dell'ONU. La riduzione della povertà, per esempio. La riduzione della povertà, quando la fa la Banca Mondiale, vi assicuro, è il fallimento più totale.
1: Lei parla del programma Zero Poverty.
0: Nell'ultimo libro che ho scritto, appena pubblicato, sulla Cina, faccio il paragone diretto, perché conosco molto bene gli interventi della Banca Mondiale in questo campo, tra quanto spende la Banca Mondiale per ridurre la povertà e quanti risultati ottiene e quanti ne ha ottenuti la Cina, e non solo la Cina, ma anche non so, altri paesi come il Brasile, come il Vietnam, come altri che hanno fatto direttamente programmi di riduzione della povertà. La differenza è totale, c'è un certo fallimento. Dall'altro lato c'è, quindi ci sono molti problemi di questo genere che oggi possono essere trattati in modo diverso e che possono essere trattati dagli Stati membri.
1: Infatti una delle domande che avrei voluto farle, ma forse è un po' tecnica, è come cambierebbe il rapporto tra Nazioni Unite e Banca Mondiale, Nazioni Unite e Fondo Monetario Internazionale, come lo interpreterebbe lei in una in un futuro. Però aspetti, abbiamo una domanda dai nostri colleghi, abbiamo Alba, prego.
2: Buongiorno, sono Alba Kebi, Euronews Albania. Ho un po' di domande. Lei è un esperto soprattutto anche della lotta contro il narcotraffico, no? Volevo sapere la sua idea. Abbiamo parlato che come è cambiato questi tempi e quanto è decisivo questa lotta contro il narcotraffico anche su tutte queste questioni che stiamo parlando oggi. Mi ha fatto molto impressione la parola che lei ha detto, che uno Stato può uscire quando vuole dall'ONU, no? Ma per entrare, lei ha parlato solo per Palestina, ma c'è anche un altro paese che è un po' di anni che c'è un un status un po' limitato, come Kosovo, no? Anche Kosovo non fa parte di ONU, anche là i Balcani è una terra molto,
0: certo,
2: molto calda, anche ahimè non viene molto trattato con dovuta attenzione dai media internazionali. E la terza cosa, se c'è un deadline quando viene ufficializzato la vostra candidatura, che noi possiamo anche sapere, e nel senso, quale sarà che ne so, la piattaforma che lei piace di più per sostenere, al di là di quello che lei ha detto di ridurre, di fare le cose un po' più efficaci, più concreti, ma un campo che pensa che ONU ha fallito. Grazie.
0: Dunque, lei ha fatto tre domande: il narcotraffico, il Kosovo. La terza domanda in realtà ho già risposto, anzi sono andato molto oltre quelli che sono i miei dettagli normali, perché già fare la cosa più importante che io dico è un'impresa straordinaria. Poi non è che la faccio io, attenzione, il segretario generale è un'autorità morale, politico, etico, poi questi cambiamenti li deve fare gli stati membri. Io posso suggerire, portare sul tavolo una tematica, poi però sono gli stati membri che la fanno la riforma, non la fa sicuramente. Sì, no, il segretario generale, Cofenian diceva, io sono soltanto un segretario e neanche un generale, interpretando riduttivamente il ruolo del segretario generale, però è comunque un segretario generale, la carta non dice che il presidente o il primo ministro o l'equivalente di un qualcosa di questo genere, no. La carta dice un segretario generale che esegue le direttive. Storicamente diversi segretari generali, soprattutto nei decenni passati, hanno acquisito un'autorità morale notevole, etico-politica io lo chiamo, sui grandi temi, vengono ascoltati e il loro parere pesa, e pesa molto. E per me va bene così, però le ripeto tutte le cose che dico, se faccio segretario generale io le metto sul tappeto anche prima di farlo e poi cerco di attuarle, non direttamente, perché il potere non c'è di attuarle, il potere ce l'hanno gli stati membri, in questo caso però tutti gli stati membri e non solo 5, questa anomalia assurda delle Nazioni Unite deve terminare. Per quanto riguarda il Kosovo non ne fa parte perché non c'è una forte maggioranza a suo favore. Ci sono un gruppo di stati abbastanza forti e nutriti che si oppongono alla far diventare il Kosovo uno stato membro. E, narcotraffico, ma adesso non voglio vantarmi perché ho fatto proprio quello, è uno dei punti più positivi dell'ONU, tutta la questione droga. L'ONU l'ha affrontata molto bene. Adesso abbiamo una situazione straordinariamente favorevole dal punto di vista della produzione delle droghe pesanti. L'Afghanistan ha smesso da 3 anni di coltivare l'oppio, grazie al piano che io feci 22 anni prima, che è stato ripreso pari pari dai talebani dopo la fine dell'occupazione americana. E da 3 anni che l'Afghanistan non produce più oppio. Questo sta cominciando ad avere riflessi enormi nei mercati di consumo occidentali e europei, perché quasi il 90% della droga prodotta in Afghanistan viene consumata in Europa, e anche per quanto riguarda il narcotraffico abbiamo dei buoni risultati. C'è solo un punto molto negativo che è emerso di recente, negli ultimi 10 anni, che è la questione del consumo degli, io li chiamo ultra oppiacei, come il fentanyl, l'oxicodon, tutta un'intera categoria di farmaci che hanno un potere additivo enormemente superiore a quello dell'eroina e della cocaina, che si è affermato negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti. Per fortuna questo tipo di consumo non si sta espandendo al resto del mondo. Cioè non sta avvenendo quello che i pessimisti ritenevano che dovesse avvenire per forza negli anni passati. E questo è un fatto molto positivo. Il consumo di droghe pesanti, soprattutto di eroina, in Europa adesso è ridotto ai minimi termini. Abbiamo una riduzione di quasi 2/3 dei consumatori, un'età media molto alta degli eroinomani europei, e anche negli Stati Uniti. Purtroppo, ecco, lei mi può dire, allora il fentanyl come mai non si è diffuso, non si diffonde in Europa? Finché in Europa rimangono le politiche antidroga attuali e la regolazione molto molto accurata e attenta delle autorità pubbliche e soprattutto dei medici ospedalieri e non sulla diffusione del fentanyl, io non credo che l'Europa abbia un vero problema di fentanyl, né lo avrà nel futuro, salvo cambiamenti totali della legislazione e degli orientamenti della categoria dei medici. Fentanyl è diventato un enorme problema negli Stati Uniti perché è stato prodotto dalle più grandi aziende farmaceutiche americane con la complicità dei medici americani. Se non ci fosse stata questa vergognosa complicità, non ci sarebbero oggi sono 70-80 mila morti all'anno di overdose negli Stati Uniti, erano 100 mila fino a pochi anni fa, e sono un fattore di degrado psicofisico della popolazione spaventoso. Ecco, per fortuna, ecco, è l'unico black spot che abbiamo a livello mondiale. Per il resto la situazione sta senza dubbio migliorando molto. Anche il mercato della cocaina, che era il mercato in grande espansione fino a poco tempo fa, ha cessato di crescere in maniera così forte, si è stabilizzato proprio nei punti più alti del consumo, che in Europa sono la Spagna e l'Italia. In altri paesi non c'è più questo grande aumento, e anche a livello mondiale non c'è questo enorme aumento che è durato fino a una ventina di anni fa, una decina di anni fa. Per quanto riguarda la lotta al narcotraffico è venuta la stessa cosa. I grandi cartelli criminali, nell'epoca in cui io sono stato ai vertici dell'ONU, ormai non ci sono più. Ci sono piccoli cartelli di dimensioni molto più piccole che usano molto meno violenza e che sono molto più vulnerabili all'azione di polizia. Ormai i sequestri di eroina, di cocaina, hanno superato il 50%, c'è molta meno droga in giro di quanto ce ne fosse soltanto 20 o 30 anni fa. Quindi le politiche antidroga dell'ONU, che io mi vanto di avere rafforzato, hanno comunque funzionato. Quindi lì non c'è bisogno di fare niente di speciale, perché gli Stati Uniti non hanno bisogno di aiuto da parte di nessuno, è un problema che devono trattare e risolvere da soli, né hanno voglia di chiedere aiuto di qualcun altro.
1: Ok, abbiamo altre domande da chi è presente? Non mi sembra. Abbiamo ospite oggi, posso menzionarla, dottoressa Osè, salve, Maria Osè, che è stata portavoce, se non sbaglio, no? Di Kofi Annan e anche di Ban Ki-moon nei loro rispettivi mandati. Prima stavamo parlando a microfoni spenti di alcune... stavamo facendo alcune considerazioni sui candidati e è interessante quello che ha detto la dottoressa Osè su quelle che potrebbero essere le prospettive di alcuni candidati. Se vuole fare un intervento, si senta.
3: Sono d'accordo.
1: Ah, è d'accordo con quello che ha detto.
3: L'analisi.
1: Molte grazie allora per la sua considerazione. Ok, io direi che siamo quasi giunti al termine. Mi ero segnato qui quella domanda che le ho fatto prima, allora, alla quale magari poteva darmi una risposta adesso, cioè come vede il rapporto, le relazioni tra la FAO e le sue fonti di... Sì, tra la FAO, mi perdoni, questo è un lapsus da marito, tra l'ONU e le fonti di finanziamento, no? E soprattutto il modo in cui si relaziona poi dopo con l'utilizzo di quella finanza, perché abbiamo visto, dunque se non sbaglio l'IFAD è l'istituto, diciamo, che si occupa di in qualche maniera gestire i finanziamenti ONU, ma le chiedo, ecco, invece come può cambiare il rapporto con gli altri grandi enti che si occupano di finanziamenti, cioè la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale?
0: Guardi, è una domanda difficile, ma la risposta la sta dando il sistema internazionale stesso, perché quando c'ero io 20 o 30 anni fa c'eravamo noi, l'ONU, i cugini, Banca Mondiale, Fondo Monetario e basta. Oggi no, oggi con le banche asiatiche, con le banche cinesi e così via, hanno ormai un capitale che è superiore a quello della Banca Mondiale. Le politiche di intervento all'estero della Cina, la Belt and Road, da sola, la Belt and Road è 1,4 trilioni di dollari, l'8% del commercio mondiale. Quindi queste istituzioni che facevano il bello e il cattivo tempo, anche in agricoltura e così via, continuano ad esistere, ma hanno perso gran parte della loro forza e del loro significato. La più forte di tutte, che è sempre stata il Fondo Monetario Internazionale, adesso è sottoposta a una pressione per una riforma democratica, nel senso che la maggioranza statunitense è obbligatoria e così via, sta per terminare. Già adesso i capi, per esempio, sia della Banca Mondiale che del Fondo Monetario, Banca Mondiale sono già cambiati, non sono più esclusivamente occidentali. Fondo Monetario ormai è questione di poco tempo, perché ciò avvenga, si stanno adeguando da soli al sistema. Ecco, a un sistema internazionale che, in cui il grande sud, quello che era il resto del mondo una volta, o addirittura il terzo mondo di una volta, ormai ha le sue istituzioni che fanno questo lavoro. L'ONU invece no. Il bisogno dell'ONU col suo mandato core non è diminuito, è aumentato, perché proprio un mondo multipolare ha bisogno di un centro di gravità, ha bisogno di un punto in cui il principale problema della comunità internazionale, che è quello della sicurezza. Tutte le altre questioni ormai tendono a essere risolte, affrontate dalle associazioni degli Stati membri. Non c'erano i BRICS 30 anni fa. I BRICS adesso sono sul punto di creare una loro valuta alternativa al dollaro. La situazione è cambiata tantissimo. Alcune associazioni regionali, per esempio, come l'ASEAN, di cui si parla pochissimo, ma che è un'associazione di una forza semplicemente straordinaria, sono 10 paesi con 700 milioni di abitanti che hanno tassi di crescita enormi, più forti dell'Unione, sono diventati dal punto di vista dei rapporti più forti dell'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea veniva vista e viene ancora vista come l'esempio più forte di aggregazione sovranazionale, ma l'Unione Europea va declinando dal punto di vista della forza associativa, mentre l'ASEAN sta crescendo di momento in momento ed è basata su una formula molto diversa da quella dell'Unione Europea. E poi c'è la Shanghai Cooperation Organization e così via. Il sistema è molto più variegato e affronta queste tematiche in modo più efficace dell'ONU. Cioè, l'idea dell'ONU come governo mondiale, a cui io stesso ho aderito per tanto tempo, io 20 anni fa ho scritto, per me occorreva fare il Parlamento mondiale, cioè un Parlamento eletto direttamente dai cittadini, sull'esempio del Parlamento europeo, e poi il governo mondiale, che era quello sognato negli anni 30 e 40 da grandi intellettuali politici europei e che tornò brevemente in auge proprio dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L'ONU, in fondo, il dibattito di San Francisco, è un sottoprodotto dell'idea del governo mondiale. Io, ecco, non ci credo più. Perché dobbiamo fare il governo mondiale? Cioè, questa idea che occorra per forza una gestione centrale, globalizzata, delle grandi tematiche è sbagliata. Per alcune tematiche, senza dubbio, ci sono problemi che non può, tipo l'energia, l'ambiente, la criminalità, hanno una dimensione, ma tutto il resto può essere benissimo fatto da organizzazioni specializzate, e un po' l'embrione c'è già.
1: Quindi una decentralizzazione delle...
0: Sì, perché non c'è più bisogno, non c'è più bisogno di tutto questo. Lo stesso intervento per lo sviluppo. Lo sviluppo pone molto la questione delle UNDP, che è il più grande programma dell'ONU per quanto riguarda l'intervento, che fatica a reggere il passo. L'UNDP fatica a reggere il passo con i cambiamenti epocali che ci sono stati, col fatto che il sistema economico internazionale si è rafforzato enormemente fuori dall'Occidente. Qui c'è sempre meno bisogno di questo tipo di aiuto dell'ONU. L'ONU non può sostituire o governare direttamente questi processi. Questi processi è bene che li governino gli Stati membri, le associazioni degli Stati membri, più vaste sono meglio è, ma non c'è più bisogno, ecco, di questo centro. E guardi che è una cosa molto importante, perché molti credono che lo sviluppo, il futuro dell'Unione Europea sia quello di diventare gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, io ho sostenuto e ho scritto a favore di questa cosa per molti anni. Adesso ho cambiato idea, perché sono costretto a prendere atto che il mondo è cambiato in maniera differente. Non c'è bisogno di avere organismi sovranazionali di governo globale, eccetto che per materie particolari come quelle di cui stiamo parlando. La guerra e la pace è il supremo argomento che non può essere eluso e non può essere demandato a organizzazioni locali o anche regionali. Occorre assolutamente un ente globale che si occupi di questo.
1: Chiarissimo. C'è una domanda proprio all'ultimo minuto.
0: Sì.
4: Che cosa si aspetta lei come sostegno
0: dall'Italia? L'albanese ha avuto un tale sostegno mondiale che è abbastanza poco rilevante il modo in cui è stato trattato dall'Italia o dagli Stati Uniti. Ecco, quindi, e non fa parte neanche dell'ONU. L'albanese è semplicemente una relatrice, non è una funzionaria dell'ONU, è una persona esterna all'ONU che ha lavorato come consulente, collaboratrice e relatrice per il Comitato dei diritti umani di Ginevra. Ma appunto, proprio il caso albanese, io lo leggo dall'altro lato, lo leggo come un esempio di apprezzamento e di consenso globale alle Nazioni Unite, provato anche da un fatto che chi è succeduto all'albanese, un gruppo di esperti che non sono ancora stati etichettati come l'albanese, sta confermando e andando nella stessa direzione dell'albanese. Quindi, e poi, ripeto, il consenso mondiale, a parte l'atteggiamento ostile degli Stati Uniti e di Israele, stati che abbiano poi condannato o ostracizzato l'albanese in modo radicale, a parte qualche attrito con l'Italia, ma che è rientrato molto velocemente, non ne vedo di significativo. Per me è un esempio, ecco, di che cosa potrebbero essere le Nazioni Unite quando vengono chiamate a svolgere il loro ruolo fino in fondo.
1: C'è un'ultima domanda, però non abbiamo il microfono, proverò. Sì.
5: Una piccola domanda sul Consiglio di sicurezza. Lei sa che c'è una risoluzione franco-messicana per impedire di applicare il veto in quel caso di genocidio. Questa risoluzione è presentata dunque dalla Francia, ma anche da una larga maggioranza di membri delle Nazioni Unite, eppure viene sempre bloccata. Come si supererebbe questo ostacolo?
0: Sì, mi sono occupato più volte di questi tentativi di rappezzare il sistema, no? Ecco, è come il Consiglio di sicurezza allargato. È un modo attraverso cui alcuni credono di cambiare le cose senza in realtà cambiare niente. Consiglio, sicurezza allargato non conta nulla. E alcuni paesi, lodevolmente, cercano di aggirare la questione dicendo per queste questioni non si può mettere il veto. Ma non ha senso tutto questo discorso. Il veto c'è o non c'è? Restringerlo solo ad alcuni particolari tipi di reati, chiamiamoli, internazionali, non ha molto senso. Va tolto e basta, perché è una manifestazione di arroganza delle superpotenze che oggi non ha più senso di esistere. E le superpotenze stesse comunque hanno cambiato posizione su questo punto.

0: D'accordo, Francia e Germania. Francia e Regno Unito sono una cosa su cui non si metteranno mai d'accordo. Sono cose che fanno semplicemente perdere tempo e fanno il danno di far pensare che il sistema si può riformare, come dire, a pezzetti. Non si può fare. Ci sono cinque articoli della Carta che impediscono qualunque tipo di cambiamento. Soltanto nel momento in cui l'Assemblea generale si proclama assemblea costituente. La cosa è giuridicamente complessa, io l'ho sviluppata, ma è una cosa di cui parlo solo con i giuristi di questa cosa. Occorrerebbe una sessione speciale delle Nazioni Unite, una prima metà, i paesi si dimettono dalle Nazioni Unite e nello stesso giorno si dichiarano assemblea costituente. All'assemblea costituente ha poteri assoluti e sovrani. E crea, dopo ovviamente avere stabilito i punti fermi della riforma della Carta, crea quelle riforme della Carta che ha il potere di fare. Finché l'Assemblea generale resta com'è, non c'è nessuna possibilità di cambiare effettivamente le Nazioni Unite. Perché qualunque cosa si fa, il Consiglio di sicurezza è allargato, ma il potere di veto rimane. Allargamento del Consiglio di sicurezza, allora perché l'Asia? L'Asia, dove ci sono paesi enormi come l'India, o perché l'America Latina, un intero continente non c'è, l'Africa. A questo punto è molto più lineare e anche semplice, perché c'è un'enorme maggioranza a questo riguardo, fare il tipo di riforma che dico io, che è un sistema democratico, parlamentare, maggioranze e minoranze, e gestione di un esecutivo che poi riflette le posizioni della maggioranza. È molto più semplice ed è fattibile, mentre ogni volta che si è tentato di fare questi rappezzamenti, io li chiamo, e così via, è finito così. Il più importante è stato l'aumento del Consiglio di sicurezza, e cioè aumentarlo di 15 stati e quindi dare l'impressione che ma non, nessuno ne prende minimamente sede sul serio, insomma, non c'è nessuna decisione del Consiglio di sicurezza allargato che abbia un'effettività, perché i primi a non tenerne conto sono i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che considerano ospiti temporanei, che devono stare, come si dice in italiano, con due piedi in una scarpa, i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza. E l'abbiamo visto in tante occasioni, tutto questo, l'ultimo fu il grande dissenso sulla guerra in Iraq, e così via.
1: Ok, l'una e un quarto mi sembra, credo che siamo giunti alla fine, non ci sono più domande dal pubblico, dai colleghi, per cui direi di chiudere qui. Grazie ancora per chi è stato qui oggi, grazie al dottor Pino Arlacchi per averci parlato di questioni così attuali e per averci parlato della sua candidatura a segretario generale delle Nazioni Unite, che non è stata ancora formalizzata, quindi stiamo ancora in una fase così ispettiva. E saluto tutti, saluto da parte di Max Civili e ci vediamo qui alla stampa estera per i prossimi approfondimenti. Buona giornata a tutti.
2: 19:33 minuti, Radio Radicale. Questo era il dibattito organizzato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia, dibattito intitolato L'ONU e la corsa al segretario generale, rifondazione democratica o irrilevanza. È un dibattito che si è tenuto il 6 luglio scorso e sono intervenuti Pino Arlacchi, già vice segretario generale delle Nazioni Unite, e Max Civili, il giornalista. Noi proseguiamo e torniamo sugli incontri al Caffè della Versiliana 2026. Andiamo ad ascoltare la presentazione. Una presentazione del libro di Tommaso Cerno intitolato Le ragioni di Giuda, quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, edito dalla Rizzoli. Questa presentazione si è tenuta il 5 agosto scorso ed è stata condotta da Francesca Navarri, giornalista della Nazione.
3: Buonasera a tutti, benvenuti nello spazio Caffè della Versiliana Romano Battaglia. Grazie a tutti voi di essere qui. So che c'era tanta attesa per il nostro ospite. Abbiamo qui il direttore

0: direttore del giornale, Tommaso Cerno.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Anche volto noto TV, quindi molto pop, direi.
1: Come si dice oggi?
0: Come si dice oggi? Presentiamo Le ragioni di Giuda, il saggio di Cerno, dedicato a un tema veramente spesso spigoloso, che è quello del tradimento, che viene affrontato in una maniera, direi, del tutto originale. Si va a scardinare ogni certezza sul fatto che spesso cambiare binario, cambiare posizione sia un qualcosa che possa generare un senso di colpa e che la coerenza sia sempre un qualcosa di positivo. Si parte dal personaggio simbolo del tradimento, poi ne parleremo in modo approfondito, che è Giuda. E quindi in modo quasi paradossale si rivede la figura di Giuda per porci una serie di domande. Che cos'è davvero il tradimento? È una caduta morale o un modo per affermare se stessi, per affermare la propria libertà? Cambiare idea è sempre cosa negativa o la consuetudine che ci può portare a chiuderci in una gabbia dorata? Quindi in questa, diciamo, eterna lotta tra consuetudine e tra libertà ci sguazza, diciamolo chiaro, il nostro autore con questo saggio che, ve lo dico già, è un testo da leggere e da rileggere. Però comincio subito con una domanda un po' cattivella, visto che lei oggi è direttore del giornale, è stato senatore PD, è stato alla direzione di importanti testate, cito l'Espresso, cito Repubblica, solo per brevità, oggi non fa mistero della sua fede di centrodestra. Questo testo è un modo per mettere un po' le mani avanti su chi ha puntato il dito?
1: Guardi, le cito l'esempio del più grande sindacalista della storia contemporanea, che è una persona a cui io, che odio il sindacato, lo considero la summa di chi non ha mai lavorato, invece ho dedicato molti anni della mia vita, anche quando ero all'Espresso, un uomo di sinistra che è stato tutta la vita con la sinistra, che ha difeso con la sinistra diritti che poi la sinistra ha abbandonato lungo la strada. Ieri avete avuto qui Matteo Renzi, il quale era il segretario di un PD che oggi fa i referendum contro di lui. Questo sindacalista, che pochi ricordano quando si parla di quello che in Italia è considerato un cambiamento, cioè l'idea che tu mantieni le tue idee e il resto cambia, per comodità è considerato un cambiamento tuo. Poi ha fatto altro nella vita ed è diventato il più grande presidente degli Stati Uniti repubblicano della storia dell'umanità. L'uomo che ha fatto cadere il comunismo si chiamava Ronald Reagan, ha passato tutta la vita con i democratici e poi ha capito che i democratici raccontavano una storia e ne vivevano un'altra. Ha fatto le primarie da repubblicano, le ha perse contro Nixon, è rimasto lì a sentirsi dire che lui non era un repubblicano. Poi ha vinto le elezioni e ha fatto cadere quel muro che oggi i cinesi stanno riportando qua. Quindi prima di parlare di traditori è meglio ricordarsi che nella storia, quando tu cerchi un grande dipinto, cerchi l'originale, cerchi quello che ha portato avanti la visione del mondo, cerchi la lingua che prima non conoscevano, trovi i grandi traditori. Dante Alighieri, un grandissimo traditore, ha scritto un'opera che nessuno avrebbe immaginato in una lingua che non esisteva, parlando del potere che l'aveva reso grande come un potere nefasto. Michelangelo, che non seguiva mai il disegno che gli veniva fatto. E quando tu vuoi cercare dove c'è Michelangelo, cerchi il tradimento, cerchi quello che in pittura si chiama il pentimento, cioè l'idea che tu dalla norma, dal canone, da quello che tutti si aspettano, devi trovare una differenza. La vita di una società è fatta di tradimenti, tradimenti di quello che era, per quelli che venivano prima, l'unico mondo possibile. Poi passa il tempo, la storia li giudica e li chiamano, dalla stessa radice del verbo tradere, consegnare, consegnare agli altri. Quindi il senso negativo di tradimento viene dal Vangelo, Giuda consegnò Gesù, Iuda traditeum. Viene anche tradizione. Che cos'è la tradizione? Se non la summa di tutto il progresso, di tutti i cambiamenti, di tutti i pentimenti, di tutti i tradimenti da quello che veniva prima, che hanno inventato delle cose migliori, che quindi sono rimaste nel tempo a testimoniare che per fortuna l'uomo cambia e evolve, dicendo al potere che invece vuole vivere di standard, di cose che restano, noi abbiamo voglia di dire no. Quando senti pronunciare un no, c'è un tradimento, ma questo tradimento è anche il progresso, che non è dei progressisti adesso, ma dei conservatori, proprio perché abbiamo capito che nel grande dizionario del futuro la tradizione, cioè il tradimento migliore, è quello meditato, quello che dura, quello che sopravvive all'istante in cui ti fanno credere che dire le cose in un certo modo è affrontarle. E questo ci porta nel mondo di oggi, dove noi chiamiamo la censura politically correct e accusiamo di fascismo chi invece vuole dire le parole pronunciandole con il proprio nome, in un ribaltamento della realtà che è un grande tradimento della libertà. Tant'è vero che oggi nel mondo abbiamo 600 milioni di persone che vivono in una democrazia libera e 6 miliardi che di fatto afferiscono a poteri autoritari che stanno facendo la guerra alla nostra libertà, ci stanno spiegando come noi sbagliamo e come noi dobbiamo cambiare, come noi dovremmo tradire per diventare adatti a loro e alla loro voglia di prendere il nostro posto.
0: E abbiamo visto, appunto, abbiamo già avuto un assaggio di come questo libro va a attraversare un po' filosofia, teologia, anche memorie personali e la politica, poi infatti parleremo, no, di qualche grosso tradimento. Si parte comunque da Giuda, dicevo prima, questa figura che viene rivista, pochi di noi ci hanno pensato, no, perché in modo anche paradossale per il nostro dogma cattolico, Giuda viene visto in questo libro come un personaggio al tavolo in fondo di Gesù, che Gesù gli porge il pane intinto, quasi autorizzare un'azione da Giuda, quando in una bulia etica abbiamo un Pilato che invece sceglie di non scegliere. Quindi ci sono queste due situazioni. Chi è oggi il più grosso Giuda e il più grosso Pilato?
1: Beh, intanto viviamo in un'Italia dove si sentono quasi tutti Gesù Cristo. Basta sentirli parlare, gli fanno una domanda, ti spiegano che cosa deve dire il Presidente degli Stati Uniti, che cosa deve fare l'Iran, che cosa deve fare Israele, andassero a fare in culo. Cioè, sono tutti capaci di risolvere le cose del mondo a parole. Poi, quando gli chiedi di prendere una posizione leggermente scomoda, che gli può portare un piccolo problema, una polemica, diventano Ponzio Pilato. Chi era Ponzio Pilato? Un carrierista romano che avevano mandato lontano a fare una di quelle cose importanti che non contano niente, che ha gestito per tutta la vita cose ininfluenti, che a Roma nemmeno sanno che sono avvenute, gli è capitata una cosa nella vita, scegliere tra Gesù e Barabba, un po' come quelli che dovevano scegliere tra Bonaccini e la Schlein. E lui, invece che scegliere Gesù, ha scelto Barabba, e il problema sarebbe Giuda. Giuda è uno degli uomini con cui Gesù Cristo ha scelto di passare le sue ultime ore. Gesù Cristo sapeva che era vicino l'arresto, l'avevano considerato come considerano quelli che intorno a se stessi costruiscono un pensiero alternativo che potrebbe minare il potere costituito. E non era l'unico che lo poteva fare, c'erano diverse persone in quel momento che erano dei capi tribù, dei capi popolo. Ma Gesù aveva qualcosa che incuriosiva molto Giuda, i Vangeli di Giuda, che adesso la Chiesa Cattolica da molti anni sta studiando, quindi i Vangeli dei contemporanei di Cristo, i Vangeli che non vengono letti nella Chiesa, perché poi il cristianesimo ovviamente e giustamente si fonda su una parte del pensiero di Cristo che poi diventa il pensiero metafisico, il pensiero per chi crede divino. In fondo in quella cena aveva scelto 12 persone, di queste 12 persone 3 sono traditori. Giuda è quello che porta su di sé l'aura dell'infamia, cioè quello che compie l'azione più importante perché Cristo venga scelto e giudicato dalla storia, e poi da quel tradimento, da quella consegna, nascerà il cristianesimo che sarà capace con Costantino e con l'editto di Milano di di fatto rovesciare il potere costituito dell'intero pianeta. Quindi Gesù Cristo in quel momento diventa in poche ore da una persona condannata, da una persona scelta per essere esposta al pubblico ludibrio, per impedire ad altri di seguirlo, il capo di qualcosa che non rimane lì dove è nato, ma arriva in questa Europa che ancora oggi è cristiana e non ha il coraggio di dirlo, non abbiamo avuto il coraggio di scriverlo nella Costituzione, abbiamo passato 30 anni a togliere i crocefissi dalle scuole, sempre che ci fossero, così come magari domani ci diranno di togliere o camuffare i grattacieli, i campanili, che sarebbero dei grattacieli, come dire, anti-laicità. Sarebbero dei luoghi alti da cui si guarda il mondo con una prospettiva che oggi noi riteniamo un'infamia. Allora, Giuda di quei tre traditori è l'unico tradito, cioè l'unico che di fronte alla scelta di quella cena, cioè di lasciare che finisse come Cristo aveva deciso, non vedrà la resurrezione e comunque non saprà nulla di quello che succede dopo la morte di Cristo, mentre Pietro, l'altro grande traditore, vedrà la resurrezione di Cristo, per chi ci crede, o comunque vedrà la nascita del cristianesimo al punto da essere poi ucciso a Roma e crocifisso a testa in giù, quello del gallo che canterà tre volte, fondando la Chiesa Cattolica. Quindi due figure che all'apparenza sono così distanti sono i complici di Cristo nella nascita di un pensiero che ancora oggi dura. Ma il tema qui qual è? Il tema è che Giuda si assume le sue responsabilità. Giuda si toglie la vita, Giuda riceve del denaro e poi oggi noi ci staremo a domandare se questo denaro gliel'avevano offerto, se l'aveva richiesto, se era concussione, se era corruzione, se ci sarebbe stata una condanna di terzo grado, ma certamente porta l'umano al suo grado più infimo, assume tutte le nefandezze del mondo. Oggi se tu vuoi definire il cattivo, il traditore, quello che porta ogni male, dici è un Giuda. Mentre Cristo continua questa cena con lui e lascia che finisca, e oggi nel cristianesimo la figura di Giuda è guardata anche dagli studiosi più intelligenti come necessaria. Allora, immaginare che Cristo avesse quell'idea del mondo, quella capacità rivoluzionaria e che proprio in Giuda, che sceglie come suo ultimo compagno di, come dire, di vita umana, ci fosse il problema dell'umanità è abbastanza difficile. Quindi io scrivo di Giuda perché credo che Giuda abbia una dotazione di forza nell'essere umani, nel non sentirsi divini, nel non pensare di avere le soluzioni per tutto, ma di sapersi assumere le proprie responsabilità e quindi la contestazione alle proprie opinioni, la forza di dire no, la forza di dire qualcosa che non ci si aspetta, cioè di rompere questo silenzio opprimente che è il conformismo che questo paese ha risucchiato, dentro l'idea che chi sta con chi dice quello che è giusto può parlare e se le stesse cose vengono dette da chi viene classificato come qualcosa di pericoloso, di antitetico al potere, non si possono dire. Io, che alla fine come Mussolini, poveraccio, che aveva fatto il direttore dell'Avanti, come la Vitola, Mussolini e la Vitola avevano fatto lo stesso lavoro, solo che Mussolini non c'aveva Ranucci che poi gli faceva pure le puntate della trasmissione su quello che lui gli raccontava e diventava il più grande giornalista italiano. Allora io sto chiedendo a questo grande giornalista italiano di fare una puntata di Report. Io sono contrario che glielo tolgano, la RAI sta discutendo, glielo tolgono, non glielo tolgono. Io dico, non te lo devi togliere, però devi fare una puntata su te stesso. Cioè ci devi raccontare come hai fatto con tutte queste inchieste, se tutte queste inchieste sono vere, se, o se tu credevi che fossero vere, se tu sei in buona fede, ci devi raccontare la tua storia. Ci devi raccontare la storia di un signore che viene applaudito, ed è una cosa vergognosa, dall'ANM, di tutti i magistrati italiani che si alzano in piedi a fare un osanna a un signore che poi si scopre che mentre tutti noi siamo terrorizzati dall'idea che qualcuno voglia ucciderlo, ha una bomba a 2 metri dalla sua auto in casa, che è stata messa per non esplodere, comunque per non far male a nessuno, da quello che lui considera il suo migliore amico. E che è un signore che io, tanto che sono un traditore, quando ero all'Espresso ho contribuito a mandare in galera per le cose che faceva. E che invece oggi scopro essere la fonte amichevole del grande giornalista d'inchiesta italiano. Allora, perdonatemi, io faccio il giornalista in maniera modesta, qualche cosa l'ho scritta anch'io. Però se c'è una puntata di Report che non è mai andata in onda è la storia allucinante dell'amicizia tra il più grande giornalista d'inchiesta italiano e il più grande faccendiere italiano, che insieme a un signore che adesso è scappato in Camerun hanno messo una bomba con dei ragazzi che si conoscevano tra di loro e, conoscendosi tutti, hanno lasciato il paese credere che qualcuno volesse uccidere qualcun altro di fronte a folle che saltavano dalle terrazze e assemblee di magistrati che applaudivano. Questo è non essere Giuda? Questo è dire la verità? Io chiedo alla RAI ufficialmente di fare una puntata di 2 ore dove Ranucci ci racconta e ci fa vedere e sentire tutte le conversazioni dei suoi amici. Quando l'avrò sentita, quando l'avrò vista, potrò parlarti di chi è Ponzio Pilato, di chi è Gesù Cristo e di uno stronzo come me che sarà anche Giuda, ma una cosa del genere non l'avrebbe mai immaginata, perché questa è l'Italia in cui noi viviamo, dove gli eroi vengono costruiti appannaggio di un antipotere e di qualcuno che vuole che questo paese non scelga mai chi lo governa, non scelga mai che cosa possiamo fare e torni ad essere quel paese in ginocchio che negli ultimi 15 anni ci ha ridotti come vedi che siamo ridotti.
0: Direi che abbiamo lanciato anche un appello, una richiesta, una sfida, una provocazione, chiamiamola come vogliamo, ma insomma, ecco, da questo palco è uscita una cosa molto forte stasera. E, tra l'altro, ecco, nel libro, a proposito, c'è scritto che siamo un po' un paese di traditori, no? Gli italiani, questo elettorato così volubile, c'è stata l'era del PD, c'è stata...
1: L'era del PD l'hai vista solo tu.
0: Sì,
1: io,
0: no, c'è stata.
1: Io ho visto il PD nascere nel 2007 e perdere sempre le elezioni fino adesso e governare praticamente sempre. Quindi non mi meraviglio quando un governo presenta una proposta di legge che dice non importa chi vince, l'importante è che chi vince governi e il PD è contrario. Perché giustamente se tu hai sempre governato quando perdevi saresti un coglione se voti una legge che dice che governa chi vince. Scommetti che se fai una legge che dice che governa chi perde, che diciamo nella Costituzione non sarebbe previsto, il PD la vota in massa perché sarebbe la sua fortuna, nel senso che è l'unico partito che ha governato di più quando ha perso di quando ha vinto, che non mi sembra propriamente la democrazia occidentale.
0: Neanche la Schlein ha portato questa ventata di novità, che
1: beh,
0: forse
1: intanto
0: era
1: la Schlein ha fatto una cosa straordinaria, ha smentito Berlusconi. Berlusconi, che nelle sue profezie, insomma, di varia natura, aveva detto una frase che all'epoca era stata presa dalla sinistra come offensiva, in realtà era una frase molto vera. Lui diceva, alla fine questa sinistra, dopo Prodi, vince le elezioni solo quando le fanno tra di loro, cioè voleva dire vince solo le primarie. La Schlein ha dimostrato che hanno cominciato a perdere anche le primarie, perché loro avevano candidato Bonaccini, quindi non volevano che vincesse la Schlein. Quindi la Schlein in realtà è la prima che ha smentito Berlusconi e ha detto per ricominciare a vincere, cominciamo a vincere almeno le nostre. E ha vinto le sue elezioni primarie senza che nessuno del PD capisse come. Tant'è vero che nello statuto del PD c'è scritto che chi vince le primarie del PD è il candidato premier della sinistra, ma come voi avete sentito, ogni giorno dovranno rifare le primarie perché Conte dice no, voglio esserci anch'io. Quindi i primi che non solo non hanno ancora intenzione di vincere le elezioni, ma sperano di governare perché questo governo cala in qualche maniera con l'Europa, con la magistratura, come hanno fatto cadere tutti gli altri, è che tra di loro non sono nemmeno d'accordo su chi dovrebbe provarci, quindi figuriamoci riuscirci. Quindi siamo nella protopolitica. E perché siamo nella protopolitica? Perché noi siamo un paese disabituato a dare ai cittadini la possibilità di scegliere. Tutti parlano del fascismo, che è un periodo ormai seppellito dalla storia, dove tra l'altro Mussolini furbescamente nel 22, siccome la volta prima aveva perso le elezioni, per essere sicuro di vincerle fece il campo largo, perché lui alla fine si candidò in lista con Giolitti, quindi il primo campo largo l'ha fatto Mussolini. Poi quando gli hanno dato il governo, diciamo, ha fatto in un altro modo. Ma da quella volta, cioè da quando è finito il fascismo, che sono cadute le dittature, sono arrivate la Repubblica, la democrazia, ma voi me lo dite quando veramente ci sono state le elezioni in questo paese? Cioè la Democrazia Cristiana, non mi verrete mica a dire che faceva le elezioni, quelle non erano elezioni. Il Partito Comunista non poteva andare al governo, quello era un patto non scritto che presero De Gasperi e Togliatti, gli lasciarono alcuni spazi del potere pubblico, la scuola, l'università, e una zona d'Italia che era quella dove il PC ancora oggi è molto forte, un po' la Toscana, non tanto in questa zona, però ancora lo è, e l'Emilia Romagna, insomma questa area qua. Per il resto vinceva sempre la DC, quindi erano primarie, anche quelle, erano esattamente come le primarie del PD. Dovevi decidere se era Andreotti, se era Forlani, se era De Mita, oppure primarie di coalizione, se i socialisti avevano abbastanza voti per mettere un premier, quindi una volta era Goria, una volta era, c'era un repubblicano, mettevano Spadolini, una volta c'era Craxi. Le prime elezioni sono state nel 94, quando tu avevi contro due visioni del paese, e noi abbiamo visto che la sinistra e la destra hanno vinto e perso queste elezioni in maniera democratica. Prodi ha vinto due volte e l'hanno fatto cadere i suoi, nessuno gli ha fatto nulla, l'hanno sempre fatto cadere i suoi dopo due anni, e Berlusconi ha vinto le elezioni, invece l'hanno fatto cadere un po' i giudici, un po' questa lettera dell'Unione Europea che andrebbe esposta al Museo degli Uffizi, perché se voi andate a leggere il motivo delle dimissioni di Berlusconi nel 2011 è una cosa surreale, ma erano elezioni. L'unico altro premier che in qualche modo ha un mandato popolare, dopo, quindi parliamo dal 48 al 2026, è Giorgia Meloni. Tutti gli altri governi sono stati fatti a palazzo, tenuti in piedi a palazzo e durati quello che il palazzo decideva. Quindi che cosa sta succedendo in Italia? Che per la prima volta nella storia, non avendo la Meloni, come ha detto un giudice nelle chat dell'ANM, quelli che applaudivano Ranucci in piedi, la standing ovation della magistratura al grande giornalista d'inchiesta, ha detto: la Meloni è pericolosa. Ah, tu fai il magistrato e dici: la Meloni è pericolosa perché è una delinquente. Allora uno dice: c'è una logica, tu fai il magistrato, lei è una delinquente, è pericolosa. No, è pericolosa perché non ha fatto niente, quindi non possiamo ricattarla, l'hanno scritto, eh. E quindi dobbiamo trovare un sistema per far creare un problema a questo governo. E l'unica cosa che possiamo fare è agire sull'immigrazione. Questo i magistrati, scritto nelle loro mail. Noi, io l'ho pubblicato, mi hanno denunciato, siamo andati in tribunale e i loro stessi amici magistrati hanno detto: vabbè, l'avete scritto e questo l'ha pubblicato, non potevano farci niente. Allora, che cos'è il problema? Che per la prima volta, siccome non ci sono i reati, siccome non ci sono le lettere dell'Unione Europea, potrebbe vincere due volte lo stesso governo. E questa cosa spaventa talmente tanto quel sistema che ci ha venduto professori, ci ha venduto tecnici, ci ha venduto equilibri, ci ha venduto i moderati. Ma che cazzo sono i moderati? Ma se tu non c'hai 1500 euro al mese e lavori come un cane, ma moderato de che? E questa cosa li spaventa, quindi voi preparatevi a una campagna elettorale come non le avete mai viste, perché sarà una campagna elettorale violenta e basata sull'idea che la razionalità non comporta, e cioè che devi avere paura a dire quello che pensi, che è l'unica cosa che in questo paese la sinistra sta facendo. Sta facendo l'elenco delle cose che è vietato dire. Allora io vi dico che in un paese libero, dove la Costituzione, non so se voi l'avete letta, bella rottura di cazzo, non è così bella come dicono, ma non è che lo dico io, lo diceva De Gasperi, cioè De Gasperi che l'aveva fatta e che gli avevano detto: senta, lei deve fare questa Costituzione e poi deve decidere quando è finita la guerra. E lui fece due cose molto italiane, disse: la Costituzione va bene così, è una bella carta. Cosa aveva di bello la Costituzione? Che avevano fatto un accordo di base, gli italiani hanno detto: ok, adesso andiamo avanti insieme e proviamo a fare un paese che si sviluppa. E quello era la sua forza, non quello che c'è scritto, che è inapplicato ed è usato come comoda quando comoda. E poi la data della fine della guerra, straordinaria, 25 aprile. Che cazzo è successo il 25 aprile? Non si sa. A Milano sì, qualcosa è successo. A Milano, cioè come se adesso a Milano c'è una manifestazione e diventa la rivolta dell'Italia. Ma era una data prima della morte di Mussolini, perché ovviamente se tu avessi scelto di festeggiare la morte di Mussolini, l'Italia, che non aveva avuto il tempo di capire che cosa era successo, che era stata divisa in due, con un re che era scappato, con un pezzo di paese che era diventato una repubblica ma non si capiva che roba era, che era una specie di provincia nazista, dove ti ammazzavi tra fratelli, tra cugini, tra vicini di casa. Io vengo da una regione, il Friuli Venezia Giulia, dove hanno tirato un confine col comunismo che ha diviso a metà la mia famiglia. Io, metà della mia famiglia erano titini e l'altra metà sono finiti nelle foibe. Nelle foibe non è che li mettevano con gentilezza, cioè arrivavano i comunisti che avevano ricevuto l'ordine che era finito il fascismo e quindi non c'era più bisogno di uccidere i fascisti perché erano già morti, bisognava entrare in Italia e prendere lo spazio più ampio possibile per la Repubblica Socialista Sovietica. Quindi avevano poche pallottole, perché la guerra era stata lunga, e cosa facevano? Prendevano gli italiani dai paesi mentre entravano, li mettevano in fila, li legavano con un filo di ferro davanti alle foibe, che sono questi buchi dentro il Carso, in questa montagna, e sparavano solo i colpi che servivano ad uccidere i primi fino a quando il peso dei morti era sufficiente a trascinare vivi nella foiba anche gli altri. E poi tu per giorni e giorni ascoltavi queste grida, ma la guerra era finita il 25 aprile e la Costituzione Almirante non aveva voluto firmarla. Come poteva firmarla? Nel 1946 non c'era il movimento sociale e nel 1948 la Costituzione era già firmata, quindi anche se avesse voluto non l'avrebbe potuta firmare. Quindi la Repubblica Italiana su cosa nasce? Su un grande patto di silenzio e di storia scritta per chi doveva superare una grande tragedia, che lo è stata, che ha devastato il paese, che non dovrebbe mai tornare, ma che era fatta di cosa? Di bugie e di censura. E oggi cosa ci raccontano? Che noi dobbiamo parlare in un certo modo, perché se io vado con un uomo a letto, non posso dire che sono frocio, come ho sempre detto e mi hanno sempre detto tutti, devo dire che sono LGBTQ, perché se non dico che sono LGBTQ non è la stessa cosa. Allora io vado a letto con chi cazzo voglio e mi chiamo come voglio, se sono nella Repubblica di quella Costituzione. Perché erano quegli altri che ti dicevano come si chiamano le cose. Quindi oggi la censura, ovviamente molto chic, molto da Milano Salotto, chiamata woke, chiamata politically correct, è esattamente quella che nello secolo scorso è stata attribuita alla destra e che oggi invece viene da sinistra e che ha la stessa potenza, con la differenza che la censura vera, quando la vedi arrivare, puoi avere il coraggio di respingerla. Quando è un veleno che lentamente respiri e che ti insegna a mettere gli asterischi su Dante Alighieri, sei morto. Perché noi non siamo integrati perché togliamo Maometto dalla Divina Commedia, se no quattro islamici si offendono e chi cazzo se ne frega. Ma siamo integrati quando gli islamici che vengono qua leggono Dante Alighieri e capiscono che nel 300 le nostre culture erano già culture e ne fanno una propria, mentre noi stiamo cancellando la nostra per mettere la loro. E io mi opporrò con tutte le forze che ho.
0: Tra l'altro è stato toccato un argomento che è appunto uno spunto pazzesco in questo libro, Cioè, i primi Giuda dovranno essere, toccherà ai gay essere i primi Giuda, perché dovranno loro difendere la famiglia, famiglia che oggi è in crisi e che invece è un progetto così inseguito dagli omosessuali e è sposato dalla destra, diciamo, no?
1: Sai, la cultura, diciamo, capitalista ha sempre insegnato che dove c'è gusto non c'è perdenza. Siccome gli omosessuali praticamente sono discriminati dal 600 avanti Cristo, ma per un motivo stupido, nel senso che quando i persiani stavano per perdere tutti i ragazzi che andavano in guerra, hanno fatto delle leggi omofobe dicendo: voi che vi divertite a trombare senza fare figli, sappiate che noi abbiamo bisogno di fare un esercito, quindi bisogna fare i figli. Allora, da quella volta lì è nata l'omofobia: tutti quelli che non facevano figli sono cattivi. Il problema è che adesso l'omofobia è che loro i figli li vogliono fare, hanno fatto provette, controprovette, inseminazioni di ogni tipo. Praticamente i gay sono in grado di farti 4 figli in 5 minuti e adesso li discriminano perché li fanno. Quindi il problema non è quello, il problema è che cos'è la famiglia nella storia dell'Occidente. La famiglia storica dell'Occidente, la famiglia gregoriana, no? Di Gregorio Magno, che ha fondato lo Stato Pontificio. Come è nato lo Stato Pontificio? È nato dicendo chi si può sposare e chi no. Hanno fatto 2 calcoli, quella volta, insomma, la gente non è come adesso, che aveva la mobilità, come la chiamano adesso, cioè che era in grado di spostarsi dove voleva, di conoscere uno su Tinder, di sposarsi con uno dall'altro capo del mondo, con i parenti che ti arrivano in casa. Ci si sposava nelle vicinanze. E nelle vicinanze c'erano le parentele, quindi tu calcolavi, diciamo, le famiglie nobili, quelle che avevano terreni e proprietà, mettevi una parentela e sapevi che di 9 figli, 4 potevano sposarsi e gli altri facevano i preti. Quando moriva il papà, ai preti andava qualcosa. La famiglia gregoriana nasce così e poi diventa la famiglia aristocratica, che questa trasmissione dell'avere e del sapere, perché all'epoca la famiglia trasmetteva anche il sapere, non esisteva la scuola per tutti, il diritto all'istruzione, ha fatto in modo che il paese andasse avanti e avevi, diciamo, delle classi, delle sociali, per cui i figli dei contadini nessuno sapeva da dove venivano e non gli interessava. Pensate, se voi andate in Emilia Romagna ancora adesso il sinonimo di figlio in dialetto è bastard, perché non si sapeva da dove venivano, mentre i figli dei nobili erano in qualche maniera spesso dei giardinieri, ma erano in qualche maniera collocati. Se voi avete visto Downton Abbey, che è stato la grande summa, no, del passaggio della Gran Bretagna, adesso ne faranno uno sul passaggio della Gran Bretagna a questa nuova Riyadh che è diventata Londra, dove non c'è uno senza burca, ma hanno raccontato il cambiamento dall'affondamento del Titanic agli anni 30, quindi la caduta dell'aristocrazia. E c'è un certo punto in Downton Abbey, la contessa madre, quella che tutti considerano la più vecchia come mentalità, in questa follia che se uno viene da prima vede meno di te, mentre se tu vieni da prima vedi molto più lungo, ed è quello che è in mezzo che ci deve stare, che quando la terza figlia prima di morire si sposa con quello che era il suo meccanico e autista addetto alle auto, tutta la famiglia dice: come facciamo ad accettarla in casa? E la contessa madre, che veniva invece dall'Ottocento, dove l'aristocrazia era intangibile, dove non si poteva sgarrare, dice: beh, sì, è vero che lui ha guidato anche la macchina, ma in fondo ha scritto anche degli articoli. E il conte dice: ma socialisti, degli articoli, quindi è un giornalista, quindi può fare parte di questa famiglia. E quelli la guardano dicendo: ma come, ma mamma, dice, ma perché l'importante è la famiglia. Allora, qual è la sfida che noi abbiamo davanti? Se voi guardate il matrimonio gay dalla parte della parola gay, vi può sembrare una cosa qui da queste parti, Viareggio, eccetera, divertente, da Milano bene. Ma se voi la guardate dalla parte della parola matrimonio, pensare che ci sono persone che sono ancora disposte a prendersi un dovere e un diritto, ma anche un dovere, di fronte allo Stato, un diritto di atto pubblico, che si sostituisce allo Stato nel rapportarsi insieme, nel potersi badare nei momenti difficili, nel procedere dentro quello che lo Stato ti dice essere il futuro, rispetto al modello delle famiglie di sinistra, che sono il modello di Michela Murgia, quello che la stessa mamma della Murgia diceva: io non la vado mai a trovare perché non capisco chi sono. Oggi sei tu, domani è lui, il figlio è figlio, non è figlio, il matrimonio serve o non serve, che è la versione woke della poligamia islamista, dove noi abbiamo la sinistra femminista o il gay pride che mette in prima fila le bandiere pro Hamas, che sono quelli che poi gli passano sopra col furgoncino a Berlino e li ammazzano, perché loro difendono quelli che i gay li impiccano e si incazzano con Israele perché non gli piace Netanyahu, quando Israele è l'unico paese democratico del Medio Oriente dove i gay possono vivere liberi e dove i palestinesi di Hamas scappano per non essere ammazzati. Noi viviamo in questo Occidente. Quindi io dico, domani tra una famiglia che è un patto pubblico, che dopo la famiglia aristocratica, la famiglia patriarcale, la famiglia coniugale, la famiglia affettiva, chiamatela come cazzo volete, ma sempre famiglia è, continua questo modello nostro, coerente, che dura da secoli, e l'alternativa, cioè lo scioglimento del concetto di famiglia in una fusione sociale, che quindi diventa tribale, fatta di culture diverse che devono stare per forza insieme, applicando cose che noi riteniamo fuori dalla realtà e che diventano realtà nel nome dell'integrazione. Cioè io ho visto all'Unione Europea ricevere una delegazione di talebani, cioè dei criminali terroristi islamisti, che hanno fatto una legge in Afghanistan che dice che se io con una spranga picchio una donna, se non le rompo le ossa non è reato. In Europa, cioè la summa della democrazia, che dicono che Trump è un pazzo dittatore, hanno ricevuto questi delinquenti per fare un accordo con loro sui rimpatri in Afghanistan. Allora, signori, Trump non è un delinquente e a me non frega niente di cosa pensano in America di Trump, ma certamente tra Trump e un gruppo di teocrati terroristi che ammazzano gli studenti in piazza, un gruppo di criminali che fanno leggi per picchiare le donne, che le obbligano a mettere il burka, io se fossi la sinistra pre-tradimento mi vergognerei a stare un minuto vicino a questi qua. E invece questi qua sono il futuro della sinistra italiana, perché stanno facendo partiti, alleanze e programmi politici. Io sono stato a Venezia 3 volte in campagna elettorale e non sono riuscito a sentire uno di sinistra che parlasse italiano, parlavano arabo. E tutti quelli che andavano a sentire i comizi avevano in arabo i fogli per spiegargli come votare. Allora, se hanno capito che gli italiani non li votano, e l'hanno capito perché dal 2007 hanno sempre perso, e adesso hanno capito che non si può più fare i governi senza vincere, perché magari qualcuno vince, evidentemente vogliono portare in Italia altre persone che votino per loro al posto nostro. E allora io citerò Beppe Grillo in una delle sue frasi più famose dell'inizio del suo movimento: vaffanculo.
0: Eccoci. Ma quale può essere la strada per difendere l'identità?
1: Beh, intanto capire che cos'è l'identità. Cioè l'identità non è guardarsi indietro e guardare avanti. Se tu non sai da dove vieni, non puoi sapere esattamente dove vai. Quando tu tracci una traiettoria, puoi porre un punto come obiettivo, ma se non sai da dove stai venendo, non capisci quali sono gli ostacoli per arrivarci, non capisci qual è la via migliore e non capisci nemmeno quante persone potranno venire con te. Nella logica per cui la tradizione, come abbiamo detto prima, di fatto è la summa del progresso, è l'enciclopedia del progresso, sono le cose del progresso che aveva un senso fare, che sono rimaste. Quando hanno inventato la ruota, è rimasta, la fanno meglio, ci mettono i pneumatici, adesso con le macchine elettriche gli fanno i freni che prendono più aria, ma sempre ruota è. Non l'hanno ancora sostituita, magari un giorno voleremo, ma qualcuno aveva inventato anche gli aerei e qualcuno li aveva immaginati. Quindi quella è la tradizione, il progresso più spinto, quello che ha portato avanti la società e che è rimasto patrimonio comune. Quello che chiamano progresso oggi a sinistra, cioè l'idea che io devo togliere il crocefisso e festeggiare il Ramadan. Allora spiegatemi. o io ho fatto 20 anni il laico togliendo il crocefisso senza motivo, nel senso che il crocefisso non era lì perché tu pregassi. Io sono andato a vedere un sacco di chiese quando ero a scuola, nessuno mi ha mai obbligato a mettermi in ginocchio a recitare il Padre Nostro. Però ho visto che i nostri ragazzi, quando vanno a visitare le moschee, vengono obbligati a pregare e a mettersi su questi cazzo di tappeti. Allora, questo concetto per cui esiste la storia della religione e di quello che ha fatto, con le cose giuste, le cose sbagliate. Nella Chiesa Cattolica esistono persone straordinarie. Chiederei un applauso per Antonio Mazzi, Don Mazzi, che è morto adesso a 97 anni, ha dedicato la vita, prima che prete era un uomo. Poi abbiamo avuto persone che hanno fatto cose devastanti. Siamo stati i primi ad andare a colonizzare gli altri, siamo stati i primi a usare la religione per l'Inquisizione, per fare un sacco di cose sbagliate, ma sono passati 600 anni. Pensare che oggi io non posso dire Buon Natale a mia sorella, perché se dico Buon Natale a mia sorella, il suo vicino di casa si offende, beh, anche vaffanculo, io dico Buon Natale a chi voglio e chiamo mia mamma come voglio. Se tu la vuoi chiamare genitore 1, chiamala genitore 1, io la chiamo mamma, e quando mi vengono a dire che Sinner non è italiano perché secondo loro parla strano, io vi dico che Sinner, quando vince una partita, la prima cosa che fa è alzarsi e andare a dare un bacetto alla mamma, quindi è stra-italiano. Queste sono le tradizioni, questa è l'identità, sono piccole cose, tu me la vuoi levare? Tu mi vuoi classificare? Cioè io sono un insetto, io mi sono battuto perché la diversità diventasse uguaglianza. Quando la diversità è diventata uguaglianza, tu me la centellini e me la dividi in mille rivoli e me la trasformi in un obbligo di linguaggio e comportamento che è disuguaglianza. Leggevo qualche giorno fa, qualche settimana fa, proprio qua vicino, a Grosseto, che un assessore è andato con la fascia tricolore a inaugurare un cesso. Allora, già per me uno che va con la fascia tricolore a inaugurare un cesso dovrebbe starsene a casa in generale. Ma poi questo cesso, che cesso era? Era un cesso gender fluid, cioè aveva sempre il water dove cagano tutti, però sulla porta c'era un elenco di figure che erano la post-uguaglianza della sinistra. Siccome non gli va bene l'uguaglianza, devono classificarci, quindi LGBTQ, allora lì c'era LGBTQ, quindi c'era il maschio, poi non si capisce cosa fa, cosa non fa. Poi c'era il robot, poi c'era la sirena, poi c'era l'alieno. Cioè era un modo per dire che in quel cesso potevano cagare tutti, ma era anche un modo per dire che dovevano chiedere a loro se andava bene, perché se tu ti riconoscevi in questa classificazione allora eri un vero uguale. Se invece, come mia nonna, che aveva un bar negli anni 50, e c'era una porta con scritto gabinetto e andavano comunque a cagare tutti, e se veniva un robot andava anche il robot, e se veniva una sirena andava anche la sirena, quella per loro è la destra delle tradizioni. Allora, scusate una cosa, io questo gabinetto l'ho sempre aperto a tutti, ma non pretendo che chi lo usa scelga me. Allora, se tu hai fatto una battaglia per l'uguaglianza e l'hai vinta, e noi possiamo anche ammettere che l'hai vinta, dopo non te ne puoi impossessare, non puoi ricattarmi e dirmi che se voglio essere libero devo parlare come te, pensare come te, votare per te. Se tu fai una battaglia per tutti, la consegni al paese e lasci che gli italiani ne facciano quello che vogliono. Quello che manca alla sinistra è questo, la libertà di battersi per i diritti degli altri e non per i voti propri.
0: Infatti lei non ha sostenuto neanche il DDL Zan, mi risulta.
1: Certo, perché DDL Zan era un meccanismo perverso per fare del male agli omosessuali. Nel senso, in Italia esiste una legge che era stata fatta in buona fede, che è la legge Mancino, fatta da un uomo che si era reso conto che c'erano delle violenze più frequenti di altre. Perché? Perché non riguardavano la violenza privata. No? Io vado da lui, gli metto le mani addosso perché mi deve 10.000 euro ed è un problema tra di noi. Succede che poi arriva la polizia, fanno un'indagine, dicono questo gli doveva dei soldi, quello gli ha messo le mani addosso, allora aggressione, lesioni. Ma io invece vado da lui perché in lui riconosco l'idea di una cosa che io condanno, perché dice certe cose, perché fa certe cose. Quindi viene fatta una legge, la legge Mancino, che dice che una serie di categorie sono più a rischio. In queste categorie ci sono le persone di colore, gli ebrei, cioè tutta una serie di minoranze che possono essere prese di mira da alcuni fanatici. Non ci sono gli omosessuali. Quindi cosa vuol dire? Che se tu fai una legge così, o non la fai, ma se la fai ce li devi mettere tutti, perché altrimenti io, che sono il matto, o islamista, o nazista, quello che volete, che voglio dare una lezione al mondo e pagare meno, scelgo il gay perché, non essendoci nella legge, mi deve denunciare, e tante volte non lo fa perché magari non vuole che pubblicamente si sappia, deve venire in tribunale, mentre se becco l'ebreo mi arrestano, non devo denunciare, denuncia lo Stato. Quindi quella legge cosa doveva semplicemente fare? Estendere la legge Mancino a tutte le categorie, l'avrebbe votata in massa tutto il Parlamento. Cosa ha fatto il PD? Per trasformarla in una battaglia elettorale ha scelto di metterci dentro una parte ideologica che riguardava i programmi dei ragazzi a scuola, come dovevano parlare, un articolo addirittura su cosa si poteva o non si poteva dire dei gay, che io, non da frocio, ma da giornalista non avrei potuto firmare, perché io scrivo quello che mi consente la legge sulla stampa e la Costituzione, non quello che mi dice il PD o il PRI o il PLI. E l'hanno fatto apposta, al punto che quando io andai da loro, e ovviamente loro avevano una commissione per occuparsi di questa legge, mica mi avevano invitato, io ero l'unico frocio che c'era in Senato, la legge era in Senato, l'hanno fatta votare. Allora gli ho detto, o che siete tutti ma non lo dite. E loro mi hanno detto, ma sai, ma questa roba qua non deve passare, perché se passa dopo, l'abbiamo fatta insieme, dobbiamo portarla in campagna elettorale come una bandiera. E io gli ho detto, guardate, io le bandiere, ce n'è una sola, a tre colori, è la libertà delle persone di vivere libere. Quindi uno che fa bocciare una legge, che può aiutare qualcuno che davvero può farsi male, perché l'ideologia dice che devono raccontare a scuola a mio nipote come si parla di sua cugina, anche no. Quindi quella fu la vittoria della grande ipocrisia della sinistra, che è la stessa che al Pride di Roma ha cacciato il carro degli ebrei e ha messo le bandiere di quelli che a Berlino gli hanno ammazzato una donna e ferito dei ragazzi che non avevano nessun motivo di essere feriti.
0: Qual è per oggi il prezzo per non essere allineati? Si paga un prezzo alto oppure ne vale la pena ancora?
1: Ne vale assolutamente la pena. Io credo che in realtà in questo paese, noi, a parte il fatto che questo è un paese libero, basta sentire il numero di stronzate che dicono ogni sera in televisione per sapere, quando dicono in Italia manca la libertà di espressione, ma che cazzo di... ce n'è fin troppa, fanno dire delle cose surreali. Il problema di questo paese non è la censura, non è la paura, certamente toccare alcuni temi è sicuramente pericoloso, no? Quando ti occupi della mafia, quando ti occupi dell'islamismo, a me dicono che sono islamofobo, no? Io sono islamofobo, nel senso che intendono loro, lo dico, nel senso che io ho un tale rispetto per l'islam religioso, per i musulmani come religione, così come ce l'ho per i cristiani, indipendentemente dalla corrente che hanno, dal papa che c'è, da quella che è la dottrina, che sono molto allineato con il più grande imam europeo, che è l'imam, diciamo, capo della comunità islamica di Francia, il quale vive sotto scorta perché gli islamisti lo vogliono uccidere. E perché lo vogliono uccidere? Perché lui, che è un uomo di Dio e quindi ha una lettura del Corano che è quella dell'Islam più bello, quella della religione che noi abbiamo visto negli anni 80 e 90, Karim Abdul-Jabbar, Muhammad Ali, non ci facevano mica paura. Era un modo di interpretare l'interreligiosità molto occidentale, molto legata all'idea di libertà e di pensiero differente. Ma oggi l'Islam è un pensiero politico e non è guidato da un'autorità religiosa, tant'è vero che l'Islam non ce l'ha un'autorità religiosa superiore come c'ha, come il Papa. Ed è per questo che è l'unica religione che non ha chiuso accordi con il nostro Stato su come esercitare questa religione. Per cui loro prendono quella casa lì, adesso gli va anche comodo perché chiamano la Salis, gliela occupa, poi dopo ci mette dentro il fidanzato per prendere lo stipendio, poi la trovi e cambia residenza, ci fanno una moschea abusiva e tu gli dici, scusi, questo è un appartamento, non può farci una moschea, ecco la libertà religiosa, tu prova a fare una chiesa a casa tua e vedi che cosa ti vengono a dire quando vai fuori con le particole in giardino. Quelle comunità lì sono guidate da un'associazione, da un'organizzazione che ha sede in Francia e che in Italia ormai è fortissima, che si chiama Fratelli Musulmani, la Fratellanza Musulmana. Sono dei terroristi che di mestiere fanno in modo che qui arrivino gli immigrati islamisti e dentro quelli che fuggono, spinti e portati dalla nostra criminalità in mezzo ai flussi irregolari, portano in Italia fanatici religiosi che occupano spazi dentro le nostre città e che lentamente costruiscono delle comunità di persone diverse. Ci sono i radicalizzati fanatici espliciti e poi ci sono i signori come quelli di Bologna e come quelli di Modena. Noi a Modena abbiamo visto un signore islamico che ha preso un'auto ed è passato sopra la folla. E abbiamo assistito a un dibattito surreale e vergognoso in questo paese se chiamarlo terrorista o non chiamarlo terrorista. Allora, il mio pensiero è molto semplice. Uno che prende la macchina invece che per andare a lavorare o andare al ristorante con la famiglia, ma per prendere sotto degli innocenti e ammazzarli, si chiama terrorista, perché quello che fa è incutere terrore e paura. Posso capire che il magistrato non lo accusi di terrorismo ma di tentata strage, perché? Perché magari ha paura che nella procedura penale, se lui gli dice che è un terrorista, trova un giudice che gli dice però non è di un'organizzazione, non sappiamo come si chiama questa organizzazione, e lo liberi. Allora, se tu non mi metti il terrorismo per non liberarlo, a me va bene. Ma che noi stiamo a discutere che quello è un matto che gli è scappata la frizione, come ha detto la sinistra, mentre andava a passeggio, e non un terrorista islamista, è una follia. Allora, quello è l'ultimo pezzo della propaganda islamista di Fratelli Musulmani. Cosa vogliono loro e cosa dicono e scrivono loro? Voi dovete, in nome di Allah, spaventare gli infedeli e poi fare in modo che loro ci difendano. E che cosa fa la sinistra? Ogni volta che un islamista compie un reato è colpa della polizia, è colpa della destra, è colpa della Meloni, è colpa di Piantedosi, è colpa di Cerdo, perché non è mai colpa loro, mai una volta. E questo è esattamente quello che loro teorizzano, quindi basterebbe leggere quello che loro proclamano, lo dicono. Ma noi siamo talmente chiusi nella nostra sicumera che nemmeno se te lo dicono ci credi. Io ho fatto un'inchiesta in solitaria con i miei giornalisti, con il mio giornale, prima Il Tempo, poi Al Giornale, su questo Mohamed Hanoun, che è il capo dei terroristi palestinesi in Italia, probabilmente da 30 anni, come un fiume carsico è salito ed è sceso dalle cronache, ed era palesemente a capo di un gruppo di associazioni che fingevano di occuparsi dei bambini di Gaza, che nessuna persona in questo paese vuole vedere morire, che nessuna persona in questo paese vuole vedere soffrire, ma che, perché non muoiano e non soffrano, devono essere rimossi da un regime di terroristi in guerra e ridati a uno Stato democratico che ne garantisce i diritti. Questo signore a me dicevano, ma no, ma lui è un benefattore. E io ho continuato da solo. Allora questo signore è stato arrestato, è ancora in prigione assieme al suo gruppo, è stato sostituito da un altro paio di fanatici e mandava milioni di euro di persone che in piena buona fede, convinti davvero di fare del bene, come siamo noi italiani, che se c'è qualcuno che sta male ci togliamo un pezzo di pane per darglielo, perché siamo sempre stati così, mandava decine di milioni di euro per comprare armi e ammazzare la gente e finanziava il terrorismo. Ma in questo paese non solo non lo potevi dire, ma assistevi a manifestazioni pubbliche con simboli di partito, Movimento 5 Stelle, PD, AVS, perfino in Parlamento, con personaggi vicini al terrorismo. Allora, che cosa comporta provare a dire la verità? Sicuramente anche dei rischi, ma sono minimi rispetto all'idea che noi ci addormentiamo di fronte all'occupazione sistematica della nostra libertà, della nostra democrazia e della nostra cultura millenaria schiacciata da, non da un'altra cultura, che potrebbe essere brutto, ma ci potrebbe stare, da dei

0: che si preannuncia molto, molto all'ultimo sangue, abbiamo detto, e questo problema dei musulmani che incedono e che stanno conquistando
1: Ma
0: l'Italia.
1: guarda, allora la
0: Quindi.
1: campagna elettorale sarà come tutte le campagne elettorali, più che all'ultimo sangue, all'ultima stronzata, nel senso che la fase tecnica della campagna elettorale sarà una grande invenzione. Qui il tema è, noi siamo un paese che ha avuto con Renzi, che c'era qua ieri, un momento in cui il 41% degli italiani improvvisamente hanno votato per lui. Che cos'era quel voto? Probabilmente era l'ultimo tentativo della democrazia europea di creare una sorta di grande patto tra diversi, escludendo gli estremi. Cioè quel 41% comprendeva sicuramente persone del PD moderate che vengono dalla cultura cattolica, dalla cultura socialista democratica, certamente non estremisti, non radicali, e dentro. Dall'altra parte, magari un pezzo di paese che aveva votato Berlusconi perché credeva in un'altra visione del socialismo, della libertà, del cattolicesimo, che si erano trovati insieme. Sicuramente questo progetto è fallito. È fallito in Italia, è fallito in Europa, è fallito in Occidente, perché oggi le democrazie più evolute dell'Occidente ci presentano una situazione completamente diversa. La Spagna, la vedete, appena l'Italia. Tutti perché si sono incazzati con l'Albania? Cioè, è un controsenso, no? Se l'Albania non serve a niente, perché fare tutto questo casino? Perché l'Albania è la cosa più intelligente che sia stata fatta negli ultimi 20 anni in tema di immigrazione. Tant'è vero che mi viene il dubbio che l'abbia fatta Rama, però anche la Meloni, devo dire, ha capito. E cioè, che cosa vuol dire? Non vuol dire che tu risolvi il problema dell'immigrazione in Italia, ma vuol dire che fai passare il principio che prima di entrare nell'Unione Europea devo sapere chi sei. E quindi chiedo ai paesi che vogliono entrare di aiutarci a capire chi sono quelli che vogliono entrare per entrare anche loro. E quindi dico a tutti i trafficanti che voi non potete vendere che se loro vi pagano entrano nell'Unione Europea. Gli dovete cominciare a dire che se loro pagano non entrano nell'Unione Europea. E che cosa è successo? Che nel giro di pochi mesi hanno spostato le rotte sulla Spagna. Il Marocco ha capito che questo era un grosso problema per lui e, come ha già fatto negli anni 50, ha caricato questa invasione. Il governo buonista di Sánchez, socialista, per farsi vedere spettacolare di fronte a questa Europa cattiva, ha fatto una legge e ha detto: se vengono a nuoto possono stare. Come sono andati? Questi li hanno presi, li hanno lanciati in acqua, li hanno andati a nuoto. E noi ci siamo trovati 60.000 persone nello stesso giorno che entravano in Spagna. A segnarci che cosa? Che se tu le politiche contro l'immigrazione clandestina, che significa per la legalità e significa a favore dell'immigrazione regolare che serve al paese, che abbiamo sempre gestito e che ha costruito anche nei secoli scorsi insieme a noi l'Italia. Cioè, se noi distinguiamo non tra stranieri e italiani, perché questo non esiste. Io ieri ero in Lunigiana, mi sono permesso di dire siamo in Toscana, si sono impazziti, qua siamo in Lunigiana. Quindi non è questo il tema è la legalità, perché la legalità significa alimentare, se tu alimenti la legalità alimenti lo Stato e pretendi dallo Stato, se tu alimenti l'illegalità alimenti le mafie, alimenti il crimine. Oggi noi vediamo che 21 paesi d'Europa hanno chiesto all'Italia di andare avanti così. E la Spagna, con Sánchez che è andato a Lanzarote in vacanza e che è in giro in boxer a fare il bagno e che per sicurezza personale ha fatto chiudere la possibilità di sbarcare nell'isola delle Canarie dove c'è la sua residenza di Stato, dove non può arrivare neanche il mega yacht di Musk, figuriamoci questi a nuoto. Ci guarda dicendo che noi facciamo delle politiche sbagliate. Invece l'Europa, dopo tanti anni, ha capito che noi ci siamo stancati di essere l'hub dei tedeschi e dei francesi. Perché noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso miliardi che abbiamo dato a cooperative, ve ne cito una su tutte, quella di Sumaoro, e noi abbiamo preso miliardi pubblici, li abbiamo dati a Sumaoro per prenderci tutti gli immigrati e poi scegliere gli ingegneri, gli architetti e quelli che lavoravano bene il ferro e mandarli in Germania e tenerci quelli che vedete alla stazione di Milano, alla stazione di Roma.

0: giro di notte. Allora, siccome adesso anche in Germania hanno capito che non lo facciamo più, improvvisamente l'Italia comincia a essere capofila. Quindi questo che, per dirti cosa, esiste una destra in Europa che è tenuta distante dai governi, in Spagna, dove avevano vinto i popolari, in Francia, dove Macron ha fatto qualunque tipo di governo, tranne quello che i francesi volevano, in Germania, dove Merz è costretto a essere alleato con i socialisti e ormai AfD è più alta di lui, in Europa, dove la von der Leyen sta con i socialisti e i Verdi, le uniche tre cose decenti che hanno fatto sul Green, sull'immigrazione, sui redditi, l'hanno fatta con la maggioranza di centrodestra, che chiamano maggioranza Meloni. È lì pronta ad andare al voto. La destra gli si può dire tutto, ma ha sempre governato solo quando ha vinto. Quindi non ha paura del voto. Ma non ce la mandano. In Italia ce la vogliono mandare perché tutti parlano di elezioni anticipate, ma in verità nessuno le vuole. Perché questa legge elettorale cosa dice? Due cose. Gli italiani quando vanno a votare devono sapere che se vincono quelli per cui hanno votato, il premier sarà questo e devono poter scegliere i parlamentari che mettono dentro. Cosa è successo? Che hanno gridato allo scandalo perché non vogliono l'indicazione del premier, perché ovviamente a sinistra ci sono 7 mozioni sull'Ucraina, se tu gli chiedi di scegliere un premier danno di matto, ne hanno almeno 14 di premier. E non vogliono le preferenze. Io ho visto la sinistra italiana esultare in Parlamento perché il Parlamento aveva bocciato le preferenze, cioè ridere e esultare perché voi non possiate decidere se volete che in Parlamento ci vada lei, ci vada io o ci vada lui, perché lo devono decidere loro. Allora, una sinistra così non è pronta a vincere. Non è pronta a governare, ma farà di tutto per andare al potere. E quindi la destra deve continuare a dire che vuole le preferenze, che vuole dire chi è il premier e se perde va all'opposizione con grande dignità e democrazia.
1: E ringraziamo il nostro direttore. Come vedete, da Giuda ne è emersa una dissertazione incredibile anche sullo stato dei fatti e l'avremmo tenuto qui ancora ore e ore a parlare, per sua sfortuna, ma a noi ci dispiace, è concluso questo appuntamento e vi aspettiamo al prossimo appuntamento al Caffè della Versiliana. Grazie al direttore Tommaso Cerno per il firmacopie. È a disposizione le ragioni di Giuda.
0: Grazie a tutti, grazie a voi.
2: 20:38 minuti, Radio Radicale, e questa era la presentazione del libro di Tommaso Cerno, intitolato Le ragioni di Giuda, quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, edito dalla Rizzoli, presentazione che si è tenuta nell'ambito degli incontri al Caffè della Versiliana 2026, il 5 agosto scorso, condotta da Francesca Navari, giornalista della Nazione e naturalmente con il direttore e autore del libro Tommaso Cerno. Noi apriamo a questo punto il nostro notiziario serale, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio alla regia Gurudas. Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, parleremo delle trattative su Gaza e con il Libano di Israele con Sharon Nizza. Vediamo le notizie del giorno, aperture molto diverse per i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'ANSA apre con lo scontro su Ranucci, mentre l'AGI apre sulla manovra. Andiamo a vedere la manovra. Meloni dice alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Ce ne occuperemo a settembre, così in un'intervista. A chi? In edicola domani, la Premier traccia le priorità del governo in vista della ripresa autunnale. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata. Sulle vacanze dopo i giorni alla Maddalena, dice, le proseguirò in Italia, che è il posto più bello del mondo. Vannacci, le viene chiesta un'operazione pro-sinistra e intanto la Schlein parla. di 4 anni di fallimenti, basta promesse. Lo scontro su Ranucci lo andiamo a vedere su Lanza. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social risponde: vuole la mia sospensione. La destra è giustizialista con Ranucci e il report è garantista con gli amici, denunciano da parte del PD. Prima di lanciare anatemi, il leader della Lega studi le carte, dicono dal Movimento 5 Stelle. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale. Domani a Rebibbia ci sarà l'interrogatorio di La Vitola, che in chat scriveva all'amico: Berlusconi ti avrebbe fatto co-presidente. Rai alle prese intanto col nodo audit, malumori in redazione, voce su possibile e su possibili successori. Così sull'Ansa. Madrid accusa Roma, scrivono ancora sull'Ansa, nuove accuse da parte della Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner UE, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'ex enclave, non, cioè, ci deve essere un errore, il ministro degli esteri al bar se avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e assicura: i colloqui tra l'Italia e la Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E giovedì intanto ci sarà l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen. Ancora tra le notizie di questa giornata c'è l'Iran con Islamabad, vicini a una sorta di accordo con gli Stati Uniti. Il ministro della difesa pakistano dice a Bloomberg: le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. E Araghchi afferma che Trump chiedeva la resa, poi ha implorato i negoziati. Intanto un ex marine statunitense è stato scarcerato dalla Russia e Trump ha ringraziato Putin. Tra le notizie degli esteri, visto che parliamo di Trump, c'è anche questa fuga da Ankara: Trump nascosto nel carrello del catering, un'operazione da film, scrivono sull'Ansa. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il presidente, svelano i media statunitensi, sarebbe salito a bordo del jumbo jet sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un C-32A delle US Air Force, nascosto in un container per il catering aeroportuale, quelli di solito utilizzati per caricare pasti prima del volo. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibili le minacce di Teheran di assassinare Trump. Nel contesto, l'Ansa ci ricorda che si riaccendono intanto le tensioni negli stretti. Gli Houthi colpiscono un mercantile vicino a Bab el Mandeb, 4 i morti, e a Hormuz gli USA sparano su una nave panamense che violava il blocco. La Colombia, tra le notizie degli esteri, si scava disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 3.000 dispersi. Le stime statunitensi arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato che erano rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15,5 milioni di dollari per gli aiuti e il Papa si dice profondamente addolorato. Ancora tra le notizie del giorno, C'è la cronaca: Cosenza, fermati due lussemburghesi per l'uccisione del bodyguard. I due lussemburghesi in realtà sono originari della Calabria, si chiamano Domenico Orsino e il fratello Umberto, 22 e 24 anni, l'accusa è di aver ucciso a botte Antonio Perrotta. Si parla del caldo, la AFA sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, previsti anche temporali dall'Unione Europea, intanto assicurano che non c'è nessun rischio per l'approvvigionamento elettrico grazie al solare. E l'ANSA invece chiude il proprio sommario con le nuove alleanze, maxi alleanza tra Nvidia e i big della finanza globale per finanziare infrastrutture di intelligenza artificiale. E così sulla questione. Andiamo a guardare, diamo un'occhiata alle borse. Borse europee chiudono contrastate a causa degli spiragli sui negoziati del Medio Oriente e c'è stato una situazione estremamente brutta a Roma. Un turista francese ebreo portava la kippah, quindi era particolarmente evidente, naturalmente è stato vittima in due diverse occasioni di due aggressioni, una vicino a Piazza Caroli e una proprio al centro a largo di Torre Argentina, da quattro persone che gridavano Free Palestine. In tema è intervenuto il presidente La Russa, piena e convinta solidarietà al giovane turista francese di religione ebraica aggredito nel centro di Roma perché indossava la kippah. Tajani parla e dice: condanno con fermezza l'aggressione antisemita contro un giovane turista francese di religione ebraica. È intervenuto anche l'ambasciatore Peled dicendo: ancora un'aggressione antisemita in Italia, questa volta a Roma. Un turista ebreo è stato attaccato da quattro persone al grido Free Palestine, unicamente perché indossava la kippah. Diversi gli interventi, soprattutto dobbiamo dire nel centrodestra, a seguito di questa aggressione. Questo con parole di solidarietà. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi, ma andiamo ad ascoltare Sharon Nizza che ci parla delle trattative su Gaza e delle trattative israeliane con il Libano. Radio Radicale, torniamo a collegarci con Sharon Nizza, naturalmente giornalista. Sharon si trova in questo momento in Israele. Buonasera, benvenuta.
3: Grazie a voi.
2: E allora Sharon, senti, oggi si parla molto dei punti del Board of Peace, ieri Netanyahu li aveva insomma rigettati chiedendo che per arrivare alla seconda fase su Gaza ci fosse il disarmo, di nuovo il disarmo di Hamas. Oggi sembra che la posizione sia cambiata, anche se Netanyahu si è sempre comunque detto scettico, e che ci siano dei movimenti dell'esercito israeliano proprio a Gaza rispetto alla striscia gialla. Poi veniamo alla situazione anche con il Libano.
3: La dichiarazione ieri di Netanyahu era la prima volta che lui si è espresso dal 31 luglio, quando Trump aveva annunciato trionfalmente nel suo Truth il raggiungimento di un accordo storico su Gaza, e il giorno dopo poi il Board of Peace aveva pubblicato questo piano di 15 punti su cui l'inviato Nikolai Mladenov stava lavorando da tempo e l'aveva anche presentato in precedenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E quindi Netanyahu nell'esprimersi ha detto: noi rigettiamo, diciamo chiaramente che noi rigettiamo il piano di 15 punti, ma de facto sono arrivate poi una serie di fughe di notizie che in realtà erano palesi anche da prima, per cui de facto Israele sta già adempiendo a parte dei suoi obblighi per quanto riguarda quello stesso piano. E peraltro non è in realtà insomma, dobbiamo leggere tutto questo quanto sta avvenendo nell'ambito della campagna elettorale israeliana. Tutto questo si interseca appunto nelle dichiarazioni che vista delle elezioni del 27 ottobre però se in realtà se facciamo svariati passi indietro, cioè nell'ottobre 2025 quando venne annunciato da Trump il piano, il cessate il fuoco che portò all'epoca all'ultima tranche di scambio tra ostaggi israeliani, prigionieri palestinesi e all'avvio di questo piano, nel piano da allora pubblicato, il piano dei 20 punti, era tutto espresso già. Non solo, la dichiarazione di Netanyahu di ieri è assolutamente contraddittoria rispetto anche al fatto che lunedì scorso Nicolai Meladeleno in persona, dopo appunto aver pubblicato questo piano dei 15 punti, è venuto a Gerusalemme in una visita lampo, ha incontrato Netanyahu e poi il Board of Peace ha rilasciato una dichiarazione in sostanza confermando che quello che c'è scritto nel piano è che prima deve avvenire il disarmo di Hamas, che deve concludere sia le armi pesanti sia le armi leggere, perché c'è anche questa diatriba, se uno legge il piano dei 15 punti era un po' vago, diciamo, c'era una differenziazione tra armi pesanti e armi leggere personali in cui non si capiva se includesse anche i Kalashnikov che ancora sono in dotazione dentro la striscia di Gaza, e lui ha chiarito, quindi diciamo, messo fine a questa diatriba dicendo il disarmo riguarda tutto e deve avvenire prima del ritiro israeliano. Ora, cosa intendiamo con ritiro? Questa è la grande questione.
2: Sì.
3: Perché in realtà poi oggi c'è stato un altro leak del Board of Peace riportato dalla stampa israeliana, conti del Board of Peace, che hanno detto proprio espressamente che hanno lasciato questa dichiarazione: a noi interessano i fatti, non le dichiarazioni. De facto Israele sta adempiendo ai suoi obblighi, ossia, ed è questa la prima volta che viene confermato da una fonte, anche se appunto in forma di comunque non ufficiale, no? In forma di leak a India, che Israele si è già ritirato nella linea gialla originale, perché appunto in quell'ottobre 2025 Israele si era posizionato, l'IDF si era posizionato su questa linea gialla che rappresentava circa il 53% della striscia di Gaza, ricordiamo la striscia di Gaza 365 km quadrati in totale. Da allora a oggi quello che è successo è che l'esercito ha avanzato, in realtà non a livello di truppe ma a livello di posizionamento della linea di demarcazione, di qualcosa come il 10%. Quindi nel leak di oggi del Board of Peace addirittura viene confermato che l'IDF è già riposizionato sul 53%, cioè sulla linea originale. Quindi già è avvenuto questo fatto, in sostanza in sordina. Non solo, ha anche confermato un'altra cosa che era successa, di nuovo gli osservatori attenti lo potevano già verificare da soli, ossia che Israele ha smesso da circa da lunedì scorso, cioè esattamente dal giorno in cui Madeleine è venuto in Israele, gli omicidi mirati della lista Nili. La lista Nili è la lista di tutti le agenzie di sicurezza israeliana hanno identificato dei circa 6.000 palestinesi che attraversarono il confine il 7 ottobre 2023 e parteciparono al massacro. E questa negli ultimi diciamo tre mesi c'era stato proprio in vista del fatto che era evidente che si sarebbe arrivati a questo momento, c'era stato un aumento di questi omicidi mirati, che mirati e poi ovviamente hanno ripercussioni anche su altre persone non coinvolte che vengono uccise, e questo è stato interrotto. Quindi cioè, diciamo che l'accordo che è stato preso, già questo si è saputo di nuovo da altri leak della stampa locale, è che da adesso, cioè da allora, dalla settimana scorsa, questi attacchi devono essere confermati di persona dal capo di Stato Maggiore, non dai ranghi più bassi come era finora, che poteva bastare il comandante del comando centrale, del comando sud di Israele, e comunque non sono avvenuti. Quindi questo è anche un altro grande cambiamento che di nuovo Netanyahu cerca, tutti questi cambiamenti Netanyahu cerca in sostanza di camuffare, di nascondere, perché in questo momento nell'opinione pubblica israeliana nell'ambito della campagna elettorale è una corsa che gioca più a destra. Quindi la dichiarazione, peraltro diciamo i partiti più di sinistra non si esprimono, i partiti centristi come potrebbe essere Eisenkot, che diciamo una figura quantomeno almeno a livello internazionale posta una figura centrista che è il principale rivale di Netanyahu in questa campagna elettorale, invece si era espresso, aveva condannato questo piano, cioè quindi vediamo che bisogna fare una gara che ha più falco in sostanza, e quindi Netanyahu ha dovuto fare questa dichiarazione, anche diciamo che lui è stretto tra una morsa tra Trump e i suoi alleati più oltranzisti del governo, Ben Gvir e Smotrich, che siano proprio opposti. Ah, un altro elemento fondamentale è che nel frattempo sta già avvenendo l'inizio di una ricostruzione nella zona di Rafah, a est di Rafah, che si trova dentro la linea gialla, finanziata dagli Emirati, e si sta costruendo una base che dovrebbe ospitare quantomeno i primi 150 soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione prevista dal piano Trump, marocchini in questa fase, sono già arrivati peraltro a maggio a fare una perlustrazione, un sopralluogo sul campo. Quindi tutte queste cose sono già avvenute o stanno avvenendo, e l'opinione pubblica israeliana non è molto al corrente.
2: Senti, io ho visto anche delle dichiarazioni, tu lo citavi poc'anzi, Ben-Gvir, che ha fatto delle dichiarazioni come sempre contro Hamas, però tutto sommato, ma è una mia impressione, non ha... nelle sue dichiarazioni sono molto generiche, non ha fatto nessun passaggio su quello che tu ci stai raccontando.
3: Esatto. No, Ben-Gvir da ieri, chi si è espresso ieri dopo la dichiarazione di Netanyahu è stato Smotrich, che ha detto ringrazio il primo ministro per aver spiegato che noi assolutamente appunto non faremo nulla fino a che Hamas non sarà disarmato. E da allora però poi, da quando ci sono state tutte queste invece altre informazioni e anche queste dichiarazioni appunto del Board of Peace, non si sono più espresse, quindi è evidente che comunque sia in qualche modo Netanyahu deve aver nella riunione di gabinetto di ieri, o che c'è un gioco anche lì, perché insomma, vediamo che non attaccano, ma è molto probabile che a stretto giro invece lo faranno, che è tutto di nuovo. Il problema che bisogna capire, tutto si interpreta nella questione dei sondaggi,
2: certo.
3: Il problema che Ben-Gvir e Smotrich in sostanza non sono degli alleati papabili per nessun altro candidato se non Netanyahu, anche se Netanyahu da circa due mesi continua a usare questa nuova terminologia di governo di ampio consenso nazionale, ok? Non di unità nazionale, di ampio consenso nazionale, non si capisce chi dovrebbe rientrare in questa categoria. Gli altri attori politici dichiarano spesso di non voler fare alleanze con i Haredim eventualmente, anche se anche lì in realtà sono degli inciucci dietro sotto banco, con Ben-Gvir e Smotrich, che su cui c'è una sorta di linea rossa anche da parte dell'America, perché ovviamente un governo che di nuovo abbia queste figure preclude la possibilità di fare delle mosse su Gaza, sul Libano, che rientra uno schema regionale molto più ampio, perché sappiamo che l'ambizione grande di Trump sarebbe portare i sauditi a firmare entro la fine del suo mandato, quindi tra due anni ancora, i sauditi a firmare una normalizzazione con Israele, che in questo momento non sembra sul piatto, però lui sa che diciamo avere un governo di questo genere di nuovo dopo le elezioni di ottobre sicuramente sarebbe un impedimento.
2: Senti, sul fronte libanese?
3: Sul fronte libanese, ecco, io spesso dico che quello che sta succedendo a Gaza è molto simile, replica molto il modello libanese di tregua e accordi negoziati, salvo che ovviamente su Gaza non c'è un interlocutore statuale, no? Mentre l'evento storico, diciamo, che Israele sta negoziando col governo libanese, in sostanza creando una specie di alleanza, quantomeno un tentativo nel marginalizzare Hezbollah. Questo è il tentativo dichiarato di questo accordo che era stato firmato tra le parti il 26 giugno a Washington, che è quello che insomma è arrivato a un certo punto dopo già variati round negoziali, che poi ha portato agli altri round negoziali. Ora, nella settimana scorsa, il fulcro della...
2: Noi ci fermiamo qui con questa intervista a Sharon Nitza, naturalmente la potete ritrovare sul sito di Radio Radicale. Chiudiamo il nostro notiziario serale, ringraziamo la regia di Gurudas e andiamo ad ascoltare come sempre la trasmissione Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
4: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena, 21.03 minuti. Caro Parlamento, si intitola così il libro che raccoglie le 7 relazioni presentate al Parlamento dal Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, che per ben 8 anni è stato presieduto da Mauro Palma e di cui facevano parte anche Emilia Rossi e Daniela De Robert. Un collegio, questo del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, che è stato il primo, quando è stata istituita, da quando è stata istituita questa importante figura di garanzia che anche grazie a queste relazioni al Parlamento, ma non solo ovviamente, ha delineato un modello, un esempio di indipendenza e di competenza circa la tutela dei diritti delle persone a cui è privata la libertà. Competenza e indipendenza, che saranno due parole che questa sera ci sentirete dire spesso, indipendenza e competenza appunto, che sono i due requisiti essenziali e indispensabili per ricoprire un ruolo di garanzia così importante come il garante delle persone private della libertà, più comunemente definito garante dei detenuti. 7 relazioni al Parlamento in 8 anni di intensa attività, che hanno riguardato i luoghi meno conosciuti, come ovviamente le carceri, ma anche le REMS, i CPR, le camere di sicurezza, delle questure, fino ad arrivare alle persone ristrette nelle RSA o nei reparti psichiatrici. Insomma, un'attività a tutto campo di cui francamente adesso sentiamo davvero la mancanza, è relativa alla tutela dei diritti di chi può perdere la libertà, ma con essa non certo può perdere la dignità o i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Morale, caro Parlamento, non è solo un libro prezioso che andrebbe diffuso, spiegato nelle scuole, ma proprio grazie alle relazioni presentate al Parlamento è di grande attualità perché, badate bene, riafferma la centralità delle assemblee legislative, Camera e Senato, una centralità che oggi appare purtroppo sempre più dimenticata e desueta, in totale dispregio della separazione dei poteri su cui si fonda ogni Stato democratico di diritto. Come dire, il Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, vissuto anche come strumento di conoscenza non solo per i cittadini ma anche e soprattutto per il Parlamento, perché la funzione legislativa possa essere svolta in modo informato e quindi compiutamente corretto. Ebbene, per parlarci del libro Caro Parlamento, ma anche nella speranza che il nuovo Collegio del Garante dei Detenuti sappia cogliere spunti importanti da questa prima essenziale esperienza, sono oggi con noi alcuni dei protagonisti di questa esperienza e alcuni di questi autori di questo libro Caro Parlamento, ovvero Mauro Palma e Daniela De Robert, che sono qui con me e che insieme a Emilia Rossi hanno curato il libro Caro Parlamento. Grazie caro Mauro e grazie cara Daniela.
8: Grazie a te.
0: Grazie.
7: Allora, e saluto anche il professor Marco Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Roma 3, che ha scritto l'introduzione al libro Caro Parlamento. Buonasera, professor Ruotolo.
9: Buonasera.
7: Allora, caro Mauro Palma, nel libro Caro Parlamento raccogliete le 7 relazioni che, come Collegio Nazionale delle Persone Private della Libertà, avete presentato al Parlamento per ben 8 anni di fila, non sono pochi, ovvero mentre si alternavano 6 governi e 3 legislature. Ma prima di voi non esisteva proprio la figura del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà. Dunque spiegaci quali sono state le priorità che vi siete posti e che magari sono poi rimaste consolidate nel tempo.
10: Allora, quando abbiamo costruito questa nuova autorità, eravamo nel periodo seguente alla sentenza Torreggiani. La sentenza Torreggiani è del 2013. Tra i provvedimenti che l'Italia ha dovuto mettere in campo, oltre a quello di ridurre i numeri, e c'era anche quello di cambiare il modello di vita detentiva, sempre meno riferito alla cella, è sempre più invece riferito ad una pluralità di attività. Tra questi c'era anche l'elemento che la Corte europea aveva chiesto della conoscibilità e della trasparenza del sistema detentivo. In quegli anni comunque si andava affermando a livello internazionale un modello di tutela di tutte le persone che sono private della libertà, non solo delle persone detenute, ma come giustamente veniva richiamato prima, anche quelle che sono private, per esempio, perché migranti irregolari, perché sono nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, perché sono anche se per tempi ridotti, ma nelle camere di sicurezza delle diverse polizie e via dicendo. Il modello di tutela dei diritti di queste persone che si andava affermando in quegli anni era basato su due aspetti: da un lato l'aspetto reattivo, di intervenire laddove una violazione si fosse verificata, ed è compito della magistratura accertarlo, stabilirlo, quindi una tutela di tipo giurisdizionale; da un altro lato un ambito preventivo, che è quello invece di un organismo non giurisdizionale chiamato a visitare, non annunciato, a monitorare, e con un occhio, come io definisco tante volte, non assuefatto, da lì qui l'indipendenza, no? Con un occhio esterno a vedere queste situazioni per individuare quelle criticità che potevano evolvere in violazione. Bene, mettendo insieme l'esigenza di rispondere alla sentenza Torreggiani e questo modello internazionale che intanto si era andato ad affermare, ricordo che si era affermato già verso gli anni 90 con il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che peraltro io ne ero stato il componente italiano e poi avevo presieduto per diversi anni, avevo a quel punto ero rientrato in Italia. Mettendo insieme queste due cose, noi abbiamo costruito un'autorità garante con quelle caratteristiche, cioè di capire come ampiezza tutte le situazioni di privazione della libertà, avere un occhio indipendente, contemporaneamente avere un occhio professionalmente competente, non metterci persone che non si erano mai occupate di carcere, per esempio, e avere un occhio competente, un occhio indipendente, non metterci persone che appartenessero all'amministrazione, per esempio, e avere anche un elemento forte di comunicazione con la società, cioè un elemento di trasparenza. Da qui le relazioni, e queste relazioni, la relazione effettiva, le sette relazioni sono dei volumoni, però ogni volta noi abbiamo presentato la relazione al Parlamento. Queste presentazioni avevamo l'occasione di rivolgerci alle massime autorità dello Stato,
7: compreso
10: il Capo dello Stato, i presidenti della Corte Costituzionale, i presidenti delle Camere e così via, e stabilire un dialogo di conoscenza con la società esterna e contemporaneamente un dialogo di impulso con il Parlamento, richiamando il Parlamento a essere il luogo della discussione e della decisione, non il luogo della ratifica.
7: È così, esattamente così. Daniela De Roberta, devono essere stati 8 anni molto intensi, voi lo scrivete anche nel libro, anche perché a differenza di chi vi ha poi succeduto come garanti, voi prima non avevate nessun esempio di come si poteva creare, costruire, come accennava prima Mauro Palma, questa figura, questa nuova figura di garanzia che riguardava le persone limitate nella libertà. Insomma, deve essere stata un'esperienza particolarmente importante, anche faticosa, credo, no? Da dove iniziamo?
8: È stata un'esperienza faticosa sicuramente, importante, credo, ed è stata impegnativa perché si trattava di partire da zero.
7: È questo.
8: Partire da zero sotto tutti i punti di vista, anche quello della sede, anche quello del personale, della formazione del personale e della definizione di un nostro metodo. Questo. In gran parte mutuato dal Comitato della Prevenzione della Tortura, usufruendo della esperienza di Mauro, molto importante, certo. Quindi mutuando da lì, ma adattandolo a un contesto diverso, che era quello nazionale, che era quello del nostro paese, quindi con delle differenze anche nostre. È stato un lavoro di formazione. Noi abbiamo tutti gli anni fatto una settimana dedicata interamente alla formazione personale sui vari ambiti, per conoscere, perché un conto è entrare in un carcere, conoscere l'ordinamento penitenziario, un conto è entrare, seguire il monitoraggio di un volo di rimpatrio forzato e bisogna conoscere altre regole, un conto è andare in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, è un altro contesto, sono altri occhi, altri sguardi. Quindi
7: vi siete dovuti formare uno staff qualificato.
8: Noi abbiamo fatto ogni anno una settimana di sospensione dei lavori e di formazione.
7: Chissà se lo fanno ancora, boh, domandaccia, però.
8: Io lo spero, perché è un lavoro che richiede una formazione continua, perché la privazione della libertà oltretutto non è statica, non è che oggi la fotografiamo e tra 10 anni o 10 anni fa era uguale. Noi abbiamo avuto in questi 8 anni, per esempio, l'espansione bulimica della detenzione amministrativa.
7: Poi approfondiamo questo aspetto, le CPR, le centri di permanenza,
8: i centri permanenza per il rimpatrio. Noi siamo arrivati che stavano nascendo le REMS, ancora si dovevano consolidare, si chiudevano gli ospedali psichiatrici giudiziari, abbiamo seguito la nascita e il consolidamento delle REMS, abbiamo visitato, una delle ultime visite che abbiamo fatto, la prima REMS deterritorializzata, si modificava anche lì. Abbiamo visitato i luoghi di privazione della libertà di fatto, quelli non de iure, non riconosciuti,
7: ad esempio?
8: Di fatto, per esempio la nave 18, le navi di salvataggio divenuti luoghi di privazione della libertà, li abbiamo seguiti fin dall'inizio con
7: gli
8: dialoghi,
7: impedisci di scendere, come lo chiami?
8: Con dialoghi interistituzionali, quindi con lettere, con scambi, fino a, in un caso, proprio fare una visita, così come il nostro mandato, perché noi in quel caso l'abbiamo comunicato prima, abbiamo detto questa è privazione della libertà, qui noi andremo e non ci potete fermare.
7: Questa è la forza dell'indipendenza.
8: È la forza dell'indipendenza, è la forza dello sguardo attento, però.
7: Certo,
8: perché,
7: coraggioso, certo.
8: Perché siamo saliti sulle navi per la quarantena, chi mai avrebbe pensato una realtà del genere?
7: Ma anche oggi sarebbe impensabile.
8: E quindi è un lavoro complesso, perché richiede un'attenzione, uno sguardo sempre attento al modificarsi, ai nuovi luoghi, a come cambiano. Si diceva prima, dopo la Torreggiani si voleva cambiare il modello detentivo. Come sta cambiando il modello detentivo? Noi dobbiamo osservarlo, non ci basta andare a vedere se c'è un vetro rotto, che è gravissimo, se le celle sono sovraffollate, ma come sta cambiando il modello?
7: Verso chiusura, verso apertura? Questo è un aspetto, tra l'altro, che Mauro, se non ricordo male, è toccato in una relazione. Cioè, sì, non pensiamo all'aspetto geometrico della cella, pensiamo a quanto poco deve stare dentro il detenuto, invece purtroppo adesso ci sta sempre di più.
10: Pensiamo per esempio a due caratteristiche della detenzione che cambiano fortemente. Uno, qual è il significato del tempo per le persone detenute? Perché molto spesso è diventato un tempo vuoto, un tempo senza niente, già diciamo il fatto, a volte l'affollamento stesso fa in modo che non ci siano progetti e cose, e il vuoto determina sempre tensione, e l'altro è l'elemento di come cambia la consapevolezza della propria soggettività, perché se io sono in uno spazio che non ha più significato, in un tempo vuoto, io soggetto in qualche modo ne risento fortemente non riconoscendomi quasi più, e questo è la premessa per nessuna possibilità di reinserimento positivo. Allora, questi aspetti, le condizioni materiali, come diceva Daniela, sono estremamente importanti, è vero, però quelli basta un osservatorio, no? Quelli, ci sono tanti osservatori che vanno a vedere
7: la qualità della detenzione, del tempo trascorso, cambia,
10: e invece capire come le situazioni, proprio come il modello si sta muovendo. Che significa, per esempio, un modello come è quello che ora si sta molto affermando, in cui sempre di più si dà una rappresentazione della sicurezza intesa non come una capacità di vivere in un ambiente più sicuro per tutti, chi è ospitato e chi lavora, ma come capacità di affrontare un loro che è diverso da noi, cioè la popolazione detenuta come come soggetto nemico rispetto a chi la sorveglia. Questa questione è mutata in questi ultimi anni. Vedo dei pessimi video che reclamizzano il gruppo di intervento operativo del GIO. Pessimi video, non perché il GIO poi faccia chissà quali cose, ma per l'elemento culturale che c'è dietro, che è un elemento di conflitto. Il carcere deve essere un momento di, in qualche modo, di ricucitura, pur nella durezza della situazione dell'esecuzione penale.
7: Sì, invece adesso siamo assistendo.
10: E allora queste cose io mi aspetto che un garante, diciamo, sappia leggerle. Però per saperle leggere, vede, tante volte ho sentito dire: io mi occupo di penale perché sono stato avvocato, lei avvocato, eccetera. L'avvocato può saperne anche niente, perché capisce i casi specifici. Come sento dire, conosco il carcere perché sono stato PM, no? Anche da qualcuno con grandi ruoli. Significa non capire niente anche del carcere.
7: Eppure abbiamo avuto capi del DAP PM antimafia.
10: Sì, appunto, può essere, dipende soggettivamente come sei stato PM, come sei stato avvocato, come hai interagito con quell'istituzione, non dell'esserlo stato. E allora questo fatto, diciamo, di andare a vedere, di andare a visitare, è un elemento di andare a costruire strumenti di conoscenza continua che, come diceva Daniela, hanno una grande mutevolezza nel tempo.
7: Questo è il punto. Professor Marco Rodolo, grazie per averci atteso durante questa nostra lunga introduzione. Ordinario di diritto costituzionale dell'Università Roma III, che ha curato l'introduzione di questo volume interessantissimo, Caro Parlamento. Caro professor Rodolo, lei nell'introduzione al libro Caro Parlamento ricorda che per legge il Garante Nazionale delle Persone Detenute della Privata della Libertà è tenuto a presentare ogni anno una relazione al Parlamento. Ecco, a parte che ormai sono 3 anni che questa relazione non viene fatta più, forse verrà fatta tra un po', chi lo sa, ma ci spieghi perché questa relazione del Garante al Parlamento è, secondo lei, così importante?
9: Sì, devo dire, innanzitutto mi auguro che presto si torni a rispettare questo obbligo di legge che prevede la periodica relazione al Parlamento da parte del Garante. L'importanza della relazione, secondo me, sta in questo, e qui si intreccia un dato formale con quello sostanziale, cioè di osservazione dall'esterno dell'attività svolta dal primo collegio. Queste relazioni hanno costituito un momento rilevante sia di riflessione sulle condizioni, e quindi di rilevazione, diciamo così, anche di elaborazione dei dati, ma poi di interpretazione dei dati, e quindi questo si è tradotto in una serie di indicazioni molto puntuali che venivano rivolte anzitutto al Parlamento. Questo volume non a caso si intitola Caro Parlamento, perché l'idea è quella che il dialogo debba essere anzitutto instaurato con l'istituzione rappresentativa. Lei ha detto all'inizio, c'è il principio della centralità, direi proprio della sovranità del Parlamento.
7: Esatto.
9: Tanto la divisione dei poteri e la subordinazione dei poteri alla legge sono conseguenze di quel principio, che non è un'elaborazione di qualche studioso, ma è una formula che è stata l'esito di un processo storico sofferto e plurisecolare, che quindi dobbiamo tutti difendere. Però, tornando all'importanza della relazione, lo è dal punto di vista democratico sicuramente, ma anche dal punto di vista della manifestazione di trasparenza dell'azione, e devo dire anche di autorevolezza e di indipendenza dell'organo. Cioè, per dimostrare l'indipendenza, la sottrazione dell'azione svolta dal Garante rispetto all'indirizzo politico governativo, la relazione è uno strumento fondamentale, tanto più se si pone il dubbio, come in questo periodo si sta ponendo, certamente non tanto con riguardo a questa autorità, ma le autorità indipendenti sono molto attenzionate, diciamo così, il problema della loro composizione, si è detto alta competenza e naturalmente sottrazione all'indirizzo politico governativo. Però questo si traduce anche sotto il profilo funzionale, cioè se noi andiamo a vedere che tipo di attività è stata svolta, abbiamo la possibilità non solo di adempiere un obbligo di legge che è quello della presentazione della relazione annuale, non solo di rispondere a un dovere di trasparenza dell'azione, e le autorità amministrative mai si devono sottrarre a questo dovere di trasparenza, ma anche la possibilità di dimostrare in concreto l'indipendenza funzionale, che è un qualcosa che va naturalmente difeso fortemente, perché è l'elemento caratterizzante dell'istituzione di garanzia.
7: Questa maggior ragione ci porta a pensare, a sperare che questo nuovo collegio del garante delle persone private della libertà, presieduto dal presidente Turini Vita, composto anche dal professor Serio e da Irma Conti, presto possa fare questa, finalmente dopo 3 anni, questa relazione al Parlamento. Qualcuno dice che questa relazione al Parlamento finalmente verrà fatta entro i primi di febbraio, meglio tardi che mai, Mauro Palma.
10: Ma sì, diciamo, è chiaro che penso, conosco insomma la serietà delle persone, quindi se l'hanno annunciata credo sia vero. Poi bisogna vedere che questa è una relazione che sana un passato, no? Adesso diciamo credo che siano di scarso interesse le cose poi che ci potranno essere dentro, magari che riguardano un anno fa. Deve essere un avvio di una situazione nuova, ma io insisto anche che le relazioni del Parlamento non devono essere degli elementi, come dire, burocraticamente chiusi allo stesso mondo di cui si parla. Noi nelle relazioni al Parlamento abbiamo sempre chiesto i contributi anche di persone esterne attorno al tema che quella relazione quell'anno affrontava. Per esempio abbiamo
7: alla fine, se non ricordo male,
10: esatto, noi per esempio abbiamo un anno la relazione era sulle parole e ho visto che Monique Chemillier-Gendreau, abbiamo Flavia Lattanzi, Gianfranco Ravasi, un anno era sui luoghi e lì Luca Zevi, Antonio Marchesi,
7: Dario Pasquini,
10: Daniele Piccione, un altro era con Cristina Cattaneo, con il cardinale Zuppi e via dicendo, anche con Massimo Brai, il presidente della Treccani, Marino Sinibaldi, anche con Flavia Perina. Cioè abbiamo cercato ogni volta di avere degli interlocutori attorno al tema che la relazione affrontava, e questo mi sembra estremamente importante, perché le relazioni, e questo lo dico con orgoglio,
7: certo, se sono chiuse,
10: esatto, noi abbiamo un po' modificato anche graficamente la classica relazione che facevano gli organismi. Immediatamente abbiamo visto che sia il garante dell'infanzia sia hanno preso lo stesso, sia anche altre autorità hanno cambiato lo stile della relazione da elemento burocratico adempimento della giustificazione del proprio impiego,
7: il è compitino.
10: Diventato elemento di discussione e di interlocuzione col
7: quindi
10: Parlamento,
7: quindi dinamico e non più statico.
10: Dinamico. Io vorrei che tutte le autorità attuali, diciamo, mantenessero questo aspetto, perché questo è un Parlamento che parla poco, e non parla, ratifica questo Parlamento.
7: Per questo prima mi sono permesso l'introduzione di insistere sulla centralità del Parlamento.
10: Bisogna, diciamo, contribuire al Parlamento. Io ho sempre sostenuto nelle relazioni, lo ritroverà in tutti i paragrafi dei vari anni, che quando la Costituzione ci dice che è obbligo della Repubblica rimuovere gli ostacoli, non sta parlando degli obblighi dello Stato soltanto, gli obblighi dell'esecutivo soltanto, ma parla degli obblighi di ognuno di noi nella realtà sociale dove siamo collocati. Noi nella realtà sociale, diciamo così, dell'essere autorità garante, interpretavamo il nostro obbligo di rimuovere l'ostacolo anche avviando l'interlocuzione con chi aveva il potere legislativo.
8: E se posso aggiungere, convocare altre persone esterne, completamente strane al mondo della privazione della libertà, molto spesso era anche un modo per dire che il mondo della privazione della libertà interessa a tutti, non è il compito di un gruppo di specialisti un po' fissati o di chi si occupa dei diritti, ma interessa di tutti quanti, ed è importante avere gli sguardi diversi, perché il rischio di assuefazione ce l'ha anche il garante, e allora avere degli sguardi anche esterni a noi, avere dei contributi esterni, un'analisi, una lettura diversa, è un elemento importante per rompere questo rischio di assuefazione.
7: Sì, non si corre più il rischio anche di essere autoreferenziali, no?
8: Certamente.
10: Esatto.
8: Certamente.
7: Professor Ruotolo, lei ha scritto nell'introduzione, lo ripeteva anche prima, io insisto sull'indipendenza, lei ha scritto che queste relazioni del garante al Parlamento sono espressione dell'indipendenza funzionale dell'organo. Tra l'altro prima lei ricorda anche che la rilevanza costituzionale dell'ufficio del Collegio dei Garanti delle Persone Private della Libertà deriva dalle sue funzioni, non certo dalla fonte che lo ha istituito, che è fonte non costituzionale ma ordinaria. Ecco, ma cosa intende dire per espressione dell'indipendenza funzionale dell'organo? Perché questa è una mira bella precisa, eh?
9: A mio giudizio bisogna molto insistere sulla finalità dell'organo garante, perché il perimetro, per capire meglio questa mia definizione, il perimetro dell'azione è chiaramente definito, sono tutte le limitazioni della libertà personale, abbiamo detto non soltanto quelle che derivano dall'applicazione della pena detentiva, però la finalità dell'azione è prevenire violazioni della libertà della persona. Ecco, secondo me va distinto, bisogna insistere su questo, se che ho detto prima che manca una cultura costituzionale della pena, sono molto d'accordo su questo, bisogna insistere sulla distinzione tra libertà personale, che è legittimamente limitabile, lo ammette la Costituzione, nei casi e modi previsti dalla legge, con le garanzie date dall'intervento dell'autorità giudiziaria, in alcune circostanze la limitazione della libertà personale è ovviamente legittima. Quello che non è legittimo è la limitazione della libertà della persona, intesa come espressione dei principi di dignità e di libero sviluppo della personalità, che sono scolpiti negli articoli 2 e 3. Per farmi comprendere meglio, il divieto di trattamenti inumani o di trattamenti contrari al senso di umanità che sancisce l'articolo 27 o il rispetto della persona umana che è imposto come condizione alla quale non si può rinunciare nella disciplina legislativa dei trattamenti sanitari obbligatori, quindi l'articolo 32, sono proprio espressione della intangibilità della libertà della persona, dimostrazione cioè del fatto che la limitazione della libertà personale non può mai equivalere a negazione della libertà della persona.
7: Questo è un tema importantissimo che so che le è molto caro, me lo lasci ripetere, la limitazione della libertà personale non equivale a negazione della libertà della persona, lo ripeto anche per chi ci ascolta dalle carceri. Certo. Prego professore.
9: Proprio il compito del garante è questo, è prevenire il rischio di uno scivolamento, cioè che la limitazione della libertà personale si traduca in limitazione della libertà della persona, quindi lesione di dignità e di libero sviluppo della personalità. Prima si è detto dell'elemento della soggettività, io ricordo, ora lo ricordo a memoria le parole, però un passaggio importante di una delle relazioni e di una delle presentazioni che sono pubblicate, riedite in Caro Parlamento, riguarda proprio l'elemento della soggettività nelle situazioni di limitazione della libertà personale, e c'è lì uno dei tanti moniti che il garante ci ha lasciato, che traduco così e più o meno uso le parole che avevo letto in quelle occasioni, c'è un bisogno di addizione e invece ci troviamo di fronte ad una sottrazione di soggettività che riscontriamo in tutte le situazioni di limitazione della libertà personale, non solo in carcere.
7: Non sottrarre ma casomai aggiungere. Allora andiamo veloci perché il tempo con voi vola veramente. Ora avete spesso parlato e c'è scritto anche nel libro delle varie relazioni, è proprio fondato su queste varie relazioni del garante delle persone private della libertà, è fondato su questo principio, ovvero della leale collaborazione istituzionale tra il garante delle persone private della libertà e il Parlamento. Ma sbaglio, caro Mauro Palma, o leale collaborazione non significa appiattamento al potere? Sono due cose diverse.
10: Sono due cose assolutamente diverse.
7: Scusa se faccio una domanda ovvia, ma assolutamente, tempi sono
10: assolutamente diverse. Credo che noi siamo riusciti, e lo dico insomma senza diciamo modestia, siamo riusciti a mantenere un rapporto molto critico, a volte molto duro. Noi abbiamo denunciato alcuni ministri anche, no? Mandammo le carte, la questione della Diciotti che veniva chiamata prima alla procura, l'abbiamo mandata noi, diciamo, una volta scesi dalla nave Diciotti. Quindi abbiamo avuto un rapporto anche molto teso, molto duro, ma nel rispetto istituzionale reciproco. E devo dire che di essere stati rispettati da tutti,
7: proprio per questo,
10: da tutte le istituzioni nei diversi diciamo colori politici che hanno avuto in questi anni. Non posso dire di non è, ricordo benissimo quando per esempio per capire meglio cos'era il garante il ministro Salvini mi chiese della possibilità di venirci a trovare e di capire nell'ufficio, e venne a trovarci, gli spiegammo le varie cose, le varie situazioni. Cioè, un conto è il tema della, come dire, conflittualità tematica rispetto alla gestione delle situazioni, un conto è il tema del rispetto istituzionale, e soltanto se tieni separati questi due ambiti riesci realmente a dialogare. Guardate, il carattere nazionale non è stato toccato qui perché è uno degli ambiti più complicati, e lo dico proprio anche per le persone detenute che ci sentono. Faccio una parentesi prima di dirlo: era vietato nel nostro ufficio parlare di detenuti, bisognava solo dire persone detenute, come era vietato di dire psichiatrici, sai, questi termini che vengono usati, cioè le persone non va dimenticato mai, e abituare anche lo staff a tutti i livelli, per qualunque cosa scrivesse, a usare sempre

0: non è poco, e questo secondo me è un impegno molto molto forte, perché lì siamo in sezioni molto spesso dell'abbandono, non dico delle istituzioni, ma dell'abbandono collettivo sociale, cioè la percezione sociale di quelli del 41 bis li considerano. Allora avere il ruolo di essere in qualche modo rappresentante delle strutture sociali, della realtà sociale, ed essere quello che può dialogare, è stata un'attività fortissima nostra. Noi abbiamo pubblicato due rapporti
1: tematici
0: complessivi sul 41 bis, l'ultimo lo abbiamo, il secondo, uno nel 18 e il secondo, l'aggiornamento che abbiamo fatto era lo stesso anno in cui finivamo il mandato, proprio perché sentiamo che quello sia un impegno prevalente, e sentiamo che lo sia rispetto alle persone ristrette, ma anche rispetto, con funzione educativa, anche rispetto alla comunità esterna, perché in qualche modo devi far capire anche il perché di alcune situazioni. Abbiamo sempre fatto presente che chi si occupava di quelle sezioni della polizia penitenziaria era giusto che fossero degli agenti specializzati, ma era orribile pensare che fossero degli agenti speciali. La differenza tra speciale e specializzato è molto, molto forte.
2: E poi, senza questa vostra attività nel 41 bis, che è proprio dimenticato da tutti, forse ha sensibilizzato anche le più alte corti, il giudice della Cassazione, la Corte Costituzionale, hanno conosciuto un mondo che magari prima ignoravano.
1: Però questo è il compito anche dei rapporti, e non solo delle relazioni annuali, ma i rapporti che noi abbiamo scritto dopo le visite, a volte rapporti tematici come nel caso del 41 bis, dopo aver visitato tutte le sezioni, dopo aver fatto il giro completo, dopo aver ragionato, dopo aver e ne abbiamo fatti altri di rapporti tematici, ma anche i rapporti che abbiamo fatto regionali o le visite ad hoc, sono un elemento importante di conoscenza, di comprensione a tutti i livelli. Noi l'abbiamo pensato anche a livello di non tecnici, quindi di far conoscere materialmente come funzionavano
2: questi luoghi, sia a livello orizzontale che verticale,
1: ma anche con una capacità di analisi alta, perché lo sguardo del garante deve essere a uno spettro molto ampio.
2: Ma infatti chi dice a volte ma tu continui a insistere su queste cose, ma poi non serve a niente, non è vero, perché poi tutte queste attività, se poste in essere con serietà, servono anche a far conoscere alle persone che ti ascoltano, i cittadini, ma servono anche alle giurisdizioni.
1: Cioè, i nostri rapporti sono stati utilizzati dalla Corte Costituzionale,
2: questo voglio dire,
1: dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi sono stati elementi di conoscenza al servizio anche di altri.
2: Mica è poco, cioè è una cosa fondamentale.
1: Ed è il dialogo tra le cosiddette hard law e le soft law, quindi le raccomandazioni che dialogano con la legge.
2: Certo, la legge, quella dura, quella di primaria, di fonte primaria, non so, quella delle raccomandazioni, la legge. Certo.
1: Posso aggiungere una cosa sull'indipendenza e l'autorevolezza? Ieri si diceva non bisogna essere solo indipendenti, bisogna anche apparire indipendenti.
2: Emilia Rossi lo diceva.
1: Emilia lo diceva. Questa dimensione a me colpì molto quando a un certo punto ci arrivò da un grande nosocomio di Roma una lettera con 5 quesiti che loro ponevano al Garante Nazionale sul tema della contenzione nei pronto soccorso, dopo una visita che noi abbiamo fatto in un pronto soccorso dove...
2: Mi ricordo che c'è tutto, avete sollevato il problema.
1: Anche per esigenze, perché gli anziani si strappano le flebo, come dobbiamo fare, quindi non è che...
2: O arriva un tossicodipendente in un pronto soccorso.
1: Allora, che un nosocomio ponesse 5 quesiti molto complessi all'autorità garante, dicesse dateci una mano, è l'idea della cooperazione. Noi su quello abbiamo lavorato, abbiamo studiato, abbiamo chiamato gli esperti, non è stato facile rispondere, non ci avevamo le risposte in tasca, abbiamo pubblicato un rapporto, servirà anche ad altri. Questa è la cooperazione anche, no?
2: Sì, sembra che stiamo parlando, però scusate, io faccio il ruolo del cattivo, non vi è spontaneo stasera, parliamo di un altro mondo. Caro professor Ruotolo, dicevamo prima, lo sottolineavamo, che un conto è la leale collaborazione, altra cosa è l'appiattimento verso un potere dello Stato, forse anche il potere la funzione legislativa. Però se un'autorità garante in qualche

0: maniera non si manifesta, non manifesta con chiarezza la propria, non dico competenza, ma almeno la propria indipendenza, c'è un rischio che la figura, l'istituzione del garante delle persone private della libertà subisca una delegittimazione?
1: Secondo me dobbiamo proprio lavorare in questa direzione, di difendere sempre l'istituzione garante. È stata una conquista, si è ricordato prima, poi abbiamo ahimè dovuto attendere la sentenza Torreggiani per vedere in Italia l'istituzione del garante nazionale, che si è inserito in uno spirito di ideale collaborazione nelle dinamiche del potere. Il potere si fraziona in diverse istituzioni e l'autorità garante ha inteso la sua frazione di potere in uno spirito cooperativo. Questo va difeso, va preteso, abbiamo detto, lei ha prima riferito che pare che ci sia prossimamente una prima relazione dell'autorità garante. Io sarei il primo ad essere felice di questo, già del dato formale, poi passiamo ai contenuti, però anche l'elemento della forma nel questo diritto costituzionale relazionale, così lo possiamo definire, che vede il garante in una posizione rilevante, ripeto, per le finalità della sua azione, è qualcosa che dobbiamo assolutamente difendere, con grande forza difendere. Io lo dico anche rispetto all'istituzione parlamentare, lo dico ai miei studenti, quando, passando proprio all'argomento che può sembrare essere del tutto estraneo all'oggetto della nostra conversazione, quando ci sono abusi nell'uso della delega legislativa, cioè dei casi in cui il Parlamento affida al governo il compito di introdurre norme, la Costituzione prevede questa possibilità, ma la condizione è che la delega abbia dei paletti ben precisi. Ecco, io spiego loro che auspico, nel caso in cui i paletti non vengano definiti, perché nelle dinamiche dei rapporti tra maggioranza e governo questo ahimè accade, che si arrivi ad un controllo più serrato, in questo caso da parte della Corte Costituzionale, a difesa del Parlamento contro la maggioranza parlamentare che pro tempore occupa i seggi parlamentari. E questo lo dico da tempo, non lo dico da oggi. Cioè, qui secondo me c'è un discorso da fare e l'esperienza del garante mi porta a ribadirlo con forza, che è il discorso della difesa di un'istituzione che ha una rilevanza davvero grande e che deve conservare il suo spazio di azione, deve fare appunto le sue relazioni, le sue segnalazioni, i moniti, agire in via preventiva.
0: Ma la cosa curiosa, professor Ruoto, scusi se polemizzo con lei, che proprio non se lo merita, ma dico, non è che qualcuno gli ha tolto al garante nazionale le prerogative, no, e che non esercita, capito? Non è che qualcuno c'ha con lui.
1: Io le ho detto rispetto a quello che prima mi ha annunciato, è probabile che ci sarà la prossima relazione, attendo con fiducia, ma al momento valuto, e ieri l'ho detto anche con sincerità alla presenza dell'attuale presidente del collegio, che appunto mi sorprende che sino ad oggi la relazione, sino ad oggi, dopo la chiusura dell'esperienza del primo collegio, non sia stata presentata. Chiaro invito il mio affinché questo accada e soprattutto, come è stato detto prima, non sia una cosa occasionale, non sia soltanto un salario del passato, ma sia riprendere una pratica che, ripeto, imposta dalla legge, ma non solo dalla legge, attiene proprio ad un'esigenza fortemente democratica.
0: Certo, ma anche perché abbiamo bisogno anche di osservazione, di dati, e oggi trovare i dati diventa una cosa impossibile. Cioè, prima io mi ricordo che sul sito del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà c'era uno studio analitico sulla capienza effettiva, quella regolamentare, i suicidi, vi ricordate? È una cosa, sì, un lavoro fatto dal vostro bravissimo collaboratore.
2: Sì, che aveva cominciato, diciamo, a farlo anche nel nuovo.
0: E poi ha smesso.
2: Poi a un certo punto c'è stata una reprimenda da parte del ministero dicendo che
0: indipendenza,
2: che non andava bene, e da quel giorno non sono stati più pubblicati.
0: Indipendenza?
2: Yes.
0: Capito come gira? Allora, abbiamo visto che voi, mentre durante questi 8 anni siete stati nelle carceri per adulti, per minorenni, nei CPR, nelle REMS, nelle camere di sicurezza, nelle forze di polizia, nelle RSA, nei centri psichiatrici di diagnosi e cura. Daniela De Robert, c'è a un certo punto nel libro una tua relazione relativa ai centri di permanenza per i rimpatri, i CPR che sono tornati tristemente alla ribalta. stata anche per un aspetto positivo, perché c'è stata una sentenza importante ultimamente della Consulta. Ecco, tu parli di quei luoghi non solo come luoghi di anonimia, che ti tolgono pure il nome, sembra che dici, no? Sì. Ma anche come luoghi vuoti e sordi. Perché luoghi vuoti e sordi?
3: Sono, io ho usato un'espressione, che gabbie senza anima. I CPR sono veramente dei luoghi vuoti in cui nessuno può accedere, cioè a differenza del carcere dove è prevista la partecipazione alla società esterna, c'è un ordinamento intanto, e nei CPR non c'è l'ordinamento, ed è quello che la Corte Costituzionale ha rilevato e ha richiamato, su cui ha richiamato anche il Parlamento. Nessuno può accedere, non si fa nulla, il tempo è vuoto, ma nel senso che in un CPR non si possono avere neanche carta e penna, le penne sono vietate, non puoi neanche giocare a carte, non puoi veramente fare, il tempo è vuoto, è un tempo sordo rispetto al mondo, è un tempo vuoto, è un tempo in cui l'unica prospettiva, a differenza del carcere che è la fine pena, io ho una speranza, lì il fine pena può coincidere con l'espulsione, quindi con il fallimento vero, e allora quando uno entra in un centro, e allora noi lo riscontrammo, ma purtroppo l'ha riscontrato anche nelle ultime visite il garante attuale, le persone si lanciavano dal tetto per ferirsi e andare almeno in ospedale, almeno per uscire. È un luogo vuoto in cui la prospettiva è quella del rimpatrio. La speranza è quella di non essere rimpatriati e di essere, come succede al 50%.
0: Dopo un tot di giorni, torni,
3: sì, giorni
0: torni
3: sempre più lunghi,
0: con il foglio di via.
3: Sempre più lunghi, perché ormai sono mesi, e rispetto anche alla lunghezza del periodo di detenzione, perché tale è, non è stato modificato l'ambiente. Cioè, un conto è che io ci sto 20 giorni, 30 giorni, un conto è che ci sto...
0: 3 mesi.
3: 8 mesi, 3 mesi. Cambia.
0: Che poi la cosa assurda, almeno imparate, insegnategli un lavoro, no? Perché lasciate quel tempo vuoto, come dici te? Almeno insegnategli un lavoro che possa essere utile, che so, in Tunisia, in Marocco,
2: no, ma
0: in Somalia.
2: Ma vedete, il lavoro già ce l'avevano, molti delle persone in CPR, e il lavoro l'hanno perso per un motivo qualsiasi, a volte anche per motivi neanche soggettivi, perché il posto dove lavoravano è fallito, e quello ha determinato lo scadere del permesso di soggiorno.
0: È successo,
2: e quindi
0: anche questo,
2: certo. È determinato il fatto. Devo dire una cosa però, che rispetto ai CPR è l'unico settore in cui non abbiamo rilevato discontinuità tra il primo mandato e il mandato attuale, è l'unico settore su cui c'è una continuità di impostazione di lavoro, sì. A differenza di quello penale, no? Dove invece...
0: Parli dell'ufficio del garante?
2: Sì. Dell'ufficio del garante.
0: Penso che se ne occupi il professor Serio.
2: Sì. A differenza del penale, di cui il massimo dell'informazione che sappiamo è il numero di visite dei chilometri fatti,
0: delle fotografie
2: e anche un po' di fotografie, invece della questione dei
3: migranti ci sono anche dei rapporti pubblicati.
2: Devo dire che, detto questo, però poi va anche detto che io, che sono ottimista di carattere, anche nel fatto che lei ha annunciato l'arrivo della relazione e via dicendo, probabilmente, eccetera, e vedo che qualcosa sta un pochino migliorando rispetto a, migliorando, poi non sono io a dare i voti, però diciamo sta andando nella direzione di rendersi conto dell'insufficienza di una situazione. Noi abbiamo un sistema detentivo che da quando noi l'abbiamo lasciato, ma non perché l'abbiamo lasciato noi, ma è andato peggiorando fortemente, simmetricamente non c'è stata un'attenzione maggiore a questo sistema, no, è andato peggiorando e l'attenzione è stata minore, mentre e questo deve recuperare. Adesso mi sembra di aver capito che questa sensazione un pochino sia, so che stanno reclutando nuovo personale e via dicendo.
0: Gli sta pure scoppiando un'emergenza in mano,
2: Eh beh, sì, cioè, direi.
0: Aspetta un altro po'.
2: Direi di sì. insomma, non, e quindi insomma in qualche modo cerchiamo di essere leggermente ottimisti, anche perché il messaggio che io voglio dare però alle persone che sono ristrette è che comunque le tutele, una volta, come dire, instradate negli organismi, rimangono come segno, possono avere il momento di offuscamento, il controllo,
0: un calo,
2: però rimane come segnale. Quindi in qualche modo dobbiamo lavorare non per abbatterle, ma dobbiamo lavorare invece per contribuire alla loro ripresa.
0: Dobbiamo fare di tutto, e forse su questo veramente non so se il professor Ruotolo è d'accordo, dobbiamo fare di tutto perché un domani non si dica, vedi che non serve a niente il garante nazionale dei detenuti.
2: Esatto.
0: Giusto, professore?
1: Sono d'accordo.
0: Scusi se ho semplificato.
1: No, ma è quanto cercavo di dire prima rispetto all'esigenza di difendere l'istituzione.
0: Certo.
1: E di evitare che ci siano retrocessioni. Sicuramente poi contano le persone, non giriamoci intorno. Però... le sollecitazioni non mancano, da parte nostra almeno, e credo che questa istituzione possa continuare nella linea che è stata segnata negli 8 anni precedenti. Lo spero, sono anche io ottimista.
0: Sì, speriamo davvero. Professor Ruotolo,
3: devo dire che anche caro Parlamento nasce con questa idea, non di raccontare una bella esperienza, ma di dire cosa è stato, cosa può essere, cosa deve essere, come va affrontato un lavoro di tutela. Può anche cambiare il metodo, possono modificarlo, ma che rimanga quel senso di attenzione, di sguardo ampio, di sguardo preventivo, perché che sia un organismo preventivo è importante mantenerlo, perché cambia completamente il rapporto.
0: Non c'è dubbio. Allora, parlavo prima, poi stiamo andando verso la fine, vi invito anzi a darmi delle risposte brevi, perché volevo chiedervi ancora 2 o 3 cosine, ma insomma parlavo prima delle leale collaborazione. Nelle vostre relazioni, nelle relazioni del Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, si capiva un pochino che l'andamento andava verso di nuovo, verso un nuovo degrado, un nuovo collasso, i numeri parlavano da sé, c'era ancora il margine, 8 o 10 mila detenuti fa, c'era ancora un margine di intervento che adesso invece si è ridotto di nuovo all'emergenza. Ecco, Daniela De Robert, dal Parlamento avete ricevuto sempre una pronta risposta, oppure forse come c'è una vecchia abitudine italiana, cioè inseguire sempre l'emergenza e mai anticiparla? Potevano anticiparla l'emergenza carcere tante volte, anche in base alle vostre indicazioni, però non è stato fatto. Ma poi si vedrà.
3: È stato così? È stato in parte così, è stato...
0: Ce lo dice la realtà, tra l'altro.
3: Di fatto noi abbiamo cercato di anche anticipare attraverso i segnali che avevamo colto.
0: I problemi si anticipano, no?
3: E quindi per noi il nostro ruolo era quello di stimolo, e abbiamo cercato di farlo, era quello nelle audizioni. Io devo dire, noi per esempio con l'amministrazione lavoravamo molto, vedo qui sul tavolo una recente circolare, noi davamo dei pareri preventivi sulle circolari. Che è importante, che a volte
0: sulle ultime che hanno fatto.
3: Voglio dire che a volte producevano dei cambiamenti, a volte producevano un dialogo, a volte si rimaneva su posizioni diverse, perché il dialogo è fatto così. Ma era importante che noi ci fossimo in quella fase e che dessimo un parere prima, e se non era prima lo davamo anche dopo. Ma in questo è un aspetto che è stato perso. Le ultime circolari del dipartimento in cui questo modello, prima si parlava di un modello detentivo che rinunciava alla cella per uscire verso le attività, no? Dopo la Torreggiana, adesso siamo nella fase proprio di ritorno alla cella, di ritorno alla chiusura.
0: E di accentramento delle autorizzazioni.
3: Anche con degli errori, per cui le autorizzazioni hanno dovuto poi riammettere che le autorizzazioni sono dei magistrati e non è solo un nulla osta quello che può dare il DAP. Però in questo è un lavoro complesso che richiede, ripeto, delle antenne sempre, sempre pronte a cogliere i segnali di cambiamento.
0: Sensibili e attente.
3: Alcune cose si riescono a cambiare, alcuni cambiamenti non si vedono, alcuni anche rischi fermati non si vedono, ma non è importante che anche questo, è importante anche fare un lavoro su più livelli.
0: Non c'è dubbio. Allora vado veloce, caro Mauro Palma, le vostre relazioni al Parlamento contenute nel libro Caro Parlamento parlano non solo di luoghi oscuri come le carceri, ma parlano soprattutto di diritti, diritto alla salute, al nome, diritto alla dignità, diritto all'integrità fisica e mentale. In special modo, in una relazione, tu parli dell'intrinseca vulnerabilità dei diritti di chi è limitato nella libertà e fai proprio l'esempio di chi si trova limitato nella libertà e si trova nell'impossibilità di costruirsi la propria quotidianità, che la cosa è verissima, si prova pure quando uno sta qualche giorno in ospedale. Voglio dire, facile parlare di legalità, ce l'aveva pure Hitler la legalità, più difficile tutelare i diritti della singola persona.
2: Sì, questo problema della vulnerabilità dei diritti è veramente il filo che tiene insieme aree che apparentemente,
0: e questo è un altro libro,
2: sono proprio molto distanti tra di loro, no? Perché uno dice, che cosa tiene insieme la privazione della libertà di chi ha commesso un reato magari gravissimo e ferrato, insieme chi è nel CPR perché è migrante che ha perso il lavoro, chi è invece che sta in una RSA perché ha perso un po', diciamo, di capacità di autonomia e via dicendo. Cosa li tiene insieme? Li tiene insieme il fatto che c'è un grande rischio che i diritti soggettivi siano più facilmente attaccati perché ci sono altri che decidono per te.
0: Questo.
2: E non sei più soggetto. Ecco la vulnerabilità che a noi cercavamo, diciamo, di evidenziare ogni volta e di far venire fuori come filo conduttore. Questo è stato un po' l'elemento di base e questo credo che sia anche la motivazione per cui l'ufficio è organizzato e lo è tuttora. Ora si tratta, devono sanare un po' di posti mancanti, ma l'ufficio è organizzato in unità tematiche diverse perché le unità devono in qualche modo dialogare tra di loro, perché certo, la vulnerabilità è la stessa.
0: Ecco, siamo in chiusura e grazie per il tempo che ci avete dedicato, questi 8 anni del Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà. Voi avete tracciato, non c'è dubbio, una rotta, un metodo. Ora, anche se è evidente che ognuno fa il proprio lavoro a modo suo, lo accennava anche prima Daniela De Robert, però c'è un aspetto che a me colpisce francamente, cioè su metodi e procedure oggettivamente valide quanto sarebbe importante conservare la continuità tra un collegio del Garante Nazionale delle Persone Detenute e l'altro. Professor Ruotolo, condivide questa continuità essenziale nelle cose giuste che si fanno?
1: Condivido sicuramente, sia dal punto di vista dell'azione amministrativa, sia ci vorrebbe una continuità di visione. A me una delle cose che ha colpito nella lettura delle presentazioni e poi delle relazioni era l'attenzione che sempre più volte è stata posta sulla necessità di spostare lo sguardo dall'oggi e dal dentro verso il domani e verso il fuori. Secondo me le condizioni di vulnerabilità di cui ci parlava prima Mauro Palma, anche il rischio di un sostanziale processo di diminuzione dei diritti in quell'opera di sottrazione della soggettività che la realtà ci porta a riscontrare è dovuta pure al fatto che si perde questa visione, questa proiezione verso il futuro, che tra l'altro, se pensiamo alla questione detentiva, è scolpita nell'affermazione del principio rieducativo, cioè di una pena che deve servire a qualche cosa, deve servire a ricostruire un legame sociale che si è rotto con la commissione del reato. Se invece si guarda una prospettiva che è quella della chiusura, che è appunto il garante ha rappresentato con la figura temporale e spaziale dell'oggi e del dentro, inevitabilmente si crea un contesto culturale, anche questo è molto importante, una visione che è antitetica a quella che ci indicano i principi costituzionali, i principi del diritto internazionale, anche del diritto dell'Unione Europea, e quindi continuità di metodo quando il metodo ha funzionato è da auspicare, poi naturalmente con i correttivi che un collegio ben può adottare, con tenendo conto delle proprie peculiarità, ecco, però soprattutto la continuità di visione. Io sono molto preoccupato di questo, non rispetto alla figura del garante, ma in generale in quella che è la percezione sociale di questi temi, una percezione sociale che è probabilmente anche alimentata dalla politica, che va in una direzione opposta rispetto a quella che, posso dire, negli 8 anni il garante ha cercato con forza di delineare, con le azioni e anche con le riflessioni che accompagnavano quelle azioni. Ricordo tanto fa, parlando con Paolo Benvenuti, che è un nostro collega internazionalista, lui diceva, parlavamo proprio delle relazioni, dice sono quasi saggi e scientifici, c'è la parte sicuramente di osservazione che nasce dall'osservazione della realtà, dalla pratica, però poi c'è anche una parte di riflessione che non va sottovalutata,
0: assolutamente.
1: Che ha aiutato tutti noi anche in un avanzamento degli studi scientifici.
0: Ebbene, non c'è dubbio. Allora, il tempo a nostra disposizione purtroppo finisce qui. Io spero, anzi faccio mia la vostra speranza, che il nuovo collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà faccia presto una bella relazione sullo stato delle cose, e spero che ci possano essere dei segni di continuità rispetto al passato. Ringrazio davvero tanto Mauro Palma, grazie a Daniela De Robert e grazie al professor Marco Ruotolo. Grazie, grazie davvero. Ci vediamo presto e ci sentiamo presto qua a Radio Radicale, a Radio Carcere. Ringrazio anche Lorenzo Bruschi per l'assistenza in regia, e ora, prima di lasciarci, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: Grazie a Riccardo Arena e alla sua Radio Carcere, al momento adesso di Diego Sabatinelli, trasmissione autogestita del Partito Radicale.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale, transpartito, il partito di Marco Pannella. E come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Inoltre vi invito ad andare sulla pagina Facebook del partito, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza, del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Oggi avremo molti collegamenti per le visite in carcere nel mese di agosto programmate dal Partito Radicale, quindi non mi resta che lasciare la parola agli ospiti, ricordandovi che andando sul sito partitoradicale.it troverete il banner Iscriviti ora, e cliccandoci sopra ci sono tutte le modalità per iscriversi all'anno 2026 anche a rate. Importante è iscriversi e farlo entro il congresso per potervi partecipare appieno. Non mi resta che salutarvi, augurarvi buon ascolto da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento da Rimini Ivan Innocenti. Buonasera Ivan.
8: Ciao Diego, buonasera a tutti quanti.
7: Allora Ivan, parliamo del carcere di Rimini, parliamo anche del nuovo magistrato di sorveglianza, perché ci sono delle novità, e quindi c'è un nuovo magistrato di sorveglianza, ovviamente poi ci sono anche immancabilmente delle novità con la nuova nomina. Lascia a te raccontare.
8: Allora, diciamo che la conoscenza del magistrato di sorveglianza Gina attraverso degli atti che sta facendo, non una conoscenza diretta, però si era consolidata l'automatismo, si era consolidato l'automatismo che le persone detenute nella prima sezione, che è la sezione che l'ASL indica da chiudere, quindi un'ispezione che ha fatto di per sé anni fa in successiva, dice che è rischiosa per la salute dei detenuti e indica come sezione da chiudere. E il magistrato di sorveglianza precedente ha preso praticamente l'automatismo che chi ospitato nella prima sezione del carcere riminese, della carcere condannata riminese, faceva richiesta per avere riconosciuti trattamenti inumani e degradanti, cosa terribile, però gli venivano riconosciuti i benefici, gli sconti di pena o il risarcimento. Generalmente lo sconto di pena di uno ogni 10. E questa qui è una procedura che si è instaurata, se non sbaglio, dal 2021, quando su nostra sollecitazione, su sollecitazione anche della Camera Penale di Rimini, chi è andato a fare dell'ASL Romagna la visita ispettiva periodica ha deciso di visitare la prima sezione e rendicontare la realtà dei fatti, che era una realtà già di molti decenni. E allora cosa succede adesso? Che il magistrato nuovo di sorveglianza ha iniziato a chiedere chi sono i detenuti che hanno chiesto di andare in prima sezione, perché poi si instaurano dei meccanismi che sono veramente terribili. La prima sezione è luogo di maltrattamento del carcere di Rimini, di una realtà della nostra comunità. I detenuti cosa fanno? Chiedono di andare in prima sezione per avere gli sgravi di pena.
9: Lo sconto di pena.
8: Cioè, è una roba terribile, una cosa che veramente è ripugnante.
9: Cioè, invece di risolvere il problema della prima sezione, la prima sezione è diventato l'oggetto ambito di chi vuole uno sconto di pena.
8: Quindi
9: una spirale perversa.
8: Perché la condizione carceraria effettivamente è percepita dagli attivi tutta quanta come un luogo di tortura o di inefficienza o di pena, punto. E allora il fatto che sia una pena un po' più pena, o una pena riconosciuta ingiusta, forse semplicemente è un riconoscimento che c'è rispetto a una realtà invece che c'è del carcere di Rimini, che è quello del sovraffollamento, mancanza di tantissime cose, chiedono di andare in prima sezione. Il magistrato di sorveglianza ha voluto sapere i nomi di chi ha chiesto. Di chi ha chiesto di andare in prima sezione. E cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a dire: chi è in prima sezione è prima della richiesta delle procedure di riconoscimento dello sconto di pena per trattamenti inumani e degradanti, non si è lamentato, cioè non ha fatto un atto in cui denuncia la sua condizione, io a lui non gli riconosco i benefici del trattamento inumani e degradanti perché non si è lamentato, non ha fatto degli atti di denuncia e lamentela. È folle, perché quel luogo è riconosciuto come un luogo in cui non ci sono i requisiti, però se non ti lamenti vuol dire che va bene. Cioè è una cosa, si va molto molto indietro, cioè la condizione carceraria a Rimini è molto peggiorata in questi anni, perché c'è una condizione non solo di sovraffollamento, ma ormai è costante una condizione di sovraffollamento intollerabile, cioè si supera quella quota che il Ministero ha deciso che invece di 118 regolamentari esiste questo parametro della capienza di 165, che è la capienza tollerabile, però si supera quella quota lì. Nonostante che il carcere di Rimini sia un luogo di questo tipo, scarso lavoro, l'ASL è andata un mese e mezzo fa, ha trovato 31 gradi all'interno delle celle. Nonostante questo, se tu non ti lamenti, nonostante che il luogo sia considerato da chiudere, inadeguato, inospitale, io non ti riconosco i benefici. Devo dire che è una regressione importante, cioè non solo regredisce la condizione di detenzione, ma regredisce anche la sensibilità umana della nostra giustizia, almeno per quello che riguarda lui. E questa è una di quelle novità che vedremo, insomma, di approfondire con la visita che faremo ad agosto. Io devo dire che sono turbato proprio da questa notizia, perché è un elemento di dignità, di umanità, di legalità che viene completamente annientato da procedure prettamente che vanno considerate. Cioè, la burocrazia va solo in una direzione. Quando è necessario ristrutturare, mettere a posto delle condizioni umane, se ne fregano, ti mettono lì e ti danno il risarcimento. Se però tu non segui una procedura di un certo tipo, non te lo riconosco. Diritti di serie A, quelli della magistratura, della giustizia italiana, dei cittadini liberi, e diritti di serie B, di quelli detenuti, che insomma si può fare strame e spazzatura.
9: Però una cosa mi viene in mente, più di questo nuovo orientamento del magistrato di sorveglianza, a me mi colpisce il fatto che dopo tutte queste denunce, dopo tutte queste interrogazioni, dopo tutto quello che hai fatto te, e non solo te, perché hai avuto anche chi ti ha aiutato, la situazione è rimasta la stessa, non è cambiato nulla. Non dovrebbe essere la magistratura a occuparsi poi effettivamente del carcere, così come in quelle condizioni, più volte denunciato, che addirittura ci sono provvedimenti che dimostrano che chi è stato là dentro ha subito un danno, un trattamento inumano e degradante, come giustamente hai ricordato, o no?
8: Io quello che penso in qualche modo è questo, e anche in un'occasione l'ho detto,
9: sì.
8: Cioè, non è perché tu fai parte di un ingranaggio e il tuo ingranaggio va dalla rotella A alla rotella B, tutto il resto non esiste. Io mi chiedo anche, cioè, un po' si ripete il meccanismo della banalità del male che ha denunciato Hannah Arendt nel suo libro, e con cui era strutturato il nazismo. Ognuno si occupava della sua casella.
9: Quindi ognuno ha la responsabilità, un pezzetto di responsabilità.
8: No, e non gli interessava del risultato complessivo. Io credo che la magistratura dovrebbe avere questa consapevolezza. È formata, è educata, ha studiato gli elementi, e se un loro atto si inserisce in un contesto che è di legalità, di violazione dei diritti umani, secondo me dovrebbero avere questa consapevolezza più generale. Se no diventano parte di un meccanismo repressivo che, come risultato, quella della morte della civiltà e dell'umanità di questi luoghi, e il risultato è quello. Perciò chi condanna non interessa dove va a finire, chi va a finire, quello che viene detenuto è stato mandato da un altro. Io sono un magistrato, applico le mie cose. Bisognerebbe invece avere probabilmente anche una visione più complessiva
9: d'insieme
8: dove il tuo atto va a finire. Perciò se il tuo atto viene a precipitare in una realtà che non lo può sostenere, devi anche tu ragionare, secondo me, sul valore del tuo atto, sulla conseguenza e sull'opportunità di farlo. Perciò, se vogliamo ragionare da un punto di vista burocratico, che ha portato delle realtà incredibili nel mondo, noi nel nostro piccolo siamo già pronti e formati. Il nostro paese è già formato, ha già delle realtà che funzionano in questo modo qui, che hanno come risultato un precipitato che è devastante per l'umanità e per l'uomo, però funziona. Speriamo che non inizi a essere applicato anche in altre cose della nostra società. Perché una volta che funziona in un punto, abbiamo visto per esempio le leggi speciali degli anni 70 che dovevano essere eccezionali e di breve durata, che si sono consolidate e sono diventate patrimonio della ordinarietà della giustizia italiana. Perciò io credo che non ci sia una mancanza di responsabilità. Secondo me c'è proprio un'irresponsabilità di quello che si fa, che non diventa invece elemento di promozione e di costruzione del diritto del nostro paese. Si lavora al contrario. Ognuno si blinda nel suo ingranaggio, io faccio questo, io ricarico solo sul treno, io li mando solo a fare la doccia nella camera a gas, ognuno dice io faccio solo quello, ma non faccio tutto il processo, non mi riguarda. Io in qualche modo perciò mi sento dire sono esempi pesanti, ma sono percorsi in cui l'Italia è instradata da lungo tempo. Io parlo di un percorso, perciò responsabilità no, io vorrei che andassero, io vorrei avere un giudice che dice no, questo qui ha fatto questo reato, ma non possiamo rispondere con una detenzione illegale, facciamo una lista d'attesa, si libera il posto, c'è il carcere adeguato, va in carcere, se no aspetta di andare. Faccio un esempio banale, perché noi abbiamo un paese del nord Europa dove un ragazzo ha ucciso decine di persone, ma hanno deciso di non cambiare il loro sistema. Hanno deciso di mantenere il diritto, il rispetto umano, tutto quanto. Si sono fatti onore e orgoglio di questa decisione. Noi ogni volta che succede qualcosa sembra che debba crollare e cambiare tutto quanto. L'ho fatta un po' lunga. Però...
9: No, era giusto, secondo me, chiarire il concetto che comunque nessuno può dichiararsi assolto quando qualcosa non funziona. Tu l'hai fatto, penso.
8: Ma non stessi come cittadini liberi.
9: Perché attenzione, siamo, allora facciamo parte anche noi. Esatto, siamo un granello anche noi del sistema.
8: Siamo azionisti di questo paese.
9: Quindi anche noi non siamo assolti da quello che sta succedendo.
8: Cioè, io non mi sento responsabile, ma in qualche modo sono parte. Cioè, la lotta che faccio io con molti compagni, con molte altre persone per cambiare queste cose qui, in qualche modo... Mi salva da una responsabilità perché mi oppongo, ma alla fine sono un azionista, cioè il paese in cui vivo, quello che con cui condivido le cose così, produce anche questo. E perciò, insomma, se fossero in molti, forse a percepire le cose in questi termini, verrebbe fuori una consapevolezza e una strada diversa. Cioè, si cerca di fare una strada che rispetti quelli che sono la legalità, ma la legalità dei diritti umani, non la legalità nazista o la legalità fascista.
9: Scusami, ci sono altre cose che volevi dirmi?
8: Allora, sì, ecco, noi 15 andremo a fare questa visita in carcere e devo dire che in tutto questo contesto che io sto descrivendo stanno succedendo delle cose, ci sono delle gravi mancanze anche. È successo che il Dipartimento della Missione Penitenziaria finalmente il mese scorso ha fatto un sopralluogo nel carcere di Rimini per far iniziare questi benedetti lavori attesi da lunghi anni e finanziati da molti anni, questi lavori per sistemare la prima sezione, ma anche per creare degli spazi di lavoro e laboratorio qualificati, che nel carcere di Rimini non ci sono, degli spazi importanti, con già dei progetti di panificazione, di fornitura a dei supermercati qui della zona. Cioè, c'è un contesto che aspetta di partire e finalmente il Dipartimento di Azione Penitenziaria è venuto a fare i sopralluoghi per dare il via. E sembra che a settembre dovrebbero iniziare questi lavori. Dico sembra perché dovevo iniziare il giugno dell'anno scorso, dovevo iniziare il gennaio dell'anno ancora prima. C'è questa unità del sopralluogo e fa ben sperare. Cosa comporta? Comporta che ci saranno dei cambiamenti, ci sarà una fase di transizione importante nel carcere di Rimini, dove ci saranno dei lavori importanti, dove una sezione verrà chiusa, 25-30 persone. I posti sono meno, mi sembra sono 18, ma i detenuti sono 25-30 di quella sezione, dovranno trovare un luogo dove andare. E ci sono delle possibilità, perché come tutte le realtà, molti detenuti sono trattenuti perché non hanno un luogo dove far scontare la pena alternativa, non hanno un luogo di residenza. Ci sarebbe la possibilità che la città produca delle cose per far sì che questi 30 non vengano distribuiti nelle altre sezioni e aggravare ancora di più una situazione grave. Cosa succede però? Che in questa realtà in cui ci sarebbe molto bisogno di un coordinamento, di un contributo, di un'attenzione, quello che è garante dei detenuti riminesi è completamente assente. Non esiste, ci sarebbe un bisogno enorme di questa figura enorme, le istituzioni che l'hanno nominato, e a Rimini in particolar modo è stata la maggioranza a voluto questo garante, e ha scartato completamente il contributo che poteva dare la minoranza, la maggioranza si disinteressa completamente. A marzo avrebbe dovuto fare la relazione periodica della situazione carceraria di Rimini. L'assessore Gianfreda di Affari Sociali aveva promesso che sarebbe stata fatta a luglio. Questa relazione non c'è, non è fatta. Sia per l'amministrazione, per il nostro sindaco Jamil, per il presidente del Consiglio Comunale che insomma ha una responsabilità diretta nella gestione del processo di nomina del garante, la Giulia Corazzi, l'assessore Gianfreda, sembra che per loro non è importante se questa figura opera o no, sono lì in attesa di vedere che cosa può fare. È una grande responsabilità dell'amministrazione, non personale del garante, mettere in condizione il Consiglio Comunale di non avere riconosciuti i propri diritti a conoscere una realtà, a non avere la relazione che questi organi dovrebbero garantire, ed è una responsabilità gravissima, perché Rimini ha veramente necessità, ha molte criticità e difficoltà. Perciò c'è la situazione del garante dei detenuti che è molto grave, non viene presa seriamente, viene trattato come una figura di nessuna importanza, a questo punto mi viene da dire questo, mentre invece sarebbe una figura che in questo momento, con l'inizio dei lavori, potrebbe permettere di gestire quelle che verranno fuori anche come criticità in questo passaggio, però non c'è. E questa è una cosa importante da dire, perché si è operato moltissimo per cercare di far funzionare questa figura, si è operato moltissimo per mettere in condizioni le istituzioni di far sì che ci fosse questa persona di aiuto e supporto, però la realtà che sembra che le istituzioni se ne fregano altamente del funzionamento di queste figure di garanzia di tutti quanti, delle persone. Ricordiamo che è stato in carcere un ragazzo riminese, da Silva, è stato in carcere 2 anni in attesa di giudizio e poi è stato scarcerato innocente, perciò il carcere è fatto di molte realtà, non solo di colpevoli, che in ogni caso hanno dei diritti, ma anche di persone detenute in questo limbo e poi che vengono assolte. Allora, noi andremo in carcere il 15 di agosto, qui da noi c'è la tradizione di scegliere proprio il giorno della festività, del 15 d'agosto. Devo dire che ho anche dei riscontri in cui la visita in un giorno particolare questo, come la fine dell'anno, noi di solito andiamo il 31 di dicembre o Natale, perché non è Natale, sono giorni in cui i detenuti apprezzano anche questo aspetto, questa visita, che io devo dire che ormai diventa una visita umanitaria, perché abbiamo fatto di tutto per far cambiare le cose, abbiamo portato fuori, diventano delle visite proprio in cui sei vicino ai detenuti, perché le armi che servono, che ormai abbiamo messo in campo, abbiamo informato, tant'è che ormai in carcere vanno moltissime realtà e moltissime persone, però poi le cose non cambiano, addirittura diventano patrimonio, hai capito? Chi entra la prima volta un po' si emoziona, ma poi diventa il patrimonio della consuetudine e dell'abitudine. Per noi non è così, abbiamo la consapevolezza che non possiamo illudere i detenuti a qualcosa di meglio perché non ci sono le condizioni, io dico quello che penso, però abbiamo la volontà di presentarci e fare in modo che cerchiamo di dargli quello che riusciamo a dargli, non produrre, noi produciamo idee, proposte, alternative ad altro. Però in questo momento quello che riusciamo a garantirgli è la visita in carcere, il dialogo con loro, insomma cercare di vedere le cose che veramente non vanno, portarle fuori come conoscenza collettiva. Saremo io, poi ci sarà come pari Andrea un consigliere della Lega del Comune di Rimini, un elemento anche di comunione e liberazione con cui mi trovo benissimo a fare queste iniziative, in cui ci sono gli ultimi, non solo i detenuti, ma anche su altri, in cui ci sono gli ultimi che hanno necessità di aver garantito i loro diritti. Mi trovo benissimo a parlare con lui, è una persona che ha chiaramente l'obiettivo, che è l'obiettivo delle persone, devo dire che abbiamo ottenuto molti risultati, ma anche molta frustrazione, devo dire. Con noi verrà poi per Francesco Bruno, che è un membro, un presidente di un'associazione, Nessuno è cattivo per sempre, si chiama, un membro di un'associazione laica che sta operando nel carcere di Rimini e sta portando dei bei risultati. E devo dire che il garante regionale Cavalieri dell'Emilia Romagna mi ha contattato e ha espresso il desiderio di essere parte della delegazione, una cosa mi fa molto, molto piacere, perciò ci sarà con noi in questa occasione anche il garante regionale dell'Emilia Romagna. E questa è un pochettino è la situazione, insomma, che c'è a Rimini delle cose che stiamo facendo. Non so se ho dimenticato qualcosa, che sono molte le cose, però...
9: Vabbè, ci sarà sempre tempo in altre occasioni, per tanto non è che sei nuovo a queste trasmissioni, quindi sicuramente ci sarà tempo per parlare anche delle cose che eventualmente ti sei dimenticato. Ti ringrazio Ivan, sei stato gentilissimo, un abbraccio e in bocca al lupo a tutti noi. E abbiamo in collegamento da Palermo Donatella Corleo. Buonasera Donatella.
10: Buonasera Diego, un saluto a chi ci ascolta.
9: Allora, periodo di visite in carcere, tu ne hai già fatte tre da quello che ho capito, raccontaci tutto.
10: Sì, il 4 agosto siamo stati all'IPM di Palermo Malaspina, e il 7 siamo stati alla casa circondariale di Castelvetrano e l'8 agosto, il sabato, siamo andati all'IPM, abbiamo visitato l'IPM, si chiama anche lui Malaspina, di Caltanissetta. Veniamo a Palermo immediatamente, la mia città. La situazione è oggettivamente serena e non per il caldo. I ragazzi, li abbiamo visti praticamente tutti, sono 26, non è sovraffollato, anche se mi dicevano che nel pomeriggio, l'indomani, sarebbero arrivati altri tre ragazzi da Bologna. E gli creava un po' di problemi perché questi tre ragazzi non possono essere separati, cioè tutta una situazione per la quale a livello di organizzazione gli comportava dei problemi, come evidente. Tra l'altro dall'istituto, avendo tre celle inagibili perché incendiate, perché al Malaspina è ricorrente che tre celle, e credo che siano sempre le stesse, perché come saprai, in base alle autorizzazioni che abbiamo ricevuto per DPM, le celle non ce le fanno visitare, forse a discrezione del direttore, però nelle autorizzazioni gli incontri si possono avere con i ragazzi nella sala socialità e negli spazi condivisi, quindi non ce le hanno fatte vedere. Suppongo che le tre celle incendiate siano le solite tre, che puntualmente, devo essere sincera, vengono risistemate, però a distanza di pochi mesi sono soggette a questi atti vandalici e pericolosissimi. Tra l'altro io mi domando una cosa, e l'ho domandata ai ragazzi, che ovviamente mi hanno detto ma sono vietati, incendiano con gli accendini o con materiale ovviamente infiammabile, che sarebbe vietato. E ho cercato quello che posso per di capire che è pericolosissimo, perché incendiare è uno spazio in ogni caso molto ristretto in tutti i sensi, può creare dei problemi anche a loro stessi.
9: Ma il motivo quindi... se ti interrompo, il motivo di questi atti, secondo te qual è?
10: I ragazzi che erano al Malaspina non erano, a quanto pare, poi sa vedere se è vero, i responsabili degli atti incendiari. Okay. Ma ne ho incontrato, ne ho incontrato al Malaspina di Caltanissetta un ragazzo palermitano che proveniva dal Malaspina e che mi raccontava che era stato allora trasferito proprio perché aveva incendiato, distrutto. Il motivo mi ha spiegato, se io chiedo un pacchetto di sigarette piuttosto che una sciocchezza e mi si risponde a muso duro no, allora sono andato in tilt okay. e ho fatto i motivi sono sempre molto futili, sì. Attenzione, sono futili, come per gli adulti. Per quello che ho capito in questi anni, molto spesso il detenuto, sia giovane che adulto, compie atti vandalici o
9: di autolesionismo,
10: forme di, sì, anche di protesta, per essere trasferito da istituto in istituto, perché magari ritiene che l'istituto X è migliore dell'altro, per una forma anche di riavvicinamento familiare. Il motivo, comunque, i motivi sono molto molto molto futili.
9: Ci sta anche poi, che uno va fuori di testa a stare recluso in quelle carceri.
10: E poi ci va fuori di testa, soprattutto ai ragazzi, perché sono molto giovani, perché 17, più grande che abbiamo visto a Caltanissetta avrà 21 anni, sono molto giovani. Le attività, a me spiace dire, è estate, siamo d'accordo, però le attività negli istituti minorili sono molto molto risicate. Le scuole, nei circuiti minorili, il CPA funzionano, ci sono, ma da settembre, ma nel lasso estivo questi ragazzi non fanno, come gli adulti d'altronde, non fanno nulla, con la differenza che per un adulto, soprattutto se strutturato, se in alta sicurezza, piuttosto che una certa età, forse proprio a caratteri cubitali, lo regge meglio un ragazzo è molto più compresso. Al Malaspina, ti ripeto, Diego, sembravano tranquilli. Tra l'altro, quando siamo arrivati, alcuni stavano svolgendo un corso di recitazione, quindi alcuni corsi sono ancora mi diceva l'educatrice, la dottoressa Mercadante, che per agosto, fino al 13 sostanzialmente, qualche attività i ragazzi potranno svolgerla, grazie alle associazioni e al volontariato associativo, che non è il volontariato Radicate, perché io ci tengo ormai e tengo anche a precisare, sia agli adulti che ai giovani, che noi andiamo lì, ma a titolo assolutamente gratuito.
9: Penso che sia ovvio questo.
10: Questo è ovvio, ma siccome è ovvio per noi, però siccome negli anni precedenti mi è capitato negli istituti per grandi, l'occhiatina, la battuta, precisiamo, siamo qui perché vogliamo esserci, per portare avanti laddove è possibile una battaglia in comune con chi ci lavora e con voi, però attenzione, non veniamo a fare passerelle se gli altri le fanno, nell'indole e nel metodo dei militanti del Partito Radicale. No, questa è una precisazione che ho imparato dall'anno scorso a fare, perché essendo in tanti, e per fortuna dico in tanti, che visitano le strutture penitenziarie, sai com'è, il deputato sì lo fa, ma perché ha mandato, e i deputati hanno come è giusto il loro stipendio. Il volontariato, non tutto, ma molti volontari di associazioni hanno i loro rimborsi, quindi si può ingenerare anche nella popolazione detenuta, questi qua, come tutti gli altri, vengono qua, si fanno la passerella, i comunicati, si fanno belli loro, no, bisogna anche spiegarglielo quello che facciamo e chi siamo e che è soltanto spirito di, lo dico a chi ci ascolta, ovviamente lì mi porgo in termini più fluidi, diciamo, bisogna dirglielo in maniera chiara e anche a volte proprio anche dura, a me mi dispiace dire, a volte il piglio non della maestrina, ma di chi è non risentito, ma ci si rimane male, ecco, perché voglio dire, si fa con tanto impegno, con tanto amore, con tanta passione, l'occhiatina e la battutina così, anche no, grazie, anche no. Ti dicevo, al Malaspina la situazione era tranquilla, anche se c'è stato un momento di panico, questo episodio lo voglio raccontare, sì. La comandante, che tra l'altro una grande comandante, viene all'istituto, viene all'alta sicurezza di Torino, poi ha scelto di ritornare in Sicilia, al Malaspina, ed è molto provata, perché i ragazzi non sono degli angioletti, non è facile tra l'altro gestire dei ragazzi per tanti motivi, non è lo stesso di seguire e tra virgolette gestire dei ragazzi, perché hanno un approccio diverso, sono problematici, tra l'altro quasi tutti, diciamoci le cose come stanno, hanno problemi di dipendenze, di dipendenze forti, sono seguiti, per carità, però siamo sempre lì, non è che il presidio, cioè, mi hanno detto, me lo ripetono ogni anno, che se c'è un'emergenza, ed è vero, le ambulanze vanno in pronto soccorso e tutto quello che vuoi, però onestamente dal punto di vista sanitario, come per gli istituti per adulti, anche per chi vive libero, lascia molto molto a desiderare. Bisogna tenere presenti, tra l'altro ci accompagnati nella visita, non c'era la direttrice, c'era il sostituto che

0: sociale, mi riferisco sicuramente per quanto riguarda la situazione di Palermo, diciamo per essere buoni, malavitoso, per cui sono già istradati da ragazzini a delinquere. Io ritengo che se non si opera veramente con politiche sociali sul territorio, nei quartieri, a rischio o meno a rischio, non ci sono leggi che potranno contenere l'aumento, perché c'è un aumento della detenzione minorile, è un dato di fatto. I reati sono generalmente le risse che però sfociano in sangue, violenza di genere, dipendenza
1: Spaccio, dai.
0: non, sì, spaccio sì,
1: Reati legati
0: spacciano.
1: al patrimonio o non.
0: No, i ragazzi no. I ragazzi no, non me l'hanno, non mi hanno detto, no, ovviamente non loro che ci lavora. Anche tra l'altro l'anno scorso al Malaspina avevano cercato di avviare un progetto per integrare italiani e stranieri. Non è andato molto bene, ma il problema del vivere insieme non è quello, gli spazi condivisi li condivido, il problema è delle stanze, al momento di ritirarsi nelle stanze. Le risse litigano, si prendono a botte, probabilmente anche, può essere anche questo uno dei motivi degli incendi, per cui sperano che magari passano un altro istituto. Sì, è proprio la condivisione delle stanze, mi hanno spiegato gli educatori e il direttore. Su questo diventano diavoli, cioè, non riescono. Non riescono a gestirli onestamente. C'erano due ragazzi, erano 26, sono due gli stranieri, non accompagnati tra l'altro. Le attività, vabbè, le solite attività che fanno, cioè lavori di ristrutturazione all'interno, loro quest'anno non li hanno magnificati, ma hanno un ottimo biscottificio, lavorano, quindi lo producono, li vendono poi all'esterno, il biscottificio cotto in fragranza, si chiama questa cosa di qua. Poi ci sono progetti per fabbri, cioè, stanno cercando anche nei minorili di non eliminare, ma di contenere i corsi proprio a Iosa, alberghieri, le scuole alberghiere che ci sono dappertutto, perché ovviamente questi ragazzi un mestiere devono impararlo, il mestiere non diventeranno tutti cracco, è ovvio, quindi non, altre attività di questo genere, stanno ripristinando il giardino, che è molto bello, era molto bello il giardino del Malaspina, e tutto l'anno scorso, cioè, non c'era più una pianta, e c'erano due ragazzi in articolo 21, che ho incontrato, uno di loro si stava occupando proprio di riorganizzare, di ripristinare il giardino. Li ho incontrati allo spaccio, mi hanno offerto un caffè dove c'è il cappellano, che è un gran cappellano, il cappellano del Malaspina, con lo psichiatra. Si chiacchierava. Uno dei due ragazzi, non capisco perché, io sono giusto, sono in galera e me lo merito, però quell'altro che ha fatto quest'altro tipo di reato è libero, io no. C'è anche che dal loro punto di vista hanno anche ragione, perché se io ho commesso un reato a parità di reato, perché io sono qui e quell'altro invece è fuori, è libero? Io poi non conosco la posizione giuridica. Però se le pongono questo interrogativo, una cosa che mi ha colpito è che salutandoli per andare a trovare gli altri loro compagni di detenzione, che facevano il corso di recitazione, piuttosto che giocare a calcio è impensabile perché ci sono 200 gradi. Io ho salutato così, ciao a tutti. Si sono avvicinati, dottoressa, mi hanno stretto la mano, hanno detto da rieducare sono io a questo punto, la maleducata sono io, non voi. Quindi hanno queste attenzioni.

0: che probabilmente hanno, brutto a dirsi, imparato in carcere, perché siamo lì, e questa è la situazione del malato. Ti ripeto, era tranquilla. Sa cosa, gli incendi, gli accendini, ecco, chiesto i ragazzi chiacchierando, si lamentavano del sopravvitto, perché alcuni alimenti, come negli istituti, non possono entrare, tipo la mozzarella piuttosto che quell'altra cosa, e però entrano gli accendini, perché no, sono vietati. Per la verità, una volta ve l'ho scippato io dalle mani, io insieme alla direttrice, perché vi abbiamo visti. E li abbiamo tolti, ovviamente. Abbiamo visto questi qua nel cortile che chiamano un accendino. La prima cosa che fa, glielo togli. Perché, tra l'altro, mi diceva il portiere, allo spaccio del Malaspina, hanno questi accendini che non so se ignifughi, non so, non ne ho idea di come siano fatti. Ma i ragazzi non li vogliono. E quindi il problema tra ragazzi, ritorniamo alla questione, non è tra italiani, è stranieri. Per questioni razziali, attenzione, ci sono due versioni, c'è chi ci lavora e mi dice sì, addirittura veniamo accusati di essere pro extracomunitari e contrari agli italiani, o viceversa. Qua mi si dice ora di recente che invece il problema è per gli spazi condivisi, cioè le celle, ci sono i problemi, è evidente, ci sono al solito, da quello che ti raccontano, ascolti e vedi, ci sono luce e ombre. Il problema del Malaspina, io lo continuo a ripetere, tra l'altro la piscina, attenzione, hanno una bella piscina che fino a 2 anni fa funzionava, ora è dismessa perché non le piscine vanno, va fatta la manutenzione, e che era, io quando li ho visti 2 anni fa i ragazzi, anche gli altri, erano felici, tutti tranquilli e sereni, facevano un'attività, una specie di pallanuoto, non mi ricordo come si chiama questo nuovo sport, col distruttore e tutto. Ci vorrebbe la manutenzione, giustamente una ditta privata, qualche cosa. Siccome è successo un qui pro quo, sono dovuta tornare per firmare delle carte, l'ufficio amministrativo mi hanno detto, abbiamo sentito che hai sollevato anche il problema della piscina, hai fatto bene. E tu sì, ci vuole qualche. Le piscine vanno, ci vuole la manutenzione, che ci potete pensare a maggio? Ci vogliono 20.000 euro e noi abbiamo un budget, e quello è. Ma a quanto pare è il dipartimento che puntualmente fa storie per ripristino, la manutenzione di questa piscina. Al di là di questa cosa, purtroppo la piscina, hanno un bellissimo teatro, questo, e fanno delle attività in inverno anche con artisti siciliani, l'opera dei pupi del maestro Angelo Sicilia. Il problema è l'ubicazione, perché è attaccata al tribunale, quindi hanno un cortile immenso, ma lì, ragazzi, se ci sono le udienze dal tribunale, no, perché ci sono stati problemi serissimi negli anni. Sì. Ora a fase alterna, e questa Castelvetrano, andiamo a Castelvetrano, che è dal 2014 ha circuito unico, cioè ci sono soltanto protetti, sex offender, è vincente come criterio. Il problema di Castelvetrano, che non è sovraffollato, mi dice, cioè per quello che per i miei criteri è sovraffollato, ma il problema, lasciamo stare il sovraffollamento, il problema di Castelvetrano, dove, attenzione, le attività ci sono, nel senso che hanno adottato il metodo Giulini, che è il metodo di bollate, mi spiegavano, per cui fanno una sorta di dialogo di gruppo. E io però questo non l'ho detto alla dottoressa Bruno, che è una giovane direttrice molto in gamba, di 34 anni. E il problema è che, trattandosi di detenuti perché deviati, perché hanno delle patologie non indifferenti, il dialogo, che è volto ovviamente poi hanno dei benefici, per cui ci sono 3 sezioni, la prima e la terza, dove sono aperti, mentre la seconda devono ancora fare un percorso perché possano ottenere dei benefici, che sono anche la condivisione del grande corridoio piuttosto che di altri spazi. Il problema però è che è personale medico, psichiatrico, ma con lanternino, ci sono ore. Il problema di queste persone che sono sex offender, hanno delle devianze non importanti, dovrebbero essere, secondo me,
1: seguiti meglio.
0: seguiti in altre strutture, perché quello è sempre un carcere, attenzione. Quindi non è che uno che soffre ha queste devianze, un sex offender piuttosto che sì, sono tutti sex offender, tutti protetti sostanzialmente, è 77. Io penso che, per quanto funzionale e vincente il discorso del circuito unico, perché negli istituti per adulti, Pagliarelli, Ucciardoni, che sono reclusione, ma ci sono i circondariali, ci sono reclusione, ci sono tre circuiti in una struttura, e non funzionano anche per questo, perché non puoi seguire gente che ha commesso diversi reati e con un'impostazione mentale completamente diversa. È tutto quello che è funzionale, attenzione, nel senso che funzionicchia attività, il mio canto libero in estate, la musica, queste attività che, per carità, servono, ma questi sono soggetti malati sul serio,
1: che hanno bisogno di un supporto particolare, certo. Beh, si è capito
0: che ce l'ha. No, prego, c'è il malaspina di Caltanissetta, dove appunto i ragazzi sono 9, ma ne abbiamo visti 8 perché uno è in isolamento sanitario. I ragazzi, io ho chiesto le cose belle che c'erano di qua, tutto bene, mi ha stranito, sono rimasta anche un po' male, perché io pensavo più colloqui, più attività. La chiavetta per scaricarsi, il cappellano diceva, per scaricarsi film che non si devono vedere, erano, ti ripeto Diego, sembrano sereni. Tu in un carcere lo sai bene, anche tu l'hai visitato. Oggi la situazione ti sembra tranquilla, tra tre ore può scoppiare il viva Maria,
1: l'inferno.
0: Comunque
1: sì,
0: questa è la situazione. Domani saremo a Bicocca, poi il 17 e il 19 organizzate visite da Silvia De Pasquale a Messina, a Barcellona, in Pozzo di Cotto, il 20 alla Cireale IPM, il 23 al Lucciardone di Palermo, il 24 al Malaspina e il 28 a Favignana. Salvo imprevisti, questo è il programma. Questo è quanto.
1: Noi ci sentiamo quindi alla chiusura del mese di agosto, così ci farai un riassunto di tutte le visite, ok? Ti ringrazio, okay. Donatella, okay, sei stata gentilissima, un abbraccio,
0: grazie,
1: un bacione. E abbiamo in collegamento Angela Furlan. Buonasera Angela.
2: Buonasera a te e a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Radicale.
1: E allora continuiamo con gli appuntamenti delle visite in carcere del Partito Radicale. Dov'è che sei stata?
2: Allora, il 4 e il 5 agosto, quindi qualche giorno fa, una delegazione internazionale del Partito Radicale si è recata al carcere di Porta Azzurra, la sua sezione distaccata di Pianosa. E sono due realtà che abbiamo già visitato sempre in delegazione del Partito Radicale, e sono due realtà molto molto peculiari che possono essere emblematiche di quella che è una situazione diciamo su base nazionale dello stato delle carceri. Allora, a Porta Azzurra in particolare, diciamo che durante la visita quello che è emerso dalla lunga chiacchierata e la lunga permanenza della direttrice dottoressa Martina Carducci, che è rimasta con noi tutto il tempo della visita, è fondamentalmente una criticità che riguarda la sicurezza. E sicurezza che lei ha più e più volte denunciato agli organi competenti del DAP, proprio per informarli della situazione presente a Porta Azzurra, in particolare dove ci sono due sezioni che sono comunicanti tra loro e raggruppano all'incirca 250 detenuti che sono sorvegliati da 2/3 agenti penitenziari. Fa da sé quindi che il rapporto e la proporzione rende evidentemente una situazione abbastanza borderline, soprattutto perché il carcere di Porta Azzurra nasce come casa di reclusione e ha vocazione fortemente trattamentale, il che significa che fino a qualche anno fa, più o meno una decina di anni fa, era un carcere con detenuti ergastolani o comunque con un fine pena molto lungo e con i quali era assolutamente importante e ci si riusciva a fare lavori, cioè a fare proprio un lavoro importante fondato proprio sul lavoro del detenuto. Purtroppo da un decennio a questa parte vengono tradotti al carcere di Porto Azzurro molti detenuti con fine pena più breve, molto breve a volte, anche di 6 mesi, un anno, rendendo di fatto la casa di reclusione molto più simile a una casa circondariale. Questa cosa ha stravolto completamente lo spirito e la vocazione dell'istituto, perché è cambiata proprio la popolazione penitenziaria. Questi sono ragazzi, stiamo parlando di una popolazione detenuta rappresentata nell'80% dei casi di giovani adulti, molti stranieri, con forti problemi di tossicodipendenza, pur se non necessariamente certificato dal CERT. Oltretutto l'istituto non ha un CERT interno, quindi chiaramente si può capire che questi 200 detenuti che convivono tutti insieme e con i quali non si riesce più di tanto a fare attività trattamentale rischiano di essere una bomba d'orologeria, e è proprio il caso di dirlo, perché a pochi giorni dalla fine della visita della delegazione del Partito Radicale è scoppiata l'ennesima rivolta nel carcere di Porto Azzurro. Dico l'ennesima perché fatalità, anche l'anno scorso, sempre nel mese di agosto se non vado errando, si era formata un'altra rivolta. E questo proprio ci tengo a dirlo per mettere in risalto come in realtà il problema che chi continua a chiamarlo, si ostina a chiamarlo emergenziale, quando purtroppo ormai è un problema che riguarda assolutamente la vita quotidiana di questo paese, delle carceri, riguarda senz'altro la sicurezza, ma vi è una carenza dell'azione politica per porvi rimedio, perché non è certo costruendo più istituti penitenziari o creando regolamenti sempre più rigidi che in realtà si risolvono i problemi di sicurezza. Il problema della sicurezza delle carceri è innegabilmente correlato alla vocazione del carcere e quindi all'aspetto trattamentale. Cioè, se nel carcere la popolazione detenuta fa qualcosa, ovvero lavora, e magari lavora anche fino a 6-8 ore al giorno e non sta in ozio, va da sé che anche il problema della sicurezza ovviamente non viene risolto in toto, però viene arginato. Se invece si lascia una popolazione detenuta che aumenta sempre di più, con problemi di disagio di varia natura, spesso e volentieri in reparti aperti, a oziare, perché questo poi di fatto è il problema, è chiaro che episodi di convivenza non sempre civile che portano o possono comportare delle vere e proprie rivolte, purtroppo diventano all'ordine del giorno. Ricordo inoltre che quando parlo di sicurezza senz'altro dei detenuti, ma anche dei detenenti, perché nella visita che abbiamo fatto recentemente al carcere di Porto Azzurro, devo dire che quando ci siamo soffermati in questo reparto rappresentato da queste due sezioni aperte e comunicanti, quando abbiamo visto questi due, in quel momento erano due e basta gli agenti penitenziari presenti, è veramente, ti metti le mani nel cuore, nel senso che ti rendi conto che queste persone stanno fino a 8 ore, perché hanno turni naturalmente di 8 ore, per non considerare i numerevoli straordinari che poi andranno a fare, In ambiente che è un ambiente veramente forte, sporco, pieno di rumore, c'è un inquinamento acustico incredibile, queste persone strillano dalla mattina alla sera, in lingue spesso e volentieri non comprensibili, si litigano, fanno, brigano, e sono solo in due a dover gestire questa situazione, torno a dire, di persone che non hanno nulla da fare. Questo è a mio avviso il punto, quindi, e chiudo il ragionamento che ci tenevo a fare con te, proprio perché fatalità, questa rivoluzione, questa rivolta è venuta fuori a pochi giorni dalla visita che abbiamo avuto al carcere di Porta Azzurro, dove veramente la direttrice, devo dire che ha in maniera concisa ma molto chiaro, aveva identificato come la principale criticità dell'istituto di pena da lei diretta proprio nella sicurezza, facendoci presente come in fondo non è che chiedesse il miracolo, ma sarebbe bastato, tra virgolette, restituire alla casa reclusione di Porta Azzurro la sua vocazione originaria, che era una vocazione fortemente trattamentale. Quindi facciamo lavorare i detenuti, facciamoli lavorare, occupiamoli il tempo in maniera, tra virgolette, sana, perché solo in questo modo possiamo veramente avere un carcere costituzionalmente orientato. Queste persone sono volte prima o poi ad uscire dal carcere. Ricordiamo che il carcere, nella maggior parte delle volte, non è un fine pena mai, cioè è un posto, un luogo dove il detenuto espia la propria pena perché ha fatto un errore e verosimilmente durante l'espiazione della pena impara a comportarsi meglio nella società esterna. Ebbene, tutto questo è esattamente quello che nel carcere odierno, da nord a sud, da est ad ovest, non accade. Il carcere odierno è diventato, purtroppo, come noi spesso ripetiamo, un immondizzaio di persone che fuori non si sa dove mettere. E quindi non solo rei, non solo delinquenti, ma anche persone che magari per aver pur commesso fatti delinquenziali con pene brevi eccetera vengono rinchiuse perché spesso e volentieri non hanno una residenza, non hanno una fissa dimora e di conseguenza vanno al carcere pur non dovendoci stare. Questa cosa qui è proprio il male assoluto, ha un effetto carcerogeno per il carcere, per lo status del carcere italiano, perché crea esattamente, cioè fa male al carcere come nato come istituto trattamentale e fa male alle persone che vi entrano non dovendoci stare, perché non è naturalmente un luogo di cura, ma è un luogo di pena. Quindi sono due settori, due ambiti che devono stare necessariamente distinti se vogliamo avere una democrazia, uno stato di diritto e una democrazia improntata alla nostra Costituzione.
1: Solo una cosa, chi c'era con te? Questa delegazione internazionale, quindi immagino che ci fossero presenti persone che vengono anche da altri paesi.
2: Allora, assolutamente sì, è stata una delegazione molto molto ben nutrita grazie alla presenza e all'intervento del nostro Nicolò Rinaldi, che tra di noi non c'è bisogno di ricordare, consigliere generale del Partito Radicale, funzionario internazionale, il quale ha invitato l'attuale presidente, ovviamente a titolo personale, l'attuale presidente della Corte Costituzionale del Belgio e una avvocata del Foro di New York che lavora a Bruxelles presso le istituzioni nell'ambito dei diritti umani ed è riconosciuta rifugiata kazaka. È stata un'esperienza molto interessante anche perché dal confronto stretto che abbiamo avuto con queste illustre ospiti abbiamo riscontrato che anche il carcere belga, l'esperienza del recente di Talamanca ci aveva un po' aperto una finestra nelle carceri belghe, però le carceri belghe sembrano messe forse peggio di quelle italiane, il che la dice lunga anche sullo stato del carcere a livello europeo. Tant'è che adesso stiamo provando ad organizzare, ovviamente a pieni tempi lo permetteranno, una visita di una delegazione del Partito Radicale presso le carceri belghe, anche per poter aprire un po', insomma, poter ragionare su un lavoro comparato tra paesi europei. E certo, molto interessante poi il confronto con l'avvocata dei diritti umani, chiaro, lei è abituata a trattare la base dei diritti umani, quindi vittime di tortura, tratta, eccetera, quindi nel paradosso abbiamo avuto un duplice riscontro, ovvero dal Belgio è venuta una richiesta proprio di dire ok, lavoriamo congiuntamente, venite a vedere le carceri nostre e proviamo ad unire la forza, dall'altra parte abbiamo trovato qualcuno che pur nello stato malmesso delle nostre carceri italiane e o belghe dice, e purtroppo lo sappiamo, che al peggio non c'è mai fine,
1: vabbè,
2: nel
1: certo,
2: senso che comunque
1: c'è sempre di peggio.
2: Sempre di peggio, quindi chiaramente lei che vede cose mostruose a livello ovviamente di violazione dei diritti umani, quello che ha visto in qualche modo le sembrava anche meno peggio, ecco. Questo è giusto per portare una nota.
1: Ti ringrazio Angela, sei stata gentilissima, ti auguro in bocca al lupo e buon lavoro, ci sentiamo presto per le prossime visite.
2: Diego, grazie a te e agli ascoltatori di Radio Radicale, arrivederci.
3: Grazie a Diego Sabatinelli e alla trasmissione autogestita del Partito Radicale. Adesso torniamo a parlare di Islanda e del referendum che si è tenuto il 29 agosto scorso sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. Roberta Iannuzzi e il professor Francesco Duranti. Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Francesco Duranti, che insegna diritto pubblico comparato all'Università per Stranieri di Perugia. Buongiorno professore e ben trovato.
4: Buongiorno a lei.
3: Grazie per la sua disponibilità. Parliamo con lei, professore, di quanto avverrà il 29 agosto prossimo in Islanda, quando si voterà in un referendum sulla possibile ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, che sono stati sospesi qualche anno fa, dal 2015, e appunto previsto questo voto in maniera anticipata rispetto a come doveva svolgersi. La domanda sulla scheda non riguarda l'ingresso dunque, ma la riapertura del tavolo. Se prevarrà il sì, i negoziati potranno ripartire e l'esito finale tornerà al giudizio degli elettori con una seconda consultazione. Allora, intanto, professore, le chiedo le ragioni di questa consultazione, perché si vota adesso, se c'è un fattore che ha accelerato il voto.
4: Sì, molti commentatori hanno indicato questa formulazione scelta dal governo islandese come saggia, proprio perché, come lei ricordava, è una scansione temporale in due referendum successivi. Con il primo, quello che si svolgerà il 29 agosto prossimo, ai cittadini islandesi viene chiesto se sono favorevoli o meno a riaprire i negoziati per l'adesione di quel paese alla Unione Europea. Nel caso in cui prevalgano i voti favorevoli, eventualmente dovrà essere quindi riaperto un negoziato tra Islanda e l'Unione Europea e quindi sarà previsto un secondo successivo referendum nel quale ai cittadini verrà chiesto formalmente se intendono aderire a questa proposta. I motivi possono essere molti, evidentemente, non ultimo quello della situazione geopolitica internazionale che è mutata, come sapete bene, negli ultimi tempi. Il fattore Groenlandia è, credo, uno degli elementi scatenanti. Non a caso c'è stato un lapsus freudiano da parte di Trump qualche mese fa che ha detto riprenderemo anche l'Islanda, volendo evidentemente riferirsi alla Groenlandia, quindi la situazione geopolitica ha un peso sicuramente. Il secondo aspetto credo che derivi anche dal cambiamento di maggioranza politica che adesso governa l'Islanda, nel senso che la nuova coalizione di governo che è entrata in carica alla fine del 24, composta su una coalizione di tre partiti socialdemocratici, Partito Riformista e Partito del Popolo Islandese, ha evidentemente al centro del suo programma anche la questione dell'Unione Europea, quindi mettendo assieme fattori internazionali e di carattere interno domestico, credo che questo sia l'elemento che ha portato ad un'accelerazione nei tempi.
3: Nel passato cosa è successo? C'è stato già un referendum di questo tipo e per quali ragioni si è scelto appunto di non proseguire su questa strada?
4: Allora, a differenza della Norvegia, della vicina Norvegia, in Islanda non si è mai svolto un referendum sulla adesione all'Unione Europea. Nel 2009 il governo islandese all'epoca in carica aveva deciso di aprire i negoziati con l'Unione Europea. Poi anche nel 2009 ricorderete che è l'anno seguente alla grande crisi delle banche islandesi con i fallimenti di massa e quindi la grande crisi economico-finanziaria che seguì in quel periodo, che ha portato anche a scagliare di carattere politico. Il governo del 2009, che era evidentemente all'opposizione nel 2008, ha deciso di intraprendere anche la questione dell'accordo con l'Unione Europea proprio per poter supplire a queste problematiche che erano emerse dalla crisi finanziaria dell'anno precedente. Però anche qui un nuovo cambiamento di maggioranza politica nel 2013, alle elezioni del 2013, ha bloccato, ha messo in congelatore, diciamo così, questi accordi con l'Unione Europea, e quindi formalmente nel 2015 poi il ministro delle Finanze all'epoca in carica ha deciso di recedere da questi negoziati. Quindi in Islanda, a differenza che in Norvegia, non si è mai svolto sino ad ora un referendum sull'accesso all'Unione Europea.
3: Professore, l'Islanda come si colloca, diciamo, nel sistema europeo? Cioè, ho letto che è nello spazio economico europeo ed sì, è in Schengen. Sì. Fa parte anche della NATO, quindi per questo, per quanto riguarda la difesa, pure è un fattore importante, però recepisce, insomma, in parte alcune regole e però, insomma, si pone fuori. Per quale ragione anche voi le chiederei perché è rimasta fuori, quali sono i nodi?
4: Allora, anche qui le risposte evidentemente possono essere numerose e molto diverse. Come ricordava giustamente, l'Islanda fa parte sin dalla fondazione della NATO e dal punto di vista dei rapporti con l'Unione Europea fa parte dello spazio economico europeo assieme a Norvegia e Liechtenstein e quindi recepisce molte delle normative europee, ma non tutte evidentemente. Lei ha citato giustamente anche Schengen, ma non tutte le politiche comunitarie evidentemente sono vincolanti per l'Islanda. Questo lo ha fatto per ragioni tradizionalmente legate all'indipendenza del paese, che nel 1944 scrive la sua Costituzione nazionale separandosi dalla madre patria danese, e vanta nel corso del tempo una forte e solida tradizione di autonomia e di indipendenza. Anche la distanza geografica dal resto dell'Europa ha naturalmente un peso. Tutto questo però oggi pone un problema, nel senso che molti convinti europeisti sostengono che recepire politiche comunitarie senza poterle decidere è un grosso vulnus anche alla questione dell'assetto ordinamentale del paese. Quindi tutto questo, connesso agli aspetti che dicevamo anche in precedenza, sta spingendo parte dell'elite, diciamo, accademica, degli intellettuali e anche dei politici a favorire di nuovo un approccio più concreto alla Unione Europea. Ecco, io tornerei al punto di partenza, però questo referendum del 29 agosto prossimo non decide se il paese aderirà o meno all'Unione Europea, ma decide semplicemente se debbano riaprirsi i negoziati. Quindi è tutto un percorso in fieri, molto lungo evidentemente. Poi ci sarà nel corso dei prossimi anni, in caso di esito positivo del voto, un secondo referendum nazionale.
3: C'è già una serie di paesi appunto che sono candidati all'entrata nell'Unione Europea, l'adesione dunque sarebbe un altro che si va ad aggiungere, un piccolissimo paese, perché poi ricordiamo ha poche centinaia di migliaia di abitanti e ha anche, diciamo, diversi problemi. Si parla molto della questione della pesca, diciamo che potrebbe essere uno dei nodi fondamentali di trattativa con l'Unione Europea. È vero, è così?
4: Sì, questo è uno dei nodi principali che nel corso del tempo sono più volte emersi. Pesca e agricoltura sono due settori più sensibili alle richieste islandesi. Attualmente, no, la disciplina normativa interna consente degli spazi di azione che molti degli esponenti di questi settori e anche degli imprenditori del settore temono possano essere cambiati da regolamentazioni più severe da parte dell'Unione Europea. Quindi questo è uno, anzi, questi due sono i due punti focali. I favorevoli invece alla ulteriore ripresa dei rapporti con l'Unione Europea sostengono che nel corso del tempo anche la stessa Unione Europea ha modificato in maniera rilevante le sue politiche in questi settori e quindi si è portata di fronte a una maggiore flessibilità che potrebbe essere naturalmente tenuta presente nel corso dei negoziati. Ecco, lo ricordo, appunto, si tratta di negoziati, quindi come tale l'Islanda potrebbe chiedere e l'Unione Europea potrebbe aderire alle richieste islandesi, ma naturalmente queste che lei ha detto sono i due settori focali delle discussioni sulla ripresa dei negoziati.
3: Vedremo come andrà, perché anche se l'adesione semplicemente non si tratta dell'adesione, ma si tratta semplicemente della riapertura dei negoziati, è comunque un segnale importante quello che può arrivare dalla piccola Islanda in questa fase geopolitica. Grazie professore, abbiamo parlato con Francesco Duranti, ricordo insegna diritto pubblico comparato a Perugia all'Università per Stranieri. Grazie davvero e a risentirci.
4: Grazie a tutti voi.
5: Grazie Roberta Iannuzzi al suo ospite. Adesso è il momento di Focus Europa, Valeria Manieri.
6: Bentrovati nello spazio con le istituzioni europee, con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, Focus Europa. C'è in collegamento con noi Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force sul PNRR. Ben ritrovato.
7: Ben ritrovati a voi.
6: Approfittiamo di questo spazio per fare il punto rispetto a come l'Europa si sta ponendo sulle questioni economico-commerciali rispetto a Pechino. Come sapete, lo scorso 18 e 19 giugno c'è stato il Consiglio europeo in cui 27 paesi dell'Unione europea, quindi i loro leader, hanno discusso e approvato una nuova linea strategica di fermezza commerciale nei confronti della Cina. Del resto dal 1 luglio è scattata ufficialmente l'applicazione dei dazi doganali minimi europei sui pacchi low cost dell'e-commerce cinese e tra l'altro appunto si è dato ottobre come deadline per Pechino per iniziare a definire la strategia per la riduzione del deficit della bilancia commerciale nei confronti dell'Unione Europea. A che punto siamo? Quali sono le prospettive di questa calda estate?
7: Allora, per iniziare, grazie mille Valeria. Sì, c'è stata una discussione il 18-19 giugno su competitività e appunto quelle che sono le sfide economiche globali che includono la Cina, ma non sono solo la Cina. E quindi questo è un punto importante perché gli Stati membri e l'Unione Europea sta agendo soprattutto dopo la spinta dal rapporto Draghi e bussola competitività per rafforzare principalmente una competitività interna e per assicurare quella che può essere un'autonomia strategica nel confronto di tutti i partner. L'apertura commerciale viene rafforzata, diventa sempre lo step necessario con cui l'Unione Europea agisce, però è importante essere pronti ad agire quando ci possono essere delle disparità e quindi ci sono varie cose su cui si stanno lavorando. Tra l'altro la più significativa sarà la riforma del sistema ETS,
6: certo,
7: da metà luglio, però in questo quadro ovviamente le discussioni di quello che sono le relazioni con la Cina sono certamente importanti. Queste nascono da un incontro che si chiama College dei Commissari che c'è stato il 29 maggio scorso proprio sulle relazioni tra Unione Europea e Cina. Le conclusioni, il College della Commissione ha indicato che è importante fare un'operazione di derischio, cioè riduzione del rischio verso la Cina, ma non di terminare le relazioni con la Cina, perché la Cina è un player importante e fondamentale, però qualsiasi discussione, qualsiasi dialogo, commercio e investimento deve essere basata su reciprocità e sostenibilità, cosa che al momento non c'è
6: assolutamente.
7: Allo stato attuale non è sostenibile nel lungo periodo e quindi è importante che gli interessi economici di sicurezza siano affrontati. Dopo questo step c'è stato l'incontro tra il commissario al commercio, il Maros Sefcovic, e il ministro al commercio Wang Wentao il 29 giugno a Bruxelles, in quello che si chiama EU-China Trade and Investment Consultations, che è un inizio di una consultazione con un lavoro che durerà fino a ottobre, dove avremo già risposte più concrete da parte cinese, ma su questo sono stati definiti quattro gruppi di lavoro, su cui ci sono del lavoro tecnico che sta andando in questi giorni e sarà anche durante l'estate, uno sul commercio e gli investimenti e sul bilanciamento per assicurare appunto una maggiore sostenibilità, un secondo su quelle che sono le dinamiche di controllo alle esportazioni e quindi come assicurare che queste anche siano di beneficio per entrambi, gli IPR, cioè i diritti di proprietà intellettuale, per assicurare che ci sia un utilizzo anche in questo caso che sia basato sulle leggi dell'Unione Europea e della Cina, ma sicuramente che sia responsabile, e poi considerare come avere una riforma del sistema commercio mondiale, il WTO, World Trade Organization, e quindi ci sono questi quattro gruppi di lavoro che lavorano in parallelo. All'incontro è stato importante identificare anche la necessità di lavorare e di fare un meccanismo comune di monitoraggio e di scambio dati per far sì che i dati sui flussi del commercio siano più tempestivi possibili per poter fare qualsiasi azione e appunto assicurare che non ci sia un eccesso di sbilanciamento. Ci sono ovviamente varie iniziative che saranno attuate su questi fronti. Certamente c'è un buon risultato su quello che è il dialogo sull'export controllo, quindi il controllo alle esportazioni, soprattutto per quello che sono le materie prime critiche che saranno essenziali appunto per la transizione verde e per determinati investimenti. Poi ovviamente un altro punto interessante di questi tempi è quello che è stato fatto recente per il regolamento sull'acciaio.
6: Ecco, forse approfondiamo proprio questo aspetto che mi sembra insomma dirimente.
7: Assolutamente, allora sicuramente quello che è stato fatto è che c'è un regolamento sull'acciaio che ha definito una quota di 18,3 milioni di tonnellate che può entrare nell'Unione Europea senza tariffe, le altre deve essere soggette a tariffe. Quello che è stato fatto con un regolamento attuativo attuato il 30 giugno è stato definito nell'ottica di appunto di azione dell'Unione Europea in che modo deve essere distribuito, ed è questo è stato garantito un 50% solo per il nostro partner con cui l'Unione Europea ha accordi di libero scambio, e poi un altro 50% è aperto a tutti, quindi circa 9.000 tonnellate, però avendo una clausola che si chiama di Most Favored Nation, quindi un prezzo uguale per tutti gli altri. Questo è un modo che assicura all'Unione Europea di dare un rapporto privilegiato e specifico con partner storici con cui abbiamo dei accordi di libero scambio, quindi delle relazioni di reciprocità maggiore, e avere un'altra quota che è definita in linea a quelle che sono le regole del WTO e del commercio mondiale. Quindi questa è un'attuazione per uno degli input essenziali, l'acciaio, che viene utilizzato per assicurare la transizione energetica, perché viene utilizzato pannelli fotovoltaici, viene utilizzato per fare le paleoliche, che nell'automotive, per far sì che non ci sia una concorrenza sleale dagli altri player a livello mondiale. Quindi questo è uno step certamente importante. Poi in ultimo, dopo questo, andando a una tematica più così larga, forse si può parlare anche della piccola tariffa messa sui piccoli pacchi che vengono da fuori l'Unione Europea, in particolarmente dalla Cina. Quindi abbiamo un'azione su materie strategiche come l'acciaio, e poi dal 1 luglio è scattata la tariffa di 3 euro per ogni pacco, piccolo pacco che arriva dal di fuori dall'Unione Europea. Questa misura è molto importante perché serve anche ad evitare quella concorrenza a volte anche qui sleale che arriva da altri pacchi fuori Unione Europea, che poi come micro parcel a volte cercano anche di andare oltre le specifiche regole nazionali che ci sono su IVA e altro. E questo aiuta anche, perché in Italia questo esisteva dal 1 gennaio, ad evitare avere una singola tariffa a livello europeo, di far sì che ci sia della circonvenzione di questa regola che ad esempio esiste in Italia, perché prima se un pacco poteva magari arrivare in Olanda e poi sembrava che dall'Olanda arrivava alla Cina, in realtà adesso questa tariffa si applica a tutti e a tutti i pacchi che entrano.
6: Esatto, e quindi c'è maggiore uniformità e diciamo maggiore difficoltà ad aggirare le regole, che poi insomma questo credo che sia poi l'obiettivo. Noi ci dobbiamo fermare qui e io ringrazio Salvatore De Vita per essere stato con noi. Non so se volevi aggiungere qualcosa.
7: No, era semplicemente dire che per dare dei numeri, nell'anno nel 2025 erano quasi 6 miliardi i pacchi che sono arrivati.
6: Quindi non è una piccola entità, effettivamente.
7: 6 miliardi per 3 sono quasi 18 miliardi come valore, ma soprattutto ancora più allarmante non è solo la questione economica, ma che sui controlli che sono stati fatti, oltre il 60% di questi pacchi non erano in linea con gli standard europei. Questo, ad esempio, metto una nota personale, magari perché ho un figlio piccolo, penso sempre ai piccoli giocattoli. È importante assicurare che ci sia il marchio europeo e gli standard europei, perché se no ci sono determinate problematiche su plastiche non sicure, su prodotti chimici utilizzati. Quindi è importante, anche per mettere un freno ai controlli continuano e continueranno, però è anche un punto di informazione da tenere.
6: Assolutamente, sicurezza per tutti e anche, insomma, possibilità di fare un po' di cassa, che insomma credo che non ricordavi i numeri, non sia così sbagliato, soprattutto in questo momento. Noi ci fermiamo qui, grazie davvero a Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione Europea qui in Italia. Grazie ancora, buon lavoro.
8: Bentrovati nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa. Approfittiamo di questa giornata di quasi metà agosto per fare il punto su tutti i temi che ci aspettano, diciamo, a ripartire da settembre. Apriamo appunto con una sorta di riassunto estivo e cosa ci attende tra poche settimane. Come sapete, l'Eurocamera ha chiuso la prima sessione estiva post-elettorale, delineando i nuovi assetti di governance istituzionale. I fari sono rimasti puntati in tutti questi mesi sulla tenuta delle democrazie liberali rispetto alle costanti pressioni esterne e interne, quindi questa difficile fase di transizione geopolitica e di rafforzamento del progetto d'Europa stessa. Resta forte per l'agenda di settembre tre punti: la nostra sicurezza, la difesa, ovviamente l'Ucraina, il dossier ucraino con un Parlamento europeo che a settembre vedrà un impegno nel rinnovo del sostegno militare e finanziario a Kiev, blindando la postura di sicurezza comune di fronte al protrarsi del conflitto. C'è come sempre il tema del rapporto Draghi. A settembre appunto sarà un mese chiave per i tavoli economici, il dibattito sulla competitività europea entrerà nel vivo, partendo anche dalle linee strategiche del rapporto Draghi su mercati, produttività e autonomia strategica. È importante ricordare anche questo terzo punto, e cioè che la ripresa dopo agosto sarà anche molto dedicata a risolvere le tensioni commerciali con la Cina. Scadono i termini negoziali e tecnici sulle controversie tariffarie, auto elettriche e sussidi. L'UE deve di fatto riequilibrare la bilancia commerciale senza innescare una guerra, diciamo, di dazi totali. C'è poi sullo sfondo, a parte come una grande cornice, un rumore di sottofondo, che dir si voglia, il fattore Trump, con mercati sempre sotto pressione. Le istituzioni di Bruxelles monitorano la campagna elettorale americana. Come sapete, a novembre ci saranno le elezioni midterm, questo, insomma, su questo si promettono altri fuochi d'artificio, per così dire, dalle parti di Washington. Ovviamente le categorie dei commercianti e degli esportatori europei temono il ritorno di politiche protezionistiche statunitensi, insomma, avviate di fatto con la presidenza, questa seconda, sul secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Come abbiamo detto negli scorsi giorni, questa estate è nuovamente fortemente caratterizzata dal capitolo migranti. Resta caldissimo il monitoraggio dell'attuazione del patto di migrazione e asilo. C'è stato il vertice straordinario appunto dei ministri dell'interno dei 27 dell'Unione Europea dopo il caso di Ceuta dei migranti dell'exclave appunto marocchina e spagnola. Ci sono anche su questo alleanze inedite tra la premier danese socialdemocratica Frederiksen e la premier italiana Giorgia Meloni, di cui si parla molto in questi giorni e sui nostri giornali. E però, insomma, tutti questi temi saranno dibattuti dal 10 al 12 settembre, con grande attenzione da parte nostra, ovviamente il Focus Europa, e da parte del Parlamento europeo, con l'attesissima seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, promossa appunto dal Parlamento europeo in Italia, dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, 10-12 settembre. Temi al centro: contrasti ai regimi illiberali, derive autoritarie, libertà di espressione e futuro dei valori democratici europei. Ci saranno tantissimi attivisti e dissidenti internazionali. C'è anche, insomma, la Fondazione Navalny e la Biennale del Dissenso tra gli aderenti, e figure di primo piano come la presidente Roberta Metsola e il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Partiamo da qui, dopo questo recap, e ci colleghiamo con Carlo Corazza, capo del Parlamento europeo in Italia. Direttore, ben ritrovato. C'è questo appuntamento, appunto, mancano poche settimane.
9: Esatto, è un'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, dove sono presenti, dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno hanno confermato la loro presenza vari premi Nobel, premi Sakharov, ci sarà ad esempio la capa dell'opposizione bielorussa, Tena Tsitayoskova, la moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalny, ci saranno tanti esperti, giornalisti, politici, leader politici, sarà presente anche il vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani, parteciperà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insomma un grande incontro in un luogo simbolo dove tutto è nato, dove alcuni dissidenti hanno lanciato un'idea che poi ha portato alla firma dei trattati di Roma quasi 70 anni fa e che ha consentito all'Unione Europea di liberarsi dell'eredità del nazifascismo e di risorgere dalle proprie rovine, diventando una potenza della democrazia liberale. Ecco, oggi questa Europa è sotto attacco, è minacciata. Chi dice che la Russia non è una minaccia non sa cosa dice, ci sono tantissimi rapporti delle commissioni speciali del Parlamento europeo, da ultimo quello sulla democrazia, che dicono chiaramente che non solo la Russia, ma anche le altre autocrazie stanno muovendo una guerra ibrida e cognitiva per indebolire le democrazie liberali. Lo fanno anche corrompendo. Qualche settimana fa,
6: Certo.
9: gli arresti di uomini del servizio, dei carabinieri, e lo vediamo tutti i giorni, sono capaci di infiltrare le piattaforme con delle fake news, sono capaci di inquinare i media, di inquinare i partiti politici, di avere al loro servizio ex uomini politici, insomma ci sono tanti modi per indebolire la democrazia liberale, noi dobbiamo difenderci, la posta in gioco è la difesa della nostra libertà e della nostra indipendenza, e quindi questa difesa della democrazia liberale è oggettivamente in cima al dibattito e alle preoccupazioni del Parlamento europeo, e di questo si parlerà a Ventotene.
6: Qual è l'obiettivo concreto, diciamo, di questa conferenza, a parte ovviamente un follow-up sullo stato della nostra democrazia, ovviamente sulla proiezione dell'Europa nel contesto globale? Ci sono, diciamo, degli spunti, degli obiettivi?
9: L'obiettivo intanto è dare voce, visibilità e sostegno ai cosiddetti freedom fighter, ossia chi nei paesi spesso a rischio della vita, dall'Iran alla Cina, alla Russia o alla Bielorussia, si batte, o Venezuela, si batte per difendere la libertà e la dignità della persona. E poi anche avere un dibattito a 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli sull'Europa su come rafforzare anche in senso federale la nostra unione. Noi oggi non abbiamo un'alternativa, non c'è un piano B a rafforzare la nostra unione, e lo dobbiamo anche fare abbastanza rapidamente, perché abbiamo visto quanto sono lontane le sponde dell'Atlantico e quanto l'Europa, se non diventa potenza, rischia di diventare un'ancella o un elemento marginale di altre potenze. Quindi questo è un dibattito quanto mai urgente e quanto mai importante.
6: Tra l'altro un dibattito che precede di qualche mese quello che sarà poi un anno importante ed elettorale per dei paesi chiave per l'Unione Europea.
9: Ci sono elezioni in cui in qualche modo ci giochiamo il futuro dell'Unione, i risultati delle elezioni presidenziali in Francia, ad esempio, o anche le elezioni in Italia naturalmente sono molto importanti, le elezioni future più lontane in Germania, le elezioni in Svezia. È chiaro che la scelta più importante che dovranno
6: anche
9: fare…
6: Anche la Spagna, insomma, diciamo.
9: Anche Spagna, naturalmente, sì, certo. La scelta più importante che dovranno fare gli elettori è: vogliamo un'Europa che resti libera, che resti indipendente, che continui a sostenere l'Ucraina e che continui a difendersi dalle minacce delle autocrazie, oppure vogliamo rimanere stati più o meno isolati e quindi facile prede delle autocrazie o di altre potenze. Questa, secondo me,

affettiva delle scu nelle scuole, promosso dalla giurista Marina Zela e dall'avvocato Fabrizio Marrazzo del partito gay LGBT, entrambi vicini al Movimento 5 Stelle. Servono 500.000 firme raccolte online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. Se il quorum di firme sarà raggiunto, si vota dopo le prossime elezioni politiche. Sarebbe il primo vero banco di prova per il prossimo governo sul tema dell'educazione affettiva. Vale la pena spiegare perché questa non è affatto una legge sulla libertà delle famiglie, come la propaganda di governo la presenta. Come segnala l'UAR e come riportano sia Gayit sia l'analisi della stessa area referendaria, la legge

contribuenti, con il compito di formare cittadini capaci di autodeterminarsi, non sudditi della cultura del nucleo familiare in cui sono nati per caso. Una destra che pretende di parlare di assimilazione degli immigrati, sottolinea l'analisi di Gate, si toglie da sola lo strumento pubblico più efficace per costruire quell'assimilazione, perché sono proprio i figli delle famiglie più chiuse, patriarcali, omotransfobiche, talvolta violente, i primi a restare tagliati fuori da qualunque narrazione alternativa a quella di casa. Il paradosso politico è evidente e lo è ancora di più se lo si legge accanto alla recentissima legge sul femminicidio. Si punisce a valle un reato che a monte si è appena reso più probabile, togliendo alla scuola gli strumenti che costruiscono fin dall'infanzia il rispetto e il consenso. E passiamo a uno dei nodi più seri delle ultime settimane. Il 25 luglio un attentato di matrice fondamentalista islamica ha colpito il Christopher Street Day di Berlino, causando una vittima e 29 feriti. Un fatto che segna, come scrive la Presidente,

valutato quando non irrazionalmente accostato alle stanze anticoloniali l'aggressività del fondamentalismo islamista verso le libertà personali, comprese quelle

a 7,5 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni per la sicurezza della comunità LGBT olandese. Il cuore del discorso di Yetten, però, è un'analisi lucida della minaccia attuale, non tanto l'odio dichiarato quanto, parole sue riportate da Gate, i gruppi tossici e ben organizzati che si nascondono dietro la facciata della libertà d'espressione, capaci di diffondere disinformazione con un solo clic, con una portata che nessuna ONG può eguagliare. Yetten ha anche toccato un punto delicato, ha respinto la lettura di chi dipinge i diritti LGBT come un'agenda occidentale, ricordando che in molti paesi africani colpiti oggi da leggi repressive come Uganda, Nigeria, Ghana, sono state proprio le potenze coloniali a introdurre le prime norme restrittive, non le comunità locali che vantano storie di diversità precedenti alla colonizzazione. Il discorso è stato interrotto da manifestanti filo-palestinesi e Yetten, verso cui noi di certi diritti indirizziamo un applauso, ha scelto di far applaudire i manifestanti dal pubblico anziché di farli zittire, definendo orribile la situazione a Gaza. Il punto qui è il gesto di Yetten, che in un momento di polarizzazione durissima anche dentro il movimento LGBT, e tutti sanno la posizione di certi diritti su questo tema, però è un gesto che vale la pena segnalare come esempio di come si possa tenere insieme fermezza sui principi e apertura al disaccordo. Restando in Europa, 3 notizie minori nella cronaca, ma significative nell'insieme perché fotografano quanto sia disomogenea oggi la condizione delle persone LGBT anche nei paesi formalmente più avanzati sul piano dei diritti. In Austria, per esempio, 155 interviste condotte con diverse associazioni restituiscono un dato netto: solo il 9% delle persone LGBT intervistate dichiara di poter parlare apertamente della propria vita affettiva sul posto di lavoro. Il 37% riferisce discriminazioni professionali dirette e appena l'8% giudica il proprio rapporto di lavoro davvero inclusivo. Il sindacato OGB chiede ora una protezione legale rafforzata. È un promemoria utile. Le campagne aziendali per il Pride Month, le bandiere arcobaleno sui loghi, i social. Tutte queste cose dicono poco sulla sicurezza reale che una persona percepisce alla scrivania accanto. In Polonia, invece, il vice premier continuerà a presentare riforme sui diritti LGBT nonostante il veto del presidente Nawrocki sullo status di persona più vicina, una misura che avrebbe facilitato l'accesso alle informazioni mediche e alla tassazione congiunta per le coppie dello stesso sesso. Una strategia di scontro assunto apertamente dentro una coalizione di governo che finora si è mossa con molta prudenza sul tema. E infine in Romania, oltre 100.000 firme hanno rilanciato la richiesta di un'unione civile che il Parlamento continua a non riconoscere, nonostante le condanne europee. Mentre paradossalmente lo Stato rumeno sa perfettamente individuare le stesse coppie, quelle dello stesso sesso, quando si tratta di imporre loro obblighi in materia di anticorruzione. Una contraddizione che l'associazione ACSEPT denuncia a ragione. Uno Stato che riconosce una coppia per colpirla fiscalmente non può poi dichiararla invisibile quando quella coppia reclama diritti. E passiamo ora a una delle notizie più dure della settimana, che arriva dal Senegal. La giustizia di Dakar si è pronunciata venerdì scorso sul caso di 99 uomini arrestati da febbraio con accuse di atti contro natura e, in origine, di trasmissione volontaria dell'HIV. 28 di loro hanno tenuto un non luogo a procedere per mancanza di prove, tra cui un cittadino francese arrestato il 14 febbraio, ma 71 saranno comunque processati per omosessualità. Il procuratore ha fatto appello anche contro le assoluzioni parziali, chiedendo che tutti i 99 fossero giudicati senza eccezioni. Vale la pena ricostruire come si è arrivati a questo punto, perché è un caso di scuola sul modo in cui si costruisce oggi una persecuzione.

di Stato. Tutto parte da 12 arresti a inizio febbraio, tra cui quello di due personaggi noti al pubblico senegalese, un conduttore televisivo e un cantante. In pochi giorni la vicenda diventa

i telefoni sequestrati, la polizia arriva a 99 arresti. Il collegamento tra omosessualità e HIV, si legge nella ricostruzione, è servito proprio a costruire l'accusa più grave, messa in pericolo della vita altrui, poi caduta per mancanza di prove, ma non prima di aver alimentato mesi di stigma pubblico. Il 30 luglio la repressione si è allargata anche alle donne, 8 persone tra i 21 e i 31 anni sono state incriminate per avere fatto parte di quella che la stampa locale ha definito la rete lesbica o una rete lesbica. Una deriva analoga, se possibile ancora più rapida, si osserva in Niger, poche settimane dopo l'adozione di un nuovo codice penale che criminalizza le relazioni tra persone dello stesso sesso, pene fino a 10 anni di carcere e multe fino a 150.000 euro, sono state segnalate fino a 40 persone arrestate in tutto il paese, inclusi, secondo fonti locali, alcuni membri delle stesse forze di sicurezza. Le organizzazioni sul campo denunciano un clima di sospetto che spinge le persone a nascondersi o a lasciare il proprio domicilio e segnalano un effetto collaterale sanitario tutt'altro che secondario. Come già osservato in Senegal, chi teme di essere identificato rinuncia ad accedere ai programmi di prevenzione e cura dell'HIV, mettendo a rischio anni di lavoro sanitario sul territorio. Sono due episodi che si inseriscono in una tendenza più ampia dell'Africa occidentale, dove lo ricordava anche Rob Jetten nel discorso di Amsterdam, la criminalizzazione delle persone LGBT non è un sottoprodotto casuale dell'autoritarismo, ma una vera e propria tecnologia del potere. Si costruisce un nemico interno per ridefinire i confini della cittadinanza e consolidare il controllo statale. Una lezione che per chi come noi lavora anche sul terreno dell'Africa occidentale non è mai soltanto teorica. Cambiamo continente e cambiamo registro per parlare di qualcosa che raramente finisce nei titoli come dei titoli dei giornali, ma che spiega meglio di qualunque altra notizia perché la giurisprudenza americana sui diritti LGBT sia cambiata così radicalmente negli ultimi anni. Uncloseted Media ha pubblicato una ricostruzione dettagliata di 32 anni di attività dell'Alliance Defending Freedom, il gruppo legale conservatore cristiano che, secondo il conteggio del giornale, è stato coinvolto in almeno 80 vittorie alla Corte Suprema americana, rappresentando direttamente una delle parti in 20 di esse, compresa la sentenza Dobbs che ha cancellato il diritto costituzionale all'aborto. Vale la pena isolare due dinamiche perché raccontano cose diverse. La prima è la continuità. Dal 1994 a oggi ADF non subisce le cause, le costruisce, sceglie il querelante giusto. La finanza, la causa, la porta avanti per anni fino alla Corte Suprema e se perde la rilancia sotto altra forma. In parallelo, dal 1997 in poi, l'organizzazione ha costruito una rete di oltre 5.000 avvocati alleati e un programma di formazione legale per studenti cristiani, il Blackstone Fellowship, che negli anni ha prodotto figure oggi centrali nelle istituzioni americane, la giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett, lo speaker della Camera Mike Johnson e il senatore Josh Hawley. Non è un dettaglio biografico, è la prova che la strategia non punta soltanto a vincere cause, ma a occupare nel tempo le istituzioni che quelle cause decidono. La seconda dinamica è la discontinuità ed è altrettanto istruttiva. Fino alla sentenza Obergefell nel 2015 che ha legalizzato il matrimonio egualitario, ADF combatte soprattutto in difesa per impedire la decriminalizzazione dei rapporti omosessuali, per bloccare il riconoscimento del matrimonio e su questo terreno perde le battaglie decisive.
Dopo il 2015, con il matrimonio ormai legge acquisita, l'obiettivo si sposta, non più impedire un diritto, ma scavare eccezioni dentro il diritto antidiscriminatorio già esistente. Il caso del pasticcere di Denver che rifiuta la torta nuziale ad una coppia gay, quello del designer di City Web che non vuole realizzare inviti per un matrimonio same sex

e soprattutto si concentra sulle persone transgender. Divieto di accesso ai bagni, corrispondenti all'identità di genere, esclusione dallo sport femminile, restrizioni alle cure di affermazione di genere, fino alla legalizzazione decisa lo scorso marzo dalla Corte Suprema con 8-1 nel caso di Childs contro Salazar della cosiddetta terapia di conversione per minorenni, quando praticata come semplice terapia della parola. Ed è cambiato anche l'esito. Nei primi 20 anni ADF perde quasi sempre le cause che toccano il cuore della questione. Dal 2018 in poi, con una composizione della Corte in cui siedono propri ex allievi, vince quasi sistematicamente. Non è cambiata la strategia, è cambiata la composizione del tribunale che quella stessa strategia aveva contribuito, decennio dopo decennio, a formare. C'è un punto in questa vicenda che riguarda direttamente chi si richiama, come facciamo noi, ad una tradizione liberale classica. Il lessico di ADF si è progressivamente ammorbidito dal nome originario, Alliance Defense Fund, cambiato nel 2012 in Alliance Defending Freedom, fino all'argomentazione oggi prevalente, costruita non più sulla condanna esplicita dell'omosessualità, ma sulla libertà di parola e di coscienza. È un lessico che suona a un primo ascolto sorprendentemente vicino al nostro, ma la libertà di parola di un artigiano non equivale al diritto di un esercizio aperto al pubblico di rifiutare un cliente per ciò che è, per via della sua identità, non per ciò che gli si chiede di dire. E la differenza, tutt'altro che sottile, tra proteggere la coscienza individuale ed erodere l'uguaglianza davanti alla legge. Riconoscerlo non è ostilità verso la libertà religiosa, è precisione liberale, la stessa che chiediamo a chi ci critica da sinistra. Due notizie di salute pubblica, lette insieme, raccontano una tensione precisa tra progresso scientifico e arretramento politico. La prima arriva dalla Francia, dove da febbraio la Prétude, la prima PrEP iniettabile disponibile nel paese, è rimborsata al 100% dalla Sécurité sociale. Come spiega il magazine Tétu, si tratta di un'iniezione ogni 2 mesi, raccomandata in particolare a chi fatica a seguire un trattamento quotidiano, persone che praticano chemsex, lavoratori e lavoratrici del sesso, persone migranti costrette a nascondere le proprie compresse. L'efficacia, a parità di corretto utilizzo, è identica alla PrEP orale, con il vantaggio di eliminare il rischio di dimenticanze. Una buona notizia che, va detto, arriva in un paese dove il sistema sanitario pubblico continua a garantire un accesso quasi universale, un contesto molto diverso da quello nordamericano, di cui parliamo subito. Perché in Canada, la seconda notizia, il quadro è opposto. Il governo federale ha reso noto un aumento del 23% delle infezioni da HIV tra il 2022 e il 2024, con gli uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti con uomini, che rappresentano oltre un terzo delle nuove trasmissioni. Secondo la ricostruzione di Uncloset Media, la causa principale è un definanziamento cronico. I fondi federali per l'HIV restano fermi senza adeguamento all'inflazione dal 2024 e circolano voci di ulteriori tagli in arrivo. Il risultato concreto, la più antica organizzazione canadese sull'HIV, l'AIDS Committee di Toronto, ha chiuso definitivamente i battenti quest'anno. A questo si somma in Alberta un giro di vite sui materiali di educazione sessuale nelle scuole pubbliche, che ha reso quasi impossibile per gli insegnanti affrontare il tema. Un parallelo diretto, se vogliamo, con la legge Valditara di cui parlavamo in apertura: ovunque si tagli l'educazione sessuale a scuola, la conseguenza sanitaria arriva puntuale. E arriviamo ad una notizia diversa da tutte le altre di questa rassegna e l'affrontiamo con la cautela che merita. Martedì 4 agosto, dalla propria abitazione in Florida, il blogger di gossip Perez Hilton, nome anagrafico Mario Lavanderia, una delle figure più note e controverse del giornalismo di celebrità degli anni 2000, oggi padre di 3 figli avuti tramite maternità surrogata, ha avviato una diretta su TikTok durante la quale è apparso ferito con tagli visibili in quella che

forze dell'ordine della contea di Miami-Dade hanno definito una crisi di salute mentale in atto. La diretta, come confermato da TikTok, è rimasta visibile per circa un quarto d'ora prima che la piattaforma intervenisse, un tempo che ha riacceso negli Stati Uniti il dibattito sull'efficacia della moderazione automatica nei contenuti di autolesionismo in tempo reale. Alcuni spettatori hanno contattato la polizia. Sul posto è intervenuta anche l'unità di crisi psicologica dello sceriffo della contea. Hilton è stato portato in ospedale per le cure necessarie. La famiglia ha reso noto che, pochi minuti prima dell'inizio della diretta, i suoi figli e la sorella e la nipote si trovavano in casa e sono fuggiti non appena la situazione è precipitata per proteggere i più piccoli. Nei giorni successivi la famiglia ha confermato che Hilton è in grado di comunicare, chiedendo però rispetto per la privacy propria e dei bambini. Ne ha scritto di tutta questa vicenda pochi giorni dopo Fabrice Hudard, voce nota dell'attivismo LGBT internazionale, già funzionario delle Nazioni Unite sui diritti delle persone LGBT, e ne ha scritto in un pezzo dal titolo eloquente Mostrami un omosessuale felice, che riprende la celebre battuta di Robert Moore nei I ragazzi della banda: Mostrami un omosessuale felice e ti mostrerò un cadavere gay. Hudard è onesto fin dalle prime righe. Non ha titolo per commentare la vicenda specifica di Hilton e non è quello il punto del suo intervento. Il punto è più ampio e più scomodo. Cosa dice questa vicenda pubblica sulla capacità reale delle persone LGBT di costruire e non solo di rivendicare una vita felice? Hudard isola alcuni figli. La disforia corporea, l'ossessione per l'aspetto fisico, la sindrome del bravo ragazzo, sperando che colmi un vuoto affettivo, la solitudine dietro la maschera del gay pungente e sarcastico che diverse generazioni hanno indossato.

0: depressivi. È una riflessione che vale la pena riprendere senza sconti. Per decenni la battaglia per i diritti LGBT si è misurata giustamente sul piano legale, il matrimonio, la non discriminazione, l'uguaglianza davanti alla legge. Ma l'uguaglianza formale, lo abbiamo ripetuto spesso in questa rassegna, non produce automaticamente benessere sostanziale. Ottenere un diritto non equivale a guarire da uno stigma interiorizzato che, per chi è cresciuto negli anni in cui quel diritto non esisteva, resta spesso sedimentato ben oltre l'approvazione di una legge. Ed è un compito che correttamente non spetta allo Stato risolvere per decreto, spetta alla società civile, alle famiglie che scelgono di restare vicine, alle comunità, ai centri di ascolto, al lavoro spesso silenzioso e sottofinanziato di chi si occupa di salute mentale della nostra comunità. È lo stesso principio, in fondo, che ritroviamo nel divario tra il matrimonio egualitario ottenuto e la sicurezza reale sul luogo di lavoro di cui parlavamo a proposito dell'Austria. Il diritto è la condizione necessaria, non quella sufficiente per una vita libera e possibilmente felice. Chiudiamo la parte più seria della rassegna con un salto nella storia, perché a volte per capire il presente aiuta a guardare a come si è arrivati fin qui. Attitude Magazine ha pubblicato una ricostruzione poco conosciuta al grande pubblico del rapporto tra la mafia newyorkese e i primi locali gay della città, incluso lo stesso Stonewall Inn, acquistato nel 1966 per poco più di $3,000 con il sostegno del boss della famiglia genovese Matthew Iagnello, quindi anche una parte di storia italiana. E è una storia scomoda perché non si lascia ridurre ad una lettura semplice. Con l'omosessualità illegale in gran parte degli Stati Uniti fino agli anni 60 e 70 e con le persone gay escluse dal lavoro pubblico, esercito e persino dalla semplice possibilità di essere servite in un bar, la criminalità organizzata individuò in quella comunità emarginata un mercato protetto, locali con vetrine dipinte di nero, prezzi gonfiati anche del 500%, mazzette alla polizia per evitare i raid. Sfruttamento senza dubbio. Ma anche, sostiene nell'articolo la storica dell'economia Anya Shortland del King's College di Londra, anche l'unica forma di protezione privata disponibile quando lo Stato si rifiuta esplicitamente di proteggere un gruppo di cittadini. C'è una lezione in questa storia che parla direttamente al nostro presente. Quando il diritto arretra, quando uno Stato smette di garantire protezione, spazio pubblico, riconoscimento ad una minoranza, quello spazio non resta vuoto, viene occupato da qualcun altro, spesso da attori tutt'altro che animati da buone intenzioni. È un argomento in più, se ce ne fosse bisogno, per difendere lo Stato di diritto come garanzia primaria della libertà individuale, non come suo nemico. E così siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Fuor di Pagina. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento con Fuor di Pagina è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Per sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti andate sul sito www.certidiritti.org e fate una donazione. Non dimenticate inoltre che potete anche dare a Certi Diritti il vostro 5 per 1000. E con questo ancora una volta vi auguro buona serata e un buon ascolto con i programmi di Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filo.

0: attacco al diritto di sciopero, sfruttamento senza fine. Si è tenuto a Roma il 1 luglio scorso, organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base e dai senatori Mario Turco e Tino Magni. Sono intervenuti Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle, Antonio Amoroso, componente della segreteria nazionale della Confederazione Unitaria di Base Trasporti, il senatore AVS Tino Magni, Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, un pensionato Maurizio Cacciola, Walter Montagnoli, componente della segreteria nazionale della Confederazione Unitaria di Base CUB. Sarà poi il momento di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, che sempre lo stesso Andrea Billau cura altri due momenti di approfondimento. Il primo con Gianfranco Schiavone sulle politiche danesi dell'immigrazione, l'altro con Andrea Papi sull'imperialismo russo e la sinistra antagonista. Alle 7:10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7:30 la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana a cura di Roberto Spagnoli. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare un convegno che si è tenuto a Roma il 7 luglio scorso: contrattazione e welfare nel pubblico impiego, diritti, servizi, futuro, moderato da Roberto Inciocchi, che è un giornalista RAI. Il primo panel si intitola Il welfare come leva per il benessere organizzativo. E poi ancora digitalizzazione e nuove competenze nella pubblica amministrazione. A questo panel hanno partecipato, moderati da Andrea Pancani, vice direttore e conduttore della Sette, anche molti parlamentari, fra cui Daniela Dondi, Tony Ricciardi, Raffaele Barberio e ovviamente diversi rappresentanti della segreteria nazionale FILP, che appunto ha promosso questo incontro. Buon ascolto.
1: Contrattazione e welfare nel pubblico impiego, diritti, servizi e futuro. Temi centrali intorno ai quali, grazie a FLP, al segretario generale Carlo Magno, che saluto, saluto anche il segretario aggiunto FLP Roberto Cefalo, intorno ai quali ci siamo, grazie proprio alla federazione, interrogati, confrontati, perché FLP, lo sapete, fa un lavoro instancabile di analisi e di confronto. FLP, riteniamo che il welfare debba diventare uno dei pilastri delle politiche del lavoro pubblico. Insomma, mi pare, come dire, palmare, talmente evidente e importante. Leggo sul razionale: il benessere del personale non è un lusso ma è una necessità. Certo, ma non solo per il benessere del lavoratore, ma anche per la performance del lavoratore stesso sul posto di lavoro. Su tutto invece il grande convitato di pietra, per qualcuno il Belzebù tecnologico, per FLP, anche personalmente, invece un possibile motore straordinario, e cioè l'intelligenza artificiale. Allora, avremo tutta una serie di interventi questa mattina, poi ci sarà una pausa, i lavori riprenderanno poi nel pomeriggio.

separatamente. Questo titolo è un titolo importante anche perché, come voi ci ricordate, la pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro che c'è in Italia, che raccoglie 3 milioni e 600 mila lavoratori, e parlare di welfare, parlare di contrattazione collettiva, di diritti e di tutele per i lavoratori serve non solamente al lavoratore stesso, ma serve a una migliore erogazione, quindi a un benessere dei cittadini. Io conosco bene il tema, oltre ad essere vicepresidente della Commissione Lavoro, sono stata anche assessore di un capoluogo, quindi so bene anche per gli enti locali tutte le problematiche che riguardano il personale. Lo dico anche con orgoglio, proprio perché conosco la macchina pubblica, perché nei 5 anni da assessore c'è stato un coinvolgimento diverso rispetto ad ora, più integrato, più diretto con il personale. Io credo che con questo governo si sia fatto un grande passo in avanti, perché comunque c'è stato il rinnovo definitivo di tanti contratti con uno stanziamento di 20 miliardi e con una programmazione per il triennio successivo di altri 10 miliardi per dei contratti che erano bloccati anche da 10 anni. Un passo importante che rivendichiamo nonostante le critiche, nonostante alcuni sindacati abbiano fatto muro anche a rinnovo di contratti che non vedono solamente un incremento retributivo, ma anche delle novità in tema di welfare, in tema di formazione che coinvolge spesso i dipendenti pubblici. Noi dipendenti pubblici li vogliamo tutelare, perché molto spesso la narrazione è che i dipendenti pubblici non lavorano, i dipendenti pubblici non pensano ai cittadini, ma non è così. Io l'ho vissuto, lo posso dire, i dipendenti pubblici avevano bisogno comunque di una motivazione in più, che deve arrivare dalla politica, deve arrivare dal governo. Questo non significa che siamo a un punto di arrivo, perché ci sono tanti temi che verranno trattati oggi. C'è il tema economico che di fatto limita un pochino l'azione che questo governo sta portando avanti, ma è un tema che riguarda tutti i comparti, riguarda tutti i settori. C'è il tema del welfare, c'è il tema della formazione, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, c'è il tema anche dei buoni pasto su cui si deve lavorare per migliorare come benefit al dipendente pubblico. Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema importante, un tema che ha stravolto le nostre vite, ma io mi ricordo anni e anni fa quando arrivarono le mail, ci fu il panico generale, eppure abbiamo governato le mail, oggi viviamo, le mail sono essenziali nel nostro lavoro ma nella vita quotidiana di tutti i cittadini. Ecco, anche l'intelligenza artificiale non ci deve far paura, perché l'intelligenza artificiale va governata, va ordinata, però tenendo sempre presente una cosa, che al centro ci deve essere sempre il capitale umano, perché la creatività dell'uomo non può essere sostituita dall'intelligenza artificiale, ma io credo che non sia in grado l'intelligenza artificiale di sostituirla, ma quello sta a noi, sta alla politica, e questo non vuol dire mettere dei paletti per limitare, ma significa mettere delle regole che consentano all'uomo di rimanere al centro. E l'intelligenza artificiale io credo sia importante anche nella pubblica amministrazione, in parte la generativa è già utilizzata, ma credo che sia uno strumento accessorio nelle mani anche dei dipendenti della pubblica amministrazione per facilitare il lavoro, per migliorare il lavoro, e il benessere del dipendente pubblico è importante, perché da lì si vede poi il servizio ai cittadini, e non è una cosa banale, ed è per questo che questo governo sta lavorando proprio per ridurre le criticità che hanno, diciamo, attraversato il campo della pubblica amministrazione di questi anni. Lo sta facendo con responsabilità e con consapevolezza. Le sfide sono tante, le giornate come oggi servono anche a far emergere tutte le criticità che ancora sono presenti. Io ringrazio la FLP, che devo dire la verità è sempre presente, punzecchia sempre la politica mettendo in evidenza tutte le cose che non vanno. In ultimo c'è stato un emendamento che ha consentito a

0: anche a chi era in quiescenza di uscire dall'obbligo di essere iscritto a determinati sindacati, ma di potersi iscrivere, di rimanere iscritto al sindacato della pubblica amministrazione o anche ex novo a iscriversi. E questo io penso che sia una grande battaglia della FLP, perché è stata molto presente durante scusate, la discussione del collegato lavoro, così come tutti i temi che riguardano la pubblica amministrazione. E quindi io vi ringrazio, non mi potrò fermare molto con voi perché ho degli altri appuntamenti, però cercherò anche di seguirlo, e poi ho il vostro segretario generale Carlo Magno che tutte le mattine mi tiene aggiornato su WhatsApp, sulle novità, su tutte anche le richieste. Io credo che un sindacato come la FLP, che ha dimostrato come il confronto, come anche le critiche, perché a volte critiche sono arrivate giustamente quando qualcosa non va bene o non va nella direzione dei lavoratori della pubblica amministrazione, ma mai una sovrapposizione. Ci sono sindacati che non hanno firmato contratti importanti mettendosi in contrapposizione, in scontro politico, non firmando neanche contratti che prevedevano non solo un incremento reddituale per i lavoratori ma anche altri benefit. Io è una strada che non condivido. Io condivido la strada della critica, del confronto, sedersi a un tavolo, ragionare, perché solamente così si arrivano a determinate soluzioni. Quindi, segretario, continui a evidenziarci le problematiche, le criticità del comparto, e noi saremo sempre disponibili, ovviamente nei limiti della finanza pubblica, andando a trovare anche risorse quando servono e quando sono essenziali, per obiettivi essenziali. E quindi buon lavoro a tutti, buon proseguimento.
1: Grazie onorevole Nisini per aver aperto questa giornata di lavoro. Allora, altro intervento istituzionale, ha avuto la grazia di inviarci il suo pensiero attraverso un video, il vicepresidente della Camera, componente della Commissione Cultura della Camera, sto parlando di Giorgio Mullè. Allora, andiamo a sentire il suo intervento.
2: Buongiorno e grazie per l'invito. In una giornata davvero, davvero interessante, mi spiace non essere fisicamente con voi, ma il tema è assolutamente centrale rispetto alla vita e alla progressione del Paese. Parlare di welfare con

triennio in essere, e quindi si passa da un più 6% per il 2022-2024 ora a un più 5,4%. Il totale in 6 anni è più 11,4% di incremento economico cumulativo. C'è poi il dettaglio di come questo incremento economico varia in base all'area professionale, quindi all'inquadramento professionale dei dipendenti, e come aumenta poi gradualmente fino ad arrivare al regime nel 2027. Quindi si parla di incrementi di certo che fanno piacere a tutti. Ma il primo ma, dato che noi facciamo, scaviamo, cerchiamo di, nei dati, cerchiamo di comprendere in maniera più approfondita quello che avviene, il primo numero che vi voglio restituire, che magari non troverete sui giornali, il numero che mancava appunto, lo 0,11% del monte salari della PA destinato al welfare. Che cosa vuol dire? Abbiamo messo a confronto il welfare applicato nella pubblica amministrazione con quello applicato nel privato. Quindi i privati di grandezza media, le piccole e medie imprese e le grandi imprese. Che cosa osserviamo? Che rispetto al monte salari, nella pubblica amministrazione la quota destinata al welfare è lo 0,11%, potremmo dire residuale. Rispetto ai privati piccoli medi, che è dell'1,5%, ed infine rispetto alle grandi imprese che vanno a destinare al welfare addirittura il 2,20%, e in questo caso la differenza è, come dire, notevole, basta vedere anche le barre del grafico che hanno, diciamo, dimensioni diverse.

0: situazione. E questo è un po' quello che emerge. Quindi, con il 56% si parla proprio di retribuzione e benefit, come a dire, è ancora il principale problema. Smart working e organizzazione è la seconda tematica di discussione, quando, torno a dire, nel privato lo smart working non è welfare, lo smart working è una modalità lavorativa, mentre nel pubblico viene associato al welfare come un beneficio di cui spero di avere, come dire, di poter fruire. Ancora, previdenza complementare è un tema che sta emergendo, questo ovviamente va monitorato perché ci si attende un trend di crescita, welfare e benefit contrattuali, digitalizzazione della PA e lavoratori, perché appunto si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale, concorsi e reclutamento e così via. Salute, benessere e sicurezza solamente nel 3% delle conversazioni. E torno a dire, assistiamo da una parte ad un incremento reale, numeri alla mano, di burnout e di stress, non se ne parla, non è presente nell'agenda mediatica, non è presente nelle discussioni, e questo è, come dire, un tema su cui accendere un faro. Ancora, il paradosso, diciamo, del dibattito online, così l'abbiamo definito, i gap più grandi, quindi le differenze più grandi tra il pubblico e il privato, sono anche quelli meno dibattuti, meno discussi sulla rete, come dire, quasi meno portati all'attenzione del dipendente pubblico. Quali sono? Appunto, CCNL e retribuzioni, assistiamo a un gap di 800 euro versus i 5.000 euro detassati, appunto. Online rappresentano appunto il 56% del corpus delle conversazioni. Smart working, che ha un'alta variabilità tra pubblico e privato, enorme variabilità, che non è appunto garantito, rappresenta solo il 16%, e poi così via scendono le discussioni su queste tematiche importanti. Previdenza complementare, differenza del doppio, se ne parla solo nel 9% delle conversazioni. Badate bene, il parlare, ora sono anni che portiamo avanti anche le ricerche web, il fatto che di un tema se ne parli vuol dire che arriverà sull'agenda, sul tavolo dei decisori politici, dei decisori pubblici. Non è così scontato purché se ne parli in rete, ma è proprio, come dire, il canale affinché questo diventi un tema, e al momento non è un tema, perlomeno per quanto attiene alla parte numerica. Supporto psicologico, che è assente, solo il 3% del corpus. Sanità integrativa, se ne parla in maniera molto rara, molto bassa. Detassazione dei premi, assente. Spesa welfare pro capite, assente. Quindi non è un tema di cui discutere. Scusate. Quindi, per concludere, i cosiddetti takeaway, cosa ci portiamo a casa da questa prima analisi, prima sintesi? 3,7 milioni di lavoratori e quindi uno spazio welfare enorme ma quasi vuoto, quindi la PA spende il welfare il 90% in meno del privato strutturato, quindi delle grandi imprese in termini di spesa. Il gap è documentato, misurabile e, torno a dire, poco presente nell'agenda pubblica. CCNL domina in termini di conversazioni e ovviamente di impatto sulla vita dei dipendenti pubblici, quindi nelle conversazioni online welfare PA è uguale a retribuzioni e contratti. Il burnout è documentato, quindi contratti che però non citano il tema del burnout e di questo stress da lavoro, che dovrebbe essere meglio regolamentato, meglio i lavoratori dovrebbero essere meglio serviti in questo senso. Quindi si certifica stress e burnout elevati ad alto carico relazionale, ma i CCNL ancora non prevedono le misure di supporto. Infine, lo smart working, e questo è anche, se lo guardiamo con un'accezione pubblico versus privato, è un po' triste, passate il mio termine, lo smart working è difensivo, cioè è un diritto che si vuole difendere, quando in realtà dovrebbe essere, torno a dire, una modalità lavorativa che nel privato è ormai ampiamente diffuso. Non se ne parla più, ma perché è superato come tematica, non tanto perché non sia importante. È il secondo tema più discusso e quindi c'è un alto interesse, ma su questo ovviamente è ancora complicato riuscire ad arrivare. Ora, i numeri li abbiamo forniti, si può aprire il dibattito. Io vi fornisco questa solo per chiudere, questa storyboard, che è un'infografica molto interessante, poi la troverete tra i materiali da scaricare, in cui attraverso un approccio grafico narrativo si è voluto descrivere quello che è la situazione nella pubblica amministrazione, pubblico appunto versus privato. Vi ringrazio.
1: Grazie Andrea Ciccobelli. Sì, peraltro la cosa che colpisce è il paradosso del dibattito online, cioè le grandi questioni sono quelle più silenziose. Poi

0: magari durante la tavola rotonda anche questo tema. Allora, è arrivato il momento invece della relazione del segretario generale Marco Carlo Magno, al podio, grazie.
1: Grazie e buongiorno a tutti e a tutti. Io ringrazio le autorità presenti, i rappresentanti del Parlamento che avremo durante la riunione e le tre tavole di lavoro, le colleghe e i colleghi che hanno scelto di essere qui con noi oggi. Il titolo di questo convegno, Contrattazione e Welfare nel pubblico impiego, diritti, servizi, futuro, tiene insieme le tre parole che per l'FLP non sono semplici slogan. Diritti, perché il lavoro pubblico deve essere riconosciuto nella sua dignità. Servizi, perché parlare di lavoro pubblico significa parlare della qualità dello Stato e delle risposte che ogni giorno vengano date ai cittadini. Noi ci soffermiamo più volte che il pubblico deve offrire servizi di qualità, non servizi residuali, e per rivolgersi o per ottenere i servizi base, a partire da quelli della salute, ti devi rivolgere altrove. Futuro, perché siamo dentro una trasformazione profonda che non possiamo più permetterci di ignorare e subire. Questo convegno nasce proprio da una convinzione semplice: nel lavoro pubblico noi non possiamo più discutere di contratti come se fossero soltanto il luogo in cui aggiornare tabelle economiche, indennità o istituti già conosciuti. Tutto questo resta fondamentale, l'aspetto economico non cesserà di essere nell'agenda dell'FLP, che rivendica contratti adeguati anche alle professionalità dei lavoratori pubblici. Non dimentichiamo che oggi la maggioranza assoluta, oggi si avviciniamo circa al 60% del personale delle pubbliche amministrazioni è laureata, e tutte le nuove richieste, quindi di assunzioni, sono per il 90% di laureati. Quando mettiamo a paragone con il privato, dobbiamo anche tener conto, quindi nelle medie salariali, che viceversa nel privato noi abbiamo il 17% di laureati. Quindi noi chiediamo in una pubblica amministrazione, per fornire proprio quel servizio dello Stato, quei servitori dello Stato e della nazione, come prevede l'articolo 98 della nostra Carta Costituzionale, noi prevediamo di avere e abbiamo necessità di persone altamente qualificate, proprio perché altamente qualificata deve essere il servizio reso alla nostra nazione.

Tiziana Nisini, noi parliamo di 3 milioni e 600 mila lavoratori e quindi sono persone che ogni giorno garantiscono servizi, diritti, controlli, assistenza, sicurezza amministrativa, continuità dello Stato. E parliamo nello stesso tempo di amministrazioni chiamate ad affrontare sfide enormi, una domanda di servizi sempre più complessa, la trasformazione digitale, l'invecchiamento degli organici, il bisogno di nuove competenze, la difficoltà di attrarre giovani professionalità. Ebbene, dentro questo scenario il welfare non può più essere considerato un tema laterale, non è una concessione gentile, non è un catalogo di benefit, come molto spesso viene interpretato, non è qualcosa da aggiungere alla fine se avanzano risorse. Il welfare è parte della qualità del lavoro e proprio per questo è parte della qualità dei servizi pubblici. Un'amministrazione che non si prende cura delle condizioni di lavoro delle proprie persone finisce prima o poi per indebolire anche il servizio che rende ai cittadini. La ricerca commissionata dalla FLPA Bigda e presentata oggi da Andrea Ceccobelli dà numeri a una percezione che molti lavoratori pubblici conoscono da tempo nel pubblico impiego. Il welfare è ancora uno spazio troppo vuoto. La quota del monte salari destinata al welfare pubblico è pari allo 0,11%. Nel privato la media è dell'1,5%, nelle grandi imprese si arriva al 2,2%. Tradotto in termini concreti, un dipendente pubblico riceve circa, in media, con grandi differenze tra amministrazioni, 330 euro l'anno di welfare. Un lavoratore di una grande impresa può arrivare a valori tra i 4.500 e i 9.000 euro. Non è una curiosità statistica, è la fotografia di un divario strutturale. È un divario che riguarda milioni di persone che tengono in piedi le funzioni fondamentali dello Stato. La ricerca ci dice anche un'altra cosa. Il tema del lavoro pubblico è tornato al centro del dibattito, ma più della metà della conversazione riguarda quasi esclusivamente contratti e retribuzioni. Sanità integrativa, supporto psicologico, previdenza complementare, conciliazioni vita-lavoro restano ancora ai margini. Ed è questo il motivo per cui la FLP ha voluto promuovere questa giornata. Non per sostituire la rivendicazione salariale con il welfare, non per dire che il salario conta niente, ma per dire che il salario da solo non basta più a descrivere il valore del lavoro, né a costruire amministrazioni attrattive, motivate, competenti. Il welfare deve diventare parte di una nuova politica del lavoro pubblico. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una stagione contrattuale importante. La firma del contratto delle funzioni centrali, in pochi mesi ne abbiamo siglati sia il 2022-2024, sia il 2025-2027, hanno segnato per la prima volta un dato mai avvenuto. Noi per la prima volta abbiamo chiuso il 9 giugno il contratto delle funzioni centrali in vigenza di contratto. Prima avevamo dei tempi record di ritardi, ma soprattutto venivano firmati a distanza di anni dalla scadenza di quel triennio. Ebbene, il risultato economico che vi ha elencato prima Ceccobelli dell'1,4% rappresenta un passo avanti, soprattutto se consideriamo che a questo 1,4% noi abbiamo aggiunto una serie di azioni quindi ottenute proprio con il Parlamento, quindi di incremento strutturali, sia per quanto riguarda l'aumento quindi delle indennità di amministrazione, quindi delle perequazioni, sia soprattutto con un finanziamento aggiuntivo per quanto riguarda i fondi di risorse decentrate, che vuol dire il

responsabilità e risultati, ma quel rinnovo ha indicato anche la direzione, perché nel nuovo contratto sono entrate misure importanti: il rafforzamento dei permessi per gli screening oncologici, totalmente assenti, il riconoscimento della certificazione delle competenze, maggiori spazi di confronto sindacale, una prima disciplina sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, totalmente ignorata, e devo anche qui dire, e va dato atto anche al presidente dell'ARAN, di essere stato estremamente sensibile e di aver portato avanti con noi la necessità di una prima regolamentazione, nonostante l'opposizione di tanti. L'ampliamento del lavoro agile, il riconoscimento delle ferie piene fin dal primo anno per i non assunti, nonché misure dedicate ai lavoratori turnisti. Sono risultati concreti, ma soprattutto indicano un cambio di impostazione. Il contratto non può più essere solamente una somma di istituti, deve tornare a essere il luogo in cui si costruiscono le regole della trasformazione organizzativa. Quando parliamo di merito, produttività, welfare, lavoro agile, intelligenza artificiale, formazione, benessere, non parliamo di capitoli separati, parliamo dello stesso tema, di come si organizza il lavoro pubblico in una fase storica nuova. Per questo la contrattazione deve riacquistare spazio e autorevolezza. I tetti ai fondi, l'invarianza finanziaria, i limiti alla contrattazione integrativa, il trattamento fiscale penalizzante rispetto al privato, e abbiamo visto che arriva a un gap del 6 per, rispetto al privato non sono dettagli tecnici, sono scelte che incidono sulla possibilità reale di costruire welfare, premiare produttività, valorizzare competenze e rendere attrattivo il lavoro pubblico. Serve dunque una stagione nuova anche sul piano legislativo, e su questo siamo impegnati a partire proprio dalla chiusura dei contratti. Non tutto può essere chiesto al contratto se poi il contratto resta chiuso dentro un perimetro finanziario troppo stretto. Governo e Parlamento devono assumere la responsabilità di rimuovere gli ostacoli che oggi impediscono al lavoro pubblico di dotarsi di strumenti comparabili a quelli della realtà privata più strutturate. Il secondo punto riguarda proprio il significato stesso di welfare. Nel pubblico impiego siamo ancora prigionieri di una visione riduttiva. Il welfare come sussidio, come misura residuale, come piccolo intervento assistenziale. Questa impostazione non basta più. Il welfare contrattuale deve diventare un'infrastruttura organizzativa. Quando parliamo di welfare, parliamo di conciliazione vita-lavoro, supporto alla genitorialità, cura dei familiari, sostegno al caregiver, salute fisica e psicologica, come avete visto, totalmente assente, tabù, una vergogna molto spesso, prevenzione, buoni pasto adeguati, previdenza complementare, sanità integrativa, flessibilità, servizi, formazione, un diritto soggettivo alla formazione, crescita professionale.

la qualità delle relazioni, la flessibilità non sono elementi decorativi. Noi molto spesso ci sentiamo dire questo sui tavoli di contrattazione. Va bene, pensiamo prima alle cose serie, poi il benessere sarà un qualcosa, si avanza. Producono qualità del servizio, producono continuità amministrativa, producono riduzione degli errori. Pensate questo che cosa voglia dire con l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Producono attrattività. Per questo la FLP ritiene passare.

questo è merito. Ma il merito non può essere confuso con la discrezionalità. Non può dipendere dal rapporto personale con un dirigente. Non può dipendere da valutazioni opache, da criteri non conosciuti, da procedure non verificabili. Il merito deve fondarsi su regole oggettive, trasparenti, condivise e contrattate. Lo stesso vale per la produttività. La produttività nella pubblica amministrazione esiste, ma non coincide con il numero di pratiche lavorate in modo meccanico. Io ricordo che a volte in qualche amministrazione si facevano le pratiche, addirittura ti arrivavano fogli vuoti, bianchi, per aver fatto il numero. Coincide con la qualità dei servizi, con la riduzione dei tempi, con la semplificazione, con la capacità di utilizzare bene le tecnologie, con il miglioramento concreto della vita dei cittadini. Non si produce valore pubblico contro i lavoratori, si produce valore pubblico attraverso i lavoratori. Il welfare, la formazione, la partecipazione e la contrattazione integrativa non sono alternative alla produttività, ne sono le condizioni. Il terzo grande tema è la digitalizzazione. Le basi tecnologiche della pubblica amministrazione sono state rafforzate. Cloud, interoperabilità, ancora molto poco, troppo poco. Identità digitali, piattaforme, gestione dei dati, primi utilizzi di intelligenza artificiale, a partire dall'INPS. Ma l'Agenzia delle Entrate sta facendo grandi passi in avanti e tante altre pubbliche amministrazioni. Il problema è come, se concordiamo, contrattiamo, coinvolgiamo i lavoratori oppure la facciamo piovere dall'alto senza alcun coinvolgimento o formazione. Dotarsi di tecnologie non significa automaticamente innovare. La vera sfida è culturale e organizzativa. Le tecnologie sono strumenti, è bene ricordarlo. Il motore del cambiamento sono le persone che le utilizzano. Se i processi restano vecchi, se le competenze non crescono, se l'organizzazione non cambia, se i lavoratori non vengono coinvolti, la digitalizzazione rischia di diventare solamente burocrazia digitale, meno carta forse, ma non necessariamente più servizio. Serve un investimento serio in formazione continua e reskilling, e io dico anche upskilling, perché le nuove attività sono totalmente, non basta reingegnerizzare le vecchie attività, occorre produrne totalmente nuove e produrre nuove competenze o nuovi mestieri o nuovi lavori. L'intelligenza artificiale rende tutto ancora più delicato. Non è solamente una tecnologia, è una trasformazione del lavoro che va integrata proprio in tutte le altre trasformazioni del lavoro. Organizza informazioni, suggerisce priorità, produce indicatori, classifica anomalie, orienta decisioni, misura tempi. Per questo la FLP ha ritenuto importante l'introduzione nel CCNL di una prima disciplina sull'intelligenza artificiale. È un inizio, non un punto di arrivo. L'innovazione non va respinta, va governata, e questo lo dico perché abbiamo avuto tanti che si opponevano a un inizio di regolamentazione. Serve un'informazione preventiva, confronto sindacale, mappatura dei sistemi, formazione, trasparenza, tutela dei dati. Quanti utilizzano l'intelligenza artificiale molto spesso per aumentare la produttività, pagandosi di tasca propria o utilizzando software gratuiti, quindi ancora peggiore, per aumentare la produttività o per fare il lavoro più velocemente? Non discriminazione, supervisione umana effettiva e monitoraggio degli impatti su salute, stress, carichi e benessere organizzativo. La responsabilità umana non può essere una formula vuota. Ci siamo trovati a scrivere un testo in cui diciamo alla fine è sempre responsabile la persona umana, ma se poi quella persona umana deve semplicemente firmare quello che ha deciso un algoritmo senza capirlo nemmeno, beh, capite che non c'è una responsabilità e non c'è soprattutto un servizio di qualità ai cittadini. Ecco perché welfare e digitalizzazione non sono mondi separati. La tecnologia può migliorare il lavoro, ma può anche aumentare isolamento, pressione.

0: carico cognitivo, controllo, frammentazione delle relazioni. Il benessere digitale, la formazione sull'uso consapevole degli strumenti, il diritto alla disconnessione, la qualità delle relazioni di lavoro e la partecipazione sindacale diventano parte integrante del welfare moderno. Da questa giornata deve uscire una proposta concreta, chiara. Per la FLP il welfare pubblico deve essere costruito su più livelli: nazionale, integrativo, organizzativo e digitale. Sul piano nazionale occorre rafforzare il welfare contrattuale come diritto esigibile, non come possibilità occasionale. Sanità integrativa, prevenzione, supporto psicologico, previdenza complementare, conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità devono entrare stabilmente nell'agenda dei rinnovi. I buoni pasto vanno adeguati al costo reale della vita. Le misure di prevenzione sanitaria devono essere rese estese e effettive. La previdenza complementare va rilanciata con informazione, semplificazione e incentivi. Sul piano integrativo bisogna superare i vincoli che oggi rendono difficile trasformare in welfare in servizi concreti. Devo dire che qui abbiamo già una iniziativa, ma poi verrà trattata proprio sul tavolo contrattuale, grazie proprio alla sensibilità e il coinvolgimento nostro costante proprio con le pubbliche amministrazioni. Se le risorse destinate al welfare vengono assorbite dentro gli stessi tetti del salario accessorio, una sciagurata normativa, no? Parata subito dopo il nostro contratto, le amministrazioni sono costrette a scegliere tra progressioni, performance, indennità e welfare. È una scelta sbagliata in partenza. Il welfare deve poter disporre di spazi finanziari dedicati e di un trattamento fiscale equo rispetto a quello del privato. Non può essere da 10 o a 6 per in meno. Sul piano organizzativo bisogna rendere effettivi gli strumenti di partecipazione. Qui noi abbiamo creato una serie di organismi che molto spesso non sono manco attuati, no, tipo gli organismi paritetici per l'innovazione, le procedure di informazione, che vengono viste come un fastidio molto spesso per le amministrazioni, non capendo che è necessario il coinvolgimento, invece può produrre dei risultati effettivi. Quindi va rilanciato proprio il confronto, la contrattazione di secondo livello devono diventare quelle sedi vive, capaci di leggere i bisogni reali delle diverse popolazioni lavorative. Il welfare funziona quando è universale nei diritti, ma flessibile nelle soluzioni. Sul piano digitale, infine, occorre usare le piattaforme per semplificare l'accesso ai servizi, non per sostituire la relazione, che è fondamentale. Innovare non significa lasciare indietro chi ha meno competenze, meno tempo o minore familiarità con gli strumenti. C'è poi un punto culturale decisivo. Il welfare non deve essere usato per compensare organizzazioni che funzionano male. Non può essere la toppa dopo lo stress. Non può essere il piccolo beneficio dopo anni di mancata valorizzazione. Non può essere il sussidio dopo il sovraccarico. Deve diventare una leva preventiva, progettare meglio il lavoro, ridurre i carichi inutili, semplificare procedure, formare le persone, riconoscere competenze, costruire fiducia. E se non c'è, prima di tutto, la fiducia all'interno dell'amministrazione, come volete che poi ci sia la fiducia da parte dei cittadini, delle aziende e delle famiglie? Sanità integrativa e supporto psicologico nel privato strutturato sono ormai strumenti ordinari, nel pubblico restano largamente assenti. Eppure molte amministrazioni sono caratterizzate da carichi relazionali elevati, pressione dell'utenza, responsabilità crescenti, continue riorganizzazioni, esposizioni al conflitto e forme di stress cronico. Continuare a considerare il benessere psicologico come una questione privata del singolo lavoratore significa non vedere la dimensione organizzativa del problema. La prevenzione costa meno dell'abbandono, dell'errore, della disaffezione e della perdita di competenze. Anche Buonipasto, e qui fatemi spendere una parola, che non posso, sono un esempio concreto, sono bloccati a un tempo. tetto di 7 euro l'anno, per legge. Cioè, nonostante potessimo, potremmo anche avere le risorse nel pubblico, non si può avere, superare quella, quella cifra. Non costa, non costerebbe nulla allo Stato. Adeguarli non è una battaglia simbolica, è riconoscere una condizione materiale della realtà lavorativa. Lo stesso vale per la previdenza complementare. Per sé ausilio ed espero esistono, ma l'adesione resta bassa perché serve informazione semplice, serve fiducia, servono incentivi e soprattutto serve una governanza democratica, partecipativa. Non è pensabile che fai le elezioni e hai un regolamento che decide che basta che si accordino qualcuno e esclude tutti gli altri dalla gestione. E quindi i lavoratori non sapranno mai cosa avviene in quelle strutture. E qui c'è una necessità, anche con la nuova legge, no, sui fondi pensione, di uniformarle. Perché non basta poter pensare che ti devi iscrivere, poi devi per forza rimanere in quel fondo e tanto ti gestiamo noi, invece di coinvolgere a quel criterio di dare i benefici fiscali, no, aumentare i benefici previdenziali. Cioè le persone devono essere convinte, devono essere convinte in maniera democratica. Devi spiegare i grandi benefici, ma se io poi posso essere in competizione. Qui devo dire, se alla fine quel rendimento è meno della metà e i costi di gestione, che dovrebbero essere i fondi contrattuali, sono più alti addirittura di fondi aperti, ma non puoi obbligarmi a rimanere in un alveo, ripeto, chiuso per soddisfare, voglio dire, bisogni totalitari di altri. E allora torno alle tre parole del nostro titolo. Diritti, perché salario, salute, sicurezza, conciliazione, vita lavoro, formazione, partecipazione e welfare non sono concessioni, sono condizioni per esercitare bene una funzione pubblica. Servizi, perché difendere i lavoratori pubblici non significa di difendere un interesse separato, significa di difendere la capacità dello Stato di funzionare, di rispondere, includere, proteggere, innovare. Futuro, perché la trasformazione è già in corso, nonostante quelli che si ostinano a mettere la testa, no, sotto la sabbia. Possiamo subirla lasciando che tecnologia, vincoli finanziari e decisori unilaterali definiscono il lavoro dei prossimi anni, oppure possiamo governarla con contratti, regole, competenze, partecipazione e coraggio riformista. La FLP sceglie la seconda strada e qui chiediamo proprio, e con voi vogliamo dare delle risposte, delle proposte concrete e lavorare proprio insieme a pubblica amministrazione e decisori politici per rendere questo possibile al servizio proprio della nostra nazione, come il nostro, e lo recito ancora, articolo 98 della Carta Costituzionale prevede. Grazie a tutti.
1: Grazie segretario. Grazie segretario Carlo Magno. E allora è arrivato il momento di aprire la prima tavola rotonda di questa giornata, il primo momento di confronto, nuova stagione contrattuale, merito, produttività e organizzazione del lavoro. Allora chiamo sul palco Antonio Naddeo, presidente di Aran, presidente ben trovato, Valeria Wittenberga, direttore generale INPS, Antonio Dorrello, vice direttore Agenzia delle Entrate, direttore divisione risorse. Prego, sedetevi come volete. Lina Di Domenico, capo dipartimento del DOG del Ministero della Giustizia, e grazie, buongiorno, e Roberto Cefalo, segretario aggiunto di FLP. Allora, segretario Carlo Magno ha fatto insomma un quadro davvero generale. Poi ognuno di voi porterà la propria esperienza nel proprio segmento di lavoro rispetto appunto a ciò che fino a questo momento è stato detto. Roberto Cefalo, però io partirei da te, così concludiamo diciamo l'architrave insomma di ragionamento di FLP. Diceva Carlo Magno, serve una nuova stagione. Quanto è difficile, Roberto, questa nuova stagione? Avviare la nuova stagione. Vai.
2: Prova. Sì. Spaventava un po', vedevo tutto buio, non vedevo rosso, non vedevo. Sì, allora grazie innanzitutto, Marco già l'ha fatto, grazie innanzitutto a tutti i massimi vertici che oggi sono presenti a questa nostra giornata di approfondimento, che ovviamente nel pomeriggio vedrà altri rappresentanti di importanti amministrazioni che parteciperanno a questo confronto. Insomma, però è un dovere ringraziare direttamente il direttore e il presidente Naddeo dell'ARAN, che è sempre, diciamo, molto attento non solo alle problematiche negoziali, ma anche alla capacità di costruire relazioni e percorsi anche a margine della contrattazione per assecondare, per migliorare i processi di miglioramento della pubblica amministrazione. Cioè, sicuramente lui è un punto di partenza, ma anche di approdo dei processi di innovazione nella pubblica amministrazione in questi anni. Così come i massimi dirigenti che sono oggi qui con me al tavolo rappresentano, diciamo, la parte migliore delle pubbliche amministrazioni, quelle non solo le amministrazioni più importanti del comparto delle funzioni centrali, ma anche quelle che sulla strada dell'innovazione e della modernizzazione sono impegnate. Pensiamo all'INPS, che oggettivamente è un ente di straordinaria importanza, oggetto di profonde innovazioni nel corso dei decenni e che ancora oggi, diciamo, è presente fortemente nella nostra vita, nell'erogazione di tutti i servizi e le prestazioni che sono erogate e che comunque ha un livello di contrattazione interna molto, molto ampio. Penso all'Agenzia delle Entrate, che tra l'altro è l'agenzia di mia provenienza, dove per anni, diciamo, ho iniziato a fare sindacato da quando era Ministero delle Finanze, e che è un esempio straordinario, diciamo, di come si poteva passare da un modello ministeriale basato semplicemente sull'adempimento, in anni in cui non si parlava ancora, no, di grossa innovazione organizzativa. La riforma delle agenzie fiscali risale alla fine degli anni 90, e lì fu un esempio di trasformazione in senso di produttività, di qualità dei servizi, di struttura basata non sugli adempimenti ma sui risultati, di un grande ministero che si trasformò. E penso al Ministero della Giustizia, che è rappresentato dal capo dipartimento del DOG, la dottoressa Di Domenico, che è un'amministrazione, diciamo, di straordinaria centralità, anche se lì, diciamo, in questo momento si scontano tutta una serie di problematiche legate all'innovazione, agli anni di ritardo che c'erano sull'innovazione e la digitalizzazione, e su tutta una serie di questioni dedicate, delicate, peculiari, che fanno del Ministero della Giustizia ormai, diciamo, il ministero centrale nei processi di innovazione, ma che ovviamente, in cui ovviamente il percorso è ancora un percorso complesso. Poi, insomma, dopo dirò qualcosa velocissimamente proprio sul Ministero della Giustizia. Detto ciò, noi oggi, cioè questi tavoli, questi confronti che facciamo da tempo non servono semplicemente a dire quanto siamo bravi come FLP, cosa siamo in grado di fare.

0: massimi vertici con cui ci confrontiamo e cui qualche volta anche ci scontriamo all'interno dei tavoli negoziali serve proprio a dare quest'altro assetto, diciamo, quest'altro punto alla nostra proposta. Tu dicevi quali sono ancora gli ostacoli che abbiamo di fronte. Sicuramente questo è un paese che non ha ancora risolto il problema tra un'amministrazione di tipo kelseniano o un'amministrazione di tipo moderna. Il nostro paese storicamente la culla del diritto amministrativo, è uno, diciamo, dei paesi culla del diritto amministrativo. Abbiamo basato per anni i nostri modelli organizzativi su una forte gerarchizzazione, sulla tipizzazione dell'atto amministrativo, sui rimedi giurisdizionali all'atto amministrativo. E nel frattempo però cambiava il mondo, cambiavano le esigenze dei cittadini, cambiava il mondo del lavoro, cambiava il modo di lavorare. Una serie di interventi sono stati fatti, ma più che altro interventi normativi. Ogni ministro ha pensato di legare, diciamo, la sua, siccome di ministri ne abbiamo avuti tanti, ogni ministro alla fine non ha rinunciato alla tentazione di legare il suo nome, diciamo, a una riforma della pubblica amministrazione. Il dato però di fondo di questi anni è che queste riforme spesso calavano dall'alto, erano per legge, non si basavano molto sul rilancio della partecipazione, spesso mettevano in discussione la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, rivendicavano alla politica, a nostro parere, il ruolo eccessivo nell'organizzazione degli uffici, nel funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione. Quindi il primo problema che ancora abbiamo è quello dei vincoli normativi. Cioè, in questo paese, nel lavoro pubblico, è difficile veramente dispiegare la partecipazione alla contrattazione nonostante la buona volontà delle parti, perché tutta una serie di, diciamo, di situazioni sono ricondotte alla legge. C'è la primazia della legge, viene riconfermata, ogni governo che si succede la riconferma, e ovviamente se tu per legge regoli organizzazione degli uffici, organizzazione del lavoro, diritto alla carriera, organizzazione, diciamo, dei percorsi professionali, e non solo, quindi limiti questo, ma addirittura poi intervieni con norme che ancora purtroppo, diciamo, scontano la stagione della spending review, per cui si pensava che intervenire sulla pubblica amministrazione tagliando stipendi, non permettendo la crescita degli stipendi, tagliando il salario di produttività, bloccando i percorsi di carriera, fosse la strada maestra per risanare i conti del paese, diciamo, gli effetti nefasti di questa stagione degli anni 2008-2010, che è continuata fino agli anni, a fine anni 2019-2020, ancora esistono. Quindi questo è il principale, diciamo, problema. Questo impedisce, come si può dire, non solo di remunerare adeguatamente le professionalità, ma anche di far decollare veramente un sistema di percorsi professionali e di carriera. Finisco, diciamo, con una seconda riflessione, che ovviamente non è esaustiva. Noi per anni abbiamo detto che le pubbliche amministrazioni erano, diciamo, non assumevano. La stagione della spending review ha bloccato le assunzioni, e quando le ha fatte unicamente nelle qualifiche medio-basse. Io ricordo che negli anni 80, nei primi anni 90, si assumeva solo in seconda area, la famosa area degli assistenti. C'erano pochi concorsi per funzionari, molte amministrazioni per decenni non hanno potuto assumere. Il Ministero della Giustizia ha avuto degli organici che fino alla stabilizzazione degli UPP ed altre operazioni di assunzioni degli ultimi due anni, aveva delle carenze spaventose che riguardano circa il 40, il 50, il 60% del personale. Quindi dopo decenni di blocco di assunzioni, che ovviamente hanno bloccato anche la capacità amministrativa, la capacità di lavorare, adesso sono riprese le facoltà assunzionali, sono riprese le assunzioni, sono riprese in quasi tutte le amministrazioni. E qui si sta verificando una questione nuova che il sindacato, ma io dico anche il management, deve affrontare. Il rischio di una spaccatura generazionale. Cioè, a fronte di un'immissione significativa di nuove professionalità, e a fronte di un percorso quindi di reclutamento giusto e necessario, il rischio è che qualcuno venga lasciato indietro. Cioè tutti coloro che per decenni hanno comunque garantito il funzionamento delle amministrazioni e che hanno subito blocchi di carriera per effetto dei vincoli che ci sono stati, rischiano, diciamo, di entrare in collisione con esigenze, manifestazioni, nuovi percorsi e nuove, diciamo, esigenze dei nuovi assunti. Quello che dico, guardate, non lo dico a caso. Lo dico perché, diciamo, l'esperienza proprio di questi ultimi mesi, in particolar modo in alcune amministrazioni, e penso al Ministero della Giustizia, ad esempio, dove lì la problematica è più complessa, non è solamente tra giovani e meno giovani, ma lì riguarda pure la tipologia di lavoro, eccetera, il rischio di una forte conflittualità interna, della mancanza, diciamo, di una coesione, può aggravare, diciamo, altro che welfare e benessere organizzativo. Quindi questo è un altro aspetto che mi limito solo ad accennare, ma è necessario quindi un grande sforzo, diciamo, che metta insieme percorsi di carriera, sviluppo professionale, riconversione produttiva, riconoscimento delle esperienze professionali acquisite, valorizzazione delle giovani professionalità, attrattività della pubblica amministrazione. Ma per fare questo è necessario appunto che la contrattazione abbia un senso. Il presidente Naddeo sa bene le battaglie che stiamo conducendo, lui è un innovatore, però è chiaro che da solo l'innovazione, se non c'è un tessuto normativo che ti permette di poter portare fino in fondo i processi di innovazione, i contratti rischiano di essere in mezzo al guado. Quindi diciamo, il primo spunto che noi pensiamo di riflessione, ce ne sarebbero molti altri, però insomma, ecco, vedo che giustamente Roberto mi dice, insomma, altre che introduzione, no, poi, troppo tempo, poi, quindi poi mi fermo.
1: Ti ridarò la parola alla fine, quando chiuderemo questa mattinata. Allora, grazie. Antonio Naddeo, presidente, ben trovato, Agenzia per le rappresentanze negoziali delle pubbliche amministrazioni. Per 3 o 4 volte sia Cefalo sia Carlomagno hanno indicato Aran nella tua persona, ci conosciamo da anni, nella tua persona come elemento virtuoso di questo processo. Prego.
2: Innanzitutto grazie per l'invito, sempre in questo bellissimo palazzo, veramente bello parlare qui vedendo tutti questi affreschi. E siamo stati chiamati in causa perché Aran è la controparte, con cui diciamo, le organizzazioni sindacali costruiscono i contratti li facciamo insieme. Noi abbiamo con FLP fatto 3 contratti, 2019-2021, 2022-2024 e l'ultimo firmato recentemente 2025-2027. Perciò il merito o il demerito, diciamo, è di tutte e due le parti. Devo dire che questi contratti sono stati dei contratti, diciamo, innovativi, perché non solo hanno fatto il loro dovere, diciamo così, dal punto di vista retributivo, dal punto di vista delle regole del rapporto di lavoro, che quelle sono, diciamo, il minimo sindacale, mi viene da dire così, insomma, di un contratto. Però nel contratto ci sono quelli che io chiamo strumenti di gestione del personale, delle risorse umane. Abbiamo, diciamo, regolato per esempio 2019-2021 lo smart working, è stato citato nel sondaggio, lo abbiamo regolato, non l'abbiamo imposto alle amministrazioni, come tante altre cose. Strumenti, quando parlo di strumenti vuol dire che poi le amministrazioni le devono in qualche modo applicare, oppure possono anche decidere liberamente di non applicare. Abbiamo scritto una norma sull'age management, che quello è appunto la disposizione che serve in qualche modo ad accendere una lampadina sulla diversità di età che abbiamo all'interno di queste amministrazioni. Noi abbiamo avuto per 15 anni più o meno un blocco delle assunzioni, perciò abbiamo una popolazione di dipendenti pubblici o molto giovani da quando si sono riaperte le trattative. Qui ho 2 amministrazioni dove hanno assunto parecchio, e anche però, diciamo, dipendenti che hanno una certa età. E non è facile, lo dico a chi si occupa di gestione del personale, non è facile gestire, diciamo, persone con una diversità di età abbastanza accentuata. Peraltro, recentemente ho parlato di tempesta perfetta nella pubblica amministrazione, perché che cosa sta accadendo? Nei prossimi anni, 5-6 anni, se ne andranno via quasi un terzo di dipendenti pubblici. Perciò è un numero considerevole. E entreranno dei giovani. E se mettiamo insieme a questo l'intelligenza artificiale, che in qualche modo inciderà in maniera forte sulle organizzazioni della pubblica amministrazione, siamo di fronte, diciamo, ad una rivoluzione indotta da queste necessità. E se la pubblica amministrazione non è pronta, le pubbliche amministrazioni, perché che molte volte facciamo difetto è parlare al singolare. Prima pure Carlo Magno diceva il più grande datore di lavoro pubblico, in realtà sono tanti i datori di lavoro pubblici, sono tante le amministrazioni pubbliche. E se non abbiamo un'organizzazione flessibile per affrontare tutta questa rivoluzione che ci sarà, dalla nuove assunzioni, nuove competenze, intelligenza artificiale, persone che vanno via, le persone che vanno via non sono semplicemente degli anziani che sono giunti alla conclusione del loro percorso, portano via memoria dell'organizzazione, portano via delle competenze che probabilmente, se le amministrazioni non hanno fatto in tempo al trasferimento di queste competenze, devono ripartire da capo. Cioè, su questo bisogna stare molto attenti. Allora, nei contratti noi questi strumenti li abbiamo inseriti, poi sta alle singole amministrazioni, avere la capacità di interpretare questo, ma non solo le norme contrattuali, interpretare quello che sarà, quando noi parliamo di diritti, servizi e futuro, e il futuro va interpretato dalle singole amministrazioni, e non aspettiamoci nulla da leggi, perché le leggi servono solo a regolare, ma non, diciamo, a rendere un'organizzazione più o meno efficiente. Perciò questo è importante. Una parola sul welfare. Noi abbiamo cercato di incentivare all'interno dei contratti collettivi il welfare. Ci abbiamo provato, poi abbiamo, diciamo, un'opinione diversa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che intende il welfare, le risorse destinate al welfare, risorse che fanno parte del monte retributivo, e perciò ci sono dei limiti imposti da un tetto, da una vecchia norma, da un tetto che sta a 2016, neanche ricordavo più. Ecco, il welfare integrativo invece può essere le risorse destinate al welfare aziendale, e ripeto, e anche qui c'ho delle amministrazioni che lo usano bene, le risorse per il welfare aziendale. Quando abbiamo visto, se non ricordo male, 0,11% del monte salari, è una media. Ci sono amministrazioni che stanno al di sotto dello 0,11 e ci sono amministrazioni che sono ben al di sopra di quella ammontare. Però è dovuto più al caso, a quello che deriva da risorse storiche per il welfare aziendale. Dovremmo cercare di capire che il welfare aziendale è un qualcosa, le risorse investite sul welfare aziendale sono delle risorse che, ottenendo, avendo dei benefici fiscali, vengono capitalizzati di più per i singoli dipendenti. Allora questo è un passaggio fondamentale che bisogna cercare di capire. Io adesso stamattina leggevo sulla rassegna stampa un numero, e la crescita del gettito fiscale nei primi 5 mesi è stata, solo per i dipendenti pubblici, per l'effetto del rinnovo dei contratti e degli arretrati, di 1,8 miliardi, mentre nel privato ci attestiamo su 300-400 milioni. Perciò l'effetto dei contratti su quello che è, diciamo, la continuità della contrattazione sta portando a questo. Cioè, noi dipendenti pubblici, un dipendente pubblico, contribuiamo in maniera attiva, no, su quello che riguarda, diciamo, il gettito fiscale. Sul welfare integrativo potremmo capitalizzare meglio queste risorse e lasciare alle amministrazioni la possibilità di inseguire quello che è il benessere organizzativo, che non vuol dire una cosa sto bene, lavoro di meno, ma un benessere organizzativo accompagna le persone all'interno delle organizzazioni. E il welfare aziendale è quello, serve soprattutto per quello. Smart working, l'ha citato più volte Marco, lo smart working è uno strumento organizzativo. Alcune amministrazioni hanno scelto di spingere in maniera abbastanza forte con lo smart working, altre sono un po' più resistenti a questo, se posso dire. Questo avviene anche nel mondo privato. Smart working vuol dire una capacità organizzativa diversa, perciò ci vuole una capacità dirigenziale di gestire un tipo di lavoro che non è quello del controllo della presenza, ma il controllo dei risultati. Su questo siamo ancora indietro, ripeto, non tutte le amministrazioni, però la maggior parte delle amministrazioni è ancora indietro. Su questo bisogna lavorare, e se si riesce a fare questo si creano degli ambienti organizzativi all'interno delle pubbliche amministrazioni sempre più efficienti. In questo caso si raggiunge l'efficienza lavorando sulle persone e in qualche modo abbandonando lo stereotipo, diciamo, zaloniano, e andare verso, e secondo me lo stiamo facendo, andando verso un mondo, quello delle pubbliche amministrazioni, che mirano a una migliore organizzazione. Qui ce ne abbiamo degli esempi, perciò adesso sono attento ad ascoltare quello che avviene nelle amministrazioni. Grazie
1: Presidente. E sì, sì, perché prima Roberto Cefalo ci tracciava velocemente, insomma, tutto il lavoro che sta facendo INPS, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia. Grazie di essere con noi davvero. Allora andiamo a Valeria Wittenberga, che ringraziamo, direttore generale di INPS, e le do la parola. Prego.
3: Grazie innanzitutto a voi per questa straordinaria occasione di dibattito su un tema che riguarda più aspetti, riguarda sicuramente il benessere, il welfare dei dipendenti pubblici, ma riguarda anche, attraverso questo tema, che tipo di servizio pubblico noi vogliamo dare come pubblica amministrazione. Quindi parlare di welfare significa parlare contemporaneamente anche di organizzazione e parlare di servizio pubblico. Come INPS noi viviamo una doppia realtà, cioè da una parte siamo un ente che vive immerso nella complessità della società contemporanea, che può osservare una società in trasformazione fortissima, sia dal

sia un investimento e non un costo. E sono fermamente convinta che investire sulla qualità delle persone significa investire sulla qualità dei servizi. Una persona motivata, una persona che sta bene, che è consapevole del proprio ruolo, che sa che il suo ruolo è straordinariamente superiore a quello di un qualsiasi dipendente di un'azienda privata, perché non è al servizio di interessi privati, ma è al servizio della comunità nazionale, al servizio di un interesse pubblico, quindi l'orgoglio. E quindi basta, ma questo credo che si stiano facendo enormi passi avanti, basta dare addosso ai dipendenti pubblici come capro espiatorio dell'arretratezza, no, delle istituzioni. In realtà il dipendente pubblico dovrebbe essere il meglio in termini di qualità, in termini di motivazione. Per motivare una persona però occorre farla sentire innanzitutto il cardine dell'organizzazione. Serve che si senta ingaggiata negli scopi. Ed ecco che, per esempio, parlavamo di smart working. Lo smart working non è soltanto uno strumento organizzativo. Lo smart working è uno straordinario cambio di paradigma che cambia l'idea che il dipendente pubblico ha un'obbligazione di mezzi, per cui c'è un certo numero di ore che deve dare all'amministrazione e poi magari la sua vita è al di fuori da lì, per portare il dipendente pubblico a un'immedesimazione con gli scopi. Io devo raggiungere un risultato. E quindi in relazione a quel risultato, che è il risultato dell'amministrazione, ma è anche il mio risultato personale di crescita e di soddisfazione, utilizzo gli strumenti che mi sono stati dati, che devono essere altresì degli strumenti compatibili con il raggiungimento di quel risultato. Ed ecco che a questo punto io trovo una coincidenza anche tra il merito e il benessere. Cioè, se noi andiamo a dare a tutte le persone pari opportunità, una prospettiva di crescita, una prospettiva di valorizzazione dei talenti e poi li andiamo a premiare, ecco che abbiamo contemporaneamente ragionato sul merito e ragionato sul benessere delle persone. Noi in IMSS stiamo cercando di investire tantissimo sulle persone, lo stiamo facendo attraverso strumenti di benessere, attraverso sicuramente lo smart working, strumenti di conciliazione vita-lavoro, attraverso, noi eravamo 15 anni fa 40.000, oggi siamo 24.000, diciamo, se quelli più anziani si ricordano l'INPTAP era fatto di 11.000 persone, 27.000 erano i dipendenti dell'INPS, ci siamo mangiati un ente, un pochino più di un ente. E come stiamo cercando di sopperire a questa mancanza di persone? Attraverso la formazione, la motivazione e un utilizzo degli strumenti tecnologici che non sovraccarichi le poche, perché devo dire poche, persone rimaste in relazione a scopi sempre maggiori, ma che cerchi di relegare alla macchina la parte più meccanica del lavoro e che liberi la creatività e la capacità delle persone di fare consulenza, fare proattività, accogliere il cittadino. C'è un procedimento che stiamo mettendo in atto, che è la possibilità di dislocare la produzione sul territorio nazionale indipendentemente dalla competenza territoriale, in maniera da mettere insieme benessere delle persone che potranno lavorare sempre di più dove è il centro dei loro affetti e capacità di raggiungere il risultato, perché a quel punto le pratiche verranno fatte dagli specialisti, e contemporaneamente non lasciare il presidio del territorio, perché per noi è molto importante continuare a essere anche nei piccoli centri, però lo Stato ci deve aiutare. Ci deve aiutare perché? Perché il costo della vita al nord è tanto, quindi il benessere dei nostri colleghi che vengono assunti, che vengono mandati al nord, è problematico rispetto ai costi e quindi noi stiamo cercando di mettere a disposizione parte del nostro ancora vasto patrimonio immobiliare per poter avere degli affitti agevolati, potersi radicare anche sul territorio. Un utilizzo forte dello smart working, assegnazioni territoriali per poter lavorare da lontano.

0: però ci sono degli aspetti, il famoso tetto Madia che è stato ricordato è problematico. Noi siamo fermi al 2016 ed ogni nuova legge di bilancio prevede sulle spalle dei nostri colleghi sempre nuovi compiti come un asinello paziente, ma il merito va pagato, il merito va ricompensato. Quindi io credo che su questa strada il grido di dolore di un'amministrazione come l'INPS si possa fondere con la capacità contrattuale di un sindacato come FLP. E io credo anche che sia importantissimo che una pubblica amministrazione che fa un uso molto intensivo della tecnologia riesca a essere un fattore di trascinamento attraverso la tecnologia anche di dove vuole andare il mondo privato, perché la nostra è un'innovazione etica per eccellenza, essendo ancorata a valori costituzionali. Ecco, noi abbiamo fatto in modo che questo, ecco, che cosa ci facciamo con l'intelligenza artificiale? Abbiamo 200 e passa modelli di intelligenza artificiale di applicazioni in gran parte realizzate attraverso i fondi del PNRR che abbiamo utilizzato bene, insomma, a favore della cittadinanza, che riescono a compilare gran parte delle domande in maniera automatica, a fare parte delle istruttorie automatizzate, lasciando la parte di controllo e la parte di decisione, quindi la parte strategica e creativa alle persone. Stiamo costruendo dei modelli di indici di rischio che permettano ai nostri ispettori di fare un lavoro molto più gratificante, perché i nostri ispettori un tempo andavano a tappeto sul territorio basandosi sull'idea statistica che su un gran numero di ispezioni qualche cosa di irregolare si troverà pure. Invece adesso vanno a fare delle ispezioni mirate basate sull'incrocio dei dati e su indici di rischio, quindi hanno una produttività ovviamente molto più forte e anche quella gratificazione personale di scoprire le grosse illegalità e non andare a dare fastidio alle aziende con le piccole irregolarità, perché in questa maniera sanno di contribuire al benessere del paese in supporto a quelle aziende sane che subiscono il dumping contrattuale di quelle che vivono nel mondo dell'illegalità. Stiamo lanciandoci in una sfida importantissima, che è quella della costruzione di un modello di intelligenza artificiale generalista del welfare, perché non ci basta utilizzare i singoli modelli generalisti che soffrono di allucinazioni, che non sono spesso rispettosi della privacy, della tutela dei dati dei cittadini. Noi abbiamo un'enorme quantità di dati, stiamo costruendo un modello alimentato dai nostri dati, sovrano, creato in Italia, addestrato in Italia, e questo credo che possa dare ai nostri dipendenti uno strumento importantissimo di certificazione delle loro risposte e anche un momento di consapevolezza e di benessere forte, perché sapranno di essere ancora di più in un'organizzazione all'avanguardia, no? Io sento dipendenti di Google, no? I dipendenti delle grosse multinazionali americane essere fieri del fatto che, ma un dipendente dell'INPS credo che possa essere altrettanto fiero, perché alla stessa capacità innovativa può aggiungere il senso della missione. E stiamo investendo tantissimo in formazione, perché proprio l'avanzamento della tecnologia ci fa rendere conto che non c'è niente di definitivo, non si può essere formati una volta per tutti e diciamo vivere di rendita. Occorre una formazione continua che sia sicuramente una formazione specialistica, perché poi noi abbiamo ormai 470 servizi diversi e quindi una formazione specialistica serve, e purtroppo il ricambio generazionale corre il rischio di portarci via i migliori esperti, quindi sicuramente una formazione di livello sulle materie tecniche, ma anche una formazione sulle soft skill, che sono importantissime, perché se non sappiamo dove vogliamo andare, con quali strumenti degli attrezzi ci vogliamo andare, si può essere anche specialisti, ma non si vale niente da un punto di vista umano e della capacità di lavorare in squadra. Noi infatti quest'anno abbiamo fatto una convention della dirigenza che ha voluto ripartire dai valori come fondamento: equità, centralità della persona, integrità, responsabilità sociale e innovazione. Cinque pilastri che sono stati identificati, guardate bene, non dall'amministrazione come una cosa astratta, ma dai nostri agenti del cambiamento. cioè dai più sensibili fra i nostri funzionari diffusi su tutto il territorio, che hanno riflettuto insieme sul perché del nostro stare insieme, del nostro ben essere insieme. E il risultato sono stati appunto questi 5 valori.
1: Allora, poi andiamo a chiudere, così finiamo il giro.
0: Sì. Prego. Scusate l'entusiasmo, no, perché e quindi,
1: è molto bello, diciamo, quello che ha detto. Adesso farò due considerazioni.
0: Formazione continua, capacità di integrazione.

0: le nostre competenze sarebbero poco. Se questo non si fa nel mondo del lavoro, poi arriviamo a quelle situazioni in cui si dice: ah, ma grazie di questo.
1: Prova. Questo va.
0: Allora, andiamo a Torre del Re. Dice che le entrate, ringraziamo.
2: Grazie dell'invito, sempre graditissimo qua in questa sede, diciamo, bella e prestigiosa da parte di FLP. Ringrazio il segretario generale, il collega Roberto Cefalo. E sono davvero, diciamo, contento di essere qui, soprattutto con una persona che io considero un mio maestro, Antonio Gardea, che seguo, anzi che non riesco a seguire in tutti i suoi, nelle sue molteplici apparizioni su internet, YouTube, Telegram. Mi fa venire la cosetta FOMO, l'ansia di essermi perso uno dei suoi messaggi. E dunque, in Agenzia delle Entrate cerco di portarvi un'esperienza, diciamo, diretta. Io sono uno dei vice direttori e sono il capo divisione risorse, quindi mi occupo, nella mia divisione ci sono quattro direzioni centrali che si occupano delle risorse umane, del bilancio, quindi delle risorse, diciamo, finanziarie, della logistica, dell'approvvigionamento e anche delle tecnologie. Quindi, diciamo, cerchiamo di avere un approccio integrato a tutte le attività di supporto alle cosiddette poi attività core dell'Agenzia delle Entrate. Noi, diciamo, abbiamo avviato più o meno, diciamo, in concomitanza con, diciamo, dell'assunzione di questo mio incarico nel 2021, un piano straordinario di assunzioni, perché, come, diciamo, ricordava la dottoressa Wittenberga, anche l'Agenzia delle Entrate ha avuto un depauperamento delle risorse talmente forte che ci eravamo ridotti nel 2022 al 31 dicembre a 28.000 unità. E, diciamo, in maniera, come dicevo, una storia parallela, ma ovviamente figlia di queste norme che, diciamo, sul blocco del turnover, anche noi ci siamo mangiati un ente e ci siamo, in questo caso, diciamo, abbiamo perso la dimensione dell'agenzia del territorio che avevamo incorporata nel 2012. Al momento dell'incorporazione eravamo circa 40.000-41.000 persone. Un'agenzia, diciamo, in quel caso l'Agenzia del Territorio, molto diversa dall'Agenzia delle Entrate, anche per la professionalità del personale che la costituiva, perché erano in gran parte geometri, ingegneri e architetti, mentre, diciamo, l'Agenzia delle Entrate tradizionalmente erano laureati in materie giuridiche ed economiche. E quindi c'è stata, appunto, una perdita di personale talmente forte e soprattutto da quel lato talmente non sostituibile che a un certo punto nel 2021-22 decidemmo, ovviamente con, diciamo, in accordo con l'autorità politica, di avviare un piano straordinario delle assunzioni. Questo piano straordinario, con concorsi serrati, con la collaborazione di funzione pubblica, del Formez, ci ha portato ad assumere 14.000 unità, che al netto delle uscite oggi ci hanno, diciamo, riconsegnato un'amministrazione che ha una sua, diciamo, robustezza dal punto di vista delle numerosità delle risorse. Quindi noi da 28.000 eravamo a dicembre 2012, mi ricordo, insomma, quando redigemmo il piano del 2013, diciamo, rimanemmo un po' sorpresi negativamente da questo risultato, oggi siamo 39.000 persone. Questo però che cosa ci ha portato? Come diceva anche il dottor Naddeo prima, ci ha portato a un reclutamento notevole di personale laureato, spesso con master, spesso con dottorati, che ha un'aspettativa ora nei confronti dell'amministrazione molto più elevata a quella che noi, diciamo, come amministrazione eravamo abituati con la generazione precedente, in cui, diciamo, io vengo da un corso concorso, ho un dottorato di ricerca, ma ero uno delle poche persone che si contavano sulle dita di una mano che, diciamo, 20 anni fa aveva un dottorato di ricerca in Agenzia delle Entrate. Oggi ce ne sono fatta una ricognizione da poco, ce ne sono tantissime. Ovviamente a quelle persone non possiamo dare una risposta che è basata su una progressione di carriera o una, diciamo, un percorso professionale non necessariamente fatto di avanzamenti, ma che

0: basato sull'anzianità di servizio o sull'appartenenza ad alcune particolari famiglie professionali. In Agenzia delle Entrate chi, diciamo, viene dall'attività di controllo come me aveva una sorta di, diciamo, di percorso, diciamo, preferenziale, o meglio, quelle conoscenze tecniche venivano apprezzate di più, e quindi rispetto a chi si occupa, per esempio, del mondo cosiddetto no core, quello di cui oggi mi occupo io, e, diciamo, in cui effettivamente riuscivano a trovare meno spazi all'interno dell'organizzazione. Non parlo solo di carriera, non parlo solo di accesso alla dirigenza o accesso ad incarichi, ma proprio di possibilità di esprimere le proprie competenze. E allora questa è la sfida oggi diciamo, che stiamo portando avanti in Agenzia delle Entrate, cioè un'amministrazione. Ora stiamo cercando di programmare non più il fabbisogno del personale, ma il fabbisogno delle competenze, cioè cercare di capire oggi di che cosa abbiamo bisogno, da qui a 5 anni nei piano di quali competenze abbiamo bisogno, e ovviamente l'unica leva che vediamo, o meglio, la leva più importante, è quella della formazione iniziale, su cui avevamo smesso di investire. Oggi facciamo dei corsi non assunti in cui riusciamo a tenere le persone in aula per quasi 2 mesi, 7 settimane, cioè abbiamo cominciato con 3 settimane, oggi cerchiamo di traguardare i 2 mesi di permanenza, ovviamente non continuativa, all'interno di un'aula. E poi soprattutto di questa formazione continua. Una formazione continua che, come diceva Marco Carlo Magno, non può e non deve essere, abbiamo raggiunto il traguardo l'anno scorso delle 50 ore, ma non deve essere, e non l'abbiamo fatto, utilizzando un catalogo vario ed eventuale. Ma col Forbes e con funzionari pubblici ci siamo concentrati, soprattutto in questo caso, sui nuovi assunti, sulle soft skills. Perché ci siamo resi conto che la competenza tecnica l'abbiamo probabilmente selezionata con le prove concorsuali, però teniamo dentro abbiamo, dal punto di vista proprio umano, abbiamo selezionato 2 grosse categorie, a mio parere. Una, dei giovani neolaureati, che in sostanza non hanno nessun contatto col mondo del lavoro e non sanno nemmeno come muoversi dal punto di vista empatico in un mondo del lavoro che è diverso da quello dell'università in cui più o meno studi da solo. L'altro, una generazione di persone più grandi che ha abbandonato la libera professione, entrata nella pubblica amministrazione per stabilizzarsi, e che anche là, o per ragioni personali, o era abituata a lavorare da solo. Quindi noi abbiamo riscontrato una difficoltà ad interagire di questa persona, sia dei più giovani di quelli di età più grande, e quindi abbiamo insistito, almeno in questa fase, con un catalogo di formazione molto incentrato sulle competenze, non tecniche, ma le cosiddette soft skill. Ma in questa parola, in questo termine, deve entrare un concetto di capacità di lavorare insieme, capacità di apprezzare quello che avviene attorno a te, e soprattutto capacità anche di misurare te stesso con l'organizzazione. E quindi su questo poi si aggancia il tema della valutazione del merito e delle competenze, che fino ad oggi, ma questo io lo dico anche come critica personale mia di dirigente, ma anche di delle strutture che poi ho l'onore di voi di guidare, veniva e vista ancora oggi, quindi non posso parlare al passato, come il merito è la valutazione dei risultati. Se ne parla al momento dell'FRD, al momento dei sistemi di valutazione, mentre il merito dovrebbe essere, deve essere la cifra sulla quale costruisci il percorso, che poi necessariamente, come a scuola, alla fine arrivano le pagelle. Ma non puoi scoprire perché quel giorno hai preso 5,5 anziché 6, anziché 7. E poi creare poi il conflitto con il valutatore, con chi ha poi materialmente attribuito quella valutazione, spesso, e lo dico anche riferendo a me stesso, con la scarsa sensibilità che abbiamo avuto nella pubblica amministrazione sino ad oggi sui sistemi di valutazione, che abbiamo vissuto come dirigenti per molto tempo come un appesantimento della nostra attività. In Agenzia delle Entrate siamo stati, siamo secondo me ancora all'avanguardia sui sistemi di valutazione dei dirigenti, e delle posizioni organizzative. L'anno scorso siamo riusciti faticosamente a chiudere 2 anni fa anche l'accordo sulla valutazione dei singoli funzionari. Dal 25 sono, diciamo, per le norme contrattuali hanno impatto su progressioni, avanzamenti, retribuzioni, risultati. Ma proprio per questo, anche su questo, la formazione deve avere il suo ruolo, cioè noi dirigenti come valutatori e anche noi stessi come valutati. Il personale nei livelli come, diciamo, valutato o in alcuni casi come facilitatori devono acquisire attraverso solo la formazione, perché io non vedo altra strada, le competenze necessarie per diciamo, in sostanza attuare quello che sono le norme contrattuali sul merito. Perché poi su quello si deciderà anche il punteggio sulla retribuzione, e a noi ci abbiamo anche agganciato i sistemi di mobilità, quindi la mobilità nord-sud alla fine la faremo anche, diciamo, la dobbiamo anche agganciare alla valutazione della performance, in cui chi è particolarmente bravo, chi si è distinto, cercheremo di attribuirgli un vantaggio competitivo. E l'ultimissima cosa, diciamo, chiudo un passaggio sull'intelligenza artificiale. Noi non, diciamo, sull'intelligenza artificiale, sul lato core, ovviamente non spetta a me parlarne, ma ci sono dei progetti interessanti su cui si sta lavorando, anche perché ci sono delle norme che ci chiedono di attivare la cosiddetta consultazione semplificata, cioè una domanda che si fa al portale dell'amministrazione e una risposta che si ha per evitare di andare in ufficio. Ma noi invece, io sto lavorando molto, sto spingendo questo JEI per avere un sistema di intelligenza artificiale che lavori sulle risorse umane. Perché appunto, diciamo, a questa domanda che ho fatto, apparentemente banale, quante persone hanno il dottorato di ricerca in Agenzia delle Entrate, la risposta è stata faticosa, perché le nostre banche dati, essendo state riempite per decenni a mano, un dottorato in diritto tributario era qualificato in tributario, finanziario, scienza delle finanze. Alla fine la domanda era: vabbè, ma questo che ha studiato? E quindi, diciamo, invece un motore che è in grado di leggere queste cose ti riporta, diciamo, come risultato a un decisore. E questo lo può fare sicuramente solo l'intelligenza artificiale, cioè solo un sistema di quel tipo. A me serve una persona bravissima in contenzioso sulle grandi aziende. Dov'è? In quale ufficio è? Probabilmente magari sta Enna e io ne ho bisogno a Milano. E allora poi si troverà il modo o di aiutarlo a trasferirsi a Milano o di spostare il lavoro di Milano ad Enna. Però io devo sapere oggi, tra le migliaia di persone che ho reclutato, chi ha particolari competenze, perché loro lo hanno scritto in un curriculum. Ma sono migliaia di curriculum da leggere e che, diciamo, i funzionari, cioè ci vorrebbe un esercito di persone anche intelligenti, capace di cogliere poi le differenze, no, tra un curriculum e l'altro, in cui appunto, cioè, un titolo di studio oggi ha, soprattutto le lauree, 10.000 denominazioni diverse, ma alla fine è una laurea in giurisprudenza, non scienze e operatore giuridico. Insomma, ok, quindi... questa, consentite la battuta, quindi su questo stiamo investendo e su un progetto con SOGEI di automazione attraverso l'intelligenza artificiale della mappatura delle competenze per fare il match tra i nostri fabbisogni operativi e quello che noi abbiamo come patrimonio interno e che dobbiamo, come, imparare a conoscere e a scandagliare.
1: Grazie dottor Dorrello. E allora, Lina Di Domenico, capo dipartimento del DOG del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria.
2: Sì, prego. È lunghissimo come nome.
1: Sì, ho semplificato, prego.
2: Buongiorno a tutti, anche io ringrazio per questo invito. Ringrazio anche gli illustri relatori che mi hanno preceduto, perché è stato per me proprio una fonte di arricchimento avere le loro riflessioni, le considerazioni. Anche perché la domanda, diciamo, che io mi ero posta prima di venire qua e che non avevo avuto una risposta, adesso magari un puzzle mi è più completo. Perché leggendo un po' il titolo più generale, quello di oggi, sicuramente, insomma, c'è questi binomi, no, che si accavallano sempre, quindi dire dobbiamo produrre però dobbiamo lasciare il benessere organizzativo, quindi è un'amministrazione efficiente, guardiamo ai numeri, guardiamo ai risultati, guardiamo alle persone. Quindi mi chiedevo se effettivamente, al di là di che cosa potesse prevalere o l'equilibrio da trovare per avere i risultati, ho apprezzato moltissimo gli interventi precedenti proprio perché li vedevano connessi e non alternativi, se in effetti tutto si potrebbe invece ricondurre a una barriera culturale, perché io è quello che più di tutto diciamo avverto nell'amministrazione della giustizia. Come ha detto bene Roberto, che ringrazio anche, che insomma lui personalmente mi ha rivolto l'invito, effettivamente in quest'anno che ci ha visto lavorare insieme il Ministero della Giustizia, l'organizzazione giudiziaria già complessa, proprio perché nella parte diciamo centrale e quella periferica vediamo variegatissima macchia di leopardo. Adesso, al di là della problematica dei lavoratori al nord rispetto a quelli del sud, ma c'è proprio una resistenza culturale, a volte proprio con gli strumenti, ecco, come banalmente lo smart working, dove vediamo che non viene applicato in maniera uniforme, pure la contrattazione è la stessa, la possibilità è la stessa, ma c'è proprio questa difficoltà, un po' perché credo che su giustizia si sia sempre guardato di più al rispetto della procedura, alla regola. Del resto il processo, sia civile che penale, è una forma che è sostanza e deve avere un suo, come dire, iter che è per legge. E quindi probabilmente è su questo che lo sforzo che l'amministrazione dovrà poi invece mettere in atto, con un dialogo che si è aperto e si porta avanti con successo grazie proprio a FLP e alle altre organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto, proprio perché ci ha consentito anche di riprendere accordi, per esempio, mai eseguiti. Le loro sollecitazioni sono state tante e vorrei anche ringraziare pubblicamente anche in questa occasione lo sforzo proprio che è stato fatto, che ha portato alla stabilizzazione dei precari del PNRR. Questo lo dobbiamo principalmente anche alle organizzazioni sindacali, proprio perché si era aperto anche lì un dilemma, cioè di concentrare tutte le risorse su queste stabilizzazioni, portare avanti le progressioni verticali, anche quello insomma è un benessere non solo economico ovviamente, ma valorizzare le persone che da anni portavano avanti il lavoro nelle cancellerie. E questo è stato proprio frutto di questo costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali. Questo ha portato sì che per 1500 unità di personale c'è l'apertura per la progressione verticale, e al 1 luglio sono state insomma stabilizzate, come contratti sono 9100 rotti, adesso si scorrerà perché in tutto saranno 9368, quindi immettere un così notevole diciamo numero di personale tutto in un giorno solo, insomma credo che sia stato uno sforzo che però è valso abbastanza, sia dall'aspetto diciamo sociale innanzitutto di aver dato un lavoro stabile, ma anche proprio come risorse vere, non solo per una risposta rapida, più efficiente, ma anche di qualità, proprio perché il personale veniva da un'esperienza del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che era stata un'esperienza sicuramente fruttuosa. Per giustizia si è realizzato l'obiettivo sia per quanto riguarda l'edilizia, addirittura al 31 marzo, quindi abbiamo anticipato anche il termine del PNRR, nonché già a giugno.

0: dico dopo. Roberto.
1: Sì, diciamo il dibattito è stato ovviamente molto, molto interessante e quindi anche io ringrazio di nuovo i contributi che ci sono stati ed ero sicuro insomma che ci sarebbero stati, conoscendo la qualità e l'impegno degli intervenuti. Io posso dire che diciamo da questa iniziativa, insomma, poi ovviamente oggi ci saranno ulteriori sviluppi, noi continueremo con testardaggine a insistere affinché questo lunghissimo percorso di aggiornamento e modernizzazione della pubblica amministrazione vada sempre più avanti. Percorso iniziato tanti anni fa individualmente, personalmente, ma anche poi dalla FLP negli anni successivi e che deve continuare. È chiaro che c'è un convitato di pietra, è inutile che lo ridico sempre, insomma, c'è un convitato di pietra che è quello che diciamo delle risorse che si vogliono investire sulla pubblica amministrazione. Non basta parlare di merito se non costruiamo poi un percorso per cui il merito serva per riconoscere diciamo livelli retributivi e percorsi di carriera, che qui si gioca, diciamocelo con franchezza. Noi vogliamo il merito per dividere le scarse risorse che ci sono e per darle solo a qualcuno, noi intendiamo il merito per dividere il personale tra buoni e cattivi, noi intendiamo il merito, dico non noi, noi mai, no, noi no, noi intendiamo il merito per dare il differenziale stipendiale, robe che è una questione diciamo nominale, uno sviluppo economico, chiamiamolo così, e non di carriera, ai buoni e non ai cattivi? Perché questa, dico con franchezza, perché io poi passo diciamo da un'interpretazione buonista, però poi ogni tanto qualche cosa bisogna dirla. Da Brunetta, il quale inconcepì i sistemi di valutazione nella pubblica amministrazione per dividere le scarse risorse esistenti e non come fattore vero di innovazione. Qualche passo avanti è stato fatto, non è come prima. Non è la stessa cosa di prima, però è necessario che si ribadisca lo stesso disegno di legge di Zangrillo approvato dopo un anno e mezzo faticosamente alla Camera e al Senato, un disegno di legge che poi demanda regolamenti, la sua attuazione interviene sul merito, sia diciamo come strumento ancora di riconoscimento premiale, sia per i percorsi di carriera. Però è chiaro che i percorsi di carriera li dobbiamo riaprire. Se non riapriamo i percorsi di carriera diventa un'anatra zoppa. Noi come FLP ci siamo battuti, ovviamente poi la problematica è più complessa, perché sappiamo che il contratto può agire limitatamente nella definizione delle aree professionali e delle modifiche di passaggio tra le aree che sono riservate attualmente ancora alla legge. Però noi dobbiamo rendere esigibili le elevate professionalità, dobbiamo fare in modo che i funzionari nuovi e vecchi abbiano una prospettiva di carriera vera per gli anni di lavoro che faranno nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo la necessità che si definiscano i mestieri, i profili professionali sulla base di quello che serve alle amministrazioni, ma non tutte le amministrazioni ancora sanno, non hanno ancora mappato veramente, ci sono ancora amministrazioni che fanno concorsi per funzionario amministrativo e per funzionario economico o per funzionario statistico. Quindi allora, l'approccio sta cambiando, il ministro Zangrillo non è Brunetta, nonostante diciamo provenga diciamo dalle stesse file, è un'altra impostazione, ha portato comunque l'esperienza di un grande manager privato, però noi glielo diciamo sempre, è chiaro che è necessario, non dipende solo da Zangrillo di tutta evidenza, dipende dall'approccio più generale della politica di questo paese,

necessario fare un passo in avanti. Si è superato l'idea che i lavoratori pubblici erano fannulloni, indegna. Si è incominciato a dire che il lavoro pubblico è un valore per il paese. Si sta riconoscendo l'importanza delle pubbliche amministrazioni, si sono riprese le assunzioni, ora bisogna fare questo miglio ulteriore, miglio di liberare diciamo i vincoli economici, che già sono risorse che ci sono disponibili, liberare la partecipazione e il confronto all'interno delle amministrazioni, perché guardate che il confronto e la contrattazione non è un ostacolo al miglioramento organizzativo, ma è, diciamo, aiuta benessere organizzativo, e significa, diciamo, fare questo passo ulteriore e necessario. Il welfare aziendale è decisivo, non è pensabile risparmiare sempre sulla pubblica amministrazione. Il presidente Nardello l'ha detto, noi con i rinnovi dei contratti ridiamo allo Stato gran parte dei soldi che ci dà, ne siamo consapevoli. Nel privato non è così, però è chiaro che su questa partita della detassazione del salario di produttività, del superamento dei tetti, del rilancio del welfare aziendale, si gioca una partita decisiva, e questa partita noi continueremo a portarla avanti testardamente, senza, diciamo, soliloqui e senza volontà di autoisolamento. Anzi, chiedendo a tutto il fronte sindacale un confronto su questo e ovviamente cercando anche, diciamo, l'aiuto, tra virgolette, dei massimi